0: quindi devono essere bravi anche loro a farsi scegliere in questi piani. Facciamo un po' un bilancio. Nella trasmissione di oggi ne tratteremo tanti, ascolteremo dei sindaci, guarderemo dei casi concreti, ma insomma c'è sicuramente un bilancio che lei da assessore può correttamente fare.
1: Il bilancio è più che positivo, perché almeno per la parte di mia competenza, delle mie deleghe e in modo particolare del nostro strumento finanziario, non abbiamo restituito nulla. Quindi è stato speso tutto bene, sia per quanto riguarda la componente privata che la componente amministrativa pubblica. Abbiamo corso molto negli ultimi 2 anni, se lei considera il fatto che come PSR dal 2016 più o meno abbiamo investito circa 113 milioni di euro nell'entroterra, 58 solo negli ultimi 2 anni. Il Presidente Bucci ci ha detto di correre molto, abbiamo corso, hanno corso moltissimo anche i sindaci nel predisporre le progettazioni, abbiamo fatto un lavoro ottimo con ANCI, che vedo qua presente, che ha fatto un po' da regia, no? Andando a individuare quelle che erano le caratteristiche principali, le problematiche più importanti, e soprattutto anche sulla luce di una sorta di esperienza maturata in passato abbiamo destinato le risorse dove dovevano essere destinate. La situazione, diciamo così, climatica dice che la maggior parte degli investimenti andrebbe fatta per quanto riguarda il ripristino della rete idrica di questi comuni, la creazione di invasi che possono essere dei bacini antincendio, possono essere dei bacini idrici per la componente rurale e possono anche diventare sicuramente un approvvigionamento per la rete urbana. Quindi abbiamo investito, e così abbiamo fatto, abbiamo investito molto in quel senso lì. Poi ovviamente sono misure che tengono conto della particolarità di quei territori, e consideratemi di definirle omnicomprensive, nel senso che è difficile andare a individuare una problematica di un comune dell'entroterra. Diciamo che le problematiche sono tante, le consideriamo tutte, e poi a seconda di quelle che sono le priorità di ogni singolo territorio presenteranno la progettazione che, come dicevo in precedenza, è quasi sempre impeccabile. Quindi bravi loro, brave anche le ditte che hanno contribuito a fare questi...
0: Anche perché parliamo di piccole realtà, quindi bisogna mettersi pancia a terra, sindaco direttamente, i suoi strettissimi collaboratori.
1: È proprio così, è proprio così. E devo dire che siccome i tempi erano ristretti, la rendicontazione è al 30 di settembre del 2026, un po' come quella di tutti i PNRR. Questo ha evidenziato 2 fatti, e mi sento di parlare un po', se il Presidente me lo consente, per tutti i miei colleghi, ognuno per la propria componente finanziaria. Come Liguria non abbiamo restituito nulla, abbiamo speso tutto, speso bene, e questo dice che dal punto di vista amministrativo è stato fatto un ottimo lavoro, e anche le ditte, le maestranze che hanno partecipato hanno dimostrato una certa serietà, perché ci tengono a far bella figura, ci tengono a fare i lavori ben fatti, ci tengono a consegnare le opere e rendicontarle entro quel determinato periodo. Quindi devo dire che, contrariamente un po' all'immaginario collettivo europeo che vede sempre l'Italia come Cenerentola, secondo me siamo stati i più bravi di tutti, e ovviamente anche a livello ligure abbiamo dimostrato questa capacità.
0: E complimenti, perché poi a casa si deve capire questo dettaglio, no? Quando l'assessore Piana dice non abbiamo restituito niente, cioè significa non abbiamo diciamo lasciato sprecare dei fondi che arrivavano alla nostra regione, e che talvolta in molte regioni vengono restituiti al mittente, e questo ovviamente è un danno, perché i soldi ci sarebbero stati e non vengono spesi. Invece qui si è trovato il modo perfetto per riuscirci. Andiamo a vedere un caso concreto? Andiamo a Cosio del Roscia. Certo, certo, certo, Presidente.
2: Perché l'assessore Piana ha parlato dei fondi PNR, dei fondi della parte, diciamo, agricoltura, eccetera. C'è una cosa in più, e cioè il fondo strategico. Non dimentichiamo che negli ultimi 2 anni noi abbiamo messo 150 milioni in 2 anni sul fondo strategico, ovvero sia sulle, diciamo, sulle attività di edilizie, sia per strutture del paese o della città o del borgo, che per parte infrastrutturale sulle strade. E di questi sono stati tutti distribuiti. Noi abbiamo 150 milioni oggi che sono sui progetti. Ora ci sono ovviamente anche i paesi costieri, le città costiere, ci sono anche le città di Imperia, la città di Spezia, eccetera, ovviamente, anche Savona. Però ci sono anche molti paesi dell'entroterra, e questi qui hanno beneficiato, avendo il progetto pronto, hanno beneficiato del 95% o 90-95% dei costi del progetto attraverso il fondo strategico, che non è da poco. Tanto è vero che tutte le volte per fare le scelte, vi assicuro che non è mai facile.
0: No.
2: Poter dire lo do

0: te invece che a te non è facile. Però noi valutiamo sempre, se lo dico a tutti, chi è pronto col progetto esecutivo cantierabile ha veramente altissima probabilità di essere finanziato, perché il problema è quando c'è anche una bella idea ma non è cantierabile, allora a quel punto lì noi non possiamo finanziarla. Se invece è progetto pronto, cantierabile, cioè tutta la burocrazia, no, non devo dirlo,
1: no,
0: questo.
1: Tutta
0: la parte amministrativa è stata fatta, eccetera, si è pronti per partire, pronti per fare la gara, boom, allora sì, noi li finanziamo. Quindi diamoci da fare, perché anche per i prossimi anni prevediamo lo stesso tipo di investimento.
1: Quindi i limiti sono solo i sogni, cioè, progettate. Andiamo a Cosio del Roscia, tra l'altro vedrete in alcuni dei contributi la figura del nostro assessore Alessandro Piana, perché ovviamente ci teneva anche ad andare a fare sopralluoghi con l'occasione di incontrare i sindaci. Andiamo a vedere cosa si è fatto in quel comune.
2: Oltre 3 chilometri di sicurezza è anche un'occasione di rilancio e soprattutto di crescita e sviluppo.
3: Sì, per noi è un intervento molto importante, è un intervento finanziato grazie alla Regione e all'assessore Alessandro Piana, che ci consente comunque di avere intanto per la sicurezza una via di fuga importante in caso la provinciale fosse interrotta, come purtroppo è avvenuto già diverse volte, e in più è importante per controllare il bosco, per l'antincendio boschivo, per i terreni che ancora vengono coltivati, per la malga che c'è su in cima, ed è un collegamento tra il paese e la strada che passa per i boschetti, quindi è un'arteria per noi fondamentale.
2: Particolarmente impegnativo l'entroterra.
4: Sì, come diceva il sindaco poc'anzi, intanto bisogna creare le basi e le alternative in caso di un particolare traffico veicolare, di poter usufruire di strade ulteriori, e soprattutto garantire a chi investe sul territorio, a chi ha delle aziende, a chi ha delle attività turistico-ricettive su quel determinato territorio, una viabilità dignitosa di queste realtà. Molto bravi, come nei casi precedenti, i sindaci, perché hanno saputo veramente interpretare quelle che erano le esigenze del territorio, del proprio comune, della popolazione residente, andando ad intercettare dei finanziamenti che, ricordiamolo sempre, sono al 100%, perché anche una compartecipazione minima per questi comuni potrebbe essere proibitiva.
2: Ecco, l'obiettivo di fatto è anche un po' il ripopolamento delle zone, intervenire in questa maniera, i provvedimenti, cercare di dare una mano.
4: Quello che in realtà sta avvenendo, perché se consideriamo che nel 2025 la Liguria ha avuto 1 milione di turisti in più rispetto all'anno precedente, questo 1 milione di turisti è stato spalmato soprattutto nell'entroterra della Liguria. Quindi questi sono i dati di quanto vuol dire investire nell'entroterra.
1: Il bello di questa trasmissione è che si conoscono un sacco di bei posti, Presidente Bucci. Sei mai stato a Cosio del Roscia?
0: No, però se parliamo dei monti e delle valli nella provincia di Genova sono
1: sei imbattibile.
0: No, imbattibile no, ma sono
1: questo è più un posto da Alessandro Piana. Si sta bene lì, si vede, c'è una bella campagna e insomma sono molto felice.
0: Comunque
1: di aver conosciuto
0: consiglio una
1: anche
0: campagna elettorale
1: comune
0: da Presidente delle Regioni a tutti,
1: perché
0: nei 2 mesi, quello che è, andate a vedere dei posti che non avete mai visto in tutta la Liguria, uno più bello dell'altro, ed è se non altro un'attività turistica di alto livello.
1: Grazie Presidente. Ci fermiamo un attimo, tra poco entriamo nel tema dei servizi, li ha citati prima anche il Presidente Marco Bucci, allora vediamo che cosa si è fatto grazie a questi fondi proprio su questo tema. A tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, ben trovato Mattia Crucioli, sindaco di Santo Stefano d'Aveto.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: In questo blocco, anche nel contributo esterno, li conosco entrambi, sono stato in entrambi. Uno gioco in casa, cioè il comune di Framura, che poi andremo a conoscere, l'altro è ovviamente la bellissima Santo Stefano d'Aveto, il cui sindaco è Mattia Crucioli. Allora, intanto, insomma, cominciamo a inquadrare un po' il tema dei servizi. Anche qui non si vive di sola agricoltura, non si vive di sola strada, non si vive di solo dottore, anzi sì, il dottore è abbastanza importante, ma insomma ci sono tante cose che si possono fare nei comuni e l'aiuto della regione in questo caso è stato importante.
2: Sì, devo dire che il progetto che andiamo a discutere è un progetto importante, un progetto particolare, un progetto che consente anche di poter svolgere tutta una serie di lavori a distanza con delle strutture importanti, moderni, efficienti ed efficaci. Quindi

0: Il PSR è anche questo, quando le dicevo che cerchiamo di tener conto un po' di quelle che sono le esigenze del territorio. Poc'anzi citava la banda ultralarga, il PSR ha finanziato il 50% di quest'opera a livello regionale, per dire un piano di sviluppo rurale che va a finanziare una banda ultralarga che riguarda una moltitudine di servizi, proprio perché anche le aziende agricole, anche perché le aree rurali hanno bisogno ovviamente di una rete moderna che le consenta di poter essere competitiva sui mercati per quanto riguarda ovviamente le aziende private e soprattutto appetibile a turisti e investitori per quanto riguarda un'amministrazione comunale.
1: Eh già, Mattia Crucioli, nel suo comune sono state fatte cose importanti perché è stata realizzata una sala multimediale che ha recuperato un edificio scolastico. L'investimento è importante, mezzo milione di euro.
2: Sì, dunque è la ex scuola del paese ed era, diciamo, aveva molti problemi proprio anche nel tetto, nelle facciate, negli infissi. L'idea era appunto quella di offrire un servizio che tendesse a invertire lo spopolamento, quindi a consentire alle persone che nascono lì magari di poter trovare un lavoro anche attraverso appunto un punto di internet veloce e di collegamento, ma anche di attrarre lavoratori che possono lavorare da remoto, che magari hanno la seconda casa lì o che vogliono trasferirsi lì e che quindi possono scegliere attraverso questo luogo molto accogliente di lavorare da remoto in questa aula, che abbiamo voluto intitolare al sindaco che è mancato l'anno scorso, Meghi, si chiama Aula Meghi, che era il soprannome, Roberto Pareti, che se lo merita tutto perché era lui che ha ottenuto questi finanziamenti dalla regione e che ha portato avanti questa iniziativa. Iniziativa che appunto è stata realizzata con quasi, sono 490.000 euro del PSR e circa 20, poco meno di 20 del bilancio comunale, proprio perché ha riqualificato tutto un intero edificio e ha garantito appunto 26 postazioni con anche le forniture, quindi computer, fotocopiatrici e appunto, come dicevo, internet veloce, e una sala anche per la teleconferenza, dedicata proprio alla teleconferenza. Devo dire che oltre a essere è stata accolta molto, molto bene dai residenti e anche da turisti o chi ha le seconde case, e sta avendo degli sviluppi e degli utilizzi anche imprevisti, perché appunto era pensata proprio per il telelavoro, però sempre di più ci viene chiesta anche da studenti per fare ricerche, per collegarsi, addirittura stiamo mettendo in campo anche delle convenzioni con istituti scolastici per provare a fare anche, non tutti i giorni della settimana, ma magari siccome noi siamo abbastanza isolati, Santo Stefano d'Avito è il comune più alto di tutta la regione, alcuni dei nostri ragazzi per andare ad esempio all'Agrario a Bedogna fanno due ore di viaggio, no? Tutti i giorni, allora, e magari in condizioni climatiche avverse, perché magari nevica o anche piove molto forte, quindi l'idea di avere la possibilità di avere un punto in paese dove poter fare non come alternativa quotidiana, ma come in casi particolari poter fare la didattica a distanza, ad esempio, questo è molto importante. In più c'è il tema della telemedicina, che speriamo di poter sviluppare con un secondo lotto, perché attualmente non è ancora, diciamo, facilmente fruibile, cioè bisogna superare delle barriere architettoniche e quindi speriamo in mamma regione che ci possa aiutare nel proseguo.
1: Ecco, questo tipo di servizi sono molto importanti perché spesso si parla di viabilità, no? Di connessione, diciamo, di strade soprattutto verso questi comuni, però ci sono dei limiti fisici oggettivi, cioè comunque Santo Stefano d'Avito sempre lì rimane, non è che la possiamo avvicinare. Ci sono le montagne, ci sono strade che non possono essere delle autostrade, quindi il fatto di avere una digitalizzazione più spinta può aiutare, tra l'altro anche nell'idea proprio del ripopolamento dei piccoli comuni, perché non ci si pensa forse ancora tantissimo, ma all'estero, ancora più che in Italia, il tema dello smart working o del lavoro da remoto, come si dice più correttamente, è un tema vero, è un tema che può favorire anche dei posti, cioè prima uno per andare a lavorare devi andare a Genova magari, no? Adesso non è detto.
0: Sì, è così, perché poi diciamo che se vogliamo, se un comune di un certo determinato territorio

0: vuole essere attrattivo verso investimenti, ma anche soltanto verso semplici cittadini che vogliono scegliere una residenza differente da quella che hanno sempre avuto. E bisogna avere tutto questo genere di servizi. Una famiglia giovane ovviamente ha delle esigenze perché magari ha dei figli che devono andare a scuola, la scuola deve essere vicina, ci vuole un presidio medico, ci vogliono delle strutture anche sportive per poter permettere loro di fare un po' di sport. Una coppia, una famiglia di un'altra tipologia di età ha delle esigenze diverse e bisogna tenere conto un po'
1: Di
0: di tutte
1: tutto.
0: queste componenti per intanto dare tutti i servizi, dai trasporti alla telemedicina, al medico di famiglia, al servizio di sicurezza, al presidio di sicurezza, carabinieri, postazioni ovviamente di polizia e la viabilità. La viabilità diventerà da qua ai prossimi anni sicuramente sempre più un qualcosa su cui puntare, perché a grande fatica quelle vie, quelle strade sono state tracciate dai nostri avi, dai nostri antenati. Noi abbiamo una fatica minore rispetto a loro, che è quella di andare a intercettare i fondi per fare la manutenzione ordinaria che ci consente che quelle strade non vengano giù. E quando c'è da intervenire in maniera straordinaria, ovviamente farlo, perché altrimenti non si riesce a dare una
1: No, poi
0: risposta.
1: diventa molto più costoso in un secondo
0: Esatto.
1: momento mettere le mani su
0: Esatto.
1: qualcosa che magari ha franato, cose simili. Andiamo a Framura, provincia della Spezia, anche qui sul tema dei servizi, vediamo.
2: Una terrazza sul mare, un sentiero da panorami mozzafiato, anche una proposta per gli escursionisti, tutto nasce da delle risorse che ci ha messo Regione Liguria e che rivalutano anche il REL.
0: Sì, noi diciamo che come Regione Liguria mettiamo a disposizione delle risorse con una previa interlocuzione con ANCI e poi sono molto bravi i sindaci e con i loro uffici tecnici nel predisporre le domande e nel vincere i bandi. Una dotazione finanziaria che permetteva di fare tutta una serie di interventi. Il comune di Framura, il bravissimo sindaco, ha deciso di ripristinare questo sentiero fantastico, meraviglioso, e devo dire che è stato fatto anche tenendo conto dell'ambiente circostante, perché sono state impastate le terre, le pietre locali proprio per creare questa amalgama del territorio che è molto confacente a quelli che sono i colori del promontorio del Levante.
2: Per i comuni recuperare questi percorsi della rete escursionistica Ligure.
0: È fondamentale, considerando che noi, oltre all'Alta Via dei Monti Liguri, abbiamo 5.500 km di REL, e soprattutto sono molto, molto richieste dai turisti, turisti che sono appassionati a un turismo lento, ma soprattutto alla scoperta e alla riscoperta di quelle che sono, diciamo così, le bellezze naturali del nostro territorio. Finanziamenti al 100%, perché comprendiamo benissimo che anche una compartecipazione economica del 5-10% da parte di un comune potrebbe essere, non dico proibitiva, ma molto impegnativa. Quindi i fondi di Regione Liguria sono al 100% per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale, proprio perché i comuni hanno bisogno di queste risorse.
2: I piccoli comuni hanno bisogno di questo tipo di interventi, poi devono essere bravi a portare a casa le risorse e a fare le progettualità e realizzarle concretamente.
3: Sì, è vero che naturalmente Regione Liguria, in questa proposta di bandi di PSR totalmente finanziati al 100%, ha dato opportunità al comune come il mio, a comuni piccoli, di poter partecipare su varie misure. Noi oggi stiamo visitando due misure su sei a cui abbiamo partecipato e fortunatamente vinto, che spaziano dalle acquedotti irrigui alla sentieristica, al recupero di tradizioni locali e anche a quello che sono l'abbattimento di barriere architettoniche negli uffici pubblici, perciò anche la rivitalizzazione e riqualificazione di aule consiliari e di biblioteche. Perciò sono molto soddisfatto perché Regione Liguria veramente ha creduto in questo percorso e chi ha avuto la fortuna, tra cui il comune di Framura, oggi può sorridere perché è stato un lavoro intenso, impegnativo, visto anche delle scadenze molto, molto strette, però credo anche con capacità degli uffici stiamo sorridendo su questo ottimo risultato.
1: Mi viene da dire solo questo. Turisti che ci state guardando in streaming, cosa aspettate a venire nella nostra Liguria a godervi i nostri panorami? Mattia Crucioli, quanto è difficile gestire un comune piccolo? Lei ha avuto diciamo, esperienze politiche
4: Varie.
1: a scaletta, diciamo,
4: Sì.
1: dal Senato al Comune di Genova.

0: a sindaco di Santo Stefano Davide?
1: Ma devo dire che è la cosa di maggior soddisfazione tra quelle che ho fatto fino adesso, perché vedi in concreto e puoi risolvere concretamente dei problemi. In Senato, lasciami dire, i problemi sono molto molto grossi e tu sei una piccola parte di un ingranaggio enorme, quindi come dire, vedi difficilmente il risultato che vorresti. In Comune di Genova, vabbè,
0: fare l'opposizione a Bucci non era facilissimo.
1: Esatto, poteva essere folcloristica, anche divertente certe volte, ma poi era, insomma, non vedevi anche lì. Invece in un piccolo comune, ma fare il sindaco in generale, per di più in un piccolo comune, secondo me è molto appagante e anche responsabilizzante, perché vedi in concreto problemi e puoi dare delle risposte vere, ma ovviamente piccole cose, perché con i bilanci di un comune sotto i 1000 abitanti non è che se viene giù appunto una frana o come dire, c'è una strada con problemi reali, grossi, strutturali, devi sempre chiedere a enti sovraordinati. Però ecco, intanto questo, cioè il fatto di dover avere sempre rapporti operativi con anche altri enti, che sia ANAS, che sia il dirigente scolastico regionale, guardate, veramente in tutti gli ambiti, compreso il vescovo, perché comunque i piccoli comuni, il sindaco deve dare risposte sia se manca il prete, sia se manca il medico, sia se mancano gli insegnanti, e vi faccio esempi concreti perché a noi mancano in tutte queste, e ti senti sempre dire più o meno le stesse risposte, cioè siete pochi, mancano medici, sanitari e anche preti, e quindi dovete accontentarvi. Quindi, però tu sei in prima linea e devi rispondere, quindi primo saper interagire con gli altri enti sovraordinati, poi saper ascoltare e poi cercare di coordinare le forze che hai. Devo dire che in questo io sono abbastanza fortunato. Intanto perché forse per i miei pregressi politici ho avuto intessuto rapporti con gli enti sovraordinati che, devo dire, a prescindere da qualunque colore e dal mio essere stato sempre, come dire, un po' antagonista, no? Parlo sia ad esempio della sindaca Salis o del presidente Bucci della città metropolitana, della regione da cui noi dipendiamo, perché è evidente, e in tutti i casi sto riscontrando un'attenzione encomiabile, e quindi io voglio pubblicamente ringraziare sia Marco Bucci sia Silvia Salis, perché veramente stanno rispondendo in maniera concreta ogni volta che c'è bisogno, e naturalmente tutti gli assessori. L'assessore Piana qui presente è venuto più volte, è venuto sia all'inaugurazione ad esempio della sala multimediale, sia per il progetto delle vigne eroiche che vorremmo impiantare diciamo in quota, non scordiamoci che, essendo l'unico comune con un impianto, diciamo, di risalita, un compendio sciistico, certo. Ci hanno aiutato lì, in quel caso erano i fondi FSR e non PSR, ma insomma un altro calderone, ma anche lì sono stati dei
0: tante cose soldi che si possono
1: indispensabili
0: fare
1: per tenere aperte delle infrastrutture che il comune mai riuscirebbe con
0: da
1: le
0: solo proprie, con le sue forze. Grazie mille Mattia Crucioli. Io in realtà mi stavo un po' immaginando Crucioli medico e pensavo a qualche cura alternativa che sicuramente potrebbe proporre, più difficile prete, però adesso questo penso che...
1: La cosa buffa, guarda, è stata, se hai un attimo vi racconto questa scena. Io dopo essere andato a parlare col dirigente scolastico regionale e...
0: Il vescovo.
1: E poi sono andato a parlare anche col vescovo, e il vescovo ha fatto un'assemblea pubblica, anche perché stiamo passando sotto la diocesi di Chiavari, e le dinamiche, e c'erano anche le persone, erano le stesse, identiche, e anche nei confronti del vescovo la gente non aveva troppi riguardi.
0: Mi
1: diceva: ci devi dare il prete, ma sei venuto qua a raccontarci quella delusione, proprio perché ne hanno esigenza.
0: Giusto.
1: E quando uno ha un'esigenza si vuole sentire la risposta.
0: Alla messa di Natale non posso mica andare, dire, in un altro comune. Grazie Mattia Crucioli, ci fermiamo un istante, tra poco parliamo di acqua, restate con noi. Ben ritrovati, un bel applauso a Stefano Damonte, sindaco di Villa Faraldi, grazie di essere con noi. Siamo in provincia di Imperia, al confine con la provincia di Savona. Lo dico subito, perché sennò a casa uno si domanderebbe come mai a Villa Faraldi hanno gli occhiali da sole anche al chiuso, perché il sindaco ha avuto un piccolo incidente e quindi, diciamo, però... sta bene, sì, tutto più o meno tutto ok, insomma.
2: Sì, stamattina ho tolto una schiggia dall'occhio.

0: Beh, insomma,
1: è fotosensibile l'occhio.
0: No, non c'è dubbio. Poi qua abbiamo tantissima luce. Assessore Piana, l'acqua è un tema fondamentale che dipende veramente tanto anche dall'uomo, perché è vero che i cambiamenti climatici, che piove meno, che peraltro nel ponente della Liguria piove tradizionalmente poco, il che è buono da un certo punto di vista, è male da un altro, però la tenuta degli acquedotti è determinante, no? Quindi quando parliamo d'acqua evidentemente dobbiamo anche tener conto che la mano dell'uomo può fare veramente tutta la differenza del mondo.
2: È proprio così, partendo dallo stato dei nostri acquedotti, dove dicono, questo lo dicono le aziende che gestiscono poi i vari servizi, c'è il 50% in alcuni casi di perdita, quindi credo che già intervenire, ripristinare, mettere in sicurezza o a rifare delle condotte idriche è importante, perché si ottimizza e si risparmia la risorsa idrica, e poi magari a crearne di nuove come invasi, bacini, pozzi artesiani, è importante, fondamentale, perché noi l'acqua gran parte dell'anno l'abbiamo. La conformazione della Liguria è evidente un po' a tutti, no? Appennini e Alpi, valli molto, montagne molto alte, valli importanti e profonde, dove magari anche un semplice sbarramento che va dal di fuori della psicosi della diga può essere determinante per fornire quell'acqua durante il resto dell'anno, soprattutto nel periodo estivo, essere quindi una sicurezza e soprattutto, magari, perché no, poter anche creare delle piccole centraline idroelettriche per andare incontro a quella che è un'altra esigenza, che è quella dei costi delle energie, quindi ha una duplice valenza. In alcuni casi ci sono dei sindaci che questi investimenti li fanno, vedo qua ad esempio il sindaco di Aquila d'Arroscia, dove abbiamo ripristinato una diga, un invaso di 50.000 metri cubi d'acqua, quindi che dà l'acqua per un centinaio di aziende agricole e che sicuramente poi sarà oggetto di un intervento successivo per quanto riguarda il posizionamento di una centralina idroelettrica, perché vogliamo sfruttare veramente quell'importante risorsa idrica. E credo che anche l'interpretazione del sindaco Damonte per quanto riguarda il suo comune sia fondamentale, perché poi lo dirà lui, è un intervento risolutivo in quelle determinate aree, perché è un approvvigionamento importante per le aziende che insistono su quel territorio e continuano a investire, ma anche per i cittadini, visto che molta di questa acqua di queste due vasche va nella rete urbana.
0: Non c'è dubbio. Ma intanto una battuta sulla psicosi delle dighe, perché l'altro giorno ho fatto una trasmissione in cui c'erano anche esperti di energia idroelettrica, quindi anche di dighe da questo punto di vista, e ricordava che la famosa diga del Vajont, da cui poi parte tutta la psicosi successiva e tutto il resto della nostra storia, è ancora lì. Cioè, il problema non era la diga del Vajont, era la montagna su cui l'avevano costruita, che è franata dentro l'invaso d'acqua. La diga è perfetta e nessuno l'ha mai toccata, quindi diciamo che bisogna sapere dove costruire più che come, perché questo l'abbiamo imparato. Allora, voi avete realizzato nuove vasche, 4 pozzi, recuperato diciamo una vasca esistente, l'investimento qui è di 400.000 euro. Vorrei che mi partisse dalla situazione pre, cioè avevate un problema con l'acqua a Villa Faraldi?
3: Allora sì, Villa Faraldi storicamente, comunque negli ultimi 10-15 anni, tutte le volte che arriva la gente sulla costa, perché siamo dietro la costa così, quindi Diano Marina, Cervo, arriva senza acqua perché aumenta la richiesta e nell'entroterra non arrivava più niente. E una ventina d'anni fa alcuni pozzi sono stati abbandonati perché è stato fatto la Ciarroia, che è la condotta principale che passa sulla costa e serve tutti i comuni della costiera, e da lì è stata portata l'acqua anche a Villa Faraldi. E i pozzi sono stati abbandonati, con questo progetto abbiamo potuto recuperare questi pozzi, metterli in rete, gestirli con un telecontrollo e realizzare le due vasche che danno acqua a uso irriguo. È un'infrastruttura importante per il territorio, perché permette a un territorio come Villa Faraldi, che è principalmente un territorio olivicolo, olive dappertutto, diciamo, in ogni parte del territorio, dove sono immersi questi 5 paesi di Villa Faraldi, e si dà una risposta alle aziende di dire sì, potete contare su una struttura che vi permette di coltivare le olive e magari di averle anche le olive, perché comunque quando sta per 4-5 mesi non piove, la pianta sola.

0: offre.
1: È stato un anno brutto l'anno scorso.
0: Sì, l'anno scorso è stato un anno brutto.
1: E quindi sì, naturalmente fare delle cose che possano anche comunque evitare i problemi evitabili, poi se viene un fortunale.
0: Certo, non è che sia la bacchetta magica, si può risolvere qualsiasi problema, però giusto magari sopperire quella crisi, quell'aiuto che magari l'oliva ha bisogno solo per arrivare a settembre, ottobre, poi magari arriva un po' di pioggia così e poi si può raccogliere. Questo è una
1: Com'è andata l'interlocuzione con Regione? Avevate già il progetto pronto? L'avete realizzato ad hoc? Come ha funzionato?
0: Sì, è un sogno nel cassetto che era già lì da anni, quindi una bozza di progetto c'era. Poi con il PSR abbiamo cercato di sviluppare un progetto completo esecutivo da fornire alla Regione, e grazie alla Regione, grazie all'assessorato è stato finanziato il progetto e siamo potuti partire con l'opera e realizzare finalmente l'opera che era già richiesta da anni dal territorio e dalle aziende.
1: Ci spostiamo dalla provincia di Imperia a quella di Savona, non lontano, visto che appunto, come ci raccontava il sindaco Villa Faraldi, è appunto al confine con Savona, e andiamo a Bardineto per vedere che cosa si è fatto dal punto di vista dell'acqua. Qua, assieme al sindaco di Bardineto, Mario Basso, c'è un altro assessore regionale, l'assessore Ripamonti. Vediamo.
2: Progetto importante all'interno naturalmente di questa parte di territorio, due mezzi che serviranno tantissimo alla comunità. Facciamo un po' il punto della situazione.
3: Questa è una delle attività di Regione Liguria che fa normalmente rispetto a quelle che sono le attenzioni verso le aree dell'entroterra. In modo particolare questi sono due mezzi comprati con le misure messe a disposizione dal settore agricoltura per consentire appunto a quelle aree un pochino più complicate di poter essere tempestive e puntuali nel momento in cui il bisogno viene su. A questo punto c'è un mini escavatore e una grande benna, quello serve per multifunzione, neve e quant'altro, quindi l'attenzione per il territorio è sempre prima di tutto.
2: Un'attenzione che viene rivolta spesso e volentieri, fortunatamente adesso lo possiamo dire, a tutto quello che è il nostro entroterra, con tutto rispetto per la costa.
3: Assolutamente sì, la costa ha le sue peculiarità, ma il vero tema è quello dell'entroterra, perché questi piccoli comuni, noi siamo una regione particolarmente vocata ai piccoli comuni, l'attenzione di regione deve andare in questa direzione e consentire ai sindaci, che sono i veri front office di questa regione, di essere tempestivi nel momento in cui ci sarà bisogno di farlo. Queste sono aree in cui viene la neve, il ghiaccio e quant'altro, e quindi questi mezzi vanno in questa direzione a tutela della comunità e soprattutto in sostegno ai sindaci.
2: Sindaco, alle sue spalle una delle tante opere importanti in questa parte di territorio, vogliamo ricordarle?
4: Sì, certamente, lì è stato fatto nell'anno 2023 e 24 questa palificata, ahimè, perché purtroppo avevamo avuto nel 2016 e 2018 un gelicidio dove purtroppo aveva causato l'interruzione di questa strada, che è una strada di collegamento che collega il Colle del Melogno e il comune di Giustenice. Più giù abbiamo fatto anche dei gabioni che ci hanno permesso, che la regione ovviamente ci ha autorizzato.
2: Quindi sostenibilità anche per cercare di mantenere il più possibile questa parte di territorio?
4: Assolutamente sì, perché come ho già detto questa qua è una strada frequentata da tante, sia per i boscaioli, perché qua ahimè la foresta è una delle foreste più grandi d'Europa, Faggeti, che lavorano i boscaioli, più i biker che vengono dal Finalese, vengono su.
2: Ricordiamo un po' questa parte di territorio, si parte da qui e si arriva fin dove?
4: Allora, come ho già detto, si parte da Bardineto e questa strada porta al Colle di Melogno, che è in comune di Calizzano, o addirittura giù a Giustenice, dalla Val Maremola.
2: Quindi,
4: sì, bello e poi si va sul Monte Carmo, che è a 1389 metri, che è il monte più alto della provincia di Savona.
2: Ancora una volta quindi un ringraziamento comunque a Regione Liguria.
4: Assolutamente, la Regione Liguria è un grosso ringraziamento che c'è stata veramente a fianco a tutti gli interventi che abbiamo chiesto, soprattutto questo che è stato solerte e l'hanno fatto in breve tempo.
1: Molto bello, tra l'altro mi piace, assessore, il fatto che alcune opere siano magari anche un po' più tradizionali, no? Le palizzate, per esempio, uno pensa sempre ai muraglioni, invece ci sono tanti modi per difendere il territorio, anche

0: più armonici con quella che è poi la vocazione, il paesaggio. Mi è piaciuto molto questo aspetto.
1: Sì, devo dire che sono soluzioni ingegneristiche importanti e poi oltretutto hanno una tenuta
0: importante
1: sì. Pluriennale, perché si pensa magari a una pianificazione come sistemazione momentanea, in realtà è risolutiva, perché dicono, questo lo dicono gli ingegneri, che durano tantissimi anni, sicuramente più di un muraglione di cemento armato o di un gabbione.

0: gli viene voglia.
1: Ok, beh, è un piccolo borgo a pochi chilometri dal mare, perché una decina di chilometri siamo sul mare.
0: Quindi già c'è questo aspetto da seconda casa da non sottovalutare.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sicuramente. E poi siamo in mezzo al verde, e con tantissimi sentieri, ci sono una rete escursionistica ampissima, c'è la possibilità di visitare dei laghetti e fare il bagno e refrigerare con questo caldo estivo.
0: La sera è più fresco, sì.
1: Sì, la sera è un po' più fresca, sì, perché certo. Altro c'è il verde.
0: Non l'ho chiesto a Mattia Crucioli perché mi avrebbe detto che sono 4 gradi a Santo Stefano d'Avito la sera d'estate, quindi non volevo esagerare, diciamo. Però insomma,
1: siamo a 350 metri dal mare,
0: vabbè, sono abbastanza vicini e quindi sicuramente sì. Ancora molto, molto liguri, diciamo quasi di costa sì. Dal punto di vista del clima. Grazie mille Sindaco, grazie a Villa Faraldi. E tra poco continuiamo con il tema degli acquedotti e della qualità della vita e ci muoveremo tra Genova e la provincia della Spezia. Restate con noi.

0: Eccoci di nuovo in diretta, un saluto a Giancarlo Leveratto, sindaco di Carrodano. Grazie sindaco di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Siamo in provincia della Spezia e anche qui parliamo di acqua, acquedotti e qualità della vita. Voi avete un nuovo acquedotto di Cane Greca e Porcile ed è stato un intervento piuttosto importante, ce lo racconta?
1: Sì, un intervento per noi molto importante, perché la frazione di Cane Greca è una delle 8 frazioni in cui si articola il nostro comune, era servita esclusivamente da un acquedotto privato che esisteva da più di 30 anni, che si approvvigionava su una fonte autorizzata, concessionata, ma molto povera d'acqua, e tutti gli anni, quando il comune gestiva la risorsa idrica, il comune immetteva nell'acquedotto privato una certa quantità di acqua. Ora, da quando il comune di Carrodano non gestisce più la risorsa idrica, che è ad esclusivo appannaggio del gestore unico, è il centro di Cane Greca, che parliamo di circa 30 nuclei familiari, era in forte sofferenza. Per fortuna è stato finanziato questo progetto, che avevamo realizzato da più di 15 anni, e lo abbiamo realizzato in tempi molto veloci, molto compatibili con la chiusura della progettazione e del PSR. E la cosa più critica per noi è stata armonizzare il progetto con quelli che sono gli standard del gestore unico. Cioè, siccome questo acquedotto non l'avremmo gestito noi, ma l'avrebbe gestito il gestore unico, abbiamo dovuto apportare delle piccole modifiche per renderlo funzionale alla gestione del gestore unico.
0: Ed è stato difficile, è stata necessaria una burocrazia eccessiva? Qual è la sua opinione da sindaco?
1: Beh, è stato un po' complicato, impossibile non c'è nulla, nel momento in cui c'è la volontà di poter procedere, però abbiamo avuto difficoltà a rispettare i tempi, questo sì. Poi c'è stata la grande collaborazione del gestore unico, che ci è venuto incontro, ci ha dato anche supporto tecnico laddove ne avevamo bisogno.
0: Ecco, quello che dice il sindaco è un altro dei temi, no? Non è che ci sono solo uno o due attori quando si fanno le cose, no? Dipende da che cosa fai, c'è una pletora di possibili interlocutori che devono lavorare in sinergia. Talvolta succede, questa volta sì, mi pare, no? Il gestore unico ha dato buone risposte al sindaco Leveratto, ma insomma non è proprio sempre facile, questo forse talvolta non si capisce bene, no? Di chi è la colpa, delle cose che non vanno.
2: Diciamo che è difficile andare a individuare delle colpe. Il politico ha sempre il pensiero o comunque la speranza che questi enti si parlino tra di loro, almeno questo, perché poi è inutile destinare delle risorse finanziarie, creare dei capitoli, stabilire dei criteri per emettere a bando ovviamente dei fondi, se poi ci sono enti che tra di loro non si parlano, si parlano poco o si complicano la vita. Ecco, io credo che il periodo degli amanuensi che scrivevano paginate e paginate di regole sia un po' finito, comunque cozza un po' con quelli che sono i tempi di un'amministrazione, ma soprattutto di una politica più veloce e più moderna, anche perché altrimenti davvero rischiamo

0: di non rispettare i tempi o spesso e volentieri molti sindaci, perché io in passato quando sono diventato assessore mi sentivo dire sì, però non so se ce la faccio perché poi devo parlare con questo, con quell'altro, devo andare in provincia, devo andare in regione, in città metropolitana, devo parlare con quell'ente forestali o non forestali. E questo mi ha portato ovviamente a fare tutta una serie di lavori, una regia intanto con ANCE, poi anche con tutta una serie di soggetti giuridici che hanno competenza in materia per cercare di avere le idee un po' più chiare, soprattutto per quanto riguarda i tempi, perché poi c'è il comune che è in salvaguardia idrica, c'è il comune che ha il gesto è nella gestione del gestore e quindi non può prendere il contributo se non sotto quella forma. Diciamo che tutte queste esperienze mi hanno portato e hanno portato anche i miei uffici negli ultimi anni a correre un po' di più perché poi è difficile spiegarla alla
1: Eh
0: gente,
1: già,
0: è difficile spiegarla a un sindaco,
1: che è una cosa che non si può
0: è
1: fare per un
0: difficile
1: cavillo
0: trovare le parole,
1: burocratico, non c'è
0: esatto.
1: dubbio, però deve essere invece molto soddisfacente per un sindaco dire alla popolazione che non riceveva l'acqua con regolarità, da oggi è andato tutto a posto, no? Cioè, penso che sia il motivo per cui uno, anche perché diciamolo, e credo, fatevi un applauso, perché c'è un tema fondamentale, che è quello dei soldi e della casta. Ok? Perché la politica è tutta soldi e casta, secondo quelli che. Ora, certo, se faccio il parlamentare di opposizione e vado una volta ogni tanto alla Camera dei Deputati, posso anche abbastanza sentirmi casta. Ma se faccio il sindaco di Carrodano, di Santo Stefano d'Avedo, di tutti gli altri comuni che sono presenti qui, prendo due spiccioli di cui probabilmente ce ne rimetto perché mi ricordo una notte in una pioggia estrema, primo canale, ero in diretta, il sindaco, chiacchieravamo un po' nella disperazione più generale. Mi dice, ma guarda, io alla fine del mese se non ci rimetto sono già contento così. Ecco, forse è questo il motivo, no? Andare dalle case della frazione che è stata ricollegata all'acqua e dirgli, ragazzi, da ora siete a posto.
2: Sì, questo lo dicevano anche i miei predecessori, chi mi ha preceduto, è uno dei motivi che fa scattare la molla in chi vuole impegnarsi nell'amministrazione di un piccolo comune, perché è la soddisfazione di dare delle risposte ai cittadini e possibilmente ricevere anche un segnale di gratitudine.
1: Arriva
2: Devo
1: quello.
2: dire la
1: Arriva.
2: verità, io questi segnali li ricevo.
1: Vediamo le prossime elezioni, uno dice, perché poi è sempre lì il tema. Diciamo. Ricordatevi. Brava gente. Allora, adesso invece andiamo non in un comune piccolo, il comune è molto grande, quello di Genova, che però ovviamente ha anche le sue alture, le sue località un pochino più bisognose di cure. Andiamo nella bella Apparizione, dove, sempre per parlare di acquedotti e qualità della vita, troviamo un altro assessore regionale, Alessio Piana, perché come sapete chiamarsi Piana nella regione Liguria conta, diciamo, porta, diciamo, ha un vantaggio, insomma,
0: È vero.
1: si chiamano tutti Piana. Piana, diciamo, più o meno, scherza, anzi A Piana per essere più precisi, quindi diciamo, anche l'A diciamo, di iniziale va bene, insieme con Giorgio Viale che è assessore del municipio locale, anzi ex, no, assessore attuale e ex assessore alla sicurezza del Comune di Genova. Andiamo a sentire.
3: È un aspetto che per la sicurezza dei cittadini del municipio è veramente importante, soprattutto per chi risiede come alle nostre spalle sulle alture e qua dove siamo noi, cioè nell'area del quartiere di Apparizione. Parliamo di un pericolo concreto che c'è stato per anni e anni, cioè il pericolo che le proprie case venissero travolte dagli incendi boschivi, un pericolo che adesso si è molto affievolito grazie appunto a questa rete idrica che consente il pronto intervento delle squadre operative, dei vigili del fuoco e dei volontari che quindi possono andare a spegnere e contenere le fiamme proprio prima che arrivino verso le case. Nel nostro caso più specifico, qua in via Lanfranco, abbiamo una vera e propria barriera a tutela delle abitazioni contro appunto un possibile incendio boschivo.
4: È un progetto che ha avuto il suo successo grazie alla collaborazione tra il municipio, tra l'amministrazione comunale e tra la regione che assieme hanno avuto la capacità di sviluppare una progettazione che nell'ambito poi della misura che è stata attivata sul piano di sviluppo rurale ha reso possibile sostanzialmente infrastrutturare questa rete di serbatoi, di stazioni di pompaggio, di nuova rete dell'acquedotto proprio funzionando nazionale alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi. Genova è una città meravigliosa che ha alle sue spalle moltissimo verde, molto spesso di proprietà dell'amministrazione comunale, e quindi è necessario

0: un'attenzione particolare per la tutela e la cura di questo patrimonio e soprattutto per la messa in sicurezza anche delle tante abitazioni che si trovano immediatamente a contatto con le aree più boscate. Credo che qui, come è successo anche a Ponente, il medesimo progetto riguardava anche contesti adiacenti a Villa Doria, a Villa Pallavicini, a Pegli, e appunto grazie a questo 1.500.000 euro sono state rese possibili queste infrastrutture che sicuramente consentiranno di rimanere un pochino più tranquilli in prospettiva e di aumentare il livello di protezione.
1: E qui, caro assessore, intanto bellissima vista ovviamente anche da Apparizione, mi veniva in mente il problema opposto, no? Che il comune di Genova è così grande per la sua struttura, diciamo così, che ci sono dei municipi che sono grandi come delle città. Ora non ho il dato esatto del Levante, però per esempio ho quello della media Valbisagno, perché lo cercavo ieri per altre ragioni, fa tipo 55.000 abitanti, che sono poco meno di quelli che fa Savona, per
2: intenderci.
1: Esatto. Quindi diciamo che ha grandissime complessità. Altro tema importantissimo è quello degli incendi boschivi. In effetti, quando si vedono quelle belle villette un po' isolate, dici eh sì, bella, però se comincia a bruciare l'intorno è difficile salvarla. Questo è un'ottima idea, cioè avere un canale irrigui, un acquedotto che arriva, può sparare acqua direttamente da lì.
2: Sì, siamo anche, venendo questa immagine, mi è venuto in mente che siamo anche intervenuti molto anche sulla creazione di colonnine antincendio per i vigili del fuoco e la protezione civile, perché spesso e volentieri si va in loco, magari con la botte finisce e devi avere un qualcosa per poter riempire, ripristinare e poter intervenire subito dopo. E ancora la settimana scorsa nell'Imperiese avevamo inaugurato 3 mesi prima 2 vasche antincendio proprio con questo scopo. È scoppiato un incendio e per fortuna i danni sono stati contenuti proprio perché l'elicottero è potuto intervenire grazie a queste 2 vasche che erano state fatte nel comune di Molini di Triora. Non so cosa sarebbe successo oggettivamente se non ci fossero stati questi 2 grandi bacini.
1: Certo, non c'è dubbio. Sindaco, anche a lei per chiudere, insomma, ora avete anche l'acqua, non c'è più nessun motivo per non venire a fare un giro a Carroda.
3: Direi di no. Anche se magari è meglio bere il vino, però.
1: Certo. Me il vin caudo con l'acqua fredda, diciamo, dalla mia parte, penso più o meno anche dalle sue. Però diciamo che sicuro sono quei bei posti che fanno da corona.
3: Sì, tenga presente che parlava dell'abitazione di una delegazione tipo Apparizione, eccetera, eccetera, di un quartiere, di un municipio di Genova, parlando di 55.000 abitanti, Carota non fa meno di 500 abitanti.
1: Sì, con le stesse dimensioni però a volte.
3: Con le stesse dimensioni.
1: Perché mi pare che il comune più grande della Liguria sia Varese Ligure, se non mi sbaglio, come estensione di... Sì. Chilometri, quindi per dire, cioè, che poi non fa pochissimi abitanti rispetto, e questo crea dei problemi enormi, perché poi voi avete strutture sulla base di quanti abitanti, non di quanto è grande, e talvolta sono veramente molto grandi, con tante strade, con tanta boscaglia, tanta vegetazione. Grazie sindaco, viva i comuni della Liguria.
3: A voi.
1: Tra pochissimo ce ne andiamo nell'Imperiese, ma anche a Savona, restate con noi.

0: Ma ritrovati questa parte di trasmissione, assessore, l'abbiamo chiamata viabilità, borghi e resilienza, che potrebbe essere i borghi riescono a essere resilienti se hanno la viabilità, perché altrimenti uno poi dopo un po', bello però anche no, nel senso che non è che posso stare veramente troppo isolato. Poi ci sono, come dire, dei luoghi, come diciamo prima, Santo Stefano d'Aveto, altri comuni che sono anche orgogliosamente isolati, no? Ci vai apposta per goderti la natura incontaminata, per vivere un po' lontano rispetto alla città, però in generale se devo lavorare, se ho degli interessi, se mi devo muovere, la viabilità è fondamentale. Anche in questo entra in gioco, diciamo così, la parte dei finanziamenti e i piani che sono stati utilizzati.
1: Sì, questa è la novità forse del PSR, che a conclusione ci ha visto, diciamo così, coinvolti nel raggiungere l'obiettivo di spesa e consentire ai sindaci di fare veramente degli interventi veloci che servissero. Molti di questi comuni, ad esempio, ci avevano chiesto di asfaltare delle strade bianche che non erano semplici strade rurali, addirittura collegavano frazioni con altre

0: frazioni o con il comune.
1: Fratevi anche vuol dire non asfaltate?
0: L'abbiamo consentito a molti sindaci di poter asfaltare queste strade. Ed è una novità, perché in passato non era, con un piano di sviluppo rurale non era consentito fare questo genere di intervento. Abbiamo posto una richiesta, una domanda alla Commissione europea, ci è stato risposto di sì e siamo corsi ovviamente a fare anche questo genere di intervento.
1: Non c'è dubbio. Allora un saluto e un applauso a Marino Milani, sindaco di Castelvecchio di Rocca Barbena.
2: Grazie per l'invito.
1: Siamo dell'entroterra del Benga, siamo in provincia di Savona e voi avete beneficiato di due misure di questo PSR che vi hanno dato tanto, perché dall'elenco di cose qui credo che siano veramente notevoli.
2: Sì, sono stati due interventi importanti, le due misure sono la 7.2 e la 4.3. E la 7.2 ci ha permesso di recuperare la strada di accesso al borgo, tra l'altro è uno dei borghi più belli d'Italia, certificato, bandiera arancione.
1: Si è già messo avanti, sa che poi gli farò la domanda su perché devo andare a Castelvecchio di Rocca Barbena.
2: Quello è uno dei motivi.
1: Questo è uno dei motivi. Beh, è già tanto come motivo.
2: Però al posto di fare l'asfalto lo abbiamo tolto per usare pietra locale e ciappe comunque di una cava ligure.
1: Per avere una cosa,
2: più elegante, più bella. Collegare con il resto del borgo. E l'altra strada, l'altro intervento, la 4.3, è su una strada che comunque è rimasta bianca, non abbiamo asfaltato, e ci permette di collegare tutte le campagne, diciamo, continua fino al comune di Zoccarello e si può raggiungere anche l'ultimo pezzo del borgo di Castelvecchio, località Fontane, dove tra l'altro stiamo lavorando con l'intervento con il FOSMIT, sempre grazie all'assessore Piana.
1: Lunga gestazione o occasione presa al volo? Com'è andata questi lavori?
2: No, sono progetti che uno avevamo già in programma e l'altro lo abbiamo fatto rapidamente.
1: Serviva il portafogli, è arrivato il portafogli.
2: Serviva il portafogli, è arrivato l'assessore Piana. Che ci ha dato la possibilità di
1: assessore, se avanza qualcosa io sono a sua disposizione. Scherzi a parte, è importante questo aspetto, no? Cioè, comuni, si diceva qualcuno anche prima, era il sogno nel cassetto, però il cassetto stava chiuso perché non c'erano i fondi. Poi, insomma, credo anche che un'altra delle qualità che deve avere un'amministrazione sia quella di trovarle queste opportunità, no? Perché a volte ci sono, anche i politici talvolta non sanno o le istituzioni non sanno che magari c'è quel particolare tipo di finanziamento, quel piano, quel fondo che possono arrivare ad essere utilizzati lì. No, ci vuole anche un po' di finanza creativa, come si dice, senza ovviamente scadere nell'errore, ma si può fare, no?
0: Sì, direi che è proprio così, perché l'ultimo esempio che ho citato vale un po' per tutti. Il politico non ha soltanto il compito di andare a individuare una dotazione finanziaria per una misura, ha anche il compito di rendere quella misura attrattiva, ma soprattutto praticabile sui territori, perché poi loro vincono, non è che distribuiamo i soldi così, non ho un cassetto infinito, diciamo che predisponiamo dei bandi e loro li vincono, sono molto bravi, alcuni che vedo qua i sindaci presenti ne hanno vinto anche due o tre, quindi sono tre volte bravi, e bisogna stare attenti dal punto di vista regionale a quelle che sono le reali esigenze del territorio, ripeto, e poi andare loro incontro, perché si parla sempre di piccole realtà che hanno la necessità di quei fondi e di quegli interventi. Se noi portiamo un intervento di 500.000 euro, mi pare l'ultimo che hai fatto tu nel tuo comune, in un comune costiero, una realtà più grande, quasi non si nota, è una aiola, è un qualcosa di irrisorio, mentre invece in quelle realtà lì sono sentite, sono volute e soprattutto sono apprezzate dai cittadini.
1: Eh già, perché possono cambiare loro la vita. Andiamo a Mendatica, dove appunto il nostro assessore Alessandro Piana era con le nostre telecamere assieme al sindaco Graziano Floccia. Vediamo cosa è stato fatto lì.
3: questo intervento supportato da Regione Liguria per il Comune di Mendatica è stato un'occasione importante, perché su questo territorio, come abbiamo visto salendo e venendo su per questa strada, ci sono anche tutta una serie di abitazioni che l'abbiamo potute servire e mettere in sicurezza. In particolare questa strada comunque è una strada che ha anche profili tagliafuoco.

0: impenetrabilità del bosco, abbiamo delle aziende che stanno coltivando il bosco, tagliando degli appezzamenti, e poi una cosa importante che si sta sviluppando è il turismo outdoor, per cui è una strada di collegamento tra la frazione San Bernardo e il capoluogo di Mendatica per le biciclette, per il trekking e per tutto quello che riguarda questo tipo di sport.
1: Devo dire che dal punto di vista tecnico i comuni hanno risposto molto bene sui nostri piani di investimento, predisponendo diciamo così delle pratiche molto, molto ben istruite. Quindi complimenti intanto a loro che hanno saputo intercettare questi fondi, ai loro uffici tecnici che hanno fatto le istruttorie, e ovviamente alla Regione Liguria che ha sempre un occhio di riguardo, in modo particolare il mio assessorato, per queste realtà. Mettere in sicurezza, ripristinare o creare queste strade vuol dire intanto mantenere quello che è il presidio socio-economico del territorio, aziende agrosilvo-pastorali, aziende turistiche e soprattutto anche poter, diciamo così, implementare il sistema idrico degli acquedotti. Devo dire che sono tutti interventi utili alla popolazione e soprattutto nei periodi estivi, quando aumenta sensibilmente questa popolazione, dare una risposta concreta anche alle tante seconde case.
2: Allora, queste sono le opere di Mendatica, eravamo in provincia di Imperia, e a questo punto come cambia anche, come dire, l'attrattività del borgo, no? Capiamo che è bellissimo, ovviamente lo è, e attira quindi anche visitatori, ma dargli delle strade, anche esteticamente, avete lavorato anche sul lato estetico, giustamente, perché avevate da preservare una qualità complessiva, probabilmente gli dà un ulteriore slancio. Adesso bisogna promuoverlo al massimo.
3: Sì, abbiamo lavorato sull'estetica, non solo, perché anche tutti i sottoservizi, il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Comunque, certamente avere la strada che porta dalla provinciale all'interno del borgo, essere fatta in una pavimentazione non più in asfalto ma in una pavimentazione di pietra locale che si ricongiunge con tutto il resto del borgo, sicuramente è un colpo d'occhio diverso.
2: Certo, quanti abitanti avete nel vostro comune?
3: Noi siamo pochini, siamo sui 140 abitanti.
2: 140 abitanti, insomma, classico piccolissimo, tra i più piccoli, forse
3: uno dei più piccoli della provincia di Savona.
2: Della provincia di Savona, però con una sua storia, con un suo orgoglio e adesso anche con le strade nuove. E allora grazie sindaco.
3: Grazie a voi, e voglio ringraziare l'assessore Piana, veramente, che c'è stato vicinissimo, non soltanto con spot ma la verità.
2: Capito, assessore, dice che proprio come Piana non c'è nessuno.
4: Non ha proprio detto,
2: ha detto più o meno questo.
4: Apprezzo lo stesso.
2: Mi è sembrato di interpretare, diciamo così, le sue parole. Ci vediamo tra poco, le conclusioni con l'assessore Piana. Abbiamo ancora un collegamento esterno. Andremo a Montegrosso Pian di Latte. Pian Latte, che è proprio una delle zone, infatti ci sarà Alessandro Piana, lì lo vedremo, uno e Trino, tra poco.

0: Allora, Assessore, parte finale di questa nostra conversazione resta naturalmente il tema del bosco, della forestazione, che in realtà è stato protagonista di quasi tutti i nostri video. Noi abbiamo visto un sacco di boschi bellissimi che caratterizzano la nostra regione.
1: Sì, si parte da lì. Le do un dato ulteriore. Nel fine 800, primi 900, il bosco rappresentava il 43% del territorio ligure. Oggi siamo al 74,6, quasi il doppio in soli 100 anni. Un bosco che i nostri antenati o le popolazioni che abitavano l'entroterra ci avevano insegnato a tenere pulito, a sfruttare, perché un bosco coltivato, un bosco sfruttato, è un bosco che si rinnova ed è un territorio perennemente in sicurezza. Oggi, per fortuna, diciamo così, abbiamo una gestione virtuosa del nostro territorio, soprattutto del nostro entroterra, perché si è riscoperto veramente come attrattiva turistica. Consideriamo che oltre i 440 chilometri, come dicevo in un video precedente, abbiamo 5500 chilometri di sentieri iscritti alla REL, che è la rete escursionistica ligure. È una distanza, è un'opera infrastrutturale importante se la mettiamo assieme, perché ci consente di arrivare fino all'equatore se dovessimo fare un'unica strada. E questi piccoli sentieri sono stati riscoperti

0: che erano stati tracciati per questioni lavorative, poter arrivare ai campi, nei prati, nei pascoli, ma anche per il commercio con il Piemonte, perché molte di queste piccole mulattiere consentivano di portare tutta la salagione, il sale e l'olio in Piemonte e poi venire giù con la farina o altri prodotti legati ovviamente all'agricoltura per il solo ed esclusivo sostentamento. Non erano neanche diciamo così scopi commerciali, ma per poter vivere e sopravvivere. Oggi cerchiamo di riscoprirle e di rimetterle in sicurezza perché hanno una grande attrattiva turistica e investire su queste piccole strade consente alle aziende che sono sul territorio di poter continuare a lavorare, vivere e investire, e ai turisti che vengono per scoprirci o per riscoprirci di avere un territorio monitorato, un territorio sicuro, e soprattutto a noi come Regione Liguria ci consentono di vedere tanti giovani andare a investire con strutture ricettive piccole o medie in quei determinati territori, cosa che prima in passato non avveniva.
1: Anzi, provare a reinvertire, no, quel trend che mi ha molto colpito, quella cosa che abbiamo così più bosco rispetto alla fine dell'Ottocento, no? Vuol dire che un sacco di borghi sono perduti, sono stati invasi dalla boscaglia, e magari, ora non voglio dire che bisogna rinunciare al bosco che è preziosissimo, ma magari si può invertire un po' la presenza dell'uomo, che peraltro è importantissima anche per evitare disastri. L'abbiamo raccontato tante volte noi qui a Primo Canale, di quanto magari la mancata manutenzione che veniva naturalmente perché c'era la coltivazione, c'era la pastorizia, c'era tutto quello che il bosco il bosco e la campagna può dare, che invece adesso magari è stata abbandonata nel corso degli anni. Ultimo comune del nostro bellissimo giro della Liguria è Montegrosso Pian Latte. Andiamo a vedere cosa si è fatto lì.
0: Devo dire che sono stati molto bravi a spendere quelli che sono i fondi che noi Regione Liguria mettiamo a disposizione per ripristinare dei luoghi storici che hanno duplice valenza, quindi per il turismo che sta scoprendo e riscoprendo questi posti sempre più diciamo così pesantemente, e soprattutto per quelle che sono le attività agrosilvopastorali che insistono in questi territori, anche perché abbiamo delle malghe, se non sbaglio, sì, a monte di questo intervento, 5.000 metri di strada ripristinata, messa in sicurezza con anche una certa tipo di arginatura, quindi bravo, bravo sindaco.
2: Io. Per noi un intervento, grazie Alessandro, grazie alla Regione Liguria, grazie in particolare Alessandro per questi interventi che per noi sono fondamentali, sono vitali, vitali per noi e per le attività che insistono sul nostro territorio. L'intervento che ha riguardato in particolare la risistemazione della strada con la costruzione, perché di questo si tratta, di un nuovo ponte che attraversa questo rio che era stato completamente distrutto, era impraticabile, non si poteva passare con nessun mezzo durante una delle ultime terribili alluvioni che conosciamo bene, un martorio nel nostro territorio con il dissesto idrogeologico che conosciamo. Una risistemazione del manto stradale fatta a nuovo con interventi di ingegneria naturalistica, micropali di legno, pali di legno, palificazioni di legno. Un lavoro per noi fondamentale, la malga raggiungibile con qualsiasi mezzo, 4x4 comunque raggiungibile facilmente, quindi un impulso all'economia e al lavoro. Quindi grazie veramente alla Regione e a Alessandro per come si impegna per essere vicino ai territori e per quello che ci permette di sviluppare attraverso questi programmi di sviluppo rurale.
1: Il vero applauso con l'assessore era per la panda 4x4 che era perfetta per la location nella quale si trovava, assolutamente la famosa macchina che di solito insomma dà dei punti ai tutti i SUV moderni, esatto, quando si tratta di cavarsi di impaccio. Insomma, come questo sicuramente tantissimi comuni dell'entroterra della nostra regione avranno bisogno anche in futuro, quindi ora non parliamo ancora di programmazione futura perché si sta ancora chiudendo questa, quindi bisognerà un po' ragionare ovviamente su quello che rimane, su quello che saranno le disponibilità prossime, però ce ne saranno, questo possiamo certamente immaginarlo. E allora chiunque all'interno della Regione Liguria che non abbia ottenuto fondi adesso, che non abbia avuto magari progetti pronti, è credo stimolato a lavorare proprio in virtù di quello che è stato fatto negli altri comuni della Liguria.
0: È proprio così, intanto posso farvi i complimenti per come avete, diciamo così, montato tutti i servizi, alcuni neanche li ricordavo più, complimenti davvero, perché questo ci consente di promuovere ulteriormente quella che è l'azione di Regione Liguria e ci fa uscire fuori da quello che potrebbe essere solo ed esclusivamente un autocelebrarsi. Quindi

0: Questo è il vecchio PSR che chiude, si fanno i bilanci, ma soprattutto si tracciano le prospettive per il complemento di sviluppo rurale futuro, dove sicuramente ci saranno meno misure. Una delle esperienze che abbiamo fatto è che è vero, abbiamo dato molti soldi, però con diverse misure. Se andiamo a creare invece due o tre misure omnicomprensive che comprendano tutta questa serie di interventi, rendiamo ulteriormente ancora più facile la vita ai nostri uffici e ovviamente agli uffici comunali e ai sindaci stessi. Quindi sicuramente andremo su due o tre misure, ci sarà una dotazione finanziaria minore rispetto alla precedente per il semplice fatto che alla metà della durata come numero complessivo di anni, quindi in prospettiva o in percentuale sarà più o meno la stessa per i prossimi due anni, quindi chi ha seguito la trasmissione, chi seguirà la trasmissione si farà un ulteriore quadro di quelle che possono essere le opportunità, tantissime, per poter predisporre dei progetti, se non li hanno ancora, che vanno ovviamente in quella direzione di intervento.
1: Abbiamo parlato poco, ma anche perché appunto gli interventi sono andati altrove, dell'agricoltura in senso stretto, no? Che è comunque un'altra, intanto è appunto uno dei modi per difendere l'entroterra e il territorio dal punto di vista ambientale, e poi è una fonte di sostentamento importante, magari è un settore economico. Cosa si può ancora fare per migliorare da questo punto di vista in Liguria?
0: Sì, anche in quel senso stiamo investendo molto, per fortuna le aziende hanno ritrovato quella propensione all'investimento che era un po' mancata negli ultimi anni, non tanto per la loro intenzione ma per un aumento sconsiderato di tutta una serie di prezzi delle materie prime. Quindi diciamo che dal lockdown in poi il mercato globale è un po' impazzito, basta un conflitto bellico a migliaia di chilometri di distanza per portare ad un aumento sconsiderato, comunque a speculazioni, a bolle speculative importanti che possono compromettere ovviamente quello che è il settore privato e imprenditoriale. E stiamo mettendo a disposizione anche in questo caso delle misure importanti con delle dotazioni finanziarie che ci auguriamo ci consentano di finanziare più aziende possibile in modo tale che possano continuare a rimanere competitive sul mercato, un mercato sempre più moderno, sempre più veloce. Devo dire che però per quanto riguarda l'agricoltura ligure, al 90% dei casi è già un'agricoltura molto moderna. Se pensiamo ai fiori, se pensiamo alle orticole, se pensiamo alle aromatiche, alle serre del basilico, sono già aziende molto ben strutturate. Poi il settore dei vini ultimamente sta facendo dei passi da gigante, oltre alla qualità che è altissima, stiamo arrivando anche ad aumentare le quantità per quanto riguarda le produzioni di uve, quindi di bottiglie di vino, e non vogliamo lasciare indietro nessuno. L'olivicoltura negli ultimi anni ha patito ovviamente una certa mancanza di infrastrutture, perché poi le infrastrutture idriche sono sempre mancate in olivicoltura perché non ce n'è mai stato bisogno, e negli ultimi anni, venendo a mancare questa materia importante, è venuta meno la produzione. Quindi quest'anno l'annata è ottima, c'è un'ottima produzione, ci sono tantissime olive, i pensieri sono tutti positivi, però non dobbiamo fermarci e dobbiamo continuare a investire anche in quel settore per non lasciare dietro
1: nessuno. Non c'è dubbio. E per quanto riguarda i vini, Alessandro Piana se lo ricorderà, un po' d'anni fa avevamo lavorato a un progetto proprio sui vini della Liguria, e io da giornalista avevo analizzato quasi tutte le cantine, cioè era una roba pazzesca, veramente. Ho bevuto poco in realtà, purtroppo, ho più letto che bevuto, ma è stata veramente è stato un viaggio, perché dappertutto in Liguria ci sono vini eccezionali. Anche questo bisogna ricordarlo a chi ci segue da casa. Per chiudere, visto che siamo nel mezzo di quella che potrebbe essere l'estate più torrida di sempre, almeno fino alla prossima, che potrebbe anche essere peggiore di questa, massima attenzione quando si va in campagna, nei boschi, massima tutela di quello, portate via i rifiuti, non accendete fuochi, c'è il pericolo grave di incendi boschivi in questa fase dell'anno, quindi credo che da parte sua, per chiudere questo aspetto, perché poi alla fine protegge tutti i sindaci che sono seduti qui in platea.
0: Un'ottima indicazione, e soprattutto anche per chi va in certi boschi con i motori a scoppio, con le moto, i motorini, attenzione, perché anche una marmitta potrebbe causare un qualsiasi tipo di incendio. Quindi corretto quella che è stata l'indicazione di chiusura.

0: Il bilancio di Regione Liguria sarà il tema di questo Terrazza Incontra e chi meglio del Presidente di Regione Liguria Marco Bucci ci spiegherà un po' tutto quello che...
1: Buongiorno e buonasera e buon saluto a tutti.
0: E insieme al Presidente l'Assessore al bilancio di Regione Liguria Claudia Morice, ben trovata anche lei.
2: Ben trovati voi, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto Presidente e Assessore, lo chiedo ad entrambi, dovrà essere lo scopo di questa trasmissione spiegare ai Liguri, nella maniera più corretta ovviamente, ma soprattutto più semplice possibile, quello che sta alle spalle, dietro un bilancio, che solitamente è visto come dei meri numeri, no? E quindi molte cose anche alla gente, diciamo la verità Presidente, lei lo sa, interessa poco, se non... quando c'è dietro la parola buchetto, buco, voragine, e allora lì ci si incendia un po', soprattutto politicamente. Come sta davvero Regione Liguria?
1: Regione Liguria è in ottima salute e vuole essere ancora più in ottima salute. Cosa c'è meglio di ottimo non lo so, ditemi voi qual è il termine che dobbiamo usare, però noi vogliamo arrivare veramente a essere in ottima salute. Una regione di alta qualità di vita deve per forza avere le risorse finanziarie per poter non solo garantire l'alta qualità di vita, ma continuare a migliorare la qualità di vita. Purtroppo il bilancio è una di quelle occasioni in cui si scatena la lotta, si chiama lotta, vabbè, la battaglia, ma neanche battaglia, il dibattito, chiamiamolo così, il dibattito politico, strumentale e talvolta fatto proprio di interpretazioni che assolutamente sono ad uno scopo specifico, vorrei dire strumentale, ma strumentale è già poco. Vi faccio un esempio. Come si fa a parlare di buco della sanità? Che non ha nessun senso. Semmai il bilancio che abbiamo noi è quello della Regione Liguria. Se ci fosse un problema dovremmo dire la Regione Liguria non ha le risorse per andare avanti. Cosa che invece non è vera, il bilancio della Regione Liguria è sempre in attivo, per cui la Regione Liguria ha un bilancio che serve, le risorse sono sufficienti per tutto il lavoro che dobbiamo fare. Poi una delle componenti è certamente la sanità, anzi la componente più importante. Però se noi decidiamo di spendere di più in sanità perché decidiamo di spendere meno da un'altra parte e di compensare quello che spendiamo in più per sanità per dare un servizio ai cittadini con qualcosa di meno che facciamo da un'altra parte. Questa è una scelta assolutamente amministrativa, è una scelta che qualcuno chiamerebbe anche politica, ma non facciamo altro che mettere più risorse per dare un servizio ai cittadini. Poi uno potrebbe dire come li spendiamo, questo sì che dovrebbe essere il dibattito, ma non creare buchi assolutamente inesistenti o situazioni di pericolo che non esistono proprio perché il bilancio della Regione Liguria è sempre in positivo. Non so se lo so dire, ho cercato di metterla più semplice possibile. È come la famiglia, in una famiglia c'è ogni famiglia ha il suo bilancio, tot risorse che entrano, tot risorse che escono. Poi si decide se si vuole spendere per una cosa o per l'altra ed è esattamente quello che facciamo noi. Se la famiglia decide che quest'anno è molto più importante spendere per l'educazione dei figli, non si può dire che c'è stato un buco sull'educazione dei figli, è ridicolo. La famiglia ha deciso di spendere di più e così siamo noi. Se decidiamo di spendere di più per la sanità è perché abbiamo fatto una scelta consapevole che vogliamo dare più risorse nella sanità. Non è vero che c'è un buco, è solo un aumento di risorse. Il buco semmai ci sarebbe se avessimo un problema a livello Regione Liguria, cosa che non abbiamo avuto perlomeno da quando ci siamo noi e sono certo che non avremo in futuro. Quindi questo è il concetto del bilancio. Poi ci sono le varie scelte e su queste possiamo parlare e discutere. Questo sì è una discussione che possiamo fare, ma sino a quando il bilancio della Regione Liguria rimane inattivo, parlare di buchi è puramente strumentale.

0: Assessore Morice, è notizia di oggi, la Corte dei Conti ha analizzato un po' tutto bene nel dettaglio cosa avete fatto, ha promosso tante situazioni, ne ha bocciate alcune, per esempio quella legata ad ARPAL. Intanto se ci spiega cosa viene contestato e come risponde, ha già risposto, so che in mattinata avete già avuto un incontro, se ci fa un po' luce su questo.
1: Sì, dunque la questione della parifica della Corte dei Conti avviene ogni anno dal 2012 noi siamo soggetti a questo tipo di controllo, è un controllo che ogni anno diventa sempre più approfondito e sempre più articolato. La questione ARPAL, che è una questione che noi abbiamo sistemato oggi durante la giunta, che ha preso appunto atto delle pronunce della Corte dei Conti, è una questione di forma e non di sostanza, nel senso che il tema è la Corte Costituzionale, chiamata dalla Corte dei Conti della Sicilia nel 2022 ad analizzare come veniva finanziata ARPAL Sicilia, ha detto che ARPAL può prendere soldi del fondo sanitario solo per alcune attività che sono strettamente collegate con la sanità. Nel nostro caso, dal 1995, data di istituzione di ARPAL, abbiamo sempre finanziato in questo modo e sempre finanziato col fondo sanitario solo le parti diciamo perimetrate di attività sanitarie di ARPAL, però formalmente la Corte Costituzionale ha detto nella legge non c'è scritto esattamente questo, quindi a maggio di quest'anno abbiamo modificato la legge, l'abbiamo resa adeguata. Per quanto riguarda gli anni pregressi dal 23 al 25 dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio e noi con questo copriremo ARPAL. È solo un giro contabile, non interviene sul risultato di amministrazione di Regione Liguria, che come diceva il Presidente rimane positivo, e quindi insomma è una vicenda che chiudiamo e si chiude con quest'anno.
0: Presidente, rimanendo in tema di sanità, era stata, mi ricordo perfettamente, ma si ricorderanno tutti, una delle sue battaglie sin dal primo giorno, quella della diminuzione delle liste d'attesa. Proprio ieri Agenas ha reso noto dei dati molto importanti che danno la Liguria tra le regioni che stanno correndo di più per migliorare la situazione. Certo, partendo molto da dietro, è ovvio che non si può essere in testa, si possa essere in testa, però già il fatto, no, di essere promossi, e non lo dite voi, lo dice un'agenzia esterna, come la regione più veloce che sta migliorando molto, già questo è un buon dato. Tanto magari vediamo le grafiche che raccontano quello che sto dicendo. Le conosce?
2: Assolutamente sì. Non vorrei segnalare qualche imprecisione, però più 19,7 sono 19,7 punti percentuali, non per cento. Comunque va bene, va così, bene. Andiamo avanti. Però quel che conta è l'82,9, il che vuol dire che l'82,9% su 100 richieste, 82,9 sono fatte nei tempi previsti. Cosa vuol dire questo? Un grandissimo miglioramento. Nel 24 eravamo a circa 60%, se metti 19 punti, fai la sottrazione, viene quanto viene? Viene 63 qualcosa, no? Ecco. Qual è il concetto? Il concetto è che oggi abbiamo quindi 17,1 percentuale che non è soddisfatto. Magari viene soddisfatto il giorno dopo, però dal punto di vista del concetto non è soddisfatto. Questo è il nostro messaggio. Noi stiamo lavorando per far sì che questo 17,1 vada a zero. Questo è l'obiettivo. Noi vogliamo raggiungere lo zero di richieste che escono dai termini di legge. Questo è l'obiettivo e ci stiamo lavorando molto attentamente e soprattutto con tanta energia, perché una cosa di questo tipo aumenta non solo la soddisfazione dei cittadini, ma la sicurezza di vivere in un posto di alta qualità come

0: la Liguria, e l'alta qualità di vita non esiste se non c'è un'alta qualità di sanità. C'è poco da fare, non puoi essere in alta qualità di vita se la sanità è deludente. Quando vai a letto la sera devi essere certo che qualunque cosa succeda c'è qualcuno che si occupa di te. Questo è un concetto chiave che deve rimanere nella testa di chi vive qui nella nostra regione, e noi vogliamo che sia così. Quindi abbiamo ancora il 17,1% da risolvere.
1: Assessore, quanto manca a regione per arrivare, ci sarà prima o poi un anno dove non ci sarà alcuna variazione di bilancio per la sanità? Sarà un obiettivo, è un sogno, una chimera, è un obiettivo?
2: Ma in realtà è già successo nel 2020, Regione Liguria ha chiuso il bilancio sanità in pareggio. Poi chiaramente il 2020, come vi ricordate, è stato un anno particolare, questione Covid, quindi non può essere preso come benchmark, però il nostro tema è un tema di sottofinanziamento da parte del Fondo Sanitario Nazionale, perché noi siamo la regione più vecchia d'Europa e, come dico sempre, fino a quando avevo 30 anni non conoscevo nemmeno chi fosse il mio medico di famiglia, e purtroppo per esperienza dico che più si va avanti con l'età e più chiaramente sono le risorse che assorbiamo in termini di richiesta di cure, visite mediche, ricoveri medicinali, farmaci, e quindi questo elemento, cioè la composizione della popolazione all'interno delle regioni, deve essere pesato di più di quello che succede adesso. Ci sono regioni giovani che dicono dobbiamo avere tutti la stessa quota capitaria, cioè tutta la popolazione italiana, indipendentemente da come è composta, deve avere la stessa quota che lo Stato spende per ognuno sulla sanità. Noi stiamo dicendo una cosa differente: bisogna capire di quanto ogni cittadino ha bisogno in termini di sanità, e più si invecchia e più si ha bisogno, quindi maggiore è il costo, e quindi noi che siamo la regione più vecchia d'Europa dobbiamo per forza di cose essere trattati diversamente rispetto a regioni come Campania o come Lazio, che sono regioni relativamente giovani dove l'età media sicuramente non si avvicina alla nostra.
0: Posso aggiungere un paio di concetti?
1: Certo.
0: Allora, se fate i conti come la statistica del pollo, no? Non sapete cosa vuol dire. Ogni anno lo Stato, la Regione Liguria, spende 3.000 euro circa per persona. Ora, per persona cosa vuol dire? Per residente. In realtà, con il discorso che diceva prima l'assessore, noi abbiamo le persone anziane che spendono molto di più di 3.000, le persone giovani spendono molto meno di 3.000. Abbiamo poi un altro problema, è la locazione fisica. Le persone sulla costa spendono meno delle persone che sono invece nell'entroterra, dove sono richiesti più fondi per movimento, per fare determinate cure che non sono vicine a casa e così via. E poi abbiamo un'altra componente importante, che è il turismo. Se noi abbiamo per 4 mesi all'anno 1 milione in più di persone, e queste vanno a pesare anche sulla sanità, e quindi voglio dire, tanti servizi che sono resi anche gratuitamente senza il pagamento del ticket o senza il pagamento verso la regione dove sono residenti, noi dobbiamo metterceli, e ce li mettiamo con il Fondo Sanitario Ligure. Quindi vedete, queste componenti sono tutte quante, vanno a influenzare alla fine l'ammontare delle risorse che sono necessarie per una regione con Liguria. Ma vorrei che tutti si ricordassero questi 3.000 euro. Ogni anno lo Stato, la Regione Liguria, dà 3.000 euro per la sanità per ciascuna persona. E questo dovrebbe farci pensare che, insomma, da un certo punto di vista siamo coperti, da un altro punto di vista dobbiamo cercare di non spenderli male, ma di spenderli bene, perché 3.000 euro per persona non sono una cifra insignificante. In totale per noi sono quasi 5 miliardi, tanto per parlarci. Ecco, non è una cifra insignificante. Nonostante tutto, noi abbiamo più di 27.000 persone che lavorano nella sanità ligure, quindi 27.000 persone, è l'azienda più grossa che esiste in Liguria, 27.000 persone. E queste 27.000 persone fanno servizio per tutti noi e le paghiamo con questi 3.000 euro a persona. Vorrei che questi numeri fossero ricordati per dare una dimensione di quello che è oggi l'impegno per la salute di una regione che vuole essere ad alta qualità di vita.
1: Assessore, per mantenere i conti in ordine e in equilibrio spesso siete costretti anche ad aumentare le tasse. Ai liguri che ci stanno guardando in questo momento, cosa si sente di dire? È in arrivo qualcosa? Possono stare tranquilli?

0: Mi sento ai Liguri, intanto cominciamo a dire qualcosa ai genovesi. Ho letto stamattina che aumenta la Tari, ma questa non dipende da Regione Liguria, quindi è una cosa che esce, diciamo, dalla nostra potestà. Quello che mi sento di dire ai Liguri è che l'ulteriore finanziamento che Regione ha riconosciuto nei confronti della sanità, che quest'anno è stato di circa 120 milioni di euro, è stato fatto senza assolutamente andare a fare alcun tipo di manovra fiscale. La manovra fiscale che abbiamo fatto noi è stata quella invece di, seguendo quello che è il discorso statale, andare a ridurre gli scaglioni da 4 a 3 per agevolare i redditi medio-bassi, in modo tale che ci sia una disponibilità ulteriore nelle tasche dei cittadini che hanno bisogno di spendere e che quindi fanno andare avanti l'economia. Se io agevolo i redditi più alti, produco molto molto probabilmente del risparmio; se agevolo i redditi più bassi, produco del maggiore consumo, che quindi mi fa da volano a livello economico. Noi stiamo ragionando in questi termini e stiamo ragionando in questi termini anche dal punto di vista degli investimenti, perché Regione Liguria, il Presidente ha voluto dare una spinta notevole in questi anni agli investimenti, quindi ad intervenire sul territorio ad adiuvandum dei comuni attraverso l'indebitamento regionale, che però è un debito buono perché si trasforma in opere pubbliche, che sono quelle che di cui i cittadini hanno bisogno.
1: Presidente, entriamo in un argomento piuttosto caldo, che è quello di AMT. Regione Liguria è intervenuta, spiega ai genovesi, perché ai Liguri soprattutto, ma a tutti, anche ai genovesi naturalmente, perché è intervenuta.
2: Beh, intanto ai Liguri diciamo che il trasporto pubblico locale è una componente fondamentale del lavoro della Regione Liguria e noi ci siamo impegnati a aiutare la gestione del trasporto pubblico locale in tanti modi, non soltanto con i fondi statali ma anche con i fondi regionali. Quindi c'è una componente di fondi statali e fondi regionali che vanno direttamente a tutte le aziende che lavorano nel trasporto pubblico locale, in questo caso in tutte e quattro le province della Liguria. Quindi la Regione Liguria c'è da tanto tempo, non è che è una novità per noi. La novità per la nostra amministrazione è che abbiamo aumentato in maniera consistente le risorse che anche dalla Regione stessa, non soltanto dal Ministero, ma anche dalla Regione stessa, vanno a queste aziende. Poi in ogni caso abbiamo deciso di contribuire al piano di risanamento per quanto riguarda l'AMT con due azioni importanti. La prima, abbiamo deciso di aumentare il contributo annuale, perché è passato da 95 a 110 milioni annuale, quindi ogni anno la Regione Liguria verserà AMT 110 milioni a partire, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29. Questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento anche dalla parte della parte patrimoniale dell'azienda. Poi la situazione è ancora, non c'è il bilancio del 24, non c'è il bilancio del 25. Quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci, si potrà fare un discorso di ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro. Ma ora è troppo presto, anche se io le idee le ho molto chiare. Aspettiamo che arrivino i bilanci e che arrivi.
1: A proposito di bilanci, di buco, buchetto e voragine, anche su AMT si è parlato molto con questi termini giornalistici.
2: Sono tutti termini assolutamente inappropriati e soprattutto sono tutti termini, si è parlato addirittura a un certo punto, ho letto 250 milioni di buco, proprio vuol dire non aver capito niente di quello che sta succedendo.
1: Io ero rimasto a 100 milioni di aver letto.
2: No, c'erano 250 milioni. Poi si è arrivato a 300 milioni di debiti. Anche lì i debiti non hanno senso se non ci sono i crediti. Quindi bisogna. Queste cose sono. Non voglio dire complesse, perché non sono complesse, come ogni famiglia ha i suoi debiti e i suoi crediti. Il discorso è che vengono utilizzate a pezzetti per polemiche strumentali. Bisogna rifiutarsi nemmeno non solo di leggere, ma di accettare visioni che sono assolutamente parziali e che non danno veramente la realtà dei fatti.

0: la più grossa che è successa, ve la ricordate tutti, quando dopo si è detto che nel 25 il Comune di Genova aveva 50 milioni di buco, ve lo ricordate? E quando è stato approvato il bilancio finale del 25, cioè inizio 26, c'erano 47 milioni di attivo. Quindi siamo passati da 50 milioni di buco a 47 milioni di attivo, che vuol dire che bisogna starci attenti prima di fare certe dichiarazioni.
1: Ecco, lei su AMT ovviamente insomma ne è rimasto sempre un po' fuori, no? Anche se poi naturalmente certi attacchi sono stati spesso anche soprattutto alla sua amministrazione.
0: Non parliamo degli attacchi, io non attacco e non si fanno queste cose, si faranno solo quando i numeri saranno chiari. Ora come ora mancano i bilanci, quindi non so quali attacchi si possono fare, è solo questione strumentale.
1: La chiudiamo qui.
0: Non so cosa posso aggiungere di altro, cioè non c'è altro da aggiungere. Quando avranno fuori i bilanci vedremo come sono andate le cose, ma ora come ora non ci sono, e quindi non c'è il 24, non c'è il 25, c'è solo il piano di risanamento su cui ci siamo impegnati a lavorare, e come? Sborsando noi molti. Non è che facciamo la gara chi ne sborsa di più, però veramente dal punto di vista del denaro liquido abbiamo fatto uno sforzo eccezionale per aiutare, ma lo abbiamo fatto anche per altre aziende di trasporto pubblico locale, e se ci fossero gli altri problemi nella Liguria lo faremo assolutamente per qualunque altra azienda che avesse dei problemi. Il trasporto pubblico locale è sempre stato, non voglio dire in difficoltà, ma in, come si dice, sul,
1: in tutta Italia, no?
0: Sì, ma non è difficoltà, chiamiamola in
1: sofferenza
0: vuol dire che bisogna sempre trovare delle risorse eccezionali per risolvere i problemi. È sempre stato così, e potrei dire, possiamo fare un discorso politico? Non lo so, io posso solo che se mi danno tot risorse devo cercare di spendere quelle risorse lì e non spendere di più. Per 7 anni e mezzo abbiamo gestito il trasporto pubblico locale di Genova e della città metropolitana, non è mai mancato un autobus, voglio dire, i servizi ci sono sempre stati, la gente è sempre stata pagata, sia le aziende che gli impiegati che i lavoratori. Addirittura abbiamo unito 2 aziende per far sì che ci fosse un servizio unico, aumentando anche il trattamento economico a quelli che l'avevano più basso, e quindi equiparandoli tutti verso l'alto e non verso il basso. Sono cose che non erano mai successe, e di questo io ne sono assolutamente orgoglioso.
1: Assessore, prima di chiudere la prima parte, abbiamo parlato insomma dello stato di salute di Regione Liguria, uno stato di salute buono. E dal suo punto di vista, lei che è ovviamente attentissima ai conti, c'è invece un qualcosa che la preoccupa in maniera importante anche per il futuro? Una voce dove dice lei, insomma, lì dobbiamo stare un po' attenti.
2: Ma io più che come assessore sono preoccupata come persona, perché chiaramente chi di noi non è preoccupato in una situazione in cui vediamo che gli equilibri che per 80 anni erano stati garantiti stanno uno dopo l'altro saltando, non si capisce più quali siano esattamente i rapporti, c'è stata una situazione in cui la guerra è stata in qualche modo accettata tra virgolette come sistema di regolazione dei rapporti tra le nazioni, quindi è chiaro che come persona sono preoccupata. Come assessore della Regione Liguria no, perché comunque per quanto riguarda i nostri conti, come abbiamo detto e come stamattina è accaduto in sede di parifica della Corte dei Conti, è stato appunto dichiarato che abbiamo rispettato gli equilibri, abbiamo tempi di pagamento assolutamente in anticipo rispetto alle scadenze. Siamo una regione virtuosa, tra virgolette, nonostante facciamo fronte a tutto quello a cui è necessario far fronte, e soprattutto non sono preoccupata perché ho visto che in alcune situazioni, e parlo ad esempio PNRR, in piena attuazione del PNRR c'è stata la situazione dell'aumento delle materie prime, eccetera, abbiamo avuto il governo a nostro fianco con il fondo opere non rinviabili, che ha integrato nel momento in cui era stato dimostrato l'incremento.
1: Anticipato solo un tema di quelli che affronteremo subito dopo la pubblicità. Presidente, l'ho anticipato pochi istanti fa, l'assessore Morice, il PNRR, insomma è stata una grandissima occasione, sfruttata bene anche da Regione Liguria, però insomma, cosa succederà quando questi finanziamenti finiranno?
0: Beh, intanto

Diciamo che anche oggi la Corte dei Conti ha parificato tutti gli investimenti del PNRR dicendo che li abbiamo raggiunti tutti al 100%, anzi alcuni fondi che non sono PNRR ma FESR o Fondo Sociale hanno addirittura fatto l'overbooking, cioè abbiamo addirittura speso più di quello che ci hanno dato e ce l'hanno certificato.

0: ben fatto. Sono circa 700 milioni con circa 300 diversi progetti, quindi non è roba da ridere. Ci sono quelli della sanità, ovvero sia le case di comunità e gli ospedali di comunità, quindi è stato fatto un gran bel lavoro. Ora la domanda è: come facciamo senza questi soldi? Tanto per parlarci chiaro. Ebbene, ora la sfida è arrivare. Intanto diciamo una cosa: nel passato, prima del PNR, ovviamente c'era un certo livello di investimenti. Col PNR gli investimenti sono aumentati, vorrei dire anche raddoppiati da un certo punto di vista. E adesso che non ci sono più quelli del PNR, dobbiamo tornare a quelli di prima? No, dobbiamo invece lavorare per far sì che quello che è stato investito dal punto come denaro pubblico possa dare un rendimento di 3-4 volte per quanto riguarda gli investimenti del privato. Ovvero sia, dobbiamo lavorare con il privato, col partenariato pubblico-privato, per far sì che quando noi investiamo un euro ci sia un investimento da parte del privato che corrisponda a 2 o 3 volte. Ecco, questo è veramente un punto importante. Ovviamente poi il privato lo fa solo se gli rende, ma è chiaro, gli investimenti sono fatti perché devono avere poi un reddito. Un rendimento, non un reddito. E quindi la cosa è perfettamente compatibile, è perfettamente legale. Si tratta solo per le amministrazioni di tirarsi sulle maniche e lavorare con i privati per far sì che questi contributi di investimenti addizionali che derivano dal PNR possano essere coperti dalla parte privata. Se facciamo così e riusciamo a fare veramente una cosa che nella storia è stata fatta una volta molto bene, direi anche una seconda volta in Italia col piano Marshall, ma è cominciata all'inizio con Roosevelt, con New Deal, dove agli investimenti pubblici poi si sono accoppiati gli investimenti privati e gli Stati Uniti sono riusciti a uscire dalla crisi del 29, no? Parliamo degli anni 30, 32, 34, 35, dove gli Stati Uniti hanno fatto veramente un boom. L'hanno fatto con questo criterio, associando all'investimento pubblico, che ci deve essere, e nel nostro caso c'è stato e continuerà a esserci, un investimento privato che ci consente di fare ulteriore spinta, ulteriore velocità, ma soprattutto ulteriore ricaduta economica. A noi interessa avere ricaduta economica e occupazionale sul territorio, e le aziende del territorio devono essere avvantaggiate da questo punto di vista, ma soprattutto devono darsi anche loro una bella tirata su di maniche e lavorare. Faccio un esempio. L'esempio è il Polo della Subacquea. Al Polo della Subacquea a Spezia, sapete che è una cosa innovativa, la prima in Italia, fatta dal governo, insomma, hanno fatto un bel lavoro, mettendo a Spezia, dove ci sono ovviamente gli incursori sottomarini, gli incursori subacquei, i consubing, ma ci sono anche tante altre realtà che lavorano nella subacquea. Ebbene, tante realtà genovesi e anche del resto della Liguria, anche del Ponente, sono andate a lavorare lì, o sono in contatto continuo con le risorse che sono lì, per fare prodotti innovativi di certo tipo per il controllo della parte, diciamo, sotto la superficie del mare. Noi, Regione Liguria, abbiamo stanziato 10 milioni di euro per fare bandi di aiuto a queste aziende, alle PMI, alle start-up, alle aziende innovative della subacquea, ma col criterio che questi soldi, queste risorse, devono andare soltanto alle aziende liguri. Ovvero sia attraverso bandi ovviamente, ma devono essere bandi riservati alle aziende della Liguria. Ecco, questo è un modo per far sì che ci sia una ricaduta economica e occupazionale che dal pubblico poi arriva a valorizzare un'azienda privata che poi farà ulteriori investimenti per raggiungere gli obiettivi di mercato. Questo è il modo con cui noi vogliamo lavorare in futuro.
1: Assessore Morice, il Presidente ha parlato anche della sua visione post PNRR, ci sono invece dei progetti in piedi che con la fine di questa pioggia di finanziamenti rischiano, o comunque dovete andargli incontro perché magari rischiano di non arrivare a compimento del tutto?
2: No, assolutamente no. Quello che noi abbiamo fatto però anche in costanza di PNRR,
1: per esempio in comune c'è questa lotta, no, contro il tempo per arrivare a fine mese, per far sì che tutto sia nei limiti del tempo stabilito. Ecco, per quanto riguarda invece i progetti regionali,
2: i più grossi, diciamo, sono stati quelli case comunità, ospedali di comunità, e sono tutti assolutamente in linea, chiusi e funzionanti. Anzi, ne ho utilizzato uno io giusto domenica scorsa, e devo dire che la casa della comunità di Savona, dove sono andata, era perfettamente funzionante, perfettamente, diciamo, a disposizione dei cittadini. No, quello che ha fatto Regione Liguria è che anche in costanza di PNRR non ha mai

0: smesso di investire. Quindi noi siamo andati ad aggiungere risorse. L'ultima delibera con cui abbiamo fatto un intervento di questo tipo è andata a finanziare 84 enti locali con 26 milioni di euro, e sono tanta roba per una regione come la nostra. E ora in assestamento, Presidente, se mi autorizza posso dirlo, avremo altri 30 milioni come fondo strategico per poter continuare proprio questa politica di intervento insieme ai comuni per quanto riguarda le opere che vanno dalla difesa del suolo alla viabilità, alla riqualificazione urbana, alla parte culturale e allo sport. Quindi cerchiamo in questo modo di intervenire in tutta la regione con interventi che sono strategici proprio per l'insieme, diciamo, delle attività regionali di tutti gli enti.
1: Presidente, quali sono i tre grandi progetti su cui Regione Liguria non può permettersi di fermarsi?
2: Beh, un momento, abbiamo tre grandi progetti che sono fuori discussione: il Terzo Valico, la diga e le autostrade. Tu, queste tre cose... queste non sono fuori discussione, nel senso che devono essere fatte non voglio dire per forza, è un brutto termine, ma se non li facciamo torniamo indietro, nel senso che non saremo mai in grado di stare ai tempi e soprattutto di sorpassare i tempi. Quando parlo di Terzo Valico sapete cosa voglio dire, e qui sappiamo che il primo treno è previsto per alla fine del 27, quindi speriamo che questo succeda, ma io sono convinto che potrà succedere. Quando parliamo della diga, sappiamo che la diga all'inizio del 28 dovrà consentire l'ingresso delle navi, e la diga sta andando avanti, da cui tra l'altro si vede anche ieri hanno messo un nuovo cassone, quindi le cose vanno avanti. E quando parliamo delle autostrade, la buona notizia che abbiamo già detto è che dal 1 gennaio la 26 sarà senza cantieri, quindi ritorneranno le tre corsie, e la 12 sarà anche quella senza cantieri sino a Sestri Levante. Quindi voglio dire, da questo punto di vista per noi sarà positivo. Non posso dire la stessa cosa purtroppo per la A7 e per la A10, perché i lavori sulla A7 continueranno almeno per tutto l'anno, mentre ci sarà almeno altri due anni per quanto riguarda la parte Savona Ventimiglia. Però voglio dire, le cose vanno avanti e queste devono andare avanti per forza. Dopodiché noi abbiamo importante il raddoppio della ferrovia tra Finale e Albenga, è una cosa che fuori discussione deve succedere. Abbiamo molta discussione in atto, perché ancora non c'è il progetto completo e ancora non si parla nemmeno di finanziamenti, ma c'è molta esigenza al territorio per quanto riguarda il raddoppio il rinnovo, chiamiamolo così, della Pontremolese, per consentire dalla Spezia le merci in su treno per andare sempre meglio, sempre più velocemente. E abbiamo poi tutta una serie di grandi progetti per quanto riguarda gli ospedali. Come sapete abbiamo 6 ospedali nuovi in progetto, uno lo stiamo già costruendo che è il Felettino, l'altro lo stiamo già costruendo che è il Gaslini, ne abbiamo altri 4, uno è sotto fase progettuale avanzata che è quel Santa Corona a Pietraligure, e poi ne abbiamo altri 3 su cui stiamo chiedendo, le manifestazioni di interesse sono in corso in questo momento, che sono l'ospedale di Taggia, l'ospedale del Ponente, l'ospedale di Erzelli e l'ospedale Galliera. Quindi vedete, sono 6 grossi ospedali, non era mai successo che una regione, ma nemmeno a livello, adesso non mi fate fare i paragoni, ma è difficile trovare una regione che abbia 6 ospedali in corso in una consigliatura. Però noi abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo, perché come dicevo prima, se non diamo la grande sanità a chi vuole stare in una grande regione di alta qualità di vita, abbiamo sbagliato tutto.
1: Assessore, come ha detto prima il Presidente, Regione Liguria, come qualsiasi azienda, deve guardare le entrate e le uscite. Che margine ha Regione Liguria anche per dovesse affrontare una qualsiasi emergenza?
0: Ma noi non avendo mai utilizzato i nostri margini, direi che li abbiamo tutti, possiamo intervenire in diverse direzioni. Ora speriamo di non doverci cimentare in questa ricerca, però abbiamo una serie di possibilità di intervento, perché ogni volta che io guardo anche l'entrata, perché il nostro Presidente è bravissimo a guardare il lato spese, spesa ed è bravissimo a farsi venire idee di investimenti e di intervento, e io devo purtroppo guardare anche il lato entrata, perché se non sta in equilibrio il bilancio non possiamo fare niente.

0: qualche volta mi provo a dire: ma potremmo intervenire su piccole cose? Assolutamente non bisogna mettere le mani nelle tasche dei liguri, per cui in caso di estrema emergenza i margini che abbiamo sono intonsi per ora, e quindi potremmo fare fronte, speriamo di non averne mai bisogno.
1: Presidente, operazione Filze, com'è andata?
2: È andata bene. Sapete che dietro l'operazione Filze c'è la volontà di poter costruire a Genova la fabbrica delle idee, che è nel waterfront di Levante, e su cui abbiamo un accordo specifico con la Fondazione San Paolo, e abbiamo costruito un sistema che ci consentirà di poter costruire la fabbrica delle idee e di poterla avere pronta a fine 27, inizio 28, quindi l'operazione è andata a buon fine, siamo contenti per questo. Poteva essere fatta un po' prima, sì, però vabbè, va bene così, cioè, ora ce l'abbiamo, quindi è inutile guardarsi indietro, guardiamoci avanti e cerchiamo di accelerare i tempi. La fabbrica delle idee sarà un punto assolutamente importante soprattutto per la blue economy, l'economia del mare, i giovani e tutti quelli che vogliono inserirsi in questo ambiente, che è un ambiente veramente di grande fascino, perché non è solo un ambiente industriale, non è solo un ambiente commerciale, non è solo un ambiente turistico, è qualcosa che assieme a tutte queste tre cose, assieme all'alta professionalità e al grande contenuto innovativo. Guardate che è veramente è difficile trovare un tipo di economia come la blue economy che ha così tante sfaccettature e tutte quante hanno in comune il mare. Per noi è veramente quello che fa parte del nostro DNA, e avere la fabbrica delle idee per la blue economy in un posto diverso da Genova sarebbe una cosa che non funziona, quindi dobbiamo farla qui e ci siamo impegnati a farla qui, e questa è stata l'operazione di Filze.
1: Ecco, invece proprio dal punto di vista economico, che risultati vi aspettate proprio dall'operazione Filze?
0: Dal punto di vista, no, intanto è un'operazione che Filze gestisce per proprio conto, per cui diciamo che tutto quello che è l'impegno finanziario, l'impegno di come posso dire, ingegneria finanziaria dietro l'operazione, naturalmente chi meglio di Filze può farlo. Per cui diciamo che in oggi siamo nella fase di avvio, e siamo nella fase che è quella più importante di studiare il punto, diciamo i contenuti di questa operazione. Quindi, come diceva prima il Presidente, creare una realtà così sfaccettata come quella che stava descrivendo prima il Presidente Bucci è una, come posso dire, una sfida che comporta l'impegno di diversi soggetti anche all'interno di Regione, per cui chi fa formazione, chi si occupa di lavoro, chi si occupa della parte diciamo più ingegneristica, chi si occupa, cioè, diciamo che è proprio la sfida, è proprio quella di mettere insieme le diverse esperienze e i diversi saperi per poter arrivare a una cosa che è del tutto nuova.
1: Presidente, ha parlato l'assessore Morici di sfide, l'ha pronunciato 3-4 volte negli ultimi 20 secondi, però le sfide sono tante, lei insomma in qualche modo sia per in barca a vela e non solo, la sfida è sempre piaciuta. Qual è la sfida vera economicamente parlando, non ovviamente come abbiamo parlato prima dei grandi progetti, proprio economicamente parlando, la grande sfida per i prossimi anni di Regione Liguria?
2: Beh, intanto diciamo che la Regione Liguria non ha l'obiettivo di fare profitto. Prima ho sentito una parola che diceva: qual è il rendimento finanziario? No, no, noi facciamo queste operazioni non per guadagnare, noi facciamo le operazioni per spendere. Questo che deve essere, guardate che per uno che ha fatto 35 anni di business nelle aziende private, questo è una cosa completamente al di fuori della mentalità, dove le aziende private hanno l'obiettivo di guadagnare. No, l'amministrazione pubblica non ha l'obiettivo di guadagnare, ha l'obiettivo di spendere tutte le risorse dei cittadini che le sono affidate. Se noi a fine anno non spendiamo quello che ci hanno affidato, non abbiamo fatto il nostro lavoro, perché il nostro lavoro è di spendere le risorse per dare un servizio ai cittadini. Quindi il nostro obiettivo è spendere. Dopodiché è ovvio che più risorse ci sono, più puoi spendere. Quindi per noi la sfida è quella di andare a Roma, andare a Bruxelles, andare dagli investitori privati, come dicevo prima, perché i privati adesso avranno sempre più importanza, e dare a loro la possibilità di poter avere successo perché investono in Liguria. Io avevo portato a Genova

0: a circa 7 miliardi di investimenti su opere, perché quando c'erano i bandi avevamo i progetti pronti e avevamo conquistato la fiducia come amministrazione comunale da parte dei ministeri, che dicevano: avete fatto queste cose bene, quindi se vi do i soldi sono certo che le farete bene. Ecco, noi dobbiamo porci nello stesso identico concetto, come dicevo prima, con i ministeri di Roma, con Bruxelles e con i privati. Avere una fiducia, la fiducia loro, per cui se investono da noi sicuramente hanno un ritorno. Per quanto riguarda l'amministrazione pubblica, cioè Roma e Bruxelles, un ritorno in termini di cose fatte bene; per quanto riguarda il privato, anche un rendimento economico. Ecco, dobbiamo creare questa fiducia nei confronti di quelli che hanno i capitali per poter investire, sia pubblici che privati. Questa è la nostra grande sfida, su cui stiamo lavorando da tempo e continueremo a lavorare, perché ovviamente vogliamo portare più risorse nella nostra regione.
1: Assessore, lei che ha la grande sfida, comunque il grande compito di gestire il tutto, anche guardando oggi naturalmente, ma soprattutto anche domani, qual è il parametro che la preoccupa di più? L'aumento dei costi di energia, l'inflazione, i tagli anche dei trasferimenti statali o comunque del personale che magari viene anche imposto a volte? C'è qualcosa? Ovviamente il momento non è sicuramente dei migliori. Bisogna anche saper navigare, no? Anche tra le onde, surfare sopra, cercando di prendere sempre quella buona.
2: Sì.
1: Però bisogna guardare tutto.
2: Assolutamente sì. Quello che, come le dicevo, partendo da una posizione privilegiata, tra virgolette, che è quella di gestire un bilancio che non ha problemi come in altre regioni accade, per cui noi siamo riusciti ad essere in equilibrio, ad avere tutti i parametri valutati positivamente, è chiaro che le preoccupazioni sono minori rispetto a altre situazioni. Poi lei ha tirato fuori una serie di elementi, di fattori esogeni che sono poco gestibili da noi, per cui se noi parliamo di inflazione è chiaro che la mia preoccupazione è proprio in relazione a quello che diceva prima il Presidente sugli ospedali. Noi abbiamo delle opere in fieri e chiaramente se l'inflazione picchia, per cui bisogna che monitorare, oltre che monitorare, noi abbiamo degli uffici statistica che all'interno della direzione bilancio fanno un lavoro ancora superiore, e cioè hanno stanno applicando un sistema per delimitare quello che è il PIL regionale. Quindi noi stiamo facendo delle analisi che sono non quelle nazionali che poi in qualche modo ripartisce sulle regioni, ma sono proprio studi fatti sulla realtà ligure, e questo ci permette di fare un qualcosa di diverso, non guardare il presente ma cercare di capire quale sarà il futuro, e sulla base di questo cerchiamo di muoverci.
1: Senta, se chiudesse gli occhi e fosse oggi Presidente di Regione Liguria, avesse un euro da investire su qualcosa.
0: O possiamo fare il cambio subito, se vuole.
2: Non ti conviene, Presidente.
1: Avesse un euro da investire per Regione Liguria, dove lo butterebbe?
2: Ah, sul personale. Sul personale della regione, perché se la macchina regionale non avesse il personale che abbiamo, noi saremmo in grossissima difficoltà. L'abbiamo visto, l'ha detto anche il Presidente stamattina in sede di parifica della Corte dei Conti, dobbiamo ringraziare la serietà e direi anche l'abnegazione del nostro personale, perché specialmente in alcuni settori ne abbiamo meno di quello che sarebbe l'optimum, no? Ogni tanto il mio direttore del bilancio, la dottoressa Ramini, mi dice: se avessi una persona in più potrei approfondire meglio questo aspetto, eccetera. Ecco, se avessi un euro lo investirei su questo.
1: Presidente, siamo arrivati alla fine. Ovviamente abbiamo parlato di tante cose, penso che insomma i liguri abbiano capito, se non altro, lo stato di salute di Regione Liguria, che era questo l'obiettivo della trasmissione di oggi. Se però lei dovesse dire ai liguri: giudicate Regione Liguria dal punto di vista economico del bilancio, ovviamente, datemi un giudizio, dove li indirizzerebbe?
0: Beh, diciamo che i giudizi sono sempre ben accetti, quindi mandatemi email, WhatsApp, telefonate, tutto quello che volete, e mandatemi i vostri commenti, che sono sempre importanti e noi insegnano sempre le cose migliori che possiamo fare. Se devo dire come vanno le cose, devo dire che il PIL della regione Liguria è aumentato del 3,9%.

0: 2%, quando il PIL italiano è aumentato dell'1%, quindi siamo quasi 4 volte di aumento rispetto al PIL della nazione italiana. E se devo dire l'aumento di posti di lavoro, siamo al 3% circa nell'ultimo anno, mentre l'Italia è aumentata di circa l'1%, quindi anche lì siamo 3 volte in più di quello che è stato l'aumento dell'Italia. Questi sono due componenti fondamentali. Potrei aggiungere anche un'altra cosa, e cioè il numero delle persone residenti in Liguria, anche se è un dato sempre così molto sottostimato, perché i residenti ufficiali stanno aumentando perché abbiamo molte persone che vengono a vivere qui, sia studenti che lavoratori con la famiglia, quindi questo è molto positivo. Ovviamente abbiamo un problema di nascite, ma questo ce l'ha tutta l'Italia, viene compensato da quelli che vengono a lavorare qui da noi, sia dal resto dell'Italia che dal resto dell'Europa, che dalla Nord Africa, che dall'India o dal Bangladesh. Quindi vuol dire abbiamo tante persone che vengono da noi, come sempre stato tra l'altro nei secoli di storia sia della Repubblica di Genova che della Liguria, sia negli anni 60 quando c'era l'immigrazione dal sud Italia eccetera, e abbiamo sempre avuto molta immigrazione nei nostri territori, e quindi questo va bene, è un dato positivo. Dobbiamo fare in modo che ci sia integrazione culturale, integrazione sanitaria, integrazione di comportamenti, questo è ovvio, perché e su questo io credo molto.
1: Grazie all'assessore.
0: Aspetta un secondo solo. Posso dire un'altra cosa? Volevo dire aggiungere, ma così concludo, che l'aumento della popolazione, soprattutto in una zona che diventa anche turistica, quindi con i picchi estivi dove aumenta tantissimo, pensate solo a certi paesi, 7.000 persone residenti ed estate sono 70.000. 10 volte tanto, pensate cosa vuol dire per l'acqua, per la spazzatura, per i servizi, per tutto il resto eccetera. Ecco. Quindi siamo capaci a fare tutte queste cose. Ebbene, se vogliamo guardare al futuro, guardiamo a un futuro dove i nostri figli, le future generazioni e quelli che verranno qui da noi a vivere, dovranno vivere sempre in un posto migliore, di alta qualità di vita, con un'alta qualità di sanità e soprattutto con una prospettiva di visione del futuro in cui noi crediamo. Siamo riusciti a ridare alla nostra città, alla nostra regione, nel tempo, negli ultimi 10 anni certamente, la fiducia in noi altri, perché il nostro futuro lo gestiamo noi, non lo gestisce qualcun altro. Ebbene, non perdiamo mai questa fiducia nelle nostre capacità, perché se noi ci riusciamo, se noi ce la facciamo, facciamo una cosa veramente importante per tutti. Grazie a tutti.
1: Ne abbiamo parlato pochissimo e non glielo chiedo più, lo dico solo io. Quello che è successo a Toriglia, per esempio, solo per fare un esempio, circa un mese fa, è forse la fotografia più bella, anche del lavoro che avete fatto per l'entroterra. È stata inaugurata questo polo per l'infanzia, addirittura è arrivato anche il ministro, e quindi 11 famiglie nell'ultimo mese, non so se un anno e mezzo, quello che è, comunque anche fossero due, sono tantissimi, sono venute andate ad abitare a Toriglia da Genova, quindi lasciando Genova per andare ad abitare a Toriglia. Ecco, forse quella scuola lì, forse è l'esempio più bello che potrebbe fotografare quello che è stato, che avete fatto, ma quello che poi sarà anche il futuro, perché insomma
0: portiamo i servizi dell'entroterra e l'entroterra diventerà molto
1: è l'uovo di Colombo, no?
0: Però, esattamente come è successo nell'Imperiese, dove molta gente dalla Danimarca, dall'Olanda, dai Paesi Bassi, dal Belgio, dalla Germania vanno a vivere lì perché si vive bene, alta qualità di vita, ci sono i servizi, c'è la fibra, ci sono i trasporti, mezz'ora sei al mare, vivi in un posto fantastico, il clima è perfetto, ma cosa vuoi di più?
1: Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, grazie anche all'Assessore al Bilancio Claudia Morici per essere stati con noi, insomma grazie Assessore, è stata anche molto chiara e la ringrazio per questo, insomma ha spiegato anche con un sorriso che parlando di bilanci non è cosa scontata, e quindi pensiamo di avere offerto ai nostri amici a casa un bel quadro di Regione Liguria, soprattutto di avervi dato le idee migliori e soprattutto una fotografia di come sta la vostra Regione.

0: Sud di Terrazza Colombo, un saluto al presidente di Regione Marco Bucci.
1: Grazie. Saluti a tutti, un saluto a tutti.
0: E all'assessore all'agricoltura Alessandro Piana, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Una stupenda platea di sindaci interessati all'argomento di oggi, perché parliamo di entroterra, parliamo di investimenti regionali, di piani che hanno consentito di realizzare cose nei comuni più piccoli della nostra regione, e questo, Alessandro Piana, è un tema fondamentale. Il grande fratello, cioè la regione, che deve necessariamente aiutare tutti i suoi fratelli più piccoli, soprattutto quelli più piccoli che hanno tanto bisogno. Noi parliamo moltissimo di entroterra, dell'importanza di collegare meglio, di garantire la vita dei nostri borghi. Questi sono fatti concreti.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo uno strumento fantastico che è il piano di sviluppo rurale, che in futuro si chiamerà complemento di sviluppo rurale, che ci consente, e abbiamo fatto una scelta come Regione Liguria, di destinare una parte delle risorse anche per le amministrazioni, non soltanto per le aziende agricole. E devo dire che i risultati sono stati importanti, perché da parte dei sindaci c'è grande vivacità proprio nell'affrontare queste tematiche, segnalarci alcune problematiche e soprattutto per disporre dei progetti che siano in piedi. E devo dire che sono molto bravi, perché il soccorso istruttorio è quasi minimo nella predisposizione delle pratiche, malgrado ovviamente abbiano degli uffici tecnici non forniti come i loro colleghi, che hanno dei comuni più grandi, del personale più ampio.
0: L'importanza dell'entroterra, presidente Bucci, è nella nostra storia, nella nostra cucina, deve necessariamente essere anche negli investimenti degli enti pubblici.
1: Sono assolutamente d'accordo, ma prima cosa fatemi salutare questa grande platea di sindaci, tutti, non voglio dire ex colleghi, perché ricordatevi, sindaco una volta, sindaco per sempre, quindi non ve lo leverete mai l'appellativo di sindaco. Quindi
0: punto siamo giornalisticamente tutti, interessante, caro
1: siamo
0: presidente.
1: Tutti sindaci,
0: comunque la lasciamo,
1: siamo tutti
0: lasciamo
1: sindaci,
0: andare.
1: Okay? Bene. Allora, la Liguria, vedete, forse nell'immaginario collettivo, beh, la realtà, nei canti, la storia ha sempre detto che abbiamo fatto tanto per il mare, per la blue economy, il turismo sulle spiagge, il turismo d'estate, il turismo di tutto l'anno, anche per quanto riguarda la parte diciamo costiera. In realtà la Liguria, sin dai tempi dei romani, era più che altro invece le valli, le borgate, la cultura di un certo tipo, che era quella dell'agricoltura, la cultura che, forse usando un termine non corretto, era la cultura contadina, ma è vero, perché in realtà le professioni erano quelle a quell'epoca, e piano piano si sono sviluppate attraverso il commercio e una certa industrializzazione che la Repubblica di Genova aveva portato avanti anche oltre gli Appennini. Posti come il famoso Novi Ligure, no? Che tutti dicono che in realtà era proprio parte della Repubblica di Genova, ma lo stesso Ovada, tutta la parte tra Ovada e Novi Ligure sono tutti i castelli delle famiglie genovesi che avevano lì i loro territori, da cui prendevano il grano e tutti gli altri prodotti dell'agricoltura. Quindi vedete, c'è una cultura importante nel nostro entroterra, e questa cultura va mantenuta e va soprattutto sviluppata. Cioè, non è accettabile per noi avere una parte della regione che è destinata a decadere. Una volta si pensava così, o a spopolarsi. No, bisogna rifiutarsi di tenere questo concetto, e anzi bisogna lavorare per far sì che ci sia esattamente l'effetto contrario. E abbiamo le prove, ci sono dei comuni, dell'imperiese, ad esempio, dove la popolazione è aumentata. E il fatto che, ad esempio, anche a Torriglia la popolazione è aumentata, tanto per dirne una. Quando si portano i servizi? Quando si riesce, ad esempio, uno è la fibra, lo so che ci sono alcuni che si lamentano, ma altri invece hanno avuto già la fibra, e con la fibra si riesce a lavorare addirittura stando pure in un borgo dell'entroterra. Quando si portano i servizi per le piccole imprese, o addirittura i finanziamenti per le piccole imprese, il bando che abbiamo fatto per aiutare i commercianti, per 5 anni diamo l'affitto, no? A chi mantiene una struttura commerciale dentro un paese, che sia o un comune sotto i 2500 abitanti. Ebbene, queste cose sono fondamentali. Adesso faremo un bando, anche ve lo anticipo, per chi va a abitare. Chi va a abitare avrà l'affitto o un contributo al costo della casa, quello che è, insomma, non è necessario poi essere in affitto, anche se sei il proprietario dei muri va bene lo stesso, il contributo lo diamo lo stesso. È perché vogliamo aiutare le persone ad andare a vivere. A Torriglia, ad esempio, sono stato a inaugurare l'asilo, cos'è, circa un mese e mezzo fa, il nuovo asilo che abbiamo fatto con i fondi del PNR e altri fondi regionali. Ebbene, lì 11 famiglie da Genova si sono spostate lì, perché lì si vive bene, c'è la scuola, c'è l'asilo, ci sono i servizi.

0: e quindi alcune famiglie hanno deciso di spostarsi. Quindi vedete, non è detto che debba per forza esistere lo spopolamento e l'impoverimento. No, bisogna tirarsi sulle maniche, lavorare, le cose si possono fare. Sono state dimostrate, tra l'altro nell'imperiese arrivano dall'Olanda, dalla Danimarca, dalla Germania, cioè sono diventati posti di eccellenza. Le borgate che una volta si spopolavano oggi sono posti di eccellenza, dove c'è un'altissima qualità di vita. Perché la qualità di vita dei nostri territori è fantastica, nessuno può dire che... è difficile poter trovare posti di qualità di vita diversa. Vi dico soltanto questa, ve la racconto. Ero sulla nave, io sono venuto con la nave stamattina, ieri sera c'era un signore che mi avvicina, si avvicina a me e mi dice: io sono un torinese e sono venuto a vivere a Imperia perché secondo me sono 5 anni ancora che mi resta da lavorare, è molto meglio lavorare in un posto di alta qualità di vita piuttosto che vivere a Torino. Nessun problema per chi è torinese qui, non voglio dire nulla, però l'ha detto proprio, io ci sono rimasto proprio così stupefatto, ma è così. Quindi noi siamo abituati forse alle nostre cose, ma ricordatevi che rispetto agli altri abbiamo un valore in mano che è nostro compito, anche come sindaci o soprattutto come sindaci, cercare sempre di valutare, sostenere e sviluppare. Questo è il nostro lavoro.
1: Indubbiamente. È chiaro che, assessore Piana, per fare queste cose serve una bella congiunzione, no? Tra l'ente regionale e i comuni. Immagino che i soldi non bastino mai, che le richieste siano tantissime, però anche i comuni poi devono presentare dei progetti di un certo tipo, quindi devono essere bravi anche loro a farsi scegliere in questi piani. Facciamo un po' un bilancio. Nella trasmissione di oggi ne tratteremo tanti, ascolteremo dei sindaci, guarderemo dei casi concreti, ma insomma c'è sicuramente un bilancio che lei da assessore può correttamente fare.
2: Al bilancio è più che positivo, perché almeno per la parte di mia competenza, delle mie deleghe e in modo particolare del nostro strumento finanziario, non abbiamo restituito nulla. Quindi è stato speso tutto bene, sia per quanto riguarda la componente privata che la componente amministrativa pubblica. Abbiamo corso molto negli ultimi 2 anni, se lei considera il fatto che come PSR dal 2016 più o meno abbiamo investito circa 113 milioni di euro nell'entroterra, 58 solo negli ultimi 2 anni. Il Presidente Bucci ci ha detto di correre molto, abbiamo corso, hanno corso moltissimo anche i sindaci nel predisporre le progettazioni, abbiamo fatto un lavoro ottimo con ANCI che vedo qua presente, che ha fatto un po' da regia, no? Andando a individuare quelle che erano le caratteristiche principali, le problematiche più importanti e soprattutto anche sulla luce di una sorta di esperienza maturata in passato, abbiamo destinato le risorse dove dovevano essere destinate. La situazione, diciamo così, climatica dice che la maggior parte degli investimenti andrebbe fatta per quanto riguarda il ripristino della rete idrica di questi comuni, la creazione di invasi che possono essere dei bacini antincendio, possono essere dei bacini idrici per la componente rurale e possono anche diventare sicuramente un approvvigionamento per la rete urbana. Quindi abbiamo investito, e così abbiamo fatto, abbiamo investito molto in quel senso lì. Poi ovviamente sono misure che tengono conto della particolarità di quei territori e consideratemi di definirle omnicomprensive, nel senso che è difficile andare a individuare una problematica di un comune dell'entroterra. Diciamo che le problematiche sono tante, nella predisposizione di questi bandi, nei criteri, le consideriamo tutte e poi a seconda di quelle che sono le priorità di ogni singolo territorio presenteranno la progettazione che, come dicevo in precedenza, è quasi sempre impeccabile. Quindi bravi loro, bravi anche le ditte che hanno contribuito a fare questi...
1: Anche perché parliamo di piccole realtà, quindi bisogna mettersi pancia a terra, il sindaco direttamente e i suoi strettissimi collaboratori.
2: È proprio così. E devo dire che siccome i tempi erano ristretti, la rendicontazione è al 30 di settembre del 2026, un po' come quella di tutti i PNRR. Questo ha evidenziato due fatti e mi sento di parlare un po', se il Presidente me lo consente, per tutti i miei colleghi, ognuno per la propria componente finanziaria. Come Liguria non abbiamo restituito nulla, abbiamo speso tutto, speso bene, e questo dice che dal punto di vista amministrativo è stato fatto un ottimo lavoro e anche le ditte, le maestranze che hanno partecipato hanno dimostrato una certa serietà, perché ci tengono a far bella figura, ci tengono a fare i lavori ben fatti, ci tengono a consegnare le opere e rendicontarle entro quel determinato periodo. Quindi devo dire che, contrariamente un po' all'immaginario collettivo europeo che vede sempre l'Italia come Cenerentola, secondo me siamo stati i più bravi di tutti e

0: ovviamente anche a livello ligure abbiamo dimostrato questa capacità.
1: E complimenti, perché poi a casa si deve capire questo dettaglio, no? Quando l'assessore Piana dice non abbiamo restituito niente, cioè significa non abbiamo diciamo lasciato sprecare dei fondi che arrivavano alla nostra regione e che talvolta in molte regioni vengono restituiti al mittente, e questo ovviamente è un danno perché i soldi ci sarebbero stati e non vengono spesi. Invece qui si è trovato il modo perfetto per riuscirci. Andiamo a vedere un caso concreto? Andiamo a Cosimo da Roscia.
2: Certo,
1: certo, certo, Presidente.
2: Perché l'assessore Piana ha parlato dei fondi PNR, dei fondi della parte diciamo agricoltura eccetera. C'è una cosa in più, e cioè il fondo strategico. Non dimentichiamo che negli ultimi due anni noi abbiamo messo 150 milioni in due anni sul fondo strategico, ovvero sia sulle, diciamo, sulle attività di edilizie, sia per strutture del paese o della città o del, diciamo, del borgo, che per parte infrastrutturale sulle strade. E di questi sono stati tutti distribuiti. Noi abbiamo 150 milioni oggi che sono sui progetti. Ora ci sono ovviamente anche i paesi costieri, le città costiere, ci sono anche le città di Imperia, la città di Spezia, eccetera, ovviamente, anche Savona. Però ci sono anche molti paesi dell'entroterra, e questi qui hanno beneficiato, avendo il progetto pronto, hanno beneficiato del 95% o 90-95% dei costi del progetto attraverso il fondo strategico, che non è da poco. Tanto è vero che tutte le volte per fare le scelte vi assicuro che non è mai facile,
1: no.
2: Poter dire lo do a te invece che a te non è facile. Però noi valutiamo sempre, se lo dico a tutti, chi è pronto col progetto esecutivo cantierabile ha veramente altissima probabilità di essere finanziato, perché il problema è quando c'è anche una bella idea ma non è cantierabile, allora a quel punto lì noi non possiamo finanziarla. Se invece è progetto pronto, cantierabile, cioè tutta la burocrazia, no, non devo dirlo,
1: no,
2: questo,
1: tutta no,
2: la parte amministrativa è stata fatta, eccetera, si è pronti per partire, pronti per fare la gara, boom, allora sì, noi li finanziamo. Quindi diamoci da fare, perché anche per i prossimi anni prevediamo lo stesso tipo di investimento.
1: Quindi i limiti sono solo i sogni, cioè. Progettate, progettate, progettate. Andiamo a Cosio del Roscia. Tra l'altro vedrete in alcuni dei contributi la figura del nostro assessore Alessandro Piana, perché ovviamente ci teneva anche ad andare a fare sopralluoghi con l'occasione di incontrare i sindaci. Andiamo a vedere cosa si è fatto in quel comune.
3: Oltre 3 chilometri di sicurezza è anche un'occasione di rilancio e soprattutto di crescita e sviluppo.
4: Sì, per noi è un intervento molto importante, è un intervento finanziato grazie alla Regione e all'assessore Alessandro Piana, che ci consente comunque di avere intanto per la sicurezza una via di fuga importante in caso la provinciale fosse interrotta, come purtroppo è avvenuto già diverse volte, e in più importante per controllare il bosco, per l'antincendio boschivo, per i terreni che ancora vengono coltivati, per la malga che c'è su in cima, ed è un collegamento tra il paese e la strada che passa per i boschetti, quindi è un'arteria per noi fondamentale.
3: Particolarmente impegnativo l'entroterra.
5: Sì, come diceva il sindaco poc'anzi, intanto bisogna creare le basi e le alternative in caso di un particolare traffico veicolare, di poter usufruire di strade ulteriori, e soprattutto garantire a chi investe sul territorio, a chi ha delle aziende, a chi ha delle attività turistico-ricettive su quel determinato territorio, una viabilità dignitosa di queste realtà. Molto bravi, come nei casi precedenti, i sindaci, perché hanno saputo veramente interpretare quelle che erano le esigenze del territorio, del proprio comune, della popolazione residente, andando ad intercettare dei finanziamenti che, ricordiamolo sempre, sono al 100%, perché anche una compartecipazione minima per questi comuni potrebbe essere proibitiva.
3: Ecco, l'obiettivo di fatto è anche un po' il ripopolamento delle zone, intervenire, sì, in questa maniera, i provvedimenti, cercare di dare una mano.
5: Quello che in realtà sta avvenendo, perché se consideriamo che nel 2025 la Liguria ha avuto 1 milione di turisti in più rispetto all'anno precedente, questo 1 milione di turisti è stato spalmato soprattutto nell'entroterra della Liguria. Quindi questi sono i dati di quanto vuol dire investire nell'entroterra.
1: Il bello di questa trasmissione è che si conoscono un sacco di bei posti, Presidente Bucci. Sei mai stato a Cosio da Roscia?
2: No, però se parliamo dei monti e delle valli nella provincia di Genova sono
1: ben... Sei imbattibile.
2: No, imbattibile no, ma sono...
1: Questo è più un posto da Alessandro Piana. Si sta bene lì, si vede, c'è una bella campagna e insomma sono molto felice
2: comunque
1: di aver conosciuto
2: consiglio una campagna elettorale da Presidente della Regione a tutti.

0: tutti, fa perché
1: sì,
0: fa
1: perché
0: conoscere.
1: Nei 3 mesi, 2 mesi, quello che è, andate a vedere dei posti che non avete mai visto in tutta la Liguria, uno più bello dell'altro. Oh. Ed è, se non altro, un'attività turistica di alto livello.
0: Bene, grazie presidente. Ci fermiamo un attimo, tra poco entriamo nel tema dei servizi, li ha citati prima anche il presidente Marco Bucci, allora vediamo che cosa si è fatto grazie a questi fondi proprio su questo tema. A tra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, ben trovato Mattia Crucioli, sindaco di Santo Stefano d'Aveto.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: In questo blocco, anche nel contributo esterno, li conosco entrambi, sono stato in entrambi. Uno gioco in casa, cioè il comune di Framura, che poi andremo a conoscere, l'altro è ovviamente la bellissima Santo Stefano d'Aveto, il cui sindaco è Mattia Crucioli. Allora, intanto, insomma, cominciamo a inquadrare un po' il tema dei servizi. Anche qui non si vive di sola agricoltura, non si vive di sola strada, non si vive di solo dottore, anzi sì, il dottore è abbastanza importante, ma insomma ci sono tante cose che si possono fare nei comuni e l'aiuto della regione in questo caso è stato importante.
2: Sì, devo dire che il progetto che andiamo a discutere è un progetto importante, è un progetto particolare, un progetto che consente anche di poter svolgere tutta una serie di lavori a distanza con delle strutture importanti, moderni, efficienti ed efficaci. Quindi il PSR è anche questo, quando le dicevo che cerchiamo di tenere conto un po' di quelle che sono le esigenze del territorio. Poc'anzi citava la banda ultralarga, il PSR ha finanziato il 50% di quest'opera a livello regionale, per dire un piano di sviluppo rurale che va a finanziare una banda ultralarga che riguarda una moltitudine di servizi, proprio perché anche le aziende agricole, anche perché le aree rurali hanno bisogno ovviamente di una rete moderna che le consenta di poter essere competitiva sui mercati per quanto riguarda ovviamente le aziende private e soprattutto appetibile a turisti e investitori per quanto riguarda un'amministrazione comunale.
0: Eh già, Mattia Crucioli, nel suo comune sono state fatte cose importanti perché è stata realizzata una sala multimediale che ha recuperato un edificio scolastico, l'investimento è importante, 500.000 di euro.
1: Sì, dunque è la ex scuola del paese ed era, diciamo, aveva molti problemi proprio anche nel tetto, nelle facciate, negli infissi. L'idea era appunto quella di offrire un servizio che tendesse a invertire lo spopolamento, quindi a consentire alle persone che nascono lì magari di poter trovare un lavoro anche attraverso appunto un punto di internet veloce e di collegamento, ma anche di attrarre lavoratori che possono lavorare da remoto, che magari hanno la seconda casa lì o che vogliono trasferirsi lì e che quindi possono scegliere attraverso questo luogo molto accogliente di lavorare da remoto in quest'aula, che abbiamo voluto intitolare al sindaco che è mancato l'anno scorso, Meghi, si chiama Aula Meghi, che era il soprannome, Roberto Pareti, che se lo merita tutto perché era lui che ha ottenuto questi finanziamenti dalla regione e che ha portato avanti questa iniziativa. Iniziativa che appunto è stata realizzata con quasi, sono 490.000 euro del PSR e circa 20, poco meno di 20 del bilancio comunale, proprio perché ha riqualificato tutto un intero edificio e ha garantito appunto 26 postazioni con anche le forniture, quindi computer, fotocopiatrici e appunto, come dicevo, internet veloce e una sala anche per dedicata proprio alla teleconferenza. Devo dire che oltre a essere è stata accolta molto, molto bene dai residenti e anche da turisti o chi ha le seconde case, e sta avendo degli sviluppi e degli utilizzi anche imprevisti, perché appunto era pensata proprio per il telelavoro, però sempre di più ci viene chiesta anche da studenti per fare ricerche, per collegarsi, addirittura stiamo mettendo in campo anche delle convenzioni con istituti scolastici per provare a fare anche, non tutti i giorni della settimana, ma magari siccome noi siamo abbastanza isolati e Santo Stefano d'Aveto è il comune più alto di tutta la regione e alcuni dei nostri ragazzi per andare ad esempio alla

0: Rario a Bedogna fanno due ore, quasi due ore di viaggio, no? Tutti i giorni. Allora, e magari in condizioni climatiche avverse, perché magari nevica o anche piove molto forte, quindi l'idea di avere la possibilità di avere un punto in paese dove poter fare, non come alternativa quotidiana, ma come in casi particolari poter fare la didattica a distanza, ad esempio, questo è molto importante. In più c'è il tema della telemedicina, che speriamo di poter sviluppare con un secondo lotto, perché attualmente non è ancora, diciamo, facilmente fruibile, cioè bisogna superare delle barriere architettoniche e quindi speriamo in mamma regione che ci possa aiutare nel proseguo.
1: Ecco, questo tipo di servizi sono molto importanti, perché spesso si parla di viabilità, no? Di connessione, diciamo, di strade soprattutto verso questi comuni, però ci sono dei limiti fisici oggettivi, cioè comunque Santo Stefano d'Abito sempre lì rimane, non è che la possiamo avvicinare. Ci sono le montagne, ci sono strade che non possono essere delle autostrade, quindi il fatto di avere una digitalizzazione più spinta può aiutare, tra l'altro anche nell'idea proprio del ripopolamento dei piccoli comuni, perché non ci si pensa forse ancora tantissimo, ma all'estero, ancora più che in Italia, il tema dello smart working o del lavoro da remoto, come si dice più correttamente, è un tema vero, è un tema che può favorire anche dei posti, cioè, prima uno per andare a lavorare devi andare a Genova magari, no? Adesso non è detto.
2: Sì, è così, perché poi diciamo che se vogliamo, se un comune di un certo determinato territorio vuole essere attrattivo verso investimenti, ma anche soltanto verso semplici cittadini che vogliono scegliere una residenza differente da quella che hanno sempre avuto, bisogna avere tutto questo genere di servizi. Una famiglia giovane ovviamente ha delle esigenze, perché magari ha dei figli che devono andare a scuola, la scuola deve essere vicina, ci vuole un presidio medico, ci vogliono delle strutture anche sportive per poter permettere loro di fare un po' di sport. Una coppia, una famiglia di un'altra tipologia di età ha delle esigenze diverse e bisogna tenere conto un po' di tutte queste componenti per intanto dare tutti i servizi, dai trasporti alla telemedicina, al medico di famiglia, al servizio di sicurezza, al presidio di sicurezza, carabinieri, postazioni ovviamente di polizia e la viabilità. La viabilità diventerà da qua ai prossimi anni sicuramente sempre più un qualcosa su cui puntare, perché a grande fatica quelle vie, quelle strade sono state tracciate dai nostri avi, dai nostri antenati. Noi abbiamo una fatica minore rispetto a loro, che è quella di andare a intercettare i fondi per fare la manutenzione ordinaria che ci consente che quelle strade non vengano giù, e quando c'è da intervenire in maniera straordinaria ovviamente farlo, perché altrimenti non si riesce a dare una risposta.
1: Ma poi diventa molto più costoso in un secondo momento mettere le mani su qualcosa che magari ha franato, cose simili. Andiamo a Framura, provincia della Spezia, anche qui sul tema dei servizi, vediamo.
3: Una terrazza sul mare, un sentiero da panorami mozzafiato, anche una proposta per gli escursionisti, tutto nasce da delle risorse che ci ha messo Regione Liguria e che rivalutano anche il REL.
2: Sì, noi diciamo che come Regione Liguria mettiamo a disposizione delle risorse con una previa interlocuzione con ANCI, e poi sono molto bravi i sindaci e con i loro uffici tecnici nel predisporre le domande e nel vincere i bandi. Una dotazione finanziaria che permetteva di fare tutta una serie di interventi. Il comune di Framura, il bravissimo sindaco, ha deciso di ripristinare questo sentiero fantastico, meraviglioso. Devo dire che è stato fatto anche tenendo conto dell'ambiente circostante, perché sono state impastate le terre, le pietre locali proprio per creare questa amalgama del territorio, che è molto confacente a quelli che sono i colori del promontorio del Levante.
3: Per i comuni recuperare questi percorsi della rete escursionistica ligure
2: è fondamentale, considerando che noi, oltre all'Alta Via dei Monti Liguri, abbiamo 5.500 km di REL e soprattutto sono molto, molto richieste dai turisti che sono appassionati a un turismo lento, ma soprattutto alla scoperta e alla riscoperta di quelle che sono, diciamo così, le bellezze naturali del nostro territorio. Finanziamenti al 100%, perché comprendiamo benissimo che anche una compartecipazione economica del 5-10% da parte di un comune potrebbe essere, non dico proibitiva, ma molto impegnativa. Quindi i fondi di Regione Liguria sono al 100% per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale, proprio per

0: che i comuni hanno bisogno di queste risorse.
1: I piccoli comuni hanno bisogno di questo tipo di interventi, poi devono essere bravi a portare a casa le risorse e a fare le progettualità e realizzarle concretamente.
2: Sì, è vero che naturalmente Regione Liguria in questa proposta di bandi di PSR totalmente finanziati al 100% ha dato opportunità al comune come il mio, a comuni piccoli, di poter partecipare su varie misure. Noi oggi stiamo visitando 2 misure su 6 a cui abbiamo partecipato e fortunatamente vinto, che spaziano dalle acquedotti irrigui alla sentieristica, al recupero di tradizioni locali e anche a quello che sono l'abbattimento di barriere architettoniche negli uffici pubblici, perciò anche la rivitalizzazione e riqualificazione di aule consiliari e di biblioteche. Perciò sono molto soddisfatto perché Regione Liguria veramente ha creduto in questo percorso e chi ha avuto la fortuna, tra cui il comune di Framura, oggi può sorridere perché è stato un lavoro intenso, impegnativo, visto anche delle scadenze molto, molto strette, però credo anche con capacità degli uffici stiamo sorridendo su questo ottimo risultato.
3: Mi viene da dire solo questo. Turisti che ci state guardando in streaming, cosa aspettate a venire nella nostra Liguria a godervi i nostri panorami? Mattia Crucioli, quanto è difficile gestire un comune piccolo? Lei ha avuto diciamo, esperienze politiche a scaletta, diciamo, sì. Dal Senato al Comune di Genova a sindaco di Santo Stefano David.
4: Ma devo dire che è la cosa di maggior soddisfazione tra quelle che ho fatto fino adesso, perché vedi in concreto e puoi risolvere concretamente dei problemi. In Senato, lasciami dire, i problemi sono molto molto grossi e tu sei una piccola parte di un ingranaggio enorme, quindi come dire, vedi difficilmente il risultato che vorresti. In Comune di Genova, vabbè,
3: fare l'opposizione a Bucci non era facilissimo.
4: Esatto, poteva essere folcloristica, anche divertente certe volte, ma poi era, insomma, non vedevi anche lì. Invece in un piccolo comune, ma fare il sindaco in generale, per di più in un piccolo comune, secondo me è molto appagante e anche responsabilizzante, perché vedi in concreto problemi e puoi dare delle risposte vere, ma ovviamente piccole cose, perché con i bilanci di un comune sotto i 1000 abitanti non è che se viene giù appunto una frana come dire, c'è una strada con problemi reali, grossi, strutturali, devi sempre chiedere a enti sovraordinati. Però ecco, intanto questo, cioè il fatto di dover avere sempre rapporti operativi con anche altri enti, che sia ANAS, che sia il dirigente scolastico regionale, guardate, veramente in tutti gli ambiti, compreso il vescovo, perché comunque i piccoli comuni, il sindaco deve dare risposte sia se manca il prete, sia se manca il medico, sia se mancano gli insegnanti, e vi faccio esempi concreti perché a noi mancano in tutte queste, e ti senti sempre dire più o meno le stesse risposte, cioè siete pochi, mancano medici, sanitari e anche preti, e quindi dovete accontentarvi. Quindi, però tu sei in prima linea e devi rispondere, quindi primo saper interagire con gli altri enti sovraordinati, poi saper ascoltare e poi cercare di coordinare le forze che hai. Devo dire che in questo io sono abbastanza fortunato. Intanto perché forse per i miei pregressi politici ho avuto intessuto rapporti con gli enti sovraordinati che, devo dire, a prescindere da qualunque colore e dal mio essere stato sempre, come dire, un po' antagonista, no? Parlo sia ad esempio della sindaca Salis o del presidente Bucci della città metropolitana, della regione da cui noi dipendiamo, perché è evidente, e in tutti i casi sto riscontrando un'attenzione encomiabile, e quindi io voglio pubblicamente ringraziare sia Marco Bucci sia Silvia Salis, perché veramente stanno rispondendo in maniera concreta ogni volta che c'è bisogno, e naturalmente tutti gli assessori. L'assessore Piana qui presente è venuto più volte, è venuto sia all'inaugurazione ad esempio della sala multimediale, sia per il progetto delle vigne eroiche che vorremmo impiantare diciamo in quota, non scordiamoci che essendo l'unico comune con un impianto, diciamo, di risalita, un compendio sciistico, certo. Ci hanno aiutato lì, in quel caso erano i fondi FSR e non PSR, ma insomma un altro calderone, ma anche lì sono stati dei
3: tante cose che si possono
4: indispensabili
3: fare.
4: Per tenere aperte delle infrastrutture che il comune mai

0: egli riuscirebbe con
1: da
0: le
1: solo
0: proprie,
1: con le sue forze. Grazie mille Mattia Crucioli. Io in realtà mi stavo un po' immaginando Crucioli medico e pensavo a qualche cura alternativa che sicuramente potrebbe proporre, più difficile prete, però adesso questo penso che...
0: La cosa buffa, guarda, è stata, se hai un attimo vi racconto questa scena, io dopo essere andato a parlare col dirigente scolastico regionale e
1: il vescovo,
0: e poi sono andato a parlare anche col vescovo, e il vescovo ha fatto un'assemblea pubblica, anche perché stiamo passando sotto la diocesi di Chiavari, e le dinamiche, e c'erano anche le persone, erano le stesse, identiche, e anche nei confronti del vescovo la gente non aveva troppi riguardi.
1: Ah, no, eh.
0: E diceva: ci devi dare il prete, ma sei venuto qua a raccontarci quella delle... proprio perché ne hanno esigenza, okay?
1: Giusto,
0: esigenza
1: giusto.
0: E quando uno ha un'esigenza si vuole sentire la risposta.
1: Alla messa di Natale non posso mica andare, voglio dire, in un altro comune. Grazie Mattia Crucioli, ci fermiamo un istante, tra poco parliamo di acqua, restate con noi.

0: Ben ritrovati, un bel applauso a Stefano Damonte, sindaco di Villa Faraldi, grazie di essere con noi. Siamo in provincia di Imperia, al confine con la provincia di Savona. Lo dico subito perché sennò a casa uno si domanderebbe come mai a Villa Faraldi hanno gli occhiali da sole anche al chiuso, perché il sindaco ha avuto un piccolo incidente e quindi diciamo, però sta bene, sì, tutto più o meno tutto ok, insomma.
1: Sì, sì, stamattina ho tolto una schiggia dall'occhio e è fotosensibile l'occhio.
0: Non c'è dubbio, poi qua abbiamo tantissima luce. Assessore Piana, l'acqua è un tema fondamentale che dipende veramente tanto anche dall'uomo, perché è vero che i cambiamenti climatici, che piove meno, che peraltro nel ponente della Liguria piove tradizionalmente poco, il che è buono da un certo punto di vista, è male da un altro, però la tenuta degli acquedotti è determinante, no? Quindi quando parliamo d'acqua evidentemente dobbiamo anche tener conto che la mano dell'uomo può fare veramente tutta la differenza del mondo.
2: È proprio così, partendo dallo stato dei nostri acquedotti, dove dicono, questo lo dicono le aziende che gestiscono poi i vari servizi, c'è il 50% in alcuni casi di perdita, quindi credo che già intervenire, ripristinare, mettere in sicurezza o a rifare delle condotte idriche è importante, perché si ottimizza e si risparmia la risorsa idrica, e poi magari a crearne di nuove come invasi, bacini, pozzi artesiani è importante e fondamentale, perché noi l'acqua gran parte dell'anno l'abbiamo. La conformazione della Liguria è evidente un po' a tutti, no? Appennini e Alpi, valli molto, montagne molto alte, valli importanti e profonde, dove magari anche un semplice sbarramento che vada al di fuori della psicosi della diga può essere determinante per fornire quell'acqua durante il resto dell'anno, soprattutto nel periodo estivo, essere quindi una sicurezza e soprattutto magari, perché no, poter anche creare delle piccole centraline idroelettriche per andare incontro a quella che è un'altra esigenza, che è quella dei costi dell'energia. Quindi ha una duplice valenza. In alcuni casi ci sono dei sindaci che questi investimenti li fanno, vedo qua ad esempio il sindaco di Aquila d'Arroscia, dove abbiamo ripristinato una diga, un invaso di 50.000 metri cubi d'acqua, quindi che dà l'acqua per un centinaio di aziende agricole e che sicuramente poi sarà oggetto di un intervento successivo per quanto riguarda il posizionamento di una centralina idroelettrica, perché vogliamo sfruttare veramente quell'importante risorsa idrica. E credo che anche l'interpretazione del sindaco Damonte per quanto riguarda il suo comune sia fondamentale, perché poi lo dirà lui, è un intervento risolutivo in quelle determinate aree, perché è un approvvigionamento importante per le aziende che insistono su quel territorio e continuano a investire, ma anche per i cittadini, visto che molta di questa acqua di queste due vasche va nella rete urbana.
0: Non c'è dubbio. Ma intanto una battuta sulla psicosi delle dighe, perché l'altro giorno ho fatto una trasmissione in cui c'erano anche esperti di, diciamo, di energia idroelettrica, quindi anche di dighe da questo punto di vista, e ricordava che la famosa diga del Vajont, da cui poi parte tutta la psicosi successiva e tutto il resto della nostra storia, è ancora lì. Cioè, il problema non era la diga del Vajont, era la montagna su cui l'avevano costruita, che è franata dentro l'invaso d'acqua. La diga è perfetta e nessuno l'ha mai toccata, quindi diciamo che bisogna sapere dove costruire.

0: dire più che come, perché questo l'abbiamo imparato. Allora, voi avete realizzato nuove vasche, quattro pozzi, recuperato diciamo una vasca esistente, l'investimento qui è di 400.000 euro. Vorrei che mi partisse dalla situazione pre, cioè avevate un problema con l'acqua a Villa Faraldi?
1: Allora sì, Villa Faraldi storicamente, comunque negli ultimi 10-15 anni, tutte le volte che arriva la gente sulla costa,

0: dietro la costa così, quindi Sdiano Marina, Cervo, e arriviamo senza acqua perché aumenta la richiesta e
1: Si toglie
0: nell'entroterra
1: poi.
0: non arrivava più niente. E una ventina d'anni fa alcuni pozzi sono stati abbandonati perché è stata fatta la Ciarroia, che è la condotta principale che passa sulla costa e serve tutti i comuni della costieri, e da lì è stata portata l'acqua anche a Villa Faraldi. E i pozzi sono stati abbandonati. Con questo progetto abbiamo potuto recuperare questi pozzi, metterli in rete, gestirli con un telecontrollo e realizzare le due vasche che danno acqua a uso irriguo. È un'infrastruttura importante per il territorio perché permette a un territorio come Villa Faraldi, che è principalmente un territorio olivicolo, olive dappertutto, diciamo, in ogni parte del territorio, dove sono immersi questi cinque paesi di Villa Faraldi, e si dà una risposta alle aziende di dire: sì, potete contare su una struttura che vi permette di coltivare le olive e magari di averle anche le olive, perché comunque quando sta per 4-5 mesi non piove, la
1: Sì,
0: pianta soffre
1: è stato
0: spesso.
1: un anno brutto l'anno scorso
0: Sì, l'anno scorso è stato un anno brutto.
1: e
0: Sì.
1: quindi naturalmente fare delle cose che possano anche comunque evitare i problemi evitabili, poi se viene un fortunale
0: Certo,
1: quando
0: non è
1: devi
0: che sia la
1: raccogliere.
0: bacchetta magica, si può risolvere qualsiasi problema, però giusto magari sopperire quella crisi, quell'aiuto che magari l'oliva ha bisogno solo per arrivare a settembre, ottobre, poi magari arriva un po' di pioggia così e poi si può raccogliere. Questa è una
1: Com'è
0: cosa
1: andata
0: importante.
1: l'interlocuzione con Regione? Avevate già il progetto pronto? L'avete realizzato ad hoc? Come ha funzionato?
0: Sì, è un sogno nel cassetto che era già lì da anni, quindi una bozza di progetto c'era. Poi con il PSR abbiamo cercato di sviluppare un progetto completo esecutivo da fornire alla regione, e grazie alla regione, grazie all'assessorato, è stato finanziato il progetto e siamo potuti partire con l'opera e realizzare finalmente l'opera che era già richiesta da anni dal territorio e dalle aziende.
1: Ci spostiamo dalla provincia di Imperia a quella di Savona, non lontano, visto che appunto come ci raccontava il sindaco Villa Faraldi è appunto al confine con Savona, e andiamo a Bardineto per vedere che cosa si è fatto dal punto di vista dell'acqua. Qua assieme al sindaco di Bardineto Mario Basso c'è un altro assessore regionale, l'assessore Ripamonti, vediamo.
2: Progetto importante all'interno naturalmente di questa parte di territorio, due mezzi che serviranno tantissimo alla comunità. Facciamo un po' il punto della situazione.
3: E questa è una delle attività di Regione Liguria che fa normalmente rispetto a quelle che sono le attenzioni verso le aree dell'entroterra. In modo particolare questi sono due mezzi comprati con le misure messe a disposizione dal settore agricoltura per consentire appunto a quelle aree un pochino più complicate di poter essere tempestive e puntuali nel momento in cui il bisogno viene su. A questo punto c'è un mini escavatore e una grande benna, quello serve per multifunzione, neve e quant'altro. Quindi l'attenzione per il territorio è sempre prima di tutto.
2: Un'attenzione che viene rivolta spesso e volentieri, fortunatamente adesso lo possiamo dire, a tutto quello che è il nostro entroterra, con tutto rispetto per la costa.
3: Assolutamente sì, la costa ha le sue peculiarità, ma il vero tema è quello dell'entroterra, perché questi piccoli comuni, noi siamo una regione particolarmente, diciamo, vocata ai piccoli comuni, l'attenzione di regione deve andare in questa direzione e consentire ai sindaci, che sono i veri front office di questa regione, di essere tempestivi nel momento in cui ci sarà bisogno di farlo. Queste sono aree in cui viene la neve, il ghiaccio e quant'altro, e quindi questi mezzi vanno in questa direzione a tutela della comunità e soprattutto in sostegno ai sindaci.
2: Sindaco, alle sue spalle una delle tante opere importanti in questa parte di territorio, vogliamo ricordarle?
4: Sì, certamente lì è stato fatto nell'anno 2023 e 2024 questa palificata, ahimè, perché purtroppo avevamo avuto nel 2016 e 2018 un gelicidio dove purtroppo aveva causato l'interruzione di questa strada, che è una strada di collegamento che collega il Colle del Melogno e il comune di Giustenice. Più giù abbiamo fatto anche dei gabioni che ci hanno permesso, che la regione ovviamente ci ha autorizzato.
2: Quindi sostenibilità anche per cercare di mantenere il più possibile questa parte di territorio.
4: Assolutamente sì, perché come ho già detto, questa qua è una strada frequentata, anzi frequentata

0: da tante, sia per i boscaioli, perché qua ahimè la foresta è una delle più foreste più grandi d'Europa, Faggeti, che lavorano i boscaioli, più i biker che vengono dal Finalese, vengono su.
1: Ricordiamo un po' questa parte di territorio, si parte da qui e si arriva fin dove?
0: Allora, come ho già detto, si parte da Bardineto e questa strada porta al Colle di Melogno, che è in comune di Calizzano, o addirittura giù a Giustenice, dalla Val Maremola.
1: Quindi,
0: sì.
1: bello
0: e poi si va sul Monte Carmo, che è a 1389 metri, che è il monte più alto della provincia di Savona.
1: Ancora una volta quindi un ringraziamento comunque alla Regione Liguria.
0: Assolutamente, la Regione Liguria è un grosso ringraziamento che c'è stata veramente a fianco a tutti gli interventi che abbiamo chiesto, soprattutto questo che è stato solerte e l'hanno fatto in breve tempo.
2: Molto bello, tra l'altro mi piace, Assessore, il fatto che alcune opere siano magari anche un po' più tradizionali, no? Le palizzate, per esempio, uno pensa sempre ai muraglioni, invece ci sono tanti modi per difendere il territorio, anche più armonici con quella che è poi la vocazione, il paesaggio, mi è piaciuto molto questo aspetto.
3: Sì, devo dire che sono soluzioni ingegneristiche importanti e poi oltretutto hanno una tenuta
2: importante
3: sì. Pluriennale, perché si pensa magari a una palificazione come sistemazione momentanea, in realtà è risolutiva, perché dicono, questo lo dicono gli ingegneri, che durano tantissimi anni, sicuramente più di un muraglione di cemento armato o di un gabbione.
2: Non c'è dubbio. Per chiudere, mi racconta un po' di Villa Faraldi. Olive, le abbiamo capite, ci sono. Poi, perché ho sbagliato a non essere ancora venuto a visitare Villa Faraldi fino ad oggi, e così magari qualcuno a casa gli viene voglia?
4: Ok, è un piccolo borgo a pochi chilometri dal mare, perché una decina di chilometri siamo sul mare.
2: Quindi già c'è questo aspetto da seconda casa da non sottovalutare,
4: sì,
2: no?
4: Sì, sicuramente. E poi siamo in mezzo al verde e con tantissimi sentieri, ci sono una rete escursionistica ampissima, c'è la possibilità di visitare dei laghetti e fare il bagno e refrigerare con questo caldo estivo.
2: Alla sera è più fresco, sì.
4: Sì, sì. La sera è un po' più fresca, sì, perché certo. Altro c'è il verde.
2: Non l'ho chiesto a Mattia Crucioli perché mi avrebbe detto che sono 4 gradi a Santo Stefano d'Aveto alla sera d'estate, quindi non volevo esagerare, diciamo.
4: Siamo a 350 metri dal mare,
2: quindi abbastanza vicini, e quindi sicuramente sì. Ancora molto, molto liguri, diciamo quasi di costa, sì. Dal punto di vista del clima. Grazie mille, Sindaco, grazie a Villa Faraldi. E tra poco continuiamo con il tema degli acquedotti e della qualità della vita, e ci muoveremo tra Genova e la provincia della Spezia. Restate con noi.

0: Eccoci di nuovo in diretta, un saluto a Giancarlo Leveratto, sindaco di Carrodano, grazie sindaco di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Siamo in provincia della Spezia e anche qui parliamo di acqua, acquedotti e qualità della vita. Voi avete un nuovo acquedotto di Cane Greca e Porcile ed è stato un intervento piuttosto importante, ce lo racconta?
1: Sì, un intervento per noi molto importante, perché la frazione di Cane Greca è una delle 8 frazioni in cui si articola il nostro comune, era servita esclusivamente da un acquedotto privato che esisteva da più di 30 anni, che si approvvigionava su una fonte, diciamo, autorizzata, concessionata, ma molto povera d'acqua, e tutti gli anni, quando il comune gestiva la, diciamo, la risorsa idrica, il comune immetteva nell'acquedotto privato una certa quantità di acqua. Ora, da quando il comune di Carrodano non si occupa più di, non gestisce più la risorsa idrica, che è diciamo ad esclusivo appannaggio del gestore unico, è il centro di Cane Greca, che parliamo di circa 30 nuclei familiari, era in forte sofferenza. Per fortuna è stato finanziato questo progetto che avevamo realizzato da più di 15 anni e, diciamo, lo abbiamo realizzato in tempi molto veloci, molto, diciamo, compatibili con la chiusura della progettazione e del PSR. E la cosa più critica per noi è stata diciamo armonizzare il progetto con quelli che sono gli standard del gestore unico. Cioè, siccome questo acquedotto non lo avremmo gestito noi,

0: avrebbe gestito il gestore unico, abbiamo dovuto apportare delle piccole modifiche per renderlo funzionale alla gestione, diciamo, del gestore unico.
1: Ed è stato difficile, è stata necessaria una burocrazia eccessiva? Qual è la sua opinione da sindaco?
0: Beh, diciamo che è stato un po' complicato, impossibile non c'è nulla, diciamo, nel momento in cui c'è la volontà di poter procedere, però abbiamo avuto difficoltà a rispettare i tempi, questo sì. Poi c'è stata la grande collaborazione del gestore unico che ci è venuto incontro, ci ha dato anche supporto tecnico laddove ne avevamo bisogno.
1: Ecco, quello che dice il sindaco è un altro dei temi, no? Non è che ci sono solo uno o due attori quando si fanno le cose, no? Dipende da che cosa fai, c'è una pletora di possibili interlocutori che devono diciamo lavorare in sinergia. Talvolta succede, questa volta sì, mi pare, no? Il gestore unico ha dato buone risposte al sindaco Leveratto, ma insomma non è proprio sempre facile, questo forse talvolta non si capisce bene, no? Di chi è la colpa, delle cose che non vanno.
2: Diciamo che è difficile andare a individuare delle colpe. Il politico ha sempre il pensiero o comunque la speranza che questi enti si parlino tra di loro, esatto. Almeno questo, perché poi è inutile destinare delle risorse finanziarie, creare dei capitoli, stabilire dei criteri per emettere a bando ovviamente dei fondi se poi ci sono enti che tra di loro non si parlano, si parlano poco o si complicano la vita. Ecco, io credo che il periodo degli amanuensi che scrivevano paginate e paginate di regole sia un po' finito, comunque cozza un po' con quelli che sono i tempi di un'amministrazione, ma soprattutto di una politica più veloce e più moderna, anche perché altrimenti davvero rischiamo di non rispettare i tempi o spesso e volentieri molti sindaci, perché io in passato quando sono diventato assessore mi sentivo dire sì, però non so se ce la faccio perché poi devo parlare con questo, con quell'altro, devo andare in provincia, devo andare in regione, in città metropolitana, devo parlare con quell'ente, forestali o non forestali, e questo mi ha portato ovviamente a fare tutto, poi anche con tutta una serie di soggetti giuridici che hanno competenza in materia per cercare di avere le idee un po' più chiare, soprattutto per quanto riguarda i tempi, perché poi c'è il comune che è in salvaguardia idrica, c'è il comune che ha è nella gestione del gestore e quindi non può prendere il contributo se non sotto quella forma. Diciamo che tutte queste esperienze mi hanno portato e hanno portato anche i miei uffici negli ultimi anni a correre un po' di più, perché poi è difficile spiegarla alla gente, è difficile spiegarla a un sindaco,
1: che è una cosa non si può fare,
2: è difficile per un trovare le parole, esatto.
1: Non c'è dubbio, però deve essere invece molto soddisfacente per un sindaco dire alla popolazione che non riceveva l'acqua con regolarità da oggi è andato tutto a posto, no? Cioè, penso che sia il motivo per cui uno, anche perché diciamolo e credo fatevi un applauso, perché c'è un tema fondamentale che è quello dei soldi e della casta, ok? Perché la politica è tutta soldi e casta, secondo quelli che... Ora, certo, se faccio il parlamentare di opposizione e vado una volta ogni tanto alla Camera dei Deputati, posso anche abbastanza sentirmi casta. Ma se faccio il sindaco di Carrodano, di Santo Stefano Davido, di tutti gli altri comuni che sono presenti qui, prendo due spiccioli di cui probabilmente ce ne rimetto, perché mi ricordo una notte in una pioggia estrema, Primo Canale, ero in diretta, il sindaco, chiacchieravamo un po' nella disperazione più generale, mi dice, ma guarda, io alla fine del mese se non ci rimetto sono già contento così. Ecco, forse è questo il motivo, no? Andare dalle case della frazione che è stata ricollegata all'acqua e dirgli, ragazzi, da ora siete a posto.
0: Sì, questo lo dicevano anche i miei predecessori, chi mi ha preceduto, è uno dei motivi che fa scattare la molla in chi vuole impegnarsi nell'amministrazione di un piccolo comune, perché è la soddisfazione di dare delle risposte ai cittadini e possibilmente ricevere anche un segnale di gratitudine.
1: Arriva
0: devo dire la verità, io questi segnali li ricevo.
1: Vediamo le prossime elezioni, uno dice, perché poi è sempre lì il tema, diciamo. Ricordatevi, brava gente. Allora, adesso invece andiamo non in un comune piccolo, il comune è molto grande, quello di Genova, che però ovviamente ha anche le sue alture, le sue località un pochino più bisognose di cure. Andiamo nella bella Apparizione, dove, sempre per parlare di acquedotti e qualità della vita, troviamo un altro assessore regionale.

0: Alessio Piana, perché come sapete chiamarsi Piana nella regione Liguria conta, diciamo, porta, diciamo, ha un vantaggio, diciamo. Si chiamano,
1: è vero.
0: Si chiamano tutti Piana, diciamo, più o meno, scherzo, anzi A Piana per essere più precisi, quindi diciamo, anche l'A di, diciamo, di iniziale va bene, insieme con Giorgio Viale che è assessore del municipio locale, anzi ex, no, assessore attuale e ex assessore alla sicurezza del Comune di Genova, andiamo a sentire.
2: È un aspetto che per la sicurezza dei cittadini del municipio è veramente importante, soprattutto per chi risiede come alle nostre spalle sulle alture e qua dove siamo noi, cioè nell'area del quartiere di Apparizione. Parliamo di un pericolo concreto che c'è stato per anni e anni, cioè il pericolo che le proprie case venissero travolte dagli incendi boschivi, un pericolo che adesso si è molto affievolito grazie appunto a questa rete idrica che consente il pronto intervento delle squadre operative, dei vigili del fuoco e dei volontari che quindi possono andare a spegnere e contenere le fiamme proprio prima che arrivino verso le case. Nel nostro caso più specifico qua in via Lanfranco abbiamo una vera e propria barriera a tutela delle abitazioni contro appunto un possibile incendio boschivo.
3: È un progetto che ha avuto il suo successo grazie alla collaborazione tra il municipio, tra l'amministrazione comunale e tra la regione che assieme hanno avuto la capacità di sviluppare una progettazione che nell'ambito poi della misura che è stata attivata sul piano di sviluppo rurale ha reso possibile sostanzialmente infrastrutturare questa rete di serbatoi, di stazioni di pompaggio, di nuova rete dell'acquedotto proprio funzionale alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi. Genova è una città meravigliosa che ha alle sue spalle moltissimo verde, molto spesso di proprietà dell'amministrazione comunale e quindi è necessario un'attenzione particolare per la tutela e la cura di questo patrimonio e soprattutto per la messa in sicurezza anche delle tante abitazioni che si trovano immediatamente a contatto con le aree più boscate. Credo che qui, come è successo anche a Ponente, il medesimo progetto riguardava anche contesti adiacenti a Villa Doria, a Villa Palavicini a Pegli e appunto grazie a questo 1.500.000 euro sono state rese possibili queste infrastrutture che sicuramente consentiranno di rimanere un pochino più tranquilli in prospettiva e di aumentare il livello di protezione.
0: E qui, caro assessore, intanto bellissima vista ovviamente anche da Apparizione, mi veniva in mente il problema opposto, no? Che il comune di Genova è così grande per la sua struttura, diciamo così, che ci sono dei municipi che sono grandi come delle città. Ora non ho il dato esatto del Levante, però per esempio ho quello della media Valbisagno, perché lo cercavo ieri per altre ragioni, fa tipo 55.000 abitanti, che sono poco meno di quelli che fa Savona. Per
1: Sanremo.
0: Ecco, esatto. Quindi diciamo che ha grandissime complessità. Altro tema importantissimo è quello degli incendi boschivi. In effetti quando si vedono quelle belle villette un po' isolate dici, eh sì, bella, però se comincia a bruciare l'intorno è difficile salvarla. Questo è un'ottima idea, cioè avere un canale irrigui, un acquedotto che arriva può sparare acqua direttamente da lì.
1: Sì, siamo anche, venendo questa immagine, mi è venuto in mente che siamo anche intervenuti molto anche sulla creazione di colonnine antincendio per i vigili del fuoco, la protezione civile, perché spesso e volentieri si va in loco, magari con la botte finisce e devi avere un qualcosa per poter riempire, ripristinare e poter intervenire subito dopo. E ancora la settimana scorsa nell'Imperiese avevamo inaugurato 3 mesi prima 2 vasche antincendio proprio con questo scopo, è scoppiato un incendio e per fortuna i danni sono stati contenuti proprio perché l'elicottero è potuto intervenire grazie a queste 2 vasche che erano state fatte nel comune di Molini di Triora. Non so cosa sarebbe successo oggettivamente se non ci fossero stati questi 2 grandi bacini.
0: Certo, non c'è dubbio. Sindaco, anche a lei per chiudere, insomma, ora avete anche l'acqua, non c'è più nessun motivo per non venire a fare un giro a Carroda.
4: Direi di no, direi di no. Anche se magari è meglio bere il vino, però.
0: Certo. Maeve Incaudo Calaigua Fredda, diciamo, dalla mia parte, penso più o meno anche dalle, certo, anche dalle sue, certo, però diciamo che sicuro sono quei bei posti che fanno da corona.
4: Sì, tenga presente che parlava dell'abitazione di una delegazione tipo Apparizione, eccetera, eccetera, di un quartiere, di un municipio di Genova, parlando di 55.000 abitanti, Carota non fa meno di 500 abitanti.
0: Sì, con le stesse dimensioni però a volte.
4: Con le stesse dimensioni.
0: Perché mi pare che il comune più grande

0: Grande della Liguria sia Varese Ligure, se non mi sbaglio, come, di, come estensione di sì, chilometri, sì. Quindi per dire, cioè, che poi non fa, fa pochissimi abitanti rispetto, e questo crea dei problemi enormi, perché poi voi avete strutture sulla base di quanti abitanti, non di quanto è grande, e talvolta sono veramente molto grandi, con tante strade, con tanta boscaglia, tanta vegetazione. Grazie sindaco, viva i comuni della Liguria.
1: A voi.
0: Tra pochissimo ce ne andiamo nell'Imperiese, ma anche a Savona, restate con noi.

0: Ben ritrovati, questa parte di trasmissione stasera l'abbiamo chiamata viabilità, borghi e resilienza, che potrebbe essere: i borghi riescono a essere resilienti se hanno la viabilità, perché altrimenti uno poi dopo un po', bello però anche no, nel senso che non è che posso stare veramente troppo isolato. Poi ci sono, come dire, dei luoghi, come diciamo prima, Santo Stefano d'Aveto, altri comuni che sono anche orgogliosamente isolati, no? Ci vai apposta per goderti la natura incontaminata, per vivere un po' lontano rispetto alla città, però in generale, se devo lavorare, se ho degli interessi, se mi devo muovere, la viabilità è fondamentale. Anche in questo entra in gioco, diciamo così, la parte dei finanziamenti e i piani che sono stati utilizzati.
1: Sì, questa è la novità forse del PSR, che a conclusione ci ha visto, diciamo così, coinvolti nel raggiungere l'obiettivo di spesa e consentire ai sindaci di fare veramente degli interventi veloci che servissero. Molti di questi comuni, ad esempio, ci avevano chiesto di asfaltare delle strade bianche che non erano semplici strade rurali, addirittura collegavano frazioni con altre frazioni o con il comune.
0: Strade bianche vuol dire non asfaltate?
1: L'abbiamo consentito a molti sindaci di poter asfaltare queste strade. Ed è una novità, perché in passato non era, con un piano di sviluppo rurale, non era consentito fare questo genere di intervento. Abbiamo posto diciamo così una richiesta, una domanda alla Commissione Europea, ci è stato risposto di sì e siamo corsi ovviamente a fare anche questo genere di intervento.
0: Non c'è dubbio. Allora un saluto e un applauso a Marino Milani, sindaco di Castelvecchio di Rocca Barbena.
2: Grazie per l'invito.
0: Siamo dell'entroterra del Benga, siamo in provincia di Savona e voi avete beneficiato di due misure di questo PSR che vi hanno dato tanto, perché dall'elenco di cose qui credo che siano veramente notevoli.
2: Sì, sono stati due interventi importanti, le due misure sono la 7.2 e la 4.3. E la 7.2 ci ha permesso di recuperare la strada di accesso al borgo, tra l'altro è uno dei borghi più belli d'Italia, certificato, bandiera arancione.
0: Si è già messo avanti, sa che poi gli farò la domanda su perché devo andare a Castelvecchio e Rocca Barbena.
2: Quello è uno dei motivi.
0: Questo è uno dei motivi, beh, è già tanto come motivo.
2: Però al posto di fare l'asfalto lo abbiamo tolto per usare pietra locale e ciappe comunque di una cava ligure,
0: per avere una cosa,
2: un elegante, più da bella. Collegare con il resto del borgo. E l'altra strada, l'altro intervento, la 4.3, è su una strada che comunque è rimasta bianca, non abbiamo asfaltato, e ci permette di collegare tutte le campagne, diciamo, continua fino al comune di Zoccarello e si può raggiungere anche l'ultimo pezzo del borgo di Castelvecchio, località Fontane, dove tra l'altro stiamo lavorando con l'intervento con il FOSMIT, sempre grazie all'assessore Piana.
0: Lunga gestazione o occasione presa al volo? Com'è andata questi lavori?
2: No, sono progetti che uno avevamo già in programma e l'altro lo abbiamo fatto rapidamente.
0: Serviva il portafogli, è arrivato il portafogli.
2: Serviva il portafogli, è arrivato l'assessore Piana. Che ci ha dato la possibilità di
0: assessore, se avanza qualcosa io sono a sua disposizione. Scherzi a parte, è importante questo aspetto, no? Cioè, comuni, si diceva qualcuno anche prima, era il sogno del cassetto, però il cassetto stava chiuso perché non c'erano i fondi. Le qualità che deve avere un'amministrazione sia quella di trovarle queste opportunità, no? Perché a volte ci sono, anche i politici talvolta non sanno, o le istituzioni non sanno che magari c'è quel particolare tipo di finanziamento, quel piano, quel fondo che possono arrivare ad essere utilizzati lì. No, ci vuole anche un po' di finanza creativa, come si dice, senza ovviamente scadere nell'errore, ma si può fare, no?
1: Sì, direi che è proprio così, perché l'ultimo esempio che ho

0: citato vale un po' per tutti. Il politico non ha soltanto il compito di andare a individuare una dotazione finanziaria per una misura, ha anche il compito di rendere quella misura attrattiva, ma soprattutto praticabile sui territori, perché poi loro vincono, non è che distribuiamo i soldi così, non ho un cassetto infinito, diciamo che predisponiamo dei bandi e loro li vincono, sono molto bravi, alcuni che vedo qua, i sindaci presenti ne hanno vinto anche due o tre, quindi sono tre volte bravi, e bisogna stare attenti dal punto di vista regionale a quelle che sono le reali esigenze del territorio, ripeto, e poi andare loro incontro, perché si parla sempre di piccole realtà che hanno la necessità di quei fondi e di quegli interventi. Se noi portiamo un intervento di 500.000 euro, mi pare l'ultimo che hai fatto tu nel tuo comune, in un comune costiero, una realtà più grande, quasi non si nota, è una aiola, è un qualcosa di irrisorio, mentre invece in quelle realtà lì sono sentite, sono volute e soprattutto sono apprezzate dai cittadini.
1: Eh già, perché possono cambiare loro la vita. Andiamo a Mendatica, dove appunto il nostro assessore Alessandro Piana era con le nostre telecamere assieme al sindaco Graziano Floccia. Vediamo cosa è stato fatto lì.
2: Questo intervento supportato da Regione Liguria per il comune di Mendatica è stato un'occasione importante, perché su questo territorio, come abbiamo visto salendo e venendo su per questa strada, ci sono anche tutta una serie di abitazioni che l'abbiamo potute servire e mettere in sicurezza. In particolare questa strada comunque è una strada che ha anche profili tagliafuoco, penetrabilità del bosco, abbiamo delle aziende che stanno coltivando il bosco, tagliando degli appezzamenti. E poi una cosa importante che si sta sviluppando è il turismo outdoor, per cui è una strada di collegamento tra la frazione San Bernardo e il capoluogo di Mendatica per le biciclette, per il trekking e per tutto quello che riguarda questo tipo di sport.
3: Devo dire che dal punto di vista tecnico i comuni hanno risposto molto bene sui nostri piani di investimento, predisponendo diciamo così delle pratiche molto, molto ben istruite. Quindi complimenti intanto a loro che hanno saputo intercettare questi fondi, ai loro uffici tecnici che hanno fatto le istruttorie, e ovviamente a Regione Liguria, che ha sempre un occhio di riguardo, in modo particolare il mio assessorato, per queste realtà. Mettere in sicurezza, ripristinare o creare queste strade vuol dire intanto mantenere quello che è il presidio socio-economico del territorio, aziende agro-silvo-pastorali, aziende turistiche e soprattutto anche poter, diciamo così, implementare il sistema idrico degli acquedotti. Devo dire che sono tutti interventi utili alla popolazione e soprattutto nei periodi estivi, quando aumenta sensibilmente questa popolazione, dare una risposta concreta anche alle tante seconde case.
1: Allora, queste sono le opere di Mendatica. Eravamo in provincia di Imperia e a questo punto come cambia anche, come dire, l'attrattività del borgo, no? Capiamo che è bellissimo, ovviamente lo è, e attira quindi anche visitatori, ma dargli delle strade anche esteticamente, avete lavorato anche sul lato estetico giustamente, perché avevate da preservare una qualità complessiva, probabilmente gli dà un ulteriore slancio. Adesso bisogna promuoverlo al massimo.
4: Sì, abbiamo lavorato sull'estetica, non solo, perché anche tutti i sottoservizi, il potenziamento dell'illuminazione pubblica, comunque certamente avere la strada che porta dalla provinciale all'interno del borgo, essere fatta in una pavimentazione non più in asfalto ma in una pavimentazione di pietra locale che si ricongiunge con tutto il resto del borgo, sicuramente è un colpo d'occhio diverso.
1: Certo, quanti abitanti avete nel vostro comune?
4: Noi siamo pochini, siamo sui 140 abitanti.
1: 140 abitanti, insomma, classico piccolissimo, tra i più piccoli, forse
4: della, uno dei più piccoli della provincia di Savona.
1: Della provincia di Savona, però con una sua storia, con un suo orgoglio e adesso anche con le strade nuove.
4: Con strade nuove.
1: E allora grazie sindaco.
4: Grazie a voi, e voglio ringraziare l'assessore Piana, veramente, che c'è stato vicinissimo, non soltanto con spot ma la verità.
1: Capito, assessore, dice che proprio come Piana non c'è nessuno.
0: non ha proprio detto
1: ha detto più o meno questo.
0: Apprezzo lo stesso.
1: Mi è sembrato di interpretare, diciamo così, le sue parole. Ci vediamo tra poco, le conclusioni con l'assessore Piana. Abbiamo ancora un collegamento esterno. Andremo a Montegrosso Pian di Latte.

0: Allora, Assessore, parte finale di questa nostra conversazione resta naturalmente il tema del bosco, della forestazione, che vabbè, in realtà è stato protagonista di quasi tutti i nostri video, no? Abbiamo visto un sacco di boschi bellissimi che caratterizzano la nostra regione.
1: Sì, si parte da lì. Le do un dato ulteriore. Nel fine 800, primi 900, il bosco rappresentava il 43% del territorio ligure. Oggi siamo al 74,6, quasi il doppio, in soli 100 anni. Un bosco che i nostri antenati o le popolazioni che abitavano l'entroterra ci avevano insegnato a tenere pulito, a sfruttare, perché un bosco coltivato, un bosco sfruttato, è un bosco che si rinnova ed è un territorio perennemente in sicurezza. Oggi, per fortuna, diciamo così, abbiamo una gestione virtuosa del nostro territorio, soprattutto del nostro entroterra, perché si è riscoperto veramente come attrattiva turistica. Consideriamo che oltre i 440 chilometri, come dicevo in un video precedente, abbiamo 5500 chilometri di sentieri iscritti alla REL, che è la rete escursionistica ligure. È un'opera infrastrutturale importante, se la mettiamo assieme, perché ci consente di arrivare fino all'equatore se dovessimo fare un'unica strada. E questi piccoli sentieri sono stati riscoperti, che erano stati tracciati per questioni lavorative, poter arrivare ai campi, nei prati, nei pascoli, ma anche per il commercio con il Piemonte, perché molte di queste piccole mulattiere consentivano di portare tutta la salagione, il sale e l'olio in Piemonte, poi venire giù con la farina o altri prodotti legati ovviamente all'agricoltura per il solo ed esclusivo sostentamento. Non erano neanche, diciamo così, scopi commerciali, ma per poter vivere e sopravvivere. Oggi cerchiamo di riscoprirle e di rimetterle in sicurezza, perché hanno una grande attrattiva turistica, e investire su queste piccole strade consente alle aziende che sono sul territorio di poter continuare a lavorare, vivere e investire, e ai turisti che vengono per scoprirci o per riscoprirci, di avere un territorio monitorato, un territorio sicuro, e soprattutto a noi come Regione Liguria ci consentono di vedere tanti giovani andare a investire con strutture ricettive piccole o medie in quei determinati territori, cosa che prima in passato non avveniva.
0: Anzi, provare a reinvertire, no, quel trend, che mi ha molto colpito, quella cosa che è così, così più bosco rispetto alla fine dell'Ottocento, no? Vuol dire che un sacco di borghi sono perduti, sono stati invasi dalla boscaglia, e magari, ora non voglio dire che bisogna rinunciare al bosco, che è preziosissimo, ma magari si può invertire un po' la presenza dell'uomo, che peraltro è importantissima anche per evitare disastri. L'abbiamo raccontato tante volte noi qui a Primo Canale, di quanto magari la mancata manutenzione che veniva naturalmente perché c'era la coltivazione, c'era la pastorizia, c'era tutto quello che il bosco il bosco e la campagna può dare, che invece adesso magari è stata abbandonata nel corso degli anni. Ultimo comune del nostro bellissimo giro della Liguria è Montegrosso Pian Latte. Andiamo a vedere cosa si è fatto lì.
2: Devo dire che sono stati molto bravi a spendere quelli che sono i fondi che noi Regione Liguria mettiamo a disposizione per ripristinare dei luoghi storici che hanno duplice valenza, quindi per il turismo che sta scoprendo e riscoprendo questi posti sempre più diciamo così pesantemente, e soprattutto per quelle che sono le attività agrosilvopastorali che insistono in questi territori, anche perché abbiamo delle malghe, se non sbaglio, sì, a monte di questo intervento, 5.000 metri di strada ripristinata, messa in sicurezza con anche una certa tipo di arginatura, quindi bravo, bravo sindaco.
3: È stato per noi un intervento, grazie Alessandro, grazie alla Regione Liguria, grazie in particolare Alessandro per questi interventi che per noi sono fondamentali, sono vitali, vitali per noi e per le attività che insistono sul nostro territorio. L'intervento che ha riguardato in particolare la risistemazione della strada con la costruzione, perché di questo si tratta, di un nuovo ponte che attraversa questo rio che era stato completamente distrutto, era impraticabile, non si poteva

0: poteva passare con nessun mezzo durante una delle ultime terribili alluvioni che conosciamo bene, martoria nel nostro territorio con il dissesto idrogeologico che conosciamo. Una risistemazione del manto stradale fatta a nuovo con interventi di ingegneria naturalistica, micropali di legno, pali di legno, palificazioni di legno. Un lavoro per noi fondamentale, la Malga raggiungibile con qualsiasi mezzo, 4x4 è comunque raggiungibile facilmente, quindi un impulso all'economia e al lavoro. Quindi grazie veramente alla Regione e a Alessandro per come si impegna per essere vicino ai territori e per quello che ci permette di sviluppare attraverso questi programmi di sviluppo rurale.
1: Il vero applauso, Carlo Sassone, era per la Panda 4x4, che era perfetta per la location nella quale ci
2: del
1: trovavamo.
2: sindaco.
1: Assolutamente. La famosa macchina che di solito, insomma, dà dei punti ai tutti i
2: Risolvi i
1: SUV
2: problemi.
1: moderni, esatto, quando si tratta di cavarsi di impaccio. Insomma, come questo, sicuramente tantissimi comuni dell'entroterra della nostra regione avranno bisogno anche in futuro. Quindi ora non parliamo ancora di programmazione futura, perché si sta ancora chiudendo questa, quindi bisognerà un po' ragionare, ovviamente, su quello che rimane, su quello che saranno le disponibilità prossime, però ce ne saranno, questo possiamo certamente immaginarlo. E allora chiunque all'interno della regione Liguria che non abbia ottenuto fondi adesso, che non abbia avuto magari progetti pronti, è credo stimolato a lavorare proprio in virtù di quello che è stato fatto negli altri comuni della Liguria.
2: È proprio così, intanto posso farvi i complimenti per come avete, diciamo così, montato tutti i servizi, alcuni neanche li ricordavo più, complimenti davvero, perché questo ci consente di promuovere ulteriormente quella che è l'azione di Regione Liguria e ci fa uscire fuori da quello che potrebbe essere solo ed esclusivamente un autocelebrarsi. Quindi questo è il vecchio PSR che chiude, si fanno i bilanci, ma soprattutto si tracciano le prospettive per il complemento di sviluppo rurale futuro, dove sicuramente ci saranno meno misure. Una delle esperienze che abbiamo fatto è che è vero, abbiamo dato molti soldi, però con diverse misure. Se andiamo a creare invece due o tre misure omnicomprensive che comprendano tutta questa serie di interventi, rendiamo ulteriormente ancora più facile la vita ai nostri uffici e ovviamente agli uffici comunali e ai sindaci stessi. Quindi sicuramente andremo su due o tre misure, ci sarà una dotazione finanziaria minore rispetto alla precedente per il semplice fatto che alla metà della durata, come numero complessivo in prospettiva o in percentuale, sarà più o meno la stessa per i prossimi 2 anni. Quindi, chi ha seguito la trasmissione, chi seguirà la trasmissione, si farà un ulteriore quadro di quelle che possono essere le opportunità, tantissime, per poter predisporre dei progetti, se non li hanno ancora, che vanno ovviamente in quella direzione di intervento.
1: Abbiamo parlato poco, ma anche perché appunto gli interventi sono andati altrove, dell'agricoltura in senso stretto, no? Che è comunque un'altra, intanto è appunto uno dei modi per difendere l'entroterra e il territorio dal punto di vista ambientale, e poi è una fonte di sostentamento importante, magari è un settore economico. Cosa si può ancora fare per migliorare da questo punto di vista in Liguria?
2: Sì, anche in quel senso stiamo investendo molto. Per fortuna le aziende hanno ritrovato quella propensione all'investimento che era un po' mancata negli ultimi anni, non tanto per la loro intenzione, ma per un aumento sconsiderato di tutta una serie di prezzi delle materie prime. Quindi diciamo che dal lockdown in poi il mercato globale è un po' impazzito, basta un conflitto bellico a migliaia di chilometri di distanza per portare ad un aumento sconsiderato, comunque a speculazioni, a bolle speculative importanti che possono compromettere ovviamente quello che è il settore privato e imprenditoriale. E stiamo mettendo a disposizione anche in questo caso delle misure importanti con delle dotazioni finanziarie che ci auguriamo, ci consentono di finanziare più aziende possibile in modo tale che possano continuare a rimanere competitive sul mercato, un mercato sempre più moderno, sempre più veloce. Devo dire che però per quanto riguarda l'agricoltura ligure, al 90% dei casi è già un'agricoltura molto moderna. Se pensiamo ai fiori, se pensiamo alle orticole, se pensiamo alle aromatiche, alle serre del basilico, sono già aziende molto ben strutturate. Poi il settore dei vini ultimamente sta facendo dei passi da gigante, oltre alla qualità che è altissima, stiamo arrivando anche ad aumentare le quantità, per quanto riguarda

0: riguarda le produzioni di uve, quindi di bottiglie di vino, e non vogliamo lasciare indietro nessuno. L'olivicoltura negli ultimi anni ha patito ovviamente una certa mancanza di infrastrutture, perché poi le infrastrutture idriche sono sempre mancate in olivicoltura perché non ce n'è mai stato bisogno, e negli ultimi anni, venendo a mancare questa materia importante, è venuta meno la produzione. Quindi quest'anno l'annata è ottima, c'è un'ottima produzione, ci sono tantissime olive, i pensieri sono tutti positivi, però non dobbiamo fermarci e dobbiamo continuare a investire anche in quel settore per non lasciare dietro
1: Senza
0: nessuno.
1: dubbio. E per quanto riguarda i vini, Alessandro Piana, se lo ricorderà, un po' d'anni fa avevamo lavorato a un progetto proprio sui vini della Liguria, e io da giornalista avevo analizzato quasi tutte le cantine, cioè, era una roba pazzesca, veramente. Ho bevuto poco, in realtà, purtroppo, ho più letto che bevuto, ma è stata veramente è stato un viaggio, perché dappertutto in Liguria ci sono vini eccezionali. Anche questo bisogna ricordarlo a chi ci segue da casa. Per chiudere, visto che siamo nel mezzo di quella che potrebbe essere l'estate più torrida di sempre, almeno fino alla prossima, che potrebbe anche essere peggiore di questa, massima attenzione quando si va in campagna, nei boschi, massima tutela di quello, portate via i rifiuti, non accendete fuochi, c'è il pericolo grave di incendi boschivi in questa fase dell'anno, quindi credo che da parte sua, per chiudere questo aspetto, perché poi alla fine protegge tutti i sindaci che sono seduti qui in platea.
0: Un'ottima indicazione, e soprattutto anche per chi va in certi boschi con i motori a scoppio, con le moto e i motorini, attenzione, perché anche una marmitta potrebbe causare un qualsiasi tipo di incendio. Quindi corretto quella che è stata l'indicazione di chiusura.
1: Grazie all'assessore Alessandro Piana. Vi ringrazio per essere stati con noi e come sempre, viva la Liguria! Ciao!

0: Il bilancio di Regione Liguria sarà il tema di questo Terrazza Incontra e chi meglio del Presidente di Regione Liguria Marco Bucci ci spiegherà un po' tutto quello che...
1: Buongiorno e buonasera e buon saluto a tutti.
0: E insieme al Presidente l'Assessore al bilancio di Regione Liguria Claudia Morice, ben trovata anche lei.
2: Ben trovati voi, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto Presidente e Assessore, lo chiedo ad entrambi, dovrà essere lo scopo di questa trasmissione spiegare ai Liguri, nella maniera più corretta ovviamente, ma soprattutto più semplice possibile, quello che sta alle spalle, dietro un bilancio, che solitamente è visto come dei meri numeri, no? E quindi molte cose anche alla gente, diciamo la verità Presidente, lei lo sa, interessa poco, se non... quando c'è dietro la parola buchetto, buco, voragine, e allora lì ci si incendia un po', soprattutto politicamente. Come sta davvero Regione Liguria?
1: Regione Liguria è in ottima salute e vuole essere ancora più in ottima salute. Cosa c'è meglio di ottimo non lo so, ditemi voi qual è il termine che dobbiamo usare, però noi vogliamo arrivare veramente a essere in ottima salute. Una regione di alta qualità di vita deve per forza avere le risorse finanziarie per poter non solo garantire l'alta qualità di vita, ma continuare a migliorare la qualità di vita. Purtroppo il bilancio è una di quelle occasioni in cui si scatena la lotta, chiamiamola lotta, vabbè, la battaglia, ma neanche battaglia, il dibattito, chiamiamolo così, il dibattito politico, strumentale e talvolta fatto proprio di interpretazioni che assolutamente sono ad uno scopo specifico, vorrei dire strumentale, ma strumentale è già poco. Vi faccio un esempio. Come si fa a parlare di buco della sanità? Che non ha nessun senso. Semmai il bilancio che abbiamo noi è quello della Regione Liguria. Se ci fosse un problema dovremmo dire che la Regione Liguria non ha le risorse per andare avanti. Cosa che invece non è vera, il bilancio della Regione Liguria è sempre in attivo, per cui la Regione Liguria ha un bilancio che serve, le risorse

0: risorse sono sufficienti per tutto il lavoro che dobbiamo fare. Poi una delle componenti è certamente la sanità, anzi la componente più importante. Però se noi decidiamo di spendere di più in sanità perché decidiamo di spendere meno dall'altra parte e di compensare quello che spendiamo in più per sanità per dare un servizio ai cittadini con qualcosa di meno che facciamo da un'altra parte. Questa è una scelta assolutamente amministrativa, è una scelta che qualcuno chiamerebbe anche politica, ma non facciamo altro che mettere più risorse per dare un servizio ai cittadini. Poi uno potrebbe dire come li spendiamo, questo sì che dovrebbe essere il dibattito, ma non creare buchi assolutamente inesistenti o situazioni di pericolo che non esistono proprio perché il bilancio della regione Liguria è sempre in positivo. Non so se lo so dire, ho cercato di mettere il più semplice possibile. È come la famiglia, in una famiglia c'è, ogni famiglia ha il suo bilancio, tot risorse che entrano, tot risorse che escono. Poi si decide se si vuole spendere per una cosa o per l'altra ed è esattamente quello che facciamo noi. Se la famiglia decide che quest'anno è molto più importante spendere per l'educazione dei figli, non si può dire che c'è stato un buco sull'educazione dei figli, è ridicolo, la famiglia ha deciso di spendere di più e così siamo noi. Se decidiamo di spendere di più per la sanità è perché abbiamo fatto una scelta consapevole che vogliamo dare più risorse nella sanità. Non è vero che c'è un buco, è solo un aumento di risorse. Il buco semmai ci sarebbe se avessimo un problema a livello Regione Liguria, cosa che non abbiamo avuto perlomeno da quando ci siamo noi e sono certo che non avremo in futuro. Quindi questo è il concetto del bilancio. Poi ci sono le varie scelte e su queste possiamo parlare e discutere. Questo sì è una discussione che possiamo fare, ma sino a quando il bilancio della Regione Liguria rimane inattivo, parlare di buchi è puramente strumentale.
1: Assessore Moric, è notizia di oggi, la Corte dei Conti ha analizzato un po' tutto bene nel dettaglio cosa avete fatto, ha promosso tante situazioni, ne ha bocciate alcune, per esempio quella legata ad ARPAL, e tanto se ci spiega cosa viene contestato e come risponde, ha già risposto, so che in mattinata avete già avuto un incontro, se ci fa un po' luce su questo.
2: Sì, dunque la questione della parifica della Corte dei Conti avviene ogni anno dal 2012 noi siamo soggetti a questo tipo di controllo, è un controllo che ogni anno diventa sempre più approfondito e sempre più articolato. La questione ARPAL, che è una questione che noi abbiamo sistemato oggi durante la giunta che ha preso appunto atto delle pronunce della Corte dei Conti, è una questione di forma e non di sostanza, nel senso che il tema è la Corte Costituzionale, chiamata dalla Corte dei Conti della Sicilia nel 2022 ad analizzare come veniva finanziata ARPAL Sicilia, ha detto che ARPAL può prendere soldi del fondo sanitario solo per alcune attività che sono strettamente collegate con la sanità. Nel nostro caso, dal 1995, data di istituzione di ARPAL, abbiamo sempre finanziato in questo modo e sempre finanziato col fondo sanitario solo le parti diciamo perimetrate di attività sanitarie di ARPAL, però formalmente la Corte Costituzionale ha detto nella legge non c'è scritto esattamente questo. Quindi a maggio di quest'anno abbiamo modificato la legge, l'abbiamo resa adeguata. Per quanto riguarda gli anni pregressi, dal 23 al 25 dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL in via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio e noi con questo copriremo ARPAL. È solo un giro contabile, non interviene sul risultato di amministrazione di Regione Liguria, che come diceva il Presidente rimane positivo, e quindi insomma è una vicenda che chiudiamo, si chiude con quest'anno.
1: Presidente, rimanendo in tema di sanità, era stata, mi ricordo perfettamente, ma si ricorderanno tutti, una delle sue battaglie sin dal primo giorno, quella della diminuzione delle liste d'attesa. Proprio ieri Agenas ha reso noto dei dati molto importanti che danno la Liguria tra le regioni che stanno correndo di più per migliorare la situazione. Certo, partendo molto da dietro, è ovvio che non si

0: può essere in testa, si possa essere in testa, però già il fatto, no, di essere promossi, e non lo dite voi, lo dice un'agenzia esterna, come la regione più veloce che sta migliorando molto, già questo è un buon dato. Tanto magari vediamo le grafiche che raccontano quello che sto dicendo. Le conosce?
1: Assolutamente sì. Non vorrei segnalare qualche imprecisione, però più 19,7 sono 19,7 punti percentuali, non per cento. Comunque va bene, va così, bene. Andiamo avanti. Però quel che conta è l'82,9, il che vuol dire che l'82,9% su 100 richieste, 82,9 sono fatte nei tempi previsti. Cosa vuol dire questo? Un grandissimo miglioramento. Nel 24 eravamo a circa 60%, se smetti di 19 punti, fai la sottrazione, viene quanto viene? Viene 63 qualcosa, no? Ecco. Qual è il concetto? Il concetto è che oggi abbiamo quindi 17,1 percentuale che non è soddisfatto. Magari viene soddisfatto il giorno dopo, però dal punto di vista del concetto non è soddisfatto. Questo è il nostro messaggio. Noi stiamo lavorando per far sì che questo 17,1 vada a zero. Questo è l'obiettivo. Noi vogliamo raggiungere lo zero di richieste che escono dai termini di legge. Questo è l'obiettivo e ci stiamo lavorando molto attentamente, soprattutto con tanta energia, perché una cosa di questo tipo aumenta non solo la soddisfazione dei cittadini, ma la sicurezza di vivere in un posto di alta qualità come la Liguria. E l'alta qualità di vita non esiste se non c'è un'alta qualità di sanità. C'è poco da fare, non puoi essere in alta qualità di vita se la sanità è deludente. Quando vai a letto la sera devi essere certo che qualunque cosa succeda c'è qualcuno che si occupa di te. Questo è un concetto chiave che deve rimanere nella testa di chi vive qui nella nostra regione, e noi vogliamo che sia così. Quindi abbiamo ancora il 17,1% da risolvere.
0: Assessore, quanto manca a regione per arrivare, ci sarà prima o poi un anno dove non ci sarà alcuna variazione di bilancio per la sanità? Sarà un obiettivo, è un sogno, una chimera, è un obiettivo?
2: Ma in realtà è già successo nel 2020, Regione Liguria ha chiuso il bilancio sanità in pareggio. Poi chiaramente il 2020, come vi ricordate, è stato un anno particolare, questione Covid, quindi non può essere preso come benchmark, però il nostro tema è un tema di sottofinanziamento da parte del Fondo Sanitario Nazionale, perché noi siamo la regione più vecchia d'Europa e, come dico sempre, fino a quando avevo 30 anni non conoscevo nemmeno chi fosse il mio medico di famiglia, e purtroppo per esperienza dico che più si va avanti con l'età e più chiaramente sono le risorse che assorbiamo in termini di richiesta di cure, visite mediche, ricoveri, medicinali, farmaci. E quindi questo elemento, cioè la composizione della popolazione all'interno delle regioni, deve essere pesato di più di quello che succede adesso. Ci sono regioni giovani che dicono dobbiamo avere tutti la stessa quota capitaria, cioè tutta la popolazione italiana, indipendentemente da come è composta, deve avere la stessa quota che lo Stato spende per ognuno sulla sanità. Noi stiamo dicendo una cosa differente: bisogna capire di quanto ogni cittadino ha bisogno in termini di sanità, e più si invecchia e più si ha bisogno, quindi maggiore è il costo. E quindi noi, che siamo la regione più vecchia d'Europa, dobbiamo per forza di cose essere trattati diversamente rispetto a regioni come Campania o come Lazio, che sono regioni relativamente giovani dove l'età media sicuramente non si avvicina alla nostra.
1: Posso aggiungere un paio di concetti?
0: Certo.
1: Allora, se fate i conti come la statistica del pollo, no? Lo sapete cosa vuol dire. Ogni anno lo Stato, la Regione Liguria, spende 3.000 euro circa per persona. Ora, per persona cosa vuol dire? Per residente. In realtà, con il discorso che diceva prima l'assessore, noi abbiamo le persone anziane che spendono molto di più di 3.000, le persone giovani spendono molto meno di 3.000. Abbiamo poi un altro problema, è la locazione fisica. Le persone sulla costa spendono meno delle persone che sono

0: invece nell'entroterra, dove sono richiesti più fondi per movimento, per fare determinate cure che non sono vicine a casa e così via. E poi abbiamo un'altra componente importante, che è il turismo. Se noi abbiamo per 4 mesi all'anno 1 milione in più di persone, e queste vanno a pesare anche sulla sanità, e quindi voglio dire, tanti servizi che sono resi anche gratuitamente senza il pagamento del ticket o senza il pagamento verso la regione dove sono residenti, noi dobbiamo metterceli e ce li mettiamo con il Fondo Sanitario Ligure. Quindi vedete, queste componenti sono tutte quante, vanno a influenzare alla fine l'ammontare delle risorse che sono necessarie per una regione con la Liguria. Ma vorrei che tutti si mettessero, si ricordassero questi 3.000 euro. Ogni anno lo Stato e la Regione Liguria dà 3.000 euro per la sanità per ciascuna persona, e questo dovrebbe farci pensare che, insomma, da un certo punto di vista siamo coperti, da un altro punto di vista dobbiamo cercare di non spenderli male, ma di spenderli bene, perché 3.000 euro per persona non sono una cifra insignificante. In totale per noi sono quasi 5 miliardi, tanto per parlarci. Ecco, non è una cifra insignificante. Nonostante tutto, noi abbiamo più di 27.000 persone che lavorano nella sanità ligure, quindi 27.000 persone, è l'azienda più grossa che esiste in Liguria, 27.000 persone. E queste 27.000 persone fanno servizio per tutti noi e le paghiamo con questi 3.000 euro a persona. Vorrei che questi numeri fossero ricordati per dare una dimensione di quello che è oggi l'impegno per la salute di una regione che vuole essere ad alta qualità di vita.
1: Assessore, per mantenere i conti in ordine, in equilibrio, spesso siete costretti anche ad aumentare le tasse. Ai liguri che ci stanno guardando in questo momento, cosa si sente di dire? È in arrivo qualcosa? Possono stare tranquilli?
2: Mi sento ai liguri, intanto cominciamo a dire qualcosa ai genovesi. Ho letto stamattina che aumenta la Tari, ma questa non dipende da Regione Liguria, quindi è una cosa che esce, diciamo, dalla nostra potestà. Quello che mi sento di dire ai liguri è che l'ulteriore finanziamento che Regione ha riconosciuto nei confronti della sanità, che quest'anno è stato di circa 120 milioni di euro, è stato fatto senza assolutamente andare a fare alcun tipo di manovra fiscale. La manovra fiscale che abbiamo fatto noi è stata quella invece di, seguendo quello che è il discorso statale, andare a ridurre gli scaglioni da 4 a 3 per agevolare i redditi medio-bassi, in modo tale che ci sia una disponibilità ulteriore nelle tasche dei cittadini che hanno bisogno di spendere e che quindi fanno andare avanti l'economia. Se io agevolo i redditi più alti, produco molto molto probabilmente del risparmio; se agevolo i redditi più bassi, produco del maggiore consumo, che quindi mi fa da volano a livello economico. Noi stiamo ragionando in questi termini, e stiamo ragionando in questi termini anche dal punto di vista degli investimenti, perché Regione Liguria, il Presidente ha voluto dare una spinta notevole in questi anni agli investimenti, quindi ad intervenire sul territorio ad adiuvandum dei comuni attraverso l'indebitamento regionale, che però è un debito buono perché si trasforma in opere pubbliche, che sono quelle che di cui i cittadini hanno bisogno.
1: Presidente, entriamo in un argomento piuttosto caldo, che è quello di AMT. Regione Liguria è intervenuta, spiega ai genovesi, perché ai liguri soprattutto, ma a tutti, anche ai genovesi naturalmente, perché è intervenuta.
0: Beh, intanto ai liguri diciamo che il trasporto pubblico locale è una componente fondamentale del lavoro della Regione Liguria, e noi ci siamo impegnati a aiutare la gestione del trasporto pubblico locale in tanti modi, non soltanto con i fondi statali ma anche con i fondi regionali. Quindi c'è una componente di fondi statali e fondi regionali che vanno direttamente a tutte le aziende che lavorano nel trasporto pubblico locale, in questo caso in tutte e quattro le province. La Regione Liguria c'è da tanto tempo, non è che è una novità per noi. La novità per la nostra amministrazione è che abbiamo aumentato in maniera consistente le risorse che anche dalla Regione stessa, non soltanto dal Ministero, ma anche dalla Regione stessa, vanno a queste aziende. Poi in ogni caso abbiamo deciso di contribuire al piano di risanamento per quanto riguarda l'AMT con due azioni importanti. La prima, abbiamo deciso di aumentare il contributo annuale.

annuale, che è passato da 95 a 110 milioni annuale, quindi ogni anno la Regione Liguria verserà MT 110 milioni, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29, questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento.

0: al bilancio del 25, quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci, si potrà fare un discorso di ragionamento, un ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro. Ma ora è troppo presto, anche se io le idee le ho molto chiare, aspettiamo che arrivino i bilanci e che arrivi.
1: A proposito ovviamente di bilanci, di buco, buchetto e voragine, anche su AMT si è parlato molto con questi termini giornalistici.
0: Sono tutti termini assolutamente inappropriati e soprattutto sono tutti termini, si è parlato addirittura a un certo punto, ho letto 250 milioni di buco, proprio vuol dire non aver capito niente di quello che sta succedendo.
1: Io ero rimasto a 100 milioni di aver letto.
0: No, c'erano 250 milioni. Poi si è arrivato a 300 milioni di debiti, anche lì i debiti non hanno senso se non ci sono i crediti. Quindi bisogna, queste cose sono... non voglio dire complesse perché non sono complesse, come ogni famiglia ha i suoi debiti e i suoi crediti, il discorso è che vengono utilizzate a pezzetti per polemiche strumentali, bisogna rifiutarsi nemmeno non solo di leggere ma di accettare visioni che sono assolutamente parziali e che non danno veramente la realtà dei fatti. La più grossa che è successa, ve la ricordate tutti, quando dopo si è detto che nel 25 il Comune di Genova aveva 50 milioni di buco, ve lo ricordate, e quando è stato approvato il bilancio finale del 25, cioè inizio 26, c'erano 47 milioni di attivo. Quindi siamo passati da 50 milioni di buco a 47 milioni di attivo, che vuol dire che bisogna starci attenti prima di fare certe dichiarazioni.
1: Ecco, lei su AMT ovviamente insomma ne è rimasto sempre un po' fuori, no? Anche se poi naturalmente certi attacchi sono stati spesso anche e soprattutto alla sua amministrazione.
0: Non parliamo degli attacchi, io non attacco e non si fanno queste cose, si faranno solo quando i numeri saranno chiari. Ora come ora mancano i bilanci, quindi non so quali attacchi si possono fare, è solo questione strumentale.
1: La chiudiamo qui.
0: Non so cosa posso aggiungere di altro, cioè non c'è altro da aggiungere. Quando avranno fuori i bilanci vedremo come sono andate le cose, ma ora come ora non ci sono e quindi non c'è il 24, non c'è il 25, c'è solo il piano di risanamento su cui ci siamo impegnati a lavorare e come? Sborsando noi molti. Non è che facciamo la gara a chi ne sborsa di più, però veramente dal punto di vista del denaro liquido abbiamo fatto uno sforzo eccezionale per aiutare, ma lo abbiamo fatto anche per altre aziende di trasporto pubblico locale, e se ci fossero gli altri problemi nella Liguria lo faremo assolutamente per qualunque altra azienda che avesse dei problemi. Il trasporto pubblico locale è sempre stato, non voglio dire in difficoltà, ma in, come si dice, sul...
1: In tutta Italia, no?
0: Sì, ma non è difficoltà, chiamiamola in
1: sofferenza.
0: Sofferenza vuol dire che bisogna sempre trovare delle risorse eccezionali per risolvere i problemi. È sempre stato così, e potrei dire, possiamo fare un discorso politico? Non lo so. Io posso solo che se mi danno tot risorse devo cercare di spendere quelle risorse lì e non spendere di più. Per 7 anni e mezzo abbiamo gestito il trasporto pubblico locale di Genova e la città metropolitana, non è mai mancato un autobus, voglio dire, i servizi ci sono sempre stati, la gente è sempre stata pagata, sia le aziende che gli impiegati che i lavoratori, addirittura abbiamo unito 2 aziende per far sì che ci fosse un servizio unico, aumentando anche il trattamento economico a quelli che l'avevano più basso, quindi equiparandoli tutti verso l'alto e non verso il basso. Sono cose che non erano mai successe. E di questo io ne sono assolutamente orgoglioso.
1: Assessore, prima di chiudere la prima parte, abbiamo parlato insomma dello stato di salute di Regione Liguria, uno stato di salute buono. E dal suo punto di vista, lei che è ovviamente attenta, attentissima ai conti, c'è invece un qualcosa che la preoccupa in maniera importante anche per il futuro? Una voce dove dice lei, insomma, lì dobbiamo stare un po' attenti.
2: Ma io più che come assessore sono preoccupata come persona, perché chiaramente chi di noi non è preoccupato in una situazione in cui vediamo che gli equilibri che per 80 anni erano stati garantiti stanno uno dopo l'altro saltando, non si capisce più quali siano esattamente i rapporti, che cosa c'è stata una situazione in cui la guerra è stata in qualche modo accettata tra virgolette come sistema di regolazione dei rapporti tra le nazioni, quindi è chiaro che come persona sono preoccupata. Come assessore della Regione Liguria no, perché comunque per quanto riguarda i nostri conti, come abbiamo detto e come stamattina è accaduto in sede di parifica della

0: Corte dei Conti è stato appunto dichiarato che abbiamo rispettato gli equilibri, abbiamo tempi di pagamento assolutamente in anticipo rispetto alle scadenze, siamo una regione virtuosa, tra virgolette, nonostante facciamo fronte a tutto quello che, a cui è necessario far fronte, e soprattutto non sono preoccupata perché ho visto che in alcune situazioni, e parlo ad esempio PNRR, in piena attuazione del PNRR c'è stata la situazione dell'aumento delle materie prime eccetera, abbiamo avuto il governo a nostro fianco con il fondo opere non rinviabili che ha integrato nel momento in cui era stato dimostrato l'incremento.
1: Anticipato solo un tema di quelli che affronteremo subito dopo la pubblicità. Presidente, l'ho anticipato pochi istanti fa, l'assessore Moric e il PNRR, insomma è stata una grandissima occasione, sfruttata bene anche da Regione Liguria, però insomma, cosa succederà quando questi finanziamenti finiranno?
2: Beh, intanto diciamo che anche oggi la Corte dei Conti ha parificato tutti gli investimenti del PNRR dicendo che li abbiamo raggiunti tutti al 100%, anzi alcuni fondi che non sono PNRR ma FESR o Fondo Sociale hanno addirittura fatto l'overbooking, cioè abbiamo addirittura speso più di quello che ci hanno dato e ce l'hanno certificato, quindi si può dire che i soldi arrivano. Abbiamo fatto veramente, penso che io ne ho fatto una parte, ovviamente sono molte attività sono state fatte anche nella precedente consigliatura, ma voglio ringraziare tutti perché hanno lavorato veramente alla grande, posso dire sia che siamo la prima regione d'Italia da questo punto di vista, cioè oramai certificata, e quindi ben fatto. Sono circa 700 milioni con circa 300 diversi progetti, quindi non è roba da ridere. Ci sono quelli della sanità, ovvero sia le case di comunità e gli ospedali di comunità, quindi è stato fatto un gran bel lavoro. Ora la domanda è: come facciamo senza questi soldi? Tanto per parlarci chiaro. Ebbene, ora la sfida è arrivare. Intanto diciamo una cosa, nel passato prima del PNRR ovviamente c'era un certo livello di investimenti, col PNRR gli investimenti sono aumentati, vuol dire anche raddoppiati da un certo punto di vista, e adesso che non ci sono più quelli del PNRR dobbiamo tornare a quelli di prima? No, dobbiamo invece lavorare per far sì che quello che è stato investito dal punto come denaro pubblico possa dare un rendimento di 3-4 volte per quanto riguarda gli investimenti del privato, ovvero sia dobbiamo lavorare con il privato, col partenariato pubblico-privato, per far sì che quando noi investiamo un euro ci sia un investimento da parte del privato che corrisponda a 2 o 3 volte. Ecco, questo è veramente un punto importante. Ovviamente poi il privato lo fa solo se gli rende, ma è chiaro, gli investimenti sono fatti perché devono avere poi un reddito. Un rendimento, non un reddito, e quindi la cosa è perfettamente compatibile, è perfettamente legale, si tratta solo per le amministrazioni di tirarsi sulle maniche e lavorare con i privati per far sì che questi contributi di investimenti addizionali che derivano dal PNRR possano essere coperti dalla parte privata. Se facciamo così e riusciamo a fare veramente una cosa che nella storia è stata fatta una volta molto bene, direi anche una seconda volta in Italia col piano Marshall, ma è cominciata all'inizio con Roosevelt, con New Deal, dove agli investimenti pubblici poi si sono accoppiati gli investimenti privati e gli Stati Uniti sono riusciti a uscire dalla crisi del 29, no? Parliamo degli anni 30, 32, 34, 35, dove gli Stati Uniti hanno fatto veramente un boom. L'hanno fatto con questo criterio, associando all'investimento pubblico, che ci deve essere, e nel nostro caso c'è stato e continuerà a esserci, un investimento privato che ci consente di fare ulteriore spinta, ulteriore velocità, ma soprattutto ulteriore ricaduta economica e occupazionale sul territorio, che è quello che a noi interessa. A noi interessa avere ricaduta economica e occupazionale sul territorio, e le aziende del territorio devono essere avvantaggiate da questo punto di vista, ma soprattutto devono darsi anche loro una bella tirata su di maniche e lavorare. Faccio un esempio. L'esempio è il polo della subacquea. Al polo della subacquea a Spezia, sapete che è una cosa innovativa, la prima in Italia, fatta dal governo, hanno fatto un bel lavoro, mettendo a Spezia, dove ci sono ovviamente gli incursori sottomarini, gli incursori subacquei, i consubin, ma ci sono anche tante altre realtà che lavorano nella subacquea. Ebbene, tante realtà genovesi e anche del resto della Liguria, anche del Ponente, sono andate a lavorare lì o sono in contatto continuo con le risorse che sono lì per fare prodotti innovativi di certo tipo per il controllo della parte.

0: parte, diciamo, sotto la superficie del mare. Noi, Regione Liguria, abbiamo stanziato 10 milioni di euro per fare bandi di aiuto a queste aziende, alle PMI, alle start-up, alle aziende innovative della subacquea, ma col criterio che questi soldi, queste risorse, devono andare soltanto alle aziende liguri. Ovverosia attraverso bandi ovviamente, ma devono essere bandi riservati alle aziende della Liguria. Ecco, questo è un modo per far sì che, che ci sia una ricaduta economica e occupazionale che dal pubblico poi arriva a valorizzare un'azienda privata che poi farà ulteriori investimenti per raggiungere gli obiettivi di mercato. Questo è il modo con cui noi vogliamo lavorare in futuro.
1: Assessore Morici, il Presidente ha parlato anche della sua visione post PNRR, ci sono invece dei progetti in piedi che con la fine di questa pioggia di finanziamenti rischiano o comunque dovete andargli incontro perché magari rischiano di non arrivare a compimento del tutto?
2: No, assolutamente no. Quello che noi abbiamo fatto però anche in costanza di PNRR...
1: Per esempio in Comune, mi perdoni, in Comune c'è questa lotta, no, contro il tempo per arrivare a fine mese per far sì che tutto sia nei limiti del tempo stabilito. Ecco, sì. Per quanto riguarda invece i progetti,
2: regionali, i più grossi, diciamo, sono stati quelli case comunità, ospedali di comunità, e sono tutti assolutamente in linea, chiusi e funzionanti. Anzi, ne ho utilizzato uno io giusto domenica scorsa e devo dire che la casa della comunità di Savona dove sono andata era perfettamente funzionante, perfettamente, diciamo, a disposizione dei cittadini. No, quello che ha fatto Regione Liguria è che anche in costanza di PNRR non ha mai smesso di investire. Quindi noi siamo andati ad aggiungere risorse, l'ultima delibera con cui abbiamo fatto un intervento di questo tipo è andata a finanziare 84 enti locali con 26 milioni di euro, e sono tanta roba per una regione come la nostra, e ora in assestamento, Presidente, se mi autorizza posso dirlo, avremo altri 30 milioni come fondo strategico per poter continuare proprio questa politica di intervento insieme ai comuni per quanto riguarda le opere che vanno dalla difesa del suolo alla viabilità, alla riqualificazione urbana, alla parte culturale e allo sport. Quindi cerchiamo in questo modo di intervenire in tutta la regione con interventi che sono strategici proprio per l'insieme, diciamo, delle attività regionali di tutti gli enti.
1: Presidente, quali sono i tre grandi progetti su cui Regione Liguria non può permettersi di fermarsi?
0: Beh, un momento, abbiamo tre grandi progetti che sono fuori discussione: Terzo Valico, la diga e le autostrade. Tu, queste tre cose. Queste non sono fuori discussione, nel senso che devono essere fatte per. Non voglio dire per forza, è un brutto termine, ma se non li facciamo torniamo indietro, nel senso che non saremo mai in grado di stare ai tempi e soprattutto di sorpassare i tempi. Quando parlo di Terzo Valico sapete cosa voglio dire, e qui sappiamo che il primo treno è previsto per alla fine del 27, quindi speriamo che questo succeda, io sono convinto che potrà succedere. Quando parliamo della diga sappiamo che la diga all'inizio del 28 dovrà consentire l'ingresso delle navi, e la diga sta andando avanti, da qui tra l'altro si vede, anche ieri hanno messo un nuovo cassone, quindi le cose vanno avanti. E quando parliamo delle autostrade, la buona notizia che abbiamo già detto è che dal 1 gennaio la 26 sarà senza cantieri, quindi ritorneranno le tre corsie, e la 12 sarà anche quella senza cantieri sino a Sestri Levante, quindi voglio dire, da questo punto di vista per noi sarà positivo. Non posso dire la stessa cosa purtroppo per la A7 e per la A10, perché i lavori sulla A7 continueranno almeno per tutto l'anno, mentre ci saranno almeno altri due anni per quanto riguarda la parte Savona Ventimiglia. Però voglio dire, le cose vanno avanti e queste devono andare avanti per forza. Dopodiché noi abbiamo importante il raddoppio della ferrovia tra Finale e Albenga, è una cosa che fuori discussione deve succedere. Abbiamo molta discussione in atto perché ancora non c'è il progetto completo e ancora non si parla nemmeno di finanziamenti, ma c'è molta esigenza al territorio per quanto riguarda il raddoppio il rinnovo, chiamiamolo così, della Pontremolese, per consentire dalla Spezia le merci in su treno per andare sempre meglio e sempre più velocemente. E abbiamo poi tutta una serie

0: di grandi progetti per quanto riguarda gli ospedali. Come sapete, abbiamo 6 ospedali nuovi in progetto. Uno stiamo già costruendo, che è il Felettino, l'altro lo stiamo già costruendo, che è il Gaslini. Ne abbiamo altri 4. Uno è sotto fase progettuale avanzata, che è quel Santa Corona a Pietraligure, e poi ne abbiamo altri 3 che, su cui stiamo chiedendo, sono in, le gare sono, le manifestazioni di interesse sono in corso in questo momento, che sono l'ospedale di Taggia, l'ospedale del Ponente, l'ospedale di Erzelli e l'ospedale Galliera. Quindi vedete, sono 6 grossi ospedali. Non era mai successo che una regione, ma nemmeno a livello, adesso non mi fate fare i paragoni, ma è difficile trovare una regione che abbia 6 ospedali in corso in una consigliatura. Però noi ci siamo lanciati, abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo, perché, come dicevo prima, se non diamo la grande sanità a chi vuole stare in una grande regione di alta qualità di vita, abbiamo sbagliato tutto.
1: Assessore, come ha detto prima il Presidente, Regione Liguria, come qualsiasi azienda, deve guardare le entrate e le uscite. Che margine ha Regione Liguria anche per dovesse affrontare una qualsiasi emergenza?
2: Ma noi, non avendo mai utilizzato i nostri margini, direi che li abbiamo tutti, possiamo intervenire in diverse direzioni. Ora speriamo di non doverci cimentare in questa ricerca, però abbiamo una serie di possibilità di intervento, perché ogni volta che io, che guardo anche l'entrata, perché il nostro Presidente è bravissimo a guardare il lato spese ed è bravissimo a farsi venire idee di investimenti e di intervento, e io devo purtroppo guardare anche il lato entrata, perché se non sta in equilibrio il bilancio non possiamo fare niente. E qualche volta mi provo a dire: ma potremmo intervenire su piccole cose? Assolutamente non bisogna mettere le mani nelle tasche dei liguri, per cui in caso di estrema emergenza i margini che abbiamo sono intonsi per ore, quindi potremmo fare fronte, speriamo di non averne mai bisogno.
1: Presidente, operazione Filze, com'è andata?
0: È andata bene. Sapete che dietro l'operazione Filze c'è la volontà di poter costruire a Genova la fabbrica delle idee, che è nel waterfront di Levante, e su cui abbiamo un accordo specifico con la Fondazione San Paolo, e abbiamo costruito un sistema che ci consentirà di poter costruire la fabbrica delle idee e di poterla avere pronta a fine 27, inizio 28. Quindi l'operazione è andata a buon fine, siamo contenti per questo. Poteva essere fatta un po' prima, sì, però vabbè, va bene così, cioè, ora ce l'abbiamo, quindi è inutile guardarsi indietro, guardiamoci avanti e cerchiamo di accelerare i tempi. La fabbrica delle idee sarà un punto assolutamente importante, soprattutto per la blue economy, l'economia del mare, i giovani e tutti quelli che vogliono inserirsi in questo ambiente, che è un ambiente veramente di grande fascino, perché non è solo un ambiente industriale, non è solo un ambiente commerciale, non è solo un ambiente turistico, è qualcosa che assieme a tutte queste tre cose, assieme all'alta professionalità e al grande contenuto innovativo. Guardate che è veramente, è difficile trovare un tipo di economia come la blue economy che ha così tante sfaccettature e tutte quante hanno in comune il mare. Per noi è veramente quello che fa parte del nostro DNA, e avere la fabbrica delle idee per la blue economy in un posto diverso da Genova sarebbe una cosa che non funziona. Quindi dobbiamo farla qui e ci siamo impegnati a farla qui, e questa è stata l'operazione.

0: Mi hanno arrestato ed è cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Lotta con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai? Che ci vuole un appuntamento per il signor Lotta, che era ai tempi presidente.
1: Era un famoso gallerista.
0: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato di fuori in galleria, e dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita?
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?

0: futuro?
1: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
0: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
1: Piano piano, piano piano, piano piano.
2: Da lontano incute timore, ma basta avvicinarsi un po' per scorgere la fragilità di un uomo perseguitato dai propri demoni. È la storia di Claudio Pisciotta, in arte Claudio Milovic, il pittore dannato cresciuto fra i vicoli di Ravecca, a Genova, da una prostituta serba e un padre aguzzino. Nato nel ventre malato del centro storico dietro Porta Soprana, Claudio diventa ragazzo fra le macerie della guerra di Piazza delle Erbe, fra giocatori di dadi che all'alba sfidavano gli sbirri per giocarsi tutto. Eppure, dentro di sé, Claudio ha sempre custodito una scintilla magica, l'arte. Tra risse e criminalità, la pittura diventa la sua arma di riscatto, portandolo incredibilmente a esporre accanto a giganti come Picasso ed De Chirico. Ma il volo è breve. Il richiamo del baratro lo trascina fino all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, follia che si miscela ad altra follia. Oggi la pittura resta la sua unica ancora di salvezza in un viaggio disperato per colorare un futuro che fa ancora paura.
0: Ecco, siamo qui nel centro storico, zona Ravecca, dove tu sei nato. Raccontiamo la tua storia. Tu sei Claudio Pisciotta, in arte Milovic. E sei un pittore, ti ha salvato l'arte.
1: Sì.
0: Hai fatto un'infanzia terribile.
1: Terribile.
0: Iniziamo da questo, racconta tu.
1: La mia infanzia è nata da una mamma che aveva abusato di me. E dopo mio padre mi ha tolto da lei, mi ha dato una mamma adottiva.
0: Ma la tua mamma era una prostituta?
1: Era una prostituta e mi ha cresciuto mia mamma adottiva, però non mi poteva tenere perché lavorava qua sotto in un bar, che io sono nato qua, e mi ha cresciuto un vecchio navigante.
0: Tu che età avevi?
1: Avevo un mese quando mi ha preso sta donna.
0: E poi crescendo ti sei accorto che tua mamma era una prostituta, come hai vissuto?
1: Sì. E dopo quando mi hanno portato a casa sua per farmi conoscere a 10-11 anni, lei ha provato a abusare di me, mi è stata addosso, lì sono rimasto scioccato. Dopo un anno o due mia madre si è suicidata in psichiatria a San Martino, padiglione 1, un'emorragia interna, si è infilata dentro un ferro e si è sfondata la vescica ed è morta.
0: E così. Tu come hai vissuto questa infanzia con una mamma prostituta, con tuo papà?
1: Mio papà, diciamo che beveva, faceva uso di cocaina, non c'era mai. Più che altro c'erano i nonni presenti e questo vecchio che mi cresceva, che mi portava in giro, mi comprava i gelati, i giocattoli, questa roba qua. E mia mamma che lavorava al bar e io ho cominciato a delinquere.
0: Ma come hai vissuto tu il fatto di avere una mamma prostituta? Con gli amici, sapevano, erano tempi?
1: Sapevano, ma erano degli amici che facevano finta di niente, molto, molto amici, diciamo, la parola amico.
0: Anche perché erano tutti ragazzi in qualche problema, qui nei vicoli.
1: Problematiche anche loro ne avevano. E quindi ho cominciato a delinquere, mi avevano arrestato con detenzione di cocaina, spaccio e detenzione.
0: A che età questo?
1: A 17 anni.
0: In questi anni, diciamo, da quando sei dai 10 ai 17, cosa hai fatto? Sei andato a scuola?
1: Andavo a scuola ad Embriaco, però mi hanno sospeso dopo per un anno e dopo per 3 anni. Ho fatto l'elementare fino alla terza elementare, dopo ho fatto la quarta, la quinta che un maestro mi ha aiutato e dopo alle medie mi hanno sospeso, non mi hanno fatto andare più a scuola perché non...
0: Chi, i tuoi?
1: No, i vigili sono venuti perché rubavo quando uscivo alle elementari in via Fieschi.
0: E i vigili invece di farti andare a scuola ti hanno detto di non andare a scuola?
1: Di non andare a scuola perché era un soggetto indesiderabile. Sono venuti qua, mi hanno consegnato mia madre e ci hanno detto la sospesa a vita, la prendite. E da lì mi avevano passato la bagliata.
0: Non si può mica sospendere un bambino a vita, anzi, la scuola dovrebbe recuperare un bambino.
1: Certo, e però mi hanno sospeso e non mi hanno fatto andare più a scuola.
0: Sei stato in un istituto in quel periodo?
1: No, sono stato arrestato la prima volta a 17 anni.
0: Per la droga?
1: Per la droga. Dopo sono stato arrestato un'altra volta per droga, dopo è

0: Tu facevi uso di droghe?
1: Uso, sì.
0: E che droghe?
1: Cocaina e eroina.
0: Ne avevi bisogno? Com'è nato? Com'è iniziato?
1: È iniziato tutto per gioco, come...
0: raccontaci, come si inizia per gioco?
1: Con il tiro, un tiro oggi, un tiro domani, un tiro dopodomani. E l'eroina da assuefazione e la cocaina in un certo modo anche. Era magari una moda farsi a quei tempi, negli anni 80, cocaina e eroina. Tanti miei compagni sono morti, tanti sono finiti in galera, tanti...
0: Ma ti bucavi l'eroina? Ti bucavi con la siringa l'eroina?
1: Sì. Facevo l'eroina in vena e dopo la coca di...
0: C'era anche l'AIDS, era appena uscita,
1: sì,
0: no?
1: Era appena uscita l'AIDS, il periodo che morivano molti attori che sono morti di AIDS. Tanti ragazzi sono morti di AIDS qua perché si scambiavano la siringa col sangue.
0: Ecco, tu adesso stai prendendo dei psicofarmaci perché hai dei problemi, no, di
1: equilibrio. Sono istrionico e psicotico.
0: Istrionico, così si chiama proprio?
1: Sì, la mia malattia è riconosciuta istrionico e psicotico e 30 anni che sono sotto, fra carcere, manicomio criminale e comunità psichiatriche dal 2000.
0: Ma hai mai avuto un momento in cui eri normale? So che poi tu sei... l'arte ti ha un po' salvato, no?
1: Sì, qua entriamo nel mondo dell'arte, che fin dall'età di 10 anni dipingevo. Dopo ho iniziato col figurativo, col disegno, come si...
0: dopo... Chi ti ha insegnato?
1: Nessuno.
0: Tu hai scoperto di saper dipingere quando e come?
1: Ho cominciato a prendere i fogli, disegnare, fare i figurativi, riprendere gli alberelli, le panchine, via, piano piano.
0: Ti accorgevi di essere bravo?
1: Mi accorgevo di essere bravo. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Rota con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai? Che ci vuole un appuntamento per il signor Rota, che era ai tempi presidente.
0: Era un famoso gallerista.
1: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria. Lui mi dice: li fai tu sti qua? Ho detto sì. Ho detto: lasciami il tuo numero di telefono che dopo ti faccio sapere. E dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
0: Ma tu dipingi con le mani?
1: Io dipingo con le mani.
0: Prendi i colori, ti sporchi e vai così?
1: Sì.
0: Ma sono tanti che dipingono così?
1: Pochi c'è.
0: Come si chiama questo tipo di...?
1: L'arte della rabbia e viene fatta molto con le mani, tipo Apne, Jorn, Alescinski dipingevano con i pennelli. Io è proprio nata questa mia idea artistica dalle mani perché plasmo molto la materia. Dopo c'ho una tematica psichiatrica, le cosmogonie spazio-temporali, che parlano dello spazio, che è un'idea mia artistica unica.
0: Ecco, tu con Rota hai quasi sfondato, sei arrivato a esporre insieme a dei mostri sacri,
1: certo,
0: perché Picasso.
1: Ho vinto il premio speciale della Galleria Rota, che mi ha selezionato su 20-30 mila artisti.
0: Che anno erano?
1: 99,
0: sembrava interno il 2000.
1: 99, dopo ho fatto la mostra con Rota, la personale, Arte Fiera Bologna insieme a De Chirico, Picasso, Carrazzi, Roni, Campilli, Apel, Fontana.
0: Hai esposto con dei
1: pilastri del Novecento.
0: Della storia, certo.
1: Della storia. Dopo dovevo fare una personale a Milano e una a New York. Ed è morto Rota, è finita la mia carriera artistica un po'.
0: Nessuno si è ricordato di te?
1: Eh no, perché dopo ho commesserato della spada che avevo tagliato la testa.
0: Ecco, no, aspetta, tu dai per scontato che il reato più pesante che hai fatto, che ti ha fatto finire poi in prigione per tanti anni, è stato quello di un tentato omicidio. Raccontaci chi volevi uccidere, perché?
1: Perché io ero andato a uno spazio famiglia, ho visto il bambino dietro che aveva dei graffi sui glutei e sulle gambe. È maturata in me questa idea, questa fissazione che...
0: Chi era questo bambino?
1: Mio figlio.
0: Non l'abbiamo mica detto, sì. Tu sei papà.
1: Sì, era così e...
0: Con chi l'hai avuto questo bambino?
1: Con una donna che preferisco non parlarne.
0: Sì, però non diciamo il nome, ma questo incontro, com'è nato, per farci un figlio, qualcosa
1: c'è
0: stato?
1: Sì, è nato, diciamo, conosciuti in Corso Italia, dopo lei è venuta qua a trovarmi al bar e dopo...
0: In Corso Italia cosa faceva lei nella vita?
1: No, lo sport.

0: porti nella discoteca.
1: Ah.
0: Dopo mio padre mi ha buttato fuori di casa, allora lei mi ha accolto in questa casa che aveva comprato il padre.
1: E poi perché sei arrivato a minacciarla?
0: No, io non ho minacciato lei, sono andato a cercare il pedofilo che nella
1: mia... Chi avevi, pensavi che abusasse? Chi era questa persona?
0: Non so, non ho trovato nessuno, però il reato che ho fatto, voglio dirlo pubblicamente, lei ha dichiarato che minacciavo davanti alla soglia di casa, lei e il bambino con una spada. Invece non è vero, io sono arrivato in casa, ho buttato la spada sotto la macchina.
1: Ma perché la spada? Dove l'hai presa la spada?
0: La katana.
1: Ma dove l'hai presa?
0: Nell'armeria giù.
1: L'hai comprata?
0: L'ho comprata, sì.
1: Hai comprato una katana, questa grossa spada?
0: E sono partito.
1: E sei partito per andare a cercare il pedofilo che aveva fatto male a tuo figlio?
0: A mio figlio, sì.
1: Non sapendo però chi... Poteva anche non essere...
0: Vero, sì, sì. E di lì è iniziata la mia...
1: Ti hanno arrestato?
0: Mi hanno arrestato e è cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. E...
1: Quanti anni di galera hai fatto?
0: Prima di... ho fatto 4 anni e 9, già dall'età di... a 29 anni ero già evaso da San Martino.
1: Avevi gli arresti in ospedale?
0: No, avevo 4 poliziotti dentro.
1: Ah, eri scortato? E come hai fatto a scappare?
0: Mi sono buttato contro una finestra e sono venuto giù dal terzo piano.
1: Ti sei fatto male?
0: Un pochettino, ma ce l'ho fatta. Sono andato in Corso Europa, è passata una macchina.
1: Ma scusa, i poliziotti che erano di scorta sono accorti di questo?
0: Eh sì, però hanno detto che era troppo alto per buttarsi giù, hanno preso le scale.
1: Hanno preso le scale, certo. Ti sono venuti dietro, ma tu sei scappato, sì. Sei arrivato in Corso Italia.
0: In Corso Italia.
1: E lì?
0: E lì è passato un signore che conoscevo, mi sono buttato
1: eri
0: in macchina.
1: Eri sporco di sangue?
0: Ero tutto sporco di sangue, piedi perché ero estate. E in poche parole, per fartela breve, sono venuto qua, c'era già tutta la polizia che mi cercava qua.
1: A casa, certo.
0: A casa.
1: Pensando che fossi...
0: Che fossi venuto qua, no? In questa zona. Ero venuto qua, ma dall'altra parte mi sono nascosto da una persona, che ora è anche morta, e che...
1: T'ha custodito,
0: diciamo. M'ha custodito.
1: Ora sei morto, possiamo dire chi era, senza dire il nome.
0: Madino.
1: Senza dire no, un amico.
0: Un amico, Madino.
1: Sapeva di rischiare.
0: Sapeva di rischiare, sì.
1: Ma tu eri in galera per la droga? O per la katana eri in galera?
0: No, ero in galera per 3 anni.
1: Per che cosa?
0: Detenzione spazio.
1: Ah, poi scappi in Francia.
0: Prendo il treno.
1: Ti sei pulito un po'?
0: Un po', ho preso il treno, vado a Brignole, c'erano tutti i finanzieri con i cani.
1: A Brignole?
0: A Brignole, però sono passato in mezzo perché ho detto il fonogramma parte il mattino.
1: Sì.
0: Sapevo che non...
1: No, sapevi che c'avevi un po' di tempo.
0: Un po' di tempo.
1: Hai ragionato bene.
0: Bene, ho ragionato bene, sono passato in mezzo a tanti finanzieri con la...
1: Avevi già questi capelli?
0: Avevo i capelli riccioli lunghi.
1: Ah, non così però, perché sennò ti identificano tutti.
0: No. Codino, e sono salito sul treno per la Francia, che andava 20 minuti dopo in Francia, era alle 3:30 di notte, ero alla frontiera, ho dato i documenti, è passato un finanziere, ma che i documenti, il gendarme, una donna mi ha detto papier, ce l'ho dato, ho passato il confine della Francia e sono rimasto 2 anni latitante.
1: Da chi eri in Francia?
0: Da un amico e dopo mio papà mi mandava i soldi e mi sono affittato una casa in Rue Pagani. Ancora mi ricordo.
1: Che località è?
0: Nizza.
1: Nizza. Sei stato lì per 2 anni?
0: Per 2 anni, sì.
1: E cosa facevi a Nizza?
0: Niente, non facevo niente. Mi mandavano i soldi, vivevo. Dopo, quando è uscito l'indulto, mi sono presentato al carcere di Chiavari. Io come carcere sono stato Chiavari, Marassi, Ponte Decimo, Alessandria, e Sanremo.
1: E sei stato anche nel carcere psichiatrico, non nell'istituto?
0: E più Montelupo Fiorentino, ma anche come criminale.
1: Ecco, quello del manicomio criminale è un'esperienza terribile, vero?
0: Manicomio criminale, c'era gente che si tagliava, vedevi sangue in cella, gente un po', insomma, scene crude.
1: Hai conosciuto anche un potenziale cannibale?
0: Sì. Sì, sì.
1: Una persona che si racconta.
0: Si può raccontare perché io ci convivevo.
1: Il mostro di Aosta, così.
0: Sì, il mostro di Aosta che era Andrea Matteucci, però come è sempre stato tranquillo. Era...
1: Ma tu sapevi dei reati che aveva commesso?
0: Sì, sì. Diciamo che lì dentro è un po' un mondo di follie, c'è talmente tante follie che uno non si rende più conto.
1: Magari lui aveva paura di te.
0: Sì, magari lui aveva paura di me, però io magari.

0: tenevo lontano lui, cioè
1: è un equilibrio basato sugli squilibri.
0: Sui squilibri, tutto un equilibrio sopra la follia, come dice Vasco.
1: Se c'erano aggressioni lì dentro?
0: Ma non tanti, non mi diciamo tanti. Più che altro erano reati su se stessi.
1: Si faceva male?
0: Si faceva male, con i CD si tagliavano dalla pancia, si tagliavano le braccia.
1: Tu ti sei mai fatto male?
0: No.
1: E poi questa detenzione, diciamo, in una struttura psichiatrica, quanto è durata?
0: È durata che sono stato in carcere alle Vallette, al blocco C.
1: Quanto è durata? Adesso sei libero?
0: Ora sono libero, dopo 30 anni, fra carcere, manicomi criminali, manicomi giudiziario e comunità psichiatrica, sono 31 anni, diciamo.
1: Adesso sei ospite di una comunità, no?
0: Sì.
1: Che però Palazzo, tra un po' sì, ti lasceranno libero e tu non sai dove andare.
0: No, mi hanno proposto un'altra comunità, però vedremo il discorso. Devo fare una mostra a una persona il 3 settembre a Villa Bordino a Busalla, che viene anche Gianmarco Puntelli, che è un critico a livello mondiale, che mi curerà un po' la mostra, e diciamo che piano piano ce la stiamo facendo. Però io
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita.
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano. No, non di colpo.
1: Piano piano.
0: Dopo 30 anni è una mente un po' tra psicofarmaci e chiusure, sei un po', tendi a stare un po' in mezzo alla gente, dopo ti vuoi chiudere in te stesso, in un po' isolato.
1: E il figlio che fine ha fatto?
0: Il figlio sarà con la madre, non mi ha mai scritto una lettera, ha 26 anni, però preferisco non vederlo e non averci niente a che fare.
1: E non vorresti vederlo?
0: No, assolutamente no.
1: Perché no?
0: Perché sarebbe un ritorno al passato, dove ho passato dei brutti momenti e che mi ricorderebbe tutta la mia storia, mi farebbe venire un trauma.
1: E se tu vuoi ricominciare a vivere, sarebbe anche provare ad avere un rapporto normale o comunque gradualmente con tuo figlio. Lui magari un papà.
0: No, perché io non ho niente da dare. E dopo quello che ha dichiarato la madre, che io minacciavo lei, il bambino, sulla sola di
1: casa. Ma non era vero, no?
0: Non era vero, però.
1: Anche i giudici l'hanno stabilito?
0: No, i giudici hanno creduto a lei, perché ero tossico, ho avuto dei ricoveri in psichiatria e non ero creduto.
1: Ma la tua arte, cosa dipingeresti oggi pensando al tuo futuro?
0: Ora come ora le colonne delle scienze spazio-temporali sono quelle che mi interessano di più. Ho toccato ho fatto una 10-15 quadri sulla psichiatria per raccontare un po' le celle di contenzione, il manicomio.
1: Figurativo, cioè facevi?
0: Sì, celle di contenzione, malati psichiatrici, visi, gente con delle problematiche psichiatriche si vedono in viso.
1: C'è una scena che ti è rimasta addosso?
0: Sì, uno che si è tagliato e si vedono le budella di fuori a Montelupo.
1: È morto?
0: No, l'hanno salvato.
1: E invece una cosa bella che ti ha lasciato questi ambienti così tossici, diciamo?
0: Sì, le vecchie conoscenze che ho fatto, ragazzi con delle problematiche e siamo stati compagni per molto tempo, che abbiamo vissuto il male e il bene, la sofferenza e un po' di felicità.
1: Ma si guarisce da queste?
0: No, va tenuta sotto controllo la malattia, non si può.
1: Con i farmaci?
0: Con i psicofarmaci, sì.
1: Qualcuno dice una camicia di forza
0: chimica.
1: Chimica?
0: Chimica, sì.
1: Se no saresti
0: un po' squilibrato, sì.
1: Te ne rendi conto tu?
0: Certo, chi è consapevole della propria malattia è già un passo avanti.
1: C'è qualcuno che ti sta dando una mano, al di là i servizi sociali, qualche amico?
0: No, più che altro mi sta dando una mano la Francesca Bovone, che è un ex giornalista, e Marco Costaguta, che lo sanno tutti, è stato campione del mondo 8 volte di kick, e mi stanno dando una mano da 2 anni a Savignone per emergere a livello artistico e anche un supporto morale.
1: Tu sei sempre in questa struttura, ancora una residenza?
0: Fino a settembre, sì.
1: E poi c'è un po' il buio davanti a te.
0: E c'è poi il buio, vediamo cosa succede con l'arte a Villa Bordino, che viene questo professor Gianmarco Puntelli, che ha curato la Biennale di Venezia e la Biennale di New York.

0: non niente, c'ha 500 mostre all'attivo curate da lui, ha scritto 16 libri, anche I labirinti della mente, mi ha letto molto i miei quadri e gli sono piaciuto e mi ha preso un po' sotto la sua ala.
1: Bene, grazie Claudio,
2: grazie,
1: grazie, grazie.

0: Il bilancio di Regione Liguria sarà il tema di questo Terrazza Incontra e chi meglio del Presidente di Regione Liguria Marco Bucci ci spiegherà un po' tutto quello che...
1: Buongiorno e buonasera e buon saluto a tutti.
0: E insieme al Presidente l'Assessore al bilancio di Regione Liguria Claudia Morice, ben trovata anche lei.
2: Bentrovati voi, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto Presidente e Assessore, lo chiedo ad entrambi, dovrà essere lo scopo di questa trasmissione spiegare ai Liguri, nella maniera più corretta ovviamente, ma soprattutto più semplice possibile, quello che sta alle spalle, dietro un bilancio, che solitamente è visto come dei meri numeri, no? E quindi molte cose anche alla gente, diciamo la verità Presidente, lei lo sa, interessa poco, se non... quando c'è dietro la parola buchetto, buco, voragine, e allora lì ci si incendia un po', soprattutto politicamente. Come sta davvero Regione Liguria?
1: Regione Liguria è in ottima salute e vuole essere ancora più in ottima salute. Cosa c'è meglio di ottimo non lo so, ditemi voi qual è il termine che dobbiamo usare, però noi vogliamo arrivare veramente a essere in ottima salute. Una regione di alta qualità di vita deve per forza avere le risorse finanziarie per poter non solo garantire l'alta qualità di vita, ma continuare a migliorare la qualità di vita. Purtroppo il bilancio è una di quelle occasioni in cui si scatena la lotta, si chiama lotta, vabbè, la battaglia, ma neanche battaglia, il dibattito, chiamiamolo così, il dibattito politico, strumentale e talvolta fatto proprio di interpretazioni che assolutamente sono ad uno scopo specifico, vorrei dire strumentale, ma strumentale è già poco. Vi faccio un esempio. Come si fa a parlare di buco della sanità, che non ha nessun senso? Semmai il bilancio che abbiamo noi è quello della Regione Liguria. Se ci fosse un problema dovremmo dire la Regione Liguria non ha le risorse per andare avanti, cosa che invece non è vera, il bilancio della Regione Liguria è sempre in attivo, per cui la Regione Liguria ha un bilancio che serve, le risorse sono sufficienti per tutto il lavoro che dobbiamo fare. Poi una delle componenti è certamente la sanità, anzi la componente più importante. Però se noi decidiamo di spendere di più in sanità, perché decidiamo di spendere meno dall'altra parte e di compensare quello che spendiamo in più per sanità per dare un servizio ai cittadini con qualcosa di meno che facciamo da un'altra parte. Questa è una scelta assolutamente amministrativa, è una scelta che qualcuno chiamerebbe anche politica, ma non facciamo altro che mettere più risorse per dare un servizio ai cittadini. Poi uno potrebbe dire come li spendiamo, questo sì che dovrebbe essere il dibattito, ma non creare buchi assolutamente inesistenti o situazioni di pericolo che non esistono proprio, perché il bilancio della Regione Liguria è sempre in positivo. Non so se lo si dica, ho cercato di metterla più semplice possibile. È come la famiglia, in una famiglia c'è, ogni famiglia ha il suo bilancio, tot risorse che entrano, tot risorse che escono. Poi si decide se si vuole spendere per una cosa o per l'altra, ed è esattamente quello che facciamo noi. Se la famiglia decide che quest'anno è molto più importante spendere per l'educazione dei figli, non si può dire che c'è stato un buco sull'educazione dei figli, è ridicolo. La famiglia ha deciso di spendere di più, e così siamo noi. Se decidiamo di spendere di più per la sanità è perché abbiamo fatto una scelta consapevole che vogliamo dare più risorse nella sanità. Non è vero che c'è un buco, è solo un aumento di risorse. Il buco semmai ci sarebbe se avessimo un problema a livello Regione Liguria, cosa che non abbiamo avuto perlomeno da quando ci siamo noi, e sono certo che non avremo in futuro. Quindi questo è il concetto del bilancio. Poi ci sono le varie scelte e su queste possiamo parlare e discutere, questo sì è una discussione che possiamo fare, ma sino a quando il bilancio della Regione Liguria rimane inattivo, parlare di buchi è puramente storico.

0: strumentale.
1: Assessore Moric, è notizia di oggi, la Corte dei Conti ha analizzato un po' tutto bene nel dettaglio cosa avete fatto, ha promosso tante situazioni, ne ha bocciate alcune, per esempio quella legata ad ARPAL. Intanto se ci spiega cosa viene contestato e come risponde, ha già risposto, so che in mattinata avete già avuto un incontro, se ci fa un po' luce su questo.
2: Sì, dunque la questione della parifica della Corte dei Conti avviene ogni anno dal 2012 noi siamo soggetti a questo tipo di controllo, è un controllo che ogni anno diventa sempre più approfondito e sempre più articolato. La questione ARPAL, che è una questione che noi abbiamo sistemato oggi durante la giunta, che ha preso appunto atto delle pronunce della Corte dei Conti, è una questione di forma e non di sostanza, nel senso che il tema è la Corte Costituzionale, chiamata dalla Corte dei Conti della Sicilia nel 2022 ad analizzare come veniva finanziata ARPAL Sicilia, ha detto che ARPAL può prendere soldi del fondo sanitario solo per alcune attività che sono strettamente collegate con la sanità. Nel nostro caso, dal 1995, data di istituzione di ARPAL, abbiamo sempre finanziato in questo modo e sempre finanziato col fondo sanitario solo le parti diciamo perimetrate di attività sanitarie di ARPAL, però formalmente la Corte Costituzionale ha detto nella legge non c'è scritto esattamente questo, quindi a maggio di quest'anno abbiamo modificato la legge, l'abbiamo resa adeguata. Per quanto riguarda gli anni pregressi dal 23 al 25 dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio e noi con questo copriremo ARPAL. È solo un giro contabile, non interviene sul risultato di amministrazione di Regione Liguria, che come diceva il Presidente rimane positivo, e quindi insomma è una vicenda che chiudiamo e si chiude con quest'anno.
1: Presidente, rimanendo in tema di sanità, era stata, mi ricordo perfettamente, ma si ricorderanno tutti, una delle sue battaglie sin dal primo giorno, quella della diminuzione delle liste d'attesa. Proprio ieri Agenas ha reso noto dei dati molto importanti che danno la Liguria tra le regioni che stanno correndo di più per migliorare la situazione. Certo, partendo molto da dietro, è ovvio che non si può essere in testa, si possa essere in testa, però già il fatto, no, di essere promossi, e non lo dite voi, lo dice un'agenzia esterna, come la regione più veloce che sta migliorando molto, già questo è un buon dato. Tanto magari vediamo le grafiche che raccontano quello che sto dicendo. Le conosce?
0: Assolutamente sì. Non vorrei segnalare qualche imprecisione, però più 19,7 sono 19,7 punti percentuali, non per cento. Comunque va bene,
1: va
0: così,
1: bene.
0: Andiamo avanti. Però quel che conta è l'82,9, il che vuol dire che l'82,9% su 100 richieste, 82,9 sono fatte nei tempi previsti. Cosa vuol dire questo? Un grandissimo miglioramento. Nel 24 eravamo a circa 60%, se metti 19 punti, fai la sottrazione, viene quanto viene? Viene 63 qualcosa, mm-hmm. No? Ecco. Qual è il concetto? Il concetto è che oggi abbiamo quindi 17,1 percentuale che non è soddisfatto. Magari viene soddisfatto il giorno dopo, però dal punto di vista del concetto non è soddisfatto. Questo è il nostro messaggio. Noi stiamo lavorando per far sì che questo 17,1 vada a zero. Questo è l'obiettivo. Noi vogliamo raggiungere lo zero di richieste che escono dai termini di legge. Questo è l'obiettivo e ci stiamo lavorando molto attentamente e soprattutto con tanta energia, perché una cosa di questo tipo aumenta non solo la soddisfazione dei cittadini, ma la sicurezza di vivere in un posto

0: di alta qualità come la Liguria, e l'alta qualità di vita non esiste se non c'è un'alta qualità di sanità. C'è poco da fare, non puoi essere in alta qualità di vita se la sanità è deludente. Quando vai a letto la sera devi essere certo che qualunque cosa succeda c'è qualcuno che si occupa di te. Questo è un concetto chiave che deve rimanere nella testa di chi vive qui nella nostra regione, e noi vogliamo che sia così. Quindi abbiamo ancora il 17,1% da risolvere.
1: Assessore, quanto manca a regione per arrivare, ci sarà prima o poi un anno dove non ci sarà alcuna variazione di bilancio per la sanità? Sarà un obiettivo, è un sogno, una chimera, è un obiettivo?
2: Ma in realtà è già successo nel 2020, Regione Liguria ha chiuso il bilancio sanità in pareggio. Poi chiaramente il 2020, come vi ricordate, è stato un anno particolare, questione Covid, quindi non può essere preso come benchmark, però il nostro tema è un tema di sottofinanziamento da parte del Fondo Sanitario Nazionale, perché noi siamo la regione più vecchia d'Europa e, come dico sempre, fino a quando avevo 30 anni non conoscevo nemmeno chi fosse il mio medico di famiglia, e purtroppo per esperienza dico che più si va avanti con l'età e più chiaramente sono le risorse che assorbiamo in termini di richiesta di cure, visite mediche, ricoveri, medicinali, farmaci. E quindi questo elemento, cioè la composizione della popolazione all'interno delle regioni, deve essere pesato di più di quello che succede adesso. Ci sono regioni giovani che dicono dobbiamo avere tutti la stessa quota capitaria, cioè tutta la popolazione italiana, indipendentemente da come è composta, deve avere la stessa quota che lo Stato spende per ognuno sulla sanità. Noi stiamo dicendo una cosa differente: bisogna capire di quanto ogni cittadino ha bisogno in termini di sanità, e più si invecchia e più si ha bisogno, quindi maggiore è il costo. E quindi noi, che siamo la regione più vecchia d'Europa, dobbiamo per forza di cose essere trattati diversamente rispetto a regioni come Campania o come Lazio, che sono regioni relativamente giovani dove l'età media sicuramente non si avvicina alla nostra.
0: Posso aggiungere un paio di concetti?
1: Certo.
0: Allora, se fate i conti come la statistica del pollo, no? Lo sapete cosa vuol dire? Ogni anno lo Stato, la Regione Liguria, spende 3.000 euro circa per persona. Ora, per persona cosa vuol dire? Per residente. In realtà, quel discorso che diceva prima l'assessore, noi abbiamo le persone anziane che spendono molto di più di 3.000, le persone giovani spendono molto meno di 3.000. Abbiamo poi un altro problema, è la locazione fisica. Le persone sulla costa spendono meno delle persone che sono invece nell'entroterra, dove sono richiesti più fondi per movimento, per fare determinate cure che non sono vicine a casa e così via. E poi abbiamo un'altra componente importante, che è il turismo. Se noi abbiamo per 4 mesi all'anno 1 milione in più di persone, e queste vanno a pesare anche sulla sanità, e quindi voglio dire, tanti servizi che sono resi anche gratuitamente senza il pagamento del ticket o senza il pagamento verso la regione dove sono residenti, noi dobbiamo metterceli, e ce li mettiamo con il Fondo Sanitario Ligure. Quindi vedete, queste componenti sono tutte quante, vanno a influenzare alla fine l'ammontare delle risorse che sono necessarie per una regione come Liguria. Ma vorrei che tutti si ricordassero questi 3.000 euro. Ogni anno lo Stato, la Regione Liguria, dà 3.000 euro per la sanità per ciascuna persona, e questo dovrebbe farci pensare che, insomma, da un certo punto di vista siamo coperti, da un altro punto di vista dobbiamo cercare di non spenderli male, ma di spenderli bene, perché 3.000 euro per persona non sono una cifra insignificante. In totale per noi sono quasi 5 miliardi, tanto per parlarci. Ecco, non è una cifra insignificante. Nonostante tutto, noi abbiamo più di 27.000 persone che lavorano nella sanità ligure, quindi 27.000 persone, è l'azienda più grossa che esiste in Liguria, 27.000 persone. E queste 27.000 persone fanno servizio per tutti noi e le paghiamo con questi 3.000 euro a persona. Vorrei che questi numeri fossero ricordati per dare una dimensione di quello che è oggi l'impegno per la salute di una regione che vuole essere ad alta qualità di vita.
1: Assessore, per mantenere i conti in ordine, in equilibrio, spesso siete costretti anche ad aumentare le tasse. Ai liguri che ci stanno guardando in questo momento, cosa si sente di dire? È in arrivo qualcosa?

0: possono stare tranquilli?
1: Mi sento ai Liguri, intanto cominciamo a dire qualcosa ai genovesi. Ho letto stamattina che aumenta la Tari, ma questa non dipende da Regione Liguria, quindi è una cosa che esce, diciamo, dalla nostra potestà. Quello che mi sento di dire ai Liguri è che l'ulteriore finanziamento che Regione ha riconosciuto nei confronti della sanità, che quest'anno è stato di circa 120 milioni di euro, è stato fatto senza assolutamente andare a fare alcun tipo di manovra fiscale. La manovra fiscale che abbiamo fatto noi è stata quella invece di, seguendo quello che è il discorso statale, andare a ridurre gli scaglioni da 4 a 3 per agevolare i redditi medio-bassi, in modo tale che ci sia una disponibilità ulteriore nelle tasche dei cittadini che hanno bisogno di spendere e che quindi fanno andare avanti l'economia. Se io agevolo i redditi più alti, produco molto molto probabilmente del risparmio; se agevolo i redditi più bassi, produco del maggiore consumo, che quindi mi fa da volano a livello economico. Noi stiamo ragionando in questi termini e stiamo ragionando in questi termini anche dal punto di vista degli investimenti, perché Regione Liguria, il Presidente ha voluto dare una spinta notevole in questi anni agli investimenti, quindi ad intervenire sul territorio ad adiuvandum dei comuni attraverso l'indebitamento regionale, che però è un debito buono perché si trasforma in opere pubbliche, che sono quelle che di cui i cittadini hanno bisogno.
0: Presidente, entriamo in un argomento piuttosto caldo, che è quello di AMT. Regione Liguria è intervenuta, spiega ai genovesi perché, ai Liguri soprattutto, ma a tutti, anche ai genovesi naturalmente, perché è intervenuta.
2: Beh, intanto ai Liguri diciamo che il trasporto pubblico locale è una componente fondamentale del lavoro della Regione Liguria e noi ci siamo impegnati a aiutare la gestione del trasporto pubblico locale in tanti modi, non soltanto con i fondi statali ma anche con i fondi regionali. Quindi c'è una componente di fondi statali e fondi regionali che vanno direttamente a tutte le aziende che lavorano nel trasporto pubblico locale, in questo caso in tutte e quattro le province della Liguria. Quindi noi la Regione Liguria c'è da tanto tempo, non è che è una novità per noi. La novità per la nostra amministrazione è che abbiamo aumentato in maniera consistente le risorse che anche dalla Regione stessa, non soltanto dal Ministero, ma anche dalla Regione stessa, vanno a queste aziende. Poi in ogni caso abbiamo deciso di contribuire al piano di risanamento per quanto riguarda l'AMT con due azioni importanti. La prima, abbiamo deciso di aumentare il contributo annuale, che è passato da 95 a 110 milioni annuale. Quindi ogni anno la Regione Liguria verserà AMT 110 milioni, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29. Questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento anche dalla parte della parte patrimoniale dell'azienda. Poi la situazione è ancora, non c'è il bilancio del 24, non c'è il bilancio del 25. Quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci, si potrà fare un discorso di ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro. Ma ora è troppo presto, anche se io le idee le ho molto chiare. Aspettiamo che arrivino i bilanci.
0: A proposito di bilanci, di buco, buchetto e voragine, anche su AMT si è parlato molto con questi termini giornalistici.
2: Sono tutti termini assolutamente inappropriati e soprattutto sono tutti termini, si è parlato addirittura a un certo punto, ho letto 250 milioni di buco, proprio vuol dire non aver capito niente di quello che sta succedendo.
0: Io ero rimasto a 100 milioni di aver letto.
2: No, c'erano 250 milioni. Poi si è arrivato a 300 milioni di debiti. Anche lì i debiti non hanno senso se non ci sono i crediti. Quindi bisogna... Queste cose sono... non voglio dire complesse, perché non sono complesse, come ogni famiglia ha i suoi debiti e i suoi crediti. Il discorso è che vengono utilizzate a pezzetti per polemiche strumentali. Bisogna rifiutarsi nemmeno non solo di leggere, ma di accettare visioni che sono assolutamente parziali e che non danno veramente

0: esattamente la realtà dei fatti. La più grossa che è successa, ve la ricordate tutti, quando dopo si è detto che nel 25 il Comune di Genova aveva 50 milioni di buco, ve lo ricordate? E quando è stato approvato il bilancio finale del 25, cioè inizio 26, c'erano 47 milioni di attivo. Quindi siamo passati da 50 milioni di buco a 47 milioni di attivo, che vuol dire che bisogna starci attenti prima di fare certe dichiarazioni.
1: Ecco, adesso

0: Io non attacco e non si fanno queste cose. Si faranno solo quando i numeri saranno chiari. Ora come ora mancano i bilanci, quindi non so quali attacchi si possono fare. È solo questione strumentale.
1: La chiudiamo qui.
0: Non so cosa posso aggiungere di altro, cioè non c'è altro da aggiungere. Quando avranno fuori i bilanci vedremo come sono andate le cose. Ma ora come ora non ci sono. E quindi non c'è il 24, non c'è il 25. C'è solo il piano di risanamento su cui ci siamo impegnati a lavorare. E come? Sborsando noi molti. Beh, non è che facciamo la gara chi ne sborsa di più, però veramente dal punto di vista del denaro liquido abbiamo fatto uno sforzo eccezionale per aiutare. Ma lo abbiamo fatto anche per altre aziende di trasporto pubblico locale, e se ci fossero gli altri problemi nella Liguria lo faremo assolutamente per qualunque altra azienda che avesse dei problemi. Il trasporto pubblico locale è sempre stato, non voglio dire in difficoltà, ma in, come si dice, sul,
1: in tutta Italia, no?
0: Sì, ma non è difficoltà, chiamiamola in
1: sofferenza
0: vuol dire che bisogna sempre trovare delle risorse eccezionali per risolvere i problemi. È sempre stato così. E potrei dire, possiamo fare un discorso politico? Non lo so, io posso solo che se mi danno tot risorse devo cercare di spendere quelle risorse lì e non spendere di più. Per 7 anni e mezzo abbiamo gestito il trasporto pubblico locale di Genova e della città metropolitana, non è mai mancato un autobus, voglio dire, i servizi ci sono sempre stati, la gente è sempre stata pagata, sia le aziende che gli impiegati che i lavoratori. Addirittura abbiamo unito 2 aziende per far sì che ci fosse un servizio unico, aumentando anche il trattamento economico a quelli che l'avevano più basso, e quindi equiparandoli tutti verso l'alto e non verso il basso. Sono cose che non erano mai successe. E di questo io ne sono assolutamente orgoglioso.
1: Assessore, prima di chiudere la prima parte, abbiamo parlato insomma dello stato di salute di Regione Liguria, uno stato di salute buono. E dal suo punto di vista, lei che è ovviamente attenta, attentissima ai conti, c'è invece un qualcosa che la preoccupa in maniera importante anche per il futuro? Una voce dove dice lei, insomma, lì dobbiamo stare un po' attenti.
2: Ma io sono preoccupata come persona, perché chiaramente chi di noi non è preoccupato in una situazione in cui vediamo che gli equilibri che per 80 anni erano stati garantiti stanno uno dopo l'altro saltando, non si capisce più quali siano esattamente i rapporti, che cosa c'è stata una situazione in cui la guerra è stata in qualche modo accettata tra virgolette come sistema di regolazione dei rapporti tra le nazioni. Quindi è chiaro che come persona sono preoccupata, come assessore della Regione Liguria no, perché comunque per quanto riguarda i nostri conti, come abbiamo detto e come stamattina è accaduto in sede di parifica della Corte dei Conti, è stato appunto dichiarato che abbiamo rispettato gli equilibri, abbiamo tempi di pagamento assolutamente in anticipo rispetto alle scadenze, siamo una regione virtuosa tra virgolette, nonostante facciamo fronte a tutto quello a cui è necessario far fronte, e soprattutto non sono preoccupata perché ho visto che in alcune situazioni, e parlo ad esempio PNRR, in piena attuazione del PNRR c'è stata la situazione dell'aumento delle materie prime eccetera, abbiamo avuto il governo a nostro fianco con il fondo opere non rinviabili, che ha integrato nel momento in cui era stato dimostrato l'incremento.
1: Anticipato solo un tema di quelli che affronteremo subito dopo la pubblicità. Presidente, l'ho anticipato pochi istanti fa, l'assessore Moric e il PNRR, insomma è stata una grandissima occasione, sfruttata bene anche da Regione Liguria, però insomma cosa succederà quando questi finanziamenti finiranno?
0: Beh, intanto diciamo che anche oggi la Corte dei Conti ha parificato tutti gli investimenti del PNRR dicendo che abbiamo raggiunti tutti al 100%, anzi alcuni fondi che non sono PNRR ma FESR o Fondo Sociale hanno addirittura fatto l'overbooking, cioè abbiamo addirittura speso più di quello che ci hanno dato e ce l'hanno certificato, quindi vuol dire che i soldi arrivano. Abbiamo fatto veramente, penso che io ne ho fatto una parte, ovviamente sono molte attività sono state fatte anche nella precedente consigliatura, ma voglio ringraziare tutti perché hanno lavorato veramente alla grande. Posso dire che siamo la prima regione d'Italia da questo punto di vista, cioè oramai certificato.

0: e quindi ben fatto. Sono circa 700 milioni con circa 300 diversi progetti, quindi non è roba da ridere. Ci sono quelli della sanità, ovvero sia le case di comunità e gli ospedali di comunità, quindi è stato fatto un gran bel lavoro. Ora la domanda è: come facciamo senza questi soldi? Tanto per pararci chiaro. E beh, ora la sfida è arrivare. Intanto diciamo una cosa: nel passato, prima del PNR, ovviamente c'era un certo livello di investimenti. Col PNR gli investimenti sono aumentati, vorrei dire anche raddoppiati da un certo punto di vista. E adesso che non ci sono più quelli del PNR, dobbiamo tornare a quelli di prima? No, dobbiamo invece lavorare per far sì che quello che è stato investito dal punto come denaro pubblico possa dare un rendimento di 3-4 volte per quanto riguarda gli investimenti del privato. Ovvero sia, dobbiamo lavorare con il privato, col partenariato pubblico-privato, per far sì che quando noi investiamo un euro ci sia un investimento da parte del privato che corrisponda a 2 o 3 volte. Ecco, questo è veramente un punto importante. Ovviamente poi il privato lo fa solo se gli rende, ma è chiaro, gli investimenti sono fatti perché devono avere poi un reddito. Un rendimento, non un reddito. E quindi la cosa è perfettamente compatibile, è perfettamente legale. Si tratta solo per le amministrazioni di tirarsi sulle maniche e lavorare con i privati per far sì che questi contributi di investimenti addizionali che derivano dal PNRR possano essere coperti dalla parte privata. Se facciamo così e riusciamo a fare veramente una cosa che nella storia è stata fatta una volta molto bene, direi anche una seconda volta in Italia col piano Marshall, ma è cominciata all'inizio con Roosevelt, con New Deal, dove agli investimenti pubblici poi si sono accoppiati gli investimenti privati e gli Stati Uniti sono riusciti a uscire dalla crisi del 29, no? Parliamo degli anni 30, 32, 34, 35, dove gli Stati Uniti hanno fatto veramente un boom. L'hanno fatto con questo criterio, associando all'investimento pubblico, che ci deve essere, e nel nostro caso c'è stato e continuerà a esserci, un investimento privato che ci consente di fare ulteriore spinta, ulteriore velocità, ma soprattutto ulteriore ricaduta economica e occupazionale sul territorio, che è quello che a noi interessa. A noi interessa avere ricaduta economica e occupazionale sul territorio, e le aziende del territorio devono essere avvantaggiate da questo punto di vista, ma soprattutto devono darsi anche loro una bella tirata su di maniche e lavorare. Faccio un esempio. L'esempio è il polo della subacquea. Al polo della subacquea a Spezia, sapete che è una cosa innovativa, la prima in Italia, fatta dal governo, insomma, ha fatto un bel lavoro, mettendo a Spezia, dove ci sono ovviamente gli incursori sottomarini, gli incursori subacquei, i consubin, ma ci sono anche tante altre realtà che lavorano nella subacquea. Ebbene, tante realtà genovesi e anche del resto della Liguria, anche del Ponente, sono andate a lavorare lì o sono in contatto continuo con le risorse che sono lì per fare prodotti innovativi di certo tipo per il controllo della parte, diciamo, sotto la superficie del mare. Noi, Regione Liguria, abbiamo stanziato 10 milioni di euro per fare bandi di aiuto a queste aziende, alle PMI, alle start-up, alle aziende innovative della subacquea, ma col criterio che questi soldi, queste risorse, devono andare soltanto alle aziende liguri. Ovvero sì, attraverso bandi ovviamente, ma devono essere bandi riservati alle aziende della Liguria. Ecco, questo è un modo per far sì che ci sia una ricaduta economica e occupazionale che dal pubblico poi arriva a valorizzare un'azienda privata che poi farà ulteriori investimenti per raggiungere gli obiettivi di mercato. Questo è il modo con cui noi vogliamo lavorare in futuro.
1: Assessore Morice, il Presidente ha parlato anche della sua visione post PNRR. Ci sono invece dei progetti in piedi che con la fine di questa pioggia di finanziamenti rischiano, o comunque dovete andargli incontro perché magari rischiano di non arrivare a compimento del tutto?
2: No, assolutamente no. Quello che noi abbiamo fatto però anche in costanza di PNRR...
1: Per esempio in Comune, mi perdoni, in Comune c'è questa lotta, no, contro il tempo per arrivare a fine mese, per far sì che tutto sia nei limiti del tempo stabilito. Ecco, per quanto riguarda invece i progetti
2: regionali, i più grossi, diciamo, sono stati quelli case comunità, ospedali di comunità, e sono tutti assolutamente in linea, chiusi e funzionali. tanti, anzi ne ho utilizzato uno io giusto domenica scorsa e devo dire che la casa della comunità di Savona dove sono andata era perfettamente funzionante, perfettamente diciamo a disposizione dei cittadini. No, quello che ha fatto Regione Liguria è che anche in costanza di PNRR,

0: PNRR non ha mai smesso di investire, quindi noi siamo andati ad aggiungere risorse. L'ultima delibera con cui abbiamo fatto un intervento di questo tipo è andata a finanziare 84 enti locali con 26 milioni di euro, e sono tanta roba per una regione come la nostra. E ora in assestamento, Presidente, se mi autorizza posso dirlo, avremo altri 30 milioni come fondo strategico per poter continuare proprio questa politica di intervento insieme ai comuni per quanto riguarda le opere che vanno dalla difesa del suolo alla viabilità, alla riqualificazione urbana, alla parte culturale e allo sport. Quindi cerchiamo in questo modo di intervenire in tutta la regione con interventi che sono strategici proprio per l'insieme, diciamo, delle attività regionali di tutti gli enti.
1: Presidente, quali sono i tre grandi progetti su cui Regione Liguria non può permettersi di fermarsi?
2: Beh, un momento, abbiamo tre grandi progetti che sono fuori discussione: Terzo Valico, la diga e le autostrade. Tu, queste tre cose queste non sono fuori discussione, nel senso che devono essere fatte non voglio dire per forza, è un brutto termine, ma se non li facciamo torniamo indietro, nel senso che non saremo mai in grado di stare ai tempi e soprattutto di sorpassare i tempi. Quando parlo di Terzo Valico sapete cosa voglio dire, e qui sappiamo che il primo treno è previsto per alla fine del 27, quindi speriamo che questo succeda, ma io sono convinto che potrà succedere. Quando parliamo della diga, sappiamo che la diga all'inizio del 28 dovrà consentire l'ingresso delle navi, e la diga sta andando avanti, da qui tra l'altro si vede, anche ieri hanno messo un nuovo cassone, quindi le cose vanno avanti. E quando parliamo delle autostrade, la buona notizia che abbiamo già detto è che dal 1 gennaio la 26 sarà senza cantieri, quindi ritorneranno le tre corsie, e la 12 sarà anche quella senza cantieri sino a Sestri Levante. Quindi voglio dire, da questo punto di vista per noi sarà positivo. Non posso dire la stessa cosa purtroppo per la A7 e per la A10, perché i lavori sulla A7 continueranno almeno per tutto l'anno, mentre ci saranno almeno altri due anni per quanto riguarda la parte Savona Ventimiglia. Però voglio dire, le cose vanno avanti e questo devono andare avanti per forza. Dopodiché noi abbiamo importante il raddoppio della ferrovia tra Finale e Albenga, è una cosa che fuori discussione deve succedere. Abbiamo molta discussione in atto, perché ancora non c'è il progetto completo e ancora non si parla nemmeno di finanziamenti, ma c'è molta esigenza al territorio per quanto riguarda il raddoppio il rinnovo, chiamiamolo così, della Pontremolese, per consentire dalla Spezia le merci in su treno per andare sempre meglio e sempre più velocemente. E abbiamo poi tutta una serie di grandi progetti per quanto riguarda gli ospedali. Come sapete abbiamo 6 ospedali nuovi in progetto, uno lo stiamo già costruendo che è il Felettino, l'altro lo stiamo già costruendo che è il Gaslini, ne abbiamo altri 4, uno è sotto fase progettuale avanzata che è quel Santa Corona a Pietraligure, e poi ne abbiamo altri 3 su cui stiamo chiedendo, le manifestazioni di interesse sono in corso in questo momento, che sono l'ospedale di Taggia, l'ospedale del Ponente, l'ospedale di Erzelli e l'ospedale Galliera. Quindi vedete, sono 6 grossi ospedali, non era mai successo che una regione, ma nemmeno a livello, adesso non mi fate fare i paragoni, ma è difficile trovare una regione che abbia 6 ospedali in corso in una consigliatura. Però noi abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo, perché come dicevo prima, se non diamo la grande sanità a chi vuole stare in una grande regione di alta qualità di vita, abbiamo sbagliato tutto.
1: Assessore, come ha detto prima il Presidente, Regione Liguria, come qualsiasi azienda, deve guardare le entrate e le uscite. Che margine ha Regione Liguria anche per dovesse affrontare una qualsiasi emergenza?
0: Ma noi non avendo mai utilizzato i nostri margini, direi che li abbiamo tutti, possiamo intervenire in diverse direzioni. Ora speriamo di non doverci cimentare in questa ricerca, però abbiamo una serie di possibilità di intervento, perché ogni volta che io, che guardo anche l'entrata, perché il nostro Presidente è bravissimo a guardare il lato spesa ed è bravissimo a farsi venire idee di investimenti e di intervento, e io devo purtroppo guardare anche il lato entrata, perché se non sta in equilibrio il bilancio

0: possiamo fare niente. E qualche volta mi provo a dire, ma potremmo intervenire su piccole cose? Assolutamente non bisogna mettere le mani nelle tasche dei liguri, per cui in caso di estrema emergenza i margini che abbiamo sono intonsi per ora, e quindi potremmo fare fronte, speriamo di non averne mai bisogno.
1: Presidente, dell'operazione Filze, com'è andata?
2: È andata bene. Sapete che dietro l'operazione Filze c'è la volontà di poter costruire a Genova la fabbrica delle idee, che è nel waterfront di Levante, e su cui abbiamo un accordo specifico con la Fondazione San Paolo, e abbiamo costruito un sistema che ci consentirà di poter costruire la fabbrica delle idee e di poterla avere pronta a fine 27, inizio 28, quindi l'operazione è andata a buon fine, siamo contenti per questo. Poteva essere fatta un po' prima, sì, però vabbè, va bene così, cioè, ora ce l'abbiamo, quindi è inutile guardarsi indietro, guardiamoci avanti e cerchiamo di accelerare i tempi. La fabbrica delle idee sarà un punto assolutamente importante soprattutto per la blue economy, l'economia del mare, i giovani e tutti quelli che vogliono inserirsi in questo ambiente, che è un ambiente veramente di grande fascino, perché non è solo un ambiente industriale, non è solo un ambiente commerciale, non è solo un ambiente turistico, è qualcosa che assieme a tutte queste tre cose, assieme all'alta professionalità e al grande contenuto innovativo. Guardate che è veramente è difficile trovare un tipo di economia come la blue economy che ha così tante sfaccettature e tutte quante hanno in comune il mare. Per noi è veramente quello che fa parte del nostro DNA, e avere la fabbrica delle idee per la blue economy in un posto diverso da Genova sarebbe una cosa che non funziona, quindi dobbiamo farla qui e ci siamo impegnati a farla qui, e questa è stata l'operazione di FIS.
1: Ecco, invece proprio dal punto di vista economico, che risultati vi aspettate proprio dall'operazione FIS?
0: Dal punto di vista, no, intanto è un'operazione che FILSE gestisce per proprio conto, per cui diciamo che tutto quello che è l'impegno finanziario, l'impegno di come posso dire, ingegneria finanziaria dietro l'operazione, naturalmente chi meglio di FILSE può farlo. Per cui diciamo che in oggi siamo nella fase di avvio, e siamo nella fase che è quella più importante di studiare il punto, diciamo i contenuti di questa operazione. Quindi, come diceva prima il Presidente, creare una realtà così sfaccettata come quella che stava descrivendo prima il Presidente Bucci è una, come posso dire, una sfida che comporta l'impegno di diversi soggetti anche all'interno di Regione. Per cui chi fa formazione, chi si occupa di lavoro, chi si occupa della parte diciamo più ingegneristica, chi si occupa, cioè, diciamo che è proprio la sfida, è proprio quella di mettere insieme le diverse esperienze e i diversi saperi per poter arrivare a una cosa che è del tutto nuova.
1: Presidente, ha parlato l'assessore Mocci di sfide, l'ha pronunciato 3-4 volte negli ultimi 20 secondi, però le sfide sono tante, lei insomma in qualche modo sia per in barca a vela e non solo, la sfida è sempre piaciuta. Qual è la sfida vera economicamente parlando, non ovviamente come abbiamo parlato prima nei grandi progetti, proprio economicamente parlando la grande sfida per i prossimi anni di Regione Liguria?
2: Beh, intanto diciamo che la Regione Liguria non ha l'obiettivo di fare profitto. Prima ho sentito una parola che diceva qual è il rendimento finanziario. No, no, noi facciamo queste operazioni non per guadagnare, noi facciamo le operazioni per spendere. Questo che deve essere, guardate che per uno che ha fatto 35 anni di business nelle aziende private, questo è una cosa completamente al di fuori della mentalità, dove le aziende private hanno l'obiettivo di guadagnare. No, l'amministrazione pubblica non ha l'obiettivo di guadagnare, ha l'obiettivo di spendere tutte le risorse dei cittadini che gli sono affidate. Se noi a fine anno non spendiamo quello che ci hanno affidato, non abbiamo fatto il nostro lavoro. Perché il nostro lavoro è di spendere le risorse per dare un servizio ai cittadini. Quindi il nostro obiettivo è spendere. Dopodiché è ovvio che più risorse ci sono, più puoi spendere. Quindi per noi la sfida è quella di andare a Roma, andare a Bruxelles, andare dagli investitori privati, come dicevo prima, perché i privati adesso avranno sempre più importanza, e dare a loro la possibilità di poter avere successo perché investono in Liguria. Io avevo

0: portato a Genova circa 7 miliardi di investimenti su opere, perché quando c'erano i bandi avevamo i progetti pronti e avevamo conquistato la fiducia come amministrazione comunale da parte dei ministeri, che dicevano: avete fatto queste cose bene, quindi se vi do i soldi sono certo che le farete bene. Ecco, noi dobbiamo porci nello stesso identico concetto, come dicevo prima, con i ministeri di Roma, con Bruxelles e con i privati. Avere una fiducia, per la fiducia loro, per cui se investono da noi sicuramente hanno un ritorno. Per quanto riguarda l'amministrazione pubblica, cioè Roma e Bruxelles, un ritorno in termini di cose fatte e fatte bene. Per quanto riguarda il privato, anche un rendimento economico. Ecco, dobbiamo creare questa fiducia nei confronti di quelli che hanno i capitali per poter investire, sia pubblici che privati. Questa è la nostra grande sfida, su cui stiamo lavorando da tempo e continueremo a lavorare, perché ovviamente vogliamo portare più risorse nella nostra regione.
1: Assessore, lei che ha la grande sfida, comunque grande compito di gestire il tutto, anche guardando oggi naturalmente, ma soprattutto anche domani, qual è il parametro che la preoccupa di più? L'aumento dei costi di energia, l'inflazione, i tagli anche dei trasferimenti statali o comunque del personale che magari viene anche imposto a volte? C'è qualcosa? Ovviamente il momento non è sicuramente dei migliori. Bisogna anche saper navigare, no? Anche tra le onde, sì, e sì, surfare sopra, cercando di prendere sempre quella buona.
2: Sì.
1: Però bisogna guardare tutto.
2: Assolutamente sì. Quello che, come le dicevo, partendo da una posizione privilegiata, tra virgolette, che è quella di gestire un bilancio che non ha problemi come in altre regioni accade, per cui noi siamo riusciti ad essere in equilibrio ed avere tutti i parametri valutati positivamente, è chiaro che le preoccupazioni sono minori rispetto a altre situazioni. Poi lei ha tirato fuori una serie di elementi, di fattori esogeni che sono poco gestibili da noi, per cui se noi parliamo di inflazione è chiaro che la mia preoccupazione è proprio in relazione a quello che diceva prima il Presidente sugli ospedali. Noi abbiamo delle opere in fieri e chiaramente se l'inflazione picchia, per cui bisogna che monitorare, oltre che monitorare, noi abbiamo degli uffici statistica che all'interno della direzione bilancio fanno un lavoro ancora superiore, e cioè hanno stanno applicando un sistema per delimitare quello che è il PIL regionale. Quindi noi stiamo facendo delle analisi che sono non quelle nazionali che poi in qualche modo ripartisce sulle regioni, ma sono proprio studi fatti sulla realtà ligure, e questo ci permette di fare un qualcosa di diverso, non guardare il presente ma cercare di capire quale sarà il futuro, e sulla base di questo cerchiamo di muoverci.
1: Senta, se chiudesse gli occhi e fosse oggi Presidente di Regione Liguria, avesse un euro da investire su qualcosa.
0: Possiamo fare il cambio subito, se vuole.
2: Non ti conviene, Presidente.
1: Avesse un euro da investire per Regione Liguria, dove lo butterebbe?
2: Ah, sul personale. Sul personale della regione, perché se la macchina regionale non avesse il personale che abbiamo, noi saremmo in grossissima difficoltà. L'abbiamo visto, l'ha detto anche il Presidente stamattina in sede di parifica della Corte dei Conti, dobbiamo ringraziare la serietà e direi anche l'abnegazione del nostro personale, perché specialmente in alcuni settori ne abbiamo meno di quello che sarebbe l'optimum, no? Ogni tanto il mio direttore del bilancio, la dottoressa Ramini, mi dice: se avessi una persona in più potrei approfondire meglio questo aspetto, eccetera. Ecco, se avessi un euro lo investirei su questo.
1: Presidente, siamo arrivati alla fine. Ovviamente abbiamo parlato di tante cose, penso che insomma i liguri abbiano capito, se non altro, lo stato di salute di Regione Liguria, che era questo l'obiettivo della trasmissione di oggi. Se però lei dovesse dire ai liguri: giudicate Regione Liguria dal punto di vista economico, del bilancio ovviamente, datemi un giudizio, dove l'indirizzerebbe?
0: Beh, diciamo che i giudizi sono sempre ben accetti, quindi mandatemi email, WhatsApp, telefonate, tutto quello che volete, e mandatemi i vostri commenti, che sono sempre importanti e noi insegnano sempre quelle cose migliori che possiamo fare. Se devo dire come vanno le cose, devo dire che il PIL della Regione Liguria è aumentato.

0: aumentato del 3,9%, quando il PIL italiano è aumentato dell'1%, quindi siamo quasi 4 volte di aumento rispetto al PIL della nazione italiana. E se devo dire l'aumento di posti di lavoro, siamo al 3% circa nell'ultimo anno, mentre l'Italia è aumentata di circa l'1%, quindi anche lì siamo 3 volte in più di quello che è stato l'aumento dell'Italia. Questi sono due componenti fondamentali. Potrei aggiungere anche un'altra cosa, e cioè il numero delle persone residenti in Liguria, anche se è un dato sempre così molto sottostimato, perché i residenti ufficiali stanno aumentando perché abbiamo molte persone che vengono a vivere qui, sia studenti che lavoratori con la famiglia, quindi questo è molto positivo. Ovviamente abbiamo un problema di nascite, ma questo ce l'ha tutta l'Italia, e viene compensato da quelli che vengono a lavorare qui da noi, sia dal resto dell'Italia che dal resto dell'Europa, che dal Nord Africa, che dall'India o dal Bangladesh. Quindi vuol dire abbiamo tante persone che vengono da noi, come sempre stato tra l'altro nei secoli di storia sia della Repubblica di Genova che della Liguria, sia negli anni 60 quando c'era l'immigrazione dal sud Italia eccetera, e abbiamo sempre avuto molta immigrazione nei nostri territori, e quindi questo va bene, è un dato positivo. Dobbiamo fare in modo che ci sia integrazione culturale, integrazione sanitaria, integrazione di comportamenti, questo è ovvio, perché e su questo io credo molto.
1: Grazie all'assessore.
0: Aspetta un secondo solo, posso dire un'altra cosa? Volevo dire e aggiungere, ma così concludo, che l'aumento della popolazione, soprattutto in una zona che diventa anche turistica, quindi con i picchi estivi dove aumenta tantissimo, pensate solo a certi paesi, 7.000 persone residenti ed estate sono 70.000. 10 volte tanto, pensate cosa vuol dire per l'acqua, per la spazzatura, per i servizi, per tutto il resto eccetera. Ecco. Quindi siamo capaci a fare tutte queste cose. Ebbene, se vogliamo guardare al futuro, guardiamo a un futuro dove i nostri figli, le future generazioni e quelli che verranno qui da noi a vivere, dovranno vivere sempre in un posto migliore, di alta qualità di vita, con un'alta qualità di sanità e soprattutto con una prospettiva di visione del futuro in cui noi crediamo. Siamo riusciti a ridare alla nostra città, alla nostra regione, nel tempo, negli ultimi 10 anni certamente, la fiducia in noi altri, perché il nostro futuro lo gestiamo noi, non lo gestisce qualcun altro. Ebbene, non perdiamo mai questa fiducia nelle nostre capacità, perché se noi ci riusciamo, se noi ce la facciamo, facciamo una cosa veramente importante per tutti. Grazie a tutti.
1: Ne abbiamo parlato pochissimo e non glielo chiedo più, lo dico solo io. Quello che è successo a Toriglia, per esempio, solo per fare un esempio, circa un mese fa, è forse la fotografia più bella, anche del lavoro che avete fatto per l'entroterra. È stata inaugurata questo polo per l'infanzia, addirittura è arrivato anche il ministro, e quindi 11 famiglie nell'ultimo mese, non so se un anno e mezzo, quello che è, comunque anche fossero due, sono tantissimi, sono venute andate ad abitare a Toriglia da Genova, quindi lasciando Genova per andare ad abitare a Toriglia. Ecco, forse quella scuola lì, forse è l'esempio più bello che potrebbe fotografare quello che è stato, che avete fatto, ma quello che poi sarà anche il futuro, perché insomma
0: portiamo i servizi dell'entroterra e l'entroterra diventerà molto
1: è l'uovo di Colombo, no?
0: Però, esattamente come è successo nell'Imperiese, dove molta gente dalla Danimarca, dall'Olanda, dai Paesi Bassi, dal Belgio, dalla Germania vanno a vivere lì perché si vive bene, alta qualità di vita, ci sono i servizi, c'è la fibra, ci sono i trasporti, mezz'ora sei al mare, vivi in un posto fantastico, il clima è perfetto, ma cosa vuoi di più?
1: Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, grazie anche all'Assessore al Bilancio Claudia Morici per essere stati con noi, insomma grazie Assessore, è stata anche molto chiara, la ringrazio per questo, insomma ha spiegato anche con un sorriso che parlando di bilanci non è cosa scontata, e quindi pensiamo di avere offerto ai nostri amici a casa un bel quadro di Regione Liguria, soprattutto di avervi dato le idee migliori e soprattutto una fotografia di come sta la vostra Regione.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo

0: dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche. Il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, ma è anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsy.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera, anzi dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche: la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
0: E quando si fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
1: deve fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10, 15, 20 centimetri, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto il lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, è un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime rammettini piccoli di queste dimensioni che non hanno un senso. Noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi da fare.
0: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di ulivo non dovrebbero in generale per la loro salute raggiungere mai un certo limite d'altezza?
1: Allora, gli alberi di ulivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua è stato tagliato, qua
0: è vero,
1: tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo, perché questa è una forma a vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire, certo, a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
0: È giusto.
1: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante,
0: sì,
1: perché comunque, come vedi,
0: c'è una bella distanza.
1: C'è già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona

0: collinare ma con tutti i terrazzamenti e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, in fondo, bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie,
0: poche foglie, perché questa è una branca che ha portato le olive 2, 3, 4 anni di seguito, le vedete anche qua, qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare. E poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare. Ah. Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole?
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. Mm. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti, sia con le esche larvicida per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
0: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuale minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
1: Ok, quindi facciamo un po' vedere il lavoro. Questo qua è un bel utensile.
0: Questo è un utensile che chi l'ha inventato bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale. Con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
1: il pulsante,
0: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con ammuchina.
1: Ok.
0: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco, che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò,
1: sì,
0: cos'è.
1: L'ho notata.
0: Si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra.
1: Oh.
0: Cosa semplicissima, ammuchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di ammuchina. Andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili, e quindi si prosegue.
1: Quanto costa una cosa così in media?
0: Ce n'è, diciamo che dai 150 ai 500 euro c'è di tutto.
1: Benissimo,
0: e di più.
1: Vediamo come funziona.
0: Soprattutto sono...
1: Vediamo come funziona.
0: Allora, qua abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso. E poi vi dico anche un'altra cosa, e togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo questo.
1: Appunto, abbiamo detto quelle che ha un po' meno foglie.
0: Esatto,
1: no?
0: Vigoria. La parte, diciamo che in termine tecnico tipicamente toscana, si parla di sottoveste della pianta.
1: Ah,
0: poi cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
1: Sì.
0: Io faccio un taglio così.
1: Perfetto.
0: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega, e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno, ho di nuovo la possibilità di far ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
1: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
0: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 centimetri.
1: Ah, beh.
0: I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati.

0: Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato.
1: Oh.
0: Perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso, che mi spiego. L'ideale sarebbe fare così.
1: Un bel taglio netto.
0: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene. Entrano batteri e funghi e poi alla lunga il ramo si spezza.
1: Oh, siete come chirurghi.
0: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigne sono sempre più presenti e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci, perché il fungo sta diventando sempre più
1: aggressivo.
0: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
1: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
0: Sì, questo è un classico. Allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa,
1: okay,
0: o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque ha un'asta in alluminio, bello leggero.
1: Quanto diventa alto?
0: E si va...
1: 4-5 metri.
0: Sì, 4-5 metri più o meno.
1: Però lì bisogna lavorare di fatica,
0: non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
1: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
0: Sì, esatto.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
3: Esatto.
2: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria, abbiamo visto questo strumento che contrariamente a quello di prima non è elettrico ma si usa a mano.
3: È manuale. Questo ci aiuta a tagliare le branche leggermente più alte, perché partiamo sempre dal discorso che abbiamo fatto prima di poter lavorare sempre per terra, quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione. Scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
2: Competizione vuol dire rami che vogliono un po'
3: rami che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce uno con l'altro. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso e andrebbe tolto in teoria, perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto. Però, guardando bene la pianta, cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua, ha subito dei traumi. E poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua, con questa, in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca qua, vedete? Che va troppo in alto e poi mi va fuori sagoma. E vado intanto a togliere questa qua. Facciamo un taglio abbastanza ben fatto, se riusciamo, perché in diretta non è
2: E
3: così.
2: Ci mancherebbe, Massimo, sei uno degli intenditori della Liguria, che non facessi un bel taglio.
3: Vedete? Eccola qua, vedi? Facciamo così.
2: Sumpete e via.
3: E poi la teniamo perché vi voglio far vedere un problematica. Vedete, io ho dato luce a questa branca, ho dato questa qua, è abbastanza staccata da questa, quindi abbiamo della luminosità. Dobbiamo fare ancora una cosa importantissima, e ce ne sarebbe da fare

0: Due, ma ne facciamo basta una, perché sennò poi mi piange il cuore. Allora, vedete questa branca qua che sarebbe bellissima? Questa è una branca bellissima, fruttifera, però mi va all'interno, andando all'interno mi va via, il mi porta sole. Via la luce. Quindi io cosa faccio? Con un taglio abbastanza preciso, facciamo così, ok.
1: Sembra burro.
0: Sì, sì, questo è un seghettino che è un giocattolo, ok. E vedete? Vedete che io ho portato, e lo dice la pianta stessa, ho portato la luce, ora il sole non c'è, però si vede il chiaro che prima mancava, vuol dire che la luce penetra dentro e siamo abbastanza a posto come pianta. Bisogna, quando facciamo tutti gli interventi di potatura, osservare, non c'è uno schema ben definito per una potatura di una pianta di olivo. Dobbiamo osservare che tipo questa... questa branca qua, che ha tutta questa queste
1: torzoluti di funghetti.
0: No, sono micro lesioni.
1: Queste cose.
0: Allora, questi sono micro lesioni portati da degli errori di raccolta.
1: Ah. Oh.
0: Sì. Dobbiamo essere sinceri. Sì, vabbè, lasciamo stare. Nel senso che quando noi andiamo a raccogliere le olive e insistiamo tanto sulla branca, e specialmente in questo oliveto qua, che è uno dei primi oliveti che andiamo a raccogliere, quindi la pianta ancora molto con molta linfa nei rametti, andiamo a creare delle micro lesioni.
1: Oh.
0: I batteri presenti, questa si chiama rugna classica.
1: La rugna
0: dell'olivo. I batteri presenti nel terreno, perché il batterio della rugna è presentissimo, e la varietà di oliva presente qua, che è la classica lavagnina, ne patisce tanto, crea questi nodi
1: bitorzoli.
0: Questi nodi qua. Ora vi faccio vedere come sono fatti dentro, se non mi taglio un dito. Vedete cosa fa? Crea questo problema qua. Mangiano i vasi linfatici del rametto con la perdita della vigoria. Cosa si può fare? Due cose. Come ho già detto, non potarle in presenza di umidità. Secondo, dopo la potatura e dopo la raccolta, un trattamento a base di rame.
1: Ah, allora, è innocuo il rame?
0: Il rame è un fungicida, ai tempi, 20 anni fa, copriva tantissime malattie, ora un po' meno efficace perché comunque, come abbiamo detto prima, i funghi sono molto più resistenti, però si ha degli ottimi risultati. Tenendo presente che in una condizione così non mi porta nessun problema, al limite c'è solo quel ramettino, come può vedere qua, o anche la pianta di sotto, vedete? Mm-hmm. Però non mi crea dei grossi danni. Succede frequentemente anche in zone quando viene una grandinata. Lì si consiglia trattamento di rame nell'arco dei 15 giorni due volte.
1: Perché hai voluto tenere questo ramo? Mi hai detto che dovevi mostrarmi.
0: Sempre per far vedere tutti i traumi, che qua si vedono ancora bene. Vedete, questi sono... poi faccio vedere una cosa. Già che... allora, vedete? Ecco, qua si vede molto meglio rispetto a prima. Vedete che si crea questa segatura, questa e questo, esatto. Su un ramo grosso, diciamo che c'è tanto vaso e quindi la pianta riesce ad andare avanti. Su dei vasi piccoli si crea il seccamento della branca.
1: Ah, quindi può seccare,
0: sì.
1: L'estrema
0: sì.
1: Conseguenza.
0: Allora, tenete presente, se questo è un ramo, questa branchetta qua è una branchetta che può diventare un futuro ramo. E come faccio a riconoscerla? Punto di domanda. Non me lo dice.
2: Al collo.
0: No. Che di solito la branca fruttifera mi germoglia al fianco del dorso.
1: Mm-hmm.
0: Vede? Se no, le branche che mi gettano qua sopra in alto sono tutti succhioni. Il succhione va su dritto, mi mangia tutti gli elementi nutrizionali che io ho dato in questo periodo qua e mi porta che per 3 o 4 anni lui cresce in alto e olive non ne fa, neanche se io piango arabo. Quindi ecco, questo è un discorso molto bello. E non per niente, le vedete, tutte le rame, tutte le branche di queste piante qua sono ai fianchi.
1: È vero. A tipico ombrello, no?
0: Esatto.
1: Ecco, la stagione scorsa la raccolta è stata un disastro. Abbiamo visto che c'è stata una perdita più o meno del 90-95%.

0: appunto. Quest'anno è troppo presto per dire come andrà dall'albero, non si capisce ancora.
1: Adesso è troppo presto. Diciamo che la pioggia di questo mese di febbraio, a parte il dissesto idrogeologico che può uno avere nell'uliveto, non ha guastato per niente l'ulivo. A parte quegli ulivi un po' più densi che si può avere dei problemi di occhio di pavone, però non è un gran problema. Forse può essere un bene perché le falde acquifere si sono riempite. Adesso, andando avanti, la pianta comincia a vegetare, le vediamo qua in una... Eccole qua, qua si vedono.
0: Bello.
1: Queste sono le prime mignole.
0: Piccoline.
1: Che dovrebbero nascere poi le foglie e i frutti. Quindi la pianta comincia a muoversi, come dico io. Dipende, secondo me, a livello di frutti, tutto nel mese di maggio. Se noi abbiamo un bel maggio con temperature medio giuste e una buona, diciamo, con poca umidità, i fiori sono, crescono bene e sono ricchi di polline, e quindi quando si impollinano si ha una buona legagione. Poi di lì si apre tutto un mondo, perché è difficilissimo di
0: certo
1: capire.
0: L'anno scorso era stato un maggio piovoso e freddo,
1: esatto,
0: e questo aveva danneggiato,
1: esatto, almeno da come ci hanno detto i tecnici, diciamo che sono cose vere, e quindi si ha questo lavoro qua.
0: Ecco, un'ultima domanda: hai portato una motosega, ma questa qua serve quando vuoi togliere,
1: diciamo,
0: la parte, tagliarla nel sedere, si dice.
1: No, diciamo che questo è l'ABC per una buona strumentazione per andare a fare una buona potatura. Una motosega normale, piccolina, leggera, che comunque va sempre adoperata con molta cautela, un casco di protezione quando si fanno fare i tagli un po' più alti, perché comunque i rami possono rimanere appesi,
0: sì,
1: e quindi
0: cadere, poi
1: e cadere una visiera, perché comunque qui siamo in una zona sempre leggermente ventilata, quindi la segatura può andare negli occhi, e un segaccio e una forbice a batteria, e il kit del buon potatore è attivo.
0: Quando è che si devono tagliare proprio in taglio drastico quello
1: il
0: che
1: taglio
0: quello
1: ci
0: che
1: sono,
0: resta solo,
1: allora ci sono le due scuole di pensiero,
0: il tronco tagliato, diciamo.
1: La mia scuola di pensiero: che quando l'olivo scappa oltre ai 5 metri, che non c'è una branca, fare un taglio a 1,50.
0: A 1,50 rimane solo il tronco.
1: Piano, esatto, rimane il piano. Allora, come qua, anche 2 metri, perché adesso con il discorso dei caprioli poi abbiamo dei problemi di vegetazione. 2 metri leggermente appena appena inclinati, come si vede, comunque le vedete, anche quello lì è stato, vedete dove è stato fatto, guarda, un po' più basso, sì, però il concetto è sempre lo stesso. Lì così, vedete, sono stati tagliati qua, vedete? Leggermente inclinati, in modo tale che le branche cosa fanno? Quando il taglio è piano, gettano un po' a monte e un po', diciamo, su tutto il cerchio della pianta.
0: Inclinato, poi, intendi, così come quando si taglia il salame,
1: esatto,
0: inclinato?
1: Leggermente, ma non tantissimo. Non tantissimo, in modo che l'umidità scoli, diciamo, dal tronco. E questo, facendo questo, cosa ci permette? Che partono una, due, tre e quattro branche. Se io faccio il taglio inclinato intendo 45 gradi, le branche me le fanno solo qua.
0: Oh,
1: e diventa difficile gestirlo.
0: Ok. Quindi quando un ulivo è più di 5 o 6 metri, sì, di tronco, bisogna
1: tronco
0: tagliare
1: liscio,
0: un e mezzo, due massimo.
1: 2 metri, perché almeno,
0: perfetto,
1: il capriolo quando germoglia non si vede. Comunque tutte queste piante qua sono state tagliate, si vedono anche questa qua dietro di noi, è stata tagliata.
0: Vedete, quanti anni fa?
1: 2018 queste.
0: Ah.
1: Però queste lavorate bene, in 4 anni le portate in produzione.
0: Accidenti, in 4 anni.
1: Sì.
0: Massimo, grazie, ci vediamo poi al momento della raccolta, tenendo le dita incrociate, sperando che vada meglio del 2025.
1: Speriamo.
0: Grazie Francesco Righi per le immagini.
1: Grazie.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Benvenuti in Liguria ai nuovi carabinieri del Comando Legione Carabinieri.

Durante la cerimonia nella caserma Vittorio Veneto a Sturla sono stati accolti 88 nuovi carabinieri e 30 marescialli assegnati all'arma territoriale Ligure al servizio dei cittadini e della loro sicurezza. In Liguria sono in arrivo oltre 19,5 milioni di euro per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, divisi in due misure. La prima in apertura dal 29 settembre al 6 ottobre sul portale Bandi Online di Filse disporrà di 9 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico. La seconda invece aprirà in autunno e sarà destinata agli interventi strutturali o di riconversione

Piazza Marconi e Piazza Rubini, intervento dal valore complessivo di 208.000 euro, mentre è stata completata la rigenerazione dello spazio pubblico lungo via Fossano, realizzata grazie a un investimento di 200.000 euro. L'altro intervento di rigenerazione urbana nel Ponente Ligure riguarda il comune di Castel Vittorio, dove verrà avviata prossimamente la riqualificazione del centro storico e delle vie di accesso, intervento da 177.000 euro, mentre è già inaugurata l'area delle feste, realizzata con un investimento complessivo di 200.000 euro. Inaugurato il nuovo parcheggio di Villa Viani, frazione di Ponte d'Assio, realizzato grazie a un contributo di 300.000 euro dal Fondo Strategico Regionale. Un'opera che rende più agevole l'accesso al centro del paese, aumenta la sicurezza e la viabilità degli spazi pubblici, favorisce l'accoglienza di visitatori e sostiene le attività economiche e sociali del territorio. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Alle 8 di giovedì 23 luglio, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso e dalla redazione di Primo Canale. Il nostro sito quest'oggi apre con l'aumento della Tari, sale infatti la tensione tra i comuni dell'area metropolitana genovese e gli enti che governano il ciclo dei rifiuti dopo gli aumenti della tassa che stanno per entrare in vigore. Una ventina di sindaci aveva lanciato l'allarme già nei giorni scorsi inviando una dura lettera a cui però non è seguito un confronto. Previsti per tutti i rincari del 6,7%, a Genova il rincaro è stato ribassato al 5,7% grazie all'utilizzo di risorse provenienti dalla tassa di soggiorno, una possibilità che però molti altri comuni non hanno. Anche Assoutenti si è pronunciata sul tema, ha detto ci sono fino a 40 euro in più a famiglia, il comune ci ripensi. I social vietati sotto i 15 anni, l'Italia deve seguire la Francia? Abbiamo aperto il dibattito su Primo Canale. In Italia c'è la proposta, ma l'iter è ancora fermo. Che cosa ne pensate? Potete scriverci a redazione@primocanale.it. E ancora si parla dei conti regionali. Regione Liguria infatti risponde ai rilievi della Procura della Corte dei Conti sul rendiconto 2025, difende la correttezza sostanziale del finanziamento destinato ad ARPAL. I conti della regione sono in perfetto ordine, su ARPAL solo un giro contabile. L'assessore regionale al bilancio Morici, intervenuta a Primo Canale, replica ai rilievi sui 19,9 milioni del fondo sanitario, assicura.

0: che l'avanzo della regione resta positivo. Parliamo anche del caldo che piano piano scende rispetto ai bollini rossi a cui ci eravamo abituati la settimana scorsa. Oggi ancora bollino giallo per ondate di calore, da domani sarà verde. E torniamo poi alla cronaca, un fatto che abbiamo raccontato già nella nostra diretta ieri mattina, non appresa la notizia, un incidente stradale purtroppo mortale ieri mattina sulle strade di Genova al Baro, a morire un uomo di 54 anni.
1: Lascia una moglie e due figli di 19 e 17 anni, Paolo De Genghi, l'uomo di 54 anni, morto dopo essere stato investito da un'auto in via Righetti, nel quartiere genovese di Albaro. L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 8 all'incrocio con via della Sirena, dove De Genghi, imprenditore nel campo edile, forse in ritardo per un appuntamento, ha tentato di attraversare le quattro corsie, due per senso di marcia, fuori dalle strisce. De Genghi non ha però visto l'auto che sopraggiungeva in direzione Levante. Prima è stato soccorso da un medico che ha assistito all'incidente, poi sono arrivati i militi della Croce Bianca Genovese, seguiti a ruota dai medici del 118. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, il 54enne non ce l'ha fatta. Alle 9:10 è stato dichiarato il decesso. Negativo all'alcol test, il conducente dell'auto, un 35enne, è rimasto sotto shock per l'accaduto e quindi portato al pronto soccorso. Il pubblico ministero lo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale come atto dovuto per poter partecipare ai successivi accertamenti.
0: Ci aggiorniamo sulla situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
2: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale. Il traffico al momento non presenta particolari criticità, sebbene in aumento nelle direttrici di verso centro città. Attenzione invece sulle alture di San Pier d'Arena, corso Martinetti, intersezione con via Vasco da Gama, per un bus mezzo pubblico in avaria, dispersione di sostanza viscida. Abbiamo già la pattuglia sul posto in attesa della bonifica della sede stradale e della rimozione del mezzo. Per quanto riguarda invece i presidi, questo pomeriggio dalle 18 fino alle 21 ci sarà un corteo per la giustizia organizzato da sigla sindacale, partirà da piazza Caricamento con arrivo a De Ferrari. Non dovrebbe interessare la viabilità ordinaria in quanto il percorso prevede piazza Raibetta, via San Lorenzo, piazza Matteotti con arrivo appunto in centro in piazza De Ferrari. Passiamo invece ai lavori notturni. Seguono lavori di fresatura e asfaltatura in corso Europa nei tratti tra via della Piazzetta fino a via Lagustina in direzione centro per tutta l'ampiezza carreggiata e sulla corsia bus nel tratto tra via Tagliamento al civico 263 in direzione Levante. Sono previsti presenze di movieri. Per quanto riguarda lo snodo di San Benigno, dalle 21 alle 06 sarà chiusa la via Baleidier e contestuale chiusura del sottopasso dei Marini Baleidier lato monte o mare, attivate però singolarmente. Passiamo invece agli eventi. Le serate nerviesi questa sera dalle 20 alle 20:30 prevedono modifiche alla viabilità con chiusura di via Oberdan e Marco Sala e inversione senso di marcia di via Sant'Ilario, il tratto tra via Donato Somma e Largo Bassanite, e senso unico alternato invece in viale Franchini tra via Campostano e piazza Pitaluga. E infine l'ufficio mobile della Polizia Locale, presente questa mattina in largo San Francesco da Paola dalle 8 alle 12, a disposizione dei cittadini per informazioni e segnalazioni. È tutto, ci aggiorniamo tra un'ora.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova, buongiorno Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
3: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Il punto della situazione per quanto riguarda le autostrade in Liguria. E partendo dalla tratta genovese, al momento abbiamo alcune segnalazioni. Nel dettaglio, a 10, direzione Ventimiglia, coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10, inizio Complanare e Savona per lavori. E ancora, sempre rimanendo sulla A10 direzione Genova, coda di 1 km tra Bivio A10, inizio Complanare e Savona e Albissola, sempre per lavori. E ci spostiamo per andare a vedere le ultime due segnalazioni. La prima riguarda la A7 direzione Genova, coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A12.

0: Genova, Livorno per traffico intenso e sulla A10 ancora direzione Genova code a tratti tra bivio A10 A26 Trafori e bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso. Segnalazione appunto di rallentamento e traffico intenso in coincidenza con cantieri stradali o rallentamenti presso gli svincoli cittadini appunto nelle ore di punta come ogni mattina. Questa è la situazione, non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la A10 tratta di Ponente, la A12 tratta di Levante, ma ovviamente ci aggiorniamo durante tutta la mattinata. A te Eva.
1: Grazie Elisa, che tempo fa quest'oggi? Il cielo è generalmente sereno o poco nuvoloso con il passaggio di velature anche spesse in mattinata. Al pomeriggio attività cumuliforme sui rilievi con possibili locali rovesci sulle Alpi Liguri e sull'Appennino di Levante. Alla sera ritornano le condizioni di cielo sereno. Temperature minime in calo, quest'oggi le massime stazionarie un lieve calo, la minima è di 21 gradi, la massima di 32. Oggi ricordo ancora il bollino giallo per ondate di calore che domani diventerà verde, umidità su valori medi, venti deboli in prevalenza a regime di brezza sulla costa, variabili nell'interno, il mare quest'oggi è poco mosso. Il nostro almanacco, come ogni mattina, oggi si festeggia Santa Brigida, auguri a tutte voi, la luna illuminata al 69%, andiamo verso la luna piena del prossimo 29 luglio, così come leggete in grafica, il sole è sorto alle 6:02, tramonterà questa sera alle 21 e oggi si celebra la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Accadde oggi, torniamo indietro nel tempo al 1829, quando negli Stati Uniti d'America William Burt brevettò la prima macchina per scrivere, mentre nel 1984 Vanessa Williams diventò la prima Miss America a rinunciare al titolo dopo la pubblicazione di sue foto di nudo sulla rivista statunitense Penthouse. 1986 a Londra il principe Andrea, duca di York, sposò Sarah Ferguson nell'abbazia di Westminster. 2021 si aprirono quest'oggi a Tokyo in Giappone i giochi della 32esima Olimpiade e erano quelli che erano stati posticipati dal 2020 al 2021 a causa della pandemia da Covid-19. Nati oggi, buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nato nel 1941, al chitarrista Slash, classe 65, il cantante Edoardo Bennato, 1946, l'attore e regista Massimo Boldi, nato nel 1945. E adesso parliamo di Corte dei Conti, perché Regione Liguria respinge l'ipotesi di un buco nel bilancio 2025. I rilievi della Procura della Corte dei Conti riguardano 19,9 milioni destinati ad ARPAL, ma per la Giunta si tratta soltanto di una questione contabile. Sentiamo.
2: Regione Liguria difende il bilancio 2025 e respinge l'ipotesi di un buco nei conti. Al centro dei rilievi della Procura della Corte dei Conti ci sono 19,9 milioni di euro destinati ad ARPAL e contabilizzati attraverso il Fondo Sanitario Regionale con un meccanismo successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Secondo la Regione, però, si tratta di una questione esclusivamente contabile che richiederà una sistemazione per gli esercizi 2023 fino al 2025, senza conseguenze sull'avanzo dell'amministrazione. Di 9,1 milioni. Il bilancio è assolutamente positivo e inattivo, basta parlare strumentalmente di buchi, ha dichiarato a Primo Canale il presidente Marco Bucci. La Procura ha invece chiesto di non parificare quella specifica voce di spesa.
3: È una questione di forma e non di sostanza. Dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL in via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio.
1: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo, il caso di Bologna, spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. In un altro, dopo l'azione, si vede Fakir a terra legato con delle fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui quattro soccorritori della Croce Rossa che tentano di rianimarlo. La Croce Rossa peraltro difende i suoi volontari sanitarie, dice, sono sconvolti, hanno cercato di rianimare l'uomo utilizzando anche il defibrillatore. Trump scuote il Medio Oriente, una svolta col via libera del presidente americano a un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi

del nucleare civile, un passo che potrebbe aprire la strada anche all'arricchimento dell'uranio, un accordo della durata trentennale che riserva alle aziende americane un ruolo esclusivo nello sviluppo delle infrastrutture nucleari di Riyadh. E mentre si parla anche della presidenza dell'ONU, Gianni Infantino infatti dovrebbe andare a capo dell'ONU, secondo quanto dice naturalmente Donald Trump. È un progetto al quale starebbe lavorando il presidente americano, che vede per il presidente della FIFA, soprattutto dopo il successo dei mondiali americani. Parliamo del meteo in Italia, violenta grandinata nelle Marche e in Abruzzo, in particolare nelle zone di San Benedetto del Tronto e del Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulle cittadine e sui campi, danneggiate anche le case purtroppo del post-terremoto. Le regioni si apprestano a chiedere lo stato di emergenza, circa 60 persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale in codice giallo e verde. Allarme siccità invece nel sud, una situazione completamente diversa, con incendi in Sicilia, centinaia di persone che sono state evacuate dalle loro case nella provincia di Agrigento, dove le fiamme, spinte peraltro dal vento di scirocco, hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Un vigile del fuoco è morto nel nisseno, colto da un malore. Vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Alle 9:30 il medico risponde, sarà Emanuela Barisione, che è la direttrice dell'emergenza urgenza del San Martino. Parleremo dei colpi di calore, anche l'aumento degli accessi al pronto soccorso. Dalle 10 Enrico Cirone con Al servizio del pubblico, e poi 12:30 c'è Newsroom 28 invece con la nostra Aurora Bottino. Alle 18 il primo giornale. Vi ricordo questa sera, giovedì, si parla di sport, Liguria Calcio dalle 21. Vi ricordo anche alle 9, subito dopo le 9, i collegamenti dai ritiri di calcio di Genoa e Sampdoria con Carlo Danani e con Simone Galdi, dunque seguiteci per tutte le notizie sportive. Do il mio buongiorno alla regia, il nostro momento del caffè e poi torniamo subito insieme.

0: Vi ritrovate a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale. La giornata di giovedì 23 luglio sarà ancora con un contesto anticiclonico sulla Liguria asciutta e ben assolata, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo di piena estate, una tipica estate mediterranea. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo resta asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio specie nell'entroterra, ma di poco conto, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente con temperature massime non eccezionali e difatti prossime ai 29-30 gradi, un caldo dunque sopportabile, si farà sentire anche nella notte all'alba ma senza eccessi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma senza eccessi, ventilazione per lo più debole o assente. Ed anche sul Tigullio tanto sole, i cieli saranno sereni tersi con temperature massime anche qui non oltre i 30 gradi. Uno sguardo è in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione. Dunque, tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno, ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. La giornata di venerdì sarà ancora anticiclonica, con tempo stabile asciutto sulla Liguria ed estesi rasserenamenti. Soffierà un po' di vento di tramontana tra Savona e Genova al mattino, ma poi ruoterà da sud tra Genova e su tutta l'area di Ponente. Poche le variazioni termiche, clima ancora caldo, ma senza eccessi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, è gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Le 8:17 a Primo Mattino, buongiorno, bentornati, buongiorno anche Aurora Bottino con le notizie di giornata.
1: Eccoci Eva, sì, andiamo a vedere che cosa trovate questa mattina sul nostro sito primocanale.it, l'apertura è

0: dedicata all'aumento della Tari, perché c'è una lettera che sarebbe stata mandata da diversi sindaci della città metropolitana di Genova, la sindaca Silvia Salis, che però lei e la sua giunta avrebbe ignorato una lettera in cui veniva lanciato l'allarme per questi aumenti di cui parliamo ancora con le parole della sindaca, che ha detto siamo stati costretti a farlo. La risposta del centrodestra però non si è fatta attendere, è la giunta delle tasse, e sul tema è intervenuto anche Assutenti, che rilancia l'allarme fino a 40 euro in più a famiglia, il comune ci ripensi. Continuiamo con la cronaca. Ieri una tragedia dal Baro, è morto investito Paolo De Genghi, aveva 54 anni, lascia una moglie e due figli. E poi Primo Canale apre il dibattito, social vietati sotto i 15 anni in Francia, in Italia c'è una proposta ma l'iter non è ancora partito. Allora la domanda è: che cosa ne pensate? Serve veramente vietare i social ai ragazzini o ormai nel 2026 bisogna rimanere sempre connessi? Questa è la domanda, rispondete inviandoci le vostre opinioni a redazione@primocanale.it. Continuiamo con la Corte dei Conti. Ieri Terrazza incontra Marco Bucci, in questo caso ha risposto Moric, che ha detto conti della regione in perfetto ordine, su ARPAL solo un giro contabile. E poi ancora la cronaca, sbanda in moto e precipita in un dirupo, turista di 56 anni muore sul colle del Garezzo nell'Imperiese, nel comune di Triora. Poi la denuncia di Primo Canale, ecco come MT fa viaggiare le persone, lo scandalo della metro di Piazza Sarzano, scale mobili fuori uso e ascensore che va e non va. E poi Salis di nuovo verso Roma, secondo il Fatto Quotidiano. Queste le notizie, va a te.
1: Grazie. Ad Aurora Bottino, tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Ancora la cronaca, una nuova condanna per un ex gioielliere genovese. Dopo il processo per la sparizione di gioielli affidati dai clienti, arriva un'altra sentenza, questa volta sarebbero 3 orologi di lusso che erano stati consegnati per essere riparati e non sono mai stati restituiti.
2: Seconda condanna nel giro di un anno per l'ex gioielliere genovese Pierluigi Giovanni Parodi. L'85enne erede di una storica gioielleria del centro di Genova è stato condannato dal giudice Filippo Pisaturo a 2 anni e 6 mesi di reclusione per truffa e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Secondo l'accusa, mentre la gioielleria era già in liquidazione, aveva fatto credere a un cliente che l'attività fosse ancora operativa e si era fatto consegnare 3 orologi di lusso per un valore complessivo di circa 50.000 euro, con la promessa di ripararli, orologi che però non sono mai stati restituiti. La sentenza riguarda anche una falsa dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario durante un pignoramento. Parodi aveva indicato beni per un valore di 26.000 euro, ma la successiva perizia ha accertato che gli unici orologi presenti erano imitazioni, prive di valore commerciale. Si tratta del secondo processo concluso con una condanna. Nei mesi scorsi l'ex gioielliere era già stato riconosciuto colpevole per essersi appropriato di gioielli e orologi affidatigli da alcuni clienti per la vendita, tra cui un anello con diamante da 3 carati e 3 Rolex per un valore complessivo di circa 100.000 euro.
1: E ora parliamo dei disagi per chi viaggia sui mezzi del trasporto pubblico locale a Genova, i mezzi DMT. La nostra Elisabetta Biancalani è andata a vedere che cosa accade alla fermata della metropolitana di Sarzano, dove l'ascensore e scale mobili spesso sono rotti, ma in contemporanea. Sentiamo.
3: In questo periodo di caldo estremo, i pannelli dei bus alle fermate DMT a Genova raccomandano alcuni consigli per una corretta gestione della situazione. Bere tanto, non uscire nelle ore calde, mangiare pasti leggeri. Il paradosso è che poi la stessa AMT costringe le persone a salire oltre 100 scalini nella fermata della metro di Piazza Sarzano. Le scale mobili sono rotte da qualche mese e si tratta, per quanto riguarda la fermata in questione, di una profondità di circa 35 metri sottoterra. Ieri siamo arrivati con la metro e funzionava solo l'ascensore che porta al primo livello, il piano mezzanino. Peccato che l'ascensore che porta poi in superficie fosse rotto. Pare che all'origine dello stop ci sia un surriscaldamento dell'impianto che quindi necessita di star fermo per circa 10-15 minuti ogni qualvolta durante il giorno.

0: giorno si surriscalda. Se un disabile arriva mentre l'ascensore è fermo, deve attendere per poter salire che l'ascensore appunto si raffreddi. Idem per coloro che magari hanno passeggini o per gli anziani, persone a ridotta deambulazione. Nelle immagini vedete ad esempio un papà che deve camalare il passeggino a mano e la mamma prendere il bimbo in braccio per percorrere quasi oltre 100 scalini che portano all'uscita. Si tratta anche in questo caso di un ennesimo esempio di come la crisi dei conti DMT pesi sugli utenti e parecchio. Mancano i soldi per riparare gli impianti.
1: Il traffico, com'è la situazione alle 8.23? Torno da Elisa Ricci.
2: Sì Eva, un flash veloce sulla situazione del traffico. Partendo dalla tratta genovese permangono ancora le segnalazioni di questa mattina, poco dopo le ore 8, e ne abbiamo ancora una, ne è stata aggiunta ancora una. Le vediamo nel dettaglio. A10 direzione Ventimiglia, coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio. A10 inizio con Planare Savona per traffico congestionato. E ancora A10 direzione Genova, coda di 2 km tra Bivio A10 fine con Planare Savona e Albissola, sempre per traffico congestionato. E ci spostiamo per vedere le ultime tre segnalazioni. A10 direzione Genova, code a tratti tra Bivio A10 e A26 Trafori e Bivio A10 A7 Milano-Genova per traffico intenso. E ancora A7 direzione Genova, coda tra Genova-Bolzaneto e Bivio A7 A12 Genova-Livorno per traffico intenso. L'ultima segnalazione ancora A7 direzione Milano, questa volta coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Come abbiamo detto questa mattina, rallentamenti che appunto coincidono con le ore di maggiore afflusso della mattinata. E ci spostiamo adesso sulla A10 per quanto riguarda la tratta di Ponente, perché appunto ci sono alcune novità. Abbiamo un automezzo pesante in avaria tra Spotorno e Feglino e in direzione Francia, e questo appunto ha causato 1 chilometro di coda tra Spotorno e Feglino in direzione Francia a causa appunto del recupero del mezzo. A te Eva.
1: Grazie a Elisa Ricci con tutti gli aggiornamenti, lo faremo ancora tra qualche minuto per vedere se qualcosa cambia. Parliamo anche di nuovi bandi, sono nuove risorse per l'edilizia residenziale pubblica e sociale in Liguria, ci sono 19 milioni e mezzo stanziate da Regione, sentiamo.
3: Regione Liguria stanzia 19 milioni e mezzo di euro per l'edilizia residenziale pubblica e sociale. Il primo bando da 9 milioni aprirà dal 29 settembre al 6 ottobre, con contributi fino a 800 mila euro per progetto. In autunno è previsto un secondo bando. L'obiettivo è aumentare gli alloggi accessibili, ridurre i consumi energetici e abbattere i costi per le famiglie.
4: Quello di oggi è riservato ad interventi di efficientamento energetico per gli enti pubblici su edifici esistenti. Quello di ottobre riguarderà la ristrutturazione di edifici anche con cambio di destinazione d'uso, quindi con la possibilità di trasformare alle finalità di alloggio per l'edilizia residenziale pubblico sociale o per lo studentato patrimonio pubblico, per esempio nelle disponibilità di arte dei comuni, delle università, degli altri enti pubblici.
5: Noi potremmo andare a migliorare la qualità energetica degli alloggi, che vuol dire tanto per le famiglie. Io ricordo, appena insediato come assessore alle politiche abitative, la prima cosa che avevo notato è che spesso le famiglie pagavano più di bolletta che di affitto dell'alloggio a loro assegnato, e questa era una situazione che metteva in grossa difficoltà tante famiglie e tanti cittadini.
6: Sono soldi che vanno nella direzione, diciamo, del abbattimento di quello che è la quota che Regione Liguria ha come obiettivo del PEA 2030, e quindi siamo tutti contenti. Evidentemente sono soldi che vanno nella direzione di aiutare le persone e di migliorare il patrimonio pubblico.
1: Le 8.26 è tempo di andare nel Tigullio. Buongiorno Elisabetta Biancalani.
7: Buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Continua il nostro viaggio attraverso i disagi DMT a Genova. Vi abbiamo mostrato come in Piazza Sarzano, oltre le scale mobili rotte da oltre 3 mesi, ci sia anche talvolta l'ascensore che si surriscalda e deve essere tenuto fermo 10-15 minuti. Parliamo dell'ascensore mezzanino livello terra, però sono più di 100 scalini. Abbiamo visto anche persone con il passeggino doverlo camalare con magari la moglie che porta il bambino in braccio. Vi assicuro che soprattutto in questi giorni

0: di caldo non fa piacere fare tutti quegli scalini, quindi torneremo a trattare questi temi e continueremo anche a parlare delle reazioni all'aumento della Tari del 5,7% prospettato dal Comune, che proprio oggi dovrebbe ricevere l'ok. I consumatori di Assoutenti col presidente Furio Truzzi dicono non ci hanno contattati, nonostante ci sia un patto del Comune che dice che certe decisioni vanno condivise con le associazioni degli utenti. Anche i comuni della zona si sono scagliati contro questa decisione, quindi approfondiremo questi temi. Buona giornata.
1: Grazie Elisabetta, un saluto speciale a chi ci segue dal Tiguglio ogni giorno. Noi facciamo una pausa, poi subito dopo parleremo dei conti di AMT, faremo un viaggio nella nostra bella Liguria in queste giornate estive per proporvi anche delle mete per una bella gita, magari di uno o due giorni, dunque continuate a seguirci.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
3: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Le 8.30 di questo giovedì 23 luglio, ancora buongiorno, la nostra mattina insieme ogni giorno dal lunedì al venerdì per raccontarvi cosa accade in Liguria anche in queste giornate estive. Torno da Aurora Bottino per raccontare le notizie dal nostro sito. A te.
1: Sì Eva, in questo caso parliamo di una notizia di cronaca che riguarda un caso che ha sconvolto Sanremo, che ha sconvolto l'imperiese intero, perché Salvatore Aldobrandi riceverà uno sconto di pena. Parliamo dell'uomo che è stato condannato in primo grado a 14 anni di all'ergastolo, scusate, per l'omicidio di Sarconi Danka. Parliamo della ragazza di 21 anni che era scomparsa in Svezia nel 1995 e il cui corpo non è mai stato ritrovato. Non c'è quindi una rivalutazione della gravità dell'omicidio né un ripensamento sulla responsabilità dell'imputato, ma la necessità di adeguare la pena alla situazione personale maturata in 30 anni. E questa la ragione per cui la Corte d'Assise d'appello di Genova ha ridotto da ergastolo a 14 anni la condanna inflitta a Salvatore Aldobrandi. Parliamo di motivazioni dove i giudici confermano integralmente il giudizio di responsabilità, quindi confermano che l'omicidio è stato compiuto proprio da Aldobrandi con l'aggravante dei motivi abietti, quindi motivi futili, ma riconoscono all'imputato le attenuanti generiche ritenute prevalenti, come l'età, chiaramente le condizioni di salute. La Corte infatti richiama appunto l'età di Aldobrandi, oggi 76 anni, e le sue condizioni di salute, circostanze che pur non essendo incompatibili con il carcere incidono sulla concreta attività della pena. Ricordo che questo caso è stato chiuso dopo più di 25 anni. Aldobrandi abitava in Svezia ed era fidanzato con Sargonia Danka quando la giovane è scomparsa. Molti dei testimoni all'epoca e non solo, anche poi

0: durante il processo a Sanremo hanno raccontato di una relazione molto violenta, di una relazione difficile e soprattutto di Aldo Brandi che un giorno era, dopo essere stato arrestato per più di 6 mesi, è stato rilasciato ed è tornato a Sanremo dove ha cambiato nome, dove ha vissuto gli ultimi 25 anni della sua vita rifacendosi una famiglia, però il caso è stato riaperto e Aldo Brandi è stato accusato e condannato per l'omicidio. A te.
1: Grazie Aurora, con tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Ora torniamo all'intervista che il nostro direttore Matteo Angeli ha fatto al governatore regionale Bucci, all'assessore regionale al bilancio Moric, scusate, rispetto al rendiconto 2025, all'analisi fatta dalla Corte dei Conti. Si è parlato anche dei conti di AMT, allora sentiamo la posizione regionale attraverso la voce del governatore Bucci.
2: Il trasporto pubblico locale è una componente fondamentale del lavoro della Regione Liguria e noi ci siamo impegnati a aiutare la gestione del trasporto pubblico locale in tanti modi, non soltanto con i fondi statali ma anche con i fondi regionali. Quindi c'è una componente di fondi statali e fondi regionali che vanno direttamente a tutte le aziende che lavorano nel trasporto pubblico locale, in questo caso in tutte e quattro le province della Liguria. Quindi noi la Regione Liguria c'è da tanto tempo, non è che è una novità per noi. La novità per la nostra amministrazione è che abbiamo aumentato in maniera consistente le risorse che anche dalla Regione stessa, non soltanto dal Ministero, ma anche dalla Regione stessa, vanno a queste aziende. Poi in ogni caso abbiamo deciso di contribuire al piano di risanamento per quanto riguarda l'AMT con due azioni importanti. La prima, abbiamo deciso di aumentare il contributo annuale che è passato da 95 a 110 milioni annuale, quindi ogni anno la Regione Liguria verserà AMT 110 milioni a partire, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29. Questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento anche dalla parte, diciamo, della parte patrimoniale dell'azienda. Poi la situazione ancora non c'è il bilancio del 24, non c'è il bilancio del 25. Quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci si potrà fare un discorso di ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro, ma ora è troppo presto.
1: Ve l'avevamo promesso che vi avremmo mostrato delle cartoline dalla Liguria nelle nostre mattinate estive. Allora iniziamo questo viaggio. Dall'ultima puntata di Viaggio in Liguria con Franco Nativo siamo andati in Alta Val Bormida, siamo nel Savonese, lungo il lago di Osiglia. C'è anche un bellissimo centro storico da visitare, ma soprattutto è possibile fare passeggiate nel lungo lago e anche gli sport più acquatici. Sentiamo.
3: Amici, qui sul lago di Osiglia, ovviamente come vedete alle mie spalle questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore, vedete? La panchina dell'amore, ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osiglia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osiglia, piccolo ma molto molto suggestivo.

Come potete ben immaginare, in estate il lago di Osilia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: Avete visto, insomma, qualche suggestione per le vostre giornate estive? Ve ne diamo un'altra dal Savonese. Ci spostiamo invece nell'entroterra del Tiguglio e andiamo a visitare con Elisabetta Biancalani i laghetti del Frascarese che si trovano nel comune di Castiglione Chiavarese.
1: Questa qua è la valle del Frascarese ed è una valle che è molto importante per l'acqua. Abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servivano, ma ancora adesso servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
2: Come si arriva qua? Diciamolo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
1: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
2: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
1: Sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere.
2: Sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo. Lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
1: Sicuramente questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato tantissima acqua e vederla così per noi non è una cosa normale.
2: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare, insomma, le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona, però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca
1: Sì.
2: l'acqua, eh? È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto.
1: Questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la vera pozza
2: Wow!
1: del
2: La
1: morto.
2: pozza del morto dove fare il bagno. Un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata. Adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo. Ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte
1: Alpe,
2: Alpe, a
1: Alpe,
2: quasi 1000 metri di
1: sentiero.
2: altitudine, guardate la meraviglia.
0: Com'è il traffico? Un aggiornamento con Elisa Ricci.
3: Sì, Eva, allora, per quanto riguarda la tratta genovese, continuano le segnalazioni che continuiamo a vedere da questa mattina alle ore 8. Le prime appunto riguardano la A10 direzione Ventimiglia, coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10, inizio Complanare, Savona per traffico congestionato. Questo appunto a causa di cantieri stradali. E ancora A10 direzione Genova, coda di 2 km

tra Bivio A10, fine Complanare Savona e Albissola per traffico congestionato. E ci spostiamo per vedere le ultime tre segnalazioni, ancora A10 direzione Genova, code a tratti tra Bivio A10 A26 Trafori e Bivio A10 A7 Milano Genova per traffico.

0: come ogni mattina, appunto nelle ore di punta, nelle ore di maggiore afflusso. E ci spostiamo adesso sulla A10, in particolare nella tratta che riguarda il Ponente, perché abbiamo ancora due segnalazioni. Appunto riguarda l'automezzo pesante che è fermo tra Spotorno e Feglino in direzione Francia, e questo appunto ha causato al momento una coda di 2 chilometri tra Spotorno e Feglino in direzione Francia, appunto per la rimozione di questo mezzo. Questi sono gli aggiornamenti, ma naturalmente ci teniamo aggiornati ancora durante tutta la mattinata. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, a dopo anche con il nostro angolo social che apriremo tra pochissimo. Parliamo di spettacoli, un'altra idea di Genova nell'Arena del Mare, anzi scusate, alla Piazza delle Feste questa sera, non all'Arena del Mare, ci sarà il comico ligure Andrea Di Marco, un racconto bello e divertente con aneddoti personali, musica e anche il suo cosiddetto estremismo ligure. Sentiamo il servizio.
2: L'estate, si sa, dovrebbe essere la stagione della spensieratezza, delle vacanze, del mare, degli aperitivi e del divertimento, ma è anche quella delle code in autostrada, soprattutto in Liguria, dei tormentoni e di un'improvvisa nostalgia che può arrivare quando meno te l'aspetti. E da questo immaginario, fatto di luoghi comuni, situazioni quotidiane, che prende le mosse estate, però. Lo spettacolo di Andrea Di Marco è in programma giovedì 23 alle 21.30 nella Piazza delle Feste del Porto Antico. Un appuntamento nel quale il comico genovese porta sul palco un racconto dell'estate costruito attraverso aneddoti personali, musica è quello che definisce, con ironia, estremismo ligure. Il punto di partenza è il tentativo, spesso destinato a fallire, di vivere quella che tutti immaginiamo come l'estate perfetta, un'idea che Di Marco ribalta attraverso la comicità e l'osservazione della realtà, mettendo al centro alcuni dei rituali più riconoscibili della bella stagione. Dagli stabilimenti balneari strapieni agli aperitivi, dalle interminabili percorrenze in autostrada fino alla nostalgia improvvisa che può affiorare nelle sere di Macaia. Ne nasce uno spettacolo nel quale musica e comicità procedono insieme, trasformando l'estate in una sorta di commedia collettiva, perché alla fine, dietro la ricerca della vacanza ideale, ci sono esperienze molto più comuni e riconoscibili, le aspettative, gli imprevisti, le abitudini e quei piccoli contrattempi che finiscono per diventare spesso i ricordi più divertenti. La formula è quella del racconto personale arricchito dalla musica e da uno sguardo ironico sul carattere e sulle abitudini liguri, un modo per parlare dell'estate partendo da Genova e dalla Liguria, ma toccando situazioni nelle quali il pubblico può facilmente riconoscersi, indipendentemente dalla destinazione scelta per le proprie vacanze.
1: L'appuntamento è al Piazzale delle Feste questa sera, anche perché all'Arena del Mare, che ho citato prima, questa sera c'è un concerto molto atteso per una serie di generazioni, soprattutto le più giovani, cioè quello del cantante mascherato Tony Pitoni. Dunque chi può vada a sentirlo. 8.46, una piccola pausa, state con noi, a brevissimo il nostro angolo social.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica.

0: 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Primo mattino ancora in versione estiva, alterniamo le notizie dalla Liguria al racconto di questa bella estate 2026 e adesso il nostro angolo social con Elisa Ricci.
1: Sì, Eva, dal nostro angolo social una nuova storia che ci ha fatto emozionare tutti. Ed è la storia che ha avuto un lieto fine, la storia di un cane, un pastore belga Malinois, che è stato trovato purtroppo abbandonato, malnutrito nel centro cittadino, ma fortunatamente l'intervento della polizia locale che appunto lo ha recuperato, portato dal veterinario per gli accertamenti. Fortunatamente il cane è stato di salute e appunto al momento è stato adottato dalla polizia locale e vediamo appunto le immagini, è entrato nell'unità cinofila della polizia locale. Era stato recuperato dalla pattuglia chiamata Delta e pensate, adesso si chiama proprio Delta. E ci godiamo insieme le fotografie di questo cane, di questo pastore che finalmente anche lui ha una casa dove potrà sentirsi finalmente amato. E queste appunto sono le immagini che trovate sui nostri social e sul sito di Primo Canale potete trovare anche la notizia completa. A te, Eva.
0: Grazie alla nostra Elisa Ricci, seguite sempre i nostri social, tutti i canali, Facebook, Instagram, Telegram e non solo, dunque per rimanere aggiornati anche attraverso i social network, le nostre cartoline sull'estate in Liguria, questa volta con Franco Nativo. Siamo andati nel comune di Varazze, sulla spiaggia di Varazze, insieme a un ospite speciale, un bagnino, anche per capire le regole per la sicurezza sulle spiagge. Sentiamo.
2: Primo Canale continua a raccontare quest'estate 2026 sulle nostre spiagge della nostra bella Liguria. Oggi siamo a Varazze, che penso che non abbia bisogno di grandi presentazioni. Conosciamo
3: Christian.
2: Christian, che insomma qui è un po' il factotum ormai da tanti tanti anni. Oggi finalmente c'è un po' di vento e iniziamo a respirare, però allo stesso tempo, vedete dietro di noi, questa sarà un po' una puntata speciale dedicata anche alla sicurezza, quando c'è tanto vento e quando c'è tanto mare. Quindi oggi ombrelloni per adesso tutti chiusi.
3: Sì, esatto. Esatto, perché questa mattina abbiamo dovuto alzare la bandiera gialla, che appunto è una bandiera, diciamo, che deve avvisare i bagnanti che non sono condizioni tranquille.
2: Ecco.
3: Nel senso, ci sono parecchie raffiche di vento oggi, anche se c'è il sole, purtroppo dobbiamo mantenerli chiusi perché è pericoloso che qualche ombrellone possa volare.
2: Ecco, fino a quanti nodi poi può scattare nuovamente il
3: Ma
2: verde?
3: diciamo che ci regoliamo un po' in base alla situazione spiaggia per spiaggia, perché magari ci sono zone più riparate dove si riesce a mantenere gli ombrelloni aperti anche in questa giornata.
2: Ecco, qui siamo molto vicini anche al porticciolo, quindi mare davvero molto molto aperto. Facciamo ancora due passi in avanti. Senti, allora, invece quando c'è la famosa bandiera rossa, lì bisogna stare molto molto
3: Bandiera
2: attenti.
3: rossa, esatto, bisogna portare molta attenzione perché ci può essere anche vento con la bandiera rossa, quindi è sconsigliato
2: Certo.
3: come oggi mettere in mare troppi materassini, comunque
2: Ok.
3: attrezzature.
2: Oppure mare molto
3: Ma
2: mosso,
3: con
2: no?
3: la bandiera rossa, esatto, significa che il mare è mosso e quindi è rischioso fare il
2: E
3: bagno.
2: quindi voi tutti insieme ai bagnini sempre mille occhi aperti.
3: Sì, diciamo magari soprattutto sui più piccolini sconsigliato.

0: Siamo i più grandi temerari, bisogna tenere un po' di occhi aperti.
1: Ecco, gli eroi ci sono sempre, no?
0: Certo.
1: Senti, chiudiamo con questo. Un'estate davvero molto molto calda, sarebbe banale chiederti come sta andando?
0: Ma sta andando molto bene. Comunque quando c'è caldo la gente vuole stare in mare e quindi sta andando
1: E allora tante davvero buone vacanze a tutti, però avete visto, l'abbiamo detto anche con il nostro amico, seguire quelle che poi sono le indicazioni, ad esempio come una giornata come questa. Buona estate e buon lavoro.
0: Grazie altrettanto. Ciao a tutti.
2: Grazie a Franco Nativo per queste cartoline dall'estate ligure. Da Varazze ci spostiamo invece nella baia di San Fruttuoso di Camogli, dunque a Levante, nella zona del Monte di Portofino. Qui hanno appena ultimato la pulizia, una pulizia che viene fatta una volta all'anno, del Cristo degli Abissi. Sentiamo.
3: 18 metri sotto la superficie del mare nella baia di San Fruttuoso, il Cristo degli Abissi torna al centro di un'operazione di manutenzione che unisce tutela del patrimonio culturale, competenze specialistiche e passione per il mare. La statua bronzea, collocata sul fondale di fronte a San Fruttuoso di Camogli nel 1954 e nata come tributo alla memoria di tutte le persone che hanno perso la vita in mare, è stata sottoposta a un nuovo intervento di conservazione, coordinato dal Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. Per la pulizia è stata utilizzata un'idropulitrice messa a disposizione dei Vigili del Fuoco di Genova, un sistema che consente di intervenire sulla superficie della statua attraverso l'acqua in pressione senza un contatto diretto con il bronzo, rimuovendo gli organismi e le incrostazioni che si depositano sulla scultura. Tecnica particolarmente importante per un'opera che, proprio a causa della permanenza nell'ambiente marino, necessita di una costante attività di monitoraggio e conservazione. Dunque, un gesto concreto per proteggere un patrimonio unico che nel corso degli anni è diventato un luogo simbolico per generazioni di subacquee e nello stesso tempo un rito che ha rinnovato il legame tra la Liguria, il mare e la memoria di chi dal mare non è più tornato.
2: Le 8:55, linea Aurora Bottino, la prima edizione del nostro TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, una nuova condanna per un ex gioielliere genovese. Dopo il processo per la sparizione di gioielli affidati dai clienti arriva un'altra sentenza. Questa volta al centro della vicenda ci sono tre orologi di lusso. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
1: Seconda condanna nel giro di un anno per l'ex gioielliere genovese Pierluigi Giovanni Parodi. L'85enne erede di una storica gioielleria del centro di Genova è stato condannato dal giudice Filippo Pisaturo a 2 anni e 6 mesi di reclusione per truffa e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Secondo l'accusa, mentre la gioielleria era già in liquidazione, aveva fatto credere a un cliente che l'attività fosse ancora operativa e si era fatto consegnare 3 orologi di lusso per un valore complessivo di circa 50.000 euro, con la promessa di ripararli, orologi che però non sono mai stati restituiti. La sentenza riguarda anche una falsa dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario durante un pignoramento. Parodi aveva indicato beni per un valore di 26.000 euro, ma la successiva perizia ha accertato che gli unici orologi presenti erano imitazioni, prive di valore commerciale. Si tratta del secondo processo concluso con una condanna. Nei mesi scorsi l'ex gioielliere era già stato riconosciuto colpevole per essersi appropriato di gioielli e orologi affidatigli da alcuni clienti per la vendita, tra cui un anello con diamante da 3 carati e 3 Rolex per un valore complessivo di circa 100.000 euro.
0: Regione Liguria respinge l'ipotesi di un buco nel bilancio del 2025. I rilievi della Procura della Corte dei Conti riguardano 19,9 milioni di euro destinati ad Arpal, ma per la Giunta si tratta solamente di una questione contabile senza conseguenze sull'avanzo di 9,1 milioni di euro. Sentiamo.
2: Regione Liguria difende il bilancio 2025 e respinge l'ipotesi di un buco nei conti. Al centro dei rilievi della Procura della Corte dei Conti ci sono 19,9 milioni di euro destinati ad Arpal e contabilizzati attraverso il Fondo Sanitario

0: Regionale con un meccanismo successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Secondo la Regione, però, si tratta di una questione esclusivamente contabile che richiederà una sistemazione per gli esercizi 2023 fino al 2025, senza conseguenze sull'avanzo dell'amministrazione di 9,1 milioni. Il bilancio è assolutamente positivo e inattivo, basta parlare strumentalmente di buchi, ha dichiarato a Primo Canale il presidente Marco Bucci. La Procura ha invece chiesto di non parificare quella specifica voce di spesa.
1: È una questione di forma e non di sostanza. Dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario, e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio.
2: Cambiamo argomento, continua il viaggio di Primo Canale attraverso i disagi di AMT, dei mezzi pubblici genovesi. Oggi vi mostriamo che cosa è costretta a fare l'utenza, la fermata della metropolitana, di Sarzano, dove le scale mobili sono fuori uso e anche l'ascensore non sembra funzionare al meglio.
3: In questo periodo di caldo estremo, i pannelli dei bus alle fermate di AMT a Genova raccomandano alcuni consigli per una corretta gestione della situazione. Bere tanto, non uscire nelle ore calde, mangiare pasti leggeri. Il paradosso è che poi la stessa AMT costringe le persone a salire oltre 100 scalini nella fermata della metro di Piazza Sarzano. Le scale mobili sono rotte da qualche mese e si tratta, per quanto riguarda la fermata in questione, di una profondità di circa 35 metri sottoterra. Ieri siamo arrivati con la metro e funzionava solo l'ascensore che porta al primo livello, il piano mezzanino. Peccato che l'ascensore che porta poi in superficie fosse rotto. Pare che all'origine dello stop ci sia un surriscaldamento dell'impianto, che quindi necessita di star fermo per circa 10-15 minuti ogni qualvolta durante il giorno si surriscalda. Se un disabile arriva mentre l'ascensore è fermo, deve attendere per poter salire che l'ascensore appunto si raffreddi. Idem per coloro che magari hanno passeggini o per gli anziani, persone a ridotta deambulazione. Nelle immagini vedete ad esempio un papà che deve camalare il passeggino a mano e la mamma prendere il bimbo in braccio per percorrere quasi oltre 100 scalini che portano all'uscita. Si tratta anche in questo caso di un ennesimo esempio di come la crisi dei conti di AMT pesi sugli utenti e parecchio. Mancano i soldi per riparare gli impianti.
2: Un racconto personale dell'estate con Andrea Di Marco, che attraverso aneddoti personali, musica e quello che lui stesso definisce l'estremismo ligure, porta in scena sul palco della Piazza delle Feste del Porto Antico Estate Però.
4: L'estate, si sa, dovrebbe essere la stagione della spensieratezza, delle vacanze, del mare, degli aperitivi e del divertimento, ma anche quella delle code in autostrada, soprattutto in Liguria, dei tormentoni e di un'improvvisa nostalgia che può arrivare quando meno te l'aspetti. E da questo immaginario, fatto di luoghi comuni, situazioni quotidiane, che prende le mosse Estate Però. Lo spettacolo di Andrea Di Marco, in programma giovedì 23 alle 21.30 nella Piazza delle Feste del Porto Antico. Un appuntamento nel quale il comico genovese porta sul palco un racconto dell'estate costruito attraverso aneddoti personali, musica e quello che definisce con ironia estremismo ligure. Il punto di partenza è il tentativo, spesso destinato a fallire, di vivere quella che tutti immaginiamo come l'estate perfetta, un'idea che Di Marco ribalta attraverso la comicità e l'osservazione della realtà, mettendo al centro alcuni dei rituali più riconoscibili della bella stagione. Dagli stabilimenti balneari strapieni agli aperitivi, dalle interminabili percorrenze in autostrada fino alla nostalgia improvvisa che può affiorare nelle sere di Macaia. Ne nasce uno spettacolo nel quale musica e comicità procedono insieme, trasformando l'estate in una sorta di commedia collettiva, perché alla fine, dietro la ricerca della vacanza ideale, ci sono esperienze molto più comuni e riconoscibili, le aspettative, gli imprevisti, le abitudini e quei piccoli contrattempi che finiscono per diventare spesso i ricordi più divertenti. La formula è quella del racconto personale arricchito dalla musica e da uno sguardo ironico sul carattere e sulle abitudini liguri, un modo per parlare dell'estate partendo da Genova e dalla Liguria, ma toccando situazioni nelle quali il pubblico può facilmente riconoscersi, indipendentemente dalla destinazione scelta per le proprie vacanze.
2: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale. La giornata di giovedì 23 luglio sarà ancora con un contesto anticiclonico sulla Liguria asciutta e ben assolata, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo di piena estate, una tipica estate mediterranea. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo resta asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio specie nell'entroterra, ma di poco conto, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente con temperature massime non eccezionali e difatti prossime ai 29-30 gradi, un caldo dunque sopportabile, si farà sentire anche nella notte all'alba ma senza eccessi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma senza eccessi, ventilazione per lo più debole o assente. Ed anche sul Tigullio tanto sole, i cieli saranno sereni tersi con temperature massime anche qui non oltre i 30 gradi. Uno sguardo è in definitiva cosa ci attenderà sullo spezzino, analoga condizione. Dunque, tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno, ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. La giornata di venerdì sarà ancora anticiclonica, con tempo stabile, asciutto sulla Liguria ed estesi rasserenamenti. Soffierà un po' di vento di tramontana tra Savona e Genova al mattino, ma poi ruoterà da sud tra Genova e su tutta l'area di Ponente. Poche le variazioni termiche, clima ancora caldo, ma senza eccessi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, è gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
3: Madre, quando si dona?
4: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
2: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Alle 9.06, bentornati con Primo Mattino insieme. Ogni giorno dalle 8 alle 9.30 ci aggiorniamo, come sempre a quest'ora, sulla situazione del traffico nella città di Genova.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla centrale operativa della Polizia Locale. Segnaliamo ancora un traffico intenso sulla direttrice principale, ma non rileviamo particolari criticità. Conclusa invece la bonifica su corso Martinetti, intersezione Vasco da Gama, dove un bus, un mezzo pubblico in avaria, aveva disperso sostanza viscida. Passiamo invece alle attività oggi. Dalle 18 alle 21 sarà in movimento un corteo per la giustizia organizzato da sigla sindacale, partirà da Piazza Caricamento con arrivo a Piazza De Ferrari, non dovrebbe interessare la viabilità ordinaria, percorrerà comunque da Caricamento Piazza Raibetta, San Lorenzo, Piazza Matteotti con l'arrivo appunto in Piazza De Ferrari. Per quanto riguarda invece i lavori, soprattutto in orario serale, prosegue la fresatura, asfaltatura su Corso Europa, il tratto va via della Piazzetta fino a via L'Agustina in direzione centro, su tutta l'ampiezza della carreggiata, mentre invece solo su corsia bus tratto tra via Tagliamento e Civico 263 per la direzione Levante, garantita la presenza dei movieri sul posto. Dalle 21 alle 06 invece per lavori allo snodo San Benigno verrà chiusa la via Baleidier e contestuale la chiusura del sottopasso De Marini Baleidier lato monte o mare, attivate però singolarmente. Per quanto riguarda invece gli eventi

0: criticità questa sera sulle serate Nerviesi dalle ore 20 alle 23.30. Modifica la viabilità con la chiusura di via Oberlan e via Marco Sala, inversione senso di marcia di via Sant'Ilario, il tratto tra via Donato Somma e largo Bassanite, e senso unico alternato in viale Franchini tra via Campostano e piazza Pittaluga. E infine l'ufficio mobile della Polizia Locale, presente già questa mattina fino alle ore 12 in largo San Francesco da Paola, a disposizione dei cittadini per informazioni e segnalazioni. È tutto, vi auguriamo una buona giornata.
1: Grazie alla Polizia Locale, con Elisa Ricci, il traffico in autostrada. Torniamo in studio, così verifichiamo l'audio di Elisa Ricci del microfono e così ci aggiorniamo. Come sempre vi ricordo gli appuntamenti col traffico dopo le 8 e dopo le 9 di ogni mattina, prima la Polizia Locale, poi dalla nostra Newsroom 28 invece il traffico in autostrada. Vediamo, ditemi in regia se abbiamo pronta Elisa. E adesso anche un occhio alle previsioni del tempo, come sempre a quest'ora è una giornata con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, intanto vedete le telecamere di Primo Canale, questa sulla costa di Lavagna, adesso siamo passati invece a Camoglia, il promontorio del Monte di Portofino, ci sarà solo in mattinata un passaggio di velature che potrebbero essere anche spesse, pomeriggio invece ci sono attività di cumuli nuvolosi sui rilievi, possibili anche dei locali rovesci sulle Alpi Liguri e sull'Appennino di Levante, alla sera si tornerà poi a condizioni di cielo sereno. Le temperature minime sono in calo, ce ne siamo già accorti in questi giorni, oggi bollino giallo per ondate di calore sulla nostra regione, le massime sono stazionarie, 21 la minima, 32 la massima quest'oggi. La buona notizia è che domani, dopo tanti giorni, torneremo a un bollino verde per ondate di calore, dunque l'ondata di caldo intenso sembra essere finita. Infine il mare che è poco mosso. E adesso allora ci aggiorniamo sulla situazione del traffico in autostrada con Elisa Ricci.
2: È mio, Andre!
3: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori, ancora un aggiornamento per quanto riguarda le nostre autostrade. Al momento la tratta genovese, ancora vediamo alcune segnalazioni da questa mattina, dalle ore 8, e appunto la prima a 10, direzione Ventimiglia, coda di 1 km tra Celle Ligure e Bivio a 10, inizio Complanare Savona per traffico congestionato. Ancora sempre a 10, direzione Genova, coda di 2 km tra Bivio a 10, fine Complanare Savona e Albisola per ripristino incidente. E ci spostiamo adesso perché sulla A7 direzione Milano c'è appunto coda tra Busalla e Roncoscrivia per lavori, sempre appunto i rallentamenti che coincidono con i cantieri stradali. Invece qui troviamo sulla A7 direzione Genova traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A10, Genova Ventimiglia per traffico intenso. L'ultima segnalazione per quanto riguarda la tratta genovese A10 direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Aeroporto e Bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. E al momento ci spostiamo sulla A10 tratta di Ponente perché la situazione è drasticamente cambiata rispetto a questa mattina. Infatti sono segnalati due incidenti, il primo appunto incidente tra Imperia Est e Imperia Ovest in direzione Francia e il secondo invece incidente tra Spotorno e Feglino in direzione Francia. Per quanto riguarda questo secondo incidente, secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato un tamponamento tra due tir, appunto si viaggia su una sola corsia e questo causa ovviamente i chilometri di coda, infatti al momento sono 7 i chilometri di coda tra Savona e Feglino in direzione Francia e ancora qua vediamo coda di 3 chilometri tra Spotorno e Albisola invece in direzione Italia. Un'ultima segnalazione che riguarda la A10 tratta di Ponente ed è appunto il rallentamento di 1 chilometro tra Albenga e Andora in direzione Francia causa lavori. Questi sono gli aggiornamenti e a Teva.
1: Grazie Elisa, mattinata abbastanza complessa per il traffico autostradale, soprattutto nel Ponente, lo teniamo monitorato per raccontarvi se ci fossero criticità maggiori da raccontare. Primo Canale, se

0: giorno per giorno i ritiri di Genoa e Sampdoria. E allora vado a salutare e dare il mio buongiorno a Simone Galdi, che si trova a Temù per seguire la Sampdoria, e a Carlo Danani da Moena per il Genoa. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Parto da Simone Galdi, Ponte di Legno, comune di Temù. Come sta andando? Quali sono le ultime di questa nuova giornata?
2: Buongiorno Eva, è l'ultimo giorno di ritiro per la Sampdoria di Bernardo Corradi. Ci sarà un allenamento questa mattina qui al centro sportivo comunale di Temù, dopodiché si attenderanno le ore 17 per il calcio d'inizio dell'amichevole tra Sampdoria e Cagliari, che di fatto per la Samp conclude l'esperienza 2026 in Alta Val Camonica, mentre per il Cagliari è l'inizio di una seconda fase di preparazione. Cagliari che ovviamente sarà impegnato nel campionato di Serie A. Per la Samp sono ore decisive per portare in rosa, in squadra, Haralampos Likoyannis, che è un esterno difensivo mancino nato in Grecia al Pireo, con una lunga esperienza in Italia, 8 anni proprio tra Cagliari e Bologna, e dunque potrebbe essere lui il prossimo rinforzo per Bernardo Corradi. Fondamentale per la Samp in questo momento continuare a fare mercato, a far uscire i giocatori che non sono più parte del progetto, ma allo stesso tempo fondamentale avere la possibilità di dare a Corradi una squadra competitiva. Ieri pomeriggio lo abbiamo segnalato, lo abbiamo testimoniato con le nostre telecamere, il presidente Francesco De Gennaro ha accompagnato il proprietario Joseph Tay e il suo braccio destro Nathan Walker per il secondo giorno consecutivo in visita alla squadra e allo staff. Per Tay anche una lunga chiacchierata con Jesper Fredberg, il CEO Football, e con Americo Branco, il direttore sportivo, in panchina proprio qui alle nostre spalle, osservando da vicino Lorenzo Insigne e compagni che si allenavano. Ultima nota: è uscito il calendario di Serie B. Ieri sera la Samp farà il suo esordio a Cesena il 22 di agosto. Cesena che tra l'altro adesso vede nei suoi quadri dirigenziali Andrea Mancini, appena andato via proprio dalla Samp. L'esordio in casa, successivo invece contro la Juve Stabia nella seconda giornata. Per la Samp comunque un inizio complicato, perché ci saranno anche altre trasferte, tra cui quella tostissima di Palermo. Dunque, con i nostri aggiornamenti continueremo a darvi conto di quest'ultima giornata. Seguiteci anche su primocanale.it.
0: Grazie a Simone Galdi da Temù, e vado da Carlo Danani invece a Moena. A te Carlo.
1: Di nuovo buongiorno, Moena giorno 8, un saluto dalla Val di Fassa. In primo piano questa mattina ci sono le indicazioni emerse dal test in famiglia disputato ieri al centro sportivo Benatti davanti a un migliaio di tifosi rossoblù. In copertina ci sono soprattutto gli attaccanti, con Vitigna Mattatore, autore di una tripletta a ruota. Poi tanti applausi anche per Colombo, che ha firmato 2 gol, completano il trionfo degli attaccanti rossoblù anche le reti di Avel e Make 3. Dall'altra parte del campo ci piace sottolineare anche i meriti di un lavoratore silenzioso di questo Genoa, ossia Daniele Sommariva, terzo portiere, che ieri si è permesso di fermare 2 tiri dal dischetto tirati da Colombo e da Norton Caffi nella serie dei rigori tirati soprattutto per lo spettacolo alla fine della partita. Promette bene anche la gioventù, con Dumbia, Kuchka e Clisis su tutti. È tantissima e forte la rappresentanza della linea verde in questo Genoa, proprio come linea direttrice del club. D'altronde il settore giovanile del Grifone si conferma ormai da anni uno dei migliori addirittura d'Italia. Il programma di quest'oggi: doppio allenamento, si comincia alle 10.30 al centro sportivo Benatti e poi si replica alle ore 17.30. Siamo ormai entrati nell'ultima fase del ritiro di Moena, rimangono ancora 2 grandi appuntamenti per i tifosi presenti in Val di Fassa. Il primo domani sera alle 21 in piazza a Moena, la presentazione della squadra alla presenza del presidente Dan Sciucu, e poi sabato gran finale alle ore 17 lo scrive

0: Fromage con il Vicenza neopromosso nel campionato di Serie B. Concludo con il mercato, rimangono calde le piste per un centrocampista e per un attaccante, ma in questo caso Diego Lopez, chief of football del Grifone, non ha fretta. Nome nuovo per quanto riguarda la corsia di sinistra è quello di Mario Mitai, terzino sinistro, classe 2003, nazionale albanese, attualmente in forza al Ittihad, ex AEK e Lokomotiv di Mosca, 32 presenze con la sua nazionale. Un obiettivo complicato, ma senz'altro raggiungibile. Vi aggiorneremo nel corso delle prossime ore e se non ci sono domande restituisco la linea allo studio augurando una buona giornata.
1: Grazie Carlo, no, nessuna domanda, solo un commento. C'è più fresco questa mattina, ti vediamo un pochino più coperto rispetto al solito.
0: Ma sai, qua bisogna sempre viaggiare pronti a tutto, dalla maglietta a maniche corte, addirittura alla felpa, alla doppia felpa e anche alla giacca a vento. In montagna nulla è escluso.
1: Ecco, vedrai quando torni in Liguria, vedrai, vedrai. Grazie Carlo Danani, ci sentiamo domani, a presto.
0: A presto, a presto.
1: Una pausa, poi ancora le notizie dalla Liguria, parleremo degli spettacoli, ancora i nostri social, qualche consiglio di viaggio in queste giornate estive.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio, previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova. TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: 9.22, bentornati insieme fino alle 9.30 per raccontarvi le notizie dalla Liguria. Ci sono tanti spettacoli, tante proposte sul nostro territorio. Aurora Bottino.
1: Eva, in questo caso parliamo del calendario di Villa Tiguglio, perché ogni weekend e non solo, tanti gli spettacoli.

0: Allora, questa sera l'appuntamento, come trovate sul nostro sito primocanale.it, è con Francesco Morosi, che racconta l'Iliade, scusate, tra mito e attualità. Appunto, un'estate piena di spettacoli a Villa Tigullio, a Rapallo, con questi appuntamenti dal vivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio. La rassegna propone incontri e spettacoli pensati per un pubblico eterogeneo tra cultura, musica e divulgazione. Ad aprire il programma, appunto, giovedì 23, oggi sarà il grecista Francesco Morosi, protagonista del talk A tu per tu con l'Iliade, un viaggio nel grande poema omerico che attraverso i temi degli eroi, del destino e della guerra offrirà una rilettura contemporanea dell'opera di Omero, mettendo in luce come uno dei capolavori della letteratura occidentale, continua ancora oggi a parlare al nostro tempo. A introdurre l'incontro saranno Margherita Rubino e Caterina Mordeglia, che apriranno il confronto con il docente in un appuntamento pensato proprio per avvicinare il pubblico a uno dei capolavori assoluti della letteratura mondiale. A te.
1: Grazie Aurora, trovate tutto il programma sul nostro sito primocanale.it. In queste giornate faremo anche approfondimenti e interviste per raccontarvi questo bel programma. E ora una proposta di viaggio per chi si trova in provincia della Spezia e ami anche l'acqua dolce, non solo l'acqua di mare. Una delle proposte è quella di andare a navigare il fiume Magra. Emanuela Cavallo.
2: Noi ci giochiamo il fiume di casa, il Magra, che è il fiume più importante dell'intera regione. Andiamo alla scoperta appunto delle peculiarità partendo dalla foce, da Fiumaretta di Amelia, sino ad una parte, diciamo, del fiume, visitando alcuni scorci. Ad accompagnarci in questo viaggio, naturalmente un barcaiolo, perché è obbligato, e quindi Claudio Petacco, che ci racconterà anche di questa attività storica che avviene sul fiume, vero Claudio?
3: Esattamente. Normalmente ci interfacciamo con tutte le altre associazioni del territorio e diciamo è un'associazione prettamente di pescatori.
2: E poi recuperate anche l'antico mestiere di portare da una parte all'altra, da una sponda all'altra del fiume le persone, ne parleremo anche di questo. E poi abbiamo Fabio Giacomazzi, che è la nostra guida ambientale, anche perché siamo in un parco naturale, il parco naturale di Montemarcello Magra e Vara, e quindi noi andiamo alla scoperta, logicamente, delle peculiarità di questo ambiente, che è un ambiente del tutto particolare.
4: Sì, l'ambiente particolare sia per la Liguria in primis, perché abbiamo detto è l'unico fiume di una certa dimensione e importanza della Liguria, poi c'è anche l'Entella, ma sicuramente di dimensioni inferiori, e poi perché il fiume è un ambiente eccezionale in quanto irrora tutto il territorio, quindi è un po' una cartina tornasole di tutto quello che facciamo, che succede in tutto il nostro territorio. Quindi osservando il fiume capiamo in che modo ci comportiamo e se la natura in qualche modo è ancora protagonista e noi ne possiamo usufruire e goderne ancora. La pace che viene in qualche modo utilizzata da tante forme di vita, in primis l'avifauna, gli uccelli, che nell'acqua trovano tantissime risorse alimentari o di rifugio, perché ovviamente le specie acquatiche possono anche nascondersi dai predatori andando in acqua. E quindi è un ambiente ricchissimo di avifauna, per cui ogni ambiente, ovviamente, ogni situazione ha le sue micro habitat che ospitano diverse specie. Quindi andiamo dalle specie prettamente acquatiche, come gli anatidi, diciamo dalle foglie, dai germani reali, tante specie di anatre, gli aironi che invece stanno appoggiati sulle sponde a cercare le prede, i piccoli pesci o gli anfibi, diciamo, nelle acque basse. E qua poi vediamo, ci sono i gabbiani, i giovani, adulti, che denota appunto che c'è anche la nidificazione del gabbiano reale sul nostro fiume. E poi appunto i limicoli, che sono dei piccoli uccelli che vanno a mangiare proprio in mezzo al limo, cioè alla fanghiglia. Quindi diciamo che la varietà del fiume deve essere in qualche modo mantenuta, perché il fiume è vario di sua natura, no? Per sue caratteristiche. E va mantenuta, va gestita in questo modo, perché questo permette poi di avere tante specie, e più specie abbiamo, e più equilibrio, diciamo, in ricaduta abbiamo, e l'ecosistema ne guadagna.
2: Per le persone che vogliono conoscere di più il fiume, qual è il consiglio? Perché ci sono tante attività che proprio il parco fa per educare a questo ambiente.
4: Assolutamente, diciamo, collegandosi adesso ai canali del parco.

0: Arco si viene a conoscenza di tutto un programma di iniziative realizzate proprio dal centro di educazione ambientale del parco, in cui ci sono proprio, diciamo, del personale specializzato, come dicevi tu, nella comunicazione, nel saper raccontare, quindi hanno competenze scientifiche, ma bisogna saperle anche tradurre in un linguaggio comprensibile da tutti, ma anche attività coinvolgenti, quindi ad esempio il birdwatch che io sto facendo adesso, così cercando di improvvisare qualche avvistamento, si fa anche con gli utenti, col pubblico, con i bambini, con le scuole, proprio perché la pratica operativa nell'ambiente naturale è quello che permette di venire in contatto con gli ambienti, con gli animali, e quindi scoprirli in autonomia, e lì si impara davvero.
1: Ancora per la nostra estate, le proposte degli spettacoli da andare a vedere in questi giorni, torno dai Risalici Ricci per il nostro angolo social.
2: Sì Eva, allora questa sera un concerto di Tony Pitoni, giovane mascherato, che ha infiammato Genova. Appunto l'uomo odiato e amato, alcuni lo commentano negativamente ma altri invece lo amano. E appunto lo amano per i suoi testi satirici che sono definiti spesso divertenti. E il cantante va contro ogni regola, eccentrico, spesso assurdo e caotico. Il cantante è giovane, classe 1996, lo vediamo per la prima volta sulla scena nel 2020 ad X Factor, dove appunto era già conosciuto come cantante mascherato. Venne però bocciato in quell'occasione, ma continua a lavorare. Infatti si allontana dalla televisione, ma continua sui social e continua infatti a pubblicare le sue canzoni, tra le hit sicuramente più virali Donne ricche, un testo molto satirico e fuori, diciamo, dalle regole della società. E appunto Tony Pitoni poi ha affermato il suo successo e il suo personaggio sul palco del Festival di Sanremo nel 2026, appunto con Dito nella piaga, dove ha cantato The Lady is a Trump. E appunto il brano, che ha rappresentato una satira dell'alta società newyorkese e delle sue regole soffocanti, sicuramente appunto questo emerge proprio dal suo personaggio, un personaggio proprio anticonformista. Questa è la notizia, questo il concerto a Teva.
1: Grazie Elisa Ricci, e con questo consiglio per uno spettacolo da andare a vedere, ma trovate tante suggestioni sul nostro sito primocanale.it. Io vi saluto, la linea va al Medico Risponde, tra poco parleremo del caldo, ma anche della tosse o delle polmoniti, degli accessi al pronto soccorso in queste giornate particolarmente calde, dunque restate con noi.

Vi ritrovate a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale. La giornata di giovedì 23 luglio sarà ancora con un contesto anticiclonico sulla Liguria, asciutta e ben assolata, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo di piena estate, una tipica estate mediterranea. Uno sguardo partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo resta asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio specie nell'entroterra, ma di poco conto, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente con temperature massime non eccezionali e difatti prossime ai 29-30 gradi, un caldo dunque sopportabile, si farà sentire anche nella notte all'alba ma senza eccessi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma senza eccessi. Ventilazione per lo più debole o assente. Ed anche sul Tigullio tanto sole, i cieli saranno sereni tersi, con temperature massime anche qui non oltre i 30 gradi. Uno sguardo e in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione. Dunque tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno, ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. La giornata di venerdì sarà ancora anticiclonica, con tempo stabile asciutto sulla Liguria ed estesi rasserenamenti. Soffierà un po' di vento di tramontana tra Savona e Genova al mattino, ma poi ruoterà da sud tra Genova e su tutta l'area di Ponente. Poche le variazioni termiche, clima ancora caldo ma senza eccessi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

0: Il medico risponde con la dottoressa Emanuela Barisione, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza del Policlinico San Martino di Genova, pneumologa, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Ricordiamo il numero verde per le vostre telefonate 800 640 0771, il numero WhatsApp per le vostre domande 347 67 66 291. Partirei, dottoressa Barisione, con il caldo. Finalmente, dopo tanti giorni di bollino rosso per ondate di calore, i bollettini del Ministero della Salute, per fortuna il caldo si sta placando, ma come è andata, come sta andando in queste giornate anche rispetto agli accessi delle persone forse più fragili al pronto soccorso?
1: Allora, sì, diciamo che sono state 2 settimane quasi, diciamo, piene, per cui c'è stato questo caldo oggettivamente sopra la media del periodo. In realtà l'accesso al pronto soccorso non ha variato particolarmente sui numeri in base al periodo delle stesse settimane dello scorso anno. Noi stiamo facendo un controllo puntuale 2 volte al giorno su questo fattore, proprio per avere un'idea del se c'era necessità, insomma, di intensificare strutture, personale o cose di questo genere, ma in linea di massima no. Certo, gli accessi, ci sono alcuni accessi, noi facciamo un check alle ore 16 tutti i giorni in un gruppo che comprende tutta OM, compreso anche i colleghi del Galliera, in modo da avere una situazione il più precisa possibile. E le categorie a rischio chiaramente sono quelle più colpite, in particolar modo direi gli anziani, i pazienti comorbidi che fanno un po' più fatica, il paziente per esempio con l'insufficienza respiratoria, la bronchite cronica piuttosto che il cardiopatico. Valgono le regole che abbiamo detto tante volte in questi giorni, ma insomma non c'è stato un'impennata particolare. Abbiamo avuto dei casi i primi giorni, ci sono stati 2 morti di cui avete parlato anche voi, però poi in linea di massima in realtà un afflusso così particolare. Anche nel weekend i numeri sono stati quelli normali, anzi addirittura la domenica leggermente più bassi.
0: Ecco, dottoressa, se dovessimo parlare di numeri, di che quantitativo, diciamo così, più o meno naturalmente, di cosa stiamo parlando?
1: Allora, i numeri dell'accesso al pronto soccorso, diciamo in linea di massima sui 3 pronto soccorsi siamo intorno ai 390-400 accessi al giorno, che però devono essere spalmati su 4 ospedali. Noi normalmente facciamo i nostri soliti 180-200 accessi. Idea, sotto influenza quest'inverno arrivavamo a punte di 270-260 pazienti al giorno, quindi non siamo in una situazione di particolare allarme. Anche i punti sul boarding sono piuttosto controllati. Abbiamo avuto un giorno solo che nell'ospedale di Villa Scassi c'è stato qualche ora di accumulo di ambulanze che però sono state poi smistate sul San Martino, quindi insomma la gestione integrata dei 3 ospedali più il Galliera mi sembra che stia dando dei frutti in questo senso.
0: E quando parliamo di accessi al pronto soccorso dovuti al caldo, senz'altro il colpo di calore, la disidratazione, quali sono le cause più frequenti?

0: Sicuramente è la disidratazione il punto più importante, in particolar modo nei pazienti anziani. La sintomatologia peraltro può cambiare, e questo è il vero problema del colpo di calore, che può cambiare molto rapidamente. Quindi dalla sensazione di calore, quindi il mal di testa, piuttosto che la disidratazione della cute, delle mucose, si può passare negli anziani in particolar modo a uno stato confusionale vero e proprio, che poi precipita velocemente e poi mette in crisi tutti i sistemi di compenso dei pazienti. Chiaro che in un paziente che non ha comorbidità i meccanismi di compenso entrano in gioco velocemente, mentre in un paziente anziano con i metabolismi più lenti i meccanismi di compenso, magari già in insufficienza respiratoria o comunque un bronchitico cronico o lo scompenso cardiaco, ecco, in questi due particolari tipi di pazienti i compensi hanno più difficoltà ad inserirsi e quindi il paziente tende poi a manifestare questi sintomi, in particolar modo lo stato confusionale.
1: Ecco, è arrivata una domanda proprio su questo. Mia madre, 93 anni, vive da sola. Quali sintomi possono dirmi che è in corso un colpo di calore? Chiede questa signora.
0: Sicuramente la cefalea, quindi il mal di testa che si protrae nel tempo, può insorgere il senso di nausea. E poi l'aspetto cognitivo vero e proprio, quindi la confusione, la difficoltà a capire dove si è. Insomma, i pazienti anziani hanno questo, viene chiamato il delirium, che può essere ipercinetico, in questo caso è ipocinetico, e quindi un rallentamento delle funzioni cognitive. Questo è un sintomo del colpo di calore, comunque deve dare l'allarme.
1: C'è qualcosa che si può fare quando avvertiamo intorno a noi delle persone, può essere una persona anziana oppure può capitare, magari uno si trova sulla spiaggia piuttosto che in piscina e trova accanto a sé una persona che ha delle difficoltà, c'è qualcosa che comunque si può fare al di là del chiamare l'ambulanza, che immagino sia fondamentale, che si può fare subito tanto per iniziare ad alleviare il colpo di calore?
0: Sicuramente è necessario idratarsi bene e quindi soprattutto non dare la boccata d'acqua, nel senso che i sorsi devono essere piccoli ma costanti, in modo da fare in modo che l'organismo si adatti lentamente all'introito idrico, perché può essere poi che si faccia peggio. Bisogna bagnare la testa e poi comunque chiamare l'ambulanza se uno ha il dubbio, quantomeno diciamo che se si hanno dei sintomi premonitori può essere utile anche utilizzare le case di comunità in questo senso, perché così si ha un'idea senza dover entrare nel pronto soccorso, che insomma poi implica tutta una serie di passaggi e il fatto di rimanere anche più tempo se ci sono dei codici più gravi, chiaramente. Però quindi il passaggio con le case di comunità potrebbe essere una buona soluzione.
1: Le leggo questa domanda che riguarda sempre il caldo. Bere tanta acqua, come consigliato dal mio medico, in questi giorni che sono stati molto caldi mi dà più fastidio del solito e mi crea dei giramenti di testa, è normale? Ci chiede Anna.
0: Più che altro l'introito idrico deve essere, diciamo, in linea di massima per la popolazione normale, viene calcolato in base al peso, quindi però per la popolazione normale, se si viaggia intorno al litro e mezzo sul basale nelle 12 ore in cui si è svegli, diciamo così, quindi bisogna spalmarlo nella giornata, non bisogna bere grandi quantità di acqua tutte insieme, perché sennò può generare questo tipo di problema. Bisogna bere a piccoli sorsi e spalmarlo durante la giornata. Tenete conto che però ci sono delle condizioni che aumentano in mezzo litro a seconda della situazione. Le giornate molto calde aumentano di mezzo litro, quindi bisognerebbe viaggiare intorno ai 2 litri, diciamo così, di introito idrico per ciascuno, però sempre molto lentamente, altrimenti sì, è possibile che si abbia l'impressione di un riempimento dello stomaco eccessivo e quindi avere quella sensazione che forse addirittura peggiora la dispnea, perché lo stomaco aumenta e quindi la difficoltà può dare noia, comunque avere la nausea piuttosto che avere addirittura difficoltà a respirare. Quindi piccoli sorsi, l'acqua non troppo fredda e poi spalmati bene durante la giornata.

0: Ecco, infatti la stessa signora, l'ho già anticipato lei, dottoressa, però ci chiede ancora, è vero che non bisogna bere acqua durante il pasto per evitare il gonfiore?
1: È vero, diciamo in linea di massima non è che non bisogna bere acqua, bisogna berne, la quantità dell'acqua deve essere spalmata nella giornata, in particolar modo non durante il pasto, e invece il pasto deve prediligere alimenti ricchi di liquidi, come la verdura, la frutta.

0: bere durante il pasto, ma diciamo la gran parte dell'introito idrico deve essere spalmato durante la giornata, quindi nella mattinata e nel pomeriggio.
1: Buongiorno dottoressa, sono Alberto, 54 anni, soffro di fibrillazione atriale, assumo Lixiane e Almaritm, ho quasi sempre pressione 104-65, chiede se va bene e dice al mattino, appena svegliato, 113-82, grazie.
0: Direi assolutamente sì, di certo è una condizione, il signore di certo sarà seguito da un cardiologo, perché a 54 anni di certo questo tipo di terapia deve essere ben seguito. I pazienti con delle patologie cardiache, così come quelle respiratorie, nei periodi in cui le temperature sono molto alte possono avere delle problematiche piuttosto importanti, quindi bene che si misuri la pressione. I valori direi che vanno bene, in particolar modo non nel mio campo, però insomma nei pazienti cardiologici è bene ancora di più il discorso che si faceva prima, cioè la distribuzione dei liquidi nella giornata e non tutte insieme, perché nelle cardiopatie può essere un problema l'introito veloce di liquidi, ecco.
1: Ci fermiamo solo un attimo, una piccola pausa, il medico risponde, ritorna subito.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Il medico risponde con la dottoressa Emanuela Barisione, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza del Policlinico San Martino di Genova. Il nostro numero verde per le vostre telefonate 800-640771, il nostro WhatsApp per i vostri messaggi 347-6766291. È arrivato un commento da la signora Sabrina, che ha raccontato direi una sua giornata particolarmente complicata al pronto soccorso del Villa Scassi. Si dice entrata alle 14 in codice azzurro, uscita alle 18, ho fatto solo l'elettrocardiogramma e poi insomma racconta di questa giornata e alla fine chiede: carissima dottoressa, un elettrocardiogramma può essere eseguito al paziente seduto su una sedia al pronto soccorso? Questa poi è la domanda alla fine del racconto.
0: Allora sì, assolutamente sì, nel senso che i pronto soccorsi moderni, guardi, recentemente una delegazione di AOM nella giornata di ieri per l'appunto siamo andati così a condividere con i colleghi del Niguardia strategie per avere la possibilità di tentare quantomeno di risolvere questa problematica del boarding, del pronto soccorso. La condivisione credo che sia sempre una cosa molto importante, e condividere e confrontarsi con altri colleghi, e proprio lì abbiamo visto e abbiamo avuto la conferma del fatto che ci sono queste aree che vengono chiamate RAT, cioè Rapid Assessment Treatment, dove la maggior parte dei pazienti sono su poltrone che possono essere poi distese e diventano dei piccoli lettini, ma comunque il paziente sta in poltrona e esiste una letteratura che conferma che in realtà questi pazienti hanno questi pronto soccorso hanno dei enormi benefici nella gestione del boarding, perché vengono considerate delle vie di mezzo, diciamo, tra l'ingresso in pronto soccorso e poi la barella per la necessità del ricovero. Tantissime patologie che arrivano in pronto soccorso non dovrebbero stare in una barella per tutta una serie di motivi che adesso non è il caso di esplicitare qua, però sì, assolutamente sì, anzi è il prototipo del pronto soccorso moderno.
1: Grazie, speriamo di aver risposto alla signora Sabrina che ci aveva scritto. Parliamo anche di un altro tema, abbiamo parlato del caldo, del calore, ma parliamo anche delle tossi persistenti, delle polmoniti, sono diffuse anche in questo periodo dell'anno?
0: Sì, sono diffuse, nel

0: senso che in realtà le infezioni respiratorie non hanno delle particolari stagionalità, o meglio, dipende dai tipi di germi. Ci sono germi che ci sono più d'estate, ci sono germi che ci sono più durante l'inverno o nei picchi, per esempio, di marzo ed ottobre, nei cambi di stagione. Però così si ha un po' l'idea che durante l'estate diminuiscano, e in realtà non è così. Cioè, vi ricordate, io stamattina pensavo proprio a questa intervista per poter dare un esempio semplice. Quando abbiamo avuto il periodo del Covid, nella prima estate dopo l'infezione, dopo la prima ondata, diciamo da marzo a maggio, durante l'estate c'era stata una netta diminuzione, avevamo ricominciato ad uscire e a poterci, insomma, a poter stare insieme. Questo vale per tutti i germi che possono infettare il polmone. Ovviamente, stando all'aperto e stando meno in casa, noi condividiamo meno tra noi. Normalmente le infezioni respiratorie vengono trasmesse dalle goccioline di flug, quindi dalla tosse, dagli starnuti, e pertanto durante l'estate, dove la nostra vita è nella maggior parte delle ore all'esterno, abbiamo una minor condivisione. Questo è semplicemente quello che determina la riduzione dell'incidenza. Però i germi continuano a girare ci sono, per esempio, pazienti con le bronchiectasie, che sono una patologia cronica del polmone con delle dilatazioni dei bronchi che sono date da invecchiamento del polmone, che invecchia come tutti gli altri organi, piuttosto che da traumi pregressi, interventi sul torace, insomma alterazioni della gabbia toracica e del polmone, che possono infettarsi durante tutto l'anno, e quindi questi pazienti devono essere molto attenzionati, e spesso sono confusi con i bronchitici, invece sono due patologie completamente differenti.
1: È arrivata una domanda: soffro di tosse secca fastidiosa, in particolare in questi giorni caldi con il condizionatore acceso. È meglio un ambiente umido per la tosse e quindi soffrire un po' di più il caldo? Cosa posso prendere? Poi chiede questo nostro telespettatore.
0: Allora, direi che intanto una tosse secca persistente deve essere indagata. Nel senso che adesso non conosco le caratteristiche del signore, però una tosse secca persistente da tempo quantomeno ha bisogno di una visita pneumologica previa, una spirometria, anche una spirometria semplice, e un RX del torace, perché se è una questione saltuaria è un conto, ma se la persistenza c'è da più tempo, è bene che si vada a indagare se vi è una patologia ostruttiva sotto, come per esempio la bronchite cronica da fumo, o giusto le bronchiettasie, come dicevo prima, o addirittura anche l'asma, oppure se invece ci sono problematiche di tipo parenchimale, addensamenti, lesioni polmonari, eccetera. Quindi io in generale una tosse persistente, un primo passaggio di indagini lo farei. L'ambiente umido di certo non è bene per i polmoni, anzi può determinare anche delle infezioni. Volevo fare, visto che è stato nominato, un accenno all'aria condizionata. Mi raccomando di far revisionare e di far la manutenzione dei condizionatori e anche dei condizionatori da stanza, eccetera, perché il ristagno di acqua che può esservi all'interno degli stessi può far crescere un germe che si chiama legionella e che può infettare i polmoni e dare anche delle problematiche piuttosto importanti. Quindi la manutenzione di questi strumenti che utilizziamo per tenere fresche le nostre case deve essere fatta bene. Per cui, per esempio, ritornando al discorso di prima, un germe stagionale estivo è proprio la legionella, che aumenta durante l'estate perché utilizziamo più strumentazioni di questo tipo.
1: Rispetto a questo, ci chiedono se i filtri, era una domanda sui filtri proprio dei condizionatori, e chiedono se basta sciacquarli per eliminare i batteri.
0: Allora, sicuramente sciacquarli serve, quindi tenerli puliti sicuramente sì. La pulizia del condizionatore è fondamentale. Non deve esserci il ristagno d'acqua. Se vi rendete conto che perde troppa acqua all'interno di casa, se gocciola o se il filtro è eccessivamente

0: bagnato, io forse però un passaggio anche con i manutentori proprio lo farei. Sicuramente tenere i filtri puliti è un'ottima cosa.
1: Gli sbalzi di temperatura, ci scrive Luisa, tra l'esterno e i negozi e supermercati, come possono incidere sull'organismo?
0: Questo è un argomento, un'ottima domanda, perché in realtà spesso e volentieri è il delta di temperatura che crea problemi dal punto di vista respiratorio in particolar modo. Per esempio gli attacchi d'asma, per esempio, vengono scatenati, si dice triggerati, proprio dalla differenza di temperatura tra un ambiente e l'altro, e non solo dal caldo al freddo, ma anche dal freddo al caldo. Quindi il supermercato, per esempio, è un classico esempio di questo problema. Ovviamente non possiamo influenzare la parte così commerciale, ma nelle nostre case io consiglio sempre anche ai miei pazienti di non tenere l'aria condizionata eccessivamente bassa, soprattutto quando la temperatura è troppo alta fuori, cioè bisogna che la differenza di temperatura sia sempre il minore possibile, ovviamente utilizzare il condizionamento in casa, ma senza scendere al di sotto dei 25 gradi, 25-26 gradi in giornate come queste, anche se direi che da oggi mi pare che vada un po' meglio.
1: C'è tempo ancora per una battuta, ci scrive Angela: buongiorno, mio marito 70 anni è stata diagnosticata una piccola bronchite d'aria condizionata e chiede se vanno bene gli antibiotici che probabilmente gli sono stati indicati.
0: Adesso non ho troppe poche informazioni per capire se va bene l'antibiotico, però io presumo che il medico che l'ha valutato abbia fatto delle considerazioni tali per cui forse era indicato. Ecco, diciamo che le bronchiti, come si diceva all'inizio, possono avere delle origini differenti. Se l'origine è le caratteristiche sono di tipo virale, l'antibiotico non è necessario, basta un antinfiammatorio, mentre se si hanno delle caratteristiche tali per cui invece si può pensare a un battere, per esempio se l'espettorato aumenta rispetto alla norma, sto pensando a un BPCO per una paziente tipo, aumenta l'espettorato, oppure l'espettorato diventa colorato, quindi non è più chiaro ma diventa colorato, più giallo, più verde, allora forse l'indicazione all'antibiotico è corretta. Adesso io, non avendo azioni più precise, ho un po' di difficoltà in questo senso.
1: Certo, ovviamente, dottoressa. Io la ringrazio, il medico risponde, si chiude qui. Ringrazio la dottoressa Emanuela Barisione, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza del Policlinico San Martino. Buona giornata.
0: Grazie e buon lavoro. Alla prossima. Arrivederci.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, una nuova condanna per un ex gioielliere genovese. Dopo il processo per la sparizione di gioielli affidati dai clienti arriva un'altra sentenza. Questa volta al centro della vicenda ci sono 3 orologi di lusso. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
1: Seconda condanna nel giro di un anno per l'ex gioielliere genovese Pierluigi Giovanni Parodi. L'85enne erede di una storica gioielleria del centro di Genova è stato condannato dal giudice Filippo Pisaturo a 2 anni e 6 mesi di reclusione per truffa e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Secondo l'accusa, mentre la gioielleria era già in liquidazione, aveva fatto credere a un cliente che l'attività fosse ancora operativa e si era fatto consegnare 3 orologi di lusso per un valore complessivo di circa 50.000 euro con la promessa di ripararli, orologi che però non sono mai stati restituiti. La sentenza riguarda anche una falsa dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario durante un pignoramento. Parodi aveva indicato beni per un valore di 26.000 euro, ma la successiva perizia ha accertato che gli unici orologi presenti erano imitazioni, prive di valore commerciale. Si tratta del secondo processo concluso con una condanna. Nei mesi scorsi l'ex gioielliere era già stato riconosciuto colpevole per essersi appropriato di gioielli e orologi affidatigli dal

0: alcuni clienti per la vendita, tra cui un anello con diamante da 3 carati e 3 Rolex per un valore complessivo di circa 100.000 euro.
1: Regione Liguria respinge l'ipotesi di un buco nel bilancio del 2025. I rilievi della Procura della Corte dei Conti riguardano 19,9 milioni di euro destinati ad Arpal, ma per la Giunta si tratta solamente di una questione contabile senza conseguenze sull'avanzo di 9,1 milioni di euro. Sentiamo.
2: Regione Liguria difende il bilancio 2025 e respinge l'ipotesi di un buco nei conti. Al centro dei rilievi della Procura della Corte dei Conti ci sono 19,9 milioni di euro destinati ad Arpal e contabilizzati attraverso il Fondo Sanitario Regionale con un meccanismo successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Secondo la Regione, però, si tratta di una questione esclusivamente contabile che richiederà una sistemazione per gli esercizi 2023 fino al 2025, senza conseguenze sull'avanzo dell'amministrazione. Di 9,1 milioni. Il bilancio è assolutamente positivo e inattivo, basta parlare strumentalmente di buchi, ha dichiarato a Primo Canale il presidente Marco Bucci. La Procura ha invece chiesto di non parificare quella specifica voce di spesa.
3: È una questione di forma e non di sostanza. Dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? Arpal in via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario, e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio.
1: Cambiamo argomento, continua il viaggio di Primo Canale attraverso i disagi di AMT, dei mezzi pubblici genovesi. Oggi vi mostriamo che cosa è costretta a fare l'utenza, la fermata della metropolitana, di Sarzano, dove le scale mobili sono fuori uso e anche l'ascensore non sembra funzionare al meglio.
4: In questo periodo di caldo estremo, i pannelli dei bus alle fermate di AMT a Genova raccomandano alcuni consigli per una corretta gestione della situazione. Bere tanto, non uscire nelle ore calde, mangiare pasti leggeri. Il paradosso è che poi la stessa AMT costringe le persone a salire oltre 100 scalini nella fermata della metro di Piazza Sarzano. Le scale mobili sono rotte da qualche mese e si tratta, per quanto riguarda la fermata in questione, di una profondità di circa 35 metri sottoterra. Ieri siamo arrivati con la metro e funzionava solo l'ascensore che porta al primo livello, il piano mezzanino. Peccato che l'ascensore che porta poi in superficie fosse rotto. Pare che all'origine dello stop ci sia un surriscaldamento dell'impianto, che quindi necessita di star fermo per circa 10-15 minuti ogni qualvolta durante il giorno si surriscalda. Se un disabile arriva mentre l'ascensore è fermo, deve attendere per poter salire, che l'ascensore appunto si raffreddi. Idem per coloro che magari hanno passeggini o per gli anziani, persone a ridotta deambulazione. Nelle immagini vedete ad esempio un papà che deve camalare il passeggino a mano e la mamma prendere il bimbo in braccio per percorrere quasi oltre 100 scalini che portano all'uscita. Si tratta anche in questo caso di un ennesimo esempio di come la crisi dei conti di AMT pesi sugli utenti e parecchio. Mancano i soldi per riparare gli impianti.
1: Un racconto personale dell'estate con Andrea Di Marco, che attraverso aneddoti personali, musica e quello che lui stesso definisce l'estremismo ligure, porta in scena sul palco della Piazza delle Feste del Porto Antico estate però.
5: L'estate, si sa, dovrebbe essere la stagione della spensieratezza, delle vacanze, del mare, degli aperitivi e del divertimento, ma è anche quella delle code in autostrada, soprattutto in Liguria, dei tormentoni e di un'improvvisa nostalgia che può arrivare quando meno te l'aspetti. È da questo immaginario, fatto di luoghi comuni, situazioni quotidiane, che prende le mosse estate, però. Lo spettacolo di Andrea Di Marco, in programma giovedì 23 alle 21.30, nella Piazza delle Feste del Porto Antico. Un appuntamento nel quale il comico genovese porta sul palco un racconto dell'estate costruito attraverso aneddoti personali, musica e quello che definisce con ironia estremismo ligure. Il punto di partenza è il tentativo, spesso destinato a fallire, di vivere quella che tutti immaginiamo come l'estate perfetta, un'idea che Di Marco ribalta attraverso la comicità e l'osservazione della realtà, mettendo al centro alcuni dei rituali più riconoscibili della bella stagione. Dagli stabilimenti balneari strapieni agli aperitivi, dalle interminabili percorrenze in autostrada fino alla nostalgia improvvisa che può affiorare nelle sere di Macaia. Ne nasce uno spettacolo nel quale musica e comicità

0: procedono insieme, trasformando l'estate in una sorta di commedia collettiva, perché alla fine, dietro la ricerca della vacanza ideale, ci sono esperienze molto più comuni e riconoscibili, le aspettative, gli imprevisti, le abitudini e quei piccoli contrattempi che finiscono per diventare spesso i ricordi più divertenti. La formula è quella del racconto personale arricchito dalla musica e da uno sguardo ironico sul carattere e sulle abitudini liguri, un modo per parlare dell'estate partendo da Genova e dalla Liguria, ma toccando situazioni nelle quali il pubblico può facilmente riconoscersi, indipendentemente dalla destinazione scelta per le proprie vacanze.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici, cari amiche, amiche, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 5 minuti, 12 secondi quando riparte al servizio del pubblico linea diretta da questo momento fino alle 12.30. Oggi è giovedì, è il 23 luglio, salutiamo Andrea Beneggiamo, Andrea Rocchiccioli che seguono la parte tecnica, la regia, si occuperanno anche delle vostre telefonate. Per esempio numero verde, lo dico per i nuovi arrivi, fa piacere sentire tante voci nuove, le voci di coloro che seguono il nostro programma, lo seguono da giorni, da mesi, da anni, da millenni e magari trovano oggi uno spunto per più che per sentire, per raccontare, per dire qualche cosa. Quindi 800-680-771, l'altro numero 347-6766-291 per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp. Per esempio social vietati, vedo adesso la domanda di Primo Canale sotto i 15 anni, scriveteci a redazione @primocanale.it, così come il Macron, il presidente francese, ha chiesto per i giovani i giovani francesi. Sentiamo la telefonata, direi. Pronto, buongiorno. Pronto?
4: Ciao. Pronto, mi senti?
3: Sì, Angelo?
4: Sì, bravo.
3: Bene, bene Angelo, dunque, vedi che ho imparato a memorizzare la tua voce.
4: Ti ho mandato due foto su WhatsApp della situazione, vabbè, io sono qui in piazza di Sarzano, sì. Due non senza tetto che stamattina mi apro le finestre e mi trovo occupando una panchina che normalmente è occupato da gente normale. Questi si mettono lì con i loro piedi belli bonci, belli sporchi, magari tempo prima hanno accettato qualche cosa, sì. E arrivo all'Italia, ma quello che denuncio io è che ce n'è tantissimi di senza tetto, ma dovunque. Sì. Ma la mia domanda, come scrivo anche, non è che questa città, questa giunta li porta tutti qui, perché sono veramente in tantissimi. Via San Vincenzo è una situazione insostenibile, ce n'è ovunque, ma bisogna fare qualcosa. E un'altra cosa che denuncio è fuori dalle stazioni, è possibile che devo farlo proprio lì, il ritrovo di tutti senza tetto, di darle da mangiare? Uno che scende dalla stazione, prima scena che si trova è questa è il biglietto di è il biglietto
3: da visita,
4: visita della nostra bella città, ma fate in altri posti, ma lì ci vuole solo un po' di intelligenza, cioè l'accoglienza, questi qua, distribuire il mangiare, quella roba lì, ma fatele in dei posti nascosti, tra virgolette. Se li fai in stazione, uno scende, un turista che viene dalla Germania per assurdo, vede questa scena qua di tutti questi senza tetto, di questi disperati, che questi che gli danno da mangiare. Lì ci vuole un minimo di intelligenza, non ci vuole andare molto in là. Enrico, cosa ne pensi?
3: Problema. Grazie Angelo. Allora, non faccio vedere la foto perché esporre al pubblico, potete immaginare, c'è una persona meschinetta che è su una panchina, che deve fare? Angelo ha sintetizzato la situazione di questa mattina in piazza Sarzano, dove le uniche panchine presenti, molto utilizzate da gente normale, oggi si presentano così, con dei poveretti che le occupano sdraiandosi. Dice: non ho mai visto così tanti senza tetto come

0: quest'ultimo anno. Che dire, io non so, Angelo, se sia mai vista Genova conciata così male, ditemelo, io non attribuirei, no, cioè se adesso ci fosse o fosse rimasto, penso che questi due poveretti sarebbero lo stesso sulle panchine, non lo so, ditemelo. Poi cosa fare per l'accoglienza? È un problema, bisogna trovare spazi, bisogna trovare persone disposte a fare questo, senz'altro ci sono, probabilmente non basta, non probabilmente, non basta Sant'Egidio, perché non basta Sant'Egidio, perché ha un aumento esponenziale geometrico dei pranzi che vengono offerti, delle cene, dell'assistenza che viene offerta. Ci vuole un esercito di pace. Quando ho sentito che l'altro ieri, sì, ieri non ve l'ho detto, oggi è giovedì, l'altro ieri ho sentito che il Trump ha chiesto al bilancio dello Stato altri 32 miliardi di euro per proseguire, come lui pensa, la guerra, la tregua, ma la guerra contro l'Iran. E dice, vabbè, e li ha chiesti per, insomma, li ha chiesti per questo. Ma 32 miliardi di euro, ma sono tanti, accidenti. Ce ne sarebbe, io parlo dell'America, dici, ma che ti importa dell'America? Ce ne sarebbe da sfamare, 32 miliardi di euro, sarebbe tutto un ospedale, buoni per i meno abbienti, per tutti. Eppure, quando si chiedono per portare avanti una guerra, è diventata una cosa quasi normale, quasi normale. Sono le 10:10, il punto di vista di Angelo lo avete sentito, lui ne fa un discorso anche abbastanza politico, non credo sia questo, perché le stazioni, perché nelle stazioni ci si mischia più facilmente, ci sono persone che vanno, che vengono, neanche ti notano. Penso che ognuno di noi, se fosse in quello stato, probabilmente dimorerebbe dalle parti delle stazioni proprio per questi motivi, perché poi alla fine nessuno ti nota, non è un quartiere sempre in movimento, no? La stazione è una città sempre in movimento, e quindi il perché penso sia fondamentalmente psicologico, urbanistico, ti nascondi meglio, passano le persone, migliaia di persone, milioni di persone, ma non, poi alla fine non ti vede nessuno e tu sei lì meschinetto sulla panchina a dormire e basta. Allora, sono andato in regia, sto guardando dunque l'apertura del nostro sito Bucci su AMT, i bilanci ancora non ci sono, quando l'azienda funzionava poi capiremo cosa è successo. Poi c'è l'aumento della Tari fino a 40 euro in più a famiglia, il comune ci ripensi, così dicono i sindacati che accusano, per carità, oggi si adoperano queste parole belligeranti per ogni cosa, di non essere stati convocati, di non essere stati informati prima degli altri. Sono dettagli, anche su questo ci sono scambi di accuse, basta appunto poco per accendere il clima e l'incendio sul clima politico. Io vado in regia qualche secondo, arriverebbe la staggata per i genovesi, per noi, l'aumento intorno al 5-7%. Vabbè, che dobbiamo fare? Paghiamo, che dobbiamo fare? A tra poco.
1: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Benvenuti in Liguria ai nuovi carabinieri del Comando Legione Carabinieri. Durante la cerimonia nella caserma Vittorio Veneto a Sturla sono stati accolti 88 nuovi carabinieri e 30 marescialli assegnati all'Arma Territoriale Ligure al servizio dei cittadini e della loro sicurezza. In Liguria sono in arrivo oltre 19,5 milioni di euro per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, divisi in due misure. La prima in apertura dal 29 settembre al 6 ottobre sul portale Bandi Online di Filse disporrà di 9 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico. La seconda invece aprirà in autunno e sarà destinata agli interventi strutturali o di riconversione di immobili per essere adibiti ad alloggi di edilizia pubblica sociale o per studenti. Due nuovi interventi di rigenerazione urbana in vista nel ponente Ligure. A Ceriana prenderà via nei prossimi mesi il progetto di riqualificazione di Piazza Marconi e Piazza Rubini, intervento dal valore complessivo di 208.000 euro, mentre è stata completata la rigenerazione dello spazio pubblico lungo via Fossano, realizzata grazie a un investimento di 200.000 euro. L'altro intervento di rigenerazione urbana nel ponente Ligure riguarda il comune di Castel Vittorio, dove verrà avviata prossimamente la riqualificazione del centro storico e delle vie di accesso.

l'intervento da 177.000 euro, mentre è già inaugurata l'area delle feste, realizzata con un investimento complessivo di 200.000 euro. Inaugurato il nuovo parcheggio di Villa Viani, frazione di Ponte d'Assio, realizzato grazie a un contributo di 300.000 euro dal Fondo Strategico Regionale, un'opera che rende più agevole l'accesso al centro del paese, aumenta la sicurezza e la viabilità degli spazi pubblici, favorisce l'accoglienza di visitatori e sostiene le attività economiche e sociali del territorio. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Bene, andiamo a rispondere alla telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone, sono Rosa.
0: Rosa, buongiorno Rosa. Buongiorno.
1: Buongiorno. Vorrei toccare due o tre punti. Ieri 12:30, l'una meno 20, io sono stata mezz'ora a aspettare il 34, una signora era da mezzogiorno, è arrivato all'1:10. Più di un'ora a aspettare il 34, non dico altro, sotto il sole col caldo che c'era, va già bene che era un po' ventilato.
0: Velato,
1: poi volevo parlare del buco in regione e basta, che la finiscano, che non se ne può più di sti buchi, buco in comune, poi non era vero, c'era l'avanzo, e buco nell'MT, i conti non l'abbiamo ancora visti, cioè la regione è sotto attacco da un bel po'. Poi Totti è stato assolto, ma non l'ha detto nessuno, è passato solo un trafiletto piccolo piccolo, perché la Corte dei Conti ha visto che non c'era niente di che. E poi volevo parlare dell'aumento della Tari.
0: Aumento della Tari, problemino.
1: Complimenti, continuate così, aumento di tutto, di tutto e di più, e la colpa è sempre degli altri. Io mi domando e mi chiedo, loro sono pagati per risolvere i problemi. Cosa lo prendono a fare lo stipendio se non sono in grado di risolvere? È sempre la colpa degli altri, è lo Stato, è la Regione, e quelli di prima. Ma siete lì per risolvere i problemi, non per prendere uno stipendio così a gratis. Poi una notizia, poi chiudo perché sennò rubo troppo tempo. Io dovrei fare ginnastica tipo riabilitativa perché ho avuto una lesione del menisco l'anno scorso.
0: Sì.
1: Sembra che i fondi siano tagliati dal comune e non si sa, siamo in forse. San Pier d'Arena è già arrivata la comunicazione che i fisioterapisti non possono più fare le schede che facevano, e c'è una fisioterapista a Struppa che è favolosa, gentilissima, bravissima.
0: Bene.
1: E è arrivata già la comunicazione a San Pier d'Arena che non daranno più fondi e che non possono più fare niente. Struppa sta aspettando ancora la decisione, cosa devono fare, devono decidere questa settimana. Sappiate chi l'ha votata, che a lei non gliene frega niente della città, lei punta a Roma, punta andare a Roma a fare cosa non si sa.
0: Vabbè.
1: Buona giornata.
0: A federare il Partito Democratico. Allora, una cosa alla volta, il punto di Amiu. Devo dire, a onor al nord di cronaca, perché sapete che qui siamo svizzeri, per carità di Dio, siamo italiani, italiani più italiani, siamo leali. Devo dire che il centro-sinistra ha detto che quando c'era Bucci, Amiu aumentò nell'era Bucci, Giulio Cesare, Maometto, Dante, Cristoforo Colombo, cioè andiamo per ere, no? Medioevale, Risorgimento, Illuminismo, Romanticismo, cosa c'è ancora? Ecumenismo, comunismo. Allora, nell'era glaciale Bucci, la Tari aumentò del 30%, dice il vice sindaco. Quindi dice, cosa volete da noi che l'aumentiamo del quasi 6, giusto? Cos'è? 5, 7? Incide su questo il contratto di lavoro dei dipendenti di Amiu. Il contratto aumenta, bisogna aumentare i salari? Aumentare i salari aumenta anche il costo complessivo dell'azienda. Il problema è che è facile, è facilissimo, i conti sono questi, quindi qualcuno deve pagare. Peraltro avrebbe potuto essere di più questa cifra e meno, perché si prendono credo un paio di euro dai famosi 5 euro di pernottamento dei

0: turisti, dello sbarco dei turisti al Ponte dei Mille. E quindi si prendono un po' di quei soldi lì e si mettono là, che è una cosa che mi fa impazzire, perché io preferirei quello per quello, non per un'altra cosa, no? Però mi dici meglio che niente, aumentiamo la tassa sui turisti 10%, ci pagano loro l'AMIU e buonanotte al secchio, no? E poi su questo però incide la scelta di non avere un termovalorizzatore, e questo è importante. È stato prorogato il bando che riguarda due enormi costruttrici di questi termovalorizzatori, e sono tutti indirizzati nella Val Bormida, a Cengio, a Ferrania, a Cairo Montenotte, area Cengio, area ex ACNA di Cengio. Però quando Genova produce l'80% della spazzatura di tutta la Liguria, l'idea, la teoria è quella che ti dice di avere un termovalorizzatore vicino alla città e non più lontano. Però incide anche questo: se non si troverà se non si creerà un termovalorizzatore, noi daremo sempre la nostra spazzatura a termovalorizzare in un'altra regione, questa regione ci guadagna pure, e noi saremo sempre più poveri perché la Tari sarà sempre più alta. Punto. Cioè, tutto qua. Quindi se anch'io domani, sindaco di Genova, promuovo subito Rocchiccioli e veneggiamo immediatamente. Quanto volete? Quanto? 3.000 euro? Siamo proprio. Cioè, ci accontentiamo proprio. Chi li ha mai visti, no? 3.000 euro di stipendio tutti insieme? Io non so voi, ma non li abbiamo mai visti. E però le scelte sono queste. Il termovalorizzatore, certo, non nel giardino mio di Fuji, non nel giardino di Angelo, non nel giardino di Rocchiccioli, però. L'idea sarebbe questa, è un fatto che se no io sindaco anno prossimo 3% o 4% ve lo aumento anch'io, sono capace anch'io di aumentarvela. E noi paghiamo la Tari più cara d'Italia, ci sarà motivo telespettatori, dobbiamo spezzare questa orrenda, poi mi dite le accise, colpa di eccetera eccetera, ma se non riusciamo neanche noi, come fai a togliere le accise, come fai a togliere, ad abbassare la Tari, come fai ad abbassare il costo della spazzatura? Non lo sappiamo. 10:21, vedo un po' di WhatsApp. Allora, vediamo un po' che cosa state scrivendo. Dunque, eccoli qua. Allora, dunque, questa è la pagina social di Amiu. La Tari, io la pago a rate, sarebbe bello vedere in primis tanti garzonetti in giro per la città, qualche posto per andare in bagno gestito dal comune per non essere costretto ad andare al bar a consumare e avere la città pulita. Grazie Sabrina. Poi questa persona sta, ciao, ciao, Anna, saluta. Buongiorno, io ho aspettato un'ora dalle 16 alle 17 il bus numero 1 per andare da Sesse a Pegli, il mitico 1, la mitica linea 1, sulla quale soprattutto di notte succedono di tante tante cose e devo dire il pensiero ai poveri autisti, no? Che non sono protetti per niente. Però un'ora è brutto perché magari tu hai già timbrato il biglietto. Quindi pensi nella coincidenza, poi aspetti un'ora e butti via un'ora di biglietto. Ed è un peccato, no? Chi glielo dice al controllore che hai finito i biglietti e che hai aspettato un'ora e lui ti trova magari che sei fuori di 10 minuti? Chi glielo dice? Questo è il problema. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: Buongiorno,
1: io sono
0: chi
1: Franca da Granarolo.
0: è?
1: Volevo soltanto dire una cosa della Tari. Allora, abbiamo un servizio che fa schifo,
0: Sì.
1: perché dobbiamo dire la verità, non è solo il cittadino che è sporco, ma proprio siamo trascurati in tutto. Dobbiamo dividere la spazzatura, che è già una scocciatura in casa, avere tutti quei secchi e secchiette per la plastica. Qui. Dobbiamo comprarci i sacchetti della spazzatura. Non so, cos'è che vogliono? Che ce li portiamo addirittura a scarpino e facciamo tutto noi?
0: E
1: Perché adesso è veramente una
0: sarebbe.
1: cosa disgustosa. E la nostra sindaca fa veramente pena. La
0: Vabbè,
1: ringrazio e
0: adesso.
1: scusi il disturbo.
0: Prego.
1: Buongiorno.
0: Oh, sento che le donne sulla sindaca o la amano, la adorano, no? Spassionatamente si riflettono in lei, oppure no? Tu dici, paghiamo, viene un marziano col naso, con l'imbuto, imbuto, con le orecchie, con due lavatrici, con due cestelli di lavatrice, viene un marziano, si informa, è intelligente perché ha creato gli UFO, sono più veloci di noi, hanno già passato quello che dicevo, che bene, come state? Come sta bene, grazie, il clima, sì, la spiaggia, che bello, che bello, che bello, diceva, vedo la città sporca.

0: come mai? Dice il marziano, lui sono pulitissimi, no? Dice come mai è sporca? Probabilmente non pagate, loro ci erano già passati con le tasse. Probabilmente non pagate, no, dice no, io le pago. E il marziano dice, ma probabilmente pagate poco. Dice no, paghiamo le tasse più care d'Italia. E il marziano dice, ma voi siete pazzi? Sale sull'UFO e torna, se è marziano, su Marte. Se è venusiano, su Venere. No? Se è gioviano, vabbè. E dice, voi siete pazzi? Ergo, siamo pazzi, telespettatori? Dice, guarda, paghiamo, cioè i soldi ci escono dagli occhi. Il sangue, paghiamo il sangue del nostro sangue. Però la città è pulita. Ah, io posso sdraiarmi non sulle panchine, posso sdraiarmi per mangiare per terra. Posso mangiare per terra perché la città è pulita. Perché paghiamo, ma abbiamo la città pulita. In effetti, non è così. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi è? Buongiorno.
1: Guardi, io sono una signora disabile.
0: Sì.
1: E vado a fare le punture a Sestri Ponente agli occhi.
0: Sì.
1: E c'è un ascensore solo che arriva al quarto piano.
0: Sì.
1: Se no tutti gli altri arrivano al terzo. Ma io su una sedia a rotelle come faccio a fare le scale? E c'è questo ascensore che sempre guasta. E devo chiamare le povere infermiere, che poverine, loro hanno tanto da fare, per farmi prendere con un altro ascensore che non potrei salire. E poi mi mettono su questo ascensore, mi portano su, mi fanno le punture, poi mi riportano giù. Non vedo questa cosa, che non possono aggiustare questo ascensore.
0: Sì.
1: Perché guardi, è incredibile, è una cosa che non va bene così, perché ci sono anche tante persone anziane, come ieri c'erano persone di 70, 80, 90 anni anche, ma come fanno a fare le scale?
0: Certo.
1: E non si interessano perché è più di un mese che è rotto questo ascensore, non è possibile.
0: Senta, ma questo reparto è al sesto piano?
1: È al quarto piano.
0: È al quarto. L'ascensore arriva al quarto.
1: Sì, al quarto. Arriva solo al quarto. A questo qui arriva al quarto.
0: Sì.
1: Gli altri ascensori arrivano al terzo.
0: Al terzo.
1: Però dove vado io, come tanta gente come me, che va a fare le punture negli occhi, perché abbiamo una maculopatia. Però capisce bene che non si può che questo ascensore sia sempre rotto.
0: Certo.
1: Non è possibile.
0: Certo.
1: Le infermiere poverine devono dare a mente. Uno all'altro. Ci sono tante persone anziane che non possono camminare.
0: Assolutamente.
1: Ma non è giusto che questo ascensore non vada.
0: Certo.
1: Io non vedo. E le povere infermiere poverine.
0: Certo, devono occuparsi di voi.
1: Posso capire. Vengono a prendere a me giù di sotto e magari anche altre persone che non possono fare le scale. Non capisco perché un direttore sanitario non si sbrighi a fare aggiustare un ascensore.
0: Okay. Grazie cara, grazie. Allora Genova con gli ascensori, cioè non riesce a mettersi d'accordo con gli ascensori. Sarà la poesia di Caproni che ha generato quando morirò voglio andare in paradiso sul ascensore di Castelletto. Non lo so, qualcuno invidioso, qualche altro poeta, Ungaretti, ditemi altri poeti, Pascoli, Gozzano, Carducci, invidioso da lassù ci ha ammazzato gli ascensori, perché non è possibile. Cioè ogni giorno noi sentiamo l'ascensore della Castagna, evito Villa Scassi, mi dicono che da settembre Villa Scassi dovrebbe riprendere, ma parliamo di 9 anni di storia, la Castagna, l'ascensore della signora, Manin, quali altri? Ogni giorno un ascensore, ha un conto aperto con gli ascensori di Genova, è una città difficile, diciamocelo, è una città particolare, città in altura, apposta, dici che bello, città verticale, Renzo Piano, la città verticale, ma porca miseria, un ascensore! Anche il Bigo era in riparazione, no? per la sicurezza, ci mancherebbe altro, una battuta, non so offendere nessuno. Però con gli ascensori Genova ha un conto aperto, gli ascensori pubblici Genova ha un conto aperto, apertissimo mi sembra. Dai.

0: Buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono
0: sì.
1: Flaviana.
0: Anche no, tu gli occhi.
1: Sì, vabbè, però certe persone mi prenderanno per scema perché ormai mi sono stufata di lamentare in delle cose, intanto poi nessuno ne parla di quello che dico io. E allora vado avanti e buonanotte, faccio che vadino gli altri.
0: Lo so.
1: Un po' rotta, perché scusami Enrico, è la mia... Però delle volte sei così, capito?
0: Però vedi, grazie Flaviana, beh il tuo è un modo, hai trovato un modo di vivere per parare un po' i guasti della vita, con un po' di buon senso andare avanti e non arrabbiarti più di tanto. Però non ce l'abbiamo con nessuna giunta, da quando siamo qui l'Atari, era Tarsu una volta, era Tarsu, no? L'Atari? È sempre aumentata, quindi non. Però non è possibile che sia l'unica strada quella dell'aumento. Che non si dica a un certo punto troviamo il modo, apriamo un tavolo, ci troviamo a cena, andiamo a cena da qualche parte, con degli esperti, dei veri esperti, che ci dicono come fate voi quando la bolletta da voi costa la metà. Io vorrei dimezzare la bolletta ai genovesi, cosa possiamo fare? Quant'è il costo di Amio? Cosa ci costa portare la spazzatura ad Alessandria? Perché non la portiamo a Novi Ligure? Cito comuni a caso che magari più vicino ci costa meno. Cioè non è possibile che l'unica soluzione sia arrendersi, mi arrendo e aumento. Di quanto è aumentato il costo di tot, lo dividiamo per le famiglie, aumenta del 5-7%. Cioè non è possibile, anche perché l'anno prossimo sarà di nuovo così, magari sarà dell'1, sarà del 2, aumenta il costo del lavoro, ci mancherebbe dipendenti di Amio. Quando si dice... Meloni deve aumentare gli stipendi, non è che Meloni aumenta gli stipendi, aumenteranno gli stipendi, costeranno di più i prodotti, eccetera eccetera eccetera, benissimo, per carità, meraviglioso, però sono degli equilibri o degli equilibrismi che sono complicati da gestire, ma che l'unica soluzione sia arrendersi all'aumento, io mi rifiuto di pensarlo, no? Pubblicità, a tra poco. Dimmi.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Situazione spazzatura in via Vezzani. Ho la foto che sta tardando per arrivare nella mia cartella. Allora, vedere cassonetti no, di penultima generazione. Quelli tutto sommato che facevano il loro sporco lavoro, no? È vero, il loro sporco lavoro. Quelli con la cupolina ribaltabile, non quelli intelligenti, quelli un po' più cretini, con la cupolina ribaltabile e dentro potevi conferire il famoso cinghiale. Ricordate, no? Quel dirigente che disse, che li paragonò, dice adesso non si può più mettere il cinghiale dentro nei cassonetti come i cassonetti di una volta. Allora io vedere, lo dico per vedere, materasso singolo, beh, 2 metri di materasso singolo. Poi vedere, io adesso ingrandire, beh, scatole, scatoloni di birra. Ah, ecco, vedi che si può, aspetta un po', lo chiamo Vezzani, guarda un po' se, perché sono un po' in ritardo con il mio sito. Allora, poi vedere scatoloni di quella birra, qui è tedesca, quella birra... È olandese, il verde, Leineken, dai, Leineken. Era in offerta al Basco, l'hanno preso. Guarda un po' se è arrivata Vezzani, guarda un po'. Non garantisco, perché oggi dorme il mio. Pronto, buongiorno.

0: volevo aprire sempre l'argomento della mattinata. Il fatto che ci sia un aumento di 80 euro all'anno.
1: Senta, non sento, può richiamare signora, perché sentiamo una sillaba sì e una no. Sembra un nastro che scorre male. Metta giù, mi richiama cortesemente. Noi non possiamo richiamare, ne approfitto per dire che noi non vediamo il numero per la famosa privacy, il numero di chi chiama non lo vediamo, anche perché se lo vedessimo qualche volta qualcuno non risponderemmo, se lo vedessimo non risponderemmo. Pronto, buongiorno.
0: Sono la persona di prima.
1: Oh, adesso sì, come mai? Che è successo?
0: Non lo so.
1: Si chiama, dai, cara? Italia.
0: Io mi chiamo Rita.
1: Rita, sì.
0: Voglio dire che il fatto che ci sia un aumento di 40 euro all'anno a famiglia, tra virgolette, sarebbe irrilevante. Il problema è che allo stato attuale non funziona niente della MIU. Perché ci sono dei recipienti che non hanno più la pedaliera che funziona e quindi le persone non sono in grado di mettere dentro la spazzatura, e poi ci sono veramente quelli delinquenti che avrebbero bisogno di multe pazzesche, che lasciano tutto lì. Ci sono dei punti, ce n'è uno qui vicino a dove abito io, dove ci sono i cassettoni vicino ad un ponticello dove c'è un marciapiede piccolissimo.
1: Lei dove sta? Dove sta?
0: Io abito a Bolzaneto.
1: Bolzaneto, Rita Bolzaneto.
0: Sì, ecco. Beh, esatto, e molto spesso le persone, anziani con il carrellino eccetera, sono costretti a scendere dal marciapiede, quindi andare in mezzo alla strada
1: a rischio
0: dove passa della gente con le moto che pensano di essere
1: a Monza, a Imola, a Silverstone.
0: Ecco, sì. Però voglio dire, e chi passa, ci sono delle autovetture della MIU che passano con le spazzole laterali, se ha presente.
1: Vabbè, certo.
0: Mi spiega a cosa servono? Perché non è che tolgono la spazzatura, la spargono un po' così, la allargano. Ecco, allora sarebbe il caso che la spazzatura, questa laterale che rimane attaccata al bordo del marciapiede, venisse tolta diversamente, non con il passaggio di quelle macchine lì. Voglio dire, e che le zone venissero messe un pochino più di telecamere per controllare e fare dei controlli su, perché io vedo della gente che butta via il sacco dove c'è, in un unico sacco ci mettono tutto, la plastica, perché voglio dire, la gente va anche un attimo educata, ma soprattutto va punita quando non si comporta nella maniera giusta, però voglio dire, non è possibile avere ulteriori telecamere come hanno fatto in altri posti, che non è che le devono mettere tutte in un mese, facciamo tutto, e che poi le multe che vengono date in qualche modo le facciano pagare, perché se io ho un ISEE a zero e ho 4 figli e faccio quello che cavolo voglio, ecco, vuol dire che ho un altro tipo di lavoro che magari per il quale non pago l'ISEE. Facciamo un attimo di controllo su certe persone, mi scusi, perché se io spaccio l'ISEE non ce l'ho, no? Le pare?
1: Certo.
0: Ecco, allora, quando sento, già noto alle forze dell'ordine, tutta gente che è in giro a delinquere, e quando abbiamo un signore che gli sono entrati nella gioielleria e lui ha sparato e lo mettono in galera, è un'Italia che è ingiusta. Perché io sono stata aggredita durante una mia attività e mi hanno rubato tutto e non avevo una pistola sotto mano, perché se l'avessi avuto una pistola l'avrei tirata fuori e avrei sparato.
1: No, per carità, magari nel frangente sì, non dopo qualche minuto. Io vi auguro, telespettatori, davanti ad una, se non siete preparati, se non siete allenati, ma davanti ad una rapina, vi auguro di contare il rapinatore, rapina, i due braccialetti, chi se ne frega, un Rolex, chi se ne frega, esce, chiamate la polizia.

0: che vi mettete in un guaio più grande di voi. Suggerisco questo? Faccio male? Devo suggerire di uscire e sparare? No, dai. A tra poco con una cosa molto curiosa, importante da sapere. A tra poco.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura. Riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi The Constructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le comuni della città metropolitana sta naturalmente, come era prevedibile, facendo molto discutere. La notizia praticamente è diventata ufficiale nella giornata di ieri dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, ma già diversi, una ventina circa di sindaci della città metropolitana di Genova, già una settimana o almeno una decina di giorni fa, avevano saputo di questa possibilità e quindi avevano scritto una lettera a Amio, alla sindaca Silvia Salis, alla Regione Liguria, insomma tutti gli enti preposti per provare a trovare una soluzione prima che diventasse invece ufficiale. Tra i firmatari il sindaco di Toriglia, Maurizio Beltrami, che ritroviamo. Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, sindaco, insomma, l'aumento della Tari naturalmente, come dicevamo, era prevedibile, però poi dovete tanto spiegarla poi ai cittadini. Uno, due, ci spiega cosa c'era scritto in quella lettera e perché voi vi eravate mossi chiedendo anche un incontro urgente per provare a trovare una soluzione alternativa.
1: Noi ci siamo mossi per un semplice motivo. Allora, noi dobbiamo comunicare i dati, perlomeno per quello che riguarda la nostra parte, quindi dei comuni entro marzo. E questo noi abbiamo fatto. Poi il PEF, quindi il piano per il ciclo dei rifiuti e per quello che poi arriverà alla Tari, noi lo dobbiamo approvare obbligatoriamente entro il 31 di luglio. Ci siamo trovati ad

avere questo piano inviato a noi 10 giorni fa, 15 giorni fa, nella migliore delle ipotesi. Addirittura ci sono comuni che non ce l'hanno ancora. Il paradosso qual è? Che noi siamo in questo momento dei passacarte, perché comunque noi all'interno lì, tolti quelli che sono i costi minimi che possono inserire all'interno i comuni per il discorso di tutta la lavorazione della TARI, quindi per la bollettazione, per chi se la fa in casa, tutto il resto del materiale viene comunicato da Amium. Noi quello che chiediamo, che abbiamo chiesto e che volevamo

0: condizioni di andare poi a chiedere questi quattrini ai nostri concittadini e avere un po' più di chiarezza in questo, perché non c'è stato il minimo confronto con l'azienda nei confronti dei comuni per i costi inseriti all'interno. Noi ce li siamo trovati pari pari, senza discussione, perché, le faccio un esempio, ogni comune può avere determinati tipi di servizi, poteva anche decidere qualcosa di togliere, certi servizi non effettuarli. Noi ci siamo trovati improvvisamente questo aumento secco del 6-7, tout court tutti, quindi vuol dire che non c'è stato nemmeno un esame puntuale comune per comune, ma è stato fatto il classico all'italiana aumento lineare. E questa cosa qua secondo me non è corretta, anche perché come tutti sanno la TARI è una partita di giro, quindi tanto entra e tanto esce per il servizio, la pulizia, lo smaltimento, eccetera, eccetera. E quindi andiamo a chiedere un aumento senza che noi sindaci per primo sappiamo esattamente cosa c'è scritto lì dentro. E questa cosa qua, secondo me, è un assurdo. Viene anche sminuito quello che è il ruolo di un sindaco. E già ci eravamo trovati in passato con il cambio della legge che praticamente affidava a Città Metropolitana il fatto dell'affidamento del servizio e in house è stato dato ad ANU senza che noi in qualche modo fossimo coinvolti. E questo va bene. Ma ora ci troviamo anche in questa situazione qua assurda con questo aumento, che io non dico che non sia giusto, perché sicuramente sarà motivato. Però per motivarlo prima viene motivato ai comuni e i comuni vengono messi nella condizione di spiegare ai cittadini. E poi siamo sempre lì. L'aumento non piace a nessuno, ma se l'aumento viene fatto e il servizio è impeccabile, nessuno dice niente. Io credo, ma non ne faccio un problema agli operatori che ce la mettono tutta. Non, sicuramente c'è anche parte di colpa dei cittadini che magari non tutti conferiscono nella maniera corretta, non si impegnano abbastanza, tutto quel che vogliamo. Però è chiaro che in tutto questo ci sono delle responsabilità. E quindi, e secondo me, tra le responsabilità, e so di essere impopolare, ma come lei sa, a me poco importa, perché fortunatamente, essendo civico al 100%, non ho condizionamenti politici da parte di nessuno, e se non chiudiamo il ciclo dei rifiuti, questo è solo l'inizio.
1: Sindaco, tra l'altro appunto lei ha toccato diversi temi, l'ultimo è quello della chiusura del ciclo dei rifiuti, naturalmente, che insomma implica e ha come conseguenze proprio quella che stiamo vivendo in questi giorni, l'aumento della TARI. Poi tra l'altro i piccoli comuni come i vostri, che non sono Genova naturalmente, hanno ulteriori difficoltà, perché mentre il comune di Genova dal 6 a 7 è riuscito a ridurre di un punto più o meno l'aumento della TARI grazie alla tassa di soggiorno, naturalmente questo sconticino, diciamo così, voi non potete utilizzarlo, cioè voi non avete risorse da destinare a questo.
0: Ma assolutamente
1: voi come
0: no.
1: Torriglia, ma penso che ovviamente il discorso, anzi non penso, valga per tutti i sindaci della
0: ma
1: nostra...
0: vale per tutti i sindaci e in modo particolare per i sindaci dell'entroterra. Ora io la dico provocatoriamente e lei sa che io penso che Torriglia sia il paese più bello del mondo, ma se l'immagina dovessi fare pagare la tassa di soggiorno a chi viene a Torriglia, magari gli devo dare qualche incentivo per venirci a trovare, cioè logicamente per noi questo non vale. Ma davvero, e lo ripeto e ne sono convinto, a me piacerebbe e sarebbe piaciuto a tutti noi sindaci condividerlo questo percorso. Non è stato minimamente condiviso. Non è stato condiviso. E ai cittadini nostri non arriva la busta marchiata AMIU, non arriva la busta marchiata in qualche altro modo, arriva una busta con scritto Comune di Torriglia, arriva la busta con scritto il Comune. E quando mi chiedono il perché, per me è complicato dirlo. Io, guardi, entro anche nel merito di una cosa che poi può piacere o non piacere. Noi abbiamo avuto le risposte, perché come lei sa, noi abbiamo scritto a Regione, Città Metropolitana, Darling, e abbiamo scritto anche ad AMIU. Nella risposta di AMIU, all'interno c'è stata una risposta legittima, corretta, dovuta, perché non voglio entrare nel merito, dove si dice che la maggior parte dell'aumento è dovuto al nuovo contratto nazionale del lavoro e quindi per l'adeguamento degli stipendi, che è una cosa dovuta, non vorrei essere frainteso. Ma la mia domanda ad amministratore è: prima hai provato a fare

0: efficienza all'interno dell'azienda, e quindi facciamo finta che l'aumento è stato di 10 milioni e non so, 5 milioni lo efficientate all'interno, 5 milioni non riesco a efficientarli perché più di quello non posso fare, bisogna che lo spalmiamo su tutti. E però noi questa cosa qua non ce l'ha detta nessuno, semplicemente a noi è arrivata una lettera che dice c'è stato l'aumento del contratto nazionale del lavoro, dobbiamo fare l'aumento. A me non sta bene, cioè non
1: senta,
0: mi basta.
1: Sindaco, quando è venuta Silvia Sales da voi per inaugurare il polo per l'infanzia, non le ha detto niente?
0: Allora, onestamente...
1: Non
0: lei
1: era questa l'occasione, era una battuta, naturalmente. Per
0: devo dire la verità che mi sono dedicato molto...
1: Certo, allora, era una battuta, naturalmente, però...
0: No, ma lo capisco, ma io, vede, io non parto mai col pensiero che si voglia tenere nascosto qualcosa oppure che non ci sia la volontà di... Io continuo a dire che bisogna che le cose siano partecipate, i sindaci vanno coinvolti, i sindaci sono i rappresentanti del territorio, non si può ragionare Genova centrica oppure ragionare solo sui grandi luoghi, sulle grandi comunità, ci sono anche i piccoli comuni che non devono essere soltanto sbandierati quando può essere un merito, ma vanno coinvolti in tutte le decisioni. Vanno coinvolti, gli va fatto capire, perché poi, ripeto, non è che siamo dei fessi e non capiamo la situazione di Amio, non capiamo la situazione di AMT, cioè, siamo in grado di capirlo, eh? Però è chiaro che quando vengono prese certe decisioni vanno condivise, e la nostra lettera non voleva essere un attacco a nessuno, voleva essere semplicemente un grido d'allarme che diceva, ma porca miseria, ma su un argomento così importante, ma me lo comunichi il 10 di luglio? Che io lo devo approvare entro 31,
1: non era nessuna spiegazione. Non era un grido d'allarme, all'epoca lo è diventato dopo a cose fatte.
0: Ho capito, però cioè, non va bene, perché questo è l'inizio. Ora poi, oggi stiamo parlando di Tari, a settembre inizierà l'orario invernale dei servizi di autobus, e mi sa che fra qualche giorno ci risentiamo di nuovo, cioè non, anche lì, quando ci verrà comunicato cosa succede sull'ex urbano? Ci viene comunicato il giorno prima che iniziano le scuole? Perché ragazzi, noi possiamo lavorare per portare le persone sul territorio, noi possiamo inventarci tutto l'inventabile per ripopolare l'entroterra, ci inventiamo asili nido, asili, servizi e tutto quel che vogliamo. Ma poi bisogna starci, eh? Poi dobbiamo avere il trasporto pubblico, dobbiamo avere i medici. Noi ce la mettiamo tutto per avere le scuole e dobbiamo mettere in condizione le persone di non svenarli con le tasse, perché altrimenti poi scappano. Questa è la verità.
1: Assolutamente, quindi il discorso era un'altra delle domande, siamo però in chiusura, quella relativa naturalmente a AMT, al servizio extraurbano, dopo un inverno a dir poco faticoso per gli abitanti e residenti e chi deve andare e tornare dall'entroterra, dalle vostre parti, e ora vedremo, come lei diceva, insomma c'è grande preoccupazione anche per settembre, anche perché obiettivamente l'orario estivo qui in città sta facendo disastri, nel senso che si è andato a sommare naturalmente già delle carenze che c'erano già in inverno, figuriamoci d'estate con tanti turisti, tanta gente che comunque la città è ancora piuttosto piena, e quindi c'è una situazione di mancanza di corse importante, quella relativa all'estate, non so dal punto di vista proprio del servizio extraurbano come stiano andando le cose da voi, però poi c'è il discorso a settembre, vale per le scuole, vale per il centro, ma vale anche naturalmente avere, ma soprattutto il diritto di andare a lavorare, andare a scuola, e ha scelto di venire dalle vostre parti, voi avete fatto tantissimo, state facendo tantissimo per coinvolgere sempre più famiglie, ma poi se non gli dai la possibilità di andare a Genova a lavorare o a studiare diventa tutto più difficile per voi ovviamente. Com'è?
0: Se viene a mancare quello,
1: certo.
0: Tutto quello che si è costruito per va a finire tutto in un disastro, perché a quel punto lì tutte le famiglie che piano piano stanno tornando e stanno venendo ad abitare da noi, se poi non gli diamo la possibilità di andare alle scuole superiori, andare a lavorare, è tutto lavoro inutile.
1: Grazie al sindaco di Toria Maurizio Beltrami, insomma speriamo che insomma quella busta che arrivi, tanto ormai arriverà con l'aumento, con la busta ai suoi cittadini, ormai è difficile che si possa tornare indietro, e poi vedremo a settembre anche come, ma ci risentiremo.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, una nuova condanna per un ex gioielliere genovese. Dopo il processo per la sparizione di gioielli affidati dai clienti arriva un'altra sentenza. Questa volta al centro della vicenda ci sono tre orologi di lusso. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
1: Seconda condanna nel giro di un anno per l'ex gioielliere genovese Pierluigi Giovanni Parodi. L'85enne erede di una storica gioielleria del centro di Genova è stato condannato dal giudice Filippo Pisaturo a 2 anni e 6 mesi di reclusione per truffa e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Secondo l'accusa, mentre la gioielleria era già in liquidazione, aveva fatto credere a un cliente che l'attività fosse ancora operativa e si era fatto consegnare 3 orologi di lusso per un valore complessivo di circa 50.000 euro con la promessa di ripararli, orologi che però non sono mai stati restituiti. La sentenza riguarda anche una falsa dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario durante un pignoramento. Parodi aveva indicato beni per un valore di 26.000 euro, ma la successiva perizia ha accertato che gli unici orologi presenti erano imitazioni, prive di valore commerciale. Si tratta del secondo processo concluso con una condanna. Nei mesi scorsi l'ex gioielliere era già stato riconosciuto colpevole per essersi appropriato di gioielli e orologi affidatigli da alcuni clienti per la vendita, tra cui un anello con diamante da 3 carati e 3 Rolex per un valore complessivo di circa 100.000 euro.
0: Regione Liguria respinge l'ipotesi di un buco nel bilancio del 2025. I rilievi della Procura della Corte dei Conti riguardano 19,9 milioni di euro destinati ad ARPAL, ma per la Giunta si tratta solamente di una questione contabile senza conseguenze sull'avanzo di 9,1 milioni di euro. Sentiamo.
2: Regione Liguria difende il bilancio 2025 e respinge l'ipotesi di un buco nei conti. Al centro dei rilievi della Procura della Corte dei Conti ci sono 19,9 milioni di euro destinati ad ARPAL e contabilizzati attraverso il Fondo Sanitario Regionale con un meccanismo successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Secondo la Regione, però, si tratta di una questione esclusivamente contabile che richiederà una sistemazione per gli esercizi 2023 fino al 2025. Di 9,1 milioni. Il bilancio è assolutamente positivo e inattivo, basta parlare strumentalmente di buchi, ha dichiarato a Primo Canale il presidente Marco Bucci. La Procura ha invece chiesto di non parificare quella specifica voce di spesa.
3: È una questione di forma e non di sostanza. Dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL in via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario, e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio.
0: Cambiamo argomento, continua il viaggio di Primo Canale attraverso i disagi di AMT, dei mezzi pubblici genovesi. Oggi vi mostriamo che cosa è costretta a fare l'utenza, la fermata della metropolitana di Sarzano, dove le scale mobili sono fuori uso e anche l'ascensore non sembra funzionare al meglio.
4: In questo periodo di caldo estremo, i pannelli dei bus alle fermate di AMT a Genova raccomandano alcuni consigli per una corretta gestione della situazione. Bere tanto, non uscire nelle ore calde, mangiare pasti leggeri. Il paradosso è che poi la stessa AMT costringe le persone a salire oltre 100 scalini nella fermata della metro di Piazza Sarzano. Le scale mobili sono rotte da qualche mese e si tratta, per quanto riguarda la fermata in questione, di una profondità di circa 35 metri sottoterra. Ieri siamo arrivati con la metro e funzionava solo l'ascensore che porta al primo livello, il piano mezzanino. Peccato che l'ascensore che porta poi in superficie fosse rotto. Pare che all'origine dello stop ci sia un surriscaldamento dell'impianto che quindi necessita di star fermo per circa 10-15

0: 15 minuti ogni qualvolta durante il giorno si surriscalda. Se un disabile arriva mentre l'ascensore è fermo, deve attendere per poter salire che l'ascensore appunto si raffreddi. Idem per coloro che magari hanno passeggini o per gli anziani, persone a ridotta deambulazione. Nelle immagini vedete ad esempio un papà che deve camalare il passeggino a mano e la mamma prendere il bimbo in braccio per percorrere quasi oltre 100 scalini che portano all'uscita. Si tratta anche in questo caso di un ennesimo esempio di come la crisi dei conti DMT pesi sugli utenti e parecchio. Mancano i soldi per riparare gli impianti.
1: Un racconto personale dell'estate con Andrea Di Marco, che attraverso aneddoti personali, musica e quello che lui stesso definisce l'estremismo ligure, porta in scena sul palco della Piazza delle Feste del Porto Antico. Estate però.
2: L'estate, si sa, dovrebbe essere la stagione della spensieratezza, delle vacanze, del mare, degli aperitivi e del divertimento, ma è anche quella delle code in autostrada, soprattutto in Liguria, dei tormentoni e di un'improvvisa nostalgia che può arrivare quando meno te l'aspetti. È da questo immaginario, fatto di luoghi comuni, situazioni quotidiane, che prende le mosse estate, però. Lo spettacolo di Andrea Di Marco, in programma giovedì 23 alle 21.30, nella Piazza delle Feste del Porto Antico. Un appuntamento nel quale il comico genovese porta sul palco un racconto dell'estate costruito attraverso aneddoti personali, musica è quello che definisce, con ironia, estremismo ligure. Il punto di partenza è il tentativo, spesso destinato a fallire, di vivere quella che tutti immaginiamo come l'estate perfetta, un'idea che Di Marco ribalta attraverso la comicità e l'osservazione della realtà, mettendo al centro alcuni dei rituali più riconoscibili della bella stagione. Dagli stabilimenti balneari strapieni agli aperitivi, dalle interminabili percorrenze in autostrada fino alla nostalgia improvvisa che può affiorare nelle sere di Macaia. Ne nasce uno spettacolo nel quale musica e comicità procedono insieme, trasformando l'estate in una sorta di commedia collettiva, perché alla fine, dietro la ricerca della vacanza ideale, ci sono esperienze molto più comuni e riconoscibili, le aspettative, gli imprevisti, le abitudini e quei piccoli contrattempi che finiscono per diventare spesso i ricordi più divertenti. La formula è quella del racconto personale arricchito dalla musica e da uno sguardo ironico sul carattere e sulle abitudini liguri, un modo per parlare dell'estate partendo da Genova e dalla Liguria, ma toccando situazioni nelle quali il pubblico può facilmente riconoscersi, indipendentemente dalla destinazione scelta per le proprie vacanze.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale. La giornata di giovedì 23 luglio sarà ancora con un contesto anticiclonico sulla Liguria asciutta e ben assolata, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo di piena estate, una tipica estate mediterranea. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo resta asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio specie nell'entroterra, ma di poco conto, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente con temperature massime non eccezionali e difatti prossime ai 29-30 gradi, un caldo dunque sopportabile, si farà sentire anche nella notte all'alba ma senza eccessi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma senza eccessi, ventilazione per lo più debole o assente. Ed anche sul Tigullio tanto sole, i cieli saranno sereni tersi con temperature massime anche qui non oltre i 30 gradi. Uno sguardo è in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione. Dunque, tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno, ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. La giornata di venerdì sarà ancora anticiclonica, con tempo stabile asciutto sulla Liguria ed estesi rasserenamenti. Soffierà un po' di vento di tramontana tra Savona e Genova al mattino, ma poi ruoterà da sud tra Genova e su tutta l'area di Ponente. Poche le variazioni termiche, clima ancora caldo ma senza eccessi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, è gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: con del nostro direttore Matteo Angeli, con il sindaco di Toriglia, perché la faccenda Amiu riguarda insomma tutti i comuni laddove c'è la raccolta di Amiu, e peraltro è stata anche propiziata dalle vostre telefonate, direi ultima quella di Rita da Bolzaneto. Sto caricando un po' di WhatsApp, avrete capito che anche il mio computer è sonnecchioso questa mattina, non vede l'ora di... non risponde, e quindi aspetto, vedi, dice, sto segnalando il problema a Microsoft, questa è. Allora, possiamo ripartire da questo, telespettatori. Dunque, l'ascensore che si surriscalda, bisogna aspettare che si raffreddi, e l'ascensore a mezzo servizio alla metro è una vergogna da quinto mondo. In casi di questo tipo ci vorrebbe un intervento di superurgenza, altro che discorsi. È vero, ci sono anche quegli ascensori. Genova ha un conto aperto con gli ascensori. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lino.
0: Lino, buongiorno, Lino.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Senti una cosa, io non riesco a capire una cosa, se poi tu...
0: Ma io guardo, io non ne capisco tante, Lino.
1: Ma spiegami una cosa, perché chiamano tutti e si lamentano?
0: Sì.
1: Dovresti fare una cosa, dire per chi hanno votato, no? Perché poi è facile lamentarsi dopo.
0: Va bene, Lino.
1: Non ti risponderanno, però va bene, dai, un'altra cosa la dico a rischio di prendere una querela. È fastidioso sentire delle persone sulla stampa, sulle televisioni locali, che sono discendenti di illustri giornalisti e con un cognome similare, che poi ce le veniamo a trovare lì con le loro elucubrazioni giustificate e giuste. Sì. Però se tu vai a vedere sulla stampa, sulla RAI, su altre cose, questa familiarità che esiste è fastidiosa, quindi
0: non rende
1: credibile quello che si sta dicendo, e quindi un pochettino anche per rende credibile quello che si sta dicendo, per quanto mi riguarda. Può darsi che sbagli, però è una cosa che è fastidiosa. Perché io, mio figlio, mia figlia, gli dovessi dare il mio cognome?
0: Sì, no, ma a Primo Canale un altro Cirone, non lo troverete mai, mai. Mai,
1: credo.
0: Meglio piuttosto la morte, mai.
1: Io credo che avessi delle grosse...
0: No, mai.
1: Vabbè, la cosa... farmi un bagno. Ciao.
0: La cosa è la corrispondente da Londra, che porta un nome... nome pazzesco, di un grande, grande vecchio, lo dico col massimo rispetto della televisione italiana, che non so come mai i corrispondenti da Londra sono pagati come degli ambasciatori, no? Ricorderete Capranica era un re, la regina era la regina, ma lui era il re di Londra, no? Capranica. E non capisco come mai proprio da Londra, non da Parigi, non da Madrid, mi dite altre capitali, perché non da Tirana, da Bucarest, ma da Budapest, mandano, entrano nel telegiornale, soprattutto la domenica, per raccontare di cose anche poco interessanti. I vestiti, prima una volta erano i cappellini della regina, le cravatte del principe Carlo, adesso è diventato re, adesso la vestina, quella azzurrina della moglie del premier, che si occupa di pubbliche relazioni, servizi un po' strampalati sul costume, anzi proprio sui costumi degli inglesi. Non so come mai c'è questo accanimento, del quale bellissimo, io adoro l'Inghilterra, vorrei essere inglese, non vorrei essere italiano, vorrei essere inglese, ma me ne può fregare di meno. Non capisco come mai questa tendenza. Un'altra, so che vi sto annoiando, ricorderete quando settimana scorsa stigmatizzavo l'uso di una copertura in quei polpettoni del telegiornale, quando vi parlano di questo, quello e quello che devono coprire con le immagini. Pensate che ancora ieri quella copertura di Giorgia Meloni, lei che entra in una stanza grande, enorme, di passaggio, e subito dopo la raggiunge la sua segretaria, ancora ieri l'ho vista. Cioè sono 4 mesi, ma possibile che a Roma i tecnici che ci sono, Rai 1, Rai 2, Rai 3, non abbiano altro per coprire, quando si parla di Giorgia Meloni, tra le tante immagini, questa di Giorgia Meloni? Io non so, ma il direttore non vede il suo telegiornale, il vice direttore, sono persone pagate 250.000 euro, cioè non vedono, non capiscono quello che vedono. C'è sempre, quando si parla ancora ieri, quando si parla di Meloni, lei che passa e di passaggio,

0: in una sala pazzesca, forse il Quirinale, sembra da sola, è un vestito chiaro, lo vedete, un tailleur pantalone che la abbassa un pochino e poi viene raggiunta dalla sua segretaria e passa così. Ancora ieri, per coprire il tutto il pippotto che riguardava Giorgia Meloni, ancora questa immagine, basta. Ma il montatore non se ne rende conto, però vabbè, so che vi annoio. Sono le 11 quasi 10, vado in regia, sono tantissimi WhatsApp, bene così in regia, io ho chiuso il programma. Andrea, chiuso, dovremmo, ok. Non vi ho ancora detto, ho ricordato, oggi è giovedì, cosa significa? Se Dio vuole, Vittorio Siriani sarà con noi, no? Il grande Vittorio Siriani, ok? Allora, regia e poi torniamo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfe-

0: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Benvenuti in Liguria ai nuovi carabinieri del Comando Legione Carabinieri. Durante la cerimonia nella caserma Vittorio Veneto a Sturla sono stati accolti 88 nuovi carabinieri e 30 marescialli assegnati all'Arma Territoriale Ligure al servizio dei cittadini e della loro sicurezza. In Liguria sono in arrivo oltre 19,5 milioni di euro per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, divisi in due misure. La prima in apertura dal 29 settembre al 6 ottobre sul portale Bandi Online di Filse disporrà di 9 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico. La seconda invece aprirà in autunno e sarà destinata agli interventi strutturali o di riconversione di immobili per essere adibiti ad alloggi di edilizia pubblica sociale o per studenti. Due nuovi interventi di rigenerazione urbana in vista nel ponente Ligure. A Ceriana prenderà via nei prossimi mesi il progetto di riqualificazione di Piazza Marconi e Piazza Rubini, intervento dal valore complessivo di 208.000 euro, mentre è stata completata la rigenerazione dello spazio pubblico lungo via Fossano, realizzata grazie a un investimento di 200.000 euro. L'altro intervento di rigenerazione urbana nel ponente Ligure riguarda il comune di Castel Vittorio, dove verrà avviata prossimamente la riqualificazione del centro storico e delle vie di accesso, intervento da 177.000 euro. Mentre è già inaugurata l'area delle feste, realizzata con un investimento complessivo di 200.000 euro. Inaugurato il nuovo parcheggio di Villa Viani, frazione di Ponte d'Assio, realizzato grazie a un contributo di 300.000 euro dal Fondo Strategico Regionale. Un'opera che rende più agevole l'accesso al centro del paese, aumenta la sicurezza e la viabilità degli spazi pubblici, favorisce l'accoglienza di visitatori e sostiene le attività economiche e sociali del territorio. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Allora, Bernardo, che era in Inghilterra, dice che quando Caprarica era a Londra, scrive lui, e diceva delle... Io lo leggo, ma Caprarica era scibile, Diceva delle gastronomie pazzesche. Posso dirlo perché vivevo nel Regno Unito. Era solo un corrispondente reale mediocre e anche il suo inglese ha delle falle. Ma concordo, Bernardo, concordo. Adesso si è riciclato, insomma, con la politica, un pensionato di lusso, Pronto, buongiorno.
2: Cirone, sono Augusto.
1: Augusto?
2: Sì.
1: Augusto, buongiorno.
2: Volevo parlare un attimino dell'Atari.
1: Sì, Ilaria Salis. Ah, dell'Atari, ho capito, della Salis. Prego.
2: No, l'Atari di conseguenza della Salis. Ah, perché aumenta l'Atari, sì. Perché non c'è soldi, può anche aver ragione, perché se non c'è soldi si vanno a prendere dai pensionati, da dove capita, noi pensionati non possiamo farlo quando siamo senza soldi. Ma a parte quello della polemica inutile.

0: si fosse pulito.
1: Eh sì, sì,
0: perché
1: sì.
0: Perché non
1: sì.
0: venite a fare un po' un servizio ambientale?
1: Sì.
0: Come sono le condizioni dei cassonetti?
1: Sì.
0: Non ci pulisce nessuno in giro.
1: Sì.
0: C'è tutti i sacchetti fuori.
1: Sì.
0: Dovrebbero fare come facevano una volta, che erano cretini, viaggiavano in due per camion. Uno tirava su un cassonetto e l'altro spostava i sacchetti che c'era per terra. Ora non succede più. Però l'importante è aumentare la tariffa perché non c'è soldi. Ora,
1: c'è
0: non
1: gusto.
0: Facciamo ridere, signori.
1: No, no, no.
0: Non voi, intendiamoci bene. Cioè, i nostri governanti. Perché qui, destre o sinistre, quando hanno bisogno di soldi, si attaccano alla gente, alla povera gente.
1: Mm. Allora, abbiamo pagato per AMT, paghiamo per Amiu. La cosa che stupisce di Amiu è sempre stata cara, adesso, prima ancora. Stupisce che il costo è inversamente proporzionale alla pulizia della città. Cioè, paghiamo tanto e la città è sporca tantissimo. Teoricamente, pagando tanto, dovremmo avere la città, cioè la forbice si allarga, si stringe, no? Invece si allarga. Più paghiamo e non è una conseguenza diretta. E la città però è sporca, sporca, sporca, sporca. Uno dice pagate tanto, dovreste avere una città pulita. Invece magari paghiamo, accidenti. Però la città, ecco, è così. Regia, non perdete il prossimo personaggio. A tra poco.

0: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Telespettatori, state con noi perché è un bel momento, un momento un po' diverso direi dagli altri momenti della nostra quotidianità, ma come vedete dal titolo non spaventateci, non spaventiamoci, anche perché è il grande momento dell'epica. Non a caso code ai botteghini per l'Odissea di Nolan e code anche per sentire, acculturarci un po' di più con i grandi professori che ci spiegano per esempio il senso dell'Iliade. A tu per tu con l'Iliade è il titolo di questo incontro con il professor Francesco Morosi dell'Università di Udine. Professore, buongiorno e buongiorno, grazie per essere buongiorno. Con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, un giovane professore che avrete modo, avremo modo di vedere. Quando, prof?
1: Stasera alle 21.15 a Rapallo, a Villa Tiguglio. Allora. Parleremo dell'Iliade.
0: Parliamo dell'Iliade. Al botteghino si corre, no, per l'Odissea e noi parliamo dell'Iliade. Anche questa, direi, è scritta da Omero almeno 850 anni prima della nascita di Cristo, giusto? Questi sono i miei ricordi, prof.
1: Ricordi corretti, sì, la data è un po' misteriosa, la stessa natura di Omero è strana, misteriosa, enigmatica, ma sì, più o meno siamo lì, nell'ottavo allora, secolo avanti Cristo.
0: Omero sì, Omero è esistito?
1: Secondo sì. Me più sì che no.
0: Più sì che no. Su queste basi però possiamo partire dall'Iliade, insomma. È stata scritta prima o dopo Odissea e Iliade? Qual è il loro percorso?
1: Ma con ogni probabilità ci muoviamo sempre in un campo dove non sappiamo con certezza, ma con ogni probabilità l'Iliade è venuta prima, è stata scritta dallo stesso autore dell'Odissea e racconta un episodio che in effetti precede l'Odissea. L'Odissea ormai lo sanno tutti, è la storia del ritorno a casa di Ulisse.

0: Ulisse, uno dei grandi eroi della guerra di Troia, e l'Iliade racconta appunto uno dei momenti decisivi di quella guerra di 10 anni, un assedio lunghissimo condotto dai greci a Troia, una città della Turchia attuale.
1: Ora spiccano due figure, no? Nell'Iliade, direi Achille ed Ettore, prof.
0: Gli eroi, uno di parte greca, Achille, l'altro di parte troiana, Ettore. Achille è sicuramente il protagonista dell'Iliade, un personaggio incredibile, veramente di una modernità pazzesca. Stiamo parlando di un personaggio che appunto si presenta come il migliore dei greci, il più grande eroe di tutto l'esercito, il più forte, eppure nel corso di questi 24 libri, 17.000 versi nei quali si snoda la vicenda dell'Iliade, Achille scopre piano piano, soprattutto attraverso l'esperienza del suo proprio dolore, scopre piano piano che tutti questi grandi valori nei quali credeva, l'eroismo, la gloria, la morte militare che è appunto eterna, i valori dell'eroe, ecco, tutti questi valori non servono a niente, sono vani, inutili, davanti alla morte di chi c'è più caro. Achille sperimenta sulla sua pelle cosa vuol dire perdere la persona a cui siamo più legati, in questo caso Patroclo, il suo amico, il suo compagno da quando era bambino, e attraverso l'esperienza della perdita scopre appunto che c'è una sola cosa importante al mondo ed è la vita umana, tutto il resto non conta. E quindi questo grande poema di guerra, che appunto ci racconta scontri violentissimi, sangue dappertutto, è in realtà anche una grandissima sconfessione della guerra, proprio attraverso le emozioni e i sentimenti del suo protagonista, dell'eroe più forte.
1: Ecco, ricordarci o raccontare queste cose oggi, non so se è un paradosso, cioè a distanza di 3.000 anni non ci siamo ancora liberati, no, dall'idea della guerra, dall'istinto della guerra, o che cosa. Senta, professore, noi in questa nostra vita, soprattutto attuale, siamo costretti a dividerci, no? O da una parte o dall'altra, o stai dalla parte giusta o stai dalla parte sbagliata. Dobbiamo dividerci fra Ettore e Achille? È necessario dividerci oppure no?
0: Direi proprio di no. Anzi, il finale dell'Iliade ci racconta proprio che dividerci non solo è inutile, ma è assurdo. L'ultima scena dell'Iliade è un momento emozionantissimo, l'abbraccio fra Achille, che ha da poco ucciso Ettore in duello, e il padre di Ettore, il re di Troia, Priamo, che durante la notte, rischiando personalmente, va nell'accampamento greco, bussa alla tenda di Achille, si inginocchia davanti a lui e bacia le mani dell'uomo che gli ha ucciso suo figlio, chiedendo di riscattare il cadavere del povero Ettore. Davanti a questa scena sorprendente, Achille si commuove e vede se stesso in Priamo. Sia Achille che Priamo hanno perso ciascuno la persona più importante per loro, e proprio in questa comunanza nel dolore, Achille e Priamo scoprono di essere la stessa cosa. L'Iliade finisce con l'abbraccio tra i due nemici mortali. Questo abbraccio naturalmente non significa che la guerra finirà con un accordo di pace, purtroppo no, ma ci dice una cosa molto più profonda, che l'inimicizia, la guerra sono tutte sovrastrutture inutili. C'è solo una cosa fondamentale, che è la nostra umanità, e questa ci accomuna tutti quanti.
1: Senta, dobbiamo stupirci, cioè noi uomini delle caverne, no? Uomini di oggi delle caverne, possiamo stupirci di questa visione di Omero? O dobbiamo stupirci che 3.000 anni fa ci aveva già detto tutto, ci aveva già scoperto tutto, sentito tutto dentro e scritto tutto? Erano uomini superiori oppure uomini normali con un bagno di cultura che poi è quella nostra, quella del bacino del Mediterraneo, quella del nostro mare? Io rimango senza parole davanti alla grandezza di questi poemi.
0: È

0: Però una cosa che proprio sorprende e lascia attoniti è la profondità con cui queste opere affrontano alcuni problemi fondamentali dell'esistenza umana. Poi, naturalmente, l'Iliade non è un poema pacifista, no? Nel corso dei secoli poi abbiamo messo a punto tanti pensieri che nell'antichità non troviamo, troviamo solo abbozzati. L'Iliade è anche un poema cruentissimo, violentissimo, che si diverte persino a raccontare la morte, le ferite, il sangue che scorre. Però c'è una profondità sconvolgente nel modo in cui il poeta capisce l'esistenza umana. Ecco, questo davvero non smette di sconvolgerci ed è esattamente quello che rende queste opere ancora enormemente contemporanee, anche se sono state scritte 3.000 anni fa, proprio perché, tolti tutti i cascami del tempo, tolte tutte le cose che sono proprie della società di 3.000 anni fa, rimane al centro una cosa che è sempre vera ed è sempre valida, e cioè l'umanità con i suoi difetti, i suoi limiti e anche la sua capacità di riconoscersi. Che la nostra civiltà cominci con un poema di guerra che però ci dice, attenzione, noi uomini siamo gli esseri più deboli del creato, penso che sia un messaggio molto forte e molto importante che dovremmo
1: Cioè,
0: ricordarci
1: scrive di
0: tutti.
1: guerra per parlare di pace. Senta, professore, siamo quasi in conclusione. Lei è uno dei più autorevoli studiosi italiani della letteratura greca. Ma quando ogni volta, immagino che avrà letto o riletto l'Iliade, ogni volta che legge Canta mio diva del Pelide Achille, è come brividi.
0: Eh beh sì,
1: Perché?
0: guardi, un paio d'anni fa Einaudi mi chiese di commentare tutto il poema per un libro che doveva uscire in tempi molto rapidi e quindi mi costrinsero a fare una corsa contro il tempo. In 8 mesi dovetti commentarlo tutto. Vuol dire che ogni giorno, compreso Natale, Capodanno, le domeniche, le feste comandate, io mi mettevo la mattina e passavo tutte le mie mattine in compagnia di Omero. È stata l'esperienza più bella della mia vita. Avere a che fare con un testo così emozionante, così capace di parlarci, così eloquente, in modo sorprendente, perché ripeto, è stato scritto 3.000 anni fa, è stata una delle esperienze più belle non solo della mia carriera, ma proprio della mia vita. E un consiglio che mi sento di dare, non per tirare acqua al mio mulino assolutamente, ma se avete un mese, un anno, 10 anni, trascorreteli leggendo ogni giorno qualche verso dell'Iliade e dell'Odissea. Passate un po' di tempo ogni giorno quando avete un momento, anche a leggere soltanto 10 versi, non importa. È un'esperienza che cambia la vita.
1: È una medicina, medicina per la mente, medicina per la mente. Allora, professore, la saluto. Ricordiamo questa sera a Villa Tigullio, questa sera, 23 luglio, lei, Francesco Morosi, tra i più autorevoli studiosi italiani di letteratura greca, si esibisce in A tu per tu con l'Iliade, che ripercorre la storia del grande poema, i suoi personaggi. Attualità, la fortissima attualità. Professore, grazie per aver
0: Grazie
1: illuminato questa nostra mattinata e insomma, bene per questa sera. Insomma, in bocca al lupo per
0: a lei.
1: questa
0: Non
1: sera.
0: vedo l'ora, ci vediamo, grazie.
1: Immagino,
0: Arrivederci.
1: arrivederci.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'ex

0: Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Sonfè.

0: Siamo puntualissimi anche questa settimana con Vittorio Siriani, il re dei talk show della Liguria, della televisione Ligure.
1: Non prendermi sempre in giro, per favore.
0: Ma non ti sto prendendo in giro, è la realtà.
1: Insomma.
0: È quello che i telespettatori insomma, sentono per te.
1: No,
0: anzi,
1: fa molto piacere, anzi ti ringrazio del
0: Vittorio
1: invito di essere al tuo
0: fianco. Vorrebbe dialogare con voi,
1: sì.
0: Vorrebbe sentirvi al telefono, così come avete fatto nel corso delle ultime puntate. Sento che suona, sento che stiamo prendendo la linea, vuole dialogare con voi attraverso WhatsApp.
1: Dialoghiamo.
0: Una prima telefonata, direi di partire così.
1: Sì.
0: Cercate di capirmi, una prima telefonata per Vittorio Siriani, ecco che arriva. Lo senti il suono del telefono?
1: Lo sento,
0: giunge
1: ormai da stamattina quando mi sono alzato. Che l'ho sentito.
0: Il trillo del telefono.
1: Il trillo, pronto.
0: Il mio vicino di casa voleva salutarti.
1: Ah, che gentile.
0: Andiamo? Vado? Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Sono Sandra e chiamo da Savona.
0: Sì, Sandra.
2: Volevo salutarvi tutti e due e fare i complimenti perché sono rimasta ipnotizzata dal servizio di prima che parlava dell'Iliade.
0: Tanta roba,
2: Ma
0: noi l'abbiamo studiata, Vittorio.
2: Come è stata spiegata, capisci, in poche parole ha fatto, perché già io da ragazza non amavo tanto l'Iliade, quei poemi lì,
0: sì,
2: eccetera.
0: Sì, sì.
2: Leggo, però vabbè, sono ignorante.
0: Ma tutti noi.
2: Ma sono rimasta veramente colpita, complimenti.
0: Grazie. Abbiamo iniziato così, Vittorio, parla mio diva del Pelide. Oggi qualcuno leggerebbe Pelide, no?
1: Pelide,
0: sì, Pelide.
1: Anche sì. No, ma noi l'abbiamo fatta, io l'ho fatto. Ma io però ero molto legato a Ulisse.
0: A Ulisse.
1: Sì. All'Odissea.
0: Ulisse.
1: Sì,
0: ricordi Ungaretti quando...
1: Tra l'altro, sì, sì.
0: Ulisse.
1: Che poi Ulisse ha anticipato Rogero, quello che ha sparato, sì. Cioè ha ammazzato tutti gli amanti della sua donna.
0: Insomma.

0: insomma, già allora so, c'era sì. qualcosa,
1: ma però non la buttarono in politica,
0: però non
1: allora.
0: c'era il carcere, non c'era l'ergastolo,
1: c'erano le sirene, c'erano,
0: no, però oggi voglio dire,
1: oggi
0: risentire,
1: le sirene sono quelle della polizia,
0: risentire, esatto, risentire l'Iliade, risentire l'Odissea, cioè ci riporta agli anni belli della nostra gioventù, quando veramente ancora, lo posso dire, si studiava con una certa, con un certo piacere, insomma, sì. Perché io ricordo, portavo poi all'esame finale quasi tutta l'Odissea, l'Iliade, eccetera, ed era veramente un momento felice, ma ricordandolo adesso è ancora più bello, felice, bello. Perché ricorda gli anni belli della nostra gioventù, bello. Che era una gioventù che studiava, ma si divertiva anche, ed era la bellezza. Io ricordo gli anni universitari, erano tanti per me gli anni più belli,
1: sapeva
0: anche conciliare lo studio con la, lo studio con il divertimento, il piacere di divertirsi, i flirt, gli amori, questa insomma.
1: Allora Katia da Rapallo ti saluta, saluta Katia. Anche me, e ci vede spesso, ti vede spesso.
0: Katia, molto bene.
1: Non è Breccanecca, è Rapallo, eh?
0: È Rapallo, ma io vivo a Rapallo, se Katia ogni tanto mi vedesse passeggiare sulla bellissima passeggiata di Rapallo, potrei volentieri un caffè.
1: Ma certo, prendo un caffè. Poi sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, sono Giamba. Buongiorno.
1: Giamba, buongiorno Giamba. Giamba e Sandoriano.
2: Sì, Giamba, signore, vorrei fare una domanda al grande Siriani. Sì.
0: Eccomi.
2: Che stimo e apprezzo, tra virgolette, nonostante sia...
1: Sì, vabbè, lei è Sandoriano, sì.
2: Fondata dai foresti. Lucio, ho letto un suo libro di Genova, centro storico, vivi il centro storico, anni sì. fa, e ho notato modestamente che nel elencare le chiese del centro storico si è dimenticato di San Matteo. Forse non l'ha considerato centro storico. Come mai il signor Siriani non l'ha elencato? E anche la chiesa di Via Settembre.
1: Ma l'avrei citato in un altro libro.
0: No, non lo so, però ricordo che quei libri che lei ricorda intanto sono di 30 anni fa, credo, ed è stato il primo... diciamo primo libretto in cui raccoglieva veramente tutto il mondo del centro storico, ma legato ai negozi, legato a tutti i piccoli ristorantini, le trattorie, eccetera, ed aveva avuto un grande successo, l'editore era De Ferrari, e di lì, ma era un vecchio libretto sicuramente, poi sono uscite tantissime altre edizioni, probabilmente quello che lei ha visto, probabilmente mancava di alcune cose che poi magari sono state riprese nei successivi volumetti.
1: Lo facciamo vedere adesso San Matteo. Guarda,
0: sì, San Matteo, ma sicuramente San Matteo è un momento fra gli altri più suggestivi del nostro centro storico, certo. E quindi probabilmente non so come mai sia stato dimenticato, però ricordo che erano libretti che poi sono stati apprezzati molti. Fra l'altro oggi in San Matteo ci sono bellissimi spettacoli nella piazzetta del chiostro, e quindi è un punto importante. Mi chiedo scusa se allora 20-30 anni fa ho dimenticato.
1: Ma l'avrei messo poi in un altro, libro.
0: Sicuramente.
1: In un altro libro.
0: Ma lei è un appassionato di San Matteo?
1: È curioso questo. Giamba è ancora con noi? No.
0: È caduta.
1: Allora ti saluta Antonio.
0: Sì.
1: Un caro saluto. Antonio ti ricorda con affetto ai tempi dei mondiali di calcio a Genova.
0: 80,
1: poi, 90. poi, beh, direi a questo punto, Vittorio, siamo partiti con le telefonate. C'è un altro enorme capitolo della tua vita che riguarda la Baistrocchi.
0: quello è un capitolo lungo. No, ecco, ti ringrazio di aver citato la Baistrocchi, perché volevo proprio anticipartelo. Io volevo ricordare, proprio legato anche al mondo della Baistrocchi, un grandissimo genovese che purtroppo è mancato un po' di tempo fa, ed è Paolo Fresco.
1: Paolo Fresco.
0: Se ne è parlato molto, perché? Perché Paolo Fresco è stato un grandissimo manager, presidente della General Motors, legato agli Agnelli, insomma è stato un genovese che ha avuto un grande successo manageriale nel mondo. Ecco, io lo volevo ricordare non come presidente, come manager, ma soprattutto come Goliarda, perché era legato, diciamo, un po' al nostro gruppo, capeggiato da Paolo Villaggio, che scriveva i testi.

0: e partiva con le varie, i vari anni della Vajstrocki. Parlo del 56, che fu la prima Vajstrocki epoca villaggio, con la prima, il primo spettacolo, Come quando fuori piove, si chiamava. Ecco, e Paolo Fresco era, diciamo, uno dei nostri, però era uno che non partecipava, perché in fondo noi lo consideravamo anche un po' un intellettuale,
1: un po' snob,
0: secondo me, ma neanche snob,
1: no, intellettuale.
0: No, era un secchione un po', però era talmente legato al mondo goliardico che ci faceva, era sempre con noi. Noi lavoravamo, ci scriveva, recitavamo, e lui appariva quando era a Genova, e quindi lo ricordavo proprio in quegli anni. Siamo, io sono stato con Villaggio 10 anni, dal 56 al 66, quando poi Villaggio è stato portato a Roma da Costanzo,
1: sì. No?
0: E quindi lo volevo ricordare in questa dimensione, cioè allora, ecco, non, c'era questo rapporto fra queste persone molto intelligenti, molto preparate, che però amavano ancora gli anni universitari un po' ragazzacci, come eravamo noi, insomma, ecco, c'era questo distacco. Però lui era legatissimo alla goliardia, e questo mi faceva piacere ricordarlo in questa dimensione.
1: Ecco. Beh, lui era stato poi l'ambasciatore della Fiat in America.
0: In America, poi,
1: insomma,
0: per carità,
1: un personaggio
0: grande,
1: di livello.
0: Assolutamente, un personaggio che poi ha fatto la storia anche della Fiat, eccetera. Ma io mi faceva piacere ricordarlo.
1: Certo,
0: era,
1: come
0: era del 32.
1: Come Vajstrocchino.
0: Era l'età. Com'è?
1: Come Vajstrocchino.
0: Come Vajstrocchino, sì, o comunque come alleato alla Vajstrocchino. Lui era del 32 come Villaggio, io sono del 35, e per 10 anni ricordo gli anni più belli dell'università e della Vajstrocki, quando iniziammo con Villaggio, pazzo.
1: Poi ricordo, però,
0: e quindi,
1: vedi, tu magari avresti potuto scrivere, i telefoni suonano, la prendiamo adesso?
0: Sì, andiamo, sì, facciamo, sì, delle, sì, telefonate.
1: Sai che ritorna, allora, non abbiamo ancora parlato delle palle, io colpevolmente sono passati,
0: ci sono,
1: 15 minuti,
0: però
1: ma
0: sono,
1: le abbiamo viste, si sono viste?
0: Sì, sono qua. Sono
1: le
0: qua.
1: Tiriamole su entrambe.
0: Sono qua, sono,
1: c'era
0: qua,
1: uno?
0: Però poi vediamo come...
1: Sulla 5, mostrale qua.
0: Eccole qua.
1: Vitto, qua, ecco qua, è bravo.
0: Le vedi,
1: su,
0: guarda,
1: più, su,
0: in mezzo,
1: perché
0: qui,
1: c'è la stringa.
0: Ok. Siamo in fase.
1: Ci sono.
0: Ci sono.
1: Quindi state lì, eccole, mentre state qua, facendo da mangiare.
0: Sì,
1: non distraetevi, non bruciate il ragù
0: fra un arrosto e l'altro.
1: Esatto. Allora, dunque, ritorna Breccanecca. Breccanecca è una frazione,
0: no,
1: di Cogorno,
0: no.
1: Ci scrive Pierguido.
0: Pierguido. E cosa scrive?
1: Ricorda Frizzantino, Campodonico.
0: Sì, tutto questo mondo.
1: Pierguido, Katia, questo mondo di Breccanecca.
0: È un mondo bellissimo, il mondo contadino.
1: È un mondo contadino di Breccanecca.
0: Della terra genovese.
1: Esatto.
0: Ma cosa scrive? C'è qualcosa che scrive questo?
1: Scrive.
0: Cosa dice? Cosa di niente?
1: Pierguido.
0: Ah, ricorda Breccanecca.
1: Vediamo. Andiamo a Breccanecca.
0: Andiamo a Breccanecca.
1: Sentiamo la telefonata, se arriva la Breccanecca. Pronto?
2: Sono Lucia.
1: Ah, Lucia, beh, tu sei quasi vicino, perché sei a Sestri, a Santa Margherita.
2: Sì, infatti gli volevo chiedere al signor Siriani se si rifà gli occhi quando esce con tutto questo vedere, donde che si divigliano e poi si mettono la rete sopra come se fossero dei pesci, e insomma rallegrano la situazione, l'ambiente, insomma, se ritiene che sia veramente cambiato il mondo. Una volta si coprivano troppo,
1: si coprono
2: completamente, pancia di fuori, tutto corto, poi continuano a tirarsi giù il pezzettino di gonna, cioè un vedere veramente interessante. E invece un'altra cosa che volevo dire, questa è seria, mi dispiace molto che mettano all'asta tutta la roba del gioielliere, addirittura la casa, cioè questo mi sembra veramente una cosa ingiusta, perché sì, dovrà pagare, ma non può andare a vivere dove? Soprattutto la famiglia, io questa la ritengo una cosa sbagliatissima. Con questo vi saluto.
1: Grazie, Lucia.
0: No, sulla storia del

0: delle ragazze che oggi...
1: Poi intanto meglio coprirsi comunque.
0: Sì, però vedi, oggi purtroppo io probabilmente se fossi una ragazza avrei mi romperei le... Scusa, le
1: palle. Sì, va bene, non lo siamo.
0: Perché queste ragazze hanno tutto il diritto di fare quello che vogliono fare,
1: che vogliono
0: nei
1: fare.
0: Limiti,
1: certo.
0: Ovviamente della correttezza, dell'etica, eccetera. Però devono anche capire che...

0: è assoluta libertà di fare, per cui anche se è
1: perché
0: giusto che vadano
1: che interpreta questa libertà,
0: che vadano, è giusto che loro abbiano diritto di scegliere, di fare quello che vogliono del loro tutto, però devono anche capire che in certe situazioni a qualcosa devono rinunciare. Io faccio sempre l'esempio di un mio amico che agli incroci arrivava con la macchina e lui dice: io guardo solo alla destra perché di lì so che non coso e vado dritto. Allora, sai cosa è successo? Che un giorno ha guardato solo alla destra, dalla sinistra era arrivata una macchina, l'ho mandata all'ospedale per 5 mesi.
1: Eccola.
0: Allora, voglio dire, anche purtroppo oggi, oltre che alla destra, bisogna guardare un po' anche alla sinistra e quindi adeguarsi. Questo dico. Peraltro, io vedo oggi una bellissima gioventù. Io vivo a Rapallo.
1: Certo.
0: Una bellissima gioventù, libera, allegra, eccetera. E mi dispiace che una donna non possa andare tranquillamente in giro senza sentirsi dire da noi uomini che siamo veramente parte dei selvaggi.
1: Un neurone.
0: Questo è una cosa. Per quanto riguarda Ruggero, eviterei di parlare perché, insomma, ci sono. Cioè c'è da una parte la legge e dall'altra c'è il giudizio alla pancia di chi ascolta. Io chiederei in tutto questo mondo così della legge, della controlegge, delle richieste, grazie e non grazie, di informarsi, cioè di informarsi, conoscere e poi decidere, cioè e non abbandonarsi ad un tipo di disinformazione come oggi un po' tutto il mondo dell'informazione. Io ho l'impressione che oggi la gente, cioè, non voglia capire, sai perché? Perché per queste persone capire, sai cos'è? Capire vuol dire per loro perdere tempo, secondo me, perché se invece avessero voglia di capire, avrebbero tutte le possibilità per informarsi, per capire meglio le cose. Per sapere dagli esperti come vanno le cose e poi decidere. Invece no, si abbandonano a questa enorme forma con i social, che secondo me sono per una parte la cloaca della cultura italiana, però ecco, e si abbandonano a queste e si lasciano trarre sicuramente molto in inganno. Bisogna informarsi, prepararsi, andare da chi sa e da chi vi insegna delle cose, dopodiché potete dare poi il vostro giudizio, sì o no, liberi.
1: Certo. Pubblicità, a tra poco.

Vi ritrovate a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale. La giornata di giovedì 23 luglio sarà ancora con un contesto anticiclonico sulla Liguria, asciutta e ben assolata, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo di piena estate, una tipica estate mediterranea. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo resta asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio specie nell'entroterra, ma di poco conto, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente con temperature massime non eccezionali e difatti prossime ai 29-30 gradi, un caldo dunque sopportabile, si farà sentire anche nella notte all'alba ma senza eccessi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma senza eccessi, ventilazione per lo più debole o assente. Ed anche sul Tigullio tanto sole, i cieli saranno sereni tersi con temperature massime anche qui non oltre i 30 gradi. Uno sguardo è indefinito. In definitiva, cosa ci attenderà sullo Spezzino? Analoga condizione. Dunque, tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno, ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. La giornata di venerdì sarà ancora anticiclonica, con tempo stabile asciutto sulla Liguria ed estesi rasserenamenti. Soffierà un po' di vento di tramontana tra Savona e Genova al mattino, ma poi ruoterà da sud tra Genova e su tutta l'area di Ponente. Poche le variazioni termiche, clima ancora caldo ma senza eccessi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Allora, partiamo dai WhatsApp. Telefono, Gianluca, telefono, arriva. Saluto con affetto Vittorio, che conosco dal 1958, quando ero alla Cossider, e mi congratulo per la sua splendida forma. Ricordo una vacanza a Marinelleda. Un abbraccio, Marcello del 35. Quindi è tuo coetaneo.
1: È un mio, sì, Marcello, se non lo so, comunque sì, ricordo i due momenti della mia vita,
0: Uno e due.
1: un momento professionale quando io lavoravo per tanti anni, ho lavorato anche
0: Eh
1: all'Italsider,
0: sì,
1: all'ufficio stampa, ma della Cosider che era una affiliata alla
0: Altersider.
1: Italsider, e quindi questo è stato un momento, probabilmente se lo vedo Marcello
0: Certo.
1: lo
0: È del
1: ringrazierei e lo
0: 35.
1: abbraccerei, visto che della mia generazione, la generazione forte,
0: Forte,
1: quella che ha
0: forte,
1: fatto
0: forte.
1: l'Italia,
0: Non come le nostre.
1: no,
0: Poi
1: e
0: ti
1: invece circa
0: saluta.
1: Marinelleda, devo ricordare che io ho vissuto 40 anni in estate in questo meraviglioso resort di
0: Poi ti
1: Porto Rotondo.
0: saluta, ti
1: Dimmi.
0: abbraccia Lorenzo Mazzitelli. Grande Vittorio, ne abbiamo passate tante serate insieme, non
1: Enzo
0: voglio sapere.
1: Mazzitelli lo ricordo perché è stato uno dei più grandi pianisti
0: Pianisti? Ma
1: bar.
0: dai.
1: Sì, quando il piano bar era uno dei momenti felici di divertimento non solo genovese ma ligure e anche sardo, perché Enzo Mazzitelli è stato uno
0: Mazzitelli.
1: dei grandi pianisti bar di Porto Rotondo, di Porto Cervo, e quindi e poi siamo stati grandi amici, però era un'epoca bella perché con Enzo Metodio e tutti, il piano bar era un momento felicissimo
0: Sì,
1: di
0: sì, sì, sì, sì.
1: incontro,
0: Spensierato, direi.
1: spensierato, si passavano le notti accanto al pianista, ovviamente intorno ad
0: Beh,
1: Enzo Magitelli c'era
0: intorno a
1: un locale e quindi si suonava, si cantava insieme, insomma erano momenti belli che oggi purtroppo sono scomparsi.
0: certo,
1: Oggi non esiste
0: le
1: più un
0: cronache di
1: piano bar,
0: oggi
1: non esiste più
0: ci
1: un piano.
0: raccontano altre cose. Direi telefono, no? Pronto?
2: Pronto, sono di nuovo Giamba, scusi,
0: Giamba.
2: No, io volevo far notare che si trattava della chiesa di Santo Stefano, non San Matteo, la chiesa di Santo Stefano,
1: Ah.
2: che il dottor Siriani si è dimenticato di elencare,
1: Sì, no, ma sa
2: tanto per
1: perché? Le
2: precisione.
1: dico, no, no, ha ragione, però Santo Stefano, diciamo, esce un po' dall'area del centro storico. Quel libretto era tutto dedicato al
0: Sul
1: centro
0: centro storico,
1: storico, quindi Santo Stefano poi in altri libri ne hanno parlato, ne ho parlato tantissimo, ma era in quel momento, non faceva parte del centro storico, il libretto era dedicato proprio al
0: Ecco
1: mondo,
0: perché.
1: anche il mondo piccolo, il mondo suggestivo, il mondo affascinante del centro storico.
0: Però pensa Giamba che ha letto 30 anni fa il libro e
1: Sì.
0: lui ha tenuto in un cassettino questa cosa qua che gli è rimasta
1: E
0: nella
1: certo.
0: mente e adesso che ti vede dice ma
1: Ma perché
0: perché?
1: io suscito,
0: Pensa,
1: cioè è come
0: no,
1: se fossi
0: hai capito? Hai capito
1: suscito
0: Giamba?
1: ricordi, suscito la memoria. Pronto?
0: Lasciamo a Vittorio dire pronto, no?
1: Pronto? Chi c'è al telefono? Pronto?
2: Pronto,
1: Eccomi.
2: Siriani?
1: Chi? Chi parla?
2: Pronto, Siriani, sono Adriano. A parte cantami o diva del peli di Achille, l'ira funesta che infiniti adusse lutti agli Achei, vorrei
0: Agliachei.
2: condividere con te
1: Sì.
2: un ricordo che siamo più o meno coetanei, goliardico. Ricordi le famose papaline, le feluche? Ricordi la carrera che si correva?
1: Eh certo, erano gli anni belli della goliardia genovese, dell'AGU, l'Associazione Goliardica Universitari. Allora, Genova, la goliardia aveva tutta una serie di iniziative che coinvolgevano la città. Una di quelle era la famosa discesa da Righi a Via Sarotti con le carrette, fatte
0: Le
1: direttamente dagli
0: carrette.
1: universitari, con l'arrivo in fondo a Via Sarotti, e poi tante altre iniziative, il Califfato, eccetera, eccetera. Mi ricordo, ma lei andava in carretta?
2: Ma io in quel periodo avevo ancora la papalina in testa con quattro ciondoli, quindi
1: Ah, ma
2: rosso
1: la papalina
2: nera,
1: non era dell'università, o sì? Lei

0: Cosa faceva?
1: Io facevo il liceo al Cassini, che
0: ecco, no, perché
1: abitava
0: l'universitario
1: 50 metri da me.
0: Sì, l'universitario al cappello, i liceali, diciamo, avevano la papalina. Io per esempio lei andava al Cassini, io andavo al Doria e avevo la papalina bianca. Non so lei com'era la sua.
1: Ma spicchi, quattro spicchi, ricordi le regole, il primo anno senza niente, il secondo anno il pompon, il terzo anno un ciondolo e via, bisognava avere le firme, il primo anno.
0: Esatto, ma c'erano allora le matricole che venivano punite dagli anziani, insomma. Era un momento difficile. Penso. Per le matricole che arrivavano all'università. Era tutta una forma di tradizione che comprendeva proprio quel mondo, in parte anche abbastanza felice.
2: Allora, noi andiamo in TG55. Aggiornate i vostri orologi, 11:55 e 30 secondi, lo vediamo insieme in diretta e poi torniamo con Vittorio Siriani ancora una mezz'ora insieme e il responso delle palle per quanto riguarda Genoa e Sampdoria. Cioè non perdetelo mentre state preparando il pranzo di Liguria. A tra poco.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la cronaca, una nuova condanna per un ex gioielliere genovese. Dopo il processo per la sparizione di gioielli affidati dai clienti arriva un'altra sentenza. Questa volta al centro della vicenda ci sono tre orologi di lusso. Sentiamo il servizio di Anissa De Filippi.
1: Seconda condanna nel giro di un anno per l'ex gioielliere genovese Pierluigi Giovanni Parodi. L'85enne erede di una storica gioielleria del centro di Genova è stato condannato dal giudice Filippo Pisaturo a 2 anni e 6 mesi di reclusione per truffa e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Secondo l'accusa, mentre la gioielleria era già in liquidazione, aveva fatto credere a un cliente che l'attività fosse ancora operativa e si era fatto consegnare 3 orologi di lusso per un valore complessivo di circa 50.000 euro, con la promessa di ripararli, orologi che però non sono mai stati restituiti. La sentenza riguarda anche una falsa dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario durante un pignoramento. Parodi aveva indicato beni per un valore di 26.000 euro, ma la successiva perizia ha accertato che gli unici orologi presenti erano imitazioni, prive di valore commerciale. Si tratta del secondo processo concluso con una condanna. Nei mesi scorsi l'ex gioielliere era già stato riconosciuto colpevole per essersi appropriato di gioielli e orologi affidatigli da alcuni clienti per la vendita, tra cui un anello con diamante da 3 carati e 3 Rolex per un valore complessivo di circa 100.000 euro.
0: Regione Liguria respinge l'ipotesi di un buco nel bilancio del 2025. I rilievi della Procura della Corte dei Conti riguardano 19,9 milioni di euro destinati ad ARPAL, ma per la Giunta si tratta solamente di una questione contabile senza conseguenze sull'avanzo di 9,1 milioni di euro. Sentiamo.
2: Regione Liguria difende il bilancio 2025 e respinge l'ipotesi di un buco nei conti. Al centro dei rilievi della Procura della Corte dei Conti ci sono 19,9 milioni di euro destinati ad ARPAL e contabilizzati attraverso il Fondo Sanitario Regionale con un meccanismo successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Secondo la Regione, però, si tratta di una questione esclusivamente contabile che richiederà una sistemazione per gli esercizi 2023 fino al 2025, senza conseguenze sull'avanzo dell'amministrazione. Di 9,1 milioni. Il bilancio è assolutamente positivo e inattivo, basta parlare strumentalmente di buchi, ha dichiarato a Primo Canale il presidente Marco Bucci. La Procura ha invece chiesto di non parificare quella specifica voce di spesa.
3: È una questione di forma e non di sostanza. Dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL in via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio.
0: Cambiamo

0: Argomento continua il viaggio di Primo Canale attraverso i disagi di AMT, dei mezzi pubblici genovesi. Oggi vi mostriamo che cosa è costretta a fare l'utenza alla fermata della metropolitana, scusate, di Sarzano, dove le scale mobili sono fuori uso e anche l'ascensore non sembra funzionare al meglio.
1: In questo periodo di caldo estremo, i pannelli dei bus alle fermate di AMT a Genova raccomandano alcuni consigli per una corretta gestione della situazione. Bere tanto, non uscire nelle ore calde, mangiare pasti leggeri. Il paradosso è che poi la stessa AMT costringe le persone a salire oltre 100 scalini nella fermata della metro di Piazza Sarzano. Le scale mobili sono rotte da qualche mese e si tratta, per quanto riguarda la fermata in questione, di una profondità di circa 35 metri sottoterra. Ieri siamo arrivati con la metro e funzionava solo l'ascensore che porta al primo livello, il piano mezzanino. Peccato che l'ascensore che porta poi in superficie fosse rotto. Pare che all'origine dello stop ci sia un surriscaldamento dell'impianto che quindi necessita di star fermo per circa 10-15 minuti ogni qualvolta durante il giorno si surriscalda. Se un disabile arriva mentre l'ascensore è fermo, deve attendere per poter salire che l'ascensore appunto si raffreddi. Idem per coloro che magari hanno passeggini o per gli anziani, persone a ridotta deambulazione. Nelle immagini vedete ad esempio un papà che deve camalare il passeggino a mano e la mamma prendere il bimbo in braccio per percorrere quasi oltre 100 scalini che portano all'uscita. Si tratta anche in questo caso di un ennesimo esempio di come la crisi dei conti di AMT pesi sugli utenti e parecchio. Mancano i soldi per riparare gli impianti.
0: Un racconto personale dell'estate con Andrea Di Marco, che attraverso aneddoti personali, musica e quello che lui stesso definisce l'estremismo ligure, porta in scena sul palco della Piazza delle Feste del Porto Antico Estate però.
2: L'estate, si sa, dovrebbe essere la stagione della spensieratezza, delle vacanze, del mare, degli aperitivi e del divertimento, ma è anche quella delle code in autostrada, soprattutto in Liguria, dei tormentoni e di un'improvvisa nostalgia che può arrivare quando meno te l'aspetti. È da questo immaginario, fatto di luoghi comuni, situazioni quotidiane, che prende le mosse estate, però. Lo spettacolo di Andrea Di Marco è in programma giovedì 23 alle 21:30 nella Piazza delle Feste del Porto Antico. Un appuntamento nel quale il comico genovese porta sul palco un racconto dell'estate costruito attraverso aneddoti personali, musica è quello che definisce, con ironia, estremismo ligure. Il punto di partenza è il tentativo, spesso destinato a fallire, di vivere quella che tutti immaginiamo come l'estate perfetta, un'idea che Di Marco ribalta attraverso la comicità e l'osservazione della realtà, mettendo al centro alcuni dei rituali più riconoscibili della bella stagione. Dagli stabilimenti balneari strapieni agli aperitivi, dalle interminabili percorrenze in autostrada fino alla nostalgia improvvisa che può affiorare nelle sere di Macaia. Ne nasce uno spettacolo nel quale musica e comicità procedono insieme, trasformando l'estate in una sorta di commedia collettiva, perché alla fine, dietro la ricerca della vacanza ideale, ci sono esperienze molto più comuni e riconoscibili, le aspettative, gli imprevisti, le abitudini e quei piccoli contrattempi che finiscono per diventare spesso i ricordi più divertenti. La formula è quella del racconto personale arricchito dalla musica e da uno sguardo ironico sul carattere e sulle abitudini liguri, un modo per parlare dell'estate partendo da Genova e dalla Liguria, ma toccando situazioni nelle quali il pubblico può facilmente riconoscersi, indipendentemente dalla destinazione scelta per le proprie vacanze.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo super otterrai fino a 240 € di sconto sulle tue forniture.
7: Ah. I can.

0: Halsey.
1: Allora, possiamo fregarci le mani perché entriamo in clima sportivo, calcistico?
2: No, sì, sì.
1: C'è intanto una notizia, ci leghiamo a questa notizia, no, giornalistica.
2: Ah sì, che stamattina è uscito il calendario della Sampdoria.
1: Ah.
2: È una Sampdoria, una partenza un po' in salita perché su, mi pare, 4 partite, 3 le faccia fuori. Intanto parte a Cesena.
1: A Cesena.
2: Sbagliato, poi rimane in casa con la Juve e Stabia e poi credo che esca per 2 trasferte, una col Palermo e l'altra adesso mi sfugge, non lo ricordo. E quindi
1: Cesena e Palermo sono forti, no? Sono quasi forti.
2: Ma sai, a questo punto bisogna vedere, insomma, la B è certamente come sempre un campionato difficilissimo, poi bisogna vedere in campo, ci sono, certo che ci sarà da combattere, quindi la Sampdoria si sta preparando, secondo me in modo abbastanza razionale, con insomma con un po' di, soprattutto anche credo sentito gli umori del ritiro, abbastanza tranquillo, abbastanza calmo, per cui si può lavorare, ecco. Vogliamo sentire la palla sulla Sampdoria?
1: Adesso c'è una telefonata, direi.
2: Ah, prego, prego.
1: Pronto?
2: Pronto.
3: Sì, pronto, buongiorno.
1: Giorno,
3: sono
1: giorno.
3: Guido dalla Graveglia.
1: Guido.
3: Volevo approfittare della presenza del dottor Siriani,
1: sì,
3: perché ho avuto modo di portarlo alcuni anni fa con l'Asus quando facevo la notizia dell'MT eccetera, ma non lo chiamo certo per questo. Io volevo chiedere una cosa al dottor Siriano, lo portavo indietro nel tempo, intorno agli anni 70, quando nei negozi che gestiva mio padre si è venuto a creare una compagnia di persone che erano così noti in quegli anni. Tra gli altri c'era Michele Giovanelli, che credo lei l'abbia conosciuto.
2: Certo,
3: era
2: sì.
3: Lui che aveva fatto anche, non so se, cose per il Genoa. Siccome si era formato tutta una serie di, non comitiva, non saprei come averlo definita, di persone, tra cui c'era anche quel signore di cui adesso non ricordo il nome, che aveva scritto insieme ad André il cantico dei drogati, e c'era senso, era tutta una comitiva, per così dire, che si trovava nell'attività che gestiva mio padre. E ora, siccome io non ho poi più saputo più niente, mio padre nel frattempo è anche venuto a mancare, eccetera, vogliamo sapere, lei che ha memoria di quegli anni,
2: mica
3: dire che fine hanno fatto queste persone, che non ho più saputo nulla.
1: Questa compagnia, insomma, se si è dispersa.
2: Guardi, io ricordo benissimo Giovanelli perché era un amico e faceva molte iniziative. Le devo dire che sono anni che purtroppo ho perso i contatti con questi gruppi. Li ricordo un po' alcuni vagamente. Giovanelli, no, in modo particolare, è stato uno delle persone un po' più che proponevano, persone molto attive che organizzavano incontri, associazioni, eccetera. Però il gruppo, questi gruppi, di questi veramente ho perso veramente il ricordo, ecco, non saprei, mi dispiace molto, ma sono cose che riguardano 20, 30, forse 40 anni fa, e io devo dire che ho una certa memoria, ma ormai anch'io sono in calo totale, quasi totale.
1: Allora, qui non occorre la memoria, grazie amico, non occorre la memoria. Caro Siriani, cosa preferisce? Questa è bella, come CT della nazionale, mi auguro che preferisca un italiano. Oltre a Conte avrebbe qualche bel nome da segnalare, Sabrina Sampdoriana, della quale Sampdoria parleremo tra poco.
2: Ma allora, se posso essere onesto,
1: sì,
2: se io gli italiani li conosco, sono eccezionali, però non so che cosa potrebbero dare in più, anche in una situazione come oggi abbastanza delicata, rispetto a quello che hanno già dato. Parlo di Mancini e di Conte. Secondo me, se si volesse riavere un tentativo di un calcio diverso da tutti i punti di vista, ecco, un Guardiola, io onestamente lo vorrei. Perché? Perché Guardiola ti porta in quella dimensione davvero europea, se non mondiale, alla quale l'Italia è arrivata raramente, e quindi potrebbe essere una occasione. Altrimenti, ecco, escluderei, per cose personali, Pirlo. Invece, ovviamente, il nostro Mancio

0: ha anche lui grande esperienza, potrebbe essere l'alternativa. Credo che finirà così, per cui va molto bene, però ecco, non è un problema di non valutare né Mancini né Pirlo né Conte, è proprio il tentativo di dare al calcio italiano una nuova dimensione, sia sul piano del gioco, sia anche sul piano dell'entusiasmo e di qualcuno che ti porta quella costruzione europea che penso potrebbe essere ormai l'unica soluzione perché l'Italia possa inserirsi nel grande giro europeo.
1: Allora, telefonata, perché volevi telefonate. Qua le palle aspettano, Vittorio.
0: Allora sì, proviamo a fare...
1: Si stanno caricando, che, no?
0: Sì, sono... Sì, vediamo.
1: Non so se c'è chiaro
0: un rumore. Sulla Sampdoria, vediamo cosa può dire, visto che è uscito il calendario.
1: Sì.
0: Così noi abbiamo chiesto la palla come va... come si stanno preparando, come va il ritiro e adesso come cosa devono ancora fare.
1: Cosa devono ancora fare la Samp?
0: Vediamo.
1: Quindi la palla è questa, alza pure.
0: Posso
1: Sei
0: saltare?
1: Pronto?
0: Sono pronto.
1: Parti. Gira, allora il discorso, riesci a resistere ancora un po'? Ancora un pochino, 1, 2, 3, basta, stop, fermati. Ferma lì, attenzione. Ecco. È un momento di concentrazione questo, no?
0: Allora.
1: Dunque la Samp, il percorso, ha fatto abbastanza, sta facendo abbastanza.
0: Qui dice...
1: Cosa dice?
0: Corradi.
1: Ah, vabbè, sì.
0: Bisogna svegliarsi.
1: Vabbè, è ancora sonnolento.
0: Ecco, sembra che la preparazione, insomma, deve accelerare, certo, perché adesso si sa già...
1: Però noi siamo degli psicologi,
0: no,
1: Vittorio,
0: ma questo è un'indicazione.
1: Lo stiamo interpretando.
0: Un'altra invece può essere interpretata in modo diverso. Ecco, corra nel senso che si sbrighi a vincere le prime partite.
1: Certo,
0: non
1: certo,
0: lo so, ognuno dà la sua interpretazione.
1: O anche fai presto, muoviti.
0: Sbrigati,
1: però
0: sveglia.
1: Vedi, siamo degli psicologi, degli psicoterapeuti della palla.
0: No, noi abbiamo intervistato alcuni psicologi, psichiatri, così anche dei maghi.
1: Anche dei maghi, anche dei cartomanti,
0: mettere dentro il nostro software tutta una serie di indicazioni,
1: anche degli scappati di casa, nel senso.
0: Ma soprattutto. Sì, direi di sì.
1: Allora, volevo salutare Vittorio, complimentarmi con lui per la sua splendida forma. Sono del 35,
0: vedi che c'è
1: ma molto più malconcio. Volevo evocare momenti dei 70 anni di conoscenza, ma pazienza, il mio gestore telefonico non consente i numeri verdi. Ma ti abbraccio Marcello D'Arenzano, ex Italimpianti.
0: Ah, ecco, no, cioè io ero all'Italsider per tanti anni. Italimpianti era l'altra grande azienda, però eravamo tutti
1: nel. Ti diceva bene.
0: Come?
1: Ti diceva bene.
0: Si diceva bene, ma poi insomma era un'epoca in cui la siderurgia e poi anche l'impiantistica, eccetera, le grandi aziende, Italsider, Italimpianti e poi tutte le collegate, era un mondo, diciamo, industrialmente molto interessante. Perché è inutile che adesso si dica Genova. È stata sempre una grande città di lavoro e di occupazione quando c'era l'industria, cioè l'industria ha dato del lavoro negli anni dell'Italsider, negli anni dell'Ansaldo,
1: certo,
0: negli anni dell'Italimpianti, e c'era un ritorno sulla città incredibile. D'altra parte, se non c'è l'industria non c'è lavoro,
1: certo,
0: secondo me. Poi purtroppo tutto si è lentamente spacchettato, ma l'Italimpianti è stata una delle grandissime aziende che ha avuto successo in tutto il mondo, insomma. Genova era una città industria, dal punto di vista dell'industria molto, molto attiva, e lavoravano tutti con l'indotto soprattutto delle grandi industrie, del porto, dei cantieri, dell'Ansaldo, dell'Ansaldo.
1: Tu eri un colletto bianco, no?
0: Non ero bianco, ero grigio.
1: Ah, ti è rimasto ancora adesso.
0: Un grigio.
1: Che belle camicie che hai, Vittorio.
0: Un grigio. Questa è l'ultima che mi.
1: No, non l'ultima. Le tieni bene, belle, inamidatissima.
0: No, sì.
1: Allora, con un abbraccio andiamo in regia. Spartaco, senti, selezionato da te nell'estate del 66 con il collega Maccaroni da Italsider per partecipare a un corso biennale di tecnico superiore o super perito. Un abbraccio, Strada Spartaco, da Stradella. Hai capito?
0: Eh beh, sì, erano gli anni con Massimo Maccaroni. Massimo Maccaroni lavorava anche lui ed è stato un grande amico

0: Adesso è già tanto che non lo vedo, mi farebbe piacere salutarlo e abbracciarlo ancora perché è stato uno dei, insomma, degli amici con i quali abbiamo passato tanti anni, soprattutto anche di divertimento, di giornalismo, eccetera. E non lo vedo più, ecco, mi farebbe molto piacere risentirlo e davvero abbracciarlo di cuore. Va
1: Pubblicità, o
0: bene.
1: meglio, sì, pubblicità. Tra me, dopo la reclame la teniamo alla fine, la reclame
0: Reclame sacra,
1: dell'auditorio è
0: sacra,
1: il viatico finale.
0: sacra, sacra.
1: A tra poco.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Allora, Paolo ti chiede qualche cosa, una domanda insidiosa, dice: ma è vero che tu vivi fra sampdoriani, i tuoi congiunti, un paio di tuoi congiunti sono sampdoriani? Io questo non lo sapevo, Paolo.
1: Assolutamente sì.
0: Assolutamente sì.
1: Cioè, mio figlio è proprio un sampdoriano forte, un sampdoriano vero, e quindi io lo rispetto.
0: Ci mancherebbe.
1: E mia moglie non solo non è genuana, cioè non è sampdoriana, ma è antigenuana.
0: Ah, è antigenuana.
1: Cioè è in una situazione di rivoluzionaria.
0: Certo.
1: Per cui assume questi atteggiamenti aggressivi.
0: Atteggiamenti aggressivi.
1: Quindi distrugge ogni tanto, soprattutto quando noi genuani hanno sempre qualcosa da dire sull'arbitro, no? Perché, e quindi quando arriva a casa c'è questo arbitro. Ecco, vedi.
0: Non potete
1: proprio
0: andare a vedere il derby insieme.
1: Basta. No, no. No, ma non è vero, che poi,
0: ma
1: poi
0: ci
1: divertiamo molto. Mio moglie, abbiamo fatto tantissime trasmissioni sul Genoa, sulla Sampdoria, quando in televisione, quando facevamo le trasmissioni sportive. Mi ricordo negli anni 70, 80, 90, se non ricordo, abbiamo fatto un grandissimo spettacolo, Genoa Folie si chiamava, che segnalava gli anni, un certo anno di ricordi del Genoa, con Pruzzo, il re. E quindi mio moglie cantava e ha dovuto cantare canzoni su Genoa. Però lei è talmente innamorata della canzone che l'ha fatta, insomma. Però ha odiato Pruzzo fino alla fine, ma come il goleador, ecco. Faceva troppi gol, gli dava fastidio.
0: Allora, grande Siriani, grande genoano, ma mai anti-sampdoriano. Insomma, no, sei un vero giornalista, sostiene Walter, eh.
1: No, ma ha ragione. Io devo dire che i più grandi amici, se posso dire, quando allora i rapporti fra giornalisti e società era un rapporto serio, corretto, ma anche molto legato a certi rivolti amichevoli, io i grandi amici li ho avuti sempre, anche oltre che nel Genoa sicuramente, ma nella Sampdoria: Mancini, Vialli, Pari, certo. Pagliuca, Viercu, il terribile Viercu, che mi odiava ma mi amava, e quindi avevo dei rapporti assolutamente,
0: ma ci mancherebbe,
1: così. Quindi ho sempre tenuto sempre ma così, insomma, ecco. Non avevo, io sono genoano.
0: Vabbè, ma è la tua indole, dai,
1: no, genoano perché
0: la gente ti stima anche per questo.
1: Sono nato perché quando io

0: Avevo 9 anni, non c'era la Sampdoria, capisci? La Sampdoria è nata nel 1946, quindi da bambino tutti noi
1: certo, per
0: eravamo, la
1: forza.
0: mia generazione
1: Chi ha i tuoi anni,
0: era un po' più genovana,
1: evidentemente,
0: quindi questo,
1: hai
0: però
1: ragione.
0: io ho sempre considerato appunto i rapporti umani molto importanti.
1: Allora, sentiamo la telefonata e poi la palla per il Genoa.
0: Va
1: La
0: bene,
1: telefonata arriva adesso, proprio
0: facciamo
1: arriva
0: la
1: adesso, lo
0: palla.
1: squillo sonoro, lo squillo potente della telefonata. Vuoi dire tu pronto?
0: Sì, pronto, ma ecco, parlate chiaro, perché a volte.
1: No, no, no, sì.
0: Pronto? Vedi che quando chiamo io, non sei tu, è la tua voce che
1: Ma
0: serve,
1: pronto?
0: è la tua voce che
1: Buttiamo giù?
0: alla quale
2: Giovanni, miei rispetti, sono
1: Arriva,
2: Emiliano
1: arriva.
2: Brighi da Genova Pesi.
1: Arriva. Brighi, sì.
2: Pronto?
1: Sì, dica Guglielmo, Guglielmo,
0: Ah,
1: sì.
0: Guglielmo.
2: Buongiorno. Allora, una domanda al veterano, all'anchorman genovese.
0: Mi piace il veterano, insomma.
2: Anzi, non una domanda, due domande. La prima, qual è stata l'intervista mancata? Quale un personaggio che avrebbe voluto intervistare Siriani e non ha mai
1: Sì,
2: potuto. Ho
1: ok.
2: mai potuto intervistare, ho mai voluto intervistare. E la seconda domanda, io che sono un grande nostalgico della Prima Repubblica, per
1: Sì.
2: Siriani come ha vissuto il crollo della Prima Repubblica qui a Genova? E secondo Siriani se non trova troppa differenza qualitativa tra quella classe politica e questa di oggi. Perché
1: Ulca, qui
2: secondo me
1: ci
2: c'è
1: vuole.
2: tanta, tanta, tanta differenza.
1: Ci
2: Io
1: vuole con
2: sono un
1: tutta una
2: socialista come
1: puntata.
2: Tirone sa.
1: Grazie Brighi, ci vuole tutta una puntata. Allora, l'intervista mancata, andiamo veloci però
0: Ma
1: perché c'era.
0: l'intervista mancata,
1: No, tutti quelli
0: onestamente,
1: che hai voluto.
0: rimanendo nel perimetro
1: Sì.
0: nostro, direi che li ho fatti tutti,
1: Tutti.
0: dal cardinale, dall'arcivescovo, a tutti i sindaci, dal dopoguerra in avanti, quindi mi riesce difficile, ecco. Non so l'intervista che vorrei fare, io l'avrei fatta, la volevo fare, ma questo non sono mai riuscito, anche se non l'ho mai incontrato il mio grande maestro Gianni Brera.
1: Gianni
0: E
1: Brera.
0: avrei voluto intervistarlo, sì, allora, quando, perché era stato un grande scrittore di calcio. Ecco, ma poi,
1: Joan
0: per quanto
1: Brera
0: riguarda,
1: Fucà.
0: sa, per quanto riguarda la classe politica, è una cosa talmente chiara oggi. Noi della nostra generazione, ovviamente siamo un po' spiazzati, che dirle? Io, insomma, io ho vissuto gli anni più belli della nostra Repubblica, e quindi anche se succedevano, ci sono stati grandi momenti difficili che però si superavano, e l'unica differenza, per esempio, che io trovo, due parole che mi fanno male sono queste che sento oggi e che credo ai miei tempi non se ne parlava. Una è odio e l'altra è rabbia. Sono due termini e la terza è divisivi. Ecco, sono parole che sento in queste nuove generazioni, in questi nuovi mondi politici. Ecco, io queste le sento male, pensando a quello che è stata la nostra Italia. A me dispiace molto dire ai miei tempi, perché i tempi nostri rispetto a questi non sono né buoni né cattivi, sono diversi. Però ogni tanto mi viene in mente dire, ma è possibile che tutto quello che sta succedendo oggi, ma in tutti i sensi, non lasciamo perdere destra, sinistra, quello che succede oggi nella vita, nella società, ai nostri tempi non succedeva, o comunque succedeva in modo molto, molto minore? Questa è una domanda che mi faccio, alla quale non so dare risposta.
1: Beh, ai tempi tuoi, comunque, ai tempi tuoi, anche a me non piace dire ai miei tempi, non esistevano problemi come l'immigrazione, problemi come la
0: Non
1: delinquenza
0: c'erano, no.
1: giovanile, cioè
0: Sì,
1: non c'erano, quindi
0: certamente,
1: non
0: certamente.
1: sappiamo come li avreste gestiti, come li avrebbero
0: Certamente,
1: gestiti.
0: certamente.
1: Però è
0: Però.
1: vero, rabbia, odio e divisivo, cioè dominano il palcoscenico di oggi ed è non lo so.
0: In compenso, oggi 24 luglio,
1: Sì?
0: noi dobbiamo veramente
1: 23, domani
0: essere
1: 24.
0: 23, perché abbiamo scoperto, ho letto un titolo, che siamo tutti pazzi per Toni Pitoni.
1: Ah, Toni Pitoni,
0: Quindi
1: assolutamente.
0: noi siamo salvi, cioè
1: Certo.
0: questa è una notizia che non mi ha fatto dormire.
1: No, no, no.
0: Tutti pazzi, c'è un titolo nuovo, tutti pazzi
1: Pazzi per
0: per
1: Toni
0: Toni
1: Pitoni.
0: Pitoni. quindi io sì, oggi sto
1: contento, sei contento, stai
0: sono
1: meglio,
0: molto contento.
1: No, no, no,

0: quel cantante
1: abbiamo ancora, puoi fare la cosa
0: con la maschera di rispetto. Allora, Genoa, sì, due minuti alla fine della puntata,
1: andiamo.
0: Allora, Forza Genoa, cosa chiediamo?
1: Chiediamo esattamente com'è il momento del Genoa.
0: Il momento, sono in ritiro.
1: Vediamo.
0: Allora, sì, via, inizia ad agitare. Ma stop, fermati. Bene. Posala lì. Vediamo,
1: ecco,
0: adesso
1: qua
0: di interpretare. Attenta che cade l'altra.
1: Allora, ecco, la palla si rifà. Ah, ecco, che carino.
0: Cosa
1: si
0: dice?
1: Rifà alla, sai la famosa frase... Il primo amore non si scorda mai.
0: Sì, beh, sì.
1: Qui c'è, dice, il primo amorin non si scorda mai. Amorin è che è una delle grandi speranze del Genoa.
0: Sì. Ricordiamoci
1: che c'è stato un innamoramento di Amorin da parte della società. E poi oltretutto Amorin mi pare si sia sposato anche in questi giorni.
0: Ho capito.
1: Quindi questo concetto è positivo, insomma.
0: Sì, ecco. Io stavo pensando al primo amore.
1: E il primo amore tu te lo ricordi? Te lo ricordi?
0: No,
1: chiediamo ai nostri ascoltatori di raccontarci il loro primo amore la prossima volta.
0: Ma
1: diteci
0: abbiamo...
1: tutto sul primo amore.
0: Abbiamo un minuto, lo faremo la prossima settimana.
1: Va bene.
0: Allora, signor Cerone, converrà con me che svelare una cosa ti chiedo che non hai mai raccontato. Poi
1: no.
0: Qualcuno vorrebbe vederti Sabrina con i capelli corti, che ti donerebbero ancora di più su quella magnifica abbronzatura, ricordando i bei tempi in Corso Italia, dove Sabrina era ventenne.
1: Sabrina.
0: E non voglio sapere di più.
1: Sabrina, immagino che tempi magici erano.
0: E non voglio sapere di più.
1: Sabrina,
0: no,
1: fatti
0: no,
1: sentire,
0: no, no.
1: Fatti vedere.
0: No.
1: I miei capelli, guarda, siccome ho dei budget limitati, non posso andare dal parrucchiere troppo spesso.
0: Ma non te li tingi. Ma te li tingi di bianco.
1: No.
0: Allora, guardando la 5.
1: Cari amici, grazie, ringraziano ovviamente il mio ex alunno diventato meglio del maestro. Che è Enrico Cirone, noi ci rivediamo
0: giovedì
1: prossimo. A voi dico sempre: seguiteci, amateci, state con noi. Reclame!

0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento previsionale, amici di Primo Canale. La giornata di giovedì 23 luglio sarà ancora con un contesto anticiclonico sulla Liguria asciutta e ben assolata, con ventilazione per lo più debole o assente e un caldo di piena estate, una tipica estate mediterranea. Uno sguardo ora a cosa ci attenderà su ciascuna località partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo resta asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio specie nell'entroterra, ma di poco conto, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. Anche su Savona il sole sarà prevalente con temperature massime non eccezionali e difatti prossime ai 29-30 gradi, un caldo dunque sopportabile, si farà sentire anche nella notte all'alba ma senza eccessi. Anche su Genova il tempo sarà asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma senza eccessi, ventilazione per lo più debole o assente. Ed anche sul Tigullio tanto sole, i cieli saranno sereni tersi con temperature massime anche qui non oltre i 30 gradi. Uno sguardo è in definitiva cosa ci attenderà sullo Spezzino, analoga condizione. Dunque, tempo asciutto, ampi spazi di cielo sereno, ventilazione debole o assente, temperature massime attorno ai 29-30 gradi. La giornata di venerdì sarà ancora anticiclonica, con tempo stabile asciutto sulla Liguria ed estesi rasserenamenti. Soffierà un po' di vento di tramontana tra Savona e Genova al mattino, ma poi ruoterà da sud tra Genova e su tutta l'area di Ponente. Poche le variazioni termiche, clima ancora caldo ma senza eccessi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, è gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
2: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
3: Quando si dona,
4: i colori non contano.
2: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi.

0: eroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio, previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi The Constructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi, sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Sbanda in moto e precipita in un dirupo, è morto un turista di 56 anni sul colle del Garezzo e poi aumento della Tari. Le famiglie genovesi potrebbero pagare 40 euro in più. Scoppia la polemica tra i sindaci della città metropolitana. Social vietati ai minori di 15 anni, l'Italia deve seguire la Francia? Questa è la domanda con cui lanciamo il dibattito. Ma andiamo su subito in Newsroom 28 per parlare della notizia di cronaca, il turista deceduto nella serata di ieri. Chiara Orru, buongiorno Chiara.
1: Tanto buongiorno Aurora, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Partiamo, come hai detto, da una notizia di cronaca. Siamo nell'Imperiese, nel colle del Garezzo, nel comune di Triora. Un uomo di 56 anni proveniente da Bolzano, probabilmente un turista, sbandato con la sua moto, questo suo mezzo a due ruote, è precipitato per una decina di metri in questo dirupo ed è morto sul colpo. L'incidente, secondo quindi la dinamica, sarebbero da poco passate le 16 quando l'allarme è stato lanciato dall'amico che era insieme a lui. Da una prima ricostruzione sembrerebbe appunto che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo e sia in quel momento caduto per una decina di metri sottostrada nel greto di un torrente. Inutili soccorsi ovviamente Vigili del Fuoco, il personale sanitario, il soccorso alpino. Da subito le condizioni dell'uomo del 56enne sono da subito risultate critiche e quindi inutili sono stati i soccorsi e inutili i tentativi di rianimazione. Sull'incidente al momento indagano i carabinieri. Questa era la notizia. Ovviamente vi ricordo tutti gli aggiornamenti sul nostro sito primocanale.it. A te Aurora.
0: Grazie, grazie Chiara Orru. Regione Liguria respinge l'ipotesi di un buco nel bilancio 2025. I rilievi della Procura della Corte dei Conti riguardano 19,9 milioni di euro destinati ad ARPAL, ma per la Giunta si tratta solamente di una

0: questione contabile senza conseguenze sull'avanzo di 9,1 milioni. Sentiamo.
1: Regione Liguria difende il bilancio 2025 e respinge l'ipotesi di un buco nei conti. Al centro dei rilievi della Procura della Corte dei Conti ci sono 19,9 milioni di euro destinati ad ARPA, le contabilizzati attraverso il Fondo Sanitario Regionale con un meccanismo successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Secondo la Regione, però, si tratta di una questione esclusivamente contabile che richiederà una sistemazione per gli esercizi 2023 fino al 2025, senza conseguenze sull'avanzo dell'amministrazione. Di 9,1 milioni. Il bilancio è assolutamente positivo e inattivo, basta parlare strumentalmente di buchi, ha dichiarato a Primo Canale il presidente Marco Bucci. La Procura ha invece chiesto di non parificare quella specifica voce di spesa.
2: È una questione di forma e non di sostanza. Dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL in via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario, e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio.
0: E sul tema dell'aumento della Tari ne parliamo oggi con il direttore Matteo Angeli. Buongiorno.
3: Buongiorno Aurora, buongiorno.
0: Perché è un tema sicuramente ce n'è da parlare.
3: Caldo, sì, perché ovviamente, come era prevedibile, sta abbastanza scaldando un po' tutti, naturalmente i cittadini genovesi per primi, ma anche i sindaci della città metropolitana, che devono fare i conti con questo aumento, anche perché l'aumento era previsto del 7% circa. Genova riesce a scendere di un punto e mezzo circa grazie alla tassa di soggiorno, quindi verranno presi dei denari dalla tassa di soggiorno, mentre invece nei comuni, ovviamente, non essendoci la tassa di soggiorno, la quota sarà intera, quindi dovranno pagare l'intera quota i cittadini. Allora i sindaci, una ventina di sindaci della città metropolitana, una ventina di giorni fa avevano scritto una lettera a Silvia Sale, come città metropolitana, come comune di Genova naturalmente, ma anche a Regione e Amio, per chiedere un confronto, per cercare di capire cosa stava succedendo e provare a trovare una soluzione alternativa. Questa risposta non è mai arrivata e a cose fatte oggi ormai devono dire di sì e quindi mettere a attuare questo aumento. E quindi i sindaci sono molto molto arrabbiati per non aver partecipato ad alcuna decisione, aver subito invece questo ennesimo aumento. Questa mattina abbiamo sentito proprio il sindaco di Toriglia Maurizio Beltrami, che ha parlato così.
4: Noi ci siamo mossi per un semplice motivo. Allora, noi dobbiamo comunicare i dati, perlomeno per quello che riguarda la nostra parte, quindi dei comuni, entro marzo, e questo noi abbiamo fatto. Poi il PEF, quindi il piano per il ciclo dei rifiuti e per quello che poi arriverà alla Tari, noi lo dobbiamo approvare obbligatoriamente entro il 31 di luglio. Ci siamo trovati ad avere questo piano inviato a noi 15 giorni fa, nella migliore delle ipotesi. Addirittura ci sono comuni che non ce l'hanno ancora. Il paradosso qual è? Che noi siamo in questo momento dei passacarte, perché comunque noi all'interno lì, tolti quelli che sono i costi minimi che possono inserire all'interno i comuni per il discorso di tutta la lavorazione della Tari, quindi per la bollettazione, per chi se la fa in casa, tutto il resto del materiale viene comunicato da Amio. Noi quello che chiediamo, che abbiamo chiesto e che volevamo per essere nelle condizioni di andare poi a chiedere questi quattrini ai nostri concittadini, è avere un po' più di chiarezza in questo. Noi ci siamo trovati improvvisamente questo aumento secco del 6-7, tout court tutti, quindi vuol dire che non c'è stato nemmeno un esame puntuale comune per comune, ma è stato fatto il classico all'italiana aumento lineare. E questa cosa qua, secondo me, non è corretta.
0: Queste le parole del sindaco di Toriglia. Ma direttore, questa mattina sul sito in apertura c'è un'altra notizia a tua firma.
3: Eh beh sì, perché il caos legato all'aumento della Tari ha provocato un grosso fermento anche all'interno del Partito Democratico. Lo ricordiamo, aver contribuito con il 29% dei voti alle elezioni di Silvia Salse. E allora cosa è successo? Che oggi era prevista l'assemblea provinciale del Partito Democratico per

0: prevista nel pomeriggio e solo questa mattina è stata sconvocata, così, quindi all'improvviso, all'ultima ora. Cosa c'è dietro a questa sconvocazione? Intanto un po' di malumore nei confronti del segretario provinciale Tognoni, insomma, che non, per qualcuno del PD, dei vari consiglieri dell'assemblea, non sembra essere, insomma, non fare le cose come si dovrebbero fare, quindi c'è molta critica nei confronti di Tognoni, ma soprattutto il tema grosso è che c'è molto malumore all'interno del Partito Democratico nei confronti della giunta Salis. E allora la riunione di oggi si sarebbe probabilmente trasformata proprio in una battaglia interna proprio per questo problema. E allora si è cercato, anzi si è trovata la soluzione di sconvocarla in modo da levare il problema, ma resta un problema grosso perché gli stessi consiglieri comunali del PD hanno scoperto dell'aumento della Tari a pochissime ore dall'annuncio ufficiale dal vice sindaco Terrile del Partito Democratico, senza essere minimamente coinvolti in prima. Insomma, quindi il Partito Democratico, che è il partito più forte in città e quello che ha contribuito in maniera più netta alla vittoria di Silvia Salis, in questo momento non tocca palla, e allora è normale che ci sia un po' di mal di pancia proprio tra il PD e la giunta comunale.
1: Grazie al direttore Matteo Angeli. Noi cambiamo argomento, l'abbiamo detto in apertura, si parla di social e soprattutto di un primato europeo che ha la Francia, ovvero è stata la prima nazione a vietare i social ai ragazzi sotto i 15 anni. Ci colleghiamo in newsroom con Annissa De Filippi, che ci spiega un po' intanto che cosa è successo nel Parlamento francese. Annissa.
2: Esatto Aurora, buongiorno, buongiorno a te, bentrovati ai nostri telespettatori. Sul nostro sito primocanale.it abbiamo aperto un dibattito dopo la notizia francese del avvio di questa legge che vieterà l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. Una legge di cui si parla a livello di Unione Europea da tempo, e non solo Unione Europea, proprio di fronte a quelli che sono i risultati di come stanno i nostri giovani, i nostri giovanissimi. Si parla di problemi di attenzione, di depressione, di isolamento, per cui tanto fanno anche questi social network dove si isolano non solo i giovani, però in particolare proprio per la loro crescita, la loro maturità, è un tema importantissimo. In Italia c'era una legge pronta e ferma ed è bipartisan da 6 mesi, ma non è ancora passata. Ci ha pensato la Francia, che invece con Macron ha dato questa spinta per approvarla. Per cui, cosa sono i punti fondamentali? Oltre al divieto, il fatto che i social network diventano i principali responsabili di eventuali danni creati ai minori, o se in qualche modo si riuscirà a dimostrare che si riesce ad aggirare questo login. Non è facile, ovviamente, lo sappiamo, perché poi quando c'è un interesse del genere i ragazzi si spostano, l'attenzione si sposta verso altre piattaforme. Il rischio qual è? Proprio questo, che non conoscendo le piattaforme dove i ragazzi si incontrano, vanno a cercare le loro informazioni, le loro notizie, quello che gli interessa, gli adulti non possono controllare. E quindi abbiamo aperto questo dibattito chiedendo ai nostri lettori cosa ne pensano, intanto se questa legge deve passare anche in Italia, se è il momento di vietare i social network ai minori di 15 anni e poi quali regole potremmo darci proprio per la comunità tutta. A te Aurora.
1: Grazie Annissa. Se volete inviare la vostra opinione la potete spedire alla mail redazione@primocanale.it. Cambiamo argomento però, perché saranno celebrati venerdì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Suisio in provincia di Bergamo i funerali di Alice, la bimba di 11 anni deceduta dopo un tragico incidente in una piscina di Sestri Levante. Nei scorsi giorni abbiamo parlato di altri 2 casi, uno a Como e un altro ancora nel Milanese, bimbi deceduti dopo essere annegati. Allora andiamo a sentire le parole del pediatra Alberto Ferrando, perché il consiglio è sempre quello, bisogna fare attenzione. Sentiamo.
3: Non c'è legge che ci manlevi dalla attenzione. Questo, ne parliamo spesso, è un veleno per tanti aspetti, è una delle più frequenti cause di distrazione. Quindi quando siamo al mare il bambino deve essere a distanza di un braccio, perché bisogna stare attentissimi, perché E poi non demandiamo al bagnino, che deve controllare tante cose,

il bagnino bene, però la responsabilità dei bambini è nostra. Se siamo in compagnia facciamo dei turni, uno che fa dei turni per il controllo dei bambini, anche perché, come ho accennato prima, quando un bambino o un adulto annega non ci sono quelle scene che i film ci facevano vedere di uno che urla aiuto, aiuto, no, si muore pur

0: rimane disteso a pancia in giù nell'acqua, uno dice sta giocando, no, se vedete un bambino pancia in giù nell'acqua tiratelo su.
1: Questa quindi la tensione da tenere durante questi mesi estivi. Adesso noi ci fermiamo per una piccola pausa, ma rimanete sempre collegati perché andremo a scoprire i ritiri di Genoa e Samp e non solo, continueremo a parlare anche della Tari.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
4: Madre, quando si dona?
5: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
3: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura. Riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi The Constructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Bentornati a Newsroom 28 e come stiamo facendo quotidianamente ci colleghiamo con Simone Galdi e Carlo Danani per parlare dei rispettivi ritiri di Samp e Genoa. Allora direi che potremmo partire con Carlo Danani. Buongiorno Carlo, intanto facciamo un aggiornamento anche meteo.
8: Buongiorno Aurora, buongiorno a tutti i telespettatori. Oggi splende il sole, fa caldo e dunque una giornata assolutamente molto gradevole. Per quanto riguarda le cose di campo, una mattinata dedicata soprattutto ai test atletici e fisici, pochissimo pallone, un po' di allenamento per quanto riguarda gli specialisti, ossia Martin e Baldanzi, il pallone, Sua Maestà il pallone, tornerà prepotentemente nell'allenamento del pomeriggio. Porte girevoli per quanto riguarda il mercato, questa mattina a

0: assaltato il gruppo rosso Jacopo Rossi che si trasferisce in prestito al Trento. Siamo riusciti a registrare un brevissimo video della macchina che appunto lo porta nella sua nuova squadra. Non c'è ancora l'annuncio ufficiale perché la burocrazia, l'iter vuole che adesso Rossi vada a fare le visite mediche con la sua nuova società, seguirà poi l'annuncio ufficiale. Per quanto riguarda il mercato in entrata, sempre più caldo il nome che porta a Mario Mitai, terzino sinistro albanese, attualmente all'Al Ittihad. È un'operazione complessa, ma è un'operazione che potrebbe maturare nel corso dei prossimi giorni. Per Rossi, che viene ceduto, ricordiamo, in prestito secco al Trento, altri giovani continuano a mettersi in luce in questo ritiro, ad esempio Dumbia, ad esempio Clisis, per loro la concreta possibilità poter far parte del Genoa 26-27 con il campionato primavera e poi magari con lo spezzone in Serie A, magari con il debutto nel massimo torneo. Sempre molto intenso il programma in questa coda di ritiro. Domani alle 21 in piazza Moena la presentazione ufficiale della squadra, alla presenza del presidente Dan Sciucco, che ci danno in arrivo in Val di Fassa, e poi sabato il gran finale alle 17 al centro sportivo Benatti, l'atto che concluderà questo ritiro in Val di Fassa, ossia lo scrimmage contro il Vicenza neopromosso nel campionato di Serie B. E se non ci sono domande, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie, grazie Carlo. Allora lasciamo Moena e ci spostiamo a Temu. Buongiorno Simone Galdi.
2: Buongiorno Aurora, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Una giornata che porta il sole sicuramente nella conclusione di questo ritiro montano della Samp 2026. Possiamo citare il Subsonica: quando vediamo il sole velato sono nuvole rapide, è un attimo che passerà. Ma non è passato in vano questo ritiro, perché Bernardo Corradi ha potuto lavorare in maniera continuativa, in maniera molto efficace su questa squadra che sicuramente andrà completata, che sicuramente aspetta dal mercato nuovi rinforzi. Però per tracciare un piccolo bilancio di quello che è stato il lavoro, tanta parte fisica, tantissimi allenamenti, doppie sedute praticamente tutti i giorni, un'amichevole, quella col Taverne che abbiamo raccontato e che ha dato anche un frutto amaro, quel infortunio di Nicola Sekulov piuttosto grave. Quest'oggi invece alle 17 la nuova amichevole contro il Cagliari, Cagliari che ha finito poco fa di allenarsi sul campo alle mie spalle. Una partita che ha anche un sapore particolare, intanto perché l'ultimo acquisto andoriano dovrebbe essere Haralampos Likoyannis, si attende l'ufficialità ma si dà per scontato che possa arrivare a rinforzare la fascia mancina, soprattutto in difesa, il giocatore greco che è un ex Cagliari, ce ne sono ben quattro nel Cagliari quest'oggi di ex, a partire dal DS Pietro Accardi, che ricordiamo insomma non ha avuto fortuna due anni fa dietro la scrivania dei colori blu cerchiati, e poi tre giocatori, ovviamente Sebastiano Esposito, fratello di Salvatore che è un giocatore della Samp, Davide Veroli, e c'è anche Harry Winks che ricorderete nella travagliata ultima stagione in Serie A. Vedete alle mie spalle scorrono magari qualcuno dello staff, qualcuno dei giocatori del Cagliari, però l'appuntamento quest'oggi alle 17. La Samp rientrerà poi a Genova domani per riposare nella giornata di sabato e ricominciare gli allenamenti a Bogliasco domenica. In ogni caso, tra mercato e la costruzione di una nuova Sampdoria, i tifosi attendono certezze, quelle che finora la proprietà Tei, con il suo braccio destro Nathan Walker, qui presenti nelle ultime due giornate di ritiro a Temu, non hanno saputo dare. Una Samp che viene da stagioni davvero travagliate ed è difficile dare credito alle prime mosse che sono state fatte finora, però ovviamente sarà il campo a parlare. Se non ci sono domande, ti restituisco la linea.
1: Grazie Simone, grazie anche a Carlo Danani. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate anche sui nostri social. Buon ritiro anche a Simone, visto che è l'ultimo giorno. Cambiamo argomento, perché il Cristo degli Abissi è tornato a splendere nelle acque di San Fruttuoso grazie a un

0: intervento Interforze che si è occupato di ripulire la statua sottomarina più famosa del mondo. Sentiamo.
1: 18 metri sotto la superficie del mare nella baia di San Fruttuoso, il Cristo degli Abissi torna al centro di un'operazione di manutenzione che unisce tutela del patrimonio culturale, competenze specialistiche e passione per il mare. La statua bronzea, collocata sul fondale di fronte a San Fruttuoso di Camogli nel 1954 e nata come tributo alla memoria di tutte le persone che hanno perso la vita in mare, è stata sottoposta a un nuovo intervento di conservazione, coordinato dal Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. Per la pulizia è stata utilizzata un'idropulitrice messa a disposizione dei Vigili del Fuoco di Genova, un sistema che consente di intervenire sulla superficie della statua attraverso l'acqua in pressione senza un contatto diretto con il bronzo, rimuovendo gli organismi e le incrostazioni che si depositano sulla scultura. Tecnica particolarmente importante per un'opera che, proprio a causa della permanenza nell'ambiente marino, necessita di una costante attività di monitoraggio e conservazione. Dunque, un gesto concreto per proteggere un patrimonio unico che nel corso degli anni è diventato un luogo simbolico per generazioni di subacquee e nello stesso tempo un rito che ha rinnovato il legame tra la Liguria, il mare e la memoria di chi dal mare non è più tornato.
0: E torniamo a parlare dell'aumento della Tari. Do il mio buongiorno a Oscar Cattaneo, che è vicepresidente vicario di Ascom Confcommercio Genova, perché oggi è uscito un comunicato molto duro, si può dire, delle associazioni del commercio proprio sul discorso Tari, perché diciamo la misura è colma, oserei dire.
2: Ma già Genova è la città più cara d'Italia o la seconda più cara d'Italia rispetto agli 8.000 comuni italiani per questa tassa. Un ulteriore aumento non fa che aggravare i problemi delle nostre imprese. In più arriva in un momento in cui non si percepisce in città un miglioramento del servizio, per cui risulta ancora più fastidioso l'aumento. Poi quello che critichiamo noi da questa amministrazione è che percepiamo quasi una sorta di insofferenza nel voler confrontarsi con le associazioni dei commercianti e degli artigiani e le associazioni di categoria in generale. Forse meritavamo di essere sentiti con un certo anticipo rispetto alle decisioni che sono già avvenute o comunque sono assolutamente imminenti, di una modifica di un regolamento sul quale potevamo anche dare un contributo, perché non sempre per ripianare i conti e ripianare i bilanci si deve solo agire sui ricavi, ma si potrebbe anche intervenire dall'altra parte sull'aspetto dei costi, e potevamo forse capire, capendo meglio come funzionano questi bilanci, potevamo anche dare dei suggerimenti. Però siamo stati interpellati ieri e convocati oggi su un provvedimento che credo sia già assunto.
0: Grazie a Oscar Cattaneo, vicepresidente vicario di Ascom Confcommercio Genova. Noi continuiamo a parlare di Tari chiaramente per tutta la giornata anche sul nostro sito primocanale.it, ma torniamo in Newsroom 28 da Chiara Orru, perché questa sera gli appuntamenti sono diversi, vero Chiara?
3: Vero Aurora, una settimana piena di appuntamenti, piena di eventi. Vi ricordo l'appuntamento questa sera: Francesco Morosi racconta l'Iliade tra mito e attualità. Siamo a Villa Tiguglio a Rapallo, una nuova settimana di eventi. Da giovedì 23 questa sera a domenica 26 luglio la rassegna propone incontri, spettacoli, ovviamente pensate per un pubblico eterogeneo. Ad aprire il programma, come vi dicevo, stasera Francesco Morosi, protagonista del talk A tu per tu con l'Iliade, offre un viaggio nel grande poema omerico, una rilettura però contemporanea dell'opera di Omero. Questa sera però un altro appuntamento, ci spostiamo però all'Arena del Mare, al Porto Antico di Genova. Questa sera Tony Pittoni, un artista, un nuovo artista un po' eccentrico, un po' caotico, ma davvero talentuoso, amato tantissimo sui social dalle giovanissime. Questa sera si esibirà sul

0: Il palco del Balena Festival all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova. È comparso per la prima volta in televisione nel 2020, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, la sua apparizione ad X Factor che ha fatto discutere, ma la sua, diciamo così, affermazione arriva vero e proprio il suo personaggio sul palco del Festival di Sanremo proprio quest'anno, insieme alla serata cover insieme a Dito della Piaga, e hanno cantato insieme The Lady is a Tramp, però una versione un po' diversa, insomma molti di voi se la ricorderanno. Questi gli appuntamenti che trovate ovviamente anche sui nostri social, primocanale.it, su Instagram, su Facebook. A te, Aurora.
1: Grazie Chiara, per questa edizione di Newsroom 28 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it, ma anche sui nostri social, e vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
3: San

0: Star 4.0 è un centro di competenza e emanazione MIMIT ormai presente da 7 anni sul territorio genovese, che si occupa di sicurezza delle infrastrutture critiche digitali. Abbiamo pensato di attivare all'interno del centro di competenza la prima Dual Use Academy italiana per supportare le aziende, in particolare, che è proprio il nostro compito, le piccole e medie imprese, a affrontare o approcciare il problema proprio anche normativo della dual use. Come sapete, i dual use sono tutti quei prodotti, quelle tecnologie che possono avere sia un utilizzo civile che un utilizzo militare, e il problema molte volte nasce al momento in cui io esporto il mio prodotto, che se non ho seguito tutta una serie di procedure può essere bloccato proprio nel momento dell'esportazione. L'Academy, oltre a fornire corsi proprio finalizzati a comprendere bene quali sono le procedure da seguire, mette a disposizione, grazie alla partecipazione del RINA, in particolare nell'Academy, proprio dei laboratori che permettono di verificare se la tecnologia, il materiale, è un materiale o una tecnologia di dual use. Questo è dare un supporto proprio al sistema paese.
1: Noi dobbiamo fare in modo che le medie imprese, le piccole imprese possano avere delle opportunità per evitare che queste norme diventino un digital divide e che in qualche modo allontanino le imprese dal poter esportare. Per questo motivo abbiamo chiesto all'università e a Star 4.0 di ragionare su un'academy che possa formare le figure professionali necessarie per dare poi un supporto materiale a chi dovrà fare delle pratiche e compilare dei documenti molto delicati.
2: La sicurezza qui è intesa in un termine di security, il termine inglese aiuta, non si parla di sicurezza come sicurezza sul lavoro, non si sta parlando di 8108, tanto per capirci. Qui si sta parlando della valutazione dell'eventuale esportazione non autorizzata dei risultati di ricerca.

che potrebbero eventualmente essere malversati laddove qualcuno voglia fare di un uso civile un uso illecito, improprio e talvolta nocivo. Quindi il Centro Sicurezza Rischi e Vulnerabilità dell'Università di Genova è stato costituito nel 2021, operativo, nel 2020 come statuto, proprio per mettere assieme 13 dipartimenti con le varie anime dell'università per creare un modo per valutare come ottimizzare questo monitoraggio obbligatorio per legge nell'ambito della salvaguardia della libertà accademica, che è una cosa fondamentale.

0: La notizia praticamente è diventata ufficiale nella giornata di ieri dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, ma già diversi, una ventina circa di sindaci della città metropolitana di Genova, già una settimana o almeno una decina di giorni fa, avevano saputo di questa possibilità e quindi avevano scritto una lettera a Amio, alla sindaca Silvia Sales, alla regione Liguria, insomma tutti gli enti preposti per provare a trovare una soluzione prima che diventasse invece ufficiale. Tra i firmatari il sindaco di Toriglia Maurizio Beltrami, che ritroviamo, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, sindaco, insomma, l'aumento della TARI naturalmente, come dicevamo, era prevedibile, però poi dovete tanto spiegarla poi ai cittadini. Uno, due, ci spiega cosa c'era scritto in quella lettera e perché voi vi eravate mossi chiedendo anche un incontro urgente per provare a trovare una soluzione alternativa.
1: Noi ci siamo mossi per un semplice motivo. Allora, noi dobbiamo comunicare i dati, perlomeno per quello che riguarda la nostra parte, quindi dei comuni, entro marzo. E questo noi abbiamo fatto. Poi il PEF, quindi il piano per il ciclo dei rifiuti e per quello che poi arriverà alla TARI, noi lo dobbiamo approvare obbligatoriamente entro il 31 di luglio. Ci siamo trovati ad avere questo piano inviato a noi 15 giorni fa, nella migliore delle ipotesi. Addirittura ci sono comuni che non ce l'hanno ancora. Il paradosso qual è? Che noi siamo in questo momento dei passacarte, perché comunque noi all'interno lì, tolti quelli che sono i costi minimi che possono inserire all'interno i comuni per il discorso di tutta la lavorazione della TARI, quindi per la bollettazione, per chi se la fa in casa, tutto il resto del materiale viene comunicato da Amio. Noi quello che chiediamo, che abbiamo chiesto e che volevamo per essere nelle condizioni di andare poi a chiedere questi quattrini ai nostri concittadini è avere un po' più di chiarezza in questo, perché non c'è stato il minimo confronto con l'azienda nei confronti dei comuni per i costi inseriti all'interno. Noi ce li siamo trovati pari pari, senza discussione, perché, le faccio un esempio, ogni comune può avere determinati tipi di servizi, poteva anche decidere qualcosa di togliere, certi servizi non effettuarli. Noi ci siamo trovati improvvisamente questo aumento secco del 6-7, tu cur tutti, quindi vuol dire che non c'è stato nemmeno un esame puntuale comune per comune, ma è stato fatto il classico all'italiana aumento lineare. E questa cosa qua secondo me non è corretta. Anche perché, come tutti sanno, la TARI è una partita di giro, quindi tanto entra e tanto esce per il servizio, la pulizia, lo smaltimento, eccetera, eccetera. E quindi andiamo a chiedere un aumento senza che noi sindaci per primo sappiamo esattamente cosa c'è scritto lì dentro. E questa cosa qua, secondo me, è un assurdo. Viene anche sminuito quello che è il ruolo di un sindaco. E già ci eravamo trovati in passato con il cambio della legge che praticamente affidava a Città Metropolitana il fatto dell'affidamento del servizio e in house è stato dato ad Amio senza che noi in qualche modo fossimo coinvolti. E questo va bene. Ma ora ci troviamo anche in questa situazione qua assurda con questo aumento, che io non dico che non sia giusto, perché sicuramente sarà motivato. Però per motivarlo prima viene motivato ai comuni e i comuni vengono messi nella condizione di spiegare ai cittadini. E poi siamo sempre lì. L'aumento non piace a nessuno, ma se l'aumento viene fatto e il servizio è impeccabile, nessuno dice niente. Io credo

0: ma non ne faccio un problema agli operatori che ce la mettono tutta, non, sicuramente c'è anche parte di colpa dei cittadini che magari non tutti conferiscono nella maniera corretta, non si impegnano abbastanza, tutto quel che vogliamo. Però è chiaro che in tutto questo ci sono delle responsabilità. E quindi, e secondo me, tra le responsabilità, e so di essere impopolare, ma come lei sa, a me poco importa, perché fortunatamente, essendo civico al 100%, non ho condizionamenti politici da parte di nessuno, e se non chiudiamo il ciclo dei rifiuti, questo è solo l'inizio.
1: Sindaco, tra l'altro, appunto, lei ha toccato diversi temi, l'ultimo è quello della chiusura del ciclo dei rifiuti, naturalmente, che insomma implica e ha come conseguenze proprio quella che stiamo vivendo in questi giorni, l'aumento della Tari. Poi tra l'altro i piccoli comuni come i vostri, che non sono Genova naturalmente, hanno ulteriori difficoltà, perché mentre il comune di Genova dal 6 a 7 è riuscito a ridurre di un punto più o meno l'aumento della Tari grazie alla tassa di soggiorno, naturalmente questo sconticino, diciamo così, voi non potete utilizzarlo, cioè voi non avete risorse da destinare a questo.
0: Ma assolutamente
1: voi come
0: no.
1: Torriglia, ma penso che ovviamente il discorso, anzi non penso, valga per tutti i sindaci della
0: nostra. Ma vale per tutti i sindaci e in modo particolare per i sindaci dell'entroterra. Ora io la dico provocatoriamente e lei sa che io penso che Torriglia sia il paese più bello del mondo. Ma se l'immagina dovessi fare pagare la tassa di soggiorno a chi viene a Torriglia, magari gli devo dare qualche incentivo per venirci a trovare. Cioè, logicamente per noi questo non vale. Ma davvero, e lo ripeto e ne sono convinto, a me piacerebbe e sarebbe piaciuto a tutti noi sindaci condividerlo questo percorso. Non è stato minimamente condiviso. Non è stato condiviso. E ai cittadini nostri non arriva la busta marchiata Amio, non arriva la busta marchiata in qualche altro modo, arriva una busta con scritto Comune di Torriglia, arriva la busta con scritto il Comune, e quando mi chiedono il perché, per me è complicato dirlo. Io, guardi, entro anche nel merito di una cosa che poi può piacere o non piacere. Noi abbiamo avuto le risposte, perché come lei sa, noi abbiamo scritto a Regione, Città Metropolitana, Darling, e abbiamo scritto anche ad Amio. Nella risposta di Amio, all'interno c'è stata una risposta legittima, corretta, dovuta, perché non voglio entrare nel merito, dove si dice che la maggior parte dell'aumento è dovuto al nuovo contratto nazionale del lavoro e quindi per l'adeguamento degli stipendi, che è una cosa dovuta, non vorrei essere frainteso. Ma la mia domanda ad amministratore è: prima hai provato a fare efficienza all'interno dell'azienda e quindi facciamo finta che l'aumento è stato di 10 milioni e non so, 5 milioni lo efficientati all'interno, 5 milioni non riesco a efficientarli perché più di quello non posso fare, bisogna che lo spalmiamo su tutti. E però noi questa cosa qua non ce l'ha detta nessuno, semplicemente a noi è arrivata una lettera che dice c'è stato l'aumento del contratto nazionale del lavoro, dobbiamo fare l'aumento. A me non sta bene, cioè non
1: sindaco,
0: mi basta.
1: Sindaco, quando è venuta Silvia Sales da voi per inaugurare il polo per l'infanzia, non le ha detto niente?
0: Allora, onestamente...
1: Non
0: lei
1: era questa l'occasione, era una battuta, naturalmente. Per
0: devo dire
1: anche
0: la verità, che mi sono dedicato molto...
1: Certo, era una ministro, battuta, naturalmente, però...
0: No, ma lo capisco, ma io, vede, io non parto mai col pensiero che si voglia tenere nascosto qualcosa oppure che non ci sia la volontà di... Io continuo a dire che bisogna che le cose siano partecipate, i sindaci vanno coinvolti, i sindaci sono i rappresentanti del territorio. Non si può ragionare Genova centrica oppure ragionare solo sui grandi luoghi, sulle grandi comunità. Ci sono anche i piccoli comuni che non devono essere soltanto sbandierati quando può essere un merito, ma vanno coinvolti in tutte le decisioni. Vanno coinvolti, gli va fatto capire, perché poi, ripeto, non è che siamo dei fessi e non capiamo la situazione di Amio, non capiamo la situazione di AMT, cioè, siamo in grado di capirlo, però è chiaro che quando vengono prese certe decisioni vanno condivise, e la nostra lettera non voleva essere un attacco a nessuno, voleva essere semplicemente un grido d'allarme che diceva: ma porca miseria, ma su un argomento così importante, ma me lo comunichi il 10 di luglio, che io lo devo approvare entro il 30.

0: non era con nessuna spiegazione.
1: Non era un grido d'allarme all'epoca, lo è diventato dopo a cose fatte.
2: Ho capito, però cioè, non va bene, perché questo è l'inizio. Ora poi, oggi stiamo parlando di Tari, a settembre inizierà l'orario invernale dei servizi di autobus, e mi sa che fra qualche giorno ci risentiamo di nuovo. Cioè, non, anche lì, quando ci verrà comunicato cosa succede sull'ex urbano? Ci viene comunicato il giorno prima che iniziano le scuole? Perché ragazzi, noi possiamo lavorare per portare le persone sul territorio, noi possiamo inventarci tutto l'inventabile per ripopolare l'entroterra, ci inventiamo asili nido, asili, servizi e tutto quel che vogliamo, ma poi bisogna starci, eh? Poi dobbiamo avere il trasporto pubblico, dobbiamo avere i medici, noi ce la mettiamo tutto per avere le scuole e dobbiamo mettere in condizione le persone di non svenarli con le tasse, perché altrimenti poi scappano. Questa è la verità.
1: Assolutamente, quindi il discorso era un'altra delle domande, siamo però in chiusura, quella relativa naturalmente a AMT, al servizio extraurbano, dopo un inverno a dir poco faticoso per gli abitanti e residenti e chi deve andare e tornare dall'entroterra, dalle vostre parti, e ora vedremo, come lei diceva, insomma c'è grande preoccupazione anche per settembre, anche perché obiettivamente l'orario estivo qui in città sta facendo disastri, nel senso che si è andato a sommare naturalmente già delle carenze che c'erano già in inverno, figuriamoci d'estate con tanti turisti, tanta gente che comunque la città è ancora piuttosto piena, quindi c'è una situazione di mancanza di corse importante, quella relativa all'estate, non so dal punto di vista proprio del servizio extraurbano come stiano andando le cose da voi, però poi c'è il discorso settembre, vale per le scuole, vale per il centro, ma vale anche naturalmente avere, ma soprattutto il diritto di andare a lavorare, andare a scuola, e ha scelto di venire dalle vostre parti, voi avete fatto tantissimo, state facendo tantissimo per coinvolgere sempre più famiglie, ma poi se non gli dai la possibilità di andare a Genova a lavorare o a studiare diventa tutto più difficile per voi ovviamente. Com'è?
2: Se viene a mancare quello,
1: certo,
2: tutto quello che si è costruito per va a finire tutto in un disastro, perché a quel punto lì tutte le famiglie che piano piano stanno tornando e stanno venendo a abitare da noi, se poi non gli diamo la possibilità di andare alle scuole superiori, andare a lavorare, è tutto lavoro inutile.
1: Grazie al sindaco di Torino Maurizio Beltrami, insomma speriamo che insomma quella busta che arrivi, tanto ormai arriverà con l'aumento, con la busta ai suoi cittadini, ormai è difficile che si possa tornare indietro, e poi vedremo a settembre anche come, ma ci risentiremo per capire che aria tira per quanto riguarda il servizio extraurbano di AMT. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie,
1: e buona estate.
2: Grazie.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Benvenuti in Liguria ai nuovi carabinieri del Comando Legione Carabinieri. Durante la cerimonia nella caserma Vittorio Veneto a Sturla sono stati accolti 88 nuovi carabinieri e 30 marescialli assegnati all'Arma Territoriale Ligure, al servizio dei cittadini e della loro sicurezza. In Liguria sono in arrivo oltre 19,5 milioni di euro per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, divisi in due misure. La prima in apertura dal 29 settembre al 6 ottobre sul portale Bandi Online di Filse disporrà di 9 milioni di euro per interventi di efficientamento energetico. La seconda invece aprirà in autunno e sarà destinata agli interventi strutturali o di riconversione di immobili per essere adibiti ad alloggi di edilizia pubblica sociale o per studenti. Due nuovi interventi di rigenerazione urbana in vista nel ponente ligure. Aceriana prenderà via nei prossimi mesi il progetto di riqualificazione di Piazza Marconi e Piazza Rubini, intervento dal valore complessivo di 208.000 euro, mentre è stata completata la rigenerazione dello spazio pubblico lungo via Fossano, realizzata grazie a un investimento di 200.000 euro. L'altro intervento di rigenerazione urbana nel ponente ligure riguarda il comune di Castel Vittorio, dove verrà avviata prossimamente

la riqualificazione del centro storico e delle vie di accesso, intervento da 177.000 euro, mentre è già inaugurata l'area delle feste, realizzata con un investimento complessivo di 200.000 euro. Inaugurato un nuovo parcheggio di Villa Viani, frazione di Ponte d'Assio, realizzato grazie a un contributo di 300.000 euro dal Fondo Strategico Regionale, un'opera che rende più agevole l'accesso al centro del paese, aumenta la sicurezza e la viabilità degli spazi pubblici, favorisce l'accoglienza di visitatori e sostiene le attività economiche e sociali del territorio. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra, incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dei passano come figure periferiche. Il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dei. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Le congratulazioni a Barbara Banchero, che è il nuovo segretario regionale di CNA Liguria. Bentrovata.
1: Buongiorno, grazie, bentrovati.
0: Allora, insomma, ieri all'unanimità, o comunque insomma...
1: All'unanimità.
0: All'unanimità, ecco, non ero sì. sicurissimo di
1: all'unanimità. No,
0: però
1: all'unanimità,
0: so che...
1: all'unanimità, sì,
0: beh, insomma, già questa è una soddisfazione grossa, è una soddisfazione grossa anche essere la prima donna a ricoprire questo ruolo all'interno di CNA.
1: Sì, al CNA Liguria sono sicuramente il primo segretario regionale donna e io non ho amato moltissimo questi argomenti, ma devo dire che invece bisogna ancora parlarne, perché effettivamente ci sono ancora...

0: modi diversi di affrontare le cose quando si tratta di donne rispetto a... ci perdonano meno, però è anche vero che abbiamo poi un nostro modo diverso ma efficace di condurre le aziende, di condurre le associazioni, e credo che questo sia insomma la sfida che voglio portare avanti in un grande clima di collaborazione che si è creato.
1: Allora, intanto Banchero, se ci aiuta, magari per chi non conosce naturalmente CNA, di cosa stiamo parlando? Cos'è CNA?
0: CNA è un'associazione di imprese che nasce per tutelare e rappresentare l'artigianato. Oggi le associazioni si rivolgono un po' a tutto il mondo delle imprese, quindi delle microimprese. Noi abbiamo una nostra vocazione nell'artigianato e quindi abbiamo questa storia di rappresentanza delle imprese dell'artigianato a livello nazionale, regionale e poi territoriale. Poi ovviamente le associazioni, specialmente la nostra, lavora molto anche sui servizi, quindi noi a livello territoriale in tutte le province proponiamo servizi alle imprese, direi a 360 gradi, perché l'impresa ha poi bisogno di rappresentanza ma ha bisogno anche di servizi per lo sviluppo.
1: Lei è già segretario Genova, quindi della nostra provincia, quindi conosce bene il territorio genovese naturalmente, ma ovviamente conoscerà con il tempo anche meglio quello della nostra regione. Insomma, che siamo praticamente in estate, come spesso succede, quasi come se fosse a dicembre, si fa sempre un bilancio, no? Prima e dopo l'estate, settembre
0: è vero,
1: come se fosse,
0: è vero, anzi a luglio si corre
1: nuovo,
0: come se fosse Natale, è vero.
1: Esatto. Ecco, come sta la nostra regione?
0: Beh, dai, la nostra regione non sta male. Io credo che sono stati di recente anche interviste, l'economia tiene, le imprese tengono, c'è stata un'intervista del nostro segretario che sottolineava, e non posso che fare la stessa anche io, il tema infrastrutture ovviamente, che è
1: ecco,
0: un tema che...
1: Ha anticipato la mia domanda, lo sa la battaglia di Primo Canale per quanto riguarda naturalmente sì, le grandi opere, ma soprattutto anche il mondo delle autostrade, a parte le ultime ore... la sentenza del processo Morandi, però insomma la sentenza del processo Morandi ha poi definito, a parte tutto quello che ne consegue, quindi con dal punto di vista proprio del processo, però ha stabilito una cosa, ha stabilito che noi Liguri soprattutto per tanti anni abbiamo dovuto fare i conti con una situazione infrastrutturale devastante, con lavori che non sono stati fatti, questo non lo dico io, non lo dice lei, lo dice il Tribunale ieri, e oggi, ancora oggi, insomma, paghiamo le conseguenze di quei lavori che per tanti anni non sono stati fatti in autostrade. Non passa giorno che non ci sia un blocco autostradale, quindi con tutte le conseguenze del caso dal punto di vista dell'economia, delle imprese naturalmente, di tutti anche i vostri consociati, insomma, che devono fare i conti con un aumento dei costi e dell'orario per portare le merci, per
0: assolutamente,
1: per le consegne,
0: noi abbiamo portato avanti la battaglia dei ristori come trasporto che è andata anche a buon fine una volta di più. A livello nazionale abbiamo fatto azioni anche noi come CNA Genova, ma anche come CNA Liguria, proprio su questo ragionamento che faceva dell'aumento dei costi, dei lavori che non sono stati fatti, e noi oggi paghiamo un prezzo altissimo, le imprese pagano un prezzo altissimo che si aggiunge a un aumento di costi anche su altri settori, pensiamo all'energia, pensiamo al carburante, e quindi è ovvio che questa è un po' la nostra battaglia che condividiamo volentieri anche con voi, ma che è quella di continuare a dire che bisogna lavorare sulle infrastrutture, e perché è vero che i ristori arrivano, ma i ristori, per quanto siano di ristoro, sono di ristoro e non è sufficiente.
1: Ecco, tra l'altro, la domanda che abbiamo sempre fatto anche a chi l'ha preceduta, ma anche mi ricordo anche Massimo Giacchetta, che insomma negli anni con noi spesso quanti interventi ha fatto anche durante certe dirette, un po' perché si trovava lui dentro le code, un po' ovviamente per il suo ruolo all'interno di CNA, però poi c'è anche il forte rischio, a parte che diceva lei, dei ristori che arriveranno, non arrivano, poi chissà quando arrivano, comunque è sempre un contentino che non può servire, non può bastare. Il rischio forte è quello che alcune imprese decidono di lasciare il nostro territorio. Questo è quello che va fermato, che è il rischio più grosso, perché se qualche impresa inizia a dire ma perché devo stare in Liguria dove non riesco a lavorare, a spostare a merce o altro, me ne vado 50 km oltre il confine e mi cambia il mondo, e allora lì
0: sorrido,
1: sì,
0: perché penso a questo nuovo ruolo. Io sto organizzando delle riunioni.

0: per andare nelle altre CNA, quindi la CNA di Imperia, la CNA di Spezia, e ovviamente il tema dello spostamento è un tema che danneggia moltissimo anche noi, perché lo spostamento necessita di un tempo lunghissimo. E quello che diceva è assolutamente vero, cioè il rischio è che a fronte di un'azione che non dipende da noi, poi la paghi la nostra economia, perché le imprese giustamente dopo un po', se non ce la fanno, non è che possono aspettare i tempi di chi questi tempi allunga continuamente. E quindi che il rischio è che perdiamo imprese. Questo non sta avvenendo, questo ci incoraggia ad andare avanti, però credo che questa sia un'emergenza che va affrontata, e come organizzazioni, credo tutte le organizzazioni, la sollecitiamo continuamente, perché ripeto, la questione dei ristori noi la portiamo avanti, però un ristoro è un po' come un contributo a fondo perduto, peggio, che però non risolve il problema dell'impresa, che una volta prende il ristoro, la seconda volta prende il ristoro, alla terza, come dice lei, rischia di dire vabbè, sai che c'è, che io mi sposto altrove.
1: Tra l'altro questo va a quello che ci conforta le sue parole, nel senso che le imprese per ora resistono sul nostro territorio, è un po' come succede un po' nel turismo, no? Perché comunque il rischio anche lì, che molti turisti, chi ha la casa, i piemontesi, i lombardi che arrivano da noi, decidono magari di vendere la casa per evitare di fare questi fine settimana che si fanno spesso. Quindi la Liguria, per fortuna, un po' per la sua bellezza, per la sua enorme bellezza, un po' perché comunque ha dei vantaggi, ce l'ha, lavorare a Genova, in Liguria, comunque si vede che qualcosa porta alle imprese, per ora resiste, perché sennò quello che subiamo da anni ci sarebbe stata già la fuga di tutti i turisti, la fuga di tutte le aziende, e invece insomma la buona notizia, questa corda non può resistere ancora troppo a lungo, prima o poi si spezza.
0: Sì, e poi non può passare, cioè per noi deve essere prioritario, noi non possiamo accettare che le imprese resistano, dobbiamo cercare di spingere perché le imprese debbano resistere meno e lavorare meglio. Se a questo aggiungiamo alcuni aspetti di burocrazia, come dicevo, l'aumento di costi, insomma qualche preoccupazione c'è.
1: Ecco, ha parlato di burocrazia, io mi ricordo, se non vado errato, proprio l'anno scorso o due anni fa, non mi ricordo, avevamo fatto proprio qui a Primo Canale un incontro importante con tante CNA che erano arrivate anche dal resto d'Italia, e uno dei focus proprio della di CNA nazionale era proprio quella, la lotta alla burocrazia.
0: Noi facciamo uno studio annuale sulla burocrazia, che ci porta a dire quanto l'impresa lavora durante l'anno prima di incominciare a guadagnare, ma per adempimenti. Negli anni quest'anno abbiamo ulteriormente approfondito, mettendo proprio giù delle semplificazioni, mi perdoni, che porterebbero l'impresa ad avere un grossissimo vantaggio. Questo è una delle cose più semplici da fare, perché se sulle infrastrutture, insomma, sappiamo la difficoltà, se no l'avremmo anche già risolta, se non ci fossero delle difficoltà oggettive che naturalmente affondano le radici nel tempo e quindi in una mancata manutenzione fatta negli anni passati, la semplificazione burocratica sarebbe invece veloce e facile da fare.
1: Ci sono alcune imprese che hanno proprio delle persone dedicate solo a sistemare la burocrazia, quindi
0: assolutamente,
1: con i costi,
0: e immaginatevi,
1: con dei costi non indifferenti.
0: Immaginate, questa è una cosa che io dico sempre e sottolineo perché è vera, una grande azienda ha comunque delle persone dedicate, l'imprenditore spesso deve farlo personalmente, quindi sottrarre tempo al proprio lavoro, che è quello che poi rende, per dedicarsi a aspetti burocratici che non gli competono. Quindi per le piccole imprese è ancora più oneroso il peso della burocrazia.
1: Siamo verso la fine, abbiamo parlato di infrastrutture, abbiamo parlato di autostrade, abbiamo parlato di burocrazia, le viene in mente il suo terzo, diciamo così, grande obiettivo per il suo mandato?
0: I giovani. I giovani, la formazione, ma i giovani più in generale, perché noi sappiamo dell'altro grave problema, non solo nostro, ma il calo demografico, che c'è, è inutile che lo neghiamo, quindi è evidente che noi dobbiamo lavorare perché i giovani restino, perché i giovani si avvicinino ai mestieri, il calo la difficoltà di reperire personale è ormai il problema delle aziende. Io questa mattina ero a un tavolo dove tutte le aziende hanno ribadito la difficoltà a reperire personale, perché le ragioni sono tante e complesse, il problema è complesso e quindi non è di facile soluzione, però bisogna che noi guardiamo ai giovani, all'avvicinamento dei giovani ai mestieri. Noi stiamo facendo un progetto

0: livello nazionale che si chiama Artigianato in Classe, che è una delle cose che cerchiamo di fare per raccontare ai giovani quali sono e che cosa sono i mestieri dell'artigianato e favorire un riavvicinamento. Senza di loro peggio che le autostrade, perché senza i giovani, senza il ricambio della generazionale, senza il ricambio delle persone, senza le persone che si avvicinano alle nostre imprese, il rischio è davvero elevato.
1: Grazie Barbara Banchino.
0: Grazie a voi.
1: Insomma, buon lavoro, che penso che non le manchi.
0: Grazie.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo in Germania, ad Heidelberg, a salutare il genovese Roberto Würth. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Genova è arrivato in Germania e di che cosa si occupa?
1: Sì, intanto grazie mille dell'invito e complimenti per questa interessante trasmissione. Allora, ormai 10 anni che siamo qui con mia moglie ad Heidelberg e diciamo che io faccio ricerca, ho studiato all'Università di Genova biotecnologie e poi ho fatto il dottorato in neuroscienze e durante il dottorato ho già fatto un periodo all'estero negli Stati Uniti, a Filadelfia, quasi per 2 anni. E poi sono rientrato con l'idea poi di insomma cercare una posizione per fare la ricerca su tumori, che è diciamo la mia passione, e allo stesso tempo condividere uno stesso tetto con la mia attuale moglie, ma allora fidanzata, ecco. Purtroppo per questo era molto difficile ottenerlo in Italia e quindi abbiamo un po' cercato e la Germania, Heidelberg, era la posizione ideale sia per entrambi, per una posizione di lavoro, ma anche per fare scienza, cioè una città con diversi istituti di ricerca e quindi a livello molto alto, a livello mondiale, e per cui ho applicato per una borsa di postdottorato e mi hanno preso.
0: Lei diceva, in particolare io mi occupo della ricerca sui tumori, qui ci sono diversi istituti, è più facile fare ricerca? In che cosa è diverso fare ricerca lì ad Heidelberg e in Germania rispetto all'Italia?
1: Sì, questa è una bella domanda. È più facile nel senso che c'è, parole povere, ci sono più soldi, c'è più disponibilità economica, c'è più attenzione alla ricerca, il lavoro è più riconosciuto e c'è più possibilità di ottenere finanziamenti. Questo è almeno per quanto riguarda la mia esperienza. E questo è fondamentale perché la ricerca è molto costosa, i reagenti, gli strumenti. E un altro lato positivo è avere questi istituti. Io lavoro al centro di ricerca sul cancro tedesco, è un istituto molto grande con diverse migliaia di impiegati e ha delle strutture a disposizione all'avanguardia, quindi permettono di fare la ricerca veramente che dove il limite è la propria mente, diciamo. Quindi se io voglio provare un esperimento, qualcosa di nuovo, lo posso fare qui o chiedere per collaborazione, qui è veramente il posto ideale. In Italia è un pochino più difficile perché ovviamente le risorse a disposizione sono un po' più limitate, però questo aiuta molto, devo ringraziare veramente di avere questo background perché consente di veramente centellinare e andare a fare delle analisi molto mirate e dopo diverse esplorazioni che consentono di essere molto più focalizzati, quindi è diciamo un modo diverso, però direi in primis la condizione economica.
0: In particolare la sua ricerca è focalizzata su cosa?
1: Allora, io ho il dottorato in neuroscienze e lavoravo nel laboratorio di farmacologia con il mio mentore, il professor Tullio Florio, professoressa Federica Barbieri al San Martino a Genova, dove ho passato degli anni veramente intensi, produttivi, ho fatto diversi lavori e mi hanno formato e ho dei ricordi indelebili, ecco. Studiavo le staminali tumorali, in particolare nei tumori cerebrali, e qui in Germania mi sono un attimo spostato sempre nel concetto di cellula staminale tumorale, quindi una cellula che può rigenerare se stessa.

0: protetta e dare vita a tutte le cellule del tumore. E in particolare mi sono focalizzato sulle cellule capaci di portare le metastasi, quindi abbiamo una grossa collaborazione con la clinica, riceviamo campioni di sangue in prevalenza da tumori del seno metastatici, e quindi cerco queste cellule che riescono dal tumore primario a entrare nella circolazione sanguigna e a raggiungere organi distanti per formare le metastasi. Quindi studiare queste cellule presenti nel sangue è molto importante, perché consente di capire la biologia e il perché queste cellule sono capaci di espandersi un po' ovunque nel corpo.
1: Arrivando quindi ovviamente alle metastasi. Come si vive? Passiamo adesso alla città e al paese, ad Heidelberg. Che città è?
0: Allora, è una cittadina piccolina, ma decisamente piacevole e storica, che diciamo per la Germania è abbastanza raro, perché è completamente stata distrutta, no, durante la Seconda Guerra Mondiale, ma devo dire che Heidelberg ha conservato il suo centro storico ed è veramente una particolarità per questa nazione. Quindi, come si vede dalle immagini, è anche a ridosso di un fiume, si chiama Neckar, ed è una città universitaria, quindi tanti giovani, molto dinamica, seppur piccolina, quindi diciamo che si gira molto facilmente, e la cosa veramente positiva è che la giriamo in bici, il nostro mezzo di trasporto è la bici, e raggiungiamo un po' tutti i posti, diciamo, in breve tempo con la bici. È molto vivibile, c'è tanto verde, e costruiscono spesso, si ristruttura molto frequentemente, e noi siamo saliti, diciamo, in due, adesso siamo in quattro con due bimbi, e per i bambini è una città spettacolare, ideale, è super sicura, con parchi giochi ovunque, ad ogni angolo, diciamo, della strada, dove si possono fermare, divertire e girare in sicurezza, ecco. Quindi è molto piacevole.
1: C'è molta più attenzione, proprio perché avete due bambini piccoli, alla famiglia, al welfare, anche dal punto di vista lavorativo? C'è più aiuto rispetto all'Italia, per quello che lei le raccontano, magari familiari o amici?
0: Sì, assolutamente. Ci confrontiamo poi anche spesso, no, con amici, parenti, e devo dire che qui diciamo, il sistema del welfare è molto, molto solido, sviluppato. Si hanno aiuti da un punto di vista lavorativo e da un punto di vista economico. C'è un'assistenza di 250 euro al mese per bambino fino a un'età avanzata, e diciamo consente una prolungata maternità, paternità, per poter poi rientrare gradualmente, anche eventualmente con un part time, al lavoro. Quindi c'è una grossa un grosso sostegno. Devo dire che in Heidelberg poi in particolare ci sono molti bambini, per cui è tutto a misura d'uomo, no? Quindi ci sono non solo incentivi nazionali, esatto, sì, ma anche del Land, siamo in Baden-Württemberg, e anche della città stessa. Quindi supportano, ci sono veramente tanti asili pubblici o privati, e quindi devo dire che da questo punto di vista è un esempio, e spero per l'Italia che possa adottare qualche misura che la Germania adotta. Ecco.
1: È una città cara? Una cittadina cara?
0: Ecco, purtroppo è piuttosto cara, perché ecco, è piccolina, ma c'è molto ricambio, quindi dal punto di vista, diciamo, immobiliare, è piuttosto cara. Noi siamo in affitto, però diciamo, comprare casa è un bel investimento economico in centro. Ovviamente poi, se si va in paesini che sono molto carini, un po' leggermente fuori città, ecco, diventa immediatamente più abbordabile. Quindi a livello immobiliare sì, esatto. E, a livello, diciamo, alimentare o di servizi, molto paragonabili all'Italia, ecco.
1: E le persone come sono? Cioè, è stato facile fare amicizia? Sono chiusi e freddi oppure no?
0: Allora, Heidelberg è un po' una bolla, appunto, in Germania, perché è una cittadina molto internazionale. Quindi paradossalmente è anche difficile un po' imparare bene il tedesco, perché è più facile forse sentire anche per strada parlare inglese rispetto a sentire parlare tedesco.

Essendo così internazionale, questo anche aiuta molto le persone a essere anche ben disposte con persone che vengono dall'estero. Quindi devo dire che è stato piuttosto semplice, e avere anche così tanta componente di persone giovani o comunque famiglie aiuta molto. Abbiamo addirittura, ci sono diverse chat anche via WhatsApp di quartieri.

0: comunità, ecco.
1: Bello, tra l'altro insomma è la prima volta che andiamo ad Heidelberg, insomma ci sta descrivendo, sta facendo uno splendido spot anche per il turismo, diciamo,
0: sicuramente
1: non solo
0: turistica,
1: per...
0: sì.
1: Esatto. Sta pensando di rientrare, pensate di rientrare, è una domanda retorica forse, ma...
0: Tutto bello, ma... sì, sicuramente, allora siamo partiti con l'idea, ma sì, andiamo 2-3 anni, poi rientriamo, in realtà ora sono 10, quindi vuol dire che ci siamo trovati bene, e se dovessimo rientrare a breve saremmo raddoppiati, perché siamo in 4, quindi... c'è l'idea, ovviamente il piacere di rientrare in Italia assolutamente prima o poi, anche, soprattutto per ragioni familiari.
1: Certo.
0: E, anche se non siamo distantissimi, insomma un po' pesa la distanza, e sarebbe bello poter rientrare. Quindi diamo un occhio alle opportunità lavorative, non è semplice purtroppo, soprattutto sì. Nel mio campo è piuttosto dura, ma ci fosse l'opportunità sicuramente la potremmo cogliere.
1: Allora Roberto, io la ringrazio per averci raccontato la sua storia e averci fatto scoprire Heidelberg. La lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Va bene, grazie a voi. Ich danke Ihnen für dieses angenehme Gespräch und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Danke, auf Wiedersehen, Roberto Würth, genovese a Heidelberg.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
4: Quando si dona,
5: i colori non contano.
3: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
6: Telespettatori, state con noi perché è un bel momento, un momento un po' diverso, direi, dagli altri momenti della nostra quotidianità, ma come vedete dal titolo, non spaventateci, non spaventiamoci, anche perché è il grande momento dell'epica. Non a caso code ai botteghini per l'Odissea di Nolan, e code anche per sentire, acculturarci un po' di più con i grandi professori che ci spiegano, per esempio, il senso dell'Iliade. A tu per tu con l'Iliade è il titolo di questo incontro con il professor Francesco Morosi dell'Università di Udine. Professore, buongiorno e
7: buongiorno,
6: grazie per essere con noi.
7: Grazie a voi.
6: Allora, un giovane professore che avrete modo, avremo modo di vedere... Quando, prof?
7: Stasera alle 21.15 a Rapallo, a Villa Tiguglio. Allora. Parleremo dell'Iliade.
6: Parliamo dell'Iliade. Al botteghino si corre, no, per l'Odissea, e noi parliamo dell'Iliade. Anche questa, direi, scritta da Omero almeno 850 anni prima della nascita di Cristo, giusto? Questi sono i miei ricordi, prof.
7: Ricordi corretti, sì, la data è un po' misteriosa, la stessa natura di Omero è strana, misteriosa, enigmatica, ma sì, più o meno siamo lì, nell'ottavo allora, secolo avanti Cristo.
6: Omero sì, Omero è esistito?
7: Secondo sì. Me più sì che no.
6: Più sì che no. Su queste basi però possiamo partire dall'Iliade, insomma. È stata scritta prima o dopo Odissea e Iliade? Qual è il loro percorso?
7: Ma con ogni probabilità, ci muoviamo sempre in un campo dove non sappiamo con certezza, ma con ogni probabilità l'Iliade è venuta prima, è stata scritta dallo stesso autore dell'Odissea e racconta un episodio che in effetti precede l'Odissea. L'Odissea ormai lo sanno tutti, è la storia del ritorno a casa di Ulisse, uno dei grandi eroi della guerra di Troia, e l'Iliade racconta appunto uno dei momenti decisivi di quella guerra di 10 anni, un assedio lunghissimo condotto dai greci a Troia, una città della Turchia attuale.
6: Ora

0: Spiccano due figure, no? Nell'Iliade, direi Achille ed Ettore, prof.
1: Gli eroi, uno di parte greca, Achille, l'altro di parte troiana, Ettore. Achille è sicuramente il protagonista dell'Iliade, un personaggio incredibile, veramente di una modernità pazzesca. Stiamo parlando di un personaggio che appunto si presenta come il migliore dei greci, il più grande eroe di tutto l'esercito, il più forte, eppure nel corso di questi 24 libri, 17.000 versi nei quali si snoda la vicenda dell'Iliade, Achille scopre piano piano, soprattutto attraverso l'esperienza del suo proprio dolore, scopre piano piano che tutti questi grandi valori nei quali credeva, l'eroismo, la gloria, la morte militare che è appunto eterna, i valori dell'eroe, ecco, tutti questi valori non servono a niente, sono vani, inutili, davanti alla morte di chi c'è più caro. Achille sperimenta sulla sua pelle cosa vuol dire perdere la persona a cui siamo più legati, in questo caso Patroclo, il suo amico, il suo compagno da quando era bambino, e attraverso l'esperienza della perdita scopre appunto che c'è una sola cosa importante al mondo ed è la vita umana. Tutto il resto non conta. E quindi questo grande poema di guerra che appunto ci racconta scontri violentissimi, sangue dappertutto, è in realtà anche una grandissima sconfessione della guerra proprio attraverso le emozioni e i sentimenti del suo protagonista, dell'eroe più forte.
0: Ecco, ricordarci o raccontare queste cose oggi, non so se è un paradosso, cioè a distanza di 3.000 anni non ci siamo ancora liberati, no? Dall'idea della guerra, dall'istinto della guerra, o che cosa. Senta, professore, noi in questa nostra vita, soprattutto attuale, siamo costretti a dividerci, no? O da una parte o dall'altra, o stai dalla parte giusta o sei dalla parte sbagliata. Non do dobbiamo dividerci fra Ettore e Achille? È necessario dividerci oppure no?
1: Direi proprio di no, direi proprio di no. Anzi, il finale dell'Iliade ci racconta proprio che dividerci non solo è inutile, ma è assurdo. L'ultima scena dell'Iliade è un momento emozionantissimo, l'abbraccio fra Achille, che ha da poco ucciso Ettore in duello, e il padre di Ettore, il re di Troia, Priamo, che durante la notte, rischiando personalmente, va nell'accampamento greco, bussa alla tenda di Achille, si inginocchia davanti a lui e bacia le mani dell'uomo che gli ha ucciso suo figlio, chiedendo di riscattare il cadavere del povero Ettore. Davanti a questa scena sorprendente, Achille si commuove e vede se stesso in Priamo. Sia Achille che Priamo hanno perso ciascuno la persona più importante per loro. E proprio in questa comunanza nel dolore, Achille e Priamo scoprono di essere la stessa cosa. L'Iliade finisce con l'abbraccio tra i due nemici mortali. Questo abbraccio naturalmente non significa che la guerra finirà con un accordo di pace, purtroppo no, ma ci dice una cosa molto più profonda, che l'inimicizia, la guerra sono tutte sovrastrutture inutili. C'è solo una cosa fondamentale che è la nostra umanità e questa ci accomuna tutti quanti.
0: Senta, dobbiamo stupirci, cioè noi uomini delle caverne, no? Uomini di oggi delle caverne, possiamo stupirci di questa visione di Omero? O dobbiamo stupirci che 3.000 anni fa ci aveva già detto tutto, ci aveva già scoperto tutto, sentito tutto dentro e scritto tutto?
1: Beh,
0: Cioè,
1: sì.
0: erano uomini superiori oppure uomini normali con un bagno di cultura che poi è quella nostra, quella del bacino del Mediterraneo, quella del nostro mare. Cioè, io rimango senza parole davanti alla grandezza di questi poemi.
1: È vero, una cosa che proprio sorprende e lascia attoniti è la profondità con cui queste opere affrontano alcuni problemi fondamentali dell'esistenza umana. Poi, naturalmente, l'Iliade non è un poema pacifista, no?

0: Nel corso dei secoli poi abbiamo messo a punto tanti pensieri che nell'antichità non troviamo, troviamo solo abbozzati. L'Iliade è anche un poema cruentissimo, violentissimo, che si diverte persino a raccontare la morte, le ferite, il sangue che scorre, però c'è una profondità sconvolgente nel modo in cui il poeta capisce l'esistenza umana. Ecco, questo davvero non smette di sconvolgerci ed è esattamente quello che rende queste opere ancora enormemente contemporanee, anche se sono state scritte 3000 anni fa, proprio perché tolti tutti i cascami del tempo, tolti tutte le cose che sono proprie della società di 3000 anni fa, rimane al centro una cosa che è sempre vera ed è sempre valida, e cioè l'umanità con i suoi difetti, i suoi limiti e anche la sua capacità di riconoscersi. Che la nostra civiltà cominci con un poema di guerra che però ci dice: attenzione, noi uomini siamo gli esseri più deboli del creato, penso che sia un messaggio molto forte, molto importante, che dovremmo ricordare.
1: Scrive di guerra per parlare di pace. Senta, professore, siamo quasi in conclusione. Lei è uno dei più autorevoli studiosi italiani della letteratura greca. Ma quando ogni volta, immagino che avrà letto, riletto l'Iliade, ogni volta che legge "Canta mio diva" del Pelide Achille, è come brividi.
0: Sì, perché guardi, un paio d'anni fa Einaudi mi chiese di commentare tutto il poema per un libro che doveva uscire in tempi molto rapidi, e quindi mi costrinsero a fare una corsa contro il tempo. In 8 mesi dovetti commentarlo tutto. Vuol dire che ogni giorno, compreso Natale, Capodanno, le domeniche, le feste comandate, io mi mettevo la mattina e passavo tutte le mie mattine in compagnia di Omero. È stata l'esperienza più bella della mia vita. Avere a che fare con un testo così emozionante, così capace di parlarci, così eloquente, in modo sorprendente, perché ripeto, è stato scritto 3000 anni fa, è stata una delle esperienze più belle non solo della mia carriera, ma proprio della mia vita. E un consiglio che mi sento di dare, non per tirare acqua al mio mulino assolutamente, ma se avete un mese, un anno, 10 anni, trascorreteli leggendo ogni giorno qualche verso dell'Iliade e dell'Odissea. Passate un po' di tempo ogni giorno, quando avete un momento, anche a leggere soltanto 10 versi, non importa. È un'esperienza che cambia la vita.
1: È una medicina per la mente, è una medicina per la mente. Allora, professore, la saluto, ricordiamo questa sera a Villa Tigullio, questa sera 23 luglio, lei, Francesco Morosi, tra i più autorevoli studiosi italiani di letteratura greca, si esibisce in A tu per tu con l'Iliade, che ripercorre la storia del grande poema e i suoi personaggi, rivelandone la forte attualità, la fortissima attualità. Professore, grazie per aver illuminato questa nostra mattinata e, insomma, bene per questa sera, insomma, in bocca al lupo per questa sera.
0: Non vedo l'ora, ci vediamo, grazie.
1: Immagino, arrivederci.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si... lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Sbanda in moto e precipita in un dirupo. È morto un turista di 56 anni sul colle del Garezzo. E poi aumento della Tari. Le famiglie genovesi potrebbero pagare 40 euro in più.

0: Scoppia la polemica tra i sindaci della città metropolitana. Social vietati ai minori di 15 anni. L'Italia deve seguire la Francia? Questa è la domanda con cui lanciamo il dibattito. Ma andiamo subito in Newsroom 28 per parlare della notizia di cronaca, il turista deceduto nella serata di ieri. Chiara Orru, buongiorno Chiara.
1: Tanto buongiorno Aurora, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Partiamo, come hai detto, da una notizia di cronaca. Siamo nell'Imperiese, nel Colle del Garezzo, nel comune di Triora. Un uomo di 56 anni proveniente da Bolzano, probabilmente un turista sbandato con la sua moto, questo suo mezzo a due ruote, è precipitato per una decina di metri in questo dirupo ed è morto sul colpo. L'incidente, secondo quindi la dinamica, sarebbero da poco passate le 16 quando l'allarme è stato lanciato dall'amico che era insieme a lui. Da una prima ricostruzione sembrerebbe appunto che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo e sia in quel momento caduto per una decina di metri sottostrada nel greto di un torrente. Inutili soccorsi ovviamente vigili del fuoco, il personale sanitario, il soccorso alpino. Da subito le condizioni dell'uomo del 56enne sono da subito risultate critiche e quindi inutili sono stati i soccorsi e inutili i tentativi di rianimazione sull'incidente. Al momento indagano i carabinieri. Questa era la notizia. Ovviamente vi ricordo tutti gli aggiornamenti sul nostro sito primocanale.it. A te, Aurora.
0: Grazie, grazie Chiara Orru. Regione Liguria respinge l'ipotesi di un buco nel bilancio 2025. I rilievi della Procura della Corte dei Conti riguardano 19,9 milioni di euro destinati ad ARPAL, ma per la Giunta si tratta solamente di una questione contabile, senza conseguenze sull'avanzo di 9,1 milioni. Sentiamo.
2: Regione Liguria difende il bilancio 2025 e respinge l'ipotesi di un buco nei conti. Al centro dei rilievi della Procura della Corte dei Conti ci sono 19,9 milioni di euro destinati ad ARPAL e contabilizzati attraverso il Fondo Sanitario Regionale con un meccanismo successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Secondo la Regione, però, si tratta di una questione esclusivamente contabile che richiederà una sistemazione per gli esercizi 2023 fino al 2025, senza conseguenze sull'avanzo dell'amministrazione di 9,1 milioni. Il bilancio è assolutamente positivo e inattivo. Basta parlare strumentalmente di buchi, ha dichiarato a Primo Canale il presidente Marco Bucci. La Procura ha invece chiesto di non parificare quella specifica voce di spesa.
3: È una questione di forma e non di sostanza. Dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL in via, diciamo, formale, ma non certo con giri, diciamo, di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio.
0: E sul tema dell'aumento della Tari ne parliamo oggi con il direttore Matteo Angeli.
4: Buongiorno
0: Buongiorno.
4: Aurora, buongiorno. È un
0: Perché
4: tema
0: ce n'è da
4: sicuramente caldo,
0: parlare.
4: sì, perché ovviamente, come era prevedibile, sta abbastanza scaldando un po' tutti, naturalmente i cittadini genovesi per primi, ma anche i sindaci della città metropolitana, che devono fare i conti con questo aumento, anche perché l'aumento era previsto del 7% circa. Genova riesce a scendere di un punto e mezzo circa grazie alla tassa di soggiorno, quindi verranno presi dei denari dalla tassa di soggiorno, mentre invece nei comuni, ovviamente, non essendoci la tassa di soggiorno, la quota sarà intera, quindi dovranno pagare l'intera quota i cittadini. Allora, i sindaci, una ventina di sindaci della città metropolitana, una ventina di giorni fa avevano scritto una lettera a Silvia Sale, come città metropolitana, come comune di Genova naturalmente, ma anche a Regione e Amio, per chiedere un confronto, per cercare di capire cosa stava succedendo e provare a trovare una soluzione alternativa. Questa risposta non è mai arrivata e a cose fatte oggi ormai devono dire di sì e quindi mettere attuare questo aumento. E quindi i sindaci sono molto molto arrabbiati per non aver partecipato ad alcuna decisione, aver subito invece questo ennesimo aumento. Questa mattina abbiamo sentito proprio il sindaco di Toriglia, Maurizio Beltrami, che ha parlato così.
5: Noi ci siamo

0: mossi per un semplice motivo. Allora, noi dobbiamo comunicare i dati, perlomeno per quello che riguarda la nostra parte, quindi dei comuni, entro marzo. E questo noi abbiamo fatto. Poi il PEF, quindi il piano per il ciclo dei rifiuti e per quello che poi arriverà alla Tari, noi lo dobbiamo approvare obbligatoriamente entro il 31 di luglio. Ci siamo trovati ad avere questo piano inviato a noi 15 giorni fa, nella migliore delle ipotesi. Addirittura ci sono comuni che non ce l'hanno ancora. Il paradosso qual è? Che noi siamo in questo momento dei passacarte, perché comunque noi all'interno lì, tolti quelli che sono i costi minimi che possono inserire all'interno i comuni per il discorso di tutta la lavorazione della Tari, quindi per la bollettazione, per chi se la fa in casa, tutto il resto del materiale viene comunicato da Amium. Noi quello che chiediamo, che abbiamo chiesto e che volevamo per essere nelle condizioni di andare poi a chiedere questi quattrini ai nostri concittadini, e avere un po' più di chiarezza in questo. Noi ci siamo trovati improvvisamente questo aumento secco del 6-7, tu cur tutti, quindi vuol dire che non c'è stato nemmeno un esame puntuale comune per comune, ma è stato fatto il classico all'italiana aumento lineare. E questa cosa qua secondo me non è corretta.
1: Queste le parole del sindaco di Torriglia, ma direttore, questa mattina sul sito in apertura c'è un'altra notizia a tua firma.
2: Eh beh sì, perché il caos legato all'aumento della Tari ha provocato un grosso fermento anche all'interno del Partito Democratico, che lo ricordiamo aver contribuito con il 29% dei voti alle elezioni di Silvia Salse. E allora cosa è successo? Che oggi era prevista l'assemblea provinciale del Partito Democratico, prevista nel pomeriggio, e solo questa mattina è stata sconvocata, così, quindi all'improvviso, all'ultima ora. Cosa c'è dietro a questa sconvocazione? Intanto un po' di malumore nei confronti del segretario provinciale Tognoni, insomma, che non, per qualcuno del PD, dei vari consiglieri dell'assemblea, non sembra essere insomma, non fare le cose come si dovrebbero fare, quindi c'è molta critica nei confronti di Tognoni, ma soprattutto il tema grosso è che c'è molto malumore all'interno del Partito Democratico nei confronti della giunta Salise. E allora la riunione di oggi si sarebbe probabilmente trasformata proprio in una battaglia interna proprio per questo problema, e allora si è cercato, anzi si è trovata la soluzione di sconvocarla in modo da levare il problema, ma resta un problema grosso perché gli stessi consiglieri comunali del PD hanno scoperto dell'aumento della Tari a pochissime ore dall'annuncio ufficiale dal vice sindaco Terrile del Partito Democratico, senza essere minimamente coinvolti in prima. Insomma, quindi il Partito Democratico, che è il partito più forte in città e quello che ha contribuito in maniera più netta alla vittoria di Silvia Salse, in questo momento non tocca palla, e allora è normale che ci sia un po' di mal di pancia proprio tra il PD e la giunta comunale.
1: Grazie al direttore Matteo Angeli. Noi cambiamo argomento, lo abbiamo detto in apertura, si parla di social e soprattutto di un primato europeo che ha la Francia, ovvero è stata la prima nazione a vietare i social ai ragazzi sotto i 15 anni. Ci colleghiamo in newsroom con Annissa De Filippi, che ci spiega un po' intanto che cosa è successo nel Parlamento francese. Annissa.
3: Esatto Aurora, buongiorno, buongiorno a te, bentrovati ai nostri telespettatori. Sul nostro sito primocanale.it abbiamo aperto un dibattito dopo la notizia francese del avvio di questa legge che vieterà l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. Una legge di cui si parla a livello di Unione Europea da tempo, e non solo Unione Europea, proprio di fronte a quelli che sono i risultati di come stanno i nostri giovanissimi. Si parla di problemi di attenzione, di depressione, di isolamento, per cui tanto fanno anche questi social network dove si isolano non solo i giovani, però in particolare proprio per la loro crescita, la loro maturità, è un tema importantissimo. In Italia c'era una legge pronta, è ferma ed è bipartisan da 6 mesi, ma non è ancora passata. Ci ha pensato la Francia, che invece con Macron ha dato questa spinta per approvarla. Per cui, cosa sono i punti fondamentali? Oltre al divieto, il fatto che i social network diventano i principali responsabili di eventuali danni creati ai minori, o se in qualche modo si riuscirà a dimostrare che

0: si riesce ad aggirare questo login. Non è facile, ovviamente, lo sappiamo, perché poi quando c'è un interesse del genere i ragazzi si spostano, l'attenzione si sposta verso altre piattaforme. Il rischio qual è? Proprio questo, che non conoscendo le piattaforme dove i ragazzi si incontrano, vanno a cercare le loro informazioni, le loro notizie, quello che gli interessa, gli adulti non possono controllare. E quindi abbiamo aperto questo dibattito chiedendo ai nostri lettori cosa ne pensano, intanto se questa legge deve passare anche in Italia, se è il momento di vietare i social network ai minori di 15 anni e poi quali regole potremmo darci proprio per la comunità tutta. A te, Aurora.
1: Grazie, grazie Annissa. Se volete inviare la vostra opinione la potete spedire alla mail redazione@primocanale.it. Cambiamo argomento però, perché saranno celebrati venerdì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Suisio in provincia di Bergamo i funerali di Alice, la bimba di 11 anni deceduta dopo un tragico incidente in una piscina di Sestri Levante. Nei scorsi giorni abbiamo parlato di altri due casi, uno a Como e un altro ancora nel Milanese, bimbi deceduti dopo essere annegati. Allora andiamo a sentire le parole del pediatra Alberto Ferrando, perché il consiglio è sempre quello: bisogna fare attenzione. Sentiamo.
2: Non c'è legge che ci manlevi dall'attenzione. Questo, ne parliamo spesso, è un veleno per tanti aspetti, è una delle più frequenti cause di distrazione. Quindi quando siamo al mare il bambino deve essere a distanza di un braccio, perché bisogna stare attentissimi, perché... E poi non demandiamo al bagnino, che deve controllare tante cose, il bagnino bene, però la responsabilità dei bambini è nostra. Se siamo in compagnia facciamo dei turni, uno che fa dei turni per il controllo dei bambini, anche perché, come ho accennato prima, quando un bambino o un adulto annega non ci sono quelle scene che i film ci facevano vedere di uno che urla aiuto, aiuto, no. Si muore purtroppo in pochi minuti e in silenzio. Il bambino sotto i 5-6 anni rimane disteso a pancia in giù nell'acqua, uno dice sta giocando, no, se vedete un bambino a pancia in giù nell'acqua tiratelo su.
1: Questa quindi l'attenzione da tenere durante questi mesi estivi. Adesso noi ci fermiamo per una piccola pausa, ma rimanete sempre collegati, perché andremo a scoprire i ritiri di Genoa e Samp, e non solo, continueremo a parlare anche della Tari.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Bentornati a Newsroom 28, e come stiamo facendo quotidianamente ci colleghiamo con Simone Galdi e Carlo Danani per parlare dei rispettivi ritiri di Samp e Genoa. Allora direi che potremmo partire con Carlo Danani. Buongiorno Carlo, intanto facciamo un aggiornamento anche meteo.
4: Buongiorno Aurora, buongiorno a tutti i telespettatori. Oggi splende il sole, fa caldo e dunque una giornata assolutamente molto gradevole. Per quanto riguarda le cose di campo, una mattinata dedicata soprattutto ai test atletici e fisici, pochissimo pallone, un po' di allenamento per quanto riguarda gli specialisti, ossia Martin e Baldanzi. Il pallone, sua maestà il pallone, tornerà prepotentemente nell'allenamento del pomeriggio. Porte girevoli per quanto riguarda il mercato. Questa mattina ha salutato il gruppo rosso Jacopo Rossi, che si trasferisce in prestito al Trento. Siamo riusciti a registrare un brevissimo video della macchina che appunto lo porta nella sua nuova squadra. Non c'è ancora l'annuncio ufficiale, perché la burocrazia, l'iter vuole che adesso Grossi vada a fare le visite mediche con la sua nuova società. Seguirà poi

0: l'annuncio ufficiale. Per quanto riguarda il mercato in entrata, sempre più caldo il nome che porta a Mario Mitai, terzino sinistro albanese, attualmente all'Al Ittihad. È un'operazione complessa, ma è un'operazione che potrebbe maturare nel corso dei prossimi giorni. Per Grossi, che viene ceduto, ricordiamo, in prestito secco al Trento, altri giovani continuano a mettersi in luce in questo ritiro, ad esempio Dumbia, ad esempio Clisis, per loro la concreta possibilità poter far parte del Genoa 26-27 con il campionato primavera e poi magari con lo spezzone in Serie A, magari con il debutto nel massimo torneo. Sempre molto intenso il programma in questa coda di ritiro. Domani alle 21 in piazza Moena la presentazione ufficiale della squadra, alla presenza del presidente Dan Sciucco, che ci danno in arrivo in Val di Fassa, e poi sabato il gran finale alle 17 al centro sportivo Benatti, l'atto che concluderà questo ritiro in Val di Fassa, ossia lo scrimmage contro il Vicenza, neopromosso nel campionato di Serie B. E se non ci sono domande, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie, grazie Carlo. Allora lasciamo Moena e ci spostiamo a Temu. Buongiorno Simone Galdi.
2: Buongiorno Aurora, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Una giornata che porta il sole sicuramente nella conclusione di questo ritiro montano della Samp 2026. Possiamo citare i Subsonica: quando vediamo il sole velato sono nuvole rapide, è un attimo che passerà. Ma non è passato in vano questo ritiro, perché Bernardo Corradi ha potuto lavorare in maniera continuativa, in maniera molto efficace su questa squadra, che sicuramente andrà completata, che sicuramente aspetta dal mercato nuovi rinforzi. Però per tracciare un piccolo bilancio di quello che è stato il lavoro: tanta parte fisica, tantissimi allenamenti, doppie sedute praticamente tutti i giorni, un'amichevole, quella col Taverne che abbiamo raccontato e che ha dato anche un frutto amaro, quel infortunio di Nicola Sekulov piuttosto grave. Quest'oggi invece alle 17 la nuova amichevole contro il Cagliari, Cagliari che ha finito poco fa di allenarsi sul campo alle mie spalle. Una partita che ha anche un sapore particolare, intanto perché l'ultimo acquisto andoriano dovrebbe essere Haralampos Likoyannis, si attende l'ufficialità, ma si dà per scontato che possa arrivare a rinforzare la fascia mancina, soprattutto in difesa, il giocatore greco che è un ex Cagliari, ce ne sono ben quattro nel Cagliari quest'oggi di ex, a partire dal DS Pietro Accardi, che ricordiamo insomma non ha avuto fortuna due anni fa dietro la scrivania dei colori blu cerchiati, e poi tre giocatori, ovviamente Sebastiano Esposito, fratello di Salvatore che è un giocatore della Samp, Davide Veroli, e c'è anche Harry Winks che ricorderete nella travagliata ultima stagione in Serie A. Vedete alle mie spalle scorrono magari qualcuno dello staff, qualcuno dei giocatori del Cagliari, però l'appuntamento quest'oggi alle 17. La Samp rientrerà poi a Genova domani per riposare nella giornata di sabato e ricominciare gli allenamenti a Bogliasco domenica. In ogni caso, tra mercato e la costruzione di una nuova Sampdoria, i tifosi attendono certezze, quelle che finora la proprietà Tei, con il suo braccio destro Nathan Walker, qui presenti nelle ultime due giornate di ritiro a Temu, non hanno saputo dare. Una Samp che viene da stagioni davvero travagliate ed è difficile dare credito alle prime mosse che sono state fatte finora. Però ovviamente sarà il campo a parlare. Se non ci sono domande, ti restituisco la linea.
1: Grazie Simone, grazie anche a Carlo Danani. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate anche sui nostri social. Buon ritiro anche a Simone, visto che è l'ultimo giorno. Cambiamo argomento, perché il Cristo degli Abissi è tornato a splendere nelle acque di San Fruttuoso grazie a un intervento Interforze che si è occupato di ripulire la statua sotto marina più famosa del mondo. Sentiamo.
3: 18 metri sotto la superficie del mare nella baia di San Fruttuoso, il Cristo degli Abissi torna al centro di un'operazione di manutenzione che unisce tutela del patrimonio culturale, competenze specialistiche e passione per il mare. La statua bronzea collocata sul fondale di fronte a San Fruttuoso

0: di Camogli nel 1954 e nata come tributo alla memoria di tutte le persone che hanno perso la vita in mare, è stata sottoposta a un nuovo intervento di conservazione coordinato dal Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. Per la pulizia è stata utilizzata un'idropulitrice messa a disposizione dei Vigili del Fuoco di Genova, un sistema che consente di intervenire sulla superficie della statua attraverso l'acqua in pressione senza un contatto diretto con il bronzo, rimuovendo gli organismi e le incrostazioni che si depositano sulla scultura. Tecnica particolarmente importante per un'opera che, proprio a causa della permanenza nell'ambiente marino, necessita di una costante attività di monitoraggio e conservazione. Dunque, un gesto concreto per proteggere un patrimonio unico che nel corso degli anni è diventato un luogo simbolico per generazioni di subacquee e nello stesso tempo un rito che ha rinnovato il legame tra la Liguria, il mare e la memoria di chi dal mare non è più tornato.
1: E torniamo a parlare dell'aumento della Tari. Do il mio buongiorno a Oscar Cattaneo, che è vicepresidente vicario di Ascom Confcommercio Genova, perché oggi è uscito un comunicato molto duro, si può dire, delle associazioni del commercio proprio sul discorso Tari, perché diciamo la misura è colma, oserei dire.
2: Ma già Genova è la città più cara d'Italia o la seconda più cara d'Italia rispetto agli 8.000 comuni italiani per questa tassa. Un ulteriore aumento non fa che aggravare i problemi delle nostre imprese. In più arriva in un momento in cui non si percepisce in città un miglioramento del servizio, per cui risulta ancora più fastidioso l'aumento. Poi quello che critichiamo noi da questa amministrazione è che percepiamo quasi una sorta di insofferenza nel voler confrontarsi con le associazioni dei commercianti e degli artigiani e le associazioni di categoria in generale. Forse meritavamo di essere sentiti con un certo anticipo rispetto alle decisioni che sono già avvenute o comunque sono assolutamente imminenti, di una modifica di un regolamento sul quale potevamo anche dare un contributo, perché non sempre per ripianare i conti e ripianare i bilanci si deve solo agire sui ricavi, ma si potrebbe anche intervenire dall'altra parte sull'aspetto dei costi, e potevamo forse capendo meglio come funzionano questi bilanci, potevamo anche dare dei suggerimenti. Però siamo stati interpellati ieri e convocati oggi su un provvedimento che credo sia già assunto.
1: Grazie a Oscar Cattaneo, vicepresidente vicario di Ascom Confcommercio Genova. Noi continuiamo a parlare di Tari chiaramente per tutta la giornata anche sul nostro sito primocanale.it, ma torniamo in Newsroom 28 da Chiara Orru, perché questa sera gli appuntamenti sono diversi, vero Chiara?
3: Vero, vero Aurora, una settimana piena di appuntamenti, piena di eventi. Vi ricordo l'appuntamento questa sera: Francesco Morosi racconta l'Iliade tra mito e attualità. Siamo a Villa Tigullio a Rapallo, una nuova settimana di eventi. Da giovedì 23 questa sera a domenica 26 luglio la rassegna propone incontri, spettacoli, ovviamente pensate per un pubblico eterogeneo. Ad aprire il programma, come vi dicevo, stasera Francesco Morosi, protagonista del talk A tu per tu con l'Iliade, offre un viaggio nel grande poema omerico, una rilettura però contemporanea dell'opera di Omero. Questa sera però un altro appuntamento, ci spostiamo però all'Arena del Mare, al Porto Antico di Genova. Questa sera Tony Pittoni, un nuovo artista un po' eccentrico, caotico, ma davvero talentuoso, amato tantissimo sui social dalle giovanissime. Questa sera si esibirà sul palco del Balena Festival all'Arena del Mare del Porto Antico di Genova. È comparso per la prima volta in televisione nel 2020, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, la sua apparizione ad X Factor che ha fatto discutere, ma la sua, diciamo così, affermazione arriva vero e proprio, il suo personaggio sul palco del Festival di Sanremo quest'anno, insieme alla serata cover insieme a Dito della Piaga, e hanno cantato

0: insieme a The Lady is a Tramp, però è una versione un po' diversa, insomma molti di voi se la ricorderanno. Questi gli appuntamenti che trovate ovviamente anche sui nostri social, primocanale.it, su Instagram, su Facebook. A te Aurora.
1: Grazie, grazie Chiara, per questa edizione di Newsroom 28 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sui nostri, sul nostro sito primocanale.it, ma anche sui nostri social, e vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera, anzi dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche, la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
0: E quando si fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
1: deve fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10, 15, 20 centimetri, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto il lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, è un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime ramettini piccoli di questa dimensione che non hanno un senso. Noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi della fare.
0: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di ulivo non dovrebbero in generale per la loro salute raggiungere mai un certo limite d'altezza?
1: Allora, gli alberi di ulivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua è stato tagliato qua,

0: È vero.
1: Tutte le piante sono state tagliate qua, concimate e poi sono partite. Sono partite benissimo perché questa è una forma a vaso, vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua, fruttifera, e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
0: È giusto.
1: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante,
0: sì,
1: perché comunque, come vedi,
0: c'è
1: si vede,
0: una bella distanza tra
1: sì, c'è già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella. Questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona collinare ma con tutti i terrazzamenti, e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
0: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
1: Allora, bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete che hanno pochissima vigoria,
0: cioè hanno poche foglie,
1: poche foglie, perché questa è una branca che ha portato le olive 2, 3, 4 anni di seguito, le vedete anche qua, qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare. E poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime. Le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare. Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
0: Dove arriva il sole?
1: La parte a monte rimane sempre più scarica. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti, sia con l'esca larvicida per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
0: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
1: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuale minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
0: Ok, quindi facciamo un po' vedere il lavoro. Questo qua è un bel utensile.
1: Questo è un utensile che chi l'ha inventato bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale. Con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
0: il pulsante,
1: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con ammuchina.
0: Ok.
1: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò
0: sì,
1: cos'è.
0: L'ho notata.
1: Si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra.
0: Oh.
1: Spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di ammuchina, andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili, e quindi si prosegue.
0: Quanto costa una cosa così in media?
1: Ce n'è, diciamo che dai 150 ai 500 euro c'è di tutto.
0: Benissimo,
1: e
0: vediamo come funziona.
1: Soprattutto sono...
0: Vediamo come funziona.
1: Allora, qua abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso e poi vi dico anche un'altra cosa. E togliamo tutto.

0: tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo questo.
1: Appunto, abbiamo detto quelle che ha un po' meno foglie.
0: Esatto,
1: no?
0: Vigoria. La parte, meno diciamo, vigorosi. Che in termine tecnico tipicamente toscana si parla di sottoveste della pianta.
1: Ah,
0: poi cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
1: Sì.
0: Io faccio un taglio così.
1: Perfetto.
0: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno ho di nuovo la possibilità di far ritornare indietro la branca. Ora non la taglio perché mi si piange.
1: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
0: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 cm.
1: Ah beh!
0: I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato.
1: Oh.
0: Perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso che mi spiego. L'ideale sarebbe fare così.
1: Un bel taglio netto.
0: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene. Entrano batteri e funghi e poi alla lunga il ramo si spezza.
1: Oh, siete come chirurghi.
0: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigne sono sempre più presenti e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci perché il fungo sta diventando sempre più
1: aggressivo.
0: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
1: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
0: Sì, questo è un classico. Allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa,
1: okay,
0: o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque ha un'asta in alluminio, bello leggero.
1: Quanto diventa alto?
0: E si va...
1: 4-5 metri?
0: Sì, 4-5 metri più o meno.
1: Però lì bisogna lavorare di forza, di fatica,
0: no,
1: non di...
0: No, non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
1: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
0: Sì, esatto.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
0: Esatto.
1: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria. Abbiamo visto questo strumento che, contrariamente a quello di prima, non è elettrico ma usa a mano.
0: È manuale. Questo ci aiuta a tagliare le branche leggermente più alte, perché partiamo sempre dal discorso che abbiamo fatto prima di poter lavorare sempre per terra. Quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione. Scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
1: Competizione vuol dire rami che vogliono un po' avere la meglio?
0: Rami che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce uno con l'altro. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso. e andrebbe tolto in teoria, perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto. Però, guarda,

0: Guardando bene la pianta, cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua, ha subito dei traumi e poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua con questa, in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca qua, vedete? Che va troppo in alto e poi mi va fuori sagoma e vado intanto a togliere questa qua. Facciamo un taglio abbastanza ben fatto, se riusciamo, perché in diretta non è
1: così. E ci mancherebbe, Massimo, sei uno degli intenditori della Liguria, che non facessi un bel taglio,
0: vedete?
1: Perfetto.
0: Eccola qua, vedi? Facciamo così.
1: Sumpete e via.
0: E poi la teniamo perché vi voglio far vedere un problematica. Vedete, io ho dato luce a questa branca, ho dato questa qua, è abbastanza staccata da questa, quindi abbiamo della luminosità. Sì. Dobbiamo fare ancora una cosa importantissima, e ce ne sarebbe da fare due, ma ne facciamo basta una, perché sennò poi mi piange il cuore. Allora, vedete questa branca qua che sarebbe bellissima? Questa è una branca bellissima, fruttifera. Però mi va all'interno, andando all'interno mi va via,
1: il
0: mi porta
1: sole.
0: Via la luce. Quindi io cosa faccio? Con un taglio abbastanza preciso, facciamo così, ok.
1: Sembra burro.
0: Sì, sì, questo è un seghettino che è un giocattolo, ok. E vedete? Vedete che io ho portato, e lo dice la pianta stessa, ho portato la luce, ora il sole non c'è, però si vede il chiaro che prima mancava, vuol dire che la luce penetra dentro e siamo abbastanza a posto come pianta. Bisogna, quando facciamo tutti gli interventi di potatura, osservare, non c'è uno schema ben definito per una potatura di una pianta di olivo. Dobbiamo osservare che tipo questa branca qua, che ha tutta questa queste
1: torsoluti di funghetti,
0: micro lesioni,
1: queste cose.
0: Allora, questi sono micro lesioni portati da degli errori di raccolta. Sì. Dobbiamo essere sinceri. Sì, vabbè, lasciamo stare. Nel senso che quando noi andiamo a raccogliere le olive e insistiamo tanto sulla branca, e specialmente in questo oliveto qua, che è uno dei primi oliveti che andiamo a raccogliere, quindi la pianta ancora molto con molta linfa nei rametti, andiamo a creare delle micro lesioni. I batteri presenti, questa si chiama rugna classica,
1: la rugna
0: dell'olivo, i batteri presenti nel terreno, perché il batterio della rugna è presentissimo, e la varietà di oliva presente qua, che è la classica lavagnina, ne patisce tanto, crea questi nodi
1: bitorzoli
0: qua. Bitorzoli qua, ecco, questi nodi qua. Ora vi faccio vedere come sono fatti dentro, se non mi taglio un dito. Vedete cosa fa? Crea questo problema qua, mangiano i vasi linfatici del rametto con la perdita della vigoria. Cosa si può fare? Due cose. Come ho già detto, non potarle in presenza di umidità. Secondo, dopo la potatura e dopo la raccolta, un trattamento a base di rame.
1: È innocuo il rame?
0: Il rame è un fungicida, ai tempi, 20 anni fa, copriva tantissime malattie, ora un po' meno efficace perché comunque, come abbiamo detto prima, i funghi sono molto più resistenti, però si ha degli ottimi risultati. Tenendo presente che in una condizione così non mi porta nessun problema, al limite c'è solo quel ramettino, come può vedere qua, o anche la pianta di sotto, vedete? Però non mi crea dei grossi danni. Succede frequentemente anche in zone quando viene una grandinata. Lì si consiglia il trattamento di rame nell'arco dei 15 giorni due volte.
1: Perché volte. Hai voluto tenere questo ramo? Mi hai detto che dovevi mostrarmi.
0: Sempre per far vedere tutti i traumi, che qua si vedono ancora bene. Vedete, questi sono poi faccio vedere una cosa. Già che... Allora, vedete? Ecco, qua si vede molto meglio rispetto a prima. Vedete che si crea questa segatura, questa e questo, esatto. Su un ramo grosso, diciamo che c'è tanto vaso e quindi la pianta riesce ad andare avanti. Su dei vasi piccoli si crea il seccamento della branca.
1: Ah, quindi può seccare l'estrema conseguenza.
0: Allora, tenete presente, se questo è un ramo, questa branchetta qua è una branchetta che può diventare un futuro ramo. E come faccio a riconoscerla? Punto.

Di domanda? Non me lo dice. No, che di solito la branca fruttifera mi germoglia a fianco del dorso. Vede? Se no, le branche che mi gettano qua sopra in alto sono tutti succhioni. Il succhione va su dritto, mi mangia tutti gli elementi nutrizionali che io ho dato in questo periodo qua e mi porta che

0: 4 anni, lui cresce in alto e olive non ne fa, neanche se io piango arabo. Quindi ecco, questo è un discorso molto bello. E non per niente, le vedete, tutte le rame, tutte le branche di queste piante qua sono ai fianchi.
1: È vero, è vero. A tipico ombrello, no?
0: Esatto.
1: Ecco, la stagione scorsa la raccolta è stata un disastro. Abbiamo visto che c'è stata una perdita più o meno del 90-95%. Quest'anno è troppo presto per dire come andrà dall'albero, non si capisce ancora.
0: Adesso è troppo presto. Diciamo che la pioggia di questo mese di febbraio, a parte il dissesto idrogeologico che può uno avere nell'oliveto, non ha guastato per niente l'ulivo. A parte quegli ulivi un po' più densi che si può avere dei problemi di occhio di pavone, però non è un gran problema. Forse può essere un bene, perché le falde acquifere si sono riempite. Adesso, andando avanti, la pianta comincia a vegetare, le vediamo qua in una... Eccole qua, qua si vedono.
1: Bello.
0: Queste sono le prime mignole.
1: Piccoline.
0: Che dovrebbero nascere poi le foglie e i frutti. Quindi la pianta comincia a muoversi, come dico io. Dipende, secondo me, a livello di frutti, tutto nel mese di maggio. Se noi abbiamo un bel maggio con temperature medio giuste e una buona, diciamo, con poca umidità, i fiori sono crescono bene e sono ricchi di polline, e quindi quando si impollinano si ha una buona legagione. Poi di lì si apre tutto un mondo, perché è difficilissimo di
1: certo
0: capire.
1: L'anno scorso era stato un maggio piovoso e freddo,
0: esatto,
1: e questo aveva danneggiato,
0: esatto, almeno da come ci hanno detto i tecnici, diciamo che sono cose vere, e quindi si ha questo lavoro qua.
1: Ecco, un'ultima domanda: hai portato una motosega, ma questa qua serve quando vuoi togliere,
0: diciamo,
1: la parte, tagliarla nel sedere, si dice.
0: No, diciamo che questo è l'ABC per una buona strumentazione per andare a fare una buona potatura. Una motosega normale, piccolina, leggera, che comunque va sempre adoperata con molta cautela, un casco di protezione quando si fanno fare i tagli un po' più alti, perché comunque i rami possono rimanere appesi,
1: sì,
0: e quindi
1: cadere, poi
0: e cadere una visiera, perché comunque qui siamo in una zona sempre leggermente ventilata, quindi la segatura può andare negli occhi, e un segaccio e una forbice a batteria, e il kit del buon potatore è attivo.
1: Quando è che si devono tagliare proprio in taglio drastico,
0: allora ci sono le due scuole di pensiero,
1: il tronco tagliato, diciamo.
0: La mia scuola di pensiero, che quando l'olivo scappa oltre ai 5 metri, che non c'è una branca, fare un taglio a 1,50.
1: A 1,50 rimane solo il tronco?
0: Piano, esatto, rimane il piano. Allora, come qua, anche 2 metri, perché adesso con il discorso dei caprioli poi abbiamo dei problemi di vegetazione. 2 metri leggermente appena inclinati, come si vede, comunque le vedete, anche quello lì è stato, vedete dove è stato fatto, guarda, un po' più basso, sì, però il concetto è sempre lo stesso. Lì, così, vedete, sono stati tagliati qua, vedete? Leggermente inclinati, in modo tale che le branche cosa fanno? Quando il taglio è piano, gettano un po' a monte e un po', diciamo, su tutto il cerchio della pianta.
1: Inclinato, poi, intendi, così come quando si taglia il salame,
0: esatto,
1: inclinato?
0: Leggermente, ma non tantissimo. Non tantissimo, in modo che l'umidità scoli, diciamo, dal tronco. E questo, facendo questo, cosa ci permette? Che partono una, due, tre e quattro branche. Se io faccio il taglio inclinato intendo 45 gradi, le branche me le fanno solo qua.
1: Wow.
0: E diventa difficile gestirlo.
1: Ok. Quindi quando un ulivo è più di 5 o 6 metri, sì, di tronco, bisogna
0: tronco
1: tagliare
0: liscio,
1: 1,5, 2 massimo.
0: 2 metri, perché almeno,
1: perfetto,
0: il capriolo quando germoglia non si vede. Comunque tutte queste piante qua sono state tagliate, si vedono anche questa qua dietro di noi, è stata tagliata. Vedete,
2: quanti anni fa?
0: 2018 queste. Però queste lavorate bene, in 4 anni le ho portate in produzione.
1: Accidenti, in 4 anni.
0: Sì.
1: Massimo, grazie, ci vediamo poi al momento della raccolta, tenendo le dita incrociate, sperando che vada meglio del 2025.
0: Speriamo.
1: Grazie Francesco Righi per le immagini.
0: Grazie.

0: una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi: il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
3: Quel mondo è finito.
0: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: È la 12ª edizione del CLIP, il concorso lirico internazionale di Portofino, che animerà non soltanto Portofino ma anche Camogli, vedremo perché, nel corso di tutta questa settimana, a partire da domani. Ma abbiamo il piacere, proprio per approfondire questo che ormai è diventato un appuntamento fondamentale nell'arco della cultura musicale ligure, abbiamo con noi, dicevo, Monique Pudel, che è il presidente onorario di questa manifestazione, e Francesco Donati, che ne è il direttore artistico. Non solo, perché collegato con noi c'è anche il maestro Marco Librando, che dirigerà il momento culminante della manifestazione, il concerto che si terrà in piazzetta a Portofino domenica prossima. Tanta carne al fuoco, tante domande da fare, quindi comincio subito con Monique, chiedendole: qual è il bilancio? Siamo arrivati alla 12ª edizione, un numero importante. Insomma, qual è il bilancio di questa manifestazione e anche il risultato più importante che è stato ottenuto?
1: Allora, intanto diciamo che il bilancio è che abbiamo, in tutti questi anni, abbiamo visto una crescita di qualità, di partecipazione, e sempre più cantanti che poi, partendo da clip, debuttando in un certo senso da noi, ce li ritroviamo nei

0: grandi teatri del mondo, e questo evidentemente è il bilancio, è la più grande soddisfazione che possiamo avere. Quindi diciamo i numeri sono sempre più importanti, le richieste di essere ammessi, cioè le domande diventano sempre aumentano ogni anno, e l'altro bilancio è che vediamo una crescita costante nella qualità dei cantanti, nella preparazione di quelli che chiedono di essere ammessi.
1: Donati, quando è cominciato tutto questo, diciamo così, che idea avevate in mente e come poi è evoluta nel corso degli anni?
2: L'idea alla base del concorso è quella che veramente il concorso debba essere un ponte tra l'audizione e il palcoscenico, e per fare questo abbiamo fin da subito deciso di invitare solo direttori artistici, sovrintendenti, casting director di grandi teatri italiani, europei e anche internazionali, e cioè quelle figure che possano firmare dei contratti. Questa è stata proprio la scelta principale e che penso abbia dato grandi frutti in questi anni. E il concorso ha trovato subito una dimensione bellissima fin da subito, con si è creata un'atmosfera straordinaria a Portofino, coinvolgendo tante persone, tanti abitué del luogo e tanti appassionati e grandi giudici, e da lì noi abbiamo cercato di preservare questo piccolo Dominique Meyer lo chiama piccolo gioiello, no? Questo piccolo gioiello che si è creato.
1: Scusi, però, interrompo per dire, certo, che Dominique Meyer è tra l'altro il presidente di giuria, una giuria assolutamente prestigiosa formata da nomi importanti. Scusi, esatto, se l'ho interrotta, ma magari non sapevano l'importanza di Meyer.
2: Tra l'altro Dominique Meyer è presidente della giuria dal primo anno, quindi è con noi da 12 anni, abbiamo un rapporto straordinario. E quindi noi abbiamo voluto mantenere questo crescendo, ma non stravolgendo l'anima del concorso, quindi ogni anno aggiungiamo qualcosa, ci innoviamo, ma mantenendo la base e i piedi solidi sul terreno.
1: Ho parlato di quello che è il momento conclusivo di questa manifestazione, che è il concerto di domenica sera, concerto che verrà diretto dal maestro Marc Librando, un maestro che cambia ogni anno, e quindi maestro le volevo chiedere innanzitutto cosa significa per lei dirigere la finale di un concorso internazionale come quello di Portofino.
3: È sicuramente un grande piacere supportare tutti questi giovani talenti in un contesto così prestigioso. È sicuramente un senso di grande responsabilità, perché il mio compito insieme ai musicisti dell'orchestra del Teatro del Carlo Felice di Genova sarà quello di supportare questi giovani talenti e aiutarli a dare il massimo, quindi cercherò di essere per loro un fratello maggiore, insomma, che li accompagna in questa grande vetrina che sarà la finale di domenica.
1: Monique, il concorso si svolge in una perla non soltanto della Liguria, diciamo così, ma insomma una perla mondiale. C'è gente che viene da tutto il mondo, a partire dai VIP più importanti alle persone normali che vogliono vivere un giorno, diciamo, da VIP o comunque un giorno in un posto così. Ecco, quanto è importante il rapporto, quanto è diventato importante il rapporto tra questo spettacolo e il territorio?
0: Beh, credo che Portofino sia ovviamente non una scelta casuale, ma è ovviamente importantissimo il richiamo, il nome che ha in tutto il mondo, il fascino, anche chi non l'ha mai vista. Direi che ci sono vari componenti. Intanto uniamo la bellezza del posto con quello spettacolo che offriamo. Premetto che intanto siamo l'unico evento culturale continuativo da 12 anni che ha Portofino, che non ce ne sono stati altri, non ci siamo neanche fermati durante il Covid. È chiaro che Portofino aiuta anche a attrarre quello di cui evidentemente abbiamo bisogno, sostenitori, sponsor, cioè si crea tutto un insieme che è una settimana che va oltre solo alla musica, che non è solo, che è chiaramente lo scopo principale, però molte persone appassionate

0: Ovviamente gli piace anche dall'estero, abbiamo infatti adesso moltissimi sostenitori, moltissimi cosiddetti amici che vengono dall'estero, che uniscono la bellezza del posto al loro amore per la lirica e soprattutto anche alla voglia di aiutare questi giovani talenti. E quindi direi che tutto l'insieme penso che porti anche un po' di prestigio al territorio, alla regione e tutto il resto, infatti. E quindi ritengo che sia una roba molto, che va tutto un pochino insieme, ecco, diciamo in questo modo, che fa tutto parte della stessa idea.
1: Donato, vogliamo dare un po' di numeri di questa edizione, i cantanti, da dove vengono, e poi anche un pochettino parlare di quelle che sono le novità, perché ci sono due novità importanti quest'anno rispetto al passato.
2: Sì, i cantanti, abbiamo ricevuto più di 300 candidature quest'anno, un numero veramente importante, provenienti da 57 paesi diversi. Questo è il dato che mi sciocca sempre di più e che mi piace anche di più, perché ci dimostra quanto l'Italia comunque sia ancora un faro nel mondo della musica e dell'opera, e quanto il mondo ami questa forma d'arte nata nel nostro paese più di 500 anni fa. Le novità, esatto, parlavamo delle novità. Novità, appunto, legandomi a quello che dicevamo prima, che comunque è sempre una crescita, ogni anno aggiungiamo qualcosa, curiamo di più qualche aspetto. Quest'anno abbiamo deciso di selezionare un numero leggermente inferiore di cantanti, quindi abbiamo selezionato circa 50 cantanti dai 300 iniziali per venire a Portofino. Questo l'abbiamo fatto per tanti motivi: intanto per dare più valore alla loro partecipazione, perché ovviamente se è un numero inferiore è già prestigioso per loro accedere alle audizioni dal vivo a Portofino, e poi per una forma di rispetto sia per i cantanti, perché naturalmente fanno un investimento economico importante per partecipare a questo concorso, e anche per la giuria, perché fin da subito ci sarà un livello altissimo e ognuno di questi 48 cantanti avrà la possibilità veramente di accedere dei premi. Questo ci ha permesso anche di dare una borsa di studio di 500 euro a tutti questi cantanti, quindi fin da subito vengono aiutati dal concorso e sostenuti. E l'altra grande novità è il concerto del sabato sera, che mancava, e era un giorno libero per il pubblico, per noi no chiaramente, ma per il pubblico sì, e quindi ci sarà quest'anno, eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita Ligure sabato alle ore 19:45 con l'Orchestra Bottesini, che è un nostro progetto recente, diretta dal maestro Enrico Fagone, e ovviamente le due soliste sono due straordinarie cantanti provenienti da Clip: Lili Jostad, che vinse il concorso nel 2016, e Elisaveta Shuvalova, che si è qualificata terza al concorso dell'anno scorso. E c'è poi un aspetto charity in questo evento, ma lascerei la parola a Monique
0: sì, allora abbiamo pensato, insomma, che il territorio ci dà tanto, vorremmo anche restituire qualche cosa, e abbiamo scelto un charity partner che è l'ospedale Gaslini, perché riteniamo che sia un'eccellenza ligure. Quindi il concerto in Basilica, che è assolutamente a ingresso libero, però sarà dedicato al progetto di musicoterapia dell'ospedale Gaslini, e ci sarà la possibilità per chi lo vorrà di fare una donazione alla Fondazione Gaslini Insieme, che saranno abbiamo anche già pubblicato sui social, altrimenti ci saranno loro presenti in Basilica, che ci sembrava di legare la nostra musica al fatto, come ci hanno spiegato, di questa musicoterapia che pare abbia dei risultati eccezionali nei vari reparti del Gaslini.
1: Maestro, le volevo chiedere questo: la finale di un concorso è ovviamente un momento molto molto delicato e pieno di tensione da parte dei concorrenti.

0: concorrenti, quanto deve essere diversa rispetto ad un concerto normale la sensibilità di un direttore d'orchestra nel dirigerli?
1: Ma diciamo che dirigere l'opera, dirigere dei cantanti lirici richiede sempre da parte del direttore una grande empatia, quasi sapere prima di loro quali sono le necessità di un respiro, del fiato, del tempo giusto. All'interno di un concorso c'è in più un'attenzione in più che magari un cantante durante un proprio concerto non ha, perché c'è appunto il giudizio del pubblico, come sempre, ma soprattutto della giuria. Quindi come dire, cercherò di essere particolarmente attento alla loro, diciamo, tranquillità anche psicologica. Devo dire che mi piace moltissimo, da seguo da anni il clip, faccio i complimenti a Monica, a Francesco e a tutto lo staff per lo splendido lavoro, li ringrazio per l'invito. Poi io anch'io nel mio piccolo cerco di supportare i giovani artisti da sempre, quindi sono molto molto molto felice di dare il mio piccolo contributo e vi aspettiamo domenica numerosi.
0: Monique, c'è stato nel corso di questi anni un momento in cui lei ha detto sì, ce l'abbiamo fatta?
2: No, perché non ce l'aveva. Premetto che, visto che la perfezione non esiste e noi la cerchiamo, il momento non c'è mai. Ci sono dei momenti che diciamo, beh, questa l'abbiamo fatto bene, siamo contenti. Ci sono poi altre cose che hanno detto, questa l'abbiamo, andrebbe rettificata, eccetera, ma abbiamo sempre in mente, nel limite delle nostre possibilità, un miglioramento. Quindi ce l'abbiamo fatta non esiste, andiamo avanti per la nostra strada, ce la facciamo, ce la faremo. Ogni anno facciamo un passettino in più, come ha detto prima Francesco, ogni anno coinvolgiamo più persone, e questo è importante, perché non è che possiamo farlo noi due e basta, ci vuole tutto un aiuto anche psicologico, anche solo di supporto, di simpatia, oltre ovviamente economico, da fuori, e che vediamo crescere sempre di più, perché soprattutto quello che ci dà una grande soddisfazione è proprio questo eco che abbiamo all'estero adesso, sia negli Stati Uniti che in Sud America che in Inghilterra. Quindi questo è una questo è un aspetto dove non ce l'abbiamo fatta, ma siamo sulla buona strada. Ecco, direi che in genere ce l'abbiamo fatta, no, ma siamo sulla buona strada, sì.
3: Però quando vediamo i nostri cantanti alla prima della Scala, ovviamente un po' di soddisfazione
2: quella
3: la proviamo.
2: Ma poi però ne vogliamo vedere lì, gli altri.
3: Esatto.
0: Lì ce l'abbiamo fatta, si può anche scappare se vedi quello,
2: sì,
0: alla prima della Scala.
2: Questa volta ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo farcela anche alla prossima.
0: Francesco, possiamo riassumere brevemente le varie tappe della settimana?
3: Sì, domani
0: parliamo giorno per giorno.
3: Sì, mercoledì inizieremo le audizioni in teatrino. Sono aperte al pubblico, quindi il pubblico può venire fino a capienza naturalmente raggiunta. Poi giovedì 23 luglio avremo la semifinale, quindi questi 48 cantanti diventeranno probabilmente 20-22 per la semifinale, che si svolgerà sempre nel teatrino di Portofino, sempre aperto al pubblico nel pomeriggio, mentre domani è tutto il giorno, e a quel punto noi sapremo i 10 finali. E il venerdì alle ore 17 siamo al Teatro Sociale di Camogli, l'ingresso è libero, per la finale, che è un momento che a me piace moltissimo, perché è un momento tecnico dove veramente ascolti le voci e c'è una grande atmosfera, quindi lo consiglio veramente a tutti. E poi sabato a Santa Margherita Ligure alle ore 19:45 eseguiremo lo Stabat Mater di Pergolesi, anche quello ingresso libero, e domenica il concerto conclusivo di premiazione intitolato sempre al nostro caro amico Francesco Brioschi a Portofino, con la partecipazione dell'orchestra del Carlo Felice e di questo magnifico maestro Marco Alibrando. E la finale di venerdì e il concerto di premiazione di domenica poi saranno visibili anche in streaming su YouTube, e poi trasmesso in televisione, ovviamente
0: lo trasmetteremo noi,
3: più avanti da Primo Canale
0: trasmetteremo noi. Maestro.

0: le volevo chiedere se potesse dare un consiglio ai cantanti che si esibiranno quella sera, che sarà sicuramente una delle serate più importanti della loro vita, indipendentemente da quello che potranno fare in futuro, sarà una serata che si ricorderanno per sempre. Che consiglio darebbe?
1: Cantare per se stessi e per la musica, ricordandosi del perché hanno deciso di intraprendere questo percorso, perché davvero io ho una grande ammirazione per i cantanti lirici. Essere su un palcoscenico con uno strumento che fa parte del corpo, quindi uno strumento molto delicato, che è molto collegato alla salute fisica e mentale anche, quindi ho grande ammirazione per quello che loro fanno. È molto difficile, quindi il mio consiglio è quello di godersela e cantare per la musica e per se stessi, sicuramente così riusciranno a contagiare gli ascoltatori.
0: Siamo praticamente arrivati in conclusione. Io volevo chiedere a Monique come vede il futuro del clip.
2: Il futuro, che come diceva Francesco, clip deve rimanere nello spirito quello che è, e ogni anno avere un piccolo miglioramento nello svolgimento, e si spera ogni anno possa passare da lì uno, due o più future star, perché ricordiamoci che il concorso, questo genere di concorsi serve per garantire le nuove generazioni di cantanti lirici, che in questo modo si fanno conoscere dai direttori dei teatri importanti.
0: Francesco, vuole aggiungere qualcosa a questa visione del futuro? Sì. Dal suo punto di vista di direttore.
3: Il concorso è un anello di una grande catena, è un anello fondamentale. Quindi noi siamo felici di essere questo anello e di dare la possibilità a questi cantanti di veramente di emergere. Noi ci auguriamo di andare avanti, di crescere gradualmente ma in modo solido, e di dare sempre maggiore visibilità ai nostri cantanti, anche a Portofino, a questo bellissimo territorio che ci accoglie.
0: Bene, io allora ringrazio Monique Pudel, ringrazio Francesco Donati, ringrazio il maestro Marco Librando. Vi ricordo che il Primo Canale, come abbiamo accennato prima, seguirà in maniera capillare questo che, lo ripeto, l'ho detto all'inizio, lo ripeto adesso anche alla fine, è uno dei momenti più importanti per quello che riguarda la cultura della nostra regione, non soltanto dal punto di vista musicale. Grazie.
3: Grazie.
2: Grazie.

0: Il bilancio di Regione Liguria sarà il tema di questo Terrazza Incontra e chi meglio del Presidente di Regione Liguria Marco Bucci ci spiegherà un po' tutto quello che...
1: Buongiorno e buonasera e buon saluto a tutti.
0: E insieme al Presidente l'Assessore al bilancio di Regione Liguria Claudia Morice, ben trovata anche lei.
2: Ben trovati voi, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto Presidente e Assessore, lo chiedo ad entrambi, dovrà essere lo scopo di questa trasmissione spiegare ai Liguri, nella maniera più corretta ovviamente, ma soprattutto più semplice possibile, quello che sta alle spalle, dietro un bilancio che solitamente è visto come dei meri numeri, no? E quindi molte cose anche alla gente, diciamo la verità Presidente, lei lo sa, interessa poco, se non quando c'è dietro la parola buchetto, buco, voragine, e allora lì ci si incendia un po', soprattutto politicamente. Come sta davvero Regione Liguria?
1: Regione Liguria è in ottima salute e vuole essere ancora più in ottima salute. Cosa c'è meglio di ottimo non lo so, ditemi voi qual è il termine che dobbiamo usare, però noi vogliamo arrivare veramente a essere in ottima salute. Una regione di alta qualità di vita deve per forza avere le risorse finanziarie per poter non solo garantire l'alta qualità di vita, ma continuare a migliorare la qualità di vita. Purtroppo il bilancio è una di quelle occasioni in cui si scatena la lotta, si chiama lotta, vabbè, la battaglia, ma neanche battaglia, il dibattito, chiamiamolo così, il dibattito politico, strumentale e talvolta fatto proprio di...

0: di interpretazioni che assolutamente sono ad uno scopo specifico, vorrei dire strumentale, ma strumentale è già poco. Vi faccio un esempio: come si fa a parlare di buco della sanità, che non ha nessun senso? Semmai il bilancio che abbiamo noi è quello della Regione Liguria. Se ci fosse un problema dovremmo dire la Regione Liguria non ha le risorse per andare avanti, cosa che invece non è vera. Il bilancio della Regione Liguria è sempre in attivo, per cui la Regione Liguria ha un bilancio che serve, le risorse sono sufficienti per tutto il lavoro che dobbiamo fare. Poi una delle componenti è certamente la sanità, anzi la componente più importante. Però se noi decidiamo di spendere di più in sanità perché decidiamo di spendere meno da un'altra parte e di compensare quello che spendiamo in più per sanità per dare un servizio ai cittadini con qualcosa di meno che facciamo da un'altra parte. Questa è una scelta assolutamente amministrativa, è una scelta che qualcuno chiamerebbe anche politica, ma non facciamo altro che mettere più risorse per dare un servizio ai cittadini. Poi uno potrebbe dire come li spendiamo, questo sì che dovrebbe essere il dibattito, ma non creare buchi assolutamente inesistenti o situazioni di pericolo che non esistono proprio perché il bilancio della Regione Liguria è sempre in positivo. Non so se lo si dica, ho cercato di metterla più semplice possibile. È come la famiglia, in una famiglia c'è, ogni famiglia ha il suo bilancio, tot risorse che entrano, tot risorse che escono. Poi si decide se si vuole spendere per una cosa o per l'altra, ed è esattamente quello che facciamo noi. Se la famiglia decide che quest'anno è molto più importante spendere per l'educazione dei figli, non si può dire che c'è stato un buco sull'educazione dei figli, è ridicolo, la famiglia ha deciso di spendere di più. E così siamo noi, se decidiamo di spendere di più per la sanità è perché abbiamo fatto una scelta consapevole che vogliamo dare più risorse nella sanità. Non è vero che c'è un buco, è solo un aumento di risorse. Il buco semmai ci sarebbe se non avessimo, se avessimo un problema a livello Regione Liguria, cosa che non abbiamo, non abbiamo avuto perlomeno da quando ci siamo noi e sono certo che non avremo in futuro. Quindi questo è il concetto del bilancio. Poi ci sono le varie scelte e su queste possiamo parlare e discutere. Questo sì è una discussione che possiamo fare, ma sino a quando il bilancio della Regione Liguria rimane inattivo, parlare di buchi è puramente strumentale.
1: Assessore Moric, è notizia di oggi, la Corte dei Conti ha analizzato un po' tutto bene nel dettaglio cosa avete fatto, ha promosso tante situazioni, ne ha bocciate alcune, per esempio quella legata ad ARPAL. Intanto se ci spiega cosa viene contestato e come risponde, ha già risposto, so che in mattinata avete già avuto un incontro, se ci fa un po' luce su questo.
2: Sì, dunque la questione della parifica della Corte dei Conti avviene ogni anno dal 2012 noi siamo soggetti a questo tipo di controllo, è un controllo che ogni anno diventa sempre più approfondito e sempre più articolato. La questione ARPAL, che è una questione che noi abbiamo sistemato oggi durante la giunta, che ha preso appunto atto delle pronunce della Corte dei Conti, è una questione di forma e non di sostanza, nel senso che il tema è la Corte Costituzionale, chiamata dalla Corte dei Conti della Sicilia nel 2022 ad analizzare come veniva finanziata ARPAL Sicilia, ha detto che ARPAL può prendere soldi del fondo sanitario solo per alcune attività che sono strettamente collegate con la sanità. Nel nostro caso, dal 1995, data di istituzione di ARPAL, abbiamo sempre finanziato in questo modo e sempre finanziato col fondo sanitario solo le parti diciamo perimetrate di attività sanitarie di ARPAL, però formalmente la Corte Costituzionale ha detto nella legge non c'è scritto esattamente questo, quindi a maggio di quest'anno abbiamo modificato la legge, l'abbiamo resa adeguata. Per quanto riguarda gli anni pregressi dal 23 al 25 dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio e noi con questo copriremo ARPAL. È solo un giro contabile, non interviene interviene sul risultato di amministrazione

0: di Regione Liguria che, come diceva il Presidente, rimane positivo, e quindi insomma è una vicenda che chiudiamo e si chiude con quest'anno.
1: Presidente, rimanendo in tema di sanità, era stata, mi ricordo perfettamente, ma si ricorderanno tutti, una delle sue battaglie sin dal primo giorno, quella della diminuzione delle liste d'attesa. Proprio ieri Agenas ha reso noto dei dati molto importanti che danno la Liguria tra le regioni che stanno correndo di più per migliorare la situazione. Certo, partendo molto da dietro, è ovvio che non si può essere in testa, si possa essere in testa, però già il fatto, no, di essere promossi, e non lo dite voi, lo dice un'agenzia esterna, come la regione più veloce che sta migliorando molto, già questo è un buon dato. Tanto magari vediamo le grafiche che raccontano quello che sto dicendo. Le conosce?
2: Assolutamente sì. Non vorrei segnalare qualche imprecisione, però più 19,7 sono 19,7 punti percentuali, non per cento. Comunque va bene, va così, bene. Andiamo avanti. Però quel che conta è l'82,9, il che vuol dire che l'82,9% su 100 richieste, 82,9 sono fatte nei tempi previsti. Cosa vuol dire questo? Un grandissimo miglioramento. Nel 24 eravamo a circa 60%, se metti 19 punti, fai la sottrazione, viene quanto viene? Viene 63 qualcosa, no? Ecco. Qual è il concetto? Il concetto è che oggi abbiamo quindi 17,1 percentuale che non è soddisfatto. Magari viene soddisfatto il giorno dopo, però dal punto di vista del concetto non è soddisfatto. Questo è il nostro messaggio. Noi stiamo lavorando per far sì che questo 17,1 vada a zero. Questo è l'obiettivo. Noi vogliamo raggiungere lo zero di richieste che escono dai termini di legge. Questo è l'obiettivo e ci stiamo lavorando molto attentamente, soprattutto con tanta energia, perché una cosa di questo tipo aumenta non solo la soddisfazione dei cittadini, ma la sicurezza di vivere in un posto di alta qualità come la Liguria. E l'alta qualità di vita non esiste se non c'è un'alta qualità di sanità. C'è poco da fare, non puoi essere in alta qualità di vita se la sanità è deludente. Quando vai a letto la sera devi essere certo che qualunque cosa succeda c'è qualcuno che si occupa di te. Questo è un concetto chiave che deve rimanere nella testa di chi vive qui nella nostra regione, e noi vogliamo che sia così. Quindi abbiamo ancora il 17,1% da risolvere.
1: Assessore, quanto manca a regione per arrivare, ci sarà prima o poi un anno dove non ci sarà alcuna variazione di bilancio per la sanità? Sarà un obiettivo, è un sogno, una chimera, è un obiettivo?
0: Ma in realtà è già successo nel 2020, Regione Liguria ha chiuso il bilancio sanità in pareggio. Poi chiaramente il 2020, come vi ricordate, è stato un anno particolare, questione Covid, quindi non può essere preso come benchmark, però il nostro tema è un tema di sottofinanziamento da parte del Fondo Sanitario Nazionale, perché noi siamo la regione più vecchia d'Europa e, come dico sempre, fino a quando avevo 30 anni non conoscevo nemmeno chi fosse il mio medico di famiglia, e purtroppo per esperienza dico che più si va avanti con l'età e più chiaramente sono le risorse che assorbiamo in termini di richiesta di cure, visite mediche, ricoveri medicinali, farmaci. E quindi questo elemento, cioè la composizione della popolazione all'interno delle regioni, deve essere pesato di più di quello che succede adesso. Ci sono regioni giovani che dicono dobbiamo avere tutti la stessa quota capitaria, cioè tutta la popolazione italiana, indipendentemente da come è composta, deve avere la stessa quota che lo Stato spende per ognuno sulla sanità. Noi stiamo dicendo una cosa differente: bisogna capire di quanto ogni cittadino ha bisogno in termini di sanità, e più si invecchia e più si ha bisogno, e quindi maggiore è il costo. E quindi noi, che siamo la regione più vecchia d'Europa, dobbiamo per forza di cose essere trattati diversamente rispetto a regioni come Campania o come Lazio, che sono regioni relativamente giovani, dove l'età media sicuramente non si avvicina alla nostra.
2: Scusa, posso aggiungere un paio di concetti?
1: Certo.
2: Allora,

Se fate i conti, come la statistica del pollo, no? Non sapete cosa vuol dire. Ogni anno lo Stato, la Regione Liguria, spende 3.000 euro circa per persona. Ora, per persona cosa vuol dire per residente? In realtà, con il discorso che diceva prima l'assessore, noi abbiamo le persone anziane che spendono molto di più di 3.000, le persone giovani spendono molto meno di 3.000. Abbiamo poi un altro problema, è la locazione fisica. Le persone sulla costa spendono meno delle persone che sono invece nell'entroterra, dove sono richiesti più fondi per movimento, per fare determinate cure che non sono vicine a casa e così via. E poi abbiamo un'altra componente importante che è il turismo. Se noi abbiamo per 4 mesi all'anno 1 milione in più di persone, e queste vanno a pesare anche sulla sanità, e quindi voglio dire tanti servizi che sono resi anche gratuitamente senza il pagamento del ticket o senza il pagamento verso la regione dove sono residenti, noi dobbiamo metterceli e ce li mettiamo con il Fondo Sanitario Ligure. Quindi vedete, queste componenti sono tutte quante vanno a influenzare alla fine l'ammontare delle risorse che sono necessarie per una regione come Liguria. Ma vorrei che tutti si ricordassero questi 3.000 euro. Ogni anno lo Stato e la Regione Liguria dà 3.000 euro per la sanità per ciascuna persona, e questo dovrebbe farci pensare che, insomma, da un certo punto di vista siamo coperti, da un altro punto di vista dobbiamo cercare di non spenderli male, ma di spenderli bene, perché 3.000 euro per persona non sono una cifra insignificante. In totale per noi sono quasi 5 miliardi, tanto per parlarci. Ecco, non è una cifra insignificante. Nonostante tutto, noi abbiamo più di 27.000 persone che lavorano nella sanità ligure, quindi 27.000 persone, è l'azienda più grossa che esiste in Liguria, 27.000 persone. E queste 27.000 persone fanno servizio per tutti noi.

0: il discorso statale, andare a ridurre gli scaglioni da 4 a 3 per agevolare i redditi medio-bassi, in modo tale che ci sia una disponibilità ulteriore nelle tasche dei cittadini che hanno bisogno di spendere e che quindi fanno andare avanti l'economia. Se io agevolo i redditi più alti, produco molto molto probabilmente del risparmio; se agevolo i redditi più bassi, produco del maggiore consumo, che quindi mi fa da volano a livello economico. Noi stiamo ragionando in questi termini, e stiamo ragionando in questi termini anche dal punto di vista degli investimenti, perché Regione Liguria, il Presidente ha voluto dare una spinta notevole in questi anni agli investimenti, quindi ad intervenire sul territorio ad adiuvandum dei comuni attraverso l'indebitamento regionale, che però è un debito buono perché si trasforma in opere pubbliche, che sono quelle che di cui i cittadini hanno bisogno.
1: Presidente, entriamo in un argomento piuttosto caldo, che è quello di AMT. Regione Liguria è intervenuta, spiega ai genovesi perché, ai Liguri soprattutto, ma a tutti, anche ai genovesi naturalmente, perché è intervenuta.
2: Beh, intanto ai Liguri diciamo che il trasporto pubblico locale è una componente fondamentale del lavoro della Regione Liguria, e noi ci siamo impegnati a aiutare la gestione del trasporto pubblico locale in tanti modi, non soltanto con i fondi statali ma anche con i fondi regionali. Quindi c'è una componente di fondi statali e fondi regionali che vanno direttamente a tutte le aziende che lavorano nel trasporto pubblico locale, in questo caso in tutte e quattro le province della Liguria. Quindi noi la Regione Liguria c'è da tanto tempo, non è che è una novità per noi. La novità per la nostra amministrazione è che abbiamo aumentato in maniera consistente le risorse che anche dalla Regione stessa, non soltanto dal Ministero, ma anche dalla Regione stessa, vanno a queste aziende. Poi in ogni caso abbiamo deciso di contribuire al piano di risanamento per quanto riguarda l'AMT con due azioni importanti. La prima, abbiamo deciso di aumentare il contributo annuale, perché è passato da 95 a 110 milioni annuale. Quindi ogni anno la Regione Liguria verserà AMT 110 milioni, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29. Questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento anche dalla parte della parte patrimoniale dell'azienda. Poi la situazione ancora non c'è il bilancio del 24, non c'è il bilancio del 25. Quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci, si potrà fare un discorso di ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro. Ma ora è troppo presto, anche se io le idee le ho molto chiare. Aspettiamo che arrivino i bilanci.
1: A proposito di bilanci, di buco, buchetto e voragine, anche su AMT si è parlato molto con questi termini giornalistici.
2: Sono tutti termini assolutamente inappropriati, e soprattutto sono tutti termini, si è parlato addirittura a un certo punto, ho letto 250 milioni di buco, proprio vuol dire non aver capito niente di quello che sta succedendo.
1: Io ero rimasto a 100 milioni di aver letto.
2: No, c'erano 250 milioni. Poi si è arrivato a 300 milioni di debiti, anche lì i debiti non hanno senso se non ci sono i crediti. Quindi bisogna, queste cose sono... non voglio dire complesse, perché non sono complesse, come ogni famiglia ha i suoi debiti e i suoi crediti. Il discorso è che vengono utilizzate a pezzetti per polemiche strumentali. Bisogna rifiutarsi nemmeno non solo di leggere, ma di accettare visioni che sono assolutamente parziali e che non danno veramente la realtà dei fatti. La più grossa che è successa, ve la ricordate tutti, quando dopo si è detto che nel 25 il Comune di Genova aveva 50 milioni di buco, ve lo ricordate, e quando è stato approvato il bilancio finale del 25, cioè inizio 26, c'erano 47 milioni di attivo. Quindi siamo passati da 50 milioni di buco a 47 milioni di attivo, che vuol dire che bisogna starci attenti prima di fare certe dichiarazioni.
1: Ecco, lei su AMT ovviamente insomma ne è rimasto sempre un po' fuori, no? Anche se poi naturalmente certi attacchi sono stati spesso anche soprattutto

0: rivolto alla sua amministrazione.
1: Non parliamo degli attacchi, io non attacco e non si fanno queste cose, si faranno solo quando i numeri saranno chiari. Ora come ora mancano i bilanci, quindi non so quali attacchi si possono fare, è solo questione strumentale.
0: La chiudiamo qui.
1: Non so cosa posso aggiungere di altro, cioè non c'è altro da aggiungere. Quando avranno fuori i bilanci vedremo come sono andate le cose, ma ora come ora non ci sono, e quindi non c'è il 24, non c'è il 25, c'è solo il piano di risanamento su cui ci siamo impegnati a lavorare, e come? Sborsando noi molti, non è che facciamo la gara chi ne sborsa di più, però veramente dal punto di vista del denaro liquido abbiamo fatto uno sforzo eccezionale per aiutare, ma lo abbiamo fatto anche per altre aziende di trasporto pubblico locale, e se ci fossero gli altri problemi nella Liguria lo faremo assolutamente per qualunque altra azienda che avesse dei problemi. Il trasporto pubblico locale è sempre stato, non voglio dire in difficoltà, ma in, come si dice, sul,
0: in tutta Italia,
1: sì, ma non è difficoltà, chiamiamola in
0: sofferenza
1: vuol dire che bisogna sempre trovare delle risorse eccezionali per risolvere i problemi, è sempre stato così. E potrei dire, possiamo fare un discorso politico, non lo so, io posso solo che se mi danno tot risorse devo cercare di spendere quelle risorse lì e non spendere di più. Per 7 anni e mezzo abbiamo gestito il trasporto pubblico locale, un autobus, e voglio dire, i servizi ci sono sempre stati, la gente è sempre stata pagata, sia le aziende che gli impiegati che i lavoratori. Addirittura abbiamo unito 2 aziende per far sì che ci fosse un servizio unico, aumentando anche il trattamento economico a quelli che l'avevano più basso, e quindi equiparandoli tutti verso l'alto e non verso il basso. Sono cose che non erano mai successe, e di questo io ne sono assolutamente orgoglioso.
0: Assessore, prima di chiudere la prima parte, abbiamo parlato insomma dello stato di salute di Regione Liguria, uno stato di salute buono. E dal suo punto di vista, lei che è ovviamente attenta, attentissima ai conti, c'è invece un qualcosa che la preoccupa in maniera importante anche per il futuro? Una voce dove dice lei, insomma, lì dobbiamo stare un po' attenti.
2: Ma io più che come assessore sono preoccupata come persona, perché chiaramente chi di noi non è preoccupato in una situazione in cui vediamo che gli equilibri che per 80 anni erano stati garantiti stanno uno dopo l'altro saltando, non si capisce più quali siano esattamente i rapporti, che cosa c'è stata una situazione in cui la guerra è stata in qualche modo accettata tra virgolette come sistema di regolazione dei rapporti tra le nazioni, quindi è chiaro che come persona sono preoccupata. Come assessore della Regione Liguria no, perché comunque per quanto riguarda i nostri conti, come abbiamo detto e come stamattina è accaduto in sede di parifica della Corte dei Conti, è stato appunto dichiarato che abbiamo rispettato gli equilibri, abbiamo tempi di pagamento assolutamente in anticipo rispetto alle scadenze. Siamo una regione virtuosa, tra virgolette, nonostante facciamo fronte a tutto quello a cui è necessario far fronte, e soprattutto non sono preoccupata perché ho visto che in alcune situazioni, e parlo ad esempio PNRR, in piena attuazione del PNRR c'è stata la situazione dell'aumento delle materie prime, eccetera, abbiamo avuto il governo a nostro fianco con il fondo opere non rinviabili, che ha integrato nel momento in cui era stato dimostrato l'incremento.
0: Anticipato solo un tema di quelli che affronteremo subito dopo la pubblicità. Presidente, l'ho anticipato pochi istanti fa, l'assessore Morice, il PNRR, insomma è stata una grandissima occasione, sfruttata bene anche da Regione Liguria, però insomma, cosa succederà quando questi finanziamenti finiranno?
1: Beh, intanto diciamo che anche oggi la Corte dei Conti ha parificato tutti gli investimenti del PNRR dicendo che li abbiamo raggiunti tutti al 100%, anzi alcuni fondi che non sono PNRR ma FESR o Fondo Sociale hanno addirittura fatto l'overbooking, cioè abbiamo addirittura speso più di quello che ci hanno dato e ce l'hanno certificato, quindi vuol dire che i soldi arrivano. Abbiamo fatto veramente, penso che io ne ho fatto una parte, ovviamente sono molte attività sono state fatte anche nella precedente consigliatura, ma voglio ringraziare tutti perché hanno lavorato veramente alla grande, posso dire che siamo

0: la prima regione d'Italia da questo punto di vista, cioè oramai certificata, e quindi ben fatto. Sono circa 700 milioni con circa 300 diversi progetti, quindi non è roba da ridere. Ci sono quelli della sanità, ovvero sia le case di comunità e gli ospedali di comunità, quindi è stato fatto un gran bel lavoro. Ora la domanda è: come facciamo senza questi soldi? Tanto per pararci chiaro. Ebbene, ora la sfida è arrivare. Intanto diciamo una cosa: nel passato, prima del PNR, ovviamente c'era un certo livello di investimenti. Col PNR gli investimenti sono aumentati, vuol dire anche raddoppiati da un certo punto di vista. E adesso che non ci sono più quelli del PNR, dobbiamo tornare a quelli di prima? No. Dobbiamo invece lavorare per far sì che quello che è stato investito dal punto, come denaro pubblico, possa dare un rendimento di 3-4 volte per quanto riguarda gli investimenti del privato. Ovvero sia, dobbiamo lavorare con il privato, col partenariato pubblico-privato, per far sì che quando noi investiamo un euro ci sia un investimento da parte del privato che corrisponda a 2 o 3 volte. Ecco, questo è veramente un punto importante. Ovviamente poi il privato lo fa solo se gli rende, ma è chiaro, gli investimenti sono fatti perché devono avere poi un reddito. Un rendimento, non un reddito, e quindi la cosa è perfettamente compatibile, è perfettamente legale. Si tratta solo per le amministrazioni di tirarsi sulle maniche e lavorare con i privati per far sì che questi contributi di investimenti addizionali che derivano dal PNRR possano essere coperti dalla parte privata. Se facciamo così e riusciamo a fare veramente una cosa che nella storia è stata fatta una volta molto bene, direi anche una seconda volta in Italia col piano Marshall, ma è cominciata all'inizio con Roosevelt, con New Deal, dove agli investimenti pubblici poi si sono accoppiati gli investimenti privati e gli Stati Uniti sono riusciti a uscire dalla crisi del 29, no? Parliamo degli anni 30, 32, 34, 35, dove gli Stati Uniti hanno fatto veramente un boom. L'hanno fatto con questo criterio, associando all'investimento pubblico, che ci deve essere, e nel nostro caso c'è stato e continuerà a esserci, un investimento privato che ci consente di fare ulteriore spinta, ulteriore velocità, ma soprattutto ulteriore ricaduta economica e occupazionale sul territorio, che è quello che a noi interessa. A noi interessa avere ricaduta economica e occupazionale sul territorio, e le aziende del territorio devono essere avvantaggiate da questo punto di vista, ma soprattutto devono essere anche loro una bella tirata su di maniche e lavorare. Faccio un esempio. L'esempio è il Polo della Subacquea. Al Polo della Subacquea a Spezia, sapete che è una cosa innovativa, la prima in Italia, fatta dal governo, insomma, ha fatto un bel lavoro, mettendo a Spezia, dove ci sono ovviamente gli incursori sottomarini, gli incursori subacquei, i Consubin, ma ci sono anche tante altre realtà che lavorano nella subacquea. Ebbene, tante realtà genovesi e anche del resto della Liguria, anche del Ponente, sono andate a lavorare lì, o sono in contatto continuo con le risorse che sono lì per fare prodotti innovativi di certo tipo per il controllo della parte, diciamo, sotto la superficie del mare. Noi, Regione Liguria, abbiamo stanziato 10 milioni di euro per fare bandi di aiuto a queste aziende, alle PMI, alle start-up, alle aziende innovative della subacquea, ma col criterio che questi soldi, queste risorse devono andare soltanto alle aziende liguri. Ovvero sì, attraverso bandi ovviamente, ma devono essere bandi riservati alle aziende della Liguria. Ecco, questo è un modo per far sì che ci sia una ricaduta economica e occupazionale che dal pubblico poi arriva a valorizzare un'azienda privata che poi farà ulteriori investimenti per raggiungere gli obiettivi di mercato. Questo è il modo con cui noi vogliamo lavorare in futuro.
1: Assessore Morice, il Presidente ha parlato anche della sua visione post PNRR. Ci sono invece dei progetti in piedi che con la fine di questa pioggia di finanziamenti rischiano, o comunque dovete andargli incontro perché magari rischiano di non arrivare a compimento del tutto?
2: No, assolutamente no. Quello che noi abbiamo fatto però anche in costanza di PNRR,
1: per esempio in comune c'è questa lotta, no, contro il tempo per arrivare a fine mese, per far sì che tutto sia nei limiti del tempo stabilito. Ecco, per quanto riguarda invece i progetti regionali,
2: i più grossi, diciamo, sono stati quelli case comunità, ospedali di comunità, e sono tutti assolutamente in linea, chiusi e funzionanti. Anzi, ne ho utilizzato uno io giusto domenica scorsa, e devo dire che la casa della comunità di Savona, dove sono andata, era perfettamente funzionante, perfettamente, diciamo, a disposizione dei cittadini. No, quello che ha fatto

0: Regione Liguria è che anche in costanza di PNRR non ha mai smesso di investire. Quindi noi siamo andati ad aggiungere risorse. L'ultima delibera con cui abbiamo fatto un intervento di questo tipo è andata a finanziare 84 enti locali con 26 milioni di euro, e sono tanta roba per una regione come la nostra. E ora in assestamento, Presidente, se mi autorizza posso dirlo, avremo altri 30 milioni come fondo strategico per poter continuare proprio questa politica di intervento insieme ai comuni per quanto riguarda le opere che vanno dalla difesa del suolo alla viabilità, alla riqualificazione urbana, alla parte culturale e allo sport. Quindi cerchiamo in questo modo di intervenire in tutta la regione con interventi che sono strategici proprio per l'insieme, diciamo, delle attività regionali di tutti gli enti.
1: Presidente, quali sono i tre grandi progetti su cui Regione Liguria non può permettersi di fermarsi?
2: Beh, un momento, abbiamo tre grandi progetti che sono fuori discussione: il terzo valico, la diga e le autostrade. Queste tre cose.
1: No,
2: queste non sono fuori discussione, nel senso che devono essere fatte non voglio dire per forza, è un brutto termine, ma se non li facciamo torniamo indietro, nel senso che non saremo mai in grado di stare ai tempi e soprattutto di sorpassare i tempi. Quando parlo di terzo valico sapete cosa voglio dire, e qui sappiamo che il primo treno è previsto per alla fine del 27, quindi speriamo che questo succeda, io sono convinto che potrà succedere. Quando parliamo della diga, sappiamo che la diga all'inizio del 28 dovrà consentire l'ingresso delle navi, e la diga sta andando avanti, da cui tra l'altro si vede, anche ieri hanno messo un nuovo cassone, quindi le cose vanno avanti. E quando parliamo delle autostrade, la buona notizia che abbiamo già detto è che dal 1 gennaio la 26 sarà senza cantieri, quindi ritorneranno le tre corsie, e la 12 sarà anche quella senza cantieri sino a Sestri Levante. Quindi voglio dire, da questo punto di vista per noi sarà positivo. Non posso dire la stessa cosa purtroppo per l'AS

0: voglio dire, le cose vanno avanti e questo devono andare avanti per forza. Dopodiché noi abbiamo importante il raddoppio della ferrovia tra Finale e Albenga, è una cosa che fuori discussione deve succedere. Abbiamo molta discussione in atto, perché ancora non c'è il progetto completo e ancora non si parla nemmeno di finanziamenti, ma c'è molta esigenza al territorio per quanto riguarda il raddoppio della, scusa, sì, non il raddoppio, ma il rinnovo, chiamiamolo così, della Pontremolese, per consentire dalla Spezia le merci in su treno per andare sempre meglio, sempre più velocemente. E abbiamo poi tutta una serie di grandi progetti per quanto riguarda gli ospedali. Come sapete abbiamo 6 ospedali nuovi in progetto, uno stiamo già costruendo, che è il Felettino, l'altro lo stiamo già costruendo, che è il Gaslini, ne abbiamo altri 4, uno è sotto fase progettuale avanzata, che è quel Santa Corona a Pietraligure, e poi ne abbiamo altri 3 che, su cui stiamo chiedendo, sono in, le gare sono, le manifestazioni di interesse sono in corso in questo momento, che sono l'ospedale di Taggia, l'ospedale del Ponente, l'ospedale di Erzelli e l'ospedale Galliera. Quindi vedete, sono 6 grossi ospedali, non era mai successo che una regione, ma nemmeno a livello, adesso non mi fate fare i paragoni, ma è difficile trovare una regione che abbia 6 ospedali in corso in una consigliatura. Però noi ci siamo lanciati, abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo, perché, come dicevo prima, se non diamo la grande sanità a chi vuole stare in una grande regione di alta qualità di vita, abbiamo sbagliato tutto.
1: Assessore, come ha detto prima il Presidente, Regione Liguria, come qualsiasi azienda, deve guardare le entrate e le uscite. Che margine ha Regione Liguria anche per dovesse affrontare una qualsiasi emergenza?
2: Ma noi non avendo mai utilizzato i nostri margini, direi che li abbiamo tutti, possiamo intervenire in diverse direzioni. Ora speriamo di non doverci cimentare in questa ricerca, però abbiamo una serie di possibilità di intervento, perché ogni volta che io, che guardo anche l'entrata, perché il nostro Presidente è bravissimo a guardare il lato spese ed è bravissimo a farsi venire idee di investimenti e di intervento, e io devo purtroppo guardare anche il lato entrata, perché se non sta in equilibrio il bilancio non possiamo fare niente. E qualche volta mi provo a dire, ma potremmo intervenire su piccole cose? Assolutamente non bisogna mettere le mani nelle tasche dei liguri, per cui in caso di estrema emergenza i margini che abbiamo sono intonsi per ore, quindi potremmo fare fronte, speriamo di non averne mai bisogno.
1: Presidente, dell'operazione Filze, com'è andata?
0: È andata bene. Sapete che dietro l'operazione Filze c'è la volontà di poter costruire a Genova la fabbrica delle idee, che è nel waterfront di Levante e su cui abbiamo un accordo specifico con la Fondazione San Paolo, e abbiamo costruito un sistema che ci consentirà di poter costruire la fabbrica delle idee e di poterla avere pronta a fine 27, inizio 28. Quindi l'operazione è andata a buon fine, siamo contenti per questo. Poteva essere fatta un po' prima, sì, però vabbè, va bene così, cioè, ora ce l'abbiamo, quindi è inutile guardarsi indietro, guardiamoci avanti e cerchiamo di accelerare i tempi. La fabbrica delle idee sarà un punto assolutamente importante soprattutto per la blue economy, l'economia del mare, i giovani e tutti quelli che vogliono inserirsi in questo ambiente, che è un ambiente veramente di grande fascino, perché non è solo un ambiente industriale, non è solo un ambiente commerciale, non è solo un ambiente turistico, è qualcosa che assieme a tutte queste tre cose, assieme all'alta professionalità e al grande contenuto innovativo. Guardate che è veramente, è difficile trovare un tipo di economia come la blue economy che ha così tante sfaccettature e tutte quante hanno in comune il mare. Per noi è veramente quello che fa parte del nostro DNA, e avere la fabbrica delle idee per la blue economy in un posto diverso da Genova sarebbe una cosa che non funziona. Quindi dobbiamo farla qui e ci siamo impegnati a farla qui, e questa è stata l'operazione di Filze.
1: Ecco, invece proprio dal punto di vista economico, che risultati vi aspettate proprio dall'operazione Filze?
2: Dal punto di vista, no, intanto è un'operazione che Filze gestisce per proprio conto, per cui diciamo che tutto quello che è l'impegno finanziario, l'impegno di come posso dire, ingegneria finanziaria dietro l'operazione, naturalmente chi meglio di Filze può farlo, per cui diciamo che in oggi

0: Siamo nella fase di avvio e siamo nella fase che è quella più importante di studiare il punto, diciamo i contenuti di questa operazione. Quindi, come diceva prima il Presidente, creare una realtà così sfaccettata come quella che stava descrivendo prima il Presidente Bucci è una, come posso dire, una sfida che comporta l'impegno di diversi soggetti anche all'interno di regione, per cui chi fa formazione, chi si occupa di lavoro, chi si occupa della parte diciamo più ingegneristica, chi si occupa, cioè, diciamo che è proprio la sfida, è proprio quella di mettere insieme le diverse esperienze e i diversi saperi per poter arrivare a una cosa che è del tutto nuova.
1: Presidente, ha parlato l'assessore Morici di sfide, l'ha pronunciato 3-4 volte negli ultimi 20 secondi, però le sfide sono tante, lei insomma in qualche modo sia per in barca a vela e non solo, la sfida è sempre piaciuta. Qual è la sfida vera economicamente parlando, non ovviamente come abbiamo parlato prima dei grandi progetti, proprio economicamente parlando, la grande sfida per i prossimi anni di Regione Liguria?
2: Beh, intanto diciamo che la Regione Liguria non ha l'obiettivo di fare profitto. Prima ho sentito una parola che diceva qual è il rendimento finanziario. No, no, noi facciamo queste operazioni non per guadagnare, noi facciamo le operazioni per spendere. Questo che deve essere, guardate che per uno che ha fatto 35 anni di business nelle aziende private, questo è una cosa completamente al di fuori della mentalità, dove le aziende private hanno l'obiettivo di guadagnare. No, l'amministrazione pubblica non ha l'obiettivo di guadagnare, ha l'obiettivo di spendere tutte le risorse dei cittadini che gli sono affidate. Se noi a fine anno non spendiamo quello che ci hanno affidato, non abbiamo fatto il nostro lavoro, perché il nostro lavoro è di spendere le risorse per dare un servizio ai cittadini. Quindi il nostro obiettivo è spendere. Dopodiché è ovvio che più risorse ci sono, più puoi spendere. Quindi per noi la sfida è quella di andare a Roma, andare a Bruxelles, andare dagli investitori privati, come dicevo prima, perché i privati adesso avranno sempre più importanza, e dare a loro la possibilità di poter avere successo perché investono in Liguria. Io avevo portato a Genova circa 7 miliardi di investimenti su opere perché quando c'erano i bandi avevamo i progetti pronti e avevamo conquistato la fiducia come amministrazione comunale da parte dei ministeri che dicevano: avete fatto queste cose bene, quindi se vi do i soldi sono certo che le farete bene. Ecco, noi dobbiamo porci nello stesso identico concetto, come dicevo prima, con i ministeri di Roma, con Bruxelles e con i privati. Avere una fiducia, la fiducia loro, per cui se investono da noi sicuramente hanno un ritorno. Per quanto riguarda l'amministrazione pubblica, cioè Roma e Bruxelles, un ritorno in termini di cose fatte bene. Per quanto riguarda il privato, anche un rendimento economico. Ecco, dobbiamo creare questa fiducia nei confronti di quelli che hanno i capitali per poter investire, sia pubblici che privati. Questa è la nostra grande sfida, su cui stiamo lavorando da tempo e continueremo a lavorare, perché ovviamente vogliamo portare più risorse nella nostra regione.
1: Assessore, lei che ha la grande sfida, comunque grande compito di gestire il tutto, anche guardando oggi naturalmente, ma soprattutto anche domani, qual è il parametro che la preoccupa di più? L'aumento dei costi di energia, l'inflazione, i tagli anche dei trasferimenti statali o comunque del personale che magari viene anche imposto a volte? C'è qualcosa? Ovviamente il momento non è sicuramente dei migliori. Bisogna anche saper navigare, no? Anche tra le onde, sì, e sì, surfare sopra cercando di prendere sempre quella buona,
0: sì.
1: Però bisogna guardare tutto.
0: Assolutamente sì, quello che come le dicevo, partendo da una posizione privilegiata tra virgolette, che è quella di gestire un bilancio che non ha problemi come in altre regioni accade, per cui noi siamo riusciti ad essere in equilibrio, ad avere tutti i parametri valutati positivamente, è chiaro che le preoccupazioni sono minori rispetto a altre situazioni. Poi lei ha tirato fuori una serie di elementi, di fattori esogeni che sono poco gestibili da noi, per cui se noi parliamo di inflazione è chiaro che la mia preoccupazione è proprio in relazione a quello che diceva prima il Presidente sugli ospedali. Noi abbiamo delle opere in fieri e chiaramente se l'inflazione picchia, per cui bisogna che monitorare

0: Oltre che monitorare, noi abbiamo degli uffici statistica che all'interno della direzione bilancio fanno un lavoro ancora superiore, e cioè hanno stanno applicando un sistema per delimitare quello che è il PIL regionale. Quindi noi stiamo facendo delle analisi che sono non quelle nazionali che poi in qualche modo ripartisce sulle regioni, ma sono proprio studi fatti sulla realtà ligure, e questo ci permette di fare un qualcosa di diverso, non guardare il presente ma cercare di capire quale sarà il futuro, e sulla base di questo cerchiamo di muoverci.
1: Senta, se chiudesse gli occhi e fosse oggi presidente di Regione Liguria, avesse un euro da investire su qualcosa.
2: Oh, possiamo fare il cambio subito se vuole.
0: Non ti conviene, presidente.
1: Avesse un euro da investire per Regione Liguria, dove lo butterebbe?
0: Ah, sul personale. Sul personale della regione, perché se la macchina regionale non avesse il personale che abbiamo, noi saremmo in grossissima difficoltà. L'abbiamo visto, l'ha detto anche il presidente stamattina in sede di parifica della Corte dei Conti. Dobbiamo ringraziare la serietà e direi anche l'abnegazione del nostro personale, perché specialmente in alcuni settori ne abbiamo meno di quello che sarebbe l'optimum, no? Ogni tanto il mio direttore del bilancio, la dottoressa Ramini, mi dice se avessi una persona in più potrei approfondire meglio questo aspetto, eccetera. Ecco, se avessi un euro lo investirei su questo.
1: Presidente, siamo arrivati alla fine. Ovviamente abbiamo parlato di tante cose, penso che insomma i Liguri abbiano capito, se non altro, lo stato di salute di Regione Liguria, che era questo l'obiettivo della trasmissione di oggi. Se però lei dovesse dire ai Liguri, giudicate Regione Liguria dal punto di vista economico, del bilancio ovviamente, datemi un giudizio, dove l'indirizzerebbe?
2: Beh, diciamo che i giudizi sono sempre ben accetti, quindi mandatemi email, WhatsApp, telefonate, tutto quello che volete, e mandatemi i vostri commenti, che sono sempre importanti, noi insegnano sempre quelle cose migliori che possiamo fare. Se devo dire come vanno le cose, devo dire che il PIL della Regione Liguria è aumentato del 3,9%, quando il PIL italiano è aumentato dell'1%, quindi siamo quasi 4 volte di aumento rispetto al PIL della nazione italiana. E se devo dire l'aumento di posti di lavoro, siamo al 3% circa nell'ultimo anno, mentre l'Italia è aumentata di circa l'1%, quindi anche lì siamo 3 volte in più di quello che è stato l'aumento dell'Italia. Questi sono due componenti fondamentali. Potrei aggiungere anche un'altra cosa, e cioè il numero delle persone residenti in Liguria, anche se è un dato sempre così molto sottostimato, perché i residenti ufficiali stanno aumentando perché abbiamo molte persone che vengono a vivere qui, sia studenti che lavoratori con la famiglia, quindi questo è molto positivo. Ovviamente abbiamo un problema di nascite, ma questo ce l'ha tutta l'Italia, viene compensato da quelli che vengono a lavorare qui da noi, sia dal resto dell'Italia che dal resto dell'Europa, che dal Nord Africa, che dall'India o dal Bangladesh. Quindi vuol dire, abbiamo tante persone che vengono da noi, come sempre stato tra l'altro nei secoli di storia sia della Repubblica di Genova che della Liguria, sia negli anni 60 quando c'era l'immigrazione dal sud Italia, eccetera. Abbiamo sempre avuto molta immigrazione nei nostri territori, e quindi questo va bene, è un dato positivo. Dobbiamo fare in modo che ci sia integrazione culturale, integrazione sanitaria, integrazione di comportamenti. Questo è ovvio, perché e su questo io credo molto.
1: Grazie all'assessore.
2: Aspetta un secondo solo, posso dire un'altra cosa? Volevo dire e aggiungere, ma così concludo, che l'aumento della popolazione, soprattutto in una zona che diventa anche turistica, quindi con i picchi estivi dove aumenta tantissimo, pensate solo a certi paesi, 7.000 persone residenti ed estate sono 70.000. 10 volte tanto, pensate cosa vuol dire per l'acqua, per la spazzatura, per i servizi, per tutto il resto, eccetera. Ecco. Quindi siamo capaci a fare tutte queste cose. Ebbene, se vogliamo guardare al futuro, guardiamo a un futuro dove i nostri figli, le future generazioni e quelli che verranno qui da noi a vivere, dovranno vivere sempre in un posto migliore, di alta qualità di vita, con un'alta qualità di sanità e soprattutto con una prospettiva di visione del futuro in cui noi crediamo. siamo riusciti a ridare alla nostra città, alla nostra regione, nel tempo, negli ultimi 10 anni certamente, la fiducia in noi altri, perché il nostro futuro lo gestiamo noi, non lo gestisce

0: c'è qualcun altro. Ebbene, non perdiamo mai questa fiducia nelle nostre capacità, perché se noi ci riusciamo, se noi ce la facciamo, facciamo una cosa veramente importante per tutti. Grazie a tutti.
1: Ne abbiamo parlato pochissimo e non glielo chiedo più, lo dico solo io. Quello che è successo a Toriglia, per esempio, solo per fare un esempio, circa un mese fa, è forse la fotografia più bella, anche del lavoro che avete fatto per l'entroterra. È stata inaugurata questo polo per l'infanzia, addirittura è arrivato anche il ministro, e quindi 11 famiglie nell'ultimo mese, non so se un anno e mezzo, quello che è, comunque anche fossero due, sono tantissimi, sono venute a abitare, andate ad abitare a Toriglia da Genova, quindi lasciando Genova per andare ad abitare a Toriglia. Ecco, forse quella scuola lì, forse è l'esempio più bello che potrebbe fotografare quello che è stato, che avete fatto, ma quello che poi sarà anche il futuro, perché insomma
0: portiamo i servizi dell'entroterra e l'entroterra diventerà molto
1: Se, è l'uovo di Colombo, no?
0: Però, esattamente come è successo nell'imperiese, dove molta gente dalla Danimarca, dall'Olanda, dai Paesi Bassi, dal Belgio, dalla Germania vanno a vivere lì perché si vive bene, alta qualità di vita, ci sono i servizi, c'è la fibra, ci sono i trasporti, in mezz'ora sei al mare, vivi in un posto fantastico, il clima è perfetto, ma cosa vuoi di più?
1: Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, grazie anche all'Assessore al Bilancio Claudia Morici per essere stati con noi, insomma grazie Assessore, è stata anche molto chiara, la ringrazio per questo, insomma ha spiegato anche con un sorriso che parlando di bilanci non è cosa scontata e quindi pensiamo di avere offerto ai nostri amici a casa un bel quadro di Regione Liguria, soprattutto di avervi dato le idee migliori e soprattutto una fotografia di come sta la vostra Regione.

0: Siamo puntualissimi anche questa settimana con Vittorio Siriani, il re dei talk show della Liguria, della televisione Ligure.
1: Non prendermi sempre in giro, per favore.
0: Ma non ti sto prendendo in giro, è la realtà.
1: Insomma.
0: È quello che i telespettatori insomma sentono per te.
1: No,
0: anzi,
1: fa molto piacere, anzi ti ringrazio dell'invito.
0: Vittorio,
1: vorrebbe
0: dialogare con voi,
1: sì.
0: Vorrebbe sentirvi al telefono, così come avete fatto nel corso delle ultime puntate. Sento che suona, sento che stiamo prendendo la linea, vuole dialogare con voi attraverso WhatsApp.
1: Dialoghiamo.
0: Una prima telefonata, direi di partire così,
1: sì.
0: Cercate di capirmi, una prima telefonata per Vittorio Siriani, che arriva. Lo senti il suono del telefono?
1: Lo sento,
0: giunge
1: mai da stamattina quando mi sono alzato. Che
0: il trillo del telefono.
1: Il trillo, pronto.
0: Il mio vicino di casa voleva salutarti.
1: Ah, che gentile.
0: Andiamo? Vado? Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Sono Sandra e chiamo da Savona.
0: Sì, Sandra.
2: Volevo salutarvi e tutti e due e fare i complimenti perché sono rimasta ipnotizzata dal servizio di prima che parlava dell'Iliade.
0: Tanta roba. Noi l'abbiamo studiata, Vittorio.
2: Come è stata spiegata, capisci, in poche parole ha fatto, perché già io da ragazza non amavo tanto l'Iliade, quei poemi lì,
0: sì,
2: eccetera.
0: Sì, sì.
2: Leggo, però vabbè, sono ignorante.
0: Ma tutti noi.
2: Ma sono rimasta veramente colpita, complimenti.
0: Grazie. Abbiamo iniziato così, Vittorio, parla mio diva del Pelide. Oggi qualcuno leggerebbe Pelide, no?
1: Pelide, sì, pure Pelide. Anche sì. No, ma noi l'abbiamo fatta, io l'ho fatto. Io però ero molto legato a Ulisse.
0: A Ulisse.
1: Sì. All'Odissea.
0: Ulisse.
1: Sì,
0: ricordi Ungaretti quando...
1: Tra l'altro, sì, sì.
0: Ulisse.
1: Che poi Ulisse ha anticipato Rogero, quello che ha sparato, sì. Cioè ha ammazzato tutti gli amanti della sua donna.
0: Insomma,
1: già allora c'era qualcosa.
0: Però non la buttarono in politica.
1: Però
0: non c'era
1: il carcere, non c'era l'ergastolo.
0: C'erano le sirene, c'erano...
1: No, però oggi, voglio dire,
0: oggi
1: risentire...
0: le sirene sono quelle della polizia.
1: Risentire l'Iliade, risentire l'Odissea, cioè ci riporta agli anni belli della nostra gioventù. Quando veramente ancora, lo posso dire, si studiava con un certo piacere, insomma,
0: sì.
1: Perché io ricordo, portavo poi all'esame finale quasi tutta l'Odissea,
0: tutto,
1: l'Iliade, eccetera, ed era veramente un momento felice.

0: Ma ricordandolo adesso è ancora più
1: Bello,
0: felice perché
1: bello.
0: ricorda gli anni belli della nostra gioventù,
1: Bello,
0: che era una gioventù che studiava ma si divertiva anche. Ed era la bellezza, io ricordo gli anni universitari, erano tanti per me gli anni più belli,
1: belli,
0: insomma, perché si
1: belli, belli, belli.
0: sapeva anche conciliare lo studio con il divertimento, il piacere di divertirsi, i flirt, gli amori, questa, insomma.
1: Allora, Katia D'Arapallo ti saluta, saluta anche
0: Katia.
1: me, e ti vede spesso.
0: Katia, molto bene.
1: Non è Breccanecca, è Arapallo, eh?
0: È Rapallo, ma io vivo a Rapallo, se Katia ogni tanto mi vedesse passeggiare sulla
1: certo.
0: bellissima passeggiata di Rapallo, potremmo
1: potreste
0: offrirei
1: vedervi.
0: Volentieri
1: Certo.
0: un caffè.
1: Ma certo, prendo un caffè. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, sono Giamba. Buongiorno.
1: Giamba, buongiorno Giamba, Giamba e Sandoriano.
2: Senta, sì, Giamba, signore, vorrei fare una domanda al grande Siriani.
0: Eccomi.
2: Che stimo e apprezzo, tra virgolette, nonostante sia...
1: Sì, vabbè, lei è Sandoriano, sì.
2: ...fondata dai foresti. Lui ho letto un suo libro di Genova, centro storico, vivi il centro storico, anni
0: sì.
2: fa. E ho notato modestamente che nel elencare le chiese del centro storico si è dimenticato di San Matteo. Forse non l'ha considerato centro storico. Come mai il signor Siriani non l'ha elencato e anche la chiesa di Via Settembre?
1: Ma l'avrai citato in un altro libro?
0: No, non lo so, però ricordo che quei libri che lei ricorda intanto sono di 30 anni fa, credo, ed è stato il primo, primo libretto in cui raccoglieva veramente tutto il mondo del centro storico, ma legato ai negozi, legato a tutti i piccoli ristorantini, le trattorie, eccetera. E ne aveva avuto un grande successo, l'editore era De Ferrari, e di lì, ma era un vecchio libretto, sicuramente poi sono uscite tantissime altre edizioni, probabilmente quello che lei ha visto, probabilmente mancava di alcune cose che poi magari sono state riprese nei successivi volumetti.
1: Lo facciamo vedere adesso San Matteo. Guarda,
0: sì, San Matteo, ma sicuramente San Matteo è un momento fra gli altri più suggestivi del nostro centro storico,
1: certo.
0: E quindi probabilmente non so come mai sia stato dimenticato, però ricordo che erano libretti che poi sono stati apprezzati molti. Fra l'altro oggi in San Matteo ci sono bellissimi spettacoli nella piazzetta del chiostro, e quindi è un punto importante. Mi chiedo scusa se allora 20-30 anni fa ho dimenticato.
1: Ma l'avrei messo poi in un altro,
0: sì,
1: libro.
0: Sicuramente.
1: In un altro libro.
0: Ma lei è un appassionato di San Matteo?
1: È curioso questo. Giamba è ancora con noi? No.
0: È caduta.
1: Allora ti saluta Antonio,
0: sì.
1: Un caro saluto. Antonio ti ricorda con affetto ai tempi dei mondiali di calcio a Genova. Poi beh, direi a questo punto, Vittorio, siamo partiti con le telefonate. C'è un altro enorme capitolo della tua vita che riguarda la Baistrocchi.
0: quello è un capitolo lungo. No, ecco, ti ringrazio di aver citato la Baistrocchi perché volevo proprio anticipartelo. Io volevo ricordare, proprio legato anche al mondo della Baistrocchi, un grandissimo genovese che purtroppo è mancato un po' di tempo fa, ed è Paolo Fresco.
1: Paolo Fresco.
0: Se ne è parlato molto, perché? Perché Paolo Fresco è stato un grandissimo manager, presidente della General Motors, legato agli Agnelli, insomma è stato un genovese che ha avuto un grande successo manageriale nel mondo. Ecco, io lo volevo ricordare non come come presidente, come manager, ma soprattutto come Goliarda, perché era legato, diciamo, un po' al nostro gruppo capeggiato da Paolo Villaggio, che scriveva i testi e partiva con i vari anni della Baistrocchi. Parlo del 56, che fu la prima Baistrocchi epoca Villaggio, con il primo spettacolo, Come quando fuori piove, si chiamava. Ecco, e Paolo Fresco era, diciamo, uno dei nostri, però era uno che non partecipava, perché in fondo noi lo consideravamo anche un po' l'intellettuale.
1: Un po' snob.
0: Secondo me, ma neanche snob.
1: No, intellettuale.
0: No, era un secchione un po', però era talmente legato al mondo goliardico che ci faceva, era sempre con noi. noi lavoravamo, ci scriveva,

0: frequentavamo, e lui appariva quando era a Genova, e quindi lo ricordavo proprio in quegli anni. Siamo, io sono stato con Villaggio 10 anni, dal 56 al 66, quando poi Villaggio è stato portato a Roma da Costanzo, sì. No? Da, e quindi lo volevo ricordare in questa dimensione, cioè allora ecco, non, c'era questo rapporto fra queste persone molto intelligenti, molto preparate, che però amavano ancora gli anni universitari un po' ragazzacci come eravamo noi, mm-hmm. insomma, ecco, c'era questo distacco. Ecco, però lui era legatissimo alla Goliardia, e questo mi faceva piacere ricordarlo in questa dimensione.
1: Ecco. Beh, lui era stato poi l'ambasciatore della Fiat in America.
0: Beh,
1: no?
0: In America, poi,
1: insomma,
0: per carità,
1: un personaggio
0: grande,
1: di livello.
0: Assolutamente, un personaggio che poi ha fatto la storia anche della Fiat, eccetera. Ma io mi faceva piacere ricordarlo.
1: Certo, era, come
0: era del 32.
1: Come Baistrocchino.
0: Era l'età, com'è?
1: Come Baistrocchino.
0: Come Baistrocchino, sì, o comunque come alleato alla Baistrocchi. Lui era del 32 come Villaggio, uh-huh. Io sono del 35, e per 10 anni ricordo gli anni più belli dell'università e della Baistrocchi, uh-huh. Ecco, quando iniziammo uh-huh. con Villaggio, uh-huh. pazzo.
1: Poi ricordo. Però,
0: e quindi
1: vedi, tu magari avresti potuto scrivere, i telefoni suonano, la prendiamo adesso?
0: Sì, andiamo, sì, facciamo, sì, delle, sì, telefonate.
1: Sai che ritorna, allora, non abbiamo ancora parlato delle palle, io colpevolmente,
0: no,
1: sono passati,
0: ci sono,
1: 15 minuti,
0: però
1: ma
0: sono,
1: le abbiamo viste, si sono viste?
0: Sì, sono qua. Sono
1: le tiriamole su entrambe.
0: Sono qua.
1: C'era
0: qua.
1: Uno.
0: Però poi vediamo come, come.
1: Sulla 5, mostrale qua. Qua, qua.
0: Eccole qua.
1: Vitto, qua da, ecco qua, è bravo.
0: Le vedi.
1: Subito,
0: guarda,
1: subito,
0: le metto
1: su,
0: in mezzo.
1: Perché
0: qui,
1: c'è la striga.
0: Ok. Siamo in fase.
1: Ci sono, ci sono.
0: Ci sono, ci sono.
1: Quindi state lì,
0: sono
1: mentre state facendo da mangiare.
0: Sì.
1: Non distraetevi, non bruciate il ragù.
0: Fra un arrosto e l'altro.
1: Esatto. Allora, dunque, ritorna. Allora, ritorna Breccanecca. Breccanecca è una frazione,
0: no,
1: di Cogorno,
0: no.
1: Ci scrive Pier Guido.
0: Vabbè. Pier Guido.
1: È Pier Guido.
0: E cosa scrive?
1: Ricorda Frizzantino, Campodonico.
0: Sì, tutto questo mondo.
1: Pier Guido, Katia, questo mondo di Breccanecca.
0: È un mondo bellissimo, il mondo contadino.
1: È un mondo contadino di Breccanecca.
0: Della terra genovese.
1: Esatto.
0: Ma cosa scrive? C'è qualcosa che scrive questo?
1: Scrive.
0: Cosa dice? Cosa di niente?
1: Pier Guido.
0: Pier Guido. Ah, ricorda Breccanecca.
1: Vediamo. Andiamo a Breccanecca.
0: Andiamo a Breccanecca.
1: Sentiamo la telefonata, se arriva la Breccanecca. Pronto?
2: Sono Lucia.
1: Ah, Lucia, beh, tu sei quasi vicino, perché sei a Sestri, no, Santa Margherita.
2: Sì, infatti li volevo chiedere al signor Siriani, sì, se si rifà gli occhi quando esce con tutto questo vedere, donne che si... si vigliano e poi si mettono la rete sopra come se fossero dei pesci, e insomma rallegrano la situazione, l'ambiente, insomma, sì. Se ritiene che sia veramente cambiato il mondo, una volta si coprivano troppo,
1: si coprono
2: completamente, pancia di fuori, tutto corto, poi continuano a tirarsi giù il pezzettino di gonna,
1: sì,
2: cioè un vedere veramente interessante, sì. E invece un'altra cosa che volevo dire, questa è seria, mi dispiace molto che mettano all'asta tutta la roba del gioielliere, addirittura la casa, cioè questo mi sembra veramente una cosa ingiusta, perché sì, dovrà pagare, ma non può andare a vivere dove? Soprattutto la famiglia, io questa la ritengo una cosa sbagliatissima. Con questo vi saluto.
1: Okay. Grazie.
0: No, sulla storia delle ragazze che oggi...
1: Poi intanto meglio coprirsi comunque.
0: Sì, però vedi, no, oggi purtroppo io veramente, se fossi una ragazza, avrei, mi romperei le, scusa, le
1: palle. Sì, va bene, non lo siamo.
0: Perché queste ragazze hanno tutto il diritto di fare quello che vogliono fare,
1: che vogliono
0: nei
1: fare.
0: Limiti,
1: certo,
0: ovviamente della correttezza, dell'etica, eccetera. Però devono anche capire che questo momento è un momento particolarmente delicatissimo, uh-huh. Per cui purtroppo devono a volte rinunciare.

0: fare a quello che invece è la loro assoluta libertà di fare. Per cui anche se è giusto che vadano come
1: interpreta questa libertà,
0: che vadano, è giusto che loro abbiano diritto di scegliere, di fare quello che vogliono del loro tutto, però devono anche capire che in certe situazioni a qualcosa devono rinunciare. Io faccio sempre l'esempio di un mio amico che agli incroci arrivava con la macchina e lui dice: io guardo solo la destra perché di lì so che non coso, e vado dritto. Allora, sai cosa è successo? Che un giorno ha guardato solo alla destra, dalla sinistra era arrivata una macchina, l'ho mandata all'ospedale per 5 mesi.
1: Eccola.
0: Allora, voglio dire, anche purtroppo oggi, oltre che alla destra, bisogna guardare un po' anche alla sinistra e quindi adeguarsi. Questo dico. Peraltro, io vedo oggi una bellissima gioventù. Io vivo a Rapallo.
1: Certo.
0: Una bellissima gioventù, libera, allegra, eccetera. E mi dispiace che una donna non possa andare tranquillamente in giro senza sentirsi dire da noi uomini che siamo veramente parte dei selvaggi.
1: Un neurone, abbiamo un neurone.
0: Questo è una cosa. Per quanto riguarda Ruggero, eviterei di parlare, perché insomma ci sono... Cioè c'è da una parte la legge e dall'altra c'è il giudizio alla pancia di chi ascolta. Io chiederei, in tutto questo mondo così della legge, della controlegge, delle richieste, grazie e non grazie, di informarsi, cioè di informarsi, conoscere e poi decidere, cioè e non abbandonarsi ad un tipo di disinformazione come è oggi un po' tutto il mondo dell'informazione. Io ho l'impressione che oggi la gente, cioè, non voglia capire, sai perché? Perché per queste persone capire, sai cos'è? Capire vuol dire per loro perdere tempo, secondo me, perché se invece avessero voglia di capire, avrebbero tutte le possibilità per informarsi, per capire meglio le cose. Per sapere dagli esperti come vanno le cose e poi decidere. Invece no, si abbandonano a questa enorme forma con i social, che secondo me sono per una parte la cloaca della cultura italiana, però ecco, e si abbandonano a queste e si lasciano trarre sicuramente molto in inganno. Bisogna informarsi, prepararsi, andare da chi sa e da chi vi insegna delle cose, dopodiché potete dare poi il vostro giudizio, liberi sì tutti. O no, liberi.
1: Certo. Pubblicità, a tra poco. Allora, partiamo dai WhatsApp. Telefono, Gianluca, telefono, arriva. Saluto con affetto Vittorio, che conosco dal 1958, quando ero alla Cossider, e mi congratulo per la sua splendida forma. Ricordo una vacanza a Marinelledda. Un abbraccio, Marcello del 35. Quindi tu coetaneo.
0: È un mio, sì, Marcello, se non lo so, comunque sì, ricordo i due momenti della mia vita, un momento professionale, quando io lavoravo per tanti anni, ho lavorato anche all'Italside, all'ufficio stampa, ma della Cossider, che era una affiliata alla Italside. E quindi questo è stato un momento, probabilmente se lo vedo Marcello lo ringrazierei e lo abbraccerei, visto che della mia generazione, la generazione forte, quella che ha fatto l'Italia,
1: non come le nostre, cioè,
0: no.
1: Poi
0: e invece
1: ti saluta.
0: Circa Marinelledda, devo ricordare che io ho vissuto 40 anni in estate in questo meraviglioso resort di
1: poi
0: Porto
1: ti saluta
0: Rotondo.
1: Ti abbraccia Lorenzo Mazzitelli. Grande Vittorio, ne abbiamo passate tante serate insieme.
0: Lorenzo
1: Mazzitelli,
0: lo ricordo, perché è stato uno dei più grandi pianisti bar.
1: Ma dai.
0: Sì, quando il piano bar era uno dei momenti felici del divertimento non solo genovese ma ligure, e anche sardo, perché Enzo Mazzitelli è stato uno dei grandi pianisti bar di Porto Rotondo, di Porto Cervo, e quindi poi siamo stati grandi amici. Però era un'epoca bella, perché con Enzo c'erano anche altri pianisti, Metodio e tutti. Il piano bar era un momento felicissimo di incontro,
1: spensierato, direi
0: spensierato, si passavano

0: notti accanto al pianista, ovviamente intorno
1: Beh,
0: ad Enzo Magistelli
1: intorno
0: c'erano
1: al
0: le più
1: pianista si
0: belle ragazze del
1: radunavano.
0: locale e quindi si suonava, si cantava insieme, insomma erano momenti belli che oggi purtroppo sono scomparsi.
1: Certo,
0: Oggi non esiste
1: le
0: più un
1: cronache di
0: piano là,
1: oggi
0: non esiste più
1: ci
0: un piano.
1: raccontano altre cose. Direi telefono, no? Pronto?
2: Pronto, sono di nuovo Giamba, scusi,
1: Giamba.
2: no, io volevo far notare che si trattava della chiesa di Santo Stefano, non San Matteo, la chiesa di Santo Stefano, che
0: Ah!
2: il dottor Siviani si è dimenticato di elencare,
0: Sì, no, ma sa
2: tanto per
0: perché? Le
2: precisione.
0: dico, no, no, ha ragione, però Santo Stefano, diciamo, esce un po' dall'area del centro storico. Quel libretto era tutto dedicato al
1: Del
0: centro
1: centro storico,
0: storico, quindi Santo Stefano, poi in altri libri ne hanno parlato, ne ho parlato tantissimo, ma era in quel momento, non faceva parte del centro storico. Il libretto era dedicato proprio al
1: ecco
0: mondo,
1: perché.
0: anche il mondo piccolo, il mondo suggestivo, il mondo affascinante del centro
1: Però
0: storico.
1: pensa Giamba che ha letto 30 anni fa il libro e
0: Sì.
1: lui ha tenuto in un cassettino questa cosa qua che gli è rimasta nella
0: Certo.
1: mente e adesso che ti vede dice ma
0: Ma perché
1: perché?
0: io suscito,
1: Pensa,
0: cioè, è come
1: no,
0: se fossi,
1: hai capito? Hai capito
0: suscito
1: Giamba?
0: ricordi, suscito la memoria. Pronto?
1: Lasciamo a Vittorio dire pronto,
0: Pronto? Chi c'è al telefono? Pronto?
2: Pronto,
0: Eccomi.
2: Siriani?
0: Chi? Chi parla?
2: Pronto, Siriani, sono Adriano. A parte cantami, o diva del peli di Achille, l'ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei. Vorrei
1: Agliachei.
2: condividere con te
0: Sì.
2: un ricordo, che siamo più o meno coetanei, goliardico. Ricordi le famose papaline, le feluche? Ricordi la carrera che si correva?
0: Eh certo, erano gli anni belli della goliardia genovese, dell'AGU, all'Associazione Goliardica Universitari. Allora, Genova, la goliardia aveva tutta una serie di iniziative che coinvolgevano la città. Una di quelle era la famosa discesa da Righi a Via Sarotti con le carrette, fatte
1: Le
0: direttamente dagli
1: carrette.
0: universitari, con l'arrivo in fondo a Via Sarotti, e poi tante altre iniziative, il califfato, eccetera, eccetera. Mi ricordo, ma lei andava in carretta?
2: Ma io in quel periodo avevo ancora la papalina in testa con quattro ciondoli, quindi
0: Ah, ma la papalina
2: rosso-nera.
0: non era dell'università, o sì? Lei cosa faceva?
2: Io facevo liceo al Cassini, che era
0: Ah,
2: prima delle
0: ecco, no,
2: Tessine,
0: perché
2: abitava a
0: l'universitario,
2: 50 metri da me.
0: sì,
2: E ti faccio
0: l'universitario
2: una
0: ha il
2: domanda: siccome
0: cappello,
2: era abitava
0: i liceali,
2: là,
0: diciamo, avevano la
1: la
0: papalina. Io,
1: papalina.
0: per esempio, lei andava al Cassini, io andavo al Doria e avevo la papalina bianca. Non so lei com'era la sua.
2: A spicchi, quattro spicchi, ricordi le regole: il primo anno senza niente, il secondo anno il pompon, il terzo anno un ciondolo e via. Bisognava avere le firme, il primo anno.
0: Esatto. Ma c'erano allora le matricole che venivano punite dagli anziani, insomma. Era un momento difficile per le
1: Penso.
0: matricole che arrivavano all'università. Era tutta una forma
1: Tutta
0: di
1: una tradizione.
0: tradizione che comprendeva proprio quel mondo, in parte anche abbastanza felice.
1: Allora, noi andiamo in TG55. Aggiornate i vostri orologi, 11:55 e 30 secondi, lo vediamo insieme in diretta e poi torniamo con Vittorio Siriani ancora una mezz'ora insieme e l'irresponso delle palle per quanto riguarda Genova e Sampdoria.
0: Vediamo,
1: Cioè,
0: intanto
1: non perdetelo mentre state
0: cerchiamo
1: preparando
0: di
1: il
0: preparare.
1: pranzo di Liguria. A tra poco. Allora possiamo fregarci le mani perché entriamo in clima sportivo, calcistico.
0: Ah sì,
1: C'è
0: ma... Ah
1: intanto una notizia, ci leghiamo a questa notizia, no? Giornalistica.
0: sì, che stamattina è uscito il calendario
1: Ma
0: della
1: dai.
0: Sampdoria.
1: Ah.
0: È una Sampdoria, una partenza un po' in salita, perché su, mi pare, quattro partite, tre le faccia fuori. Intanto parte a Cesena,
1: A
0: se non vado
1: Cesena.
0: sbagliato, poi rimane in casa con la Juve e Stabia, e poi credo che esca per due trasferte, una col Palermo e l'altra adesso mi sfugge, non lo ricordo. E quindi

0: E quindi
1: Cesena e Palermo sono forti, no? Sono quasi forti.
0: Ma sai, a questo punto bisogna vedere, insomma. La B è certamente, come sempre, un campionato difficilissimo, poi bisogna vedere in campo, ci sono, certo che ci sarà da combattere, quindi la Sampdoria si sta preparando, secondo me, con un po' di, soprattutto anche, credo, sentito gli umori del ritiro, abbastanza tranquillo, abbastanza calmo, per cui si può lavorare. Ecco. Vogliamo sentire la palla sulla Sampdoria?
1: Adesso c'è una telefonata, direi.
0: Ah, prego, prego.
1: Pronto?
0: Pronto.
2: Sì, pronto, buongiorno.
1: Giorno,
2: sono
1: giorno.
2: Guido dalla Graveglia.
1: Guido.
2: Volevo approfittare della presenza del dottor Siriani,
1: sì,
2: perché ho avuto modo di portarlo alcuni anni fa con l'Adolf, quando facevo l'autista dell'MT eccetera, ma non lo chiamo certo per questo. Io volevo chiedere una cosa al dottor Siriano, lo portavo indietro nel tempo, intorno agli anni 70, quando nel negozio che gestiva mio padre si è venuto a creare una compagnia di persone che erano così noti in quegli anni. Tra gli altri c'era Michele Giovannelli, che credo lei l'abbia conosciuto.
0: Certo,
2: era quello,
0: sì,
2: lui,
0: sì.
2: Che aveva fatto anche, non so se, cose per il Genoa. Siccome si era formato una serie di, non comitiva, non saprei come averlo definita, di persone, che tra cui c'era anche quel signore di cui adesso non ricordo il nome, che aveva scritto insieme ad André il Cantico dei Drogati, e c'era, insomma, era tutta una comitiva, per così dire, che si trovava nell'attività che gestiva mio padre. E ora, siccome io non ho poi più saputo più niente, mio padre nel frattempo è anche venuto a mancare eccetera, vogliamo sapere, lei che ha memoria di quegli anni,
0: mica tanto,
2: dire che fine hanno fatto queste persone, che non ho più saputo nulla.
1: Questa compagnia, insomma, se si è dispersa.
0: Guardi, io ricordo benissimo Giovannelli, perché era un amico e faceva molte iniziative. Le devo dire che sono anni che purtroppo ho perso i contatti con questi gruppi. Li ricordo un po' alcuni vagamente. Giovannelli, no, in modo particolare, è stato uno delle persone un po' più che proponevano, persone molto attive, che organizzavano incontri, associazioni, eccetera. Però il gruppo, questi gruppi, di questi veramente ho perso veramente il ricordo. Ecco, non saprei, mi dispiace molto, ma sono cose che riguardano 20, 30, forse 40 anni fa, e io devo dire che ho una certa memoria, ma ormai anch'io sono in calo totale, quasi totale.
1: Allora, qui non occorre la memoria, grazie amico, non occorre la memoria. Caro Siriani, cosa preferisce? Questa è bella, come CT della nazionale, mi auguro che preferisca un italiano. Oltre a Conte avrebbe qualche bel nome da segnalare: Sabrina Sampdoriana, della quale Sampdoria parleremo tra poco.
0: Ma allora, se posso essere onesto,
1: sì,
0: se io gli italiani li conosco, sono eccezionali, però non so che cosa potrebbero dare in più, anche in una situazione come oggi abbastanza delicata, rispetto a quello che hanno già dato. Parlo di Mancini e di Conte. Secondo me, se si volesse riavere un tentativo di un calcio diverso da tutti i punti di vista, ecco, un Guardiola, io onestamente lo vorrei. Perché? Perché Guardiola ti porta in quella dimensione davvero europea, se non mondiale, alla quale l'Italia è arrivata raramente, e quindi potrebbe essere una occasione. Altrimenti, ecco, escluderei, per cose personali, Pirlo. Invece, ovviamente, il nostro Mancio, ha anche lui grande esperienza, potrebbe essere l'alternativa. Credo che finirà così, per cui va molto bene, però ecco, non è un problema di non valutare né Mancini, né Pirlo, né Conte, è proprio il tentativo di dare al calcio italiano una nuova dimensione, sia sul piano del gioco, sia anche sul piano dell'entusiasmo e di qualcuno che ti porta quell'aria, quella costruzione europea che penso potrebbe essere ormai l'unica soluzione perché l'Italia possa inserirsi nel grande giro europeo.
1: Allora, telefonata, perché volevi telefonate?

0: Qua le palle aspettano, Vittorio.
1: Allora sì, proviamo a fare...
0: Si stanno caricando, che... no?
1: Sì, sono... sì, vediamo.
0: Non so se c'è chiaro
1: un rumore. Sulla Sampdoria, vediamo, vediamo cosa può dire, visto che è uscito il calendario.
0: Sì.
1: Così noi abbiamo chiesto alla palla come va... come si stanno preparando, come va il ritiro e adesso come cosa devono ancora fare.
0: Cosa devono ancora fare la Samp?
1: Vediamo.
0: Quindi la palla è questa, alza pure.
1: Posso
0: Sei fare? Pronto?
1: Sono
0: via,
1: pronto.
0: Via, parti, parti. Gira, allora il discorso, riesci a resistere ancora un po'? Ancora un pochino, uno, due, tre, basta, stop, stop, fermati, fermati, fermati, ferma lì. Attenzione. Ecco. È un momento di concentrazione questo, no?
1: Allora.
0: Dunque la Samp, il percorso, ha fatto sì. abbastanza, sta facendo abbastanza.
1: Qui dice...
0: Cosa dice?
1: Corra, corra, corradi.
0: Ah, vabbè, sì.
1: Bisogna svegliarsi.
0: Vabbè, è ancora sonnolento.
1: Quindi, ecco, sembra che la preparazione, insomma, deve accelerare,
0: certo,
1: perché
0: certo.
1: adesso si sa già... Quali saranno?
0: Però noi siamo degli psicologi,
1: no,
0: Vittorio.
1: Ma questo perché... è un... può essere interpretata in modo diverso. Ecco, corra nel senso che si sbrighi a vincere le prime partite.
0: Certo,
1: non
0: certo.
1: lo so, ognuno dà la sua interpretazione.
0: O anche fai presto, presto,
1: fai presto
0: muoviti.
1: Sbrigati,
0: però
1: vedi,
0: siamo degli psicologi, degli psicoterapeuti della palla.
1: No, noi abbiamo intervistato alcuni psicologi, psichiatri, così anche dei maghi.
0: Anche dei maghi, anche dei cartomanti.
1: Mettere dentro delle,
0: certo.
1: il nostro software una serie
0: certo.
1: di indicazioni.
0: Anche poi, degli scappati di casa, nel senso.
1: Ma soprattutto.
0: Soprattutto.
1: Sì, sì, direi di sì.
0: Allora, volevo salutare Vittorio, complimentarmi con lui per la sua splendida forma. Sono del 35,
1: vedi che c'è
0: ma molto più malconcio. Volevo evocare momenti dei 70 anni di conoscenza, ma pazienza. Il mio gestore telefonico non consente i numeri verdi. Ma ti abbraccio Marcello da Arenzano, ex Italimpianti.
1: Ah, ecco, no, sì, io ero all'Italsider per tanti anni. Italimpianti era l'altra grande
0: bene,
1: azienda,
0: insomma,
1: però eravamo tutti
0: ti diceva bene.
1: Come?
0: Ti diceva bene.
1: Si diceva bene, ma poi insomma eravamo. Era un'epoca in cui la siderurgia e poi anche l'impiantistica, eccetera, le grandi aziende, Italsider, Italimpianti e poi tutte le collegate. Era un mondo, diciamo, industrialmente molto interessante. Perché è inutile che adesso si dica Genova. È stata sempre una grande città di lavoro e di occupazione quando c'era l'industria, cioè l'industria ha dato del lavoro negli anni dell'Italsider, negli anni dell'Ansaldo,
0: certo.
1: negli anni dell'Italimpianti e dava, c'era un ritorno sulla città incredibile. D'altra parte se non c'è l'industria non c'è lavoro,
0: certo.
1: secondo me. Poi purtroppo tutto si è lentamente spacchettato, ma l'Italimpianti è stata una delle grandissime aziende che ha avuto successo in tutto il mondo. Insomma. Genova era una città industria, dal punto di vista dell'industria molto, molto attiva e lavoravano tutti con l'indotto soprattutto delle grandi industrie, del porto, dei cantieri, dell'Ansaldo, dell'Ansaldo.
0: Tu eri un colletto bianco, no?
1: Non ero bianco, ero grigio. Un grigio.
0: Ah, è rimasto ancora adesso.
1: Un grigio.
0: Che belle camicie che hai, Vittorio.
1: Un grigio.
0: Mamma
1: questa
0: mia.
1: È l'ultima che me.
0: No, ma è l'ultima. Le tieni bene, belle, inamidatissima.
1: No, sì.
0: Allora, con un abbraccio andiamo in regia. Spartaco, senti, selezionato da te nell'estate del 66 con il collega Maccaroni da Italsider per partecipare a un corso biennale di tecnico superiore o super perito. Un abbraccio, Strada Spartaco da Stradella. Hai capito?
1: Eh beh sì, erano gli anni della, con Massimo Maccaroni.
0: Del
1: Massimo
0: Adriano.
1: Maccaroni lavorava anche lui ed è stato un grande amico. Adesso è già tanto che non lo vedo, mi farebbe piacere salutarlo e abbracciarlo ancora perché è stato uno degli amici con i quali abbiamo passato tanti anni, soprattutto anche di divertimento, di giornalismo, eccetera. E non lo vedo più, ecco, mi farebbe molto piacere risentirlo e davvero abbracciarlo di cuore.
0: Pubblicità, o meglio, sì, pubblicità. Dopo la reclame la teniamo alla fine. La reclame
1: è sacra.
0: Vittorio è il viatico finale.
1: Sacra.
0: A tra poco.

0: Allora, Paolo ti chiede qualche cosa, una domanda insidiosa, dice: ma è vero che tu vivi fra sampdoriani, i tuoi congiunti, un paio di tuoi congiunti sono sampdoriani? Io questo non lo sapevo, Paolo.
1: Assolutamente sì.
0: Assolutamente sì.
1: Cioè, mio figlio è proprio un sampdoriano forte, un sampdoriano vero, e quindi io lo rispetto.
0: Ci mancherebbe.
1: E mia moglie non solo non è genuana, cioè non è sampdoriana, ma è
0: Ah, è
1: antigenuana.
0: antigenuana.
1: Cioè è in una
0: Oh, mamma mia.
1: situazione di rivoluzionaria, per cui
0: Certo,
1: assume questi atteggiamenti
0: beh.
1: aggressivi
0: Atteggiamenti
1: e mi
0: aggressivi.
1: distrugge ogni tanto, soprattutto quando noi genuani hanno sempre qualcosa da dire sull'arbitro, no? E quindi quando arriva a casa c'è questo arbitro, ecco, vedi, voi
0: Non
1: siete
0: potete
1: proprio,
0: andare a
1: non
0: vedere il derby
1: potete,
0: insieme?
1: basta, no. No, ma non è vero che
0: Ma ci
1: poi ci
0: mancherebbe.
1: divertiamo molto. Mia moglie, abbiamo fatto tantissime trasmissioni sul Genoa, sulla Sampdoria, quando in televisione, quando facevamo le trasmissioni sportive. Mi ricordo negli anni 70 un grandissimo spettacolo, Genoa Folie si chiamava, che segnalava gli anni, un certo anno di ricordi del Genoa con Pruzzo, il re. E quindi mio moglie cantava e ha dovuto cantare canzoni su Genoa. Però lei è talmente innamorata della canzone che l'ha fatta, insomma. Però ha odiato Pruzzo fino alla fine, ma come il goleador, ecco, faceva troppi gol, gli dava fastidio.
0: Allora, grande Siriani, grande genovano, ma mai anti-sandoriano. Insomma,
1: No,
0: sei un
1: mai.
0: vero giornalista, sostiene Walter, eh.
1: No, ma ha ragione. Io devo dire che i più grandi amici, se posso dire, quando allora i rapporti fra giornalisti e società era un rapporto serio, corretto, ma anche molto legato a certi risvolti amichevoli, io i grandi amici li ho avuti sempre, anche oltre che nel Genoa sicuramente, ma nella Sampdoria: Mancini, Vialli, Pari,
0: Certo.
1: Pagliuca, Viercu, il terribile Viercu, che mi odiava ma mi amava, e quindi avevo dei rapporti
0: Ma ci
1: assolutamente
0: mancherebbe.
1: così. Quindi ho sempre tenuto sempre ma così, insomma, ecco. Non avevo, io sono
0: Vabbè,
1: genuano,
0: ma è la tua indole, dai, il tuo carattere.
1: genuano
0: La gente ti
1: perché
0: stima
1: poi
0: anche
1: genuano
0: per
1: sono nato
0: questo.
1: perché quando io avevo 9 anni non c'era la Sampdoria, capisci? La Sampdoria è nata nel 1946,
0: Sì.
1: quindi da bambino tutti noi
0: Certo, per
1: eravamo, la
0: forza.
1: mia generazione
0: Chi ha i tuoi anni,
1: era un po' più genuana, e
0: evidentemente,
1: quindi
0: ecco,
1: questo,
0: hai
1: però
0: ragione.
1: io ho sempre considerato appunto i rapporti umani molto importanti.
0: Allora, sentiamo telefonate e poi la palla per il Genoa.
1: Va
0: La
1: bene,
0: telefonata arriva adesso, proprio
1: facciamo
0: arriva
1: la
0: adesso, lo
1: palla.
0: squillo sonoro, lo squillo potente della telefonata. Vuoi dire tu, pronto?
1: Sì, pronto, ma ecco, parlate chiaro, perché a volte.
0: No, no, no, sì.
1: Pronto? Vedi che quando chiamo io, non sei tu, è la tua voce che
0: Ma
1: serve,
0: pronto?
1: è la tua voce
0: Buttiamo giù?
1: alla quale rispondo.
2: Unanime rispetto, sono
0: Arriva,
2: Emiliano
0: arriva.
2: Brighi da Genova Pesi.
0: Arriva. Brighi, sì.
2: Pronto?
0: Sì, dica Guglielmo, Guglielmo,
1: Sì,
0: sì.
1: buongiorno.
2: Allora, una domanda al veterano, all'anchorman genovese.
1: Mi piace il veterano, insomma.
2: Anzi, non una domanda, due domande. La prima, qual è stata l'intervista mancata? Un personaggio che avrebbe voluto intervistare Siriani e non ha mai.
0: Sì,
2: Ho
0: ok.
2: mai potuto intervistare, ho mai voluto intervistare. E la seconda domanda, io che sono un grande nostalgico della Prima Repubblica, per
0: Sì.
2: Siriani come ha vissuto il crollo della Prima Repubblica qui a Genova? E secondo Siriani, se non trova troppa differenza qualitativa tra quella classe politica e questa di oggi?
0: Urca,
2: Perché
0: qui
2: secondo me
0: ci
2: c'è
0: vuole.
2: tanta, tanta, tanta differenza.
0: Ci vuole
2: Io
0: anche
2: sono un
0: tutta una
2: socialista come
0: puntata.
2: Tirone sa.
0: Grazie Brighi, ci vuole tutta una puntata. Allora, l'intervista mancata, andiamo veloci però
1: Ma
0: perché c'è.
1: l'intervista mancata,
0: No, tutti
1: onestamente,
0: quelli che hai voluto.
1: rimanendo nel perimetro
0: Sì.
1: nostro, direi che li ho fatti tutti,
0: Tutti.
1: dal cardinale, dall'arcivescovo, a tutti i
0: Sì.
1: sindaci,
0: Tutti.

0: dal dopoguerra in avanti, quindi mi riesce difficile, ecco. Non so l'intervista che vorrei fare, io l'avrei fatta, la volevo fare, ma questo non sono mai riuscito, anche se non l'ho mai incontrato il mio grande maestro Gianni Brera.
1: Gianni Brera.
0: Avrei voluto intervistarlo, sì, allora, quando, perché era stato un grande scrittore di calcio, ecco, ma poi,
1: Joan
0: per quanto
1: Brera fu
0: riguarda,
1: calcio.
0: sa, per quanto riguarda la classe politica, è una cosa talmente chiara oggi. Noi della nostra generazione, ovviamente siamo un po' spiazzati, che dirle? Io, insomma, io ho vissuto gli anni più belli della nostra Repubblica, e quindi anche se succedevano, ci sono stati grandi momenti difficili che però si superavano, e l'unica differenza, per esempio, che io trovo. Due parole che mi fanno male sono queste che sento oggi e che credo ai miei tempi non se ne parlava. Una è odio e l'altra è rabbia. Sono due termini e la terza è divisivi. Ecco, sono parole che sento in queste nuove generazioni, in questi nuovi mondi politici. Ecco, io queste le sento male pensando a quello che a quello che è stata la nostra Italia. A me dispiace molto dire ai miei tempi, perché i tempi nostri rispetto a questi non sono né buoni né cattivi, sono diversi. Però a ogni tanto mi viene in mente dire: ma è possibile che tutto quello che sta succedendo oggi, ma in tutti i sensi, non lasciamo perdere destra, sinistra, quello che succede oggi nella vita, nella società, ai nostri tempi non succedeva, o comunque succedeva in modo molto, molto minore? Questa è una domanda che mi faccio, alla quale non so dare risposta.
1: Beh, ai tempi tuoi, comunque, ai tempi tuoi, anche a me non piace dire ai miei tempi, non esistevano problemi come l'immigrazione, problemi come la
0: Non
1: delinquenza
0: c'erano, no.
1: giovanile, cioè
0: Sì,
1: non c'erano, quindi
0: certamente,
1: non
0: certamente.
1: sappiamo come li avreste gestiti, come li avrebbero
0: Certamente,
1: gestiti.
0: certamente.
1: Però è
0: Però
1: vero, rabbia, odio e divisivo, cioè dominano il palcoscenico di oggi ed è non lo so.
0: in compenso, oggi 24 luglio,
1: Sì?
0: noi dobbiamo veramente
1: 23, domani
0: essere
1: 24.
0: 23, perché abbiamo scoperto, ho letto un titolo, che siamo tutti pazzi per Tony Pitoni.
1: Ah, Tony Pitoni,
0: Quindi
1: assolutamente.
0: noi siamo salvi, cioè
1: Certo.
0: questa è una notizia che non mi ha fatto dormire.
1: No, no, no.
0: Tutti pazzi, c'è un titolo 9, tutti pazzi
1: Pazzi
0: per
1: per Tony
0: Tony
1: Pitoni.
0: Pitoni. Quindi io
1: Sì.
0: oggi sto
1: Con te
0: benissimo,
1: sei contento, stai
0: sono
1: meglio.
0: molto contento.
1: No, no, no, quel cantante
0: Abbiamo
1: che si
0: ancora, vuoi
1: mostra
0: fare la cosa
1: con la
0: di
1: maschera
0: Rebema
1: di rispetto.
0: ancora?
1: Allora, Genoa, sì, 2 minuti alla fine della puntata.
0: Andiamo.
1: Allora, Forza Genoa, cosa chiediamo?
0: Chiediamo esattamente com'è il momento del Genoa, in
1: Il
0: questo
1: momento, sono
0: momento,
1: in ritiro.
0: vediamo, sì,
1: Allora,
0: anche
1: via,
0: perché
1: inizia ad
0: il
1: agitare, agitare, agitare,
0: Genoa,
1: agitare,
0: il calendario lo
1: agitare, agitare. Ma
0: conosciamo.
1: stop, stop, fermati, stop, fermati. Bene, posala lì. E
0: Ah,
1: vediamo
0: ecco qua.
1: adesso di interpretare, attenta che cade l'altra. Cosa
0: Allora, ecco, la palla si rifà. Ah, ecco, che carino. Si
1: dici?
0: rifà alla, sai, la famosa frase: il primo amore non si scorda
1: Sì,
0: mai.
1: beh,
0: Qui
1: sì.
0: dice: il primo Amorin non si scorda mai. Amorin è che è una delle grandi speranze del Genoa,
1: Sì,
0: insomma.
1: sì, sì, sì, sì, sì.
0: Quindi significa,
1: Ricordiamoci.
0: ricordiamoci che c'è stato un innamoramento di
1: Metto.
0: Amorin da parte della società. E poi oltretutto Amorin mi pare si sia sposato anche in questi giorni, in
1: Ho
0: questi tempi.
1: capito.
0: Quindi questo concetto
1: Sì, sì, sì,
0: è
1: sì, sì. Sì,
0: positivo, insomma,
1: no, io
0: ecco.
1: stavo pensando al primo amore.
0: È il primo amore, tu te lo
1: Stavo
0: ricordi? Te
1: pensando.
0: lo ricordi?
1: Qua. No, sto pensando.
0: Chiediamo ai nostri ascoltatori
1: Qua.
0: di raccontarci il loro primo amore la prossima volta.
1: Ma
0: Diteci tutto sul primo amore.
1: abbiamo 1 minuto, lo faremo la prossima settimana.
0: Va bene.
1: Allora, signor Cerone, converrà con me che svegli una cosa, svelare una cosa ti chiedo che non hai mai raccontato. Poi
0: No, no, no.
1: qualcuno vorrebbe vederti Sabrina con i capelli corti che ti donerebbero ancora di più su quella magnifica abbronzatura. Ricordando i bei tempi in Corso Italia, dove Sabrina era ventenne
0: Sabrina,
1: e non
0: Sabrina,
1: voglio sapere di più.
0: Sabrina, Sabrina,
1: Non
0: Sabrina,
1: voglio.
0: immagino che tempi magici
1: E
0: erano
1: non voglio
0: quelli.
1: sapere di più.
0: Sabrina,
1: No,
0: fatti
1: no, no,
0: sentire,
1: no,
0: fatti vedere.
1: no. No, no,
0: No, i
1: no, no, no, no.
0: miei capelli, guarda, siccome ho dei budget limitati, non posso andare dal parrucchiere troppo spesso,
1: Ma non
0: quindi.
1: te li tingi. Ma te li tingi di bianco,
0: Me li tingo di
1: no?
0: bianco, no, no.
1: Allora, guardando la 5,
0: Cari
1: Vittorio.
0: amici, grazie, ringrazio ovviamente
1: Vabbè.
0: il mio ex alunno di

0: Intanto meglio del maestro
1: sì.
0: Che è Enrico Cirone, noi ci rivediamo
1: giovedì
0: prossimo, a voi dico sempre seguiteci, amateci, state con noi, reclam!

0: anno?
1: Fai conto 10 anni fa, 2016. Alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo. Avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
2: Dice di non essere mai stato dipendente dall'alcol, ma ammette che il bere gli ha reso la vita molto complicata. Alla fine però Gabriele ce l'ha fatta, dopo un'esistenza ai margini, con oltre un anno passato a dormire dove capitava, per strada, nei dormitori, ospiti ed amici, è riuscito a smettere e a rialzarsi. La svolta è arrivata in un'alba livida in cui si è trovato da solo su una panchina del porto antico con una bottiglia in mano. Solo allora si è reso conto di aver toccato il fondo e da lì è arrivata la molla che gli ha permesso di riemergere dagli abissi. Il resto lo hanno fatto le mani tese dalle associazioni San Marcellino e ancor di più la cooperativa sociale Il Rastrello, per lui due famiglie, e non solo perché gli hanno permesso di trovare un lavoro e diventare finalmente indipendente. La storia di Gabriele però è la storia di un ragazzo con un'infanzia normale che diventa fragile con il sopraggiungere dell'adolescenza quando inizia a bere. La sua vita corre su un filo, come il suo carattere esuberante, iroso, perché quando beveva diventava violento. Per questo qualche volta è finito nei guai, arrestato per aver spintonato un agente, ad esempio. Ora Gabriele dice che proprio quella scioccante esperienza vissuta nelle guardine della questura, che lui non ha più voglia di ricordare, tante roba passata, gli è servita per tornare a camminare dritto ed evitare di ricadere. Grande tifoso della Samp, nella sua storia anche lo storico scontro del maggio 89 fra gli ultra di Genoa e Samp in via Fereggiano, dove dice di essersi trovato per caso. La gioia più grande? Conseguire la patente di guida a 50 anni, dopo tante bocciature, non solo a scuola guida, ma anche a scuola. Non ho mai studiato, ammette ora, senza nessun pentimento.
1: Gabriele, la tua è una storia con delle dipendenze, un po' di sfortuna, ma alla fine sei riuscito a uscirne. Iniziamo dall'alcol, che è stato la tua grossa, il tuo grosso problema.
0: Io per i bere, mica, sono finito un anno per strada. Ho dormito dormitori, in giro, sugli autobus. Però ti volevo dire una cosa, che anche se ho dormito fuori, ho fatto un po' una vita così, però ero sempre... Non ero di quelli che si buttati per strada, bevevo di nascosto, anche mi mettevo su una panchina, dove non mi vedeva
1: nessuno. Quanti anni avevi?
0: Fai conto che ne ho 53 quasi, ne avevo 9 anni che non bevo, 43, 42, quando sono finito per strada.
1: Sì, però hai iniziato a bere prima, no?
0: Ho iniziato a bere 19, 20 anni.
1: Andavo. Come mai?
0: Cominciavi ad andare in discoteca pomeriggio, per farti sentire un po' più grande, ci bevi qualcosina.
1: Ti posso chiedere se leviamo gli occhiali, perché sì. Mi sembra più...
0: Sì, sì.
1: Scusi, da fastidio?
0: No, era il sole, ma non c'è qua. E beh, vai in discoteca, poi vai in discoteca la sera, cominci a bere un po' di più, poi dopo lavoro, poi vai a bere la birra con gli amici, però bevevo, si può dire, un po' di più, ma non tantissimo, però bere...
1: Quando ti sei accorto di essere dipendente e perché te ne sei accorto?
0: Ma dipendente non proprio, però mi piaceva bere.
1: Vabbè,
0: quando potevo la birra me la bevevo.
1: Però ti ha rovinato un po' la vita, no?
0: La vita me l'ha rovinata quando sono finito per strada.
1: Sì, per il bere anche.
0: Per il bere anche, perché comunque bevevo, mio padre buon'anima beveva anche lui, bisticciavamo un po', poi mia mamma è stata male un giorno perché noi abbiamo bisticciato. E ho deciso di prendere tutto quello che avevo, quelle poche cose che avevo, me ne sono andato via.
1: Quanti anni avevi?
0: 42.
1: Ah, 42 anni, perciò sei stato in casa per tanti anni.
0: No, in casa no, perché io comunque ho lavorato tanto per l'Ansaldo, una ditta esterna dell'Ansaldo. Ecco. Ho fatto 7 anni fuori Genova, giravo sempre. E quando tornavo sì, andavo da mia mamma e tutto, però ero quasi sempre fuori. Però sì, ho sempre vissuto con i miei genitori, si può dire. Ho di quei 7 anni che giravo per l'Italia. Però lavoravo pure con mio papà.
1: E quando sei uscito, dove sei andato?
0: Quando sono uscito per strada?
1: Sì.
0: Prima settimana, 10 giorni, sono riuscito a trovare da un amico, che anche se non poteva...
1: Sempre qui nel centro storico?
0: Centro storico, anche se non poteva ospitarmi perché aveva dei problemi, aveva dei domiciliari ristretti, però per lasciarmi per strada mi tocca capire,

0: Che non trovi qualcosa, te ne stai con me, se vengono i carabinieri, tanto su, non, abitava al settimo piano lui. Su non ci vengono quasi mai, di solito suonano, citofano, io mi affaccio, se per caso salgono ti metti sotto il divano, ma non salgono, non sono mai salito. E poi piano piano ho cercato di trovare dove dormire, ho trovato alla Caritas a San Fruttuoso, ho trovato 15 giorni, 20 giorni.
1: La casetta?
0: La casetta. Poi da lì mi hanno mandato a San Marcellino.
1: Com'è stato entrare in contatto con queste persone?
0: Ma persone che vivono per strada?
1: Sì, quelli della casetta, insomma, con persone...
0: Casetta, brava gente, bravissima gente, comunque andavo a mangiare via a mezzogiorno, ho fatto 15 giorni, i primi giorni non conoscendo nessuno ero un po'... non avevo mai vissuto nei dormitori. È stato un po' brutto, perché comunque essendo alle stanze insieme a gente che, non, che magari non si lava, gente che le puzzavano i piedi, e tutti in una stanza. Non benissimo, però, che dormire... per strada sempre meglio. Poi però sono andato a San Marcellino, dove San Marcellino facevano ti trovano un posto per dormire, ti presenta San Marcellino, prendi un operatore che ho avuto, io sono sempre con San Marcellino, faccio parte di San Marcellino, e ti trovano un posto per dormire per un mese. Sono andato all'Odissea in via Milano, sono stato al Masuero in, era via di Noro, in Rocco prima, ho fatto lì, ho girato un po' tutti i dormitori. E poi con San Marcellino, che comunque conoscevo tanti operatori, tanta gente, mi hanno dato una mano col lavoro, mi hanno dato un lavorino, perché poi ho smesso di bere. Il 26 dicembre ho smesso di bere.
1: Il che anno?
0: Fai conto 10 anni fa, 2016.
1: Non hai più bevuto. Cos'è stata la molla che ti ha fatto smettere?
0: Cosa mi ha fatto smettere? È che bevevo tanto, giravo a volte, comunque quando era San Marcellino nel dormitorio loro, all'Annunziata, più che dormitorio era un posto d'accoglienza. No, ma quando bevevi non ti dicevano niente, però non ti facevano entrare, giustamente, perché avevi bevuto. Allora già andavo in giro, e l'ultima volta ho fatto la serata con della gente in giro, amici, conoscenti, a bere, e alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo, mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo, e avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quel giorno, quella mattina ho detto, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
1: Non ho più perché? No. Sei riuscito?
0: Perché sei riuscito? E perché ho visto che la cosa peggioravano, non c'era sbocco, cioè stavo andando sempre più giù. Perché comunque avevo sparato pure con San Marcellino, perché io seguo un club di San Marcellino, CAT, sono club, si chiamano club... Anonimi trattamento,
1: sì,
0: alcolisti in trattamento, sono gruppi.
1: Di gruppi di autoaiuto.
0: E io li seguivo già quando bevevo, che smettevo, poi andavo, però andavo sempre da loro. Io ancora adesso che sono 10 anni che non bevo, quasi, 9 anni, vado sempre al gruppo, comunque il club lo seguo sempre, con loro ho preso anche un attestato, insegnatore sul bere, ho fatto un corso di 8 giorni con avvocati, dottori. Praticamente, guarda che duro soccorso, ho preso il diploma di servitore insegnante. Quando non c'è Gabriele, che è quello di San Marcellino, che è quello che comanda, ci vado io perché posso farlo. E parliamo nel nostro gruppo, tutte le cose ci diciamo dentro, rimangono lì, e lo seguo sempre. Tanti mi dicono, ma perché vai sempre al club di San Marcellino? Ho detto, perché comunque una ricaduta è sempre lì, ci può sempre stare. Però mi piace proprio andare e seguire tutto. Poi tanta gente mi chiama, Gabriele, come hai fatto a smettere di bere? Come ho fatto? Stavo toccando il fondo. Mi puoi dare qualche dritta?
1: Il fondo, perché ti sei accorto che era il fondo? Quello è difficile.
0: E perché non c'avevo niente. Se continuavo a bere, il lavoro non lo trovavo. Non trovavo niente.
1: Cioè, e poi è arrivato il lavoro, grazie.
0: Il lavoro è venuto, ti spiego. San Marcellino, ho fatto tanti manutenzione con San Marcellino. Ho seguito tutto il loro percorso di San Marcellino, infatti devo dire sempre grazie a San Marcellino, perché per me è una famiglia. Vado sempre a trovarli, vado in montagna con loro, c'ho il club dove seguo. San Marcellino mi ha fatto fare prima tutti i passi dei dormitori, poi mi ha dato un alloggio via del campo dove ci ho vissuto 3 anni. Mi ha dato lavoro a fare le pulizie, poi mi ha trovato una borsa lavoro con il rastrello. Però la borsa lavoro...
1: La cooperativa.
0: Cooperativa rastrello. Però mi ha detto, Gabriele, ti diamo, perché il percorso, la casa, facciamo manutenzione in quello, però mi ha detto, ti diamo una borsa lavoro, poi stati a gestirla, perché non è che ti danno una borsa lavoro e poi ti assumono sicuro. Ho detto, va bene, perché non bevevo, perché se bevevo neanche c'erano le nostre occasioni e non c'avevo tutto.

0: Allora sono andato, ho fatto un anno di borsa lavoro con Rastrello, ho fatto il mercato ittico ai Macelli. Dopo un anno mi hanno messo a tempo determinato per 2 anni e adesso sono quasi 2 anni che sono a tempo determinato.
1: È importante il lavoro?
0: Il lavoro è fondamentale. Io il lavoro che ho passato quando lavoravo per Ansaldo comunque era anche per il bere, perché comunque la sera poi dopo lavoro andavamo in giro, bevevamo le birre tutto il gruppo di ragazzi, a volte non andavo a lavorare, no, se bevevo tutti questi cambiamenti non li facevo. Ho preso la patente 4 anni fa nemmeno, a 49 anni perché non l'ho mai avuta, e la patente anche l'ho presa perché sul lavoro mi serve.
1: Com'è prendere la patente così tardi?
0: Un casino, non ero mai salito su una macchina.
1: Come mai salito? Da,
0: cioè,
1: da guidare?
0: Posto da guida mai.
1: Ah, fino a che età avevi allora?
0: Quando ho preso, mi sono iscritto a scuola guida che avevo 49 anni. E beh, subito la pratica, perché io non leggo anche a scuola.
1: Ecco, a scuola, ma scuola, parliamo di questo.
0: A scuola tutti lo sanno, ero vivace, ma non è che perché facevo casino, non piaceva fare casino. Mi bocciavano sempre. E poi a 19 anni ho deciso di prendere la terza media, sempre alla Bagliano.
1: Qui?
0: Sì, perché ho fatto le 150 ore. Non ci andavo mai, perché prima mi hanno messo lì che avevo 15 anni, dovevo averne 16 per togliermi dai ragazzini.
1: Ma non studiavi? Ma neanche un po' di curiosità?
0: No, poi a 19 anni, senza che nessuno me l'ha detto, me l'ha detto la mia ex fidanzata, mi fa capire, almeno la terza media prendila. Allora mi ha convinto a prendere la terza media, l'ho presa. E poi parlavamo della patente, mia paura era la teoria, perché comunque devi studiare. Per un anno andavo sempre a scuola guida dalla Montepe, si può dire, andavo sempre lì a fare quiz e tutto, e poi ho deciso, non leggevo neanche più libri, comunque leggevo anche il libro dei quiz e tutto, ho detto guarda, vado a dare l'esame, se mi bocciano a me, tanto mi bocciano sempre.
1: Sì.
0: Mi hanno promosso la prima volta che sono stato promosso in teoria. Infatti erano tutti ragazzi giovani, io ero più vecchio, ho fatto velocissimo a fare tutti i quiz, ho detto sicuramente mi hanno bocciato, perché poi te lo dicono dopo. Vado a casa dove abitavo a San Marcellino, che facevo i lavori con loro, mi ha visto arrabbiato, bene, cosa c'hai? Ci dico, mica, sicuramente mi hanno bocciato, sicuro, 100% mi hanno bocciato. Mi ha chiamato Matteo Padrone, Gabriele, ti hanno promosso. Ho detto, porca miseria, promosso la prima non è da me, infatti sono rimasto scioccato.
1: Eternamente bocciato.
0: Poi però...
1: La guida,
0: mi hanno bocciato 2 volte. Una volta perché io sono uno che va nel panico.
1: L'ansia. Lo so.
0: L'ansia, e ti dico perché mi hanno bocciato, non ci credo.
1: Perché?
0: La prima volta, perché volevo partire con la macchina spinta.
1: Ah, non hai messo, non hai
0: non messo, la... Non ho messo la marcia, era spinta proprio. Infatti mi diceva quello della scuola, mi diceva, bene, perché non va? Se mi ricordo il nome. Perché non va, gli dicevo. Quella che è spinta. Poi se è spinta la macchina, tu non sei bocciato perché l'esame non l'hai fatto ancora. Io sono andato in escandescenza, ho cominciato a dire parolacce.
1: L'hai offeso?
0: No, a me stesso, sono un coglione, sei qua, sei là. Allora quello della scuola, l'esaminatore mi ha detto guarda, parcheggia qui, mi ha detto sei troppo nervoso, fa la prossima volta.
1: Ecco, la parola bocciato, tu ci sei abituato, no? Quante volte ti hanno bocciato?
0: A scuola? Ho fatto la prima media. Perché per elementari non potevano bocciarti.
1: All'elementare non bocciavano, hanno promosso anche me.
0: Però il mio maestro mi ha detto, buonanima che mi voleva bene, Gabriele io ti promuovo alle medie, però avrei difficoltà, mi ha detto. Ma perché ero un casinista, non perché non sapevo arrivare.
1: E allora poi vai avanti.
0: Ho fatto la prima media e mi hanno bocciato, subito, secco. Poi, e lì è bello questa, quando ho rifatto la prima media, già a metà anno dicevano, hanno detto che chi era stato bocciato l'anno prima veniva promosso per forza, perché era una legge che era uscita.
1: Ma no, di solito era così.
0: No, era proprio una cosa, che se tu eri stato bocciato l'anno prima devi essere promosso per forza.
1: Non è così, cercavano di aiutare.
0: No, proprio era una legge, mi sembra.
1: Vabbè, comunque, non penso fosse una
0: comunque,
1: legge, però...
0: Io già facevo casino, sapendo che ero anche promosso, facevo ancora più casino. Ma promosso, arrivo a casa con la pagialla, abitavo qua dietro, vado a mio papà, oh pa, mi hanno promosso, cosa mi regali? Qui ho trovato la pagella, ha letto tutto, gravemente sufficiente, ero sufficiente a ginnastica e religione perché erano quelli che... Mi detto, vieni camminare, ti faccio il regalo. È stata forse la prima volta che mi ha picchiato, mi ha dato
1: due. Perché tu pensavi di essere promosso e invece ti hanno bocciato.
0: No, ero promosso, sono stato promosso, però...

0: Mi pare l'altro la pagella, ha detto che regalo vuoi, che ti hanno promosso perché devono promuoverti per forza.
1: Però poi da seconda, terza?
0: Poi vado alla seconda media, perché e mi hanno bocciato. Poi ho rifatto la seconda media e avevo 15 anni. E siccome ero troppo grande per stare con quelli, ed ero anche un po' casinista, allora cosa ho detto? Gabriele, ti mandiamo a fare le 150 ore di nascosto, perché io non potevo di avere 16 anni. Ho detto va bene per fare due anni in uno e togliermi dai ragazzi più piccoli. Sono riuscito a non andare all'esame. Non sono neanche andato all'esame, potevo andare, non sono andato. Poi sono andato ancora un anno a 17, ma non ci andavo mai, andavo sempre a giocare, perché l'orario era dalle 3 alle 6 di pomeriggio, io andare a scuola, andavo a giocare e tutto. E poi a 19 anni mi sono iscritto io, perché mi ha costretto la mia ex fidanzata, mi ha detto via di almeno quella, e ho preso la terza media. Sì, era il minimo, con la quinta elementare era un casino. Invece la patente, due volte mi hanno bocciato, quella volta che era spenta, la seconda perché non mi sono fermato allo stop, no, mi sono fermato, però devi contare sino a 10, a 5, non c'era nessuno. Mi ho bocciato, me l'hanno già avvisato. Poi, l'ultimo esame, quando mi hanno promosso la terza volta, ho preso delle gocce apposta per dei calmanti. Mi ha detto, guarda, se un ragazzo, se signore è bravo, l'importante è che fai bene il parcheggio, retromarcia, quelle cose, poi se sulla guida basta che sei tranquillo. Allora ho fatto bene le guide, eh? Poi siamo partiti in autostrada, siamo partiti dall'aeroporto, prima, seconda, terza, quarta, quinta, a piedi sono uscito, metto parcheggio, ho detto va bene il parcheggio. Promosso. Quello è stato forse il giorno più bello della mia vita.
1: Sì?
0: Sì, ero felicissimo di aver preso la patente.
1: Beh, poi a questa età.
0: A quale età?
1: È bello guidare la macchina.
0: A 49 anni, scusami. Avevo fumato due o tre pacchetti di sigarette, una dietro l'altra. Chiamavo tutti, mamma, mi ha promosso, Paolo, mi ha promosso. Poi sono andato alla cabina Banitalia e tutti sapevano che nominava tutti questa patente. Mi dico, prima o poi la prenderai. Sono arrivato sopra da Banitalia.
1: Ho fatto una festa.
0: Mi sono messo a urlare, perché c'era tutta la gente che mi conosceva. Mi hanno promosso! Tutti quanti, sono sceso, ho tolto il portafoglio, mi sono buttato in acqua vestito in piscina, ero proprio
1: felice.
0: E per una settimana
1: hai festeggiato?
0: No, ero felice, contento, sì. Contento, proprio soddisfazione.
1: Beh, sai, essere...
0: soddisfazione, quelli sì.
1: Essere sempre bocciato è un po' avvilente.
0: No, ma più la patente era una cosa che è utile, poi guidare è bello, anche se a rastrello.
1: Ecco, una cosa che mi ha incuriosito anche a me di te, mi hai detto una volta che non hai mai letto un libro, non
0: sì.
1: Leggi giornali. Cioè.
0: Giornali. Adesso no.
1: Vabbè, adesso non ci sono neanche più i giornali.
0: Bravo, però... prima leggevo lo sport.
1: E i libri?
0: Libri uno.
1: Un libro della tua vita?
0: Un libro perché una mia amica mi ha costretto a leggere.
1: Che libro era?
0: Le donne vengono da Saturno, gli uomini da...
1: Che libro
0: è? È un libro sulla differenza tra l'uomo e la donna.
1: Ti interessava?
0: No, mi interessava, che poi conoscendo com'era... Poi mi interroga e mi dice se l'ho letto,
1: perché
0: me l'aveva regalato per il mio compleanno. Era questa ragazza che eravamo fidanzati da ragazzini, me l'ha regalato. Ho detto, poi mi viene a dire se l'ho letto, me l'aveva regalato per il mio compleanno. L'ho letto tutto.
1: Ecco, lo sport.
0: Però era bello quello.
1: Lo sport, tu sei anche stato ultra.
0: Ultra, andavo in trasferta, tipo a 13 anni mia madre e mio padre non lo sapevano, sono andato a Como da solo.
1: Sì, ma che squadra ti fossi?
0: Sampdoria, scusa.
1: Ah.
0: Sono andato a Como, poi sono andato a 15 anni a Berna a vedere la finale di Coppa delle Coppe. L'anno dello scudetto neanche lo sapevano i miei genitori. Vado a dormire a casa di Luca, gli ho detto. Invece sono andato a Napoli a vedere Napoli-Sampdoria 4-1, che è l'anno dello scudetto.
1: Begli anni.
0: Quegli anni andavo sempre, trasferti l'ho fatte tutti, andavo allo stadio, facevo fare casino. Mi mettevo in prima fila a bisticciare con le altre.
1: Erano i tempi via Fereggiano, gli scontri.
0: Via Fereggiano.
1: Tu c'eri?
0: Mi sono trovato per caso via Fereggiano.
1: Genuani contro Doriano, un appuntamento, no?
0: Però era che dei miei amici mi dicevano, c'è una festa in via Fereggiano, giuro, una festa, pensavo che c'era. Sono andato e poi ho scoperto subito che era sta affare che dovevo picchiarsi.
1: Un appuntamento fra
0: un appuntamento tra...
1: E tu ti sei picchiato?
0: Qualcosa ho fatto. No, di più ero ragazzino perché ero anche... Sono andato con lo scooter a vedere dove erano i genuani, si stavano avvicinando, quando si sono avvicinati i ragazzi stanno arrivando, allora... Tutti pronti.
1: Ma ha senso picchiarsi?
0: No, io chi si picchia allo stadio non sono d'accordo per niente. Però quando hai 16 anni, 17,

0: 16, 17 anni, sei incosciente, vai. Io andavo a Pisa, andavo dove andavo, mi mettevo. Perché prima si andava con i treni trasferti.
1: Si andava?
0: Con i treni speciali.
1: Sì.
0: Erano speciali, non pagavo il biglietto e tutto. E poi quando eravamo a stazione mi mettevo in prima fila perché ero uno di quelli che correva tanto. E facevo un po' di casino allo stadio.
1: Una vita turbolenta.
0: Sì, sì.
1: Però alla fine ce l'hai fatta.
0: Sì, no, devo dire. Con lavoro che ho trovato e tutto, sì, devo ringraziare San Marcellino.
1: Chi ha un problema di alcol, un ragazzo che in questo momento combatte magari più o meno coscientemente contro questa dipendenza, cosa gli puoi dire? Come consiglio?
0: Consiglio, la prima cosa, di avere la testa vuota. Cioè non puoi dire, a me tanta gente mi ha chiamato, capite come hai fatto a smettere? Ho detto guarda, io se vuoi te lo dico come ho fatto tutto, però se non c'è la testa non smetti.
1: È la testa.
0: La testa fa tanto, perché puoi andare in comunità,
1: cosa vuol dire,
0: puoi andare.
1: Testa?
0: Che se poi c'è, vuoi bere,
1: devi essere
0: deciso, determinato. E non è facile, che io me ne accorgo. Tanti mi dicono, bene, guarda che ti sembra facile che sono 9 anni che non bevi, ma non è facile per niente, io conosco, parlo con tanti.
1: Tu quante
0: ragazzi.
1: Volte hai detto domani smetto e non ce l'hai fatta?
0: No, non l'ho mai detto domani smetto.
1: Ah.
0: Non ho mai voluto smettere. Però poi l'ultimo, quando ti dicevo dalla panchina e tutto, era già un paio di mesi, 2 mesi che andavo al CAT di San Marcellino e avevo sta cosa, voglio smettere, non voglio smettere. Ho detto basta, però poi sempre con Gabriele di San Marcellino abbiamo deciso di prendere l'Etitox, sono delle pastiglie, che l'ho prese per 6 mesi, poi però ho continuato, l'ho prese per 1 anno. Sono delle pastiglie che se tu bevi solo un bicchiere così di birra o di qualsiasi cosa, di alcol, vomiti per 1 settimana. E rischi di andare all'ospedale. Prima ho detto, leggi bene le istruzioni e vedrai che o smetti.
1: Ecco, in questa tua vita un po' anche ai margini per colpa dell'alcol, ti sei trovato una volta anche ad essere, a finire in guardina.
0: Sì, per colpa del bere, avevo bevuto un po' troppo.
1: Che è successo lì?
0: Ero con un ragazzo che dormivamo nei dormitori in giro, avevamo bevuto un po' tanto, cioè, mi sembra che c'era la festa di Natale, che c'erano le baracchette a Brignole, vino con altra gente, e poi lui si è messo a fare casino in locale, è arrivata la polizia, spinte e spintine, io l'ho difeso, sono finito in guardina e ho preso anche tante botte.
1: Ti hanno picchiato?
0: Sì, devo dire la verità, ma sono stato picchiato, cioè ormai sono cose vecchie, non vogliono, cioè l'ho dimenticato, cerco di dimenticare, però è stata una brutta esperienza.
1: Cioè?
0: Perché uno secondo me può anche bere, può aver sbagliato e tutto, però una volta finito dentro la guardina mi hanno riempito di botte e più di
1: così.
0: Una persona. Così io magari perché gli rispondevo, però devi anche capire che uno ha bevuto, lo lasci là dentro, invece no. Loro sembrava quasi che si divertivano a darmi botte.
1: Cioè come accadeva?
0: Entravano con manganelli, calci e pugni, poi uscivano ridendo, entravano altri 2 o 3, è andata avanti così. Per un
1: che po'. Anni erano quelli?
0: Fai conto che 10 anni fa.
1: Neanche perché tanto tempo
0: era quando
1: fa.
0: Bevevo che ero per strada, è capitato quella.
1: Perché poi, avevi aggredito uno di loro?
0: Ho dato una spinta e lui dice che ha picchiato la fonte contro la macchina, ma secondo me non è vero, perché poi loro comunque devono fare qualcosa per difendersi. Però ti dico, qualsiasi cosa che ho fatto potevano mettermi dentro la guardina, lasciarmi lì, dormivo, invece no, loro sono divertiti. Però cosa è passato? Ho patteggiato 8 mesi.
1: Non l'hai denunciato questo fatto?
0: Non potevo denunciarlo, perché tanto alla fine ero da solo contro tutta la questura. Mi ha detto, infatti l'avvocato mi ha detto, quello di parte, cos'è? Mi ha detto, guarda, ti conviene patteggiare perché tanto alla fine
1: puoi fare denunce che vuoi. Invece forse avresti fatto meglio a denunciarlo.
0: Lo so, però
1: però
0: ci rimettevo.
1: Se c'è una denuncia, ci sono 10 denunce, magari sempre in quel
0: lo
1: turno.
0: Lo so, però ti dico, io non voglio, non ce l'ho con nessuno, perché poi ora che non bevo non mi si dice più, sono 10 anni che non mi si sono... tranquillo, però ti dico, è stata una brutta cosa, picchiare una persona così forte, sapendo che comunque aveva bevuto, potevano evitarsi. Infatti quando vedo la polizia
1: poi
0: c'è polizia ci lontano.
1: Sì, però se dovessi parlare al poliziotto che ti hanno picchiato, cosa diresti oggi?
0: Oggi che non si fanno quelle cose, poteva evitare, ma no, ma poi è stata una cosa lunga,
1: cioè?
0: Perché poi c'avevo il telefonino, volevo chiamare mia mamma, mi ha tirato un pugno da dietro mentre ero seduto, mi ha tolto il telefono, cioè, poi c'era uno, non so chi sia, non voglio neanche sapere chi sia, che proprio si era impuntato con me. Non potevo parlare, non potevo fare niente, non stare zitto. Comunque è stato brutto, brutta esperienza quella lì.
1: È giusto dirlo.
0: Mi dispiace dire che sembra che ce l'ho con la polizia, io non ce l'ho, però
1: no, ma non
0: è stato un brutto gesto, perché io una volta ti parlo.

0: parlando 20 anni fa. Sono andato a Nadia Celibato, il mio amico, ho bevuto tanto. Sono andato in consultorino contro mano. Mi hanno fermato, ci ho risposto male. Però cosa hanno fatto? Mi hanno portato. Mi hanno pure accompagnato a casa, perché visto che avevo bevuto, sono stati bravi, così. Devi fare così con una persona che ha bevuto, puoi stare tranquillo, invece loro no, mi hanno aggredito.
1: Purtroppo le mele marce sono.
0: Sì, però è andata. L'importante è che adesso la denuncia è andata in prescrizione. Io mi comporto bene perché mi sincero non vedo il motivo.
1: Grazie.
0: Il rastrello?
1: Il rastrello l'abbiamo detto che ti ha salvato.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Minchia, tanto ci vediamo in giro.
1: Ci vediamo, siamo sempre nei video.
0: Francesca, grazie di tutto. Com'è andata?
1: Stavo ancora.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo in Germania, ad Heidelberg, a salutare il genovese Roberto Würth. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Genova è arrivato in Germania e di che cosa si occupa?
1: Sì, intanto grazie mille dell'invito e complimenti per questa interessante trasmissione. Allora, ormai 10 anni che siamo qui con mia moglie ad Heidelberg e diciamo che io faccio ricerca, ho studiato all'Università di Genova biotecnologie e poi ho fatto il dottorato in neuroscienze e durante il dottorato ho già fatto un periodo all'estero negli Stati Uniti, a Filadelfia, quasi per 2 anni. E poi sono rientrato con l'idea poi di insomma cercare una posizione per fare la ricerca su tumori, che è diciamo la mia passione, e allo stesso tempo condividere uno stesso tetto con la mia attuale moglie, ma allora fidanzata, ecco. Purtroppo per questo era molto difficile ottenerlo in Italia e quindi abbiamo un po' cercato e la Germania, Heidelberg, era la posizione ideale sia per entrambi, per una posizione di lavoro, ma anche per fare scienza, cioè una città con diversi istituti di ricerca e quindi a livello molto alto, a livello mondiale, e per cui ho applicato per una borsa di postdottorato e mi hanno preso.
0: Lei diceva in particolare: io mi occupo della ricerca sui tumori, qui ci sono diversi istituti, è più facile fare ricerca? In che cosa è diverso fare ricerca lì ad Heidelberg e in Germania rispetto all'Italia?
1: Sì, questa è una bella domanda. È più facile nel senso che c'è, parole povere, ci sono più soldi, c'è più disponibilità economica, c'è più attenzione alla ricerca, il lavoro è più riconosciuto e c'è più possibilità di ottenere finanziamenti. Questo è almeno per quanto riguarda la mia esperienza. E questo è fondamentale perché la ricerca è molto costosa, i reagenti, gli strumenti. E un altro lato positivo è avere questi istituti. Io lavoro al centro di ricerca sul cancro tedesco, è un istituto molto grande con diverse migliaia di impiegati e ha delle strutture a disposizione all'avanguardia, quindi permettono di fare la ricerca veramente che dove il limite è la propria mente, diciamo. Quindi se io voglio provare un esperimento, qualcosa di nuovo, lo posso fare qui o chiedere per collaborazioni, qui è veramente il posto ideale. In Italia è un pochino più difficile perché ovviamente le risorse a disposizione sono un po' più limitate, però questo aiuta molto, devo ringraziare veramente di avere questo background perché consente di veramente centellinare e andare a fare delle analisi molto mirate e dopo diverse esplorazioni che consentono di essere molto più focalizzati, quindi diciamo un modo diverso, però direi in primis la condizione economica.
0: In particolare la sua ricerca è focalizzata su cosa?
1: Allora, io ho il dottorato in neuroscienze e lavoravo nel laboratorio di farmacologia

0: Il mentore è il professor Tullio Florio, è un professoressa Federica Barbieri al San Martino a Genova, dove ho passato degli anni veramente intensi, produttivi, ho fatto diversi lavori e mi hanno formato e ho dei ricordi indelebili, ecco. Li studiavo le staminali tumorali, in particolare nei tumori cerebrali, e qui in Germania mi sono un attimo spostato sempre nel concetto di cellula staminale tumorale, quindi una cellula che può rigenerare se stessa e dare vita a tutte le cellule del tumore. E in particolare mi sono focalizzato sulle cellule capaci di portare le metastasi, quindi abbiamo una grossa collaborazione con la clinica, riceviamo campioni di sangue in prevalenza da tumori del seno metastatici, e quindi cerco queste cellule che riescono dal tumore primario a entrare nella circolazione sanguigna e a raggiungere organi distanti per formare le metastasi. Quindi studiare queste cellule presenti nel sangue è molto importante, perché consente di capire la biologia e il perché queste cellule sono capaci di espandersi un po' ovunque nel corpo.
1: Arrivando quindi ovviamente alle metastasi. Come si vive? Passiamo adesso alla città e al paese, ad Heidelberg. Che città è?
0: Allora, è una cittadina piccolina, ma decisamente piacevole e storica, che diciamo per la Germania è abbastanza raro, perché è completamente stata distrutta, no, durante la Seconda Guerra Mondiale, ma devo dire che Heidelberg ha conservato il suo centro storico ed è veramente una particolarità per questa nazione, quindi come si vede dalle immagini è anche a ridosso di un fiume, si chiama Neckar, ed è una città universitaria, quindi tanti giovani, molto dinamica, seppur piccolina, quindi diciamo che si gira molto facilmente, e la cosa veramente positiva è che la giriamo in bici, il nostro mezzo di trasporto è la bici, e raggiungiamo un po' tutti i posti, diciamo, in breve tempo con la bici. È molto vivibile, c'è tanto verde e costruiscono spesso, si ristruttura molto frequentemente, e noi siamo saliti, diciamo, in due, adesso siamo in quattro con due bimbi, e per i bambini è una città spettacolare, ideale, è super sicura, con parchi giochi ovunque, ad ogni angolo, diciamo, della strada, dove si possono fermare, divertire e girare in sicurezza, ecco.
1: Quindi c'è molta più attenzione, proprio perché avete due bambini piccoli, alla famiglia, al welfare, anche dal punto di vista lavorativo c'è più aiuto rispetto all'Italia, per quello che lei le raccontano magari familiari o amici?
0: Sì, assolutamente, ci confrontiamo poi anche spesso, no, con amici, parenti, e devo dire che qui diciamo, il sistema del welfare è molto, molto solido, sviluppato, si hanno aiuti da un punto di vista lavorativo e da un punto di vista economico, c'è un'assistenza di 250 euro al mese per bambino fino a un'età avanzata, e diciamo consente una prolungata maternità, paternità, per poter poi rientrare gradualmente anche eventualmente con un part time al lavoro, quindi c'è una grossa un grosso sostegno. Devo dire che in Heidelberg poi in particolare ci sono molti bambini, per cui è tutto a misura d'uomo, no? Quindi ci sono non solo incentivi nazionali, esatto, sì, ma anche del Land, siamo in Baden-Württemberg, e anche della città stessa, quindi supportano, ci sono veramente tanti asili pubblici o privati, e quindi devo dire che da questo punto di vista è un esempio, e spero per l'Italia che possa adottare qualche misura che la Germania adotta. Ecco.
1: È una città cara? Una cittadina cara?
0: Ecco, purtroppo è piuttosto cara, perché ecco, è piccolina, ma c'è molto ricambio, quindi dal punto di vista, diciamo, immobiliare è piuttosto cara. Noi siamo in affitto, però diciamo comprare casa è un bel investimento economico in centro, ovviamente poi se si va in paesini che sono molto carini, un po' leggermente fuori città, ecco, diventa immediatamente più abbordabile. Quindi
1: come
0: a livello
1: Italia,
0: immobiliare,
1: so.
0: Sì, esatto, e, a livello, diciamo, alimentare o di servizi.

0: molto paragonabili all'Italia, ecco.
1: E le persone come sono? Cioè, è stato facile fare amicizia? Sono chiusi e freddi oppure no?
0: Allora, Heidelberg è un po' una bolla appunto in Germania, perché è una cittadina molto internazionale, quindi paradossalmente è anche difficile un po' imparare bene il tedesco, perché è più facile forse sentire anche per strada parlare inglese rispetto a sentire parlare tedesco, e essendo così internazionale questo anche aiuta molto le persone a essere anche ben disposte con persone che vengono dall'estero, quindi devo dire che è stato piuttosto semplice, e avere anche così tanta componente di persone giovani o comunque famiglie aiuta molto. Abbiamo addirittura, ci sono diverse chat di anche via WhatsApp di quartiere dove ci si scambia anche vestiti, materiale, suggerimenti, consigli. Trovo questo molto molto bello, molto a misura d'uomo e di comunità, ecco.
1: Bello, tra l'altro insomma è la prima volta che andiamo ad Heidelberg, insomma ci sta descrivendo, sta facendo uno splendido spot anche per il turismo, diciamo,
0: non solo
1: per
0: turistica, sì.
1: Esatto. Sta pensando di rientrare, pensate di rientrare, è una domanda retorica forse, ma...
0: Tutto bello, ma... sì, sicuramente, allora siamo partiti con l'idea, ma sì, andiamo 2-3 anni, poi rientriamo, in realtà ora sono 10, quindi vuol dire che ci siamo trovati bene, e se dovessimo rientrare a breve saremmo raddoppiati, perché siamo in 4, quindi... c'è l'idea, ovviamente il piacere di rientrare in Italia assolutamente prima o poi, anche, soprattutto per ragioni familiari.
1: Certo.
0: E, anche se non siamo distantissimi, insomma un po' pesa la distanza, e sarebbe bello poter rientrare. Quindi diamo un occhio alle opportunità lavorative, non è semplice purtroppo, soprattutto sì. Nel mio campo è piuttosto dura, ma ci fosse l'opportunità sicuramente la potremmo cogliere.
1: Allora Roberto, io la ringrazio per averci raccontato la sua storia e averci fatto scoprire Heidelberg. La lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Va bene, grazie a voi. Ich danke Ihnen für dieses angenehme Gespräch und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Danke, auf Wiedersehen, Roberto Würth, genovese a Heidelberg.
0: Tschüss.

0: Roberto Timossi, I corni del destino, il pozzo di Giacobbe, editore. Beh, andiamo indietro con la storia. Di quanto tempo e dove?
1: Andiamo al XII secolo, esattamente al 1186, quindi facciamo un salto
0: discreto.
1: Di quasi 1000 anni in sostanza, ma è stato fatto per ambientare un romanzo in un periodo molto particolare, quello tra la seconda e la terza crociata, dove si vivevano momenti di tensione sia sul continente, in Europa, in Italia, sia in Terra Santa, perché il libro appunto si divide in parte in Italia, in particolare Liguria, e in parte in Terra Santa. E mi sono documentato sulle fonti storiche e ho cercato di essere più verosimile possibile, benché molti personaggi ovviamente siano inventati.
0: Il conte Aimone, come lì appunto si può dire.
1: Aimone, sì,
0: di Chalant, nome valdostano.
1: E Aimone dei Conti di Chalant erano recenti feudatari dei Savoia, a cui era stata data in vassallaggio la valle di Augusta Pretoria. Io utilizzo i nomi storici, che so, il libro inizia Tiglieto, però io cito Civitacula, che era l'antico nome insomma della zona di Tiglieto.

0: Come dicevo, i conti di Chalant, perché Aimone è un cadetto, quindi non eredita niente, a 7 anni gli viene chiesto di scegliere tra farsi monaco o farsi guerriero, sì. Farsi cavaliere. Lui sceglie di farsi cavaliere, però sarà una scelta poi nel romanzo che si capisce, gli peserà anche un po'.
1: Se ti chiedo se riesci in 2 minuti a raccontarmi qualcosa, senza logicamente toglierci le sorprese che ci sono.
0: Sì, dunque, trattandosi di un thriller storico, con anche dell'avventura, è chiaro che voglio lasciare al lettore il piacere della scoperta.
1: Però un minimo, un accenno.
0: La trama sostanzialmente, è la fabula, come si dice, è questa. Si inizia, come ho detto, a Tiglieto, dove il marchese di Monferrato, Guglielmo V, il vecchio marchese di Monferrato, personaggio storico, si reca per incontrare un monaco che prima era guerriero e conoscere che cosa succede in Gerusalemme. Perché? Perché in Gerusalemme in quel momento è sul trono un bambino di 9 anni, quindi aveva ovviamente dei tutori, non poteva fare nulla, di 9 anni, che era suo nipote. E allora decide di andare a omaggiare il nipote. Il marchese di Monferrato era uno dei più importanti baroni a quei tempi d'Europa, alleato di Federico Barbarossa, e aveva 74 anni, quindi per quell'epoca arrivare a quell'età.
1: Era un discreto.
0: Lì succedono alcuni fatti. Cioè esce fuori il mistero di una reliquia, delle reliquie, che non si capisce che cos'è, e c'è un indizio per trovarla, però non basta. Da questo indizio bisogna fare tutta sostanzialmente la costa di Ponente, da Varagine fino all'isola Gallinara, che allora si chiamava Gallinaria, quindi certo. La chiamo Gallinaria, all'isola Gallinara, dove in un monastero si doveva trovare l'indizio risolutore per trovare questo la mistero. Reliquia. Però, ahimè, succedono fatti importanti, che non c'è un'avventura molto forte da parte di Aimone. Aimone poi ha un'avventura anche a Genova. Aimone passa per Genova per imbarcarsi per la Terra Santa, e qui va la comenda che era stata appena costruita, sempre per cercare indizi sulla reliquia, che ancora non gli mancano, e io faccio una descrizione fedele di questa parte. Poi si passa in Terra Santa, dove in Terra Santa si trova Aimone in mezzo agli scontri, alle guerre che c'erano tra i cristiani e i saraceni, allora comandati da Saladino. Da Saladino, che poi alla fine storicamente ha avuto la meglio sui crociati.
1: Certo.
0: Quindi Aimone si trova in mezzo a questa avventura e poi ha finalmente gli indizi risolutivi per trovare la reliquia. E la reliquia, perché in sé la ricerca di una reliquia non è molto originale, però la reliquia qui è in quanto tale, credo, che trova, non si è mai vista.
1: È infatti la reliquia delle reliquie.
0: È la reliquia delle reliquie.
1: Quindi andiamo a caccia della reliquia delle reliquie con Roberto Timossi e il suo I corni del destino, il pozzo di Giacobbe. Grazie Timossi e buona lettura a tutti.
0: Grazie a voi.

0: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi: il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto, non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione, ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Il medico risponde con la dottoressa Emanuela Barisione, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza del Policlinico San Martino di Genova, pneumologa, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Ricordiamo il numero verde per le vostre telefonate 800 64 0771, il numero WhatsApp per le vostre domande 347 6766 291. Partirei, dottoressa Barisione, con il caldo. Finalmente, dopo tanti giorni di bollino rosso per ondate di calore, i bollettini del Ministero della Salute, per fortuna il caldo si sta placando, ma come è andata, come sta andando in queste giornate anche rispetto agli accessi delle persone forse più fragili al pronto soccorso?
1: Allora, sì, diciamo che sono state due settimane quasi, diciamo, piene, per cui c'è stato questo caldo oggettivamente sopra la media del periodo. In realtà l'accesso al pronto soccorso non ha variato particolarmente sui numeri in base al periodo delle stesse settimane dello scorso anno. Noi stiamo facendo un controllo puntuale due volte al giorno su questo fattore, proprio per avere un'idea del se c'era necessità, insomma, di intensificare strutture, personale o cose di questo genere, ma in linea di massima no. Certo, gli accessi, ci sono alcuni accessi, noi facciamo un check alle ore 16 tutti i giorni in un gruppo che comprende tutta OM, compreso anche i colleghi del Galliera, in modo da avere una situazione il più precisa possibile, e le categorie a rischio chiaramente

0: Sono quelle più colpite, in particolar modo direi gli anziani, i pazienti comorbidi che fanno un po' più fatica, il paziente per esempio con l'insufficienza respiratoria, la bronchite cronica piuttosto che il cardiopatico, valgono le regole che abbiamo detto tante volte in questi giorni, ma insomma non c'è stato un'impennata particolare, abbiamo avuto dei casi i primi giorni, ci sono stati due morti di cui avete parlato anche voi. Però poi in linea di massima in realtà un afflusso così particolare, anche nel weekend i numeri sono stati quelli normali, anzi addirittura la domenica leggermente più bassi.
1: Ecco, dottoressa, se dovessimo parlare di numeri, di che quantitativo, diciamo così, più o meno naturalmente, di cosa stiamo parlando?
0: Allora, i numeri dell'accesso al pronto soccorso, diciamo in linea di massima sui tre pronto soccorsi siamo intorno ai 390-400 accessi al giorno, che però devono essere spalmati su quattro ospedali. Noi normalmente facciamo i nostri soliti 180-200 accessi, che sono, per darvi un'idea, sotto influenza quest'inverno arrivavamo a punte di 270-260 pazienti al giorno, quindi non siamo in una situazione di particolare allarme. Anche i punti sul boarding sono piuttosto controllati, abbiamo avuto un giorno solo che nell'ospedale di Villa Scassi c'è stato qualche ora di accumulo di ambulanze che però sono state poi smistate sul San Martino, quindi insomma la gestione integrata dei tre ospedali più Galliera mi sembra che stia dando dei frutti in questo senso.
1: E quando parliamo di accessi al pronto soccorso dovuti al caldo, senz'altro il colpo di calore, la disidratazione, quali sono le cause più frequenti?
0: Sicuramente è la disidratazione il punto più importante, in particolar modo nei pazienti anziani. La sintomatologia peraltro può cambiare, e questo è il vero problema del colpo di calore, che può cambiare molto rapidamente. Quindi dalla sensazione di calore, quindi il mal di testa, piuttosto che la disidratazione della cute, delle mucose, si può passare negli anziani in particolar modo a uno stato confusionale vero e proprio, che poi precipita velocemente e poi mette in crisi tutti i sistemi di compenso dei pazienti. Chiaro che in un paziente che non ha comorbidità i meccanismi di compenso entrano in gioco velocemente, mentre in un paziente anziano con i metabolismi più lenti i meccanismi di compenso, magari già in insufficienza respiratoria o comunque un bronchitico cronico o lo scompenso cardiaco, ecco, in questi due particolari tipi di pazienti i compensi hanno più difficoltà ad inserirsi e quindi il paziente tende poi a manifestare questi sintomi, in particolar modo lo stato confusionale.
1: Ecco, è arrivata una domanda proprio su questo. Mia madre, 93 anni, vive da sola. Quali sintomi possono dirmi che è in corso un colpo di calore? Chiede questa signora.
0: Sicuramente la cefalea, quindi il mal di testa che si protrae nel tempo, può insorgere il senso di nausea. E poi l'aspetto cognitivo vero e proprio, quindi la confusione, la difficoltà a capire dove si è. Insomma, i pazienti anziani hanno questo, viene chiamato il delirium, che può essere ipercinetico, in questo caso è ipocinetico, e quindi un rallentamento delle funzioni cognitive. Questo è un sintomo del colpo di calore, comunque deve dare l'allarme.
1: C'è qualcosa che si può fare quando avvertiamo intorno a noi delle persone, può essere una persona anziana, oppure può capitare, magari uno si trova sulla spiaggia piuttosto che in piscina e trova accanto a sé una persona che ha delle difficoltà. C'è qualcosa che comunque si può fare al di là del chiamare l'ambulanza, che immagino sia fondamentale, che si può fare subito tanto per iniziare ad alleviare il colpo di calore?
0: Sicuramente è necessario idratarsi bene e quindi soprattutto non dare la boccata d'acqua, nel senso che i sorsi devono essere piccoli ma costanti, in modo da fare in modo che l'organismo si adatti lentamente all'introito idrico, perché può essere poi che si faccia peggio. Bisogna bagnare la testa e poi comunque chiamare l'ambulanza se uno ha il dubbio, quantomeno diciamo che se si ha

0: hanno dei sintomi premonitori, può essere utile anche utilizzare le case di comunità in questo senso, perché così si ha un'idea senza dover entrare nel pronto soccorso, che insomma poi implica tutta una serie di passaggi e il fatto di rimanere anche più tempo se ci sono dei codici più gravi, chiaramente. Però quindi il passaggio con le case di comunità potrebbe essere una buona soluzione.
1: Le leggo questa domanda che riguarda sempre il caldo. Bere tanta acqua, come consigliato dal mio medico, in questi giorni che sono stati molto caldi mi dà più fastidio del solito e mi crea dei giramenti di testa, è normale? Ci chiede Anna.
0: Più che altro l'introito idrico deve essere, diciamo, in linea di massima per la popolazione normale, viene calcolato in base al peso, quindi però per la popolazione normale, se si viaggia Nelle 12 ore in cui si è svegli, diciamo così, quindi bisogna spalmarlo nella giornata, non bisogna bere grandi quantità di acqua tutte insieme, perché sennò può generare questo tipo di problema. Bisogna bere a piccoli sorsi e spalmarlo durante la giornata. Tenete conto che però ci sono delle condizioni che aumentano, che dovrebbero aumentare di mezzo litro in mezzo litro a seconda della situazione. Le giornate molto calde aumentano di mezzo litro, quindi bisognerebbe viaggiare intorno ai 2 litri, diciamo così, di introito idrico per ciascuno, però sempre molto lentamente, altrimenti sì, è possibile che si abbia l'impressione di un riempimento dello stomaco eccessivo e quindi avere quella sensazione che forse addirittura peggiora la dispnea, perché lo stomaco aumenta e quindi la difficoltà può dare noia, comunque avere la nausea piuttosto che avere addirittura difficoltà a respirare. Quindi piccoli sorsi, l'acqua non troppo fredda e poi spalmati bene durante la giornata.
1: Ecco, infatti la stessa signora, l'ho già anticipato lei, dottoressa, però ci chiede ancora: è vero che non bisogna bere acqua durante il pasto per evitare il gonfiore?
0: È vero, diciamo in linea di massima non è che non bisogna bere acqua, bisogna berne, la quantità dell'acqua deve essere spalmata nella giornata, in particolar modo non durante il pasto, e invece il pasto deve prediligere alimenti ricchi di liquidi, come la verdura, la frutta, quindi non andare su alimenti molto conditi che possono poi rallentare la digestione e quindi creare ulteriormente questa difficoltà. Quindi non è che non bisogna bere durante il pasto, ma diciamo la gran parte dell'introito idrico deve essere spalmato durante la giornata, quindi nella mattinata e nel pomeriggio.
1: Buongiorno dottoressa, sono Alberto, 54 anni, soffro di fibrillazione atriale, assumo Lixiane e Almaritm, ho quasi sempre pressione 104-65, chiede se va bene e dice al mattino appena svegliato 113-82, grazie.
0: Direi assolutamente sì, di certo è una condizione, il signore di certo sarà seguito da un cardiologo, perché a 54 anni di certo questo tipo di terapia deve essere ben seguito. I pazienti con delle patologie cardiache, così come quelle respiratorie, nei periodi in cui le temperature sono molto alte possono avere delle problematiche piuttosto importanti, quindi bene che si misuri la pressione. I valori direi che vanno bene, in particolar modo nel mio campo, però insomma nei pazienti cardiologici è bene ancora di più il discorso che si faceva prima, cioè la distribuzione dei liquidi nella giornata e non tutte insieme, perché nelle cardiopatie può essere un problema l'introito veloce di liquidi, ecco.
1: Ci fermiamo solo un attimo, una piccola pausa, il medico risponde, ritorna subito.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno. L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali.

Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese

0: tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il medico risponde con la dottoressa Emanuela Barisione, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza del Policlinico San Martino di Genova. Il nostro numero verde per le vostre telefonate 800 640771, il nostro WhatsApp per i vostri messaggi 347 67 66 291. È arrivato un commento da una signora, la signora Sabrina, che ha raccontato, direi, una sua giornata particolarmente complicata al pronto soccorso del Villa Scassi. Si dice: entrata alle 14 in codice azzurro, uscita alle 18, ho fatto solo l'elettrocardiogramma, e poi insomma racconta di questa giornata e alla fine chiede: carissima dottoressa, un elettrocardiogramma può essere eseguito al paziente seduto su una sedia al pronto soccorso? Questa poi è la domanda alla fine del racconto.
3: Allora sì, assolutamente sì, nel senso che i pronto soccorsi moderni, e guardi, recentemente una delegazione di AOM nella giornata di ieri, per l'appunto, siamo andati così a condividere con i colleghi del Neguardia strategie per avere la possibilità di tentare quantomeno di risolvere questa problematica del boarding, del pronto soccorso. La condivisione credo che sia sempre una cosa molto importante, e condividere e confrontarsi con altri colleghi, e proprio lì abbiamo visto abbiamo avuto la conferma del fatto che ci sono queste aree che vengono chiamate RAT, cioè Rapid Assessment Treatment, dove la maggior parte dei pazienti sono su poltrone che possono essere poi distese e diventano dei piccoli lettini, ma comunque il paziente sta in poltrona, e esiste una letteratura che conferma che in realtà questi pazienti hanno questi pronto soccorso hanno dei enormi benefici nella gestione del boarding, perché vengono considerate delle vie di mezzo, diciamo, tra l'ingresso in pronto soccorso e poi la barella per la necessità del ricovero. Tantissime patologie che arrivano in pronto soccorso non dovrebbero stare in una barella per tutta una serie di motivi che adesso non è il caso di esplicitare qua, però sì, assolutamente sì, anzi è il prototipo del pronto soccorso moderno.
2: Grazie, speriamo di aver risposto alla signora Sabrina che ci aveva scritto. Parliamo anche di un altro tema, abbiamo parlato del caldo, del calore, ma parliamo anche delle tossi persistenti, delle polmoniti, sono diffuse anche in questo periodo dell'anno?
3: Sì, sì, sono diffuse, nel senso che in realtà le infezioni respiratorie non hanno delle particolari stagionalità, o meglio, dipende dai tipi di germi. Ci sono germi che ci sono più d'estate, ci sono germi che ci sono più durante l'inverno o nei picchi, per esempio, di marzo ed ottobre, nei cambi di stagione. Però così si ha un po' l'idea che durante l'estate diminuiscano, e in realtà non è così. Cioè, vi ricordate, io stamattina pensavo proprio a questa intervista per poter dare un esempio semplice. Quando abbiamo avuto il periodo del Covid, nella prima estate dopo l'infezione, dopo la prima ondata, diciamo da marzo a maggio, durante l'estate c'era stata una netta diminuzione, avevamo ricominciato ad uscire e a poterci, insomma, a poter stare insieme. Questo vale per tutti i germi che possono infettare il polmone. Ovviamente, stando all'aperto e stando meno in casa, noi condividiamo meno tra noi. Normalmente le infezioni respiratorie vengono trasmesse dalle goccioline di flug, quindi dalla tosse, dagli starnuti, e per

0: pertanto durante l'estate, dove la nostra vita è nella maggior parte delle ore all'esterno, abbiamo una minor condivisione. Questo è semplicemente quello che determina la riduzione dell'incidenza. Però i germi continuano a girare ci sono per esempio pazienti con le bronchiectasie, che sono una patologia cronica del polmone con delle dilatazioni dei bronchi che sono date da invecchiamento del polmone, che invecchia come tutti gli altri organi, piuttosto che da trauma pregressi, interventi sul torace, insomma alterazioni della gabbia toracica e del polmone, che possono infettarsi durante tutto l'anno, e quindi questi pazienti devono essere molto attenzionati, e spesso sono confusi con i bronchitici, invece sono due patologie completamente differenti.
1: È arrivata una domanda: soffro di tosse secca fastidiosa, in particolare in questi giorni caldi con il condizionatore acceso. È meglio un ambiente umido per la tosse e quindi soffrire un po' di più il caldo? Cosa posso prendere? Poi chiede questo nostro telespettatore.
0: Allora, direi che intanto una tosse secca persistente deve essere indagata. Nel senso che adesso non conosco le caratteristiche del signore, però una tosse secca persistente da tempo quantomeno ha bisogno di una visita pneumologica previa, una spirometria, anche una spirometria semplice, e un RX del torace, perché se è una questione saltuaria è un conto, ma se la persistenza c'è da più tempo è bene che si vada a indagare se vi è una patologia ostruttiva sotto, come per esempio la bronchite cronica da fumo, o giusto le bronchiettasie, come dicevo prima, o addirittura anche l'asma, oppure se invece ci sono problematiche di tipo parenchimale, addensamenti, lesioni polmonari, eccetera. Quindi io in generale una tosse persistente, un primo passaggio di indagini lo farei. L'ambiente umido di certo non è bene per i polmoni, anzi può determinare anche delle infezioni. Volevo fare, visto che è stato nominato, un accenno all'aria condizionata. Mi raccomando di far revisionare e di far la manutenzione dei condizionatori e anche dei condizionatori da stanza, eccetera, perché il ristagno di acqua che può esservi all'interno degli stessi può far crescere un germe che si chiama legionella e che può infettare i polmoni e dare anche delle problematiche piuttosto importanti. Quindi la manutenzione di questi strumenti che utilizziamo per tenere fresche le nostre case deve essere fatta bene. Per cui, per esempio, ritornando al discorso di prima, un germe stagionale estivo è proprio la legionella, che aumenta durante l'estate perché utilizziamo più strumentazioni di questo tipo.
1: Rispetto a questo ci chiedono se i filtri, era una domanda sui filtri proprio dei condizionatori, e chiedono se basta sciacquarli per eliminare i batteri.
0: Allora, sicuramente sciacquarli serve, quindi tenerli puliti sicuramente sì. La pulizia del condizionatore è fondamentale. Non deve esserci il ristagno d'acqua. Se vi rendete conto che perde troppa acqua all'interno di casa, se gocciola o se il filtro è eccessivamente bagnato, io forse però un passaggio anche con i manutentori proprio lo farei. Sicuramente tenere i filtri puliti è un'ottima cosa.
1: Gli sbalzi di temperatura, ci scrive Luisa, tra l'esterno e i negozi e supermercati, come possono incidere sull'organismo?
0: Questo è un argomento, un'ottima domanda, perché in realtà spesso e volentieri è il delta di temperatura che crea problemi dal punto di vista respiratorio in particolar modo. Per esempio gli attacchi d'asma, per esempio, vengono scatenati, si dice triggerati, proprio dalla differenza di temperatura tra un ambiente e l'altro, e non solo dal caldo al freddo, ma anche dal freddo al caldo. Quindi il supermercato, per esempio, è un classico esempio di questo problema. Ovviamente non possiamo influenzare la parte così commerciale, ma nelle nostre case io consiglio sempre anche ai miei pazienti di non tenere l'aria condizionata eccessivamente bassa, soprattutto quando la temperatura è troppo alta fuori, cioè bisogna che la differenza di temperatura sia sempre il minore possibile, ovviamente utilizzando

0: il condizionamento in casa, ma senza scendere al di sotto dei 25 gradi, 25-26 gradi in giornate come queste, anche se direi che da oggi mi pare che vada un po' meglio.
1: C'è tempo ancora per una battuta, ci scrive Angela: buongiorno, mio marito 70 anni è stata diagnosticata una piccola bronchite d'aria condizionata e chiede se vanno bene gli antibiotici che probabilmente gli sono stati indicati.
0: Adesso non ho troppe poche informazioni per capire se va bene l'antibiotico, però io presumo che il medico che l'ha valutato abbia fatto delle considerazioni tali per cui forse era indicato. Ecco, diciamo che le bronchiti, come si diceva all'inizio, possono avere delle origini differenti. Se l'origine è le caratteristiche sono di tipo virale, l'antibiotico non è necessario, basta un antinfiammatorio, mentre se si hanno delle caratteristiche tali per cui invece si può pensare a un battere, per esempio se l'espettorato aumenta rispetto alla norma, sto pensando a un BPCO, per una paziente tipo, aumenta l'espettorato, oppure l'espettorato diventa colorato, quindi non è più chiaro ma diventa colorato, più giallo, più verde, allora forse l'indicazione all'antibiotico è corretta. Adesso io, non avendo azioni più precise, ho un po' di difficoltà in questo senso.
1: Certo, ovviamente, dottoressa. Io la ringrazio, il medico risponde, si chiude qui. Ringrazio la dottoressa Emanuela Barisione, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza del Policlinico San Martino. Buona giornata.
0: Grazie e buon lavoro. Alla prossima. Arrivederci.
2: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

tensione all'interno del PD sulla decisione del comune di aumentare la Tari. L'assemblea è stata rinviata. Nel frattempo i commercianti contestano la decisione di Palazzo Tursi. Il tema del bilancio di MT torna al centro del dibattito. Il presidente Bucci ha ribadito che ancora non si è visto e che quando c'era lui l'azienda funzionava. Una madre di 33 anni con percosse ha chiesto aiuto al centro antiviolenza Mascherona. La paura è anche che la figlia di soli 2 anni abbia subito abusi. L'ondata di calore di quest'anno è stata la più lunga mai registrata, come fa sapere ARPAL, 34 giorni consecutivi di temperature eccezionalmente elevate.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla politica che si mischia alla cronaca cittadina, perché il Partito Democratico sarebbe attraversando ore abbastanza turbolente per quanto riguarda l'assemblea che si doveva tenere in queste ore, invece è stata rinviata settimana prossima. Al centro c'è il ruolo del segretario provinciale Tognoni, ma soprattutto la decisione di Palazzo Tursi di aumentare la Tari, come è stato già preannunciato nei scorsi giorni. Questo avrebbe alterato gli equilibri all'interno del Partito Democratico, che accusa la giunta e di conseguenza soprattutto il vice sindaco Terrile di non aver fatto sapere prima di questa decisione. Allora partiamo da qui per capire cosa sta accadendo.
1: Salta all'ultimo momento la direzione provinciale del Partito Democratico di Genova e dietro al rinvio emergono tutte le tensioni che attraversano il principale partito della maggioranza. La comunicazione agli iscritti è arrivata con poche righe: riunione annullata e rinviata, data da destinarsi. Solo più tardi è stata fissata una nuova convocazione per mercoledì prossimo. Ufficialmente si tratta di un semplice rinvio, ma il clima interno è tutt'altro che sereno. Da una parte cresce il malumore di una parte della base e dei dirigenti nei confronti del segretario provinciale Francesco Tognoni, dall'altra aumenta l'insofferenza verso la giunta della sindaca Silvia Salis, accusata da diversi esponenti DEM di coinvolgere troppo poco il partito nelle scelte più importanti. La vicenda che ha fatto esplodere la tensione è quella dell'aumento della Tari. Secondo i malumori interni, la decisione sarebbe stata illustrata ai consiglieri comunali solo quando era oramai

0: è già definita, lasciando al partito un margine di intervento praticamente nullo. Un malessere che arriva nonostante il PD sia stato il primo partito della coalizione con il 29% dei voti, contribuendo in modo decisivo all'elezione di Silvia Salis. Il rinvio della direzione evita, almeno per ora, di far uscire pubblicamente i mal di pancia, ma il confronto è soltanto rimandato.
1: E poi, a seguito anche dell'indiscrezione del direttore Matteo Angeli, poi il Partito Democratico ha fatto sapere invece di essere comunque al fianco della giunta di Silvia Salis attraverso un comunicato. Dicevamo la Tari che aumenta nel comune della città metropolitana di Genova. Tutti hanno alzato barricate, non solo l'opposizione ma molto e soprattutto anche le associazioni di categoria, i sindacati e anche i commercianti hanno espresso grandi dubbi, anzi molta preoccupazione nei confronti dell'aumento della Tari per diversi motivi, ognuno per i propri. Allora andiamo a sentire quali sono in questo servizio di Elisabetta Biancalani.
2: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate. Più 5,7% determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6% e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Anche le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
3: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
1: Vi hanno convocato però a cose fatte?
3: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
1: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
4: Beh, nel merito io dico solo una cosa: un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di Amiu della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo e che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
5: Noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amiu spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella cifra che è, ma non sicuramente devono essere coperti e caricati sulle imprese.
1: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti?
6: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui, costanti, oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
1: Dalla Tari al bilancio di AMT, la situazione della partecipata genovese è al centro del dibattito oramai da molti mesi. Sul tema è tornato a parlare il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, lo ha fatto proprio durante il Terrazza Incontra realizzato qui a Primo Canale. Vediamo.
7: Abbiamo deciso di contribuire al piano di risanamento per quanto riguarda l'AMT con due azioni importanti. La prima: abbiamo deciso di aumentare il contributo annuale, che è passato da 95 a 110 milioni annuale. Quindi ogni anno la Regione Liguria verserà AMT 110 milioni, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29. Questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento anche dalla parte della parte patrimoniale dell'azienda. La situazione ancora non c'è il bilancio del 24, non c'è il bilancio del 25. Quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci si potrà fare un discorso di ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro. Ma ora è troppo presto, anche se io le idee le ho molto chiare. Ho parlato addirittura a un certo punto, ho letto 250 milioni di buco, proprio vuol dire non aver capito niente di quello che sta succedendo.
8: Ero rimasto a 100 milioni di aver letto.
7: No, c'erano 250 milioni. Poi si è arrivato a 300 milioni di debiti. Anche lì i debiti non hanno senso se non ci sono i crediti.

0: crediti. Il discorso è che vengono utilizzate a pezzetti per polemiche strumentali. Bisogna rifiutarsi nemmeno, non solo di leggere, ma di accettare visioni che sono assolutamente parziali e che non danno veramente la realtà dei fatti. La più grossa che è successa, ve la ricordate tutti, quando dopo si è detto che nel 25 il Comune di Genova aveva 50 milioni di buco, ve lo ricordate, e quando è stato approvato il bilancio finale del 25, cioè inizio 26, c'erano 47 milioni di attivo. Quindi siamo passati da 50 milioni di buco a 47 milioni di attivo.
1: Allarme al centro antiviolenza Mascherona di Genova. Una madre di 33 anni con evidenti segni di percosse chiede aiuto, teme che la figlia di 2 anni abbia subito abusi sessuali dal padre, un 44enne di origine marocchina. Indagini in corso, al momento lui è stato denunciato per maltrattamenti. Annissa De Filippi.
2: Aiuto è l'unica parola in italiano che una madre ha imparato per chiedere soccorso. Questa mattina il grido di una donna di 33 anni di origine marocchina è arrivata fino al centro antiviolenza Mascherona di Genova. Con segni evidenti di percosse sul corpo, la donna ha raccontato ai volontari di aver subito violenze ripetute dal marito, un 44enne marocchino, e di temere che la figlia di appena 2 anni potesse aver subito abusi sessuali da parte del padre. Immediato l'intervento dei carabinieri del reparto operativo di Genova, supportati da una mediatrice culturale. Da piccola è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale Gasdini per tutti gli accertamenti del caso. Al termine delle visite, i medici non hanno riscontrato segni di violenza sessuale. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Gli investigatori stanno ora approfondendo la posizione del 44enne anche per le ipotesi di abusi sulla figlia. Intanto il centro Mascherona ha attivato tutte le misure di protezione per la madre e la piccola. Una storia drammatica che riporta ancora una volta alla ribalta il dramma della violenza domestica e le difficoltà di donne straniere a denunciare.
1: Tragico pomeriggio oggi a Multedo, a Genova. Un uomo di circa 50 anni è morto mentre faceva il bagno nel pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni era in acqua, ha accusato un malore, è stato subito soccorso da alcuni bagnanti che hanno chiamato il soccorsi. È arrivata l'auto medica, il 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, hanno potuto solo constatare la sua morte. Ed è stata una mattinata di tragedia anche in moto sul Colle del Garezzo, nel comune di Triora, dove nel pomeriggio un uomo di 56 anni è morto a causa di un incidente. L'uomo era di Bolzano, erano da poco passate le 16 quando l'allarme è stato lanciato dall'amico che era insieme a lui. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo a due ruote e sia a quel punto caduto per una decina di metri sotto strada nel greto di un torrete in secca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino. Per lui non c'è stato nulla da fare, hanno provato a rianimarlo ma senza riuscirci. Un giro nel Golfo dei Poeti per aggiornare la stampa sull'andamento dei cantieri all'interno del porto della Spezia. Per noi era presente Matteo Cantile, vediamo.
3: Un tour in catamarano all'interno del Golfo della Spezia per vedere che cosa sta succedendo in porto e come sta cambiando lo scalo. Per il primo anno di governo di questa amministrazione, il presidente Bruno Pisano ha deciso così di svelare tutti i dettagli di quello che sta succedendo nel porto della Spezia.
4: È un momento di grande vivacità imprenditoriale per questo territorio e quindi insomma, in questo anno c'è stata l'occasione di mettere a frutto il grande lavoro che è stato fatto precedentemente e che è stato fatto da chi mi ha preceduto e quindi portare a cominciare a concretizzare tutta una serie di progetti e opere che per una serie di motivi erano in attesa da anni e finalmente insomma possiamo cominciare a vedere, a toccare e a toccare con mano. Quindi un momento felice per il territorio, per la portualità in generale, per la Blue Economy La Spezia.
1: Sono arrivate le motivazioni della sentenza sulla Croce Verde di Mele. Il giudice ha condannato a 5 anni di reclusione l'ex presidente Agostino Ferrando per aver sottratto quasi 125.000 euro all'associazione. Secondo il giudice, Ferrando ha agito con malafede evidente. Tra 585 operazioni non tracciabili, utilizzava il timbro della croce solo per le

0: spese legittime, ma non per quelle personali, un danno gravissimo per un ente che assiste malati, anziani e persone fragili. Adesso parliamo del caldo record in Liguria, l'ondata di calore che è iniziata lo scorso 19 giugno è diventata la più lunga mai registrata da ARPAL, quindi ci sono dei numeri che lo dicono, 34 giorni consecutivi di temperature sopra la media, ma in modo eccezionale, superando i precedenti di altri mesi passati come 2022-2024. Non è l'episodio più intenso della storia, ma poco ci manca. Sentiamo Lucrezia Marini.
1: 34 giorni consecutivi di caldo estremo. È il nuovo record registrato in Liguria dall'ondata di calore iniziata il 19 giugno, la più lunga mai osservata da ARPAL da quando monitora questi fenomeni. Un primato che riguarda la durata, ma non l'intensità. Il picco raggiunto quest'anno resta infatti inferiore a quello dell'agosto 2023, che continua a rappresentare l'episodio più intenso della serie storica. Anche considerando la severità, cioè la persistenza del caldo oltre le soglie climatiche, il 2026 si colloca dietro alle ondate del 2022 e del 2024. Il dato più significativo emerge però guardando l'insieme delle serie storiche. Le tre ondate di calore più severe e quattro delle cinque più lunghe si sono verificate tutte dal 2022 in poi. Se tra il 1961 e il 2010 gli episodi estremi erano 9, con 88 giorni complessivi di caldo eccezionale, dal 2011 sono diventati 20, per un totale di 247 giorni. Anche il calendario sta cambiando. Le ondate di calore arrivano sempre prima. Quella del 2026 è iniziata il 19 giugno, una delle date più precoci mai registrate in Liguria. Le notti tropicali, con temperature che non scendono sotto i 20 gradi, contribuiscono ad aumentare il disagio per la popolazione.
0: Dopo quattro mesi si è chiusa a Palazzo Ducale a Genova la mostra su Anton van Dyck, il celebre artista fiammingo che è considerato uno dei più grandi protagonisti della pittura barocca europea. È stata una delle esposizioni di maggior successo degli ultimi tempi, targata proprio Genova. Dario Vassallo.
2: Sono stati 73.000 i visitatori della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, allestita negli spazi dell'appartamento del Doge e della Cappella Dogale di Palazzo Ducale. Un successo per l'esposizione considerata tra le più importanti dedicate negli ultimi 25 anni al grande maestro fiammingo. Il percorso espositivo ha raccontato la dimensione profondamente europea di Van Dyck, artista capace di attraversare i confini geografici e culturali e di intrecciare la propria vicenda artistica con la storia politica ed economica del Seicento. Un viaggio che ha avuto uno dei suoi momenti centrali proprio a Genova, dove il pittore soggiornò tra il 1621 e il 1627, anni fondamentali per la sua formazione e la sua consacrazione. A Palazzo Ducale erano riunite una sessantina di opere suddivise in 10 sezioni tematiche, grazie a prestiti provenienti da alcuni dei più prestigiosi musei europei, come il Louvre di Parigi, il Prado di Madrid, la National Gallery di Londra, gli Uffizi di Firenze e la Pinacoteca di Brera di Milano. La mostra ha permesso di andare oltre l'immagine più conosciuta di Van Dyck, quella del celebre ritrattista, dal momento che ampio spazio è stato dedicato anche alla produzione sacra dell'artista, meno nota al grande pubblico ma di particolare rilievo. I 73.000 visitatori rappresentano così il bilancio di un'esposizione che ha riportato Genova al centro del racconto internazionale dedicato a Van Dyck, rinnovando il legame tra la città e uno dei pittori che più hanno contribuito a costruirne l'immagine nella storia dell'arte.
0: È iniziato il conto alla rovescia per i ritiri di Genoa e Samp, prima tornare in Liguria. Genova sarà la Sampdoria, che è partita prima del Genoa, poi la seguirà la squadra rosso-blu che tornerà verso la fine della settimana. Si inizia a capire come potrebbero giocare le squadre da qui all'inizio del campionato, anche se il mercato è ancora in corsa vivo. Ci racconta tutto Dario Vassallo, poi con i nostri inviati. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, più che io saranno proprio i nostri inviati rispettivamente a Moena e a Temù sul campo della Sampdoria a dirci quello che sta succedendo. Per quello che riguarda il Genoa, ricordiamo che ieri c'è stata la partitella tra Genoa A e Genoa B con un risultato finale di 5-2 e poi fra un paio di giorni ci sarà la partita contro il Vicenza che chiuderà di fatto il ritiro rossoblu. Ma sentiamo collegandoci con Carlo Danani quelle che sono le ultime novità dal fronte Genoa. Buonasera Carlo.
4: Buonasera dalla Val di Fassa, Moena giorno 8 e dunque giornata intensissima anche quest'oggi al centro Benatti, una giornata divisa nettamente tra il programma del mattino e di quello del pomeriggio. In mattinata

0: soltanto test atletici, spazio poi per Amorim e Baldanzi insieme a Martin per quanto riguarda una seduta sui calci di punizione. Nel pomeriggio è ricomparso finalmente Sua Maestà il pallone, tutti in campo, ognuno con il suo programma personalizzato. Il ritiro di Moena entra nella sua fase conclusiva, è atteso a ore in Val di Fassa l'arrivo del presidente del Grifone Dan Sciucu, il tutto per andare a completare il quadro della serata di gala domani sera in piazza Moena. Con inizio alle ore 21 ci sarà l'apoteosi per quanto riguarda il ritiro in Val di Fassa. Da segnalare una curiosità: domani sarà anche il compleanno di Daniele De Rossi, che dunque festeggerà insieme ai tifosi del Grifone il suo compleanno. Per il resto, come diceva giustamente Dario da studio, sabato gran finale con l'amichevole al Centro Benatti contro il Vicenza, formazione neopromossa nel campionato di Serie B, attese migliaia di tifosi in arrivo da Genova per questa partita che suscita davvero tanta curiosità. Coriandoli di mercato, vi segnalo l'interessamento di Diego Lopez per Mario Mitai, esterno sinistro albanese classe 2003, attualmente in forza all'Ittihad. È un obiettivo difficile ma non impossibile per il Grifone. Questa mattina Jacopo Grossi ha salutato i suoi, a questo punto, ex compagni di squadra per raggiungere il Trento. Giocherà nella formazione di Luca Tabbiani in prestito secco. Da segnalare poi per il centrocampo rimane sempre vivo l'interessamento per Mendy, mentre in discesa le possibilità di un approdo in rosso blu per quanto riguarda Cajust. Giornata di festa ancora anche oggi al Village. I cacciatori di autografi quest'oggi si sono sfogati tra mattina e pomeriggio con i vari Martin, Amorim, Beilov, Ducouré e Masini. E adesso andiamo a sentire al nostro microfono l'intervista che ci ha rilasciato Sebastian Otoa.
1: I like this preseason. It's tough trainings, a lot of trainings. It's good. I like the group. I like the environment here in Moena. It's very nice. Of course, to show my qualities and be strong. And of course, I have a lot of to improve. But I'm doing my best every day in training, and I want to play a lot this season and help the team and. Perform. My life is in Genoa is very nice. The weather is very, very good compared to Denmark. I would say my best friend would be Morten, because he's Danish also. He's been very good, helping me a lot in the start with the language, with showing me around, and so I'd say him.
2: E questo era Sebastian Otoa. Passiamo adesso alla Sampdoria, andiamo a Temù dove c'è per noi Simone Galdi. Simone, buonasera.
3: Sì Dario, buonasera a te e ai nostri telespettatori. Si chiude dunque quest'oggi il ritiro della Sampdoria in Alta Val Camonica tra Temù, dove ci troviamo adesso, e Ponte di Legno. Una Samp agli ordini di Bernardo Corradi, che ha lavorato duramente per tutta la durata di questa sessione prestagionale, con spesso allenamenti doppi, mattina e pomeriggio, tanta corsa anche nei boschi, e poi l'abbiamo vista, l'applicazione tattica sul campo per imparare i dettami del 4-3-3 voluto dal mister senese. Una Samp che ha perso purtroppo due pedine importanti durante il ritiro, con Tias Begic che si è infortunato durante proprio una sessione di corsa nei boschi, un stiramento per lui e dunque riposo necessario per diverse settimane, e poi il grave infortunio di Nicola Sekulov, la lesione al crociato destro anteriore, che ovviamente porterà a un'operazione chirurgica molto presto. Detto questo, la Samp ha comunque accolto volti nuovi, da Daniel Sinani a Lorenzo Insigne, soprattutto uno dei più amati e chiamati dai tifosi blucerchiati qui in Val Camonica. Non soltanto loro, anche Stefan Gartemann, che ha condiviso con Insigne un percorso di riatletizzazione durante

0: tutta questa esperienza. E poi gli ultimi arrivati, ovviamente Tobias Lauritzen, l'attaccante norvegese, e Luca Ravanelli, che ovviamente arriva per rinforzare il reparto arretrato. Detto questo, c'è sempre la caccia aperta a un portiere, si sono raffreddate le piste Audero e Scuffet, è salito in qualche modo nelle percentuali il portiere del Verona Montipò, vedremo, insomma il mercato della Samp non può certo essere tutto qui, deve continuare il DS Americo Branco a portare altre pedine, ha detto ai nostri microfoni che per la prima giornata di campionato, che sarà a proposito contro il Cesena a Cesena dell'ex Andrea Mancini, la rosa della Samp sarà completa al 90%. L'ultimo nome che sembra ormai ufficiale, manca solo proprio l'ufficialità, è quello di Aralampos Likoyanis, l'esterno mancino di difesa, ex Cagliari ed ex Bologna. Dunque questa è la situazione qui a Temu, si chiude il ritiro 2026, la Samp tornerà ad allenarsi domenica a Bogliasco per una sessione pomeridiana. A te la linea, Dario.
1: Grazie, grazie Simone. Noi segnaliamo anche una contestazione da parte dei tifosi della Sampdoria, rivolto non ovviamente alla squadra, non ovviamente ai giocatori, ma non ovviamente all'allenatore, ma alla società, con dei manichini che sono stati issati da parte dei tifosi in gradinata, vestiti da clown, questi manichini, e sono stati lanciati, a proposito di clown, dei nasi rossi sul campo. E con questa notizia è tutto per quello che riguarda il calcio, Giorgio.
2: Grazie a Dario Vassallo. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera stessi orari. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì stabile ed assolata in Liguria, ventilazione debole a tratti moderata, con Mar Ligure praticamente calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno ovunque ampie schiarite con minime intorno ai 20-24 gradi, valori massimi non superiori ai 31 gradi. Sul Savonese avremo ampie schiarite con cieli in prevalenza sereni e temperature massime che raggiungeranno i 28-31 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con minime intorno ai 23-26 gradi, valori massimi anche qui intorno ai 30 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, sole ovunque protagonista con temperature massime tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie schiarite ovunque, clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. Ci attende una giornata di sabato in Liguria caratterizzata da spazi assolati e con temperature massime sempre intorno ai 29-31 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, temperature massime in lieve flessione. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il Warner Bros. Discovery Celebration Tour ha scelto Genova come tappa conclusiva dell'edizione 2026. Per gli appassionati di cartoon, cinema e serie TV, l'evento si svolgerà al Porto Antico il 25 e 26 luglio. Previsti intrattenimenti, giochi e attività interattive per adulti e bambini. Appuntamento nell'entroterra Ligure della Val Brevenna dal 24 al 26 luglio con i festeggiamenti dedicati a Sant'Anna, patrona di Nenno.

0: L'evento autentico ligure, oltre alle celebrazioni religiose, prevederà stand gastronomici e momenti musicali. Dal 24 al 26 luglio a Loco di Rovegno l'Expo Alta Valtrebbia, la manifestazione che promuove le eccellenze del territorio valorizzando l'economia locale, l'enogastronomia e l'artigianato. Ad arricchire il vasto programma di appuntamenti la rassegna Musica nei musei e non solo, che prenderà avvio il 25 luglio con un concerto inaugurale di musica classica. Il 26 luglio a Castiglione Chiavarese si terrà la Festa della Trebbiatura, riconosciuto come evento autentico di Regione Liguria 2026, riporterà in vita l'antico rito del grano con l'aiuto dei contadini locali che mostreranno la tradizionale tecnica della trebbiatura sul piazzale del centro storico. A Palazzo Ducale la mostra fotografica Ponte Morandi Deconstructions la ricorda la tragedia del crollo di 8 anni fa. Negli scatti di Gigi Cifali, frammenti del Ponte Morandi sequestrati e conservati per il procedimento giudiziario. Un percorso espositivo emozionante che invita a non dimenticare le 43 vittime e a riflettere sulla sicurezza delle infrastrutture. Prende il via a Rapallo Estate a Villa Tiguglio, la rassegna che valorizza l'antica struttura con un ricco calendario di eventi per gli appassionati di musica e teatro. Non mancheranno incontri culturali, concerti e sketch comici.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

tensione all'interno del PD sulla decisione del comune di aumentare la Tari. L'assemblea è stata rinviata. Nel frattempo i commercianti contestano la decisione di Palazzo Tursi. Il tema del bilancio di MT torna al centro del dibattito. Il presidente Bucci ha ribadito che ancora non si è visto e che quando c'era lui l'azienda funzionava. Una madre di 33 anni con percosse ha chiesto aiuto al centro antiviolenza Mascherona. La paura è anche che la figlia di soli 2 anni abbia subito abusi. L'ondata di calore di quest'anno è stata la più lunga mai registrata, come fa sapere ARPAL, 34 giorni consecutivi di temperature eccezionalmente elevate.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla politica che si mischia alla cronaca cittadina, perché il Partito Democratico sarebbe attraversando ore abbastanza turbolente per quanto riguarda l'assemblea che si doveva tenere in queste ore, invece è stata rinviata settimana prossima. Al centro c'è il ruolo del segretario provinciale Tognoni, ma soprattutto la decisione di Palazzo Tursi di aumentare la Tari, come è stato già preannunciato nei scorsi giorni. Questo avrebbe alterato gli equilibri all'interno del Partito Democratico, che accusa la giunta e di conseguenza soprattutto il vice sindaco Terrile di non aver fatto sapere prima di questa decisione. Allora partiamo da qui per capire cosa sta accadendo.
1: Salta all'ultimo momento la direzione provinciale del Partito Democratico di Genova e dietro al rinvio emergono tutte le tensioni che attraversano il principale partito della maggioranza. La comunicazione agli iscritti è arrivata con poche righe: riunione annullata e rinviata, data da destinarsi. Solo più tardi è stata fissata una nuova convocazione per mercoledì prossimo. Ufficialmente si tratta di un semplice rinvio, ma il clima interno è tutt'altro che sereno. Da una parte cresce il malumore di una parte della base, dei dirigenti nei confronti del segretario provinciale Francesco Tognoni. Dall'altra aumenta l'insofferenza verso la giunta della sindaca Silvia Salis, accusata da diversi esponenti DEM di coinvolgere troppo poco il partito nelle scelte più importanti. La vicenda che ha fatto esplodere la tensione è quella dell'aumento della Tari. Secondo i malumori interni, la decisione sarebbe stata illustrata ai consiglieri comunali solo quando era oramai già definita, lasciando al partito un margine di intervento praticamente nullo. Un malessere che arriva nonostante il PD sia stato il primo partito della coalizione con il 29% dei voti, contribuendo in modo decisivo alle elezione di Silvia Salis. Il rinvio della direzione evita, almeno per ora, di far uscire pubblicamente i mal di pancia, ma il confronto è soltanto rimandato.
0: E poi, a seguito anche dell'indiscrezione del direttore Matteo Angeli, poi il Partito Democratico ha fatto sapere invece di essere comunque al fianco della giunta di Silvia Salis attraverso un comunicato. Dicevamo, la Tari che aumenta nel comune della città metropolitana di Genova. Tutti hanno alzato barricate, non solo l'opposizione ma molto e soprattutto

0: soprattutto anche le associazioni di categoria, i sindacati e anche i commercianti hanno espresso grandi dubbi, anzi molta preoccupazione nei confronti dell'aumento della Tari per diversi motivi, ognuno per i propri. Allora andiamo a sentire quali sono in questo servizio di Elisabetta Biancalani.
1: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate. Più 5,7% determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6% e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Anche le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
2: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
3: Vi hanno convocato però a cose fatte?
2: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
3: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
4: Beh, nel merito io dico solo una cosa, un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di AMIU della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
5: Ma noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che AMIU spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella cifra che è, ma non sicuramente devono essere coperti da caricati sulle imprese.
3: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti?
6: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui, costanti, e oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
0: Dalla Tari al bilancio di AMT, la situazione della partecipata genovese è al centro del dibattito oramai da molti mesi. Sul tema è tornato a parlare il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, lo ha fatto proprio durante il Terrazza Incontra realizzato qui a Primo Canale. Vediamo.
7: Abbiamo deciso di contribuire al piano di risanamento per quanto riguarda l'AMT con due azioni importanti. La prima, abbiamo deciso di aumentare il contributo annuale, perché è passato da 95 a 110 milioni annuale. Quindi ogni anno la Regione Liguria verserà AMT 110 milioni, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29. Questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento anche dalla parte della parte patrimoniale dell'azienda. La situazione ancora non c'è il bilancio del 24, non c'è il bilancio del 25. Quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci si potrà fare un discorso di ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro. Ma ora è troppo presto, anche se io le idee le ho molto chiare. Ho parlato addirittura a un certo punto, ho letto 250 milioni di buco, proprio vuol dire non aver capito niente di quello che sta succedendo.
8: Io ero rimasto a 100 milioni di aver letto.
7: No, c'erano 250 milioni. Poi si è arrivato a 300 milioni di debiti. Anche lì i debiti non hanno senso se non ci sono i crediti. Il discorso è che vengono utilizzate a pezzetti per polemiche strumentali. Bisogna rifiutarsi nemmeno non solo di leggere, ma di accettare visioni che sono assolutamente parziali e che non danno veramente la realtà dei fatti. La più grossa che è successa, ve la ricordate tutti, quando dopo si è detto che nel 25 il Comune di Genova aveva 50 milioni di buco, ve lo ricordate? E quando è stato approvato il bilancio finale del 25, cioè inizio 26, c'erano 47 milioni di attivo. Quindi siamo passati da 50 milioni di buco a 47 milioni di attivo.
0: Allarme al centro antiviolenza Mascherona di Genova, una madre

0: di 33 anni con evidenti segni di percosse, chiede aiuto, teme che la figlia di 2 anni abbia subito abusi sessuali dal padre, un 44enne di origine marocchina, indagini in corso, al momento lui è stato denunciato per maltrattamenti. Annissa De Filippi.
1: Aiuto è l'unica parola in italiano che una madre ha imparato per chiedere soccorso. Questa mattina il grido di una donna di 33 anni di origine marocchina è arrivata fino al centro antiviolenza Mascherona di Genova. Con segni evidenti di percosse sul corpo, la donna ha raccontato ai volontari di aver subito violenze ripetute dal marito, un 44enne marocchino, e di temere che la figlia di appena 2 anni potesse aver subito abusi sessuali da parte del padre. Immediato l'intervento dei carabinieri del reparto operativo di Genova, supportati da una mediatrice culturale. Da piccola è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale Gasdini per tutti gli accertamenti del caso. Al termine delle visite, i medici non hanno riscontrato segni di violenza sessuale. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Gli investigatori stanno ora approfondendo la posizione del 44enne anche per le ipotesi di abusi sulla figlia. Intanto il centro Mascherona ha attivato tutte le misure di protezione per la madre e la piccola. Una storia drammatica che riporta ancora una volta alla ribalta il dramma della violenza domestica e la difficoltà di donne straniere a denunciare.
0: Tragico pomeriggio oggi a Multedo, a Genova, un uomo di circa 50 anni è morto mentre faceva il bagno nel pomeriggio, secondo le prime ricostruzioni era in acqua, ha accusato un malore, è stato subito soccorso da alcuni bagnanti che hanno chiamato il soccorsi, è arrivata l'auto medica, il 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, hanno potuto solo constatare la sua morte. Ed è stata una mattinata di tragedia anche in moto sul Colle del Garezzo, nel comune di Triora, dove nel pomeriggio un uomo di 56 anni è morto a causa di un incidente. L'uomo era di Bolzano, erano da poco passate le 16 quando l'allarme è stato lanciato dall'amico che era insieme a lui. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo a due ruote e sia a quel punto caduto per una decina di metri sotto strada nel greto di un torrete in secca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino, per lui non c'è stato nulla da fare, hanno provato a rianimarlo ma senza riuscirci. Un giro nel Golfo dei Poeti per aggiornare la stampa sull'andamento dei cantieri all'interno del porto della Spezia, per noi era presente Matteo Cantile, vediamo.
2: Un tour in catamarano all'interno del Golfo della Spezia per vedere che cosa sta succedendo in porto e come sta cambiando lo scalo. Per il primo anno di governo di questa amministrazione, il presidente Bruno Pisano ha deciso così di svelare tutti i dettagli di quello che sta succedendo nel porto della Spezia.
3: È un momento di grande vivacità imprenditoriale per questo territorio e quindi insomma, in questo anno c'è stata l'occasione di mettere a frutto il grande lavoro che è stato fatto precedentemente e che è stato fatto da chi mi ha preceduto e quindi portare a cominciare a concretizzare tutta una serie di progetti e opere che per una serie di motivi erano in attesa da anni e finalmente insomma possiamo cominciare a vedere, a toccare e a toccare con mano. Quindi un momento felice per il territorio, per la portualità in generale, per la blue economy della Spezia.
0: Sono arrivate le motivazioni della sentenza sulla Croce Verde di Mele. Il giudice ha condannato a 5 anni di reclusione l'ex presidente Agostino Ferrando per aver sottratto quasi 125.000 euro all'associazione. Secondo il giudice, Ferrando ha agito con malafede evidente. Tra 585 operazioni non tracciabili, utilizzava il timbro della Croce solo per le spese legittime, ma non per quelle personali. Un danno gravissimo per un ente che assiste malati, anziani e persone fragili. Adesso parliamo del caldo record in Liguria. L'ondata di calore che è iniziata lo scorso 19 giugno è diventata la più lunga mai registrata da ARPAL, quindi ci sono dei numeri che lo dicono, 34 giorni consecutivi di temperature sopra la media, ma in modo eccezionale, superando i precedenti di altri mesi passati come 2022-2024. Non è l'episodio più intenso della storia, ma poco ci manca. Sentiamo Lucrezia Marini.
4: 34 giorni consecutivi di caldo estremo. È il nuovo record registrato in Liguria dall'ondata di calore iniziata il 19 giugno, la più lunga mai osservata da ARPAL da quando monitora questi fenomeni. Un primato che riguarda

0: la durata, ma non l'intensità. Il picco raggiunto quest'anno resta infatti inferiore a quello dell'agosto 2023, che continua a rappresentare l'episodio più intenso della serie storica. Anche considerando la severità, cioè la persistenza del caldo oltre le soglie climatiche, il 2026 si colloca dietro alle ondate del 2022 e del 2024. Il dato più significativo emerge però guardando l'insieme delle serie storiche. Le tre ondate di calore più severe e quattro delle cinque più lunghe si sono verificate tutte dal 2022 in poi. Se tra il 1961 e il 2010 gli episodi estremi erano 9, con 88 giorni complessivi di caldo eccezionale, dal 2011 sono diventati 20, per un totale di 247 giorni. Anche il calendario sta cambiando. Le ondate di calore arrivano sempre prima. Quella del 2026 è iniziata il 19 giugno, una delle date più precoci mai registrate in Liguria. Le notti tropicali, con temperature che non scendono sotto i 20 gradi, contribuiscono ad aumentare il disagio per la popolazione.
1: Dopo 4 mesi si è chiusa a Palazzo Ducale a Genova la mostra su Anton van Dyck, il celebre artista fiammingo che è considerato uno dei più grandi protagonisti della pittura barocca europea. È stata una delle esposizioni di maggior successo degli ultimi tempi, targata proprio Genova. Dario Vassallo.
2: Sono stati 73.000 i visitatori della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, allestita negli spazi dell'appartamento del Doge e della Cappella Dogale di Palazzo Ducale. Un successo per l'esposizione considerata tra le più importanti dedicate negli ultimi 25 anni al grande maestro fiammingo. Il percorso espositivo ha raccontato la dimensione profondamente europea di Van Dyck, artista capace di attraversare i confini geografici e culturali e di intrecciare la propria vicenda artistica con la storia politica ed economica del Seicento. Un viaggio che ha avuto uno dei suoi momenti centrali proprio a Genova, dove il pittore soggiornò tra il 1621 e il 1627, anni fondamentali per la sua formazione e la sua consacrazione. A Palazzo Ducale erano riunite una sessantina di opere suddivise in 10 sezioni tematiche, grazie a prestiti provenienti da alcuni dei più prestigiosi musei europei, come il Louvre di Parigi, il Prado di Madrid, la National Gallery di Londra, gli Uffizi di Firenze e la Pinacoteca di Brera di Milano. La mostra ha permesso di andare oltre l'immagine più conosciuta di Van Dyck, quella del celebre ritrattista, dal momento che ampio spazio è stato dedicato anche alla produzione sacra dell'artista, meno nota al grande pubblico ma di particolare rilievo. I 73.000 visitatori rappresentano così il bilancio di un'esposizione che ha riportato Genova al centro del racconto internazionale dedicato a Van Dyck, rinnovando il legame tra la città e uno dei pittori che più hanno contribuito a costruirne l'immagine nella storia dell'arte.
1: È iniziato il conto alla rovescia per i ritiri di Genoa e Samp, prima tornare in Liguria. Genova sarà la Sampdoria, che è partita prima del Genoa, poi la seguirà la squadra rosso-blu, che tornerà verso la fine della settimana. Si inizia a capire come potrebbero giocare le squadre da qui all'inizio del campionato, anche se il mercato è ancora in corsa vivo. Ci racconta tutto Dario Vassallo, poi con i nostri inviati. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, più che io saranno proprio i nostri inviati rispettivamente a Moena e a Temu sul campo della Sampdoria a dirci quello che sta succedendo. Per quello che riguarda il Genoa, ricordiamo che ieri c'è stata la partitella tra Genoa A e Genoa B con un risultato finale di 5-2, e poi fra un paio di giorni ci sarà la partita contro il Vicenza che chiuderà di fatto il ritiro rossoblu. Ma sentiamo collegandoci con Carlo Danani quelle che sono le ultime novità dal fronte Genoa. Buonasera Carlo.
4: Buonasera dalla Val di Fassa, Moena giorno 8 e dunque giornata intensissima anche quest'oggi al centro Benatti, una giornata divisa nettamente tra il programma del mattino e di quello del pomeriggio. In mattinata soltanto test atletici, spazio poi per Amorim e Baldanzi insieme a Martin per quanto riguarda una seduta sui calci di punizione. Nel pomeriggio è ricomparso finalmente Sua Maestà il pallone, tutti in campo, ognuno con il suo programma personalizzato. Il ritiro di Moena entra nella sua fase conclusiva, è atteso a ore in Val di Fassa l'arrivo del presidente del Grifone Dan Sciucu, il tutto per andare a completare il quadro della serata di gala domani sera in piazza Moena con inizio alle ore 21. Ci sarà l'apoteosi.

così per quanto riguarda il ritiro in Val di Fassa. Da segnalare una curiosità: domani sarà anche il compleanno di Daniele De Rossi, che dunque festeggerà insieme ai tifosi del Grifone il suo compleanno. Per il resto, come diceva giustamente Dario

0: vi segnalo l'interessamento di Diego Lopez per Mario Mitai. Esterno sinistro albanese classe 2003, attualmente in forza all'Ittihad, è un obiettivo difficile ma non impossibile per il Grifone. Questa mattina Jacopo Grossi ha salutato i suoi, a questo punto, ex compagni di squadra per raggiungere il Trento. Giocherà nella formazione di Luca Tabbiani in prestito. Secco da segnalare poi per il centrocampo, rimane sempre vivo l'interessamento per Mendy, mentre in discesa le possibilità di un approdo in rosso blu per quanto riguarda Cajuste. Giornata di festa ancora anche oggi al Village. I cacciatori di autografi quest'oggi si sono sfogati tra mattina e pomeriggio con i vari Martin, Amorim, Beilov, Ducouré e Masini. E adesso andiamo a sentire al nostro microfono l'intervista che ci ha rilasciato Sebastian Ottoa.
1: I like this preseason. It's tough trainings, a lot of trainings. It's good. I like the group. I like the environment here in Moena. It's very nice. Of course, to show my qualities and be strong. And of course, I have a lot of to improve. But I'm doing my best every day in training, and I want to play a lot this season and help the team and perform. My life is in general is very nice. The weather is very, very good compared to Denmark. I would say my best friend would be Morten, because he's Danish also. He's been very good, helping me a lot in the start with the language, with showing me around, so I'd say him.
2: E questo era Sebastian Ottoa. Passiamo adesso alla Sampdoria, andiamo a Temù, dove c'è per noi Simone Galdi. Simone, buonasera.
3: Sì Dario, buonasera a te e ai nostri telespettatori. Si chiude dunque quest'oggi il ritiro della Sampdoria in Alta Val Camonica tra Temù, dove ci troviamo adesso, e Ponte di Legno, una Samp agli ordini di Bernardo Corradi, che ha lavorato duramente per tutta la durata di questa sessione prestagionale, con spesso allenamenti doppi, mattina e pomeriggio, tanta corsa anche nei boschi, e poi l'abbiamo vista, l'applicazione tattica sul campo per imparare i dettami del 4-3-3 voluto dal mister senese. Una Samp che ha perso purtroppo due pedine importanti durante il ritiro, con Tias Begic che si è infortunato durante proprio una sessione di corsa nei boschi, un stiramento per lui e dunque riposo necessario per diverse settimane, e poi il grave infortunio di Nicola Sekulov, la lesione al crociato destro anteriore, che ovviamente porterà a un'operazione chirurgica molto presto. Detto questo, la Samp ha comunque accolto volti nuovi, da Daniel Sinani a Lorenzo Insigne, soprattutto uno dei più amati e chiamati dai tifosi blucerchiati qui in Val Camonica. Non soltanto loro, anche Stefan Gartemann, che ha condiviso con Insigne un percorso di riatletizzazione durante tutta questa esperienza, e poi gli ultimi arrivati ovviamente Tobias Lauritsen, l'attaccante norvegese, e Luca Ravanelli, che ovviamente arriva per rinforzare il reparto arretrato. Detto questo, c'è sempre la caccia aperta a un portiere, si sono raffreddate le piste Audero e Scuffet, è salito in qualche modo nelle percentuali il portiere del Verona Montipò. Vedremo, insomma, il mercato della Samp non può certo essere tutto qui, deve continuare il DS Americo Branco a portare altre pedine. Ha detto ai nostri microfoni che per la prima giornata di campionato, che sarà a proposito contro il Cesena a Cesena dell'ex Andrea Mancini, la rosa della Samp sarà completa al 90%. L'ultimo nome che sembra ormai ufficiale, manca solo proprio l'ufficialità, è quello di Aralampos Likoyanis, l'esterno mancino di difesa, ex Cagliari ed ex Bologna. Dunque questa è la situazione qui a Temù. Si chiude il ritiro 2026, la Samp tornerà ad allenarsi domenica a Bogliasco per una sessione pomeridiana. A te la linea, Dario.
2: Grazie Simone. Noi segnaliamo anche una contestazione da parte dei tifosi della Sampdoria, rivolto non ovviamente alla squadra, non ovviamente ai giocatori, ma non ovviamente all'allenatore, ma alla società, con dei manichini che sono stati issati da parte dei

0: tifosi in gradinata vestiti da clown, questi manichini, e sono stati lanciati, a proposito di clown, dei nasi rossi sul campo. E con questa notizia è tutto per quello che riguarda il calcio, Giorgio.
1: Grazie a Dario Vassallo. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera stessi orari. Buona serata.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Tensione all'interno del PD sulla decisione del Comune di aumentare la Tari. L'assemblea è stata rinviata. Nel frattempo i commercianti contestano la decisione di Palazzo Tursi. Il tema del bilancio di MT torna al centro del dibattito. Il presidente Bucci ha ribadito che ancora non si è visto e che quando c'era lui l'azienda funzionava. Una madre di 33 anni con percosse ha chiesto aiuto al centro antiviolenza Mascherona. La paura è anche che la figlia di soli 2 anni abbia subito abusi. L'ondata di calore di quest'anno è stata la più lunga mai registrata, come fa sapere ARPAL, 34 giorni consecutivi di temperature eccezionalmente elevate.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla politica che si mischia alla cronaca cittadina, perché il Partito Democratico sarebbe attraversando ore abbastanza turbolente per quanto riguarda l'assemblea che si doveva tenere in queste ore, invece è stata rinviata settimana prossima. Al centro c'è il ruolo del segretario provinciale Tognoni, ma soprattutto la decisione di Palazzo Tursi di aumentare la Tari, come è stato già preannunciato nei scorsi giorni. Questo avrebbe alterato gli equilibri all'interno del Partito Democratico, che accusa la giunta e di conseguenza soprattutto il vice sindaco Terrile di non aver fatto sapere prima di questa decisione. Allora partiamo da qui per capire cosa sta accadendo.
1: Salta all'ultimo momento la direzione provinciale del Partito Democratico di Genova e dietro al rinvio emergono tutte le tensioni che attraversano il principale partito della maggioranza. La comunicazione agli iscritti è arrivata con poche righe: riunione annullata e rinviata, data da destinarsi. Solo più tardi è stata fissata una nuova convocazione per mercoledì prossimo. Ufficialmente si tratta di un semplice rinvio, ma il clima

0: interno è tutt'altro che sereno. Da una parte cresce il malumore di una parte della base dei dirigenti nei confronti del segretario provinciale Francesco Tognoni, dall'altra aumenta l'insofferenza verso la giunta della sindaca Silvia Salis, accusata da diversi esponenti DEM di coinvolgere troppo poco il partito nelle scelte più importanti. La vicenda che ha fatto esplodere la tensione è quella dell'aumento della Tari. Secondo i malumori interni, la decisione sarebbe stata illustrata ai consiglieri comunali solo quando era oramai già definita, lasciando al partito un margine di intervento praticamente nullo. Un malessere che arriva nonostante il PD sia stato il primo partito della coalizione con il 29% dei voti, contribuendo in modo decisivo all'elezione di Silvia Salis. Il rinvio della direzione evita, almeno per ora, di far uscire pubblicamente i mal di pancia, ma il confronto è soltanto rimandato.
1: E poi, a seguito anche dell'indiscrezione del direttore Matteo Angeli, poi il Partito Democratico ha fatto sapere invece di essere comunque al fianco della giunta di Silvia Salis attraverso un comunicato. Dicevamo, la Tari che aumenta nel comune della città metropolitana di Genova. Tutti hanno alzato barricate, non solo l'opposizione ma molto e soprattutto anche le associazioni di categoria, i sindacati e anche i commercianti hanno espresso grandi dubbi, anzi molta preoccupazione nei confronti dell'aumento della Tari per diversi motivi, ognuno per i propri. Allora andiamo a sentire quali sono in questo servizio di Elisabetta Biancalani.
2: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate. Più 5,7% determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6% e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Anche le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
3: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
4: Vi hanno convocato però a cose fatte?
3: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
4: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
5: Nel merito io dico solo una cosa: un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di Amio della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo e che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
6: Ma noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amio spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella cifra che è, ma non sicuramente devono essere coperti da caricati sulle imprese.
4: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti?
7: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui e costanti, oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
1: Dalla Tari al bilancio di AMT, la situazione della partecipata genovese è al centro del dibattito oramai da molti mesi. Sul tema è tornato a parlare il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, lo ha fatto proprio durante il Terrazza Incontra realizzato qui a Primo Canale. Vediamo.
8: Abbiamo deciso di contribuire al piano di risanamento per quanto riguarda l'AMT con due azioni importanti. La prima: abbiamo deciso di aumentare il contributo annuale, che è passato da 95 a 110 milioni annuale. Quindi ogni anno la Regione Liguria verserà AMT 110 milioni, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29. Questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento anche dalla parte della parte patrimoniale dell'azienda. La situazione ancora non c'è il bilancio del 24, non c'è il bilancio del 25. Quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci si potrà fare un discorso di

0: un ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro. Ma ora è troppo presto, anche se io le idee le ho molto chiare. Ho parlato addirittura a un certo punto, ho letto 250 milioni di buco, proprio vuol dire non aver capito niente di quello che sta succedendo.
1: Io ero rimasto a 100 milioni di aver letto.
0: No, c'erano 250 milioni. Poi si è arrivato a 300 milioni di debiti. Anche lì i debiti non hanno senso se non ci sono i crediti. Il discorso è che vengono utilizzate a pezzetti per polemiche strumentali. Bisogna rifiutarsi nemmeno, non solo di leggere, ma di accettare visioni che sono assolutamente parziali e che non danno veramente la realtà dei fatti. La più grossa che è successa, ve la ricordate tutti, quando dopo si è detto che nel 25 il Comune di Genova aveva 50 milioni di buco, ve lo ricordate? E quando è stato approvato il bilancio finale del 25, cioè inizio 26, c'erano 47 milioni di attivo. Quindi siamo passati da 50 milioni di buco a 47 milioni di attivo.
2: Allarme al centro antiviolenza Mascherona di Genova. Una madre di 33 anni con evidenti segni di percosse chiede aiuto, teme che la figlia di 2 anni abbia subito abusi sessuali dal padre, un 44enne di origine marocchina. Indagini in corso, al momento lui è stato denunciato per maltrattamenti. Annissa De Filippi.
3: Aiuto è l'unica parola in italiano che una madre ha imparato per chiedere soccorso. Questa mattina al grido di una donna di 33 anni di origine marocchina è arrivata fino al centro antiviolenza Mascherona di Genova. Con segni evidenti di percosse sul corpo, la donna ha raccontato ai volontari di aver subito violenze ripetute dal marito, un 44enne marocchino, e di temere che la figlia di appena 2 anni potesse aver subito abusi sessuali da parte del padre. Immediato l'intervento dei carabinieri del reparto operativo di Genova, supportati da una mediatrice culturale. Da piccola è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale Gasdini per tutti gli accertamenti del caso. Al termine delle visite, i medici non hanno riscontrato segni di violenza sessuale. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Gli investigatori stanno ora approfondendo la posizione del 44enne anche per le ipotesi di abusi sulla figlia. Intanto il centro Mascherona ha attivato tutte le misure di protezione per la madre e la piccola. Una storia drammatica che riporta ancora una volta alla ribalta il dramma della violenza domestica e le difficoltà di donne straniere a denunciare.
2: Tragico pomeriggio oggi a Multedo, a Genova. Un uomo di circa 50 anni è morto mentre faceva il bagno nel pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni era in acqua, ha accusato un malore, è stato subito soccorso da alcuni bagnanti che hanno chiamato il soccorsi. È arrivata l'automedica, il 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, hanno potuto solo constatare la sua morte. Ed è stata una mattinata di tragedia anche in moto sul Colle del Garezzo, nel comune di Triora, dove nel pomeriggio un uomo di 56 anni è morto a causa di un incidente. L'uomo era di Bolzano, erano da poco passate le 16 quando l'allarme è stato lanciato dall'amico che era insieme a lui. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo a 2 ruote e sia a quel punto caduto per una decina di metri sottostrada nel greto di un torrente in secca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino. Per lui non c'è stato nulla da fare, hanno provato a rianimarlo ma senza riuscirci. Un giro nel Golfo dei Poeti per aggiornare la stampa sull'andamento dei cantieri all'interno del porto della Spezia. Per noi era presente Matteo Cantile, vediamo.
4: Un tour in catamarano all'interno del Golfo della Spezia per vedere che cosa sta succedendo in porto e come sta cambiando lo scalo. Per il primo anno di governo di questa amministrazione, il presidente Bruno Pisano ha deciso così di svelare tutti i dettagli di quello che sta succedendo nel porto della Spezia.
5: È un momento di grande vivacità imprenditoriale per questo territorio e quindi insomma, in questo anno c'è stata l'occasione di mettere a frutto il grande lavoro che è stato fatto precedentemente e che è stato fatto da chi mi ha preceduto e quindi portare a cominciare a concretizzare tutta una serie di progetti e opere che per una serie di motivi erano in attesa da anni e finalmente insomma possiamo cominciare a vedere a toccare con mano, quindi un momento felice per il territorio.

0: per la portualità in generale, per la Blue Economy La Spezia.
1: Sono arrivate le motivazioni della sentenza sulla Croce Verde di Mele. Il giudice ha condannato a 5 anni di reclusione l'ex presidente Agostino Ferrando per aver sottratto quasi 125.000 euro all'associazione. Secondo il giudice, Ferrando ha agito con malafede evidente. Tra 585 operazioni non tracciabili, utilizzava il timbro della croce solo per le spese legittime, ma non per quelle personali. Un danno gravissimo per un ente che assiste malati, anziani e persone fragili. Adesso parliamo del caldo record in Liguria. L'ondata di calore, che è iniziata lo scorso 19 giugno, è diventata la più lunga mai registrata da ARPAL. Quindi ci sono dei numeri che lo dicono: 34 giorni consecutivi di temperature sopra la media, ma in modo eccezionale, superando i precedenti di altri mesi passati come 2022-2024. Non è l'episodio più intenso della storia, ma poco ci manca. Sentiamo Lucrezia Marini.
2: 34 giorni consecutivi di caldo estremo. È il nuovo record registrato in Liguria dall'ondata di calore iniziata il 19 giugno, la più lunga mai osservata da ARPAL da quando monitora questi fenomeni. Un primato che riguarda la durata, ma non l'intensità. Il picco raggiunto quest'anno resta infatti inferiore a quello dell'agosto 2023, che continua a rappresentare l'episodio più intenso della serie storica. Anche considerando la severità, cioè la persistenza del caldo oltre le soglie climatiche, il 2026 si colloca dietro alle ondate del 2022 e del 2024. Il dato più significativo emerge però guardando l'insieme delle serie storiche. Le 3 ondate di calore più severe e 4 delle 5 più lunghe si sono verificate tutte dal 2022 in poi. Se tra il 1961 e il 2010 gli episodi estremi erano 9, con 88 giorni complessivi di caldo eccezionale, dal 2011 sono diventati 20, per un totale di 247 giorni. Anche il calendario sta cambiando. Le ondate di calore arrivano sempre prima. Quella del 2026 è iniziata il 19 giugno, una delle date più precoci mai registrate in Liguria. Le notti tropicali, con temperature che non scendono sotto i 20 gradi, contribuiscono ad aumentare il disagio per la popolazione.
1: Dopo 4 mesi si è chiusa a Palazzo Ducale a Genova la mostra su Anton van Dyck, il celebre artista fiammingo che è considerato uno dei più grandi protagonisti della pittura barocca europea. È stata una delle esposizioni di maggior successo degli ultimi tempi, targata proprio Genova. Dario Vassallo.
3: Sono stati 73.000 i visitatori della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, allestita negli spazi dell'appartamento del Doge e della Cappella Dogale di Palazzo Ducale. Un successo per l'esposizione considerata tra le più importanti dedicate negli ultimi 25 anni al grande maestro fiammingo. Il percorso espositivo ha raccontato la dimensione profondamente europea di Van Dyck, artista capace di attraversare i confini geografici e culturali e di intrecciare la propria vicenda artistica con la storia politica ed economica del Seicento. Un viaggio che ha avuto uno dei suoi momenti centrali proprio a Genova, dove il pittore soggiornò tra il 1621 e il 1627, anni fondamentali per la sua formazione e la sua consacrazione. A Palazzo Ducale erano riunite una 60ina di opere suddivise in 10 sezioni tematiche, grazie a prestiti provenienti da alcuni dei più prestigiosi musei europei, come il Louvre di Parigi, il Prado di Madrid, la National Gallery di Londra, gli Uffizi di Firenze e la Pinacoteca di Brera di Milano. La mostra ha permesso di andare oltre l'immagine più conosciuta di Van Dyck, quella del celebre ritrattista, dal momento che ampio spazio è stato dedicato anche alla produzione sacra dell'artista, meno nota al grande pubblico ma di particolare rilievo. I 73.000 visitatori rappresentano così il bilancio di un'esposizione che ha riportato Genova al centro del racconto internazionale dedicato a Van Dyck, rinnovando il legame tra la città e uno dei pittori che più hanno contribuito a costruirne l'immagine nella storia dell'arte.
1: È iniziato il conto alla rovescia per i ritiri di Genoa e Samp, prima tornare in Liguria. Genova sarà la Sampdoria, che è partita prima del Genoa, poi la seguirà la squadra rosso-blu, che tornerà verso la fine della settimana. Si inizia a capire come potrebbero giocare le squadre da qui all'inizio del campionato, anche se il mercato è ancora in corsa, vivo. Ci racconta tutto Dario Vassallo, poi con i nostri inviati. Ciao Dario, buonasera.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, più che io saranno proprio i nostri inviati rispettivamente a Moena e a Temu sul campo della Sampdoria a dirci quello che sta succedendo. Per quello che riguarda il Genoa, ricordiamo che ieri c'è stata la partitella tra Genoa A e Genoa B con un risultato finale di 5-2 e poi fra un paio di giorni ci sarà la partita contro il Vicenza che chiuderà di fatto il ritiro rossoblu. Ma sentiamo

0: collegandoci con Caro Danani, quelle che sono le ultime novità dal fronte Genova. Buonasera Carlo.
1: Buonasera dalla Val di Fassa, Moena giorno 8 e dunque giornata intensissima anche quest'oggi al centro Benatti, una giornata divisa nettamente tra il programma del mattino e di quello del pomeriggio. In mattinata soltanto test atletici, spazio poi per Amorim e Baldanzi insieme a Martin per quanto riguarda una seduta sui calci di punizione. Nel pomeriggio è ricomparso finalmente Sua Maestà il pallone, tutti in campo, ognuno con il suo programma personalizzato. Il ritiro di Moena entra nella sua fase conclusiva, è atteso a ore in Val di Fassa l'arrivo del presidente del Grifone Dan Sciucu, il tutto per andare a completare il quadro della serata di gala domani sera in piazza Moena con inizio alle ore 21. Ci sarà l'apoteosi per quanto riguarda il ritiro in Val di Fassa. Da segnalare una curiosità: domani sarà anche il compleanno di Daniele De Rossi, che dunque festeggerà insieme ai tifosi del Grifone il suo compleanno. Per il resto, come diceva giustamente Dario da studio, sabato gran finale con l'amichevole al centro Benatti contro il Vicenza, formazione neopromossa nel campionato di Serie B, attese migliaia di tifosi in arrivo da Genova per questa partita che suscita davvero tanta curiosità. Coriandoli di mercato, vi segnalo l'interessamento di Diego Lopez per Mario Mitai, esterno sinistro albanese classe 2003, attualmente in forza all'Ittihad. È un obiettivo difficile ma non impossibile per il Grifone. Questa mattina Jacopo Grossi ha salutato i suoi a questo punto ex compagni di squadra per raggiungere il Trento. Giocherà nella formazione di Luca Tabbiani in prestito secco. Da segnalare poi per il centrocampo rimane sempre vivo l'interessamento per Mendy, mentre in discesa le possibilità di un approdo in rosso blu per quanto riguarda Cajuste. Giornata di festa ancora anche oggi al Village, i cacciatori di autografi quest'oggi si sono sfogati tra mattina e pomeriggio con i vari Martin, Amorim, Beilov, Ducouré e Masini. E adesso andiamo a sentire al nostro microfono l'intervista che ci ha rilasciato Sebastian Otoa.
2: I like this preseason. It's tough trainings, a lot of trainings. It's good. I like the group. I like the environment here in Moena. It's very nice. Of course, to show my qualities and be strong. And of course, I have a lot of to improve. But I'm doing my best every day in training, and I want to play a lot this season and help the team and. Perform. My life is in Genoa is very nice. The weather is very, very good compared to Denmark. I would say my best friend would be Morten, because he's Danish also. He's been very good, helping me a lot in the start with the language, with showing me around, and so I'd say him.
0: E questo era Sebastian Otoa. Passiamo adesso alla Sampdoria, andiamo a Temù dove c'è per noi Simone Galdi. Simone, buonasera.
3: Sì Dario, buonasera a te e ai nostri telespettatori. Si chiude dunque quest'oggi il ritiro della Sampdoria in Alta Val Camonica tra Temù, dove ci troviamo adesso, e Ponte di Legno, una Samp agli ordini di Bernardo Corradi che ha lavorato duramente per tutta la durata di questa sessione prestagionale, con spesso allenamenti doppi, mattina e pomeriggio, tanta corsa anche nei boschi, e poi l'abbiamo vista, l'applicazione tattica sul campo per imparare i dettami del 4-3-3 voluto dal mister senese. Una Samp che ha perso purtroppo due pedine importanti durante il ritiro, con Tias Begic che si è infortunato durante proprio una sessione di corsa nei boschi, un stiramento per lui e dunque riposo necessario per diverse settimane, e poi il grave infortunio di Nicola Sekulov, la lesione

0: al crociato destro anteriore, che ovviamente porterà a un'operazione chirurgica molto presto. Detto questo, la Samp ha comunque accolto volti nuovi, da Daniel Sinani a Lorenzo Insigne, soprattutto uno dei più amati e chiamati dai tifosi blucerchiati qui in Val Camonica. Non soltanto loro, anche Stefan Gartemann, che ha condiviso con Insigne un percorso di riatletizzazione durante tutta questa esperienza, e poi gli ultimi arrivati, ovviamente Tobias Lauritsen, l'attaccante norvegese, e Luca Ravanelli, che ovviamente arriva per rinforzare il reparto arretrato. Detto questo, c'è sempre la caccia aperta a un portiere, si sono raffreddate le piste Audero e Scuffet, è salito in qualche modo nelle percentuali il portiere del Verona Montipò. Vedremo, insomma, il mercato della Samp non può certo essere tutto qui, deve continuare il DS Americo Branco a portare altre pedine. Ha detto ai nostri microfoni che per la prima giornata di campionato, che sarà a proposito contro il Cesena a Cesena dell'ex Andrea Mancini, la rosa della Samp sarà completa al 90%. L'ultimo nome che sembra ormai ufficiale, manca solo proprio l'ufficialità, è quello di Aralampos Likoyanis, l'esterno mancino di difesa, ex Cagliari ed ex Bologna. Dunque questa è la situazione qui a Temu, si chiude il ritiro 2026, la Samp tornerà ad allenarsi domenica a Bogliasco per una sessione pomeridiana. A te la linea, Dario.
1: Grazie, grazie Simone. Noi segnaliamo anche una contestazione da parte dei tifosi della Sampdoria, rivolto non ovviamente alla squadra, non ovviamente ai giocatori, ma non ovviamente all'allenatore, ma alla società, con dei manichini che sono stati issati da parte dei tifosi in gradinata, vestiti da clown, questi manichini, e sono stati lanciati, a proposito di clown, dei nasi rossi sul campo. E con questa notizia è tutto per quello che riguarda il calcio, Giorgio.
2: Grazie, grazie a Dario Vassallo. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
1: Madre, quando si dona?
2: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
0: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
3: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì stabile ed assolata in Liguria, ventilazione debole a tratti moderata, con Mar Ligure praticamente calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno ovunque ampie schiarite con minime intorno ai 20-24 gradi, valori massimi non superiori ai 31 gradi. Sul Savonese avremo ampie schiarite con cieli in prevalenza sereni e temperature massime che raggiungeranno i 28-31 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con minime intorno ai 23-26 gradi, valori massimi anche qui intorno ai 30 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, sole ovunque protagonista con temperature massime tra i 25 e i 30 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie e schiariti ovunque, clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Ci attende una giornata di sabato in Liguria caratterizzata da spazi assolati e con temperature massime sempre intorno ai 29-31 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, temperature massime in lieve flessione. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto,

0: Rivolgiti all'Inca CGIL. Info su incaliguria.it.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
1: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

tensione all'interno del PD sulla decisione del Comune di aumentare la Tari. L'assemblea è stata rinviata. Nel frattempo i commercianti contestano la decisione di Palazzo Tursi. Il tema del bilancio di MT torna al centro del dibattito. Il presidente Bucci ha ribadito che ancora non si è visto e che quando c'era lui l'azienda funzionava. Una madre di 33 anni con percosse ha chiesto aiuto al centro antiviolenza Mascherona. La paura è anche che la figlia di soli 2 anni abbia subito abusi. L'ondata di calore di quest'anno è stata la più lunga mai registrata, come fa sapere ARPAL, 34 giorni consecutivi di temperature eccezionalmente elevate.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla politica che si mischia alla cronaca cittadina, perché il Partito Democratico sarebbe attraversando ore abbastanza turbolente per quanto riguarda l'assemblea che si doveva tenere in queste ore, invece è stata rinviata a settimana prossima. Al centro c'è il ruolo del segretario provinciale Tognoni, ma soprattutto la decisione di Palazzo Tursi di aumentare la Tari, come è stato già preannunciato nei scorsi giorni. Questo avrebbe alterato gli equilibri all'interno del Partito Democratico, che accusa la giunta e di conseguenza soprattutto il vice sindaco Terrile di non aver fatto sapere prima di questa decisione. Allora partiamo da qui per capire cosa sta accadendo.
1: Salta all'ultimo momento la direzione provinciale del Partito Democratico di Genova e dietro al rinvio emergono tutte le tensioni che attraversano il principale partito della maggioranza. La comunicazione agli iscritti è arrivata con poche righe: riunione annullata e rinviata, data da destinarsi. Solo più tardi è stata fissata una nuova convocazione per mercoledì prossimo. Ufficialmente si tratta di un semplice rinvio, ma il clima interno è tutt'altro che sereno. Da una parte cresce il malumore di una parte della base dei dirigenti nei confronti del segretario provinciale Francesco Tognoni, dall'altra aumenta l'insofferenza verso la giunta della sindaca Silvia Salis, accusata da diversi esponenti DEM di coinvolgere troppo poco il partito nelle scelte più importanti. La vicenda che ha fatto esplodere la tensione è quella dell'aumento della Tari. Secondo i malumori interni, la decisione sarebbe stata illustrata ai consiglieri comunali solo quando era oramai già definita, lasciando al partito un margine di intervento praticamente nullo. Un malessere che arriva nonostante il PD sia stato il primo partito della coalizione con il 29% dei voti, contribuendo in modo decisivo alle elezione di Silvia Salis. Il rinvio della direzione evita, almeno per ora, di far uscire pubblicamente i mal di pancia, ma il confronto è soltanto rimandato.
0: E poi, a seguito anche dell'indiscrezione del direttore Matteo Angeli, poi il Partito Democratico ha fatto sapere invece di essere comunque al fianco della giunta di Silvia Salis attraverso un comunicato. Dicevamo la Tari che aumenta nel comune della città metropolitana di Genova. Tutti hanno alzato barricate, non solo l'opposizione ma molto e soprattutto anche le associazioni di categoria, i sindacati e anche i commercianti hanno espresso grandi dubbi, anzi molta preoccupazione nei confronti dell'aumento della Tari per diversi motivi, ognuno per i propri. Allora andiamo a sentire quali sono in questo servizio di Elisabetta Biancalani.
2: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate. Più 5,7% determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6% e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Anche le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
3: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
0: Vi hanno convocato però a cose fatte?
3: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
0: Ecco, andiamo nel merito del problema.

0: provvedimento?
1: Beh, nel merito io dico solo una cosa: un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di Amiu della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo e che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
2: Ma noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amiu spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella cifra che è, ma non sicuramente vengono coperti, devono essere coperti da caricati sulle imprese.
0: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti.
3: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui, costanti, e oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già incidenza.
0: Dalla Tari al bilancio di AMT, la situazione della partecipata genovese è al centro del dibattito oramai da molti mesi. Sul tema è tornato a parlare il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, lo ha fatto proprio durante il Terrazza Incontra realizzato qui a Primo Canale, vediamo.
4: Abbiamo deciso di contribuire al piano di risanamento per quanto riguarda l'AMT con due azioni importanti. La prima: abbiamo deciso di aumentare il contributo annuale, perché è passato da 95 a 110 milioni annuale. Quindi ogni anno la Regione Liguria verserà AMT 110 milioni, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29. Questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento anche dalla parte della parte patrimoniale dell'azienda. La situazione ancora non c'è il bilancio del 24, non c'è il bilancio del 25. Quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci si potrà fare un discorso di ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro. Ma ora è troppo presto, anche se io le idee le ho molto chiare. Ho parlato addirittura a un certo punto, ho letto 250 milioni di buco, proprio vuol dire non aver capito niente di quello che sta succedendo.
5: Io ero rimasto a 100 milioni di aver letto.
4: No, c'erano 250 milioni. Poi si è arrivato a 300 milioni di debiti. Anche lì i debiti non hanno senso se non ci sono i crediti. Il discorso è che vengono utilizzate a pezzetti per polemiche strumentali. Bisogna rifiutarsi nemmeno non solo di leggere, ma di accettare visioni che sono assolutamente parziali e che non danno veramente la realtà dei fatti. La più grossa che è successa, ve la ricordate tutti, quando dopo si è detto che nel 25 il Comune di Genova aveva 50 milioni di buco, ve lo ricordate? E quando è stato approvato il bilancio finale del 25, cioè inizio 26, c'erano 47 milioni di attivo. Quindi siamo passati da 50 milioni di buco a 47 milioni di attivo.
0: Allarme al centro antiviolenza Mascherona di Genova. Una madre di 33 anni con evidenti segni di percosse chiede aiuto, teme che la figlia di 2 anni abbia subito abusi sessuali dal padre, un 44enne di origine marocchina. Indagini in corso, al momento lui è stato denunciato per maltrattamenti. Annissa De Filippi.
6: Aiuto è l'unica parola in italiano che una madre ha imparato per chiedere soccorso. Questa mattina al grido di una donna di 33 anni di origine marocchina è arrivata fino al centro antiviolenza Mascherona di Genova. Con segni evidenti di percosse sul corpo, la donna ha raccontato ai volontari di aver subito violenze ripetute dal marito, un 44enne marocchino, e di temere che la figlia di appena 2 anni potesse aver subito abusi sessuali da parte del padre. Immediato l'intervento dei carabinieri del reparto operativo di Genova, supportati da una mediatrice culturale. Da piccola è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale Gasdini per tutti gli accertamenti del caso. Al termine delle visite, i medici non hanno riscontrato segni di violenza sessuale. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Gli investigatori stanno ora approfondendo la posizione del 44enne anche per le ipotesi di abusi sulla

0: figlia. Intanto il centro Mascherona ha attivato tutte le misure di protezione per la madre e la piccola. Una storia drammatica che riporta ancora una volta alla ribalta il dramma della violenza domestica e la difficoltà di donne straniere a denunciare.
1: Tragico pomeriggio oggi a Multedo, a Genova. Un uomo di circa 50 anni è morto mentre faceva il bagno nel pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni era in acqua, ha accusato un malore, è stato subito soccorso da alcuni bagnanti che hanno chiamato il soccorsi. È arrivata l'auto medica, il 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, hanno potuto solo constatare la sua morte. Ed è stata una mattinata di tragedia anche in moto sul Colle del Garezzo, nel comune di Triora, dove nel pomeriggio un uomo di 56 anni è morto a causa di un incidente. L'uomo era di Bolzano, erano da poco passate le 16 quando l'allarme è stato lanciato dall'amico che era insieme a lui. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo a due ruote e sia a quel punto caduto per una decina di metri sottostrada nel greto di un torrete in secca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino. Per lui non c'è stato nulla da fare, hanno provato a rianimarlo ma senza riuscirci. Un giro nel Golfo dei Poeti per aggiornare la stampa sull'andamento dei cantieri all'interno del porto della Spezia. Per noi era presente Matteo Cantile, vediamo.
2: Un tour in catamarano all'interno del Golfo della Spezia per vedere che cosa sta succedendo in porto e come sta cambiando lo scalo. Per il primo anno di governo di questa amministrazione, il presidente Bruno Pisano ha deciso così di svelare tutti i dettagli di quello che sta succedendo nel porto della Spezia.
3: È un momento di grande vivacità imprenditoriale per questo territorio e quindi insomma, in questo anno c'è stata l'occasione di mettere a frutto il grande lavoro che è stato fatto precedentemente e che è stato fatto da chi mi ha preceduto e quindi portare a cominciare a concretizzare tutta una serie di progetti e opere che per una serie di motivi erano in attesa da anni e finalmente insomma possiamo cominciare a vedere a toccare con mano. Quindi un momento felice per il territorio, per la portualità in generale, per la blue economy della Spezia.
1: Sono arrivate le motivazioni della sentenza sulla Croce Verde di Mele. Il giudice ha condannato a 5 anni di reclusione l'ex presidente Agostino Ferrando per aver sottratto quasi 125.000 euro all'associazione. Secondo il giudice, Ferrando ha agito con malafede evidente. Tra 585 operazioni non tracciabili, utilizzava il timbro della croce solo per le spese legittime, ma non per quelle personali. Un danno gravissimo per un ente che assiste malati, anziani e persone fragili. Adesso parliamo del caldo record in Liguria. L'ondata di calore, che è iniziata lo scorso 19 giugno, è diventata la più lunga mai registrata da ARPAL. Quindi ci sono dei numeri che lo dicono: 34 giorni consecutivi di temperature sopra la media, ma in modo eccezionale, superando i precedenti di altri mesi passati come 2022-2024. Non è l'episodio più intenso della storia, ma poco ci manca. Sentiamo Lucrezia Marini.
4: 34 giorni consecutivi di caldo estremo. È il nuovo record registrato in Liguria dall'ondata di calore iniziata il 19 giugno, la più lunga mai osservata da ARPAL da quando monitora questi fenomeni. Un primato che riguarda la durata, ma non l'intensità. Il picco raggiunto quest'anno resta infatti inferiore a quello dell'agosto 2023, che continua a rappresentare l'episodio più intenso della serie storica. Anche considerando la severità, cioè la persistenza del caldo oltre le soglie climatiche, il 2026 si colloca dietro alle ondate del 2022 e del 2024. Il dato più significativo emerge però guardando l'insieme delle serie storiche. Le tre ondate di calore più severe e quattro delle cinque più lunghe si sono verificate tutte dal 2022 in poi. Se tra il 1961 e il 2010 gli episodi estremi erano 9, con 88 giorni complessivi di caldo eccezionale, dal 2011 sono diventati 20, per un totale di 247 giorni. Anche il calendario sta cambiando. Le ondate di calore arrivano sempre prima. Quella del 2026 è iniziata il 19 giugno, una delle date più precoci mai registrate in Liguria. Le notti tropicali, con temperature che non scendono sotto i 20 gradi, contribuiscono ad aumentare il disagio per la popolazione.
1: Dopo 4 mesi si è chiusa a Palazzo Ducale a Genova la mostra su Anton van Dyck, il celebre artista fiammingo che è considerato uno dei più grandi protagonisti della pittura barocca europea.

0: Europea è stata una delle esposizioni di maggior successo degli ultimi tempi, targata proprio Genova. Dario Vassallo.
1: Sono stati 73.000 i visitatori della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, allestita negli spazi dell'appartamento del Doge e della Cappella Dogale di Palazzo Ducale. Un successo per l'esposizione considerata tra le più importanti dedicate negli ultimi 25 anni al grande maestro fiammingo. Il percorso espositivo ha raccontato la dimensione profondamente europea di Van Dyck, artista capace di attraversare i confini geografici e culturali e di intrecciare la propria vicenda artistica con la storia politica ed economica del Seicento. Un viaggio che ha avuto uno dei suoi momenti centrali proprio a Genova, dove il pittore soggiornò tra il 1621 e il 1627, anni fondamentali per la sua formazione e la sua consacrazione. A Palazzo Ducale erano riunite una sessantina di opere suddivise in 10 sezioni tematiche, grazie a prestiti provenienti da alcuni dei più prestigiosi musei europei, come il Louvre di Parigi, il Prado di Madrid, la National Gallery di Londra, gli Uffizi di Firenze e la Pinacoteca di Brera di Milano. La mostra ha permesso di andare oltre l'immagine più conosciuta di Van Dyck, quella del celebre ritrattista, dal momento che ampio spazio è stato dedicato anche alla produzione sacra dell'artista, meno nota al grande pubblico ma di particolare rilievo. I 73.000 visitatori rappresentano così il bilancio di un'esposizione che ha riportato Genova al centro del racconto internazionale dedicato a Van Dyck, rinnovando il legame tra la città e uno dei pittori che più hanno contribuito a costruirne l'immagine nella storia dell'arte.
0: È iniziato il conto alla rovescia per i ritiri di Genoa e Samp, prima tornare in Liguria. Genova sarà la Sampdoria, che è partita prima del Genoa, poi la seguirà la squadra rosso-blu, che tornerà verso la fine della settimana. Si inizia a capire come potrebbero giocare le squadre da qui all'inizio del campionato, anche se il mercato è ancora in corsa vivo. Ci racconta tutto Dario Vassallo, poi con i nostri inviati. Ciao Dario, buonasera.
2: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, più che io saranno proprio i nostri inviati rispettivamente a Moena e a Temù sul campo della Sampdoria a dirci quello che sta succedendo. Per quello che riguarda il Genoa, ricordiamo che ieri c'è stata la partitella tra Genoa A e Genoa B con un risultato finale di 5-2 e poi fra un paio di giorni ci sarà la partita contro il Vicenza che chiuderà di fatto il ritiro rosso-blu. Ma sentiamo collegandoci con Caro Danani quelle che sono le ultime novità dal fronte Genoa. Buonasera Carlo.
3: Buonasera dalla Val di Fassa, Moena giorno 8 e dunque giornata intensissima anche quest'oggi al centro Benatti, una giornata divisa nettamente tra il programma del mattino e di quello del pomeriggio. In mattinata soltanto test atletici, spazio poi per Amorim e Baldanzi insieme a Martin per quanto riguarda una seduta sui calci di punizione. Nel pomeriggio è ricomparso finalmente Sua Maestà il pallone, tutti in campo, ognuno con il suo programma personalizzato. Il ritiro di Moena entra nella sua fase conclusiva, è atteso a ore in Val di Fassa l'arrivo del presidente del Grifone Dan Sciucu, il tutto per andare a completare il quadro della serata di gala domani sera in piazza a Moena con inizio alle ore 21. Ci sarà l'apoteosi per quanto riguarda il ritiro in Val di Fassa. Da segnalare una curiosità: domani sarà anche il compleanno di Daniele De Rossi, che dunque festeggerà insieme ai tifosi del Grifone il suo compleanno. Per il resto, come diceva giustamente Dario da studio, sabato gran finale con l'amichevole al centro Benatti contro il Vicenza, formazione neopromossa nel campionato di Serie B, attese migliaia di tifosi in arrivo da Genova per questa partita che suscita davvero tanta curiosità. Coriandoli di mercato, vi segnalo l'interessamento di Diego Lopez per Mario Mitai. esterno sinistro albanese classe 2003 attualmente in forza all'Itihad, è un obiettivo difficile ma non impossibile per il Grifone. Questa mattina Jacopo Grossi ha salutato i suoi, a questo punto, ex compagni di squadra per raggiungere il Trento. Giocherà nella formazione di Luca Tabbiani in prestito. Secco

0: da segnalare poi per il centrocampo rimane sempre vivo l'interessamento per Mendy, mentre in discesa le possibilità di un approdo in rossoblù per quanto riguarda Cajuste. Giornata di festa ancora anche oggi al Village, i cacciatori di autografi quest'oggi si sono sfogati tra mattina e pomeriggio con i vari Martin, Amorim, Beilov, Ducouré e Masini. E adesso andiamo a sentire al nostro microfono l'intervista che ci ha rilasciato Sebastian Ochoa.
1: I like this preseason. It's tough trainings, a lot of trainings. It's good. I like the group. I like the environment here in Moena. It's very nice. Of course, to show my qualities and be strong. And of course, I have a lot of to improve. But I'm doing my best every day in training, and I want to play a lot this season and help the team and perform. My life is in general is very nice. The weather is very, very good compared to Denmark. I would say my best friend would be Morten, because he's Danish also. He's been very good, helping me a lot in the start with the language, with showing me around, so I'd say him.
2: E questo era Sebastian Ochoa. Passiamo adesso alla Sampdoria, andiamo a Temù dove c'è per noi Simone Galdi. Simone, buonasera.
3: Sì Dario, buonasera a te e ai nostri telespettatori. Si chiude dunque quest'oggi il ritiro della Sampdoria in Alta Val Camonica tra Temù, dove ci troviamo adesso, e Ponte di Legno, una Samp agli ordini di Bernardo Corradi che ha lavorato duramente per tutta la durata di questa sessione prestagionale, con spesso allenamenti doppi, mattina e pomeriggio, tanta corsa anche nei boschi, e poi l'abbiamo vista, l'applicazione tattica sul campo per imparare i dettami del 4-3-3 voluto dal mister senese. Una Samp che ha perso purtroppo due pedine importanti durante il ritiro, con Tias Begic che si è infortunato durante proprio una sessione di corsa nei boschi, un stiramento per lui e dunque riposo necessario per diverse settimane, e poi il grave infortunio di Nicola Sekulov, la lesione al crociato destro anteriore, che ovviamente porterà a un'operazione chirurgica molto presto. Detto questo, la Samp ha comunque accolto volti nuovi, da Daniel Sinani a Lorenzo Insigne, soprattutto uno dei più amati e chiamati dai tifosi blucerchiati qui in Val Camonica. Non soltanto loro, anche Stefan Gartemann, che ha condiviso con Insigne un percorso di riatletizzazione durante tutta questa esperienza, e poi gli ultimi arrivati ovviamente Tobias Lauritsen, l'attaccante norvegese, e Luca Ravanelli, che ovviamente arriva per rinforzare il reparto arretrato. Detto questo, c'è sempre la caccia aperta a un portiere, si sono raffreddate le piste Audero e Scuffet, è salito in qualche modo nelle percentuali il portiere del Verona Montipò. Vedremo, insomma, il mercato della Samp non può certo essere tutto qui, deve continuare il DS Americo Branco a portare altre pedine. Ha detto ai nostri microfoni che per la prima giornata di campionato, che sarà a proposito contro il Cesena a Cesena dell'ex Andrea Mancini, la rosa della Samp sarà completa al 90%. L'ultimo nome che sembra ormai ufficiale, manca solo proprio l'ufficialità, è quello di Aralampos Likoyanis, l'esterno mancino di difesa, ex Cagliari ed ex Bologna. Dunque questa è la situazione qui a Temù, si chiude il ritiro 2026, la Samp tornerà ad allenarsi domenica a Bogliasco per una sessione pomeridiana. A te la linea, Dario.
2: Grazie Simone. Noi segnaliamo anche una contestazione da parte dei tifosi della Sampdoria, rivolto non ovviamente alla squadra, non ovviamente ai giocatori, ma non ovviamente all'allenatore, ma alla società, con dei manichini che sono stati issati da parte dei tifosi in gradinata, vestiti da clown, questi manichini, e sono stati lanciati, a proposito di clown, dei nasi rossi sul campo. E con questa notizia è tutto per quello che riguarda il calcio, Giorgio.
4: Grazie a Dario Vassallo. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì stabile ed assolata in Liguria, ventilazione debole a tratti moderata, con Mar Ligure praticamente calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa su

0: Ampie schiarite con cieli in prevalenza sereni e temperature massime che raggiungeranno i 28-31 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con minime intorno ai 23-26 gradi, valori massimi anche qui intorno ai 30 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, sole ovunque protagonista con temperature massime tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie schiarite ovunque, clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. Ci attende una giornata di sabato in Liguria caratterizzata da spazi assolati e con temperature massime sempre intorno ai 29-31 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, temperature massime in lieve flessione. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebimeteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè!

0: non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%, 65-70% finisce a letto. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne.
2: Vivere da gigolò è sempre meglio che lavorare. Stefano però, diciamolo, a prima vista non sembra avere il fascino ammaliante di Richard Gere. Lui però garantisce di essere stato il primo gigolò di Genova e che con il lavoro di accompagnatore ci vive bene da oltre 25 anni. Da quando poco più che ventenne si è messo in testa di far diventare un lavoro la sua passione per le donne più grandi. Ma guai però a chiamarle tardone. Alto ed elegante, la coda di capelli ormai brizzolata, Stefano racconta con piacere la sua storia, perché la pubblicità rimane pur sempre il miglior modo per vendere, come ammette lui ammiccando. Alla vigilia del nostro incontro ero scettico, perché uno che si definisce gigolò e che quando cammina fra l'umanità dolente del centro storico e i visitatori

0: Déshabillée dei parchi di nervi, con un'eleganza e un portamento neanche fosse in passerella, fa un po' sorridere. E però le sue parole sorprendono e mettono a nudo, è il caso di dirlo, la storia vera di un uomo e delle sue debolezze. Un uomo che ammette di non essere mai stato né di essersi sentito un macio sciupa femmine, ma solo un modesto accompagnatore, capace di rassicurare e dare un po' di affetto alle donne, spesso sole, forse come lui. Stefano, la tua è una storia davvero singolare, no? Sei un gigolò.
1: Direi di sì.
0: Uno che dà affetto e anche sesso a pagamento. Ma racconti chi sei innanzitutto, dove nasci?
1: Allora, nasco a Genova nel 1974 e sto a Genova per circa 7 anni, poi al 7° anno vado a Chiavari.
0: Posso chiedere se ti levi gli occhiali?
1: Certo.
0: Preferisco, grazie. È un problema?
1: No, assolutamente.
0: Ecco.
1: E niente, vado per me, cioè io ho più di 40 anni che abito a Chiavari, però Genova è nel mio cuore, cioè io mi sento genovese, Genova è la mia città.
0: Che c'entra? Un lavoro, parliamo di come sei arrivato, la tua infanzia l'hai fatta a Chiavari, che famiglia hai alle spalle?
1: Una famiglia bellissima, padre, madre, un fratello e niente, purtroppo mia mamma è mancata presto e io poi sono vissuto con mio padre.
0: Che lavoro faceva tuo papà?
1: Mio padre lavorava nel porto di Genova, faceva lo spedizioniere.
0: La mamma?
1: La mamma casalinga.
0: Casalinga.
1: Sì. Però purtroppo la mamma l'ho persa presto, mio padre purtroppo ahimè 3 anni fa è mancato anche lui.
0: Ecco, il tuo lavoro, la famiglia come l'ha preso? Un lavoro particolare?
1: È un lavoro particolare, più che altro mio padre, perché purtroppo mia madre, come ti ho detto, non c'era già più. Mio padre, sai, certo un papà non è che proprio stravede per sta cosa, però vedendomi felice se ne stava, anche perché più di tanto, cioè io ho sempre fatto, c'ho una testa che a me non mi si può dire niente, cioè io vado come un treno, voglio fare quello. Lui conoscendomi non è che aveva tanto da fare, da poter fare qualcosa.
0: E tu hai lasciato il lavoro fisso anche?
1: Sì, l'ho lasciato dopo 15 anni, sì, facevo l'autista all'MT di Genova.
0: Di autobus,
1: ma non era il mio lavoro, cioè io non lo facevo volentieri. Contatto col pubblico non è che ci vado proprio matto.
0: Perché non ti piaceva? Non arrivava lo stipendio?
1: No, stipendio niente da dire, era un bello stipendio, però la vita è una sola, io la mia vita la voglio fare come dico io.
0: Ma non sognavi da bambino un altro lavoro, un lavoro, diciamo, chi si chiede fare l'astronauta, chi vuole fare il giornalista?
1: Ma io sognavo, guarda, il mio sogno è nato quando ero piccolino, quando vedevo un mio compagno di scuola, si chiamava Loris, vedevo lui e lui era un grandonaiolo. E io ero timido.
0: Sì, ma quando eri piccolo, scusa, gli ormoni sono arrivati dopo, io parlo di l'età più piccolo, quando ancora si pensa a giocare, si pensa a un lavoro, non ci pensavi tu?
1: No, non ci pensavo. Ci ho pensato da questa cosa che ti stavo dicendo.
0: Dall'adolescenza.
1: Dall'adolescenza vedevo questo ragazzino timidino, cioè io timidino, lui invece donaiolo, che... e per me quella era una cosa che mi piaceva.
0: Volevi emularlo.
1: E volevo emularlo, infatti da lì è nato il mio nome d'arte, Loris Fashion.
0: E beh, ma da cercare di avere tante ragazze a diventare uno che è un gigolò, se ne passa. Come siamo arrivati a questo?
1: Come siamo arrivati? Praticamente il tutto è nato quando avevo 24 anni. 24 anni.
0: E adesso quanti ne hai?
1: Ora ne ho 52. Uscivo con una donna molto più grande, era un rapporto di sesso. Io sempre
0: molto più grande,
1: timido.
0: Quanti ne aveva?
1: Lei aveva sui la cinquantina, per me 24 anni
0: era
1: per
0: già.
1: Me era già bellissima donna e frequentando questa donna, una donna cioè, di alto livello, cioè
0: di rango,
1: fu lei proprio a dirmi: ma guarda che hai fatto successo con le mie amiche. Ma mi chiedono di te, ma cosa, come mai? Ma che ne so, ma dai, ma cosa dici? Ma buttati. Ed è nato proprio qua. È per quello che mi piaceva stare qua. Perché è nata a Nervi. Eravamo a Nervi una domenica, passeggiando, mi dice: hai fatto un successone con le mie amiche. Ma dai, buttati. Buttati, che la vita è un treno.

0: vabbè dai proviamo. E da lì mi ha presentato facendo serate e tutto quanto, e io pian pianino ho cominciato a conoscere queste donne e a buttarmi, a dire guarda io faccio questo se mi farebbe piacere. Subito, ti devo dire la verità, erano tutte un po' titubanti, perché poi all'epoca non era come adesso, i social non c'erano, era un po' diverso, no? Però poi pian pianino ho cominciato ad avere le prime chiamate, a cercarmi, a chiedere.
1: Quanti anni hai preso e sei diventato?
0: Beh, io è dal 98 che ho iniziato e devo dire che a Genova sono stato uno dei primi. Io a Genova sono stato uno dei primi. Ho conosciuto tanti altri che lo fanno, uomini, vabbè, donne è un'altra cosa, però uomini, soprattutto anche di fuori, perché Genova è una piazza particolare. Non è Milano, non è Roma, non è Torino, è una piazza particolare.
1: Ma nel frattempo la tua vita privata, una fidanzatina, ti sei innamorato?
0: Guarda,
1: sei arrivato ad avere una vita, un rapporto allora, coppia normale, come tutti i ragazzi?
0: Ma a me sinceramente di avere delle storie non me ne è mai fregato tanto, sinceramente, perché
1: il cuore non...
0: Mi sono innamorato.
1: Quante volte?
0: Due volte. Mi sono innamorato tanto due volte, ci ho sofferto, una 22, l'altra che ero più grande.
1: Non 40, era contraccambiato questo 40, amore?
0: No. Purtroppo no.
1: Hai preferito cambiare?
0: Sì, ho avuto delle baccate, come dicono qua a Genova, delle baccate che ne faceva meno. E meno male che comunque, tranne l'ultima, che ci è voluto un po' di tempo per uscirne, perché facendo questa cosa qua, il cervello...
1: Ah, ma tu nel frattempo facevi anche questa cosa qua?
0: Sì.
1: E loro lo sapevano?
0: Loro lo sapevano, e anche per questo che è andato...
1: Il cervello... Non potevi rinunciare a questo?
0: C'era un inizio, volevo, però poi ho visto che poi non, essendo che poi la storia non andava bene, e comunque questo mi aiutava anche a non pensare, a soffrire di meno, dico la verità.
1: È diventata una specie di droga per te?
0: Ma no, droga no, però una cosa che io, perché non è da, tutti lo possono fare questa cosa qua, Michele,
1: ah
0: non lo possono fare
1: certo.
0: Tutti. Cioè una cosa che devi averla dentro, cioè devi essere...
1: Sei un accompagnatore, no? Che poi se vai in un certo modo può finire anche a letto la storia, ma invece
0: esatto.
1: Può anche non finire a letto.
0: Ed è già successo, non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%, 65-70% finisce a letto. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne. E devi entrare nella psicologia della persona che hai davanti. Io negli anni ho imparato a entrarci, a capire dove era il caso di andare, dove non era il caso, dove potevo... Perché poi io pensavo anche a un lungo termine, cioè no, ci vediamo e finisce lì. Ci vediamo nel tempo, ci frequentiamo, ci conosciamo e poi se va bene. E nel tempo ho perfezionato questa cosa.
1: Ma c'è stato qualcuno che si è innamorata di te o tu ti sei mai innamorato di queste donne? O comunque...
0: C'è stata una che si è innamorata di me, ho dovuto lasciare subito. Perché quando subentra il sentimento va male, finisce male.
1: Però il feedback c'è sempre, no, fra te?
0: Sì, vabbè, c'è, ma non, essendo che ho lasciato perdere finisce tutto. Perché quando c'è il sentimento non va bene.
1: Ti è capitato di rompere qualche matrimonio, di creare qualche caos?
0: No, questo no, assolutamente.
1: Sempre molto privacy?
0: Molta privacy, anzi, soprattutto la privacy. Cioè, questa è una cosa che devi farla, cioè, seriamente. Cioè, io infatti, diciamo la verità, le donne con me quasi si vergognano, cioè le mie amiche si vergognano.
1: Tu sei molto popolare, perché io ti ho conosciuto perché nei

0: Piccoli camminavi, a un certo punto sento due a fianco a me, due donne, che dicono guarda il gigolò, quello è il gigolò. E io l'ho guardato sto personaggio che camminava davanti a me, allora poi più avanti ti ho fermato e ti ho chiesto, per cui poi io, sapendo di questa intervista, ne ho parlato e tutti ti conoscevano, ero l'unico che non ti conosceva, perciò sei molto popolare perché da tanti anni fai questo lavoro. Esatto. E i giornali, soprattutto 10 anni fa, hanno parlato di te. Ora hai 50 anni, non sei più un ragazzino.
1: 52. Grazie,
0: no, va bene. Cinquantenne volevo dire, no? Non ti tirare le somme, non ti immagini fra qualche anno in pensione con una... Economicamente come stai?
1: Va bene, non mi posso lamentare, anche per quello che ho lasciato il lavoro, perché potevo permetterlo. Non è che io sono più furbo degli
0: altri. Grazie al lavoro che fai adesso?
1: No.
0: Ah, stai bene di famiglia, stai bene perché comunque hai alle spalle qualcosa.
1: Potevo permettermelo e...
0: Di giocare un po' con la vita.
1: Esatto, di giocare, la vita è una... E quindi...
0: Perché andare a fare...
1: Non è che mi sento più furbo degli altri.
0: No, ho capito.
1: Cioè, l'ho fatto con le spalle coperte, perché cioè, non lo fate...
0: La domanda che devo fare, cerca di rispondermi. Quanto costa una serata con te?
1: Preferisco non rispondere a questo, Michele.
0: Ma è a portata di tutti?
1: Adesso... Prima no. Quando mi hai detto te di 10 anni fa... Lì ero abbastanza alto, ora ni.
0: È più avanti.
1: E qui rimaniamo.
0: Ecco, cosa ti è capitato, le cose più strane che ti sono capitate e poi anche le cose più belle, vuoi dire, no?
1: Ma belle quando ho fatto le crociere. Io ho fatto 12 crociere.
0: Con le donne che ti hanno... Di nascosto oppure lo sapevano?
1: No. Erano
0: clandestine,
1: tutte donne che non avevano sto problema qua.
0: Erano single?
1: Sì, o singolo quasi. E quindi non c'era sto problema. E lì è bello perché ho girato, mi sono divertito, ho visto un po' di mondo e poi tutto il resto.
0: E il rapporto, ti è mai capitato qualcuno, una coppia che volesse un rapporto a tre?
1: Mi è capitato proprio in crociera, ma non potevo assolutamente, perché io questa cosa qua...
0: La deontologia?
1: Lo faccio seriamente. In crociera mi è capitato più di una volta di coppie che mi chiedevano di andare in cabina, ma non potevo, non l'ho fatto.
0: E invece rapporti omosessuali, qualche uomo che voleva pagarti?
1: Tanti, quelli tanti, solo che a me non mi interessa, a me l'uomo, cioè, gay, no. Io non sono gay, a me piacciono le donne.
0: Ecco, ti piacciono le donne, però quando hai 25 anni vai con una donna di 50 anni, insomma, niente da dire, vuoi dire, sono delle cinquantenne, anche quando avevo 25 anni, che erano molto belle, le vedevi, no? Però, insomma, può capitarti invece che ti chiede di andare a letto una donna che non era.
1: Ecco.
0: Come fai?
1: Tu prima mi hai chiesto una cosa bella e una cosa brutta, giusto? La bella è fare le crociere, girare e tutto il resto. La brutta è proprio questa.
0: Andare con una donna che...
1: E anche questa è una cosa che non tutti possono fare. Perché è un conto, bla bla, e poi... Un conto poi trovarsi con donne di una certa età e...
0: Quando si chiude una camera.
1: Quando si chiude la camera, quando senti l'odore, ma non l'odore l'odore che non è più di una giovane, già questo ti blocca. Cioè, io voglio andare in una cosa abbastanza cruda, però
0: è così.
1: Quindi già solo per questo i ragazzi dovrebbero starsene un po' zitti quando mi chiedono, perché poi ma chiamami, ma vengo io.
0: Ma sì, ma ragazzi, mi fermano i ragazzi,
1: cioè non è così, non è così.
0: Sì.
1: Un conto quando sei lì, poi cioè, tu... Io negli anni ho imparato a, anche con un aiutino, diciamocelo chiaro, perché in certi casi ci vuole un aiutino.
0: Da quanto?
1: Da 10 anni, 10-12 anni a questa parte.
0: Fatto presto però, scusa. Perché comunque le situazioni
1: In certe situazioni non c'è bisogno. Purtroppo più vado avanti con gli anni,
0: certo.
1: Anche io, e più, cioè, c'è un pubblico sempre più grande. E quindi, cioè,

0: anche ristretto, cioè, il numero.
1: Esatto, bravo, è anche ristretto. Quindi certe situazioni hanno bisogno dell'aiutino, non me ne vergogno a dirlo, ma comunque, cioè, tutti i gigolò in certi casi prendono un aiutino, cioè non è un mistero.
0: Ti senti solo tu?
1: No, assolutamente. Io amo, cioè, a parte che io sto bene con me stesso, quindi anche da quando sono solo sto benissimo. Ecco, questo è un lavoro che devi farlo, devi stare bene con te stesso prima di tutto. E da lì parte tutto. E sai, l'uomo, cioè la donna è diversa, l'uomo è difficile che riesce a stare da solo bene. Io forse, cioè questo è il mio carattere, io di stare da solo non mi interessa un futuro. Mi dicono, ma come farai un giorno? Ma al limite mi prendo una badante, giovane però, me la prendo giovane, un giorno mi prenderò una badante.
0: Non molestarla.
1: Non la molesterò, me ne prendo giovane, baderà a me, ma non ci penso, io penso a stare bene adesso, la vita è una, va goduta.
0: Ecco, tu tornassi indietro, rifaresti le stesse scelte, lasciare l'autobus per fare questo lavoro?
1: Sì, assolutamente, cioè l'autobus non è per me. Cioè,
0: ma
1: io...
0: un altro lavoro? Questo è il tuo lavoro?
1: No, io guarda, non do... il giorno che decido di non fare più niente, prendo e viaggio. Viaggio, crociere, non crociere, la cosa più bella, cioè lavorare, ma perché tutto rispetto, cioè io posso permettermelo, sinceramente, io la mia vita me la voglio godere.
0: Ti è rimasta una donna particolarmente nel cuore, una storia che magari è durata di più? Come...
1: Sì, sì.
0: Ovviamente senza fare nomi, ma ci racconta un po'.
1: L'amore della mia vita, è l'amore di una donna che è nato un rapporto sbagliato ed è finita sbagliato, cioè ed è finita perché quando gli amori nascono sbagliati e qui rimango, non posso dire di più.
0: Era sposata?
1: Certo, non va bene.
0: Ti sei innamorato di una donna sposata? Capita,
1: capita. Infatti da lì ho detto basta, lì ci sono cascato, però tu sai bene che al cuore non si comanda, quando c'è, cosa ci fai?
0: Ti è mai capitato di piangere in queste...
1: Assolutamente sì.
0: Sì?
1: Assolutamente sì, io ho pianto, guarda, il più che ho pianto è quando purtroppo è mancato mio papà.
0: Vabbè, quello io parlo del lavoro.
1: Per il lavoro, proprio per questa situazione qua, ho pianto tanto. Ho pianto che io non ho il carattere, anzi, il pianto ti aiuta, ti sfoghi, ti fa bene. Io non essendo abituato, per fortuna, sono riuscito anche a piangere con questa storia qua che ho avuto e mi ha aiutato, assolutamente sì, piangere.
0: Concludiamo la domanda di riepilogo. Come inizia il rapporto con una cliente nuova? Dove vi incontrate? Come poi si finisce in una camera? Quale camera? Quale stanza? Casa sua? Tu hai un monolocale, un bilocale a partire?
1: Allora, inizia che io ormai sono conosciuto, quindi sanno dove trovarmi, anche sui social non c'è problema. I locali più che altro ci si vede in un bar, un aperitivo o a cena, si discute, si vede se posso interessare, perché per carità, magari dicono questo cosa vuole, oppure se interessa, poi ci si vede soprattutto nei locali, di solito vado in casa loro, io posso però no, di solito mi chiamano in casa loro e si fa.
0: Scusa, domanda che mi viene così, si paga in anticipo?
1: Dipende come mi gira a me, come vedo, come inizia la storia, l'educazione, il rispetto e poi lo vedo io come fare. Negli anni ho imparato bene a non prenderla in quel posto.
0: Ti è mai capitato di dover rimborsare?
1: Assolutamente no, questo no.
0: Tutto soddisfatto?
1: No, sono tutte soddisfatte. Tranne storie che sono finite perché qualche

0: qualcheduna purtroppo non c'è più, e qualcheduna...
1: L'età massima con cui hai avuto un rapporto?
0: 69.
1: 69.
0: Che è un numero particolare.
1: Sì.
0: Ed è anche il numero dell'età di una signora.
1: Possibile che le donne provino con te perché non riescono più col compagno, col marito, allora cercano di riaccendere un desiderio che non sentono più?
0: Tanta la curiosità. E sì, delle volte c'è quella trasgressione che vedono in me di...
1: E poi andare... può servire anche tornare con me.
0: Esatto, esatto. Ma infatti io ho...
1: Sei un terapeuta.
0: Donne, certo, io faccio del bene al mondo, al prossimo.
1: E anche alle tue tasche. Grazie Stefano, grazie.

0: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo in Spagna oggi a Barcellona, andiamo a dare il nostro buongiorno a Claudio Marchese. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, ci racconta un po' la sua storia, quando e perché ha deciso di lasciare la Liguria?
2: Sì, io sono appunto di Genova e ho studiato a Genova per la prima parte della mia vita, poi sono andato a Milano a continuare il percorso di studi e poi un'esperienza all'estero in Norvegia. Lì poi sono tornato in Italia, ho iniziato le mie prime esperienze lavorative a Genova, poi in Modena, Verona e poi successivamente ho colto l'opportunità per andare in Svezia, avere un'esperienza lavorativa lì per circa 3 anni e mezzo e poi da pochi mesi mi sono spostato qui a Barcellona, quindi sono ancora in un periodo diciamo di scoperta, però per ora tutto bene, l'immagine dietro di lei lo dà a vedere.
1: Senta, potrei dire, per fare una sintesi un po' giornalistica, diciamo, dal freddo ha cercato un po' un clima un po' più, diciamo, mediterraneo e caldo.
2: Sì, assolutamente. E per certi versi Barcellona devo dire che mi ricorda un po' che Genova comunque è una città sul mare, con colline, monti dietro, quindi sicuramente per una persona di Genova questo è un ambiente più usuale, ecco.
1: Com'è vivere a Barcellona nella quotidianità?
2: Direi che è un ottimo bilanciamento perché si possono trovare, come si immagineranno, zone molto frequentate, molto turistiche, ma anche zone più calme sicuramente, quindi se una persona vuole avere un po' i due aspetti della vita può decidere un po', ecco, su quali fronti muoversi, e lavorativamente è anche un ambiente molto, molto vitale, molto frizzante, ci sono persone da tutte le nazionalità. Anche l'inglese non è un problema qui per molti, quindi è una città internazionale sicuramente.
1: È una città cara?
2: È una città cara, soprattutto a livello di immobiliare, quindi di affitto, però direi è una città cara come lo sono le grandi città o le capitali di altre nazioni, però dal punto di vista immobiliare è sicuramente una città cara.
1: Quindi è difficile trovare anche una casa in affitto, non dico comprarla, ma trovare una casa in affitto è difficile.
2: Sì, è difficile, c'è molta competizione, bisogna fare a gara con le chiamate, sono dei veri e propri colloqui effettivamente, quindi c'è proprio una selezione da parte delle agenzie immobiliari o dei proprietari stessi per avere il miglior inquilino, diciamo.
1: Senta, lei di che cosa si occupa, che cosa ha studiato e qual è il suo lavoro?
2: Io sono un biostatistico, lavoro per un'azienda farmaceutica, una multinazionale, e ho studiato appunto biostatistica come percorso magistrale e in estrema sintesi diciamo che ci

0: occupiamo, perlomeno nel mio campo, di contribuire negli studi clinici, ossia gli studi che si occupano di approvare, scoprire e approvare nuovi trattamenti terapeutici, ed in particolare il nostro ruolo sta nel supporto alla collezione dei dati, all'analisi del dato, alle eventuali pubblicazioni e quindi in generale a mantenere un approccio metodologico corretto per quella che è l'analisi di dati provenienti da studi clinici.
1: Lei ha lavorato tanto nel nord Europa e adesso lì in Spagna. È un settore dove lì a Barcellona, per esempio, sono più avanti rispetto all'Italia, oppure la sua scelta è stata dettata, diciamo, dalle opportunità che sono un po' più carenti in Italia?
0: E la mia scelta è stata dettata da motivazioni sia dal lato personale, diciamo, appunto come diceva lei, è sicuramente un ambiente più familiare questo, ma anche lavorativo e non in comparazione soltanto all'Italia, ma anche in comparazione a dove ero prima in Svezia, nel senso che, come le dicevo, Barcellona è un ambiente molto competitivo anche per le aziende. E per quello che riguarda la mia esperienza, le posso dire che l'azienda per cui lavoro comunque sta investendo molto in questa città, e la regione Catalogna anche sta investendo molto nell'attrarre risorse di enti privati in investimento, quindi anche le assunzioni sono sicuramente in crescita e la competizione tra aziende non può far altro che beneficiare a noi potenziali dipendenti, ecco.
1: Senta, lei ci si è trovato a studiare biostatistica, si è innamorato dopo, perché adesso se ne parla un po' di più, ma fino a qualche anno fa non era così usuale, diciamo, studiare biostatistica, o no?
0: Sì, assolutamente, io stesso non la conoscevo. Io provengo da una mamma, ma ho sempre avuto comunque un interesse personale per quello che era l'ambito medico e biomedico, per cui ho trovato questo, ho sfruttato, diciamo, la statistica come ponte per avvicinarmi al mondo biomedicale. Direi che poi sicuramente, sfortunatamente, negli ultimi anni con l'esperienza del Covid, anche l'importanza del dato, l'importanza della metodologia che si applica nell'analisi ha portato un po' alla ribalta questa branca di studio.
1: Senta, lei è stato fuori per tanto, però che cos'è che le manca, di Genova e della Liguria di più?
0: Beh, sicuramente pesto e focaccia sono tra le cose che mancano di più, però sono stato molto sorpreso, devo dire, nel venire qui a Barcellona e trovare, diciamo, pesto e focaccia che sono molto simili a quelli che abbiamo noi, cosa che invece non avevo assolutamente in
1: Questa è
0: Svezia.
1: una notizia.
0: Assolutamente, e addirittura le dirò un ristorante condotto da genovesi, addirittura anche di Voltri, che hanno un ristorante con le classiche ricette tradizionali che abbiamo noi, quindi quando sento un po'
1: La
0: quel senso
1: nostalgia.
0: di nostalgia, esatto, si può avere una cena in questo ristorante o comunque trovare delle pezze.
1: Vabbè, esatto, vabbè, questa è una cosa positiva. Direi che poi allora ci deve mettere in contatto anche con loro, perché devo dire che insomma un giro ne abbiamo
0: Assolutamente.
1: fatti, ma loro non lo sapevamo. Senta, prima di salutarla però non posso che farle una domanda che è relativa anche a quello che sta accadendo in questi giorni, insomma con questi due incidenti ferroviari. Dal punto di vista dell'opinione pubblica, quanto, come se ne parla rispetto a quello che per esempio accade in Italia quando accadono queste tragedie?
0: Beh, purtroppo in momenti come questo la gestione dell'informazione è la medesima, quindi comunque c'è un forte senso di lutto anche nazionale, di tristezza per quello che è successo, però siamo tutti umani, in particolare sudeuropei, quindi l'approccio a questo tipo di informazioni è il medesimo, come puoi immaginare.
1: È simile. Allora, io la ringrazio, la lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita.
0: Hasta luego, gracias.
1: Grazie mille, Claudio Marchese, genovese a
0: Adios.
1: Barcellona, arrivederci.
0: Adios.

0: Roberto Timossi, I corni del destino, il pozzo di Giacobbe, editore. Beh, andiamo indietro con la storia. Di quanto tempo e dove?
1: Andiamo al XII secolo, esattamente al 1186, quindi facciamo un salto
0: discreto.
1: Di quasi 1000 anni in sostanza, ma è stato fatto per ambientare un romanzo in un periodo molto particolare, quello tra la seconda e la terza crociata, dove si vivevano momenti di tensione sia sul continente, in Europa, in Italia, sia in Terra Santa, perché il libro appunto si divide in parte in Italia, in particolare Liguria, e in parte in Terra Santa. E mi sono documentato sulle fonti storiche e ho cercato di essere più verosimile possibile, benché molti personaggi ovviamente siano inventati.
0: Il conte Aimone, come lì appunto si può dire.
1: Aimone, sì,
0: di Chalant, nome valdostano.
1: E Aimone dei Conti di Chalant erano recenti feudatari dei Savoia, a cui era stato dato in vassallaggio la valle di Augusta Pretoria. Io utilizzo i nomi storici, che so, il libro inizia Tiglieto, però io cito Civitacula, che era l'antico nome insomma della zona di Tiglieto. E come dicevo, i conti di Chalant, perché Aimone è un cadetto, quindi non eredita niente, a 7 anni gli viene chiesto di scegliere tra farsi monaco o farsi guerriero, sì, farsi cavaliere. Lui sceglie di farsi cavaliere, però sarà una scelta poi nel romanzo che si capisce, gli peserà anche un po'.
0: Se ti chiedo se riesci in 2 minuti a raccontarmi qualcosa senza, logicamente, toglierci le sorprese che ci sono.
1: Sì, dunque, trattandosi di un thriller anche storico, con anche dell'avventura, è chiaro che voglio lasciare al lettore il piacere della scoperta.
0: Però un accenno.
1: La trama, sostanzialmente, la fabula, come si dice, è questa. Si inizia, come ho detto, a Tiglieto, dove il marchese di Monferrato, Guglielmo V, il vecchio marchese di Monferrato, personaggio storico, si reca per incontrare un monaco che prima era guerriero e conoscere che cosa succede in Gerusalemme. Perché? Perché in Gerusalemme in quel momento è sul trono un bambino di 9 anni, quindi aveva ovviamente dei tutori, non poteva fare nulla, di 9 anni, che era suo nipote. E allora decide di andare a omaggiare il nipote. Il marchese di Monferrato era uno dei più importanti baroni a quei tempi d'Europa, alleato di Federico Barbarossa, partecipa a molte guerre e aveva 74 anni, quindi per quell'epoca arrivare a quell'età
0: era un discreto.
1: Lì succedono alcuni fatti, cioè esce fuori il mistero di una reliquia, delle reliquie, che non si capisce che cos'è, e c'è un indizio per trovarla, però non basta. Da questo indizio bisogna fare tutta sostanzialmente la costa di Ponente, da Varagine fino all'isola Gallinara, che allora si chiamava Gallinaria, quindi la chiamo Gallinaria, all'isola Gallinara, dove in un monastero si doveva trovare l'indizio risolutore per trovare la reliquia. Però, ahimè, succedono fatti importanti, che non c'è un'avventura molto forte da parte di Aimone. Aimone poi ha un'avventura anche a Genova. Aimone passa per Genova per imbarcarsi per la Terra Santa, e qui va la Comenda, che era stata appena costruita,

0: sempre per cercare indizi sulla reliquia, che ancora non gli mancano, e io faccio una descrizione fedele di questa parte. Poi si passa in Terra Santa, dove in Terra Santa si trova a Aimone, in mezzo agli scontri, alle guerre che c'erano tra i cristiani e i saraceni, allora comandati da Saladino, da Salah-ad-Din Saladino, che poi alla fine storicamente ha avuto la meglio sui crociati.
1: Certo.
0: Quindi Aimone si trova in mezzo a questa avventura. E poi ha finalmente gli indizi risolutivi per trovare la reliquia. E la reliquia, perché in sé la ricerca di una reliquia non è molto originale, però la reliquia in quanto tale, credo che trova, non si è mai vista.
1: È infatti la reliquia delle reliquie.
0: È la reliquia delle reliquie.
1: Quindi andiamo a caccia della reliquia delle reliquie con Roberto Timossi e il suo I corni del destino, il pozzo di Giacobbe. Grazie Timossi e buona lettura a tutti.
0: Grazie a voi.

0: Star 4.0 è un centro di competenza e emanazione Mimit ormai presente da 7 anni sul territorio genovese, che si occupa di sicurezza delle infrastrutture critiche digitali. Abbiamo pensato di attivare all'interno del centro di competenza la prima Dual Use Academy italiana per supportare le aziende, in particolare, che è proprio il nostro compito, le piccole e medie imprese, a affrontare o approcciare il problema proprio anche normativo della dual use. Come sapete, i dual use sono tutti quei prodotti, quelle tecnologie che possono avere sia un utilizzo civile che un utilizzo militare, e il problema molte volte nasce al momento in cui io esporto il mio prodotto, che se non ho seguito tutta una serie di procedure può essere bloccato proprio nel momento dell'esportazione. L'Academy, oltre a fornire corsi proprio finalizzati a comprendere bene quali sono le procedure da seguire, mette a disposizione, grazie alla partecipazione del RINA in particolare nell'Academy, proprio dei laboratori che permettono di verificare se la tecnologia, il materiale è un materiale o una tecnologia di dual use. Questo è dare un supporto proprio al sistema paese.
1: Noi dobbiamo fare in modo che le medie imprese, le piccole imprese possano avere delle opportunità per evitare che queste norme diventino un digital divide e che in qualche modo allontanino le imprese dal poter esportare. Per questo motivo abbiamo chiesto all'università e a Star 4.0 di ragionare su un'academy che possa formare le figure professionali necessarie per dare poi un supporto materiale a chi dovrà fare delle pratiche e compilare dei documenti molto delicati.
2: La sicurezza qui è intesa in un termine di security, il termine inglese aiuta, non si parla di sicurezza come sicurezza sul lavoro, non si sta parlando di 8108, tanto per capirci, qui si sta parlando della valutazione della eventuale esportazione non autorizzata di risultati di ricerca che potrebbero eventualmente essere malversati laddove qualcuno voglia fare di un uso civile un uso illecito, improprio e talvolta nocivo. Quindi il Centro Sicurezza Rischi e Vulnerabilità dell'Università di Genova è stato costituito nel 2021, operativo, nel 2020 come statuto, proprio per mettere assieme 13 dipartimenti con le varie anime dell'università per creare un modo per valutare come ottimizzare questo monitoraggio obbligatorio per legge nell'ambito della salvaguardia della libertà accademica, che è una cosa fondamentale.

0: aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
1: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
0: Se

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Seguiamo le stagioni, siamo alle porte della primavera, anzi dico esattamente in che periodo siamo perché è determinante per questa puntata che parla della potatura degli ulivi. Siamo nell'ultima settimana di febbraio quando realizziamo questa puntata. Massimo Solari, presidente dell'Associazione dei produttori olivicoli della Liguria, è corretto che siamo nel periodo giusto per potare anche in base a quello che è successo prima come tempo e tutto?
1: Sì, siamo nel periodo idoneo, diciamo che la pianta è ancora nella fase dormiente e quindi non ha ancora gettato le gemme a foglia e a frutto. In questo periodo qua, quando il freddo che ormai l'abbiamo alle spalle, si può incominciare a fare una potatura di produzione, nel senso che le potature dell'olivo si dividono in due tranche, la potatura di produzione, quindi taglietti piccoli, e la potatura di ristrutturazione, quando l'albero è scappato in alto e quindi dobbiamo fare dei tagli di grossa dimensione.
0: E quando si fanno quelli?
1: Quelli lì bisogna aspettare dopo la metà di marzo, in modo che il freddo non sia più presente nell'oliveto.
0: Quindi quando uno se l'è fatto diventare troppo alto, che deve darci un bel taglio,
1: deve fare dei tagli di ritorno consistenti, quindi parlo di un diametro di oltre i 10, 15, 20 centimetri, togliere le branche che sono andate in alto, lasciando le branche leggermente più piccoline, stando attenti a lasciare un po' di chioma che va verso l'alto. Perché? Perché la linfa deve partire dalla terra, andare su tutto il lungo il ramo e arrivare in cima, crea la circolazione del succo della pianta. Se noi andassimo a fare un taglio così ipoteticamente piano qua, ora faccio vedere, è un taglio dritto qua così, praticamente la pianta va in sofferenza. Cosa succede? L'anno dopo troveremo tantissime ramettini piccoli di questa dimensione che non hanno un senso. Noi lasciamo un po' di sviluppo verso l'alto, la pianta circola bene e rimane ben bilanciata. Per potatura di produzione si intende una potatura che andiamo a ristrutturare una pianta che poteva aver avuto le olive, quest'anno non ce n'è stato, ma comunque le olive, e ridurre la chioma e buttare giù un 25% della chioma presente, non di più. Perché? Perché se noi tagliamo tanto, la pianta cosa fa? Prende vigoria, e invece di mettere le gemmette sia a foglia che a frutto, mette solo gemme a foglia. Questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo, perché si fa la potatura? La potatura si fa perché durante la raccolta dell'anno precedente abbiamo avuto difficoltà a raccogliere, dobbiamo togliere tutta la parte che va all'interno, creare luminosità, come si può vedere, all'interno, in modo che la luce riesca a entrare nei 360 gradi della fase.
0: Ecco, questa è la regola principale. Voglio chiedere una cosa prima. Gli alberi di ulivo non dovrebbero in generale per la loro salute raggiungere mai un certo limite d'altezza?
1: Allora, gli alberi di ulivo non è per la salute della pianta, perché è una pianta molto forte, è per la salute di chi va a raccogliere le olive tendenzialmente. Dobbiamo fare un discorso un po' a monte, veloce, nel senso, qua ci troviamo in un oliveto che era completamente abbandonato fino al 2016, è stato ristrutturato, c'è stato fatto un taglio al tronco famoso, nel senso che le olive erano scappate a questo livello qua, e si vede benissimo, vedete? Qua è stato tagliato, qua
0: è vero,
1: tutte le piante sono state tagliate qua, concimate, e poi sono partite benissimo, perché questa è una forma a vaso normale, non vaso policonico, perché policonico sarebbe da dire lascio questa branca qua fruttifera e lascio quest'altra branca e tutto il resto lo tolgo. A me, sono sincero, non piace tanto, perché andiamo un po' a snaturare l'olivicoltura tipica della zona. Il vaso policonico si andrebbe a fare con le olive tipiche della Toscana, che sono le leccine, che si prestano molto di più. La lavagnina, secondo me, quando una pianta, a me interessa produrre le olive bene, poterle raccogliere bene e riuscire, certo, a fare quei trattamenti fitosanitari in modo che senza faticare tanto.
0: È giusto.
1: Qua siamo in una zona abbastanza pianeggiante, abbiamo diminuito tantissimo la densità delle piante,
0: sì,
1: perché comunque, come vedi,
0: c'è una bella distanza.
1: Sì, c'è già una distanza, e soprattutto dove ce n'era due, nel dubbio io ho sempre lasciato la pianta più bella.

0: questa era troppo vicino al muro, quindi l'altezza aumentava, e abbiamo tenuto sempre le piante a monte in sicurezza, in modo che quando si va a raccogliere non sei troppo vicino al muretto, perché purtroppo siamo in una zona collinare ma con tutti i terrazzamenti, e lavorare in sicurezza, perché poi il discorso principale è che chi deve raccogliere deve lavorare in sicurezza.
1: Esatto. Allora, di fronte ad un albero come questo, cosa si deve tagliare, Massimo?
0: Allora, in fondo bisogna andare a togliere innanzitutto le branche esauste, e per le branche esauste sono queste qua che vi faccio vedere, tipo questi qua che vedete che hanno pochissima vigoria,
1: cioè hanno poche foglie,
0: perché questa è una branca che ha portato le olive 2, 3, 4 anni di seguito, le vedete anche qua sotto, perché prendono poca luce, perché comunque sono branche che sono andate in fruttificazione e si vanno a tagliare, e poi bisogna ridurre leggermente un po' le cime sono quelle che vanno su, sempre però facendo attenzione a lasciare quella gemma, quelle rami apicali che ci portano sulla linfa. Togliamo tutta la parte delle rame che dal centro vanno all'interno, in modo che la luce del sole riesca a penetrare. Perché questo? Perché noi abbiamo notato, questa è una cosa di certo, che l'oliva produce dove arriva il sole.
1: Dove arriva il sole?
0: La parte a monte rimane sempre più scarica. In quel modo lì il sole penetra dall'alto. Un'altra cosa importante, quando noi andiamo a fare gli eventuali trattamenti, sia con l'esca larvicida per la mosca delle olive o per i problemi di funghi che abbiamo, facendo trattamento con la lancia o manualmente, riusciamo a bagnare uniformemente la pianta.
1: Bene, bene. Allora, facci vedere un po' come si taglia, con che strumenti.
0: Allora, innanzitutto bisogna partire dal discorso che quando uno va a fare una potatura deve indossare i dispositivi di protezione individuale minimi sindacali, proprio detta in modo molto chiaro. Quindi un paio di guanti, scarpe idonee, non potare la pianta quando è umida, e poi vi spiegherò il perché. Perché prima è pericoloso per chi lavora col bagnato, e tenere presente che comunque abbiamo per le mani degli utensili che tagliano.
1: Ok, quindi facciamo un po' vedere il lavoro. Questo qua è un bel utensile.
0: Questo è un utensile che chi l'ha inventato, bisogna dargli il Nobel. Sono forbici normalissime a batteria. Una batteria, ce n'è di 7000 modelli, comunque hanno tutti lo stesso principio, dalla professionale alla semiprofessionale. Con una batteria al litio si lavora comodamente 4-5 ore senza fatica, perché io basta che schiacci la leva a fare e
1: il pulsante,
0: le due lame vanno a fare. Una cosa importante, secondo, finito la giornata lavorativa, pulire gli utensili, lavarli e disinfettarli con ammuchina.
1: Ok.
0: Soprattutto se abbiamo delle piante malate, con piante malate faccio vedere vicino, perché ecco che hanno tanta di questa cosa qua, che poi vi spiegherò,
1: sì,
0: cos'è.
1: L'ho notata.
0: Si porta questo fungo qua, questo batterio qua, da una pianta all'altra.
1: Oh.
0: Cosa semplicissima, ammuchina in uno spruzzino, finita la pianta, una spruzzata di ammuchina. Andrebbe bene anche l'alcol. L'alcol, i rappresentanti mi dicono che poi a lunga bruciano il metallo degli utensili, e quindi si prosegue.
1: Quanto costa una cosa così in media?
0: Ce n'è, diciamo che dai 150 ai 500 euro c'è di tutto.
1: Benissimo,
0: e di
1: vediamo come funziona.
0: Soprattutto sono...
1: Vediamo come funziona.
0: Allora, qua abbiamo, vedete, una branca che è rimasta sotto e esausta. Io vado a fare un taglio abbastanza preciso. E poi vi dico anche un'altra cosa, e togliamo tutta la parte leggermente più spenta della pianta. Togliamo questo.
1: Appunto, abbiamo detto quelle che ha un po' meno foglie.
0: Esatto,
1: no?
0: Vigoria. La parte, diciamo, che in termine tecnico tipicamente toscana si parla di sottoveste della pianta.
1: Ah,
0: poi cosa dobbiamo fare? Questa branca qua mi va a tappare, a sovrastare questa qua.
1: Sì.
0: Io faccio un taglio così.
1: Perfetto.
0: Esatto. Questo si fa tutto il giro della pianta, vedete che questa è un'altra branca, io la prendo così perché ci arrivo abbastanza bene. Cosa faccio? Questo è un taglio di ritorno invece. Questa branca qua mi va in esaurimento, mi porta pochi frutti. Ho l'altra branca che sì che mi va in alto, ma se io, attenzione, taglio qua, faccio così, levo questa, accorcio leggermente la branca, questa branca mi si carica di olive e mi piega, e proseguo diciamo il ramo. Se poi dovessimo fare ancora una cosa, un altro anno ho di nuovo la possibilità di far ritornare indietro la branca,

0: Ora non la taglio perché mi si piange.
1: Ma si taglierebbe con quello strumento, quella dimensione?
0: Questo, tranquillamente. Ah. Questo taglia dai 33 ai 35 centimetri.
1: Ah, beh.
0: I tagli devono essere più precisi possibili e più determinati. Vi faccio vedere una cosa, che è una cosa importantissima. Fate conto che questo sia una branca che io devo tagliare, perché se questa è messa così, questo ramo qua mi va all'interno e mi crea ombra. Se io faccio un taglio così, questo taglio qua è sbagliato.
1: Oh.
0: Perché non ho rispettato il colletto di cicatrizzazione. Nel senso, che mi spiego. L'ideale sarebbe fare così.
1: Un bel taglio netto.
0: Sì, ma 2-3 mm di dente. Perché qua, quando si cicatrizza, non guarisce perfettamente bene. Entrano batteri e funghi e poi alla lunga il ramo si spezza.
1: Oh, siete come chirurghi.
0: Diciamo che purtroppo lo stiamo diventando come chirurghi per un'altra cosa. E le malattie funghigne sono sempre più presenti e le armi per combatterle sono sempre meno efficaci, perché il fungo sta diventando sempre più
1: aggressivo.
0: Una cosa che dobbiamo andare a fare, sempre lavorando in terra, in una pianta come queste, due cose si possono fare. Togliamo questa branca qua.
1: Hai introdotto però un nuovo strumento, eh?
0: Sì, questo è un classico. Allora, è un seghetto a mano, classicissimo, semplicissimo. Una volta i nostri vecchi mettevano un seghetto così su un manico di scopa, okay, o su un'asta di castagno. Questo è un po' più evoluto, nel senso che comunque ha un'asta in alluminio, bello leggero.
1: Quanto diventa alto?
0: Si va
1: 4-5 metri.
0: Sì, 4-5 metri più o meno.
1: Però lì bisogna lavorare di forza, di fatica.
0: No, non bisogna lavorare di forza, assolutissimamente, perché è fatto con denti che prendono il legno e non si fatica niente. Se vuoi poi ti faccio anche provare.
1: Allora, adesso poi vediamo come si usa questo.
0: Sì, esatto.

0: La potatura degli ulivi tra fine febbraio, primi di marzo, dopo il 15 marzo invece se bisogna dare un taglio un po' più deciso, vero?
1: Esatto.
0: Massimo Solari, Associazione Produttori Olivicoli della Liguria, abbiamo visto questo strumento che contrariamente a quello di prima non è elettrico ma si usa a mano.
1: È manuale. Questo ci aiuta a tagliare le branche leggermente più alte, perché partiamo sempre dal discorso che abbiamo fatto prima di poter lavorare sempre per terra. Quindi cosa faccio? Qui abbiamo un po' di competizione. Scusa, aspetta che devo andare a arrivare.
0: Competizione vuol dire rami che vogliono un po' avere la meglio.
1: Rami che sono uno vicino all'altro e che si levano la luce uno con l'altro. Quindi cosa facciamo? Abbiamo in una pianta così, se si può vedere, abbiamo due scelte. La prima, questo è vigoroso e andrebbe tolto in teoria, perché è troppo vigoroso e mi va troppo in alto. Però, guardando bene la pianta, cosa ho notato? Che questa pianta, questa branchetta qua, ha subito dei traumi. E poi vi spiego. Quindi cosa faccio? Io lascio questa branca qua, con questa, in modo che questa mi può nascere una branca di eventuale ritorno di questa branca qua. Vedete? Che va troppo in alto e poi mi va fuori sagoma. E vado intanto a togliere questa qua. Facciamo un taglio abbastanza ben fatto, se riusciamo, perché in diretta non è
0: E
1: così.
0: Ci mancherebbe, Massimo, sei uno degli intenditori della Liguria, che non facessi un bel taglio.
1: Vedete?
0: Perfetto.
1: Eccola qua, vedi? Facciamo così.
0: Sumpete e via.
1: E poi la teniamo perché vi voglio far vedere un problematica. Vedete, io ho dato luce a questa branca, ho dato questa qua, è abbastanza staccata da questa, quindi abbiamo della luminosità. Dobbiamo fare ancora una cosa importantissima, e ce ne sarebbe da fare due, ma ne facciamo basta una, perché sennò poi mi piange il cuore. Allora, vedete questa branca qua che sarebbe bellissima? Questa è una branca bellissima, fruttifera. Però mi va all'interno, andando all'interno mi va via,
0: il
1: mi porta
0: sole.
1: Via la luce. Quindi io cosa faccio? Con un taglio abbastanza preciso, facciamo così, ok.
0: Sembra burro.
1: Sì, sì, questo è un seghettino che è un giocattolo, ok. E vedete? Vedete che io ho portato, e lo dice la pianta stessa, ho portato la luce, ora il sole non c'è, però si vede il chiaro che prima mancava, vuol dire che

0: La luce penetra dentro e siamo abbastanza a posto come pianta. Bisogna, quando facciamo tutti gli interventi di potatura, osservare, non c'è uno schema ben definito per una potatura di una pianta di olivo. Dobbiamo osservare che tipo questa branca qua, che ha tutta questa queste
1: di funghetti.
0: No, sono micro lesioni.

0: Sì, vabbè, lasciamo stare. Nel senso che quando noi andiamo a raccogliere le olive e insistiamo tanto sulla branca, e specialmente in questo oliveto qua, che è uno dei primi oliveti che andiamo a raccogliere, quindi la pianta ancora molto con molta linfa nei rametti, andiamo a creare delle micro lesioni.
1: Oh.
0: I batteri presenti, questa si chiama rugna classica.
1: La rugna
0: dell'olivo. I batteri presenti nel terreno, perché il batterio della rugna è presentissimo, e la varietà di oliva presente qua, che è la classica lavagnina, ne patisce tanto, crea questi nodi
1: bitorzoli.
0: Questi nodi qua. Ora vi faccio vedere come sono fatti dentro, se non mi taglio un dito. Vedete cosa fa? Crea questo problema qua. Mangiano i vasi linfatici del rametto con la perdita della vigoria. Cosa si può fare? Due cose. Come ho già detto, non potarle in presenza di umidità. Secondo, dopo la potatura e dopo la raccolta, un trattamento a base di rame.
1: Ah, allora, è innocuo il rame?
0: Il rame è un fungicida, ai tempi, 20 anni fa, copriva tantissime malattie, ora un po' meno efficace perché comunque, come abbiamo detto prima, i funghi sono molto più resistenti, però si ha degli ottimi risultati. Tenendo presente che in una condizione così non mi porta nessun problema, al limite c'è solo quel ramettino, come può vedere qua, o anche la pianta di sotto, vedete? Mm-hmm. Però non mi crea dei grossi danni. Succede frequentemente anche in zone quando viene una grandinata. Lì si consiglia trattamento di rame nell'arco dei 15 giorni due volte.
1: Perché hai voluto tenere questo ramo? Mi hai detto che dovevi mostrarmi.
0: Sempre per far vedere tutti i traumi, che qua si vedono ancora bene. Vedete, questi sono poi faccio vedere una cosa. Già che... Allora, vedete? Qua si vede molto meglio rispetto a prima. Vedete che si crea questa segatura,
1: sì.
0: Questa e questo, esatto, su un ramo grosso, diciamo che
1: intacca,
0: c'è tanto
1: poco,
0: vaso,
1: sì.
0: E quindi la pianta riesce ad andare avanti. Su dei vasi piccoli si crea il seccamento della branca.
1: Ah, quindi può seccare,
0: sì.
1: l'estrema conseguenza.
0: Allora, tenete presente, se questo è un ramo, questa branchetta qua è una branchetta che può diventare un futuro ramo. E come faccio a riconoscerla? Punto di domanda. Non me lo dice.
2: Al collo.
0: No. Che di solito la branca fruttifera mi germoglia a fianco del dorso.
1: Mm-hmm. Ah.
0: Vede? Se no, le branche che mi gettano qua sopra in alto sono tutti succhioni. Il succhione va su dritto, mi mangia tutti gli elementi nutrizionali che io ho dato in questo periodo qua e mi porta che per 3 o 4 anni lui cresce in alto e olive non ne fa, neanche se io piango arabo. Quindi ecco, questo è un discorso molto bello. E non per niente, le vedete, tutte le rame, tutte le branche di queste piante qua sono ai fianchi.
1: È vero. A tipico ombrello, no?
0: Esatto.
1: Ecco, la stagione scorsa la raccolta è stata un disastro. Abbiamo visto che c'è stata una perdita più o meno del 90-95%. Quest'anno è troppo presto per dire come andrà dall'albero, non si capisce ancora.
0: Adesso è troppo presto. Diciamo che la pioggia di questo mese di febbraio, a parte il dissesto idrogeologico che può uno avere nell'oliveto, non ha guastato per niente l'ulivo. A parte quegli olivi un po' più densi che si può avere dei problemi di occhio di pavone, però non è un gran problema. Forse può essere un bene perché le falde acquifere si sono riempite. Adesso, andando avanti, la pianta comincia a vegetare, le vediamo qua in una... Eccole qua, qua si vedono.
1: Bello.
0: Queste sono le prime mignole.
1: Piccoline.
0: Che dovrebbero nascere poi le foglie e i frutti. Quindi la pianta comincia a muoversi, come dico io. Dipende, secondo me, a livello di frutti, tutto nel mese di maggio. Se noi abbiamo un bel maggio con temperature medio giuste e una buona, diciamo, con poca umidità, i fiori crescono bene e sono ricchi di polline, e quindi quando si impollinano si ha una buona legagione. Poi di lì si apre tutto un mondo, perché è difficilissimo
1: capire. L'anno scorso era stato un maggio piovoso e freddo,
0: esatto,
1: e questo aveva danneggiato,
0: esatto, almeno da come ci hanno detto i tecnici, diciamo che sono cose

0: vere e quindi si ha questo lavoro qua.
1: Ecco, un'ultima domanda. Hai portato una motosega, ma questa qua serve quando vuoi togliere,
0: diciamo,
1: la parte,
0: che questa
1: tagliarla nel sedere, si dice.
0: No, diciamo che questo è l'ABC per una buona strumentazione per andare a fare una buona potatura. Una motosega normale, piccolina, leggera, che comunque va sempre adoperata con molta cautela, un casco di protezione quando si fanno fare i tagli un po' più alti, perché comunque i rami possono rimanere appesi,
1: sì,
0: e quindi
1: cadere, poi
0: e cadere una visiera, perché comunque qui siamo in una zona sempre leggermente ventilata, quindi la segatura può andare negli occhi, e un segaccio e una forbice a batteria, e il kit del buon potatore è attivo.
1: Quando è che si devono tagliare proprio in taglio drastico, quello
0: il
1: che
0: taglio
1: quello
0: ci
1: che
0: sono,
1: resta solo,
0: allora ci sono le due scuole di pensiero,
1: il tronco tagliato, diciamo.
0: La mia scuola di pensiero: che quando l'olivo scappa oltre ai 5 metri, che non c'è una branca, fare un taglio a 1,50.
1: A 1,50 rimane solo il tronco?
0: Piano, esatto, rimane il piano. Allora, come qua, anche 2 metri, perché adesso con il discorso dei caprioli poi abbiamo dei problemi di vegetazione. 2 metri leggermente appena appena inclinati, come si vede, comunque le vedete, anche quello lì è stato, vedete dove è stato fatto, guarda, un po' più basso, sì, però il concetto è sempre lo stesso. Lì così, vedete, sono stati tagliati qua, vedete? Leggermente inclinati, in modo tale che le branche cosa fanno? Quando il taglio è piano, gettano un po' a monte e un po', diciamo, su tutto il cerchio della pianta.
1: Inclinato, poi, intendi, così come quando
0: inclinato,
1: si taglia il salame,
0: esatto,
1: inclinato?
0: Leggermente, ma non tantissimo, non tantissimo, in modo che l'umidità scoli, diciamo, dal tronco. E questo, facendo questo, cosa ci permette? Che partono 1, 2, 3 e 4 branche. Se io faccio il taglio inclinato intendo 45 gradi, le branche me le fanno solo qua.
1: Oh.
0: E diventa difficile gestirlo.
1: Ok. Quindi quando un ulivo è più di 5 o 6 metri, sì, di tronco, bisogna
0: tronco
1: tagliare
0: liscio,
1: 1,5, 2 massimo.
0: 2 metri, perché almeno,
1: perfetto,
0: il capriolo quando germoglia non si vede. Comunque tutte queste piante qua sono state tagliate, si vedono anche questa qua dietro di noi, è stata tagliata.
2: Vedete, quanti anni fa?
0: 2018 queste. Ah. Però queste lavorate bene, in 4 anni le portate in produzione.
1: Accidenti, in 4 anni.
0: Sì.
1: Massimo, grazie, ci vediamo poi al momento della raccolta, tenendo le dita incrociate, sperando che vada meglio del 2025.
0: Speriamo.
1: Grazie, grazie Francesco Righi per le immagini.
0: Grazie.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì stabile ed assolata in Liguria, ventilazione debole a tratti moderata, con Mar Ligure praticamente calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno ovunque ampie schiarite con minime intorno ai 20-24 gradi, valori massimi non superiori ai 31 gradi. Sul Savonese avremo ampie schiarite con cieli in prevalenza sereni e temperature massime che raggiungeranno i 28-31 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con minime intorno ai 23-26 gradi, valori massimi anche qui intorno ai 30 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, sole ovunque protagonista con temperature massime tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie schiarite ovunque, clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Ci attende una giornata di sabato in Liguria caratterizzata da spazi assolati e con temperature

Massime sempre intorno ai 29-31 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, temperature massime in lieve flessione. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Stanno terminando i ritiri, anzi direi che quello della Sampdoria è terminato con l'amichevole col Cagliari, 0-0 risultato finale. Domenica invece ci sarà l'ultima partita del Genoa, vero Gabriele?
1: Esattamente, Lepi? Contro il Vicenza, contro neopromosso in Serie B.
0: Esatto, e sarà proprio questo. Poi si ritornerà qui a Genova, dove c'è invece caldo e quindi i giocatori dovranno abituarsi a quello che sarà l'inizio del campionato, probabilmente già dalla Coppa Italia, che sarà un turno molto molto impegnativo. Vi presento i miei ospiti perché gli argomenti sono veramente tanti: calciomercato, le formazioni, chi arriva, quando arriveranno, se arriveranno e quando si dovrà aspettare veramente la composizione di quelle due squadre, le nostre due squadre, i rossoblù cerchiati, che possono probabilmente, anzi lo speriamo vivamente, che possono dare tanto a questi due campionati, perché ci aspettiamo moltissimo da loro. È inutile, c'è un'aria frizzante in città, sia da una parte blucerchiata sia dalla parte rossoblu. Ci piace moltissimo anche questo atteggiamento, anche se qualche contestazione in casa blucerchiata c'è, perché lì non si sbaglia mai, vero? Assolutamente. Mi fa sì con la testa Stefano Pupo, buonasera.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Sì, oggi durante la partita sono stati gettati dei nasi in campo, come dire che qualcuno dice bugie. Però partiamo già
0: un pinocchio.
2: Un pinocchio. Io dovrei stare zitto col naso che ho, però c'è anche uno slogan interessante della Sampdoria, della campagna abbonamenti, che sarebbe eternamente tua.
0: Esatto.
2: Eternamente mia, eternamente
0: guarda,
2: nostri, sì. Perché
0: guarda,
2: abbiamo scomodato bensì Beethoven, che nel 1812 mandò una lettera, voleva mandare questa lettera alla sua fidanzata, che poi fu scoperta quando lui morì. Questo abbiamo scomodato un po' troppo forse, e io non vorrei morire per non sapere che questa Sampdoria non arrivi in Serie A, non vorrei fare la fine di quella lettera.
0: Ne parleremo, intanto abbiamo visto già quello che è successo oggi al campo lassù, eh. Vicino a te c'è Gabriele Lepi.
1: Ciao Graziano, io sono felice, mi godo la Serie A, sono contento, arrivano acquisti, si spende bene e non vedo l'ora di vedere il Genoa all'opera. Certo, manca ancora qualcosa per alzare quell'asticella dove tutti auspichiamo di fare qualcosa in più di una semplice salvezza il prossimo anno. Per ora sono contento, però sono ambizioso e voglio fare il salto di qualità.
0: Ambizioso per il salto di qualità?
1: Sono ambizioso e ti dirò di più, andare in fondo alla Coppa Italia, che sono troppi anni che questa competizione il Genoa la lascia sempre lì.
0: Io do invece il benvenuto, perché in giro per il mondo, Franco Aprile, e do il benvenuto perché stasera sono felicissimo di ospitarlo.
3: Ciao Graziano, ciao a tutti,
0: Franco.
3: Buonasera, vedo questo clima di grande euforia, di grande leggerezza, ma d'altronde luglio-agosto è sempre così, per cui è tutto molto bello, è tutto molto facile, e poi ne parleremo, abbiamo tanti argomenti. Però mi faceva piacere dire che nell'assenza di Domenico Ravenna abbiamo un altro Valte, abbiamo un altro cantore, nel senso grandissimo. Perché
0: tu dici che io li cerco con l'antennino?
3: Io voglio dire, con Lodi sono anni che mi sembra, cioè, quindi non ne farei. Comunque avremo modo di dibattere.
0: Vicino a lui, Matteo Cesari.
4: Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
0: Non so perché, ma ho voluto venire vicino a te, Franco. Chissà.
4: Perché mi è mancato tanto.
3: Beh, siamo andati a un passo da vincere una pizza, l'ho persa. Quindi
4: eri troppo fiducioso con la Samp. Beh, sempre partire basso.
3: Mancato poco.
4: Comunque, Stefano prima ha parlato addirittura del 1800. Io mi soffermerei oggi, 23 di luglio, notizia di pochissimi minuti fa, il tanto acclamato acquisto presunto tale. No,
0: ferma.
4: Perché poi mi attacco allo striscione di Fredberg e Walker. Lico Giannis arriva, fa le

0: Isite si sta scaldando, è già pronto, arriva Temu, lo prendiamo, non lo prendiamo. Sembrerebbe, condizionale d'obbligo, che la trattativa sia arenata. E questo era un grande giocatore per la Serie B. Era uno di quei giocatori, volete anche i voti? Ve lo do. Voto 10, era un acquisto da 10 questo qua.
1: Molto bravo sui calci.
0: E come mai non è arrivato, mi chiedo io, come mai non è arrivato Lico Giannis?
2: Perché non vogliamo la perfezione.
0: Molto bravo. Noi invece vorremmo la perfezione.
3: Io aggiungo, butto benzina su fuoco. Se Fredberg ha detto che la Samp ha fatto un mercato di qualità, con tutto il rispetto, e Branco parla di operazione di logica, eppure se tu guardi gli acquisti sono giocatori arrivati a parametro zero o fermi da tempo. Il Genoa con Traoré, con Baldanzi, ha fatto un mercato allora da pallone d'oro a questo punto. Se Fredberg si permette di dire forse di qualità.
1: Sì, Baldanzi ogni 15 partite, però sì.
4: Dimmi pure, Stefano.
1: Baldanzi ogni 15 partite, però sì, potrebbe essere un giocatore buono.
3: Beh, si è fatto male l'anno scorso, diciamo, ma la sua carriera
1: che,
3: in passato
1: diciamo
3: non si è
1: che
3: mai
1: è
3: fatto
1: accontentato
3: bene.
1: De Rossi, se no un pochino si arrabbiava. Però
4: questo è importante.
3: Beh, per fare salto di qualità bisognava accontentarlo.
4: Fatemi sentire Carlo Danani in collegamento dal ritiro del Genoa, perché io voglio sapere tutto da lui, che sa sempre tutte le cose. Ciao Carlo, buonasera, benvenuto. Raccontami un po' la giornata.
5: Buonasera Graziano, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Ebbene, vi do la notizia del giorno: Junior Messias è rientrato in gruppo, e questo penso che sia senz'altro una grande notizia. In parallelo, Baldanzi corre come un velocista. Oggi c'è stato un allenamento nel pomeriggio divertentissimo sulle ripartenze, divertentissimo per chi lo ha visto come me e le centinaia di tifosi rossoblu, un po' meno per i giocatori che alla fine, uscendo dal campo, inciampavano nella loro lingua, tanto hanno corso, insomma. Qui si scoppia veramente di salute.
4: Bene, molto molto bene, questo ci fa molto piacere. Guarda, ti seguiva Gabriele Levi con un grande sorriso. Vedi come faticano il ritiro, altro che un ritiro così sterile.
3: Anche perché De Rossi nella conferenza stampa aveva detto: i nostri giocatori correranno molto, sbaglieranno, ma non fischiateli, ma andranno sostenuti. Vedi che De Rossi ha mantenuto la promessa, perché la preparazione non va sbagliata, soprattutto anche per quanto riguarda il gioco che vorrebbe fare De Rossi il prossimo anno.
2: Carlo, scusa, visto che sei al fresco, mi sembra, dato anche l'abbigliamento, stai meglio di noi, e visto che sei proprio lì, ci dici la situazione del centravanti o della punta, e magari anche di Gallo, che ha questo appeal non indifferente in quasi tutti i tifosi genuani.
5: Caro Franco, ti saluto caramente. Allora, la situazione della punta è assolutamente nel congelatore. Sappiamo che il Genoa ha fatto tutto quello che poteva fare con la Roma per quanto riguarda la questione Dovbyk. A questo punto eventualmente si tratta di verticalizzare. La Roma andrebbe a chiusura se il Genoa fosse disposto a tirar fuori tante palanche, come si dice a Genova, e dunque il Genoa ci sta pensando. Ovvio, la Roma aspetta che arrivi un'offerta da parte di qualcuno che rilevi il cartellino del giocatore. Ovviamente su queste basi il Genoa non tratta. Pare che ci sia la Fiorentina, che però ha già fatto un mercato particolarmente dispendioso, quindi a mio modo di vedere, secondo me almeno per 2-3 settimane si andrà avanti con una fase interlocutoria, e poi quando si sente profumo di Coppa Italia e profumo di prima di campionato, vedrai che la situazione senz'altro si può sbloccare. Non lo so, c'è da dire che Lopez, da dirigente molto navigato qual è, non vuole rimanere con il cerino in mano, e dunque si sta creando eventuali alternative. Quello che mi sento di dire è che comunque il Genoa un movimento in attacco per la punta da qui al primo di settembre senz'altro lo farà. Sul discorso Gallo, a quanto mi risulta la prima opzione per l'esterno sinistro, però attenzione, perché mi dicono che nelle ultime ore stanno risalendo le quotazioni di Mario Mitai, esterno sinistro della nazionale albanese, classe 2003, attualmente al Ittihad. È un obiettivo anche in questo caso molto complicato, perché parliamo di un giocatore che gioca nel campionato arabo, e dunque potete immaginare qual è il suo stipendio. Il giocatore avrebbe dato

0: apertura a un suo ritorno in Europa e dunque è molto vigile. Diego Lopez su questo discorso. Completo il discorso di mercato. Oggi il gruppo ha salutato Jacopo Grossi che si sposta a Trento in prestito secco.
1: Senti, Franco ti rivolgeva la domanda perché per me è uno scioglilingua. Lui si chiama Arocadare, ed è proprio lui. Sappiamo benissimo che ieri si è seduto in mezzo al campo e non ha fatto fare allenamento alla squadra, perché lui si è seduto lì e ha detto: io qua allenamento, se non mi vendete, non lo faccio.
0: È una delle tracce senz'altro su cui Diego Lopez si sta orientando. Ecco, c'è da dire che è un bravo giocatore, è un giocatore con il target del Genoa, nel senso che è un under 25, un under 26. Certo è che è un giocatore da Premier League, nel senso che lì circolano senz'altro soldi veri. Ora, se ci sono le volontà convergenti di tutte le parti, come per il discorso Traoré, perché anche Traoré arriva dalla Premier League, ecco, esatto. In questo momento il giocatore ha rotto con il suo club e si sta guardando attorno. Il Genoa è una società delle pretendenti, però a me risulta che abbia fatto un semplice sondaggio, anche perché poi alla fine, se ti fai vedere molto interessato, la legge di qualsiasi mercato alla fine ti ritorna come un boomerang. Però dico, io non penso che la questione punta si risolverà nel giro di pochi giorni.
2: Mi Carlo, scusa, ancora un'ultima considerazione
0: diluito nel tempo.
2: Carlo, un'ultima considerazione almeno veloce. Tu ritieni che prima di raggiungere questi obiettivi sia necessario che il Genoa faccia cassa, indipendentemente dai nomi ovviamente già ripetuti nelle ultime settimane?
0: Franco, mi rifaccio a quanto dichiarato dalla società a maggio, nel senso che si era detto bisogna rientrare di 20-25, meglio 30 infatti. Milioni. Ora è partito Ekator portando nelle casse del Genoa circa 16 milioni di euro, ovvio che la matematica non è un'opinione, quindi facendo 2 più 2 certo. Vuol dire che un altro top player partirà. Un giocatore senz'altro partirà, che è Aaron Martin, dichiarato dal campo di Moena fuori dal progetto, perché poi alla fine nel test con il Trento non è entrato in campo, praticamente l'unico dei giocatori in salute a non entrare in campo. Certo, qualcosa si potrà monetizzare dalla cessione del terzino, ma non si andrà molto in là. Sul discorso Frendrup, calma, piatta, totale. A questo punto lo stesso discorso vale per Marcandalli, c'era stato un interessamento del Como ad inizio mercato, poi più nulla. Ecco, in questo momento l'indiziato principale per fare la valigia è Norton Caffi. A me veramente, vedendolo in allenamento tutti i giorni a distanza di 5 metri, piange veramente il cuore, perché questo ragazzo secondo me vale tanto adesso, e trattenerlo ancora per un anno potrebbe rappresentare per il Genoa veramente una plusvalenza incredibile per andare a fare un upgrade. Però sono piuttosto rassegnato su questo discorso, perché il discorso di Norton Caffi lo facevo fino a qualche settimana fa con Ekator e sappiamo tutti com'è andata.
1: Perfetto, ti ringrazio moltissimo, sei sempre molto chiaro Carlo, perché ci racconti sempre tutto quello che sta succedendo, lo stai vivendo anche, perché da tanto tempo che stai seguendo questo ritiro, quindi inevitabilmente sei sempre più informato di noi, perché lo fai il tuo lavoro benissimo sui social, fai il tuo lavoro benissimo su Instagram, su Facebook, quindi inevitabilmente ne sai più di noi. Noi pendiamo dalle tue labbra, Carlo.
3: Carlo, hai preparato la torta per De Rossi?
0: Troppo gentile, ecco, notizia, mi avete anticipato, domani compleanno di Daniele De Rossi, che festeggerà con il grifone sul palco di Moena. Questo è chiaramente un segno del destino, che vuole De Rossi al centro del progetto Genoa. Ecco, lui ci ha confidato in questi giorni che odia il suo compleanno, perché non sopporta tutte le smancerie.
4: Carlo,
3: andiamo bene.
4: Carlo, volevo chiederti questo, la sorpresa. sorpresa in questo ritiro potrebbe essere Dumbia, perché è arrivato a fare i spenti dal team Tamura, dalla Lega Pro, però sta facendo molto bene.
1: Perché poi vi faccio vedere.

0: È quello che ha scritto Carlo.
1: Da Genova 800 del Vicenza, insomma, sarà praticamente una grandissima kermesse. Non dimentico anche domani in mattinata l'arrivo del presidente Sciucu per essere ovviamente il gran cerimoniere per quanto riguarda la mega festa che ci sarà domani sera in piazza a Moena. Ultima considerazione: si allontana Van der Bremt, che era uno degli obiettivi sondati dalla Genoa. Oggi è arrivata un'offerta importante da parte del Sassuolo, 6 milioni, e quindi Diego Lopez si è alzato dal tavolo alla velocità della luce, come se la sedia scottasse.
0: E ha abbandonato tutto. Perfetto, Carlo. Benissimo, assolutamente. Buon lavoro, buona serata. Ci rivediamo presto, Carlo.
1: Ciao, buona serata.
0: Ciao, Carlo. Ciao. Ci fermiamo un attimo.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Avete sentito il nostro caro Danani per il Genoa? Adesso andiamo nell'alto di tiro perché c'è prontissimo Simone Galdi che ha seguito la partita e ci deve dare le ultime notizie sulla giornata della Sampdoria. Ciao Simone!
1: Buonasera Graziano, buonasera ai nostri telespettatori. Si è chiuso il ritiro della Sampdoria in Alta Valcamonica con un amichevole reti bianche contro il Cagliari 0-0 in un test che di fatto chiude appunto la prima parte della preparazione precampionato, un test senza particolari emozioni. Nel primo tempo le squadre hanno provato a giocare su buoni ritmi cercando la conclusione, cercando l'affondo, ma è stato davvero molto bravo Guido nel primo tempo ed è stato altrettanto bravo Krastev nel secondo nel tenere il risultato inchiodato sullo 0-0. Il Cagliari ha avuto buone occasioni, anche la Samp ha avuto un paio di occasioni con Salvatore Esposito su punizione, in quel caso molto bravo Caprile, e poi con Paratici che è arrivato davvero vicinissimo al gol concludendo alto da pochi passi. Ma possiamo fare un bilancio di questo ritiro per i colori blucerchiati. Sicuramente bene l'arrivo di diverse facce nuove, da Sinani a Insigne, da Gartemann a il duo Ravanelli-Lauritsen. Insigne il più cercato dai tifosi, indubbiamente il suo arrivo ha portato anche un certo entusiasmo almeno nei tifosi presenti qui in Valcamonica. E poi dobbiamo anche però raccontare dei due infortuni, quello di Begic, stop di diverse settimane, e quello di Sekulov durante l'amichevole contro il Taverne, forse ancora più grave, anzi sicuramente per quelli che saranno poi i postumi dopo l'operazione. Ci vorrà tanto tempo per il giocatore, a cui facciamo ovviamente un in bocca al lupo. Sul fronte del mercato sembrava cosa fatta per Lico Giannis, mancava veramente solo l'ufficialità, ma il giocatore in queste ore ha preso tempo, vuole valutare la possibilità di giocare di nuovo in Serie A. Certo, per la Sampdoria sarebbe un brutto colpo, soprattutto perché serve un giocatore con quelle caratteristiche per coprire la fascia mancina. E poi naturalmente ci sono tanti giocatori in uscita, pensiamo a Girelli, a Lagumina, a Ferri, allo stesso Ferrari, e anche De Paoli sembra che possa lasciare la rosa blucerchiata destinazione Verona. Insomma, è un gioco a incastri non facilissimo quello che vede coinvolti Fredberg e Branco, perché entrambi dovranno cercare sia di rinforzare la squadra sia di far uscire diversi giocatori che non rientrano nel progetto di Corradi che però li ha provati davvero tutti anche quest'oggi, 11 cambi nel secondo tempo. Insomma, c'è stato spazio per tutta la rosa presente

0: qui anche per tanti giovani, però indubbiamente questa non può essere la sandra definitiva. E Americo Branco, ai nostri microfoni lo ha ricordato, vuole la rosa completa al 90% alla prima giornata di campionato, la prima ovviamente che sarà a Cesena contro il grande ex Andrea Mancini. Allora chiudiamo il ritiro della Valcamonica ricordando anche però la contestazione dei tifosi blucerchiati a Fredberg nella prima amichevole, a Nathan Walker e di nuovo a Fredberg nell'amichevole odierna contro il Cagliari. Che dire, la frattura tra tifoseria e dirigenti è sempre molto profonda e sembra davvero molto difficile che possa essere ricomposta a breve.
1: Grazie, grazie Simone, assolutamente sì, questo ne abbiamo già parlato, della fattura che non si immaginerà mai. I gruppi della Sud arriveranno per le amichevole, quindi inevitabilmente vedranno, sono stati, mi riferisco a Stefano Pupo, sono stati a Bogliasco, abbiamo visto queste cose. A me interessava, Corati ha cambiato mezza squadra. Io vi dico la sincera verità, lo dico anche a Matteo, mi aspettavo tanti giovani in squadra. Perché dico, c'è un allenatore giovane che ha lavorato sempre con i giovani e invece arrivano tutti svincolati.
2: Forse la paura di non riuscire, la paura di fare subito i risultati, ci sono tante incognite su Corradi, l'abbiamo sempre detto, comunque adesso deve dimostrare e chiaramente la società deve mettere anche in mano una rosa per dimostrare, perché a oggi 5 innesti, di cui alcuni che il campo non lo vedono da un po', fanno una preparazione differenziata, ci sono tanti punti interrogativi che devono essere sciolti.
3: Io pongo un quesito: se voi foste procuratori o proprietari di giovani di altre squadre importanti, mandereste oggi un giovane nella Sampdoria?
2: Il Camarda della situazione.
1: E perché no?
3: Perché per quello che è successo negli ultimi anni, per il clima che c'è, per la possibilità di bruciarsi, perché la Samp, a detta di Fredberg, entro 2 anni deve andare in Serie A. A me sembra che siamo distantissimi da questo obiettivo oggi, vedendo gli acquisti, vedendo un allenatore che comunque è un debuttante, ricordiamocelo, e la prima giornata di campionato ci sarà uno scontro tra debuttanti, Corradi contro Diamanti, allenatore del Cesena. Quindi io onestamente, io penso che l'esempio lampante sia Martinelli.
4: Bravo,
3: esatto. Martinelli è un giocatore che l'anno scorso è stato 6 mesi alla Samp, non ha fatto bene, ha fatto benissimo,
2: è stato determinante,
3: voleva tornare alla Samp, postava sui social ogni giorno i cuoricini con i colori blucerchiati. Dove è andato? All'Avellino. Non al Palermo, non al Genoa in Serie A, non al Venezia in Serie A, è andato all'Avellino. Quindi questo dimostra il fatto che anche i giovani, i procuratori, chi per esso, alla Samp probabilmente oggi è l'ultimissima possibilità.
5: Matteo, tu hai perso.
3: Io ho questo pensiero qua. Poi magari
5: ci mancherebbe. Dopo la fine del campionato, 1 mese e mezzo per scegliere l'allenatore. Adesso è andata una rosa di 10 allenatori. La maggior parte non si è seduta neanche al tavolo. Tanto di no, perché sicuramente non avevano le garanzie per fare. Sì, che la dirigenza mettesse su una squadra per lottare per la Serie A.
1: Quello può capitare, perché abbiamo visto quante squadre hanno fatto
5: senza allenatore. Assolutamente, ma tu non puoi perdere 1 mese e mezzo e quindi questo mese e mezzo non solo hai perso il mister, ma hai perso trattative che potevi chiudere con dei giovani che hanno fatto benissimo. Martinelli, Vitti stesso, che è tornato a Nizza.
2: Molti
5: tanti prestiti. Tu dovevi puntare su quei giocatori che l'anno scorso si hanno fatto svoltare, che ha preso Mancini, sennò saresti retrocesso come un piombo. Questo dobbiamo rimarcare un sacco di volte. Cosa è successo? Di questi giocatori ne è rimasto nessuno.
1: Scusate, e ti sei affidato a 3 svincolati. Stefano Pupo, e se questa volta, visto che le ultime tendenze della Sampdoria di cambiare squadra, le ultime tendenze dei giovani non hanno portato a nulla, se si volesse in qualche modo cambiare la linea societaria e prendere giocatori che hanno anche un passato importante, magari, perché chiaramente giocando negli altri campionati, giocando nelle coppe, hai un passato importante.
2: A oggi, per quello che abbiamo visto in 4 anni, puoi fare solo che bene a prendere dei giocatori differenti dal progetto che c'è sempre stato, perché abbiamo visto il nulla fino a oggi e magari ci aspettiamo questa magia, che arrivi qualche giocatore magari un po' più datato che riesca a fare qualcosa
3: datato,
2: di bello.
3: Ok, ma pronto per giocare,
2: ma prontissimo,
3: perché Insigne è un fuoriclasse per la Serie B, ma si sta ancora allenando a parte, ragazzi. Tra un mese inizia il campionato. Gartnerman va benissimo,
2: non è l'unico,
3: non è vecchio, non è giovane, però non è ancora

0: non ha ancora partecipato
1: se non riesci a questo fare ritiro,
0: questo ti fa capire che sono giocatori che ci vorrà tanto tempo, quindi a me sta bene che un datato con esperienza mi va benissimo, ci mancherebbe, ma pronto per giocare, non che devo stare a aspettarlo mesi.
2: Soprattutto Matteo, con giocatori che hanno già giocato la Serie B, di quelli che sono arrivati adesso,
1: quello che svincolati,
2: solo Ravanelli, reduce da 4 promozioni, 2 con la Cremonese,
0: Ravanelli
2: l'unico
0: è sicuramente
2: acquisto,
0: un acquisto sensato,
1: importante,
0: intelligente,
2: bravissimo,
0: giusto per la categoria, che ha esperienza, ma lo potrebbe essere anche Insigne. Però, vedendo che non si sta ancora allenando, sono comunque preoccupato. Poi, certo che è meglio avere
2: però
0: un giocatore,
2: sono giocatori di categoria.
0: No.
2: Quando tu hai preso giocatori di categoria, gennaio, Di Pardo, Cicconi, hai svoltato. L'anno scorso, in estate, hai preso giocatori che non avevano mai fatto la Serie A. Ciuni, Narro, Ferri, hai visto la fine che hai fatto.
0: L'anno scorso è stato penoso, Gabriele. È stato penoso e mi fermo qua, non uso altri termini. Perché quando tu prendi Ferri...
3: Con le scuole
0: dai,
3: Cicconi,
0: su, non si può paragonare. È un po' meglio rispetto... Cioè, è meglio sicuramente.
2: Sì, certo, meglio,
0: la cosa grave secondo me è che al 23 di luglio tu non hai ancora un portiere. Questo per me è una cosa gravissima, perché attaccante e portiere sono i primi due ruoli che tu hai il ritiro, devi avere.
2: E l'attaccante ti serve, ma costa
3: in questo momento.
0: L'attaccante c'è, però sento continuamente parlare di altri profili. Sì, quindi probabilmente Lauritzen, magari non lo so. Io sento
2: parlare di altri profili, costano. Tu vuoi Di Nardo, ha fatto bene a pescare.
0: Bravo, costa.
2: Artistico costa. Se tu vuoi svoltare, i soldi devi tirare fuori.
0: Però non è un portiere oggi.
3: È diventato Sandoriano.
2: Io sono amante dello sport.
0: Io mi sono cerchiato.
4: Do il mio stemmino degli 80. Però invece, sempre di queste discussioni che ormai sono un paio d'anni, mi sembra un po', visto che è uscito un film di recente che è l'Odissea, mi sembra di sentire questo grande condottiero che deve cercare di tornare a casa, ma non riesce a trovare assolutamente la
1: che
4: strada.
1: Si chiama Serie A la casa?
4: Assolutamente.
0: Beh, sì, certo. Che...
2: Allora dentro il cavallo bisogna mettere i giocatori potenti,
4: però,
2: di categoria.
4: Posso dire una
2: che
4: cosa?
2: Spingono.
4: Io che sono, come dico sempre, agnolo, perché non dovrei neanche parlarne. Con quello che è successo negli ultimi 4 anni, l'attuale dirigenza può fare un'unica cosa: fornire dei risultati. Finché non li fornisce, ragionare di quelli più maturi, di quelli le hanno provate tutte e sono state tutte sbagliate, per cui è impossibile un'equazione che consenta di sapere in precedenza qual è l'organico migliore. Devono fornire risultati e dare un po' di ristoro a comunque a una tifoseria che ha supportato in tutti i momenti bene la squadra, e quindi
1: e devi fare anche un po' piazza pulita di quelli che hai,
4: quello,
1: perché è una cosa importante.
4: Abbiamo,
1: non so chi li vorrà,
4: abbiamo
1: però devi
4: sempre
1: fare
4: detto
1: pulita.
4: Che dalla testa tutto il resto poi io l'unica cosa che vedo, mi permetto di dire da osservatore, come fa il mio amico, mi sembra che ci sia un'attenzione maggiore rispetto agli ultimi campionati. Bisogna vedere se c'è continuità, perché una, come posso dire, una passeggiata non serve a nulla. Se questo diventa ricorrente, allora probabilmente
1: contare, ci vuole poco,
4: c'è la consapevolezza di interloquire anche col mondo Sampdoria, che è una cosa che io farei di corsa.
2: E soprattutto, però, Franco, c'è una cosa che a me ha fatto riflettere, le dichiarazioni di Fred Bear dei giorni scorsi, che ha detto qualche giocatore non è arrivato perché non voleva venire alla Samp e anche per questioni economiche. Questo secondo me è grave, perché la Samp non l'accetta più nessuno, ma non per il problema che ci sono stati negli ultimi anni, ma anche per aspetti economici.
3: Non siamo così totalitari.
4: Io non penso che Insigne venga qua gratis, indipendentemente da quello che farà. Scusa, se giocherà bene o male, non lo so. So che sicuramente non viene gratis.
2: Però ha detto che qualcuno ha rifiutato la Samp.
4: Ma questo è un altro paio di mani.
0: Ha rifiutato il Real Madrid. Tocchi ha rifiutato il Real Madrid, potranno anche rifiutare la Sampdoria.
2: Lui era tifoso della Roma.
1: A oggi qualche pentimento ce l'ha,
0: rifiutato il Real Madrid, la squadra più forte del mondo. Non ci saranno giocatori che rifiutano la Samp, ce ne saranno 100.000, come ce ne saranno 100.000 che rifiutano il Genoa.
2: Totti era tifoso della Roma.
0: La trovo 101. Una cosa normalissima. Cioè, voglio dire, ora
4: Graziano rifiutò una Champions.
0: Sembra che siamo una squadra di terza categoria, ora,
3: no,
0: Gabriele.
3: Scusate, io voglio far vedere questa formazione, perché la formazione è ben diversa da quella dell'anno scorso. Adesso è Bidotti in porta e sappiamo benissimo che non piace a tutto l'ambiente blucerchiato. Quanto meno lui cercherà di mettersela tutta, ma non è ben visto. Di Pardo e Cicconi, Ravanelli e Gartelman sono quello che diceva il povero, ve lo ricordate, il povero Nereo Rocco?
1: Esatto.
3: Diceva,
1: è il paron.
3: È il

0: Il Baron diceva, il centrocampista fa centrocampista, il terzino fa il terzino, il centrale fa il centrale. E lì ci siamo.
1: Sì, sì.
0: Albiga ed Esposito, non sono mica una brutta coppia di centrocampo davanti alla difesa. Begic e Henderson Insigne, mica una butto terzetto dietro a Lauritsen. O mi sbaglio? Perché quando l'anno scorso ho visto Ferri, ho visto Pedrola. Ho visto Naro.
2: Allora, io da tifoso blucerchiato ho solo un obiettivo. Questa squadra, considerando la panchina, non è una squadra che può ambire la promozione. Ecco, perché tanto è questo che ci interessa. No, è questo che ci interessa. No, ragazzi, a me interessa tornare in Serie A, onestamente.
3: Non puoi.
2: Questa non è una squadra da promozione, perché se la paragono al Palermo.
3: Ma figurati,
2: se la paragono al Palermo, perdiamo 4-0.
3: Non puoi dare un giudizio indipendentemente dalle cicatrici.
2: Non è che non posso dare.
3: Io le capisco,
2: Franco,
3: le cicatrici,
2: Franco,
3: che hai.
2: Allora,
3: dico solo aspetta alla fine.
2: No, aspetta, il mio discorso.
3: Perché uno deve aspettare anche la
2: Franco,
3: fine del film.
2: Franco, però il mio discorso è basato
0: alle cicatrici.
3: Le cicatrici.
1: Franco, secondo me se ne intende, Franco, di cicatrici.
2: Il mio discorso è basato su realtà, perché Ghidotti, Cicconi, Di Pardo, Abelgaard, Esposito, Begic, Henderson c'erano anche l'anno scorso, o sbaglio? Questa squadra qua l'anno scorso è arrivata come in classifica? Ai playoff?
4: No,
2: è arrivata quarta?
4: Penultima.
2: È arrivata ottava? Si è salvata l'ultima giornata. Ed era, secondo me, la Samp di fine campionato nettamente più forte di questa rosa.
1: Assolutamente.
2: O sbaglio?
4: No,
2: c'è qualche duro che è in disaccordo?
4: E soprattutto,
2: non lo so, io chiedo.
4: A centrocampo c'era il numero 10 Esposito, fatto un grandissimo investimento, non ha reso e a quanto pare non sta rendendo neanche queste amichevoli estive. Lento, compassato, si diceva che deve perdere
2: Gabriel.
4: Amante del calcio.
2: No, mi sembra che sia andato blu cerchiato.
1: Mi sembra che anni l'hanno fatto diventare.
3: Parla della Spagna.
4: Mettiamola così, io tifo la squadra che è in Serie A, che rappresenta la città di Genova in Serie A.
0: Allora, mi fermo un attimo perché devo medicare le cicatrici.
3: Tu sì.
0: Io sì.
3: Noi rappresentiamo
1: la Serie B.
3: Perché ha avuto bisogno di tanti unguenti per riuscire a venirne fuori.
0: Allora, mi fermo un attimo.
4: Abbiamo esperienza.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: E io voglio riaprire la pagina del Genoa con Franca Pile, perché mi ha detto: posso fare una considerazione? Falla giù.
1: Ti ringrazio.
0: Falla.
1: No, la considerazione è che a questo punto della stagione c'è il ritiro, ci sono soprattutto grandi giovani che vengono valutati.
0: Bravissimo,
1: perché
0: bravo.
1: Si portano proprio non solo per fare esperienza, per amalgamarli, ma anche per capire se qualcheduno può essere utile a quello che è l'organico. Però sulla falsariga, almeno come il mio modo di intendere i giudizi, io penso che la società si è mossa bene fino ad adesso, perché noi abbiamo concluso il campionato dicendo: c'è un signor allenatore che ha messo d'accordo tutto e tutti e che obiettivamente domani festeggerà il suo compleanno con una felicità non indifferente, perché ha convinto tutta la genuanità. Quindi nel momento

0: momento in cui tu hai questo patrimonio, giustamente l'allenatore che fa?
1: Bravo,
0: va dalla società e gli dice:
1: molto.
0: Per il mio organico e per il mio modulo di gioco o per i miei moduli che voglio alternare, mi servono una rosa di calciatori. E ovviamente non farà dei nomi, ma dirà che poi arrivi Tizio Caio Sempronio,
1: certo.
0: Non può chiederlo. Ora, io vedo che i profili che stanno arrivando sono sicuramente concertati con De Rossi, anche perché lo dicono gli stessi giocatori. Quindi vuol dire che in questo c'è un grandissimo feeling tra società, tra parte sportiva e allenatore, e questo depone molto bene. Poi faccio un'ulteriore considerazione, poi lascio spazio.
1: Mi piace molto questa cosa qua, perché
0: volevo dire,
1: è un po' che non ti sento anche Franco, quindi mi piace che
0: quindi tu fai, sai, queste... quando sei in panchina studi
1: tanto. No, tu sei in panchina perché sei un titolare
2: per diventare titolare.
1: Titolare fisso
0: quando
1: ogni
0: sei in panchina,
1: in centro,
0: ti scaldi, fai tanti giri di campo. L'altra considerazione era: io ieri, un po' così per gioco, mi sono messo con un foglio e ho valutato tutte le uscite sui ruoli. E mentre sulla difesa, probabilmente siamo in una situazione, poi non so se terranno Vogliacco o no, se sarà un esubero o no. Questo ovviamente lo valuteranno nel ritiro e susseguentemente dopo. Ma in difesa siamo assolutamente coperti e abbiamo una signora difesa. In attacco, invece, indipendentemente da chi arriverà, perché sono 6 mesi che parliamo di un centravanti che dia profondità alla squadra, cosa che l'anno scorso non abbiamo avuto, abbiamo perso Ekuban e abbiamo perso Ekator. Quindi in questo momento il Genoa ha 3 punte, Colombo, Vitigna e Aver, che penso nessuno abbia mai visto, e quindi potremmo giudicarlo correttamente e in maniera molto giudiziosa dopo che lo avremo visto all'opera. Però numericamente sono
3: forse
0: 3 persone.
3: Vitigna è più un esterno.
4: Lo vede più come seconda punta.
1: Questo, vabbè, ma ieri ha fatto gol tutti,
4: questo
1: dimenticate già che ha fatto gol tutti.
0: Questo io dico che può essere impiegato come prima punta. Poi può fare anche il terzino, ma come caratteristiche può fare la punta. Quindi, secondo me, almeno 2 punte numeriche per affrontare un campionato complicato come quello di sera ci vogliono. Mentre a centrocampo, se proprio voglio fare una disquisizione, obiettivamente questo svizzero, dicono tutti, un gran bene.
1: Ha
0: vinto il campionato, certo. Sicuramente sarà un calciatore non indifferente. Amorin è stato un investimento molto importante che deve essere reso, perché se io spendo 8 milioni voglio che questo investimento renda, perché dire, l'ho fatto anche in virtù di una crescita. Però secondo me, non so cosa succederà di Frendrup, ma in centimetri e in chili a centrocampo un qualcosina ci vuole,
1: un po' più forte,
0: un po' più fisico,
4: ti servono, ti...
0: mentre sugli esterni è andato via Martin, stanno trattando Norton Caffi, è normale che ci sia un esterno. Con queste 3 figure, secondo me il Genoa ha fatto un ottimo mercato.
4: Ti dirò di più, Franco. Noi tutti negli anni scorsi dicevamo: ci sono tante squadre che prendono dei profili stranieri, arrivano, segnano la scommessa. Perché il Genoa non lo fa? Ricordiamoci Piontek nel 2018, oggetto che nessuno conosceva, pronti via in Coppa Italia, poker a Lecce. E ricordiamoci quando il Parma aveva preso Pellegrino, nessuno lo conosceva, adesso Pellegrino è in orbita Juventus. Che non fosse magari Havel la sorpresa,
0: ma
4: magari
0: no,
4: un bomber da 10 gol preso con 2 milioni di euro potrebbe esserlo, però
0: ci
4: serve ancora una punta in più per fare salto di qualità.
0: Ma io, figurati, concordo assolutamente con te. Dico che per mia forma mentis ragiono su un giudizio dopo che vedo giocare almeno un paio di volte.
4: Sì, cioè, quello è sicuro.
0: Tu mi stai dicendo Pellegrino lo hai scoperto dopo, all'inizio
1: non lo sapevi
0: chi era.
1: Nessuno,
0: quindi però è oculato l'acquisto, detto che la società si sta muovendo bene, per cui più di dare un elogio non posso fare nulla.
2: Si può dire che il Genoa farà di tutto per prendere Dobvik, che è quel calciatore che sicuramente ti può alzare
0: il Genoa
2: a livello
0: per prendere
3: centimetri
0: fisicamente,
2: qualità, ragazzi, questo
0: sicuramente
2: è un signor giocatore.
0: Entra nella valutazione fatta prima. È un giocatore che piace alle Rossi, lo ha avuto alla Roma,
1: lo ha voluto alla Roma.
0: A Roma non gioca, quindi deve avere mercato.

0: Se non trova chi compra il cartellino e la Roma quindi glielo dà, ovviamente, però un ingaggio tra i 3 e i 4 milioni mi sembra che questa sia la cifra, il Genoa non se lo può permettere. Cioè. Quindi diventa complicato, perché io penso che sia difficile che la Roma paghi.
1: Anche perché la Roma, Franco, deve vendere al momento i più indiziati.
0: Deve vendere.
1: Sulle, e con sono rimasti ad oggi.
0: Secondo me è stata un'intuizione molto intelligente, che magari si potrà verificare negli ultimi giorni di mercato. Ma io penso che la dirigenza, che si è mossa con acume fino ad oggi, avrà delle alternative.
1: Anche perché io sono rimasto ancora un po' scottato.
2: Aspetta un attimo, aspetta che tu sei rimasto scottato, ma io no, perché noi abbiamo in ritiro del Genoa uno dei nostri talents che vediamo sempre qua con noi. C'è Giorgio Guarello, che so che è in un ristorante. C'è Giorgio? Eccolo!
0: Eccolo qua.
3: Ciao a tutti gli ospiti.
2: Guarda, noi facciamo un sacco di discorsi, Giorgio, qua, perché sai, come vedi, ci piace molto discorrere. Ma lì che si dice?
3: Discorsi validi e anche condivisibili assolutamente. Devo dire che quassù c'è un clima magnifico di piacere, di amicizia, di stima verso la società e verso la squadra. C'è una gran fiducia per la squadra. Anch'io condivido con Franco che ha necessità di mettere qualche chilo in più al centrocampo, e poi la mia mania del centravantone che dà di testa la condivido ancora con voi ancora una volta. Tuttavia, Amorim, per esempio, è al centro di ogni manovra. Deve essere ancora un po' più concreto, perché anche ieri nella partitella ha fatto un piccolo errore, però è al centro di tante azioni. Adesso, prima di continuare, volevo presentarvi un ospite qua della trasmissione, Fabio, che è uno di coloro che ha favorito, e lo ringraziamo, l'accoglienza della Val di Fassa per il Genoa. È un, come vedete, è in divisa doc.
2: È perfettamente vestito, Giorgio.
3: E tra l'altro, oltre che ringraziare lui è della TP di Val di Fassa, volevo anche fargli raccontare un aneddoto che mi ha raccontato recentemente. Racconta un po' quando nel 24 eri andato a Genova alla partita per consolidare gli accordi.
4: Oh, buonasera a tutti. Sì, nel 2024 siamo andati a Genova in occasione della partita Genova-Frosinone, e così per consolidare questa accordo, questa, diciamo, collaborazione che c'è con l'APT della Val di Fassa. Io faccio parte nel comitato dell'APT da Val di Fassa e sono un dirigente del Calcio Fassa. In quell'occasione ho avuto la fortuna di sedere, ero ospite, di sedere accanto alla mamma del mister Girardino. È stata una bella conoscenza. Io logicamente tifavo per il Frosinone, perché sono 40 anni che sono in Val di Fassa, ma ho origini ciociare. E la signora mi aveva detto: ma lei ti fa per il Frosinone? Dico sì, e lei invece ti farà per il Genoa? Dice: sono la mamma del mister, veda un po' lei.
3: È un personaggio carismatico che tra l'altro mi ha fatto conoscere dei piatti locali magnifici, e quindi tra un allenamento e l'altro ci siamo sfogati sul mangiare. Grazie Fabio.
4: Grazie a voi.
2: Giorgio, fammelo vedere come è vestito ancora una volta, ti prego.
3: Lo faccio vedere in completezza. Lo vedi?
2: Certo che lo vedo.
0: In tutto il suo splendore.
2: Perfetto.
0: Senti Giorgio, scusa, volevo chiederti una cosa. Ma allora questa Coppa Italia, cosa facciamo con questa Coppa Italia quest'anno?
3: Hai visto? Scusa, ti sento poco, perché oltre che sono essere rimbambito e sordo, sono anche in un traffico. Però volevo fare uno scherzetto a un amico del Genoa Club Giustizia Rosso Blu, Riccardo. Eccolo qua.
5: Ciao a tutti, buona serata.
3: Devo dire che gli avevo promesso che non l'avrei mai inquadrato, ma sapete com'è, gli avvocati, cosa devo dirti. Ecco, ho avuto la sventura di essere seduto vicino a lui oggi nell'allenamento pomeridiano, e devo dire che mi ha fatto una cappa tanta di Dumba. Allora, per come mai sei fanatico di Dumba?
5: Perché secondo me è un giocatore che può benissimo far parte della prima squadra, magari dovrà crescere sicuramente, ma atleticamente è un mostro. quello che

0: di cui parlava prima Aprile, che diceva che serve qualcuno di atleticamente strutturato, e secondo me lui era molto strutturato. Nella partitella ha fatto veramente passaggi anche di 40 metri sull'uomo, quindi secondo me è uno che potrebbe essere confermato come prima squadra, come rincalzo del centrocampo.
1: Grazie Riccardo, e naturalmente lui è il fratello di Doumba, fratello un po'.
2: Beh, è una bella scuro. Notizia però questa.
1: No, sì, ma proprio bravo. E devo dire che nel clima di piacere che c'è sul campo, ieri Vitigna è stato non solo bravo nel fare i gol, ma scherzoso sempre, anche oggi con i ragazzini delle genuani che erano in tante, che affollavano la tribunetta. Quindi c'è anche un clima di simpatia non da poco, che anche quello serve. E poi ci sono questi ragazzini che hanno come di una tenerezza. Oggi abbiamo assistito stamattina all'allenamento del mattino, Grossi che andava a salutare tutta la squadra perché è stato ceduto al Trento, ceduto in prestito per fortuna, perché è un ragazzo di grande valore, ma è stato molto simpatico, è andato a dare un abbraccio a ciascuno di quelli che sono stati i suoi compagni e che chissà lo saranno magari in futuro. Per cui insomma anche gli aspetti personali sono belli e vengono apprezzati dal pubblico, che non solo nella partita di ieri era pubblico molto numeroso, ma anche nei due allenamenti, sia quello quotidiano, diciamo, degli aspetti fisici del mattino, che quello degli aspetti tattici del pomeriggio. E il mister, gradevole, simpatico, tra l'altro l'ho incontrato stamattina mentre andava a piedi al campo, si fermava ogni 50 metri perché lo fermavano per prendere autografi, foto. Lui veramente si prestava, veramente persona squisita.
3: Con Giorgio, ti hanno fatto la domanda della Coppa Italia, io ti faccio vedere subito come tu sei legato alla Coppa Italia. Anzi
2: scusa Giorgio, prima non mi hai risposto perché forse non mi hai sentito. Dicevo, come vedi la Coppa Italia?
3: Come vedi la
2: 2026-2027?
1: Praticamente la vedo solo io, perché tutti quelli che parlano di con me mi dicono: ma sei un illuso, e vabbè, fatelo passare. E io sì, è vero, sono un illuso, ma dato che, come dire, la clessidra del tempo mi corre sempre più veloce, io vorrei che se ci dedicassero un po' per avere una soddisfazione di avere una vittoria nel mio palmarès personale della mia vita da tifoso. Per cui speremo, per dire alla genovese.
4: Bravo Giorgio, dobbiamo sognare, al tifoso non si può togliere la possibilità di sognare e essere ambiziosi.
3: Allora io ringrazio Giorgio Guerrello, sei stato gentilissimo Giorgio, simpaticissimo come sempre.
2: Ciao Giorgio.
3: Buona serata.
1: Ciao a tutti gli amici genuani e a tutti voi. Ciao.
3: Fermiamoci un attimo.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue
2: significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì stabile ed assolata in Liguria, ventilazione debole a tratti moderata, con Mar Ligure praticamente calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese, non mancheranno ovunque ampie schiarite con minime intorno ai 20-24 gradi, valori massimi non superiori ai 31 gradi. Sul Savonese avremo ampie schiarite con cieli in prevalenza sereni e temperature massime che raggiungeranno i 28-31 gradi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con minime intorno ai 23-26 gradi, valori massimi anche qui intorno ai 30 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, sole ovunque protagonista con temperature massime tra i 25 e i 30 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, contesto di assoluta stabilità atmosferica con ampie schiarite ovunque, clima caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. Ci attende una giornata di sabato in Liguria caratterizzata da

spazi assolati e con temperature massime sempre intorno ai 29-31 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica è previsto un peggioramento con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, temperature massime in lieve flessione. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebimeteo.

0: però nella
1: allora,
0: Juventus
1: è arrivato anche il calendario della Serie B, perché è un calendario molto importante per quello che riguarda i bruciacchiati, specialmente fino alla prima sosta, se non sbaglio. Andiamo a vederlo, perché sono giornate interessantissime. La prima giornata è Cesena-Samp, quindi Mancini contro la Sampdoria. La seconda è la Juve Stabia, che è stata la rivelazione del campionato, anche se quest'anno ha cambiato moltissimo, a base è andato al Torino, quindi ci sono problemi anche piuttosto importanti nella formazione campana. Poi c'è la corazzata, quella del Palermo, quella che vorrebbe andare in A direttamente, quella di Inzaghi. Mantova, che è stato un crocevia molto importante l'anno scorso, ricordiamo quello che è successo nella partita con una vittoria già in pugno e poi la domenica successiva la sconfitta col Bari che ha penalizzato i bruciacchiati. E poi il Catanzaro, d'accordo, sarà un Catanzaro assolutamente rinnovato, ma è stata la sorpresa dello scorso campionato. Partenza in salita?
2: Hai le prime 5, di cui 3 fuori casa e 2 in casa. Sai cosa mi ha colpito un po'? Le prime parole del mister quando lui ha parlato della partita di Cesena. Quando tu alleni la Sampdoria, tu non puoi, in Serie B soprattutto, tu non puoi aver paura del Cesena. Tu devi andare a affrontare la prima partita con la convinzione di mettere la maglia più bella del mondo e la maglia, una delle maglie più importanti della
3: Serie B. Ma devi avere anche una squadra completa, Stefano, assolutamente, perché se ci vai con la squadra di oggi,
2: io credo,
3: anch'io fossi Corradi, e allora, avrei un po' di paura per non dire qualche cosa di più.
1: Però non mi dite che il Cesena...
3: No,
1: cioè, voglio dire.
3: Cesena,
1: cioè,
3: ragazzi, attenzione, il Cesena è arrivato a un soffio dai playoff, c'è voluto Ashley Cole come allenatore probabilmente,
4: sì,
3: perché
4: è stato quinto.
3: Ha una punta da doppia cifra.
4: Sì.
3: Che la Samp, spero che sia Lauritsen, ma però
2: spendi,
3: non lo so,
2: sì.
3: Loro ce l'hanno, che spendi. Sì. Però a me la cosa che fa imbufalire, io ieri sera ero matto, ero arrabbiatissimo, è vedere il calendario dei blucerchiati. Non è possibile che tu le prime 4 hai 3 trasferte, nelle prime 9 hai 6 trasferte, 9 partite, 6 trasferte.
2: Perché vai ad Avellino,
3: cioè,
2: in
3: e la società non dice nulla? Non dice nulla? Cioè, la Samp è una squadra che potenzialmente ha 20.000 abbonati casalinghi, ok? Mm-hmm. 20.000, deve giocare le prime sei trasferte, cioè su 9 partite 6 trasferte. Ragazzi, non ci siamo, vuol dire che non conti nulla, perché tu le prime 4 fai 3 trasferte, spiegatemi il senso. Cioè io ho 20.000 abbonati, devo giocare sempre lontano da Genova. Poi ti bloccheranno le trasferte perché non possiamo andare in trasferta. Ma scusatemi, ma dov'è il senso di questa cosa qua?
2: E col
3: qua?
2: Senno di poi che ci hai messo un anno e mezzo,
3: cioè,
2: per fare una vittoria in trasferta.
3: Tra l'altro giochi a Cesena che ha sfidato i playoff, giochi contro Palermo che è una corazzata, e vai a giocare a Mantova che è un campo per i blucerchiati, quello che lo sappiamo tutto. Nonostante tutto, consideriamo che la Samp in trasferta non ha vinto per 15 mesi. Quindi quando tu parti già con 6 trasferte su 9, sono già preoccupato, perché il calendario di certo non ti aiuta. Avessi avuto 6 partite casalinghe su 9, sarebbe stato sicuramente un'altra cosa.
2: Diciamo anche una cosa.
3: La società si è lamentata, il direttore si sono lamentato.
2: Nessuno.
3: No, va tutto bene.
2: Non ho sentito
3: tanto,
2: niente.
3: Non ce ne frega niente a noi.
2: Siamo noi che ci lamentiamo.
3: Dai, io mi lamento, sì, certo che mi
2: siamo
3: lamento.
2: Siamo noi che ci lamentiamo,
3: che
2: caspita, da qua e non facciamo sentire.
3: Vuol dire che tu non conti nulla.
4: Matteo.
3: Chi è che l'ha fatto Infantino il calendario?
2: Non credo, neanche Trump.
3: Allora,
2: penso.
4: Matteo, si sono visti... Per le poche volte, no? Walker e Tai in ritiro hanno parlato, i media locali, i media nazionali, no? Non conosci neanche la voce.
1: Anche,
4: e poi cioè, con tutto rispetto, tu avevi la possibilità, ai tifosi che ti contestano, l'hai avuto col Sud Tirol, non hai parlato con la stampa, hai l'occasione di ripartire dopo diversi anni e parla con i tifosi, hai un braccio teso, mi contestano perché cerco un attimino di entrare in sintonia, non sempre di stare zitto e distaccato, questo
2: silenti,
4: è un atteggiamento vergognoso.
2: Sono silenti da 5 anni, sono sempre stati, non hanno mai parlato, non hanno mai messo la faccia.
1: Chiaro, questa è la foto che ormai è famosissima, no? Ma adesso... ragazzi, non ditemi perché uno c'ha l'infradito o perché c'ha le bermuda, non può fare, siamo in un ritiro, siamo d'estate, non mettetevi a ridere, perché anche voi fareste così,
3: no,
1: su,
3: no,
1: avanti,
3: però stiamo parlando del presidente,
1: adesso andiamo proprio a cercare,
3: però,
1: il
3: no,
1: cappello,
3: vabbè,
1: dai,
3: no, questo
1: su.
3: Vabbè, certo, però stiamo parlando di un presidente di una squadra di calcio. Stiamo parlando, io credo che sia, cioè, a tutti gli effetti,
2: è il proprietario,
3: presidente, chiama, che arrivi con bermuda e infradito,
4: anche
3: cioè,
4: perché
3: nel senso, io ora non pretendo che arrivi con

0: giacca e cravatta, sì, ci mancherebbe altro. Però, vabbè, ragazzi, vabbè, vedere
1: è giusto, ma avete mai visto storicamente?
0: No, vabbè, ma scusami, è una notazione, Franco.
1: Perché storicamente tu, Matteo, eri rappresentato da figure importanti.
0: Ma voi avete mai visto Montezemolo che si presentava alla Ferrari, Agnelli, Berlusconi? E no, ragazzi,
1: anche per parlare in casa
2: lo presentavano Giovanni Garrone.
0: Ma io dico anche oggi, voi vedete il Calafi, il presidente del Paris Saint Germain, che arriva pure ha vinto due Champions, arriva in fradito e Bermuda.
1: Pure Ferrer, no, che ne possiamo dire di cotte di crude, andava sempre vestito in abito, però
0: Per un abbigliamento decoroso, visto che sei il presidente e sai che comunque colui che è lo specchio della società.
1: Ma soprattutto perché per l'ennesima volta la possibilità di parlare
3: sono piccolezze, ragazzi, dai,
1: però Graziano, dai, il tifoso sandoriano già era arrabbiato.
3: Giocatore, mi fa il presidente, ci mette i soldi, fa il proprietario, ci mette i soldi, voi lo criticate perché è in Bermuda. Dai,
1: però Graziano,
3: ragazzi,
1: il tifoso sandoriano già arrabbiato per gli ultimi due anni i disastri.
2: Secondo
1: in più
2: me,
1: forse si presenta in un abbigliamento non consono,
2: perché non ci
1: non
2: mette
1: parla,
2: la faccia più che colme vestite, non ci mette la faccia,
0: gli acquisti,
2: non mette,
0: gli acquisti,
2: non fa mai
0: Stefano,
2: parola,
0: gli acquisti
2: non
0: perché comunque
2: mai parola davanti alla telecamera,
0: 5 svincolati.
3: Secondo me è più grave che non abbiano protestato per il calendario, come diceva Matteo. Ma se uno viene lì e mi porta 10 giocatori che sono funzionari al mio progetto, ma che me frega, ma come
4: che
0: il problema è che non l'ha ancora portato, perché comunque tu ad oggi sei un cantiere aperto.
3: Il problema è che nessuno ha detto niente sul calendario, dico è un calendario difficile, poi dopo di 4-5 abbiamo
0: è un calendario vergognoso. Sento in salita, ma che salita, ragazzi, ma sei trasferte nelle prime 9. Voi ditemi una squadra tra Serie A e Serie B che gioca le prime 6, le prime 9, sei trasferte.
3: Ma c'è qualche motivo, chiaramente.
0: Quale? Quale motivo? Perché allora il Genoa
4: ma li ha fatti la Lega il calendario, non ha mica fatti la Sampdoria.
0: Ma allora vorrei che capitasse all'Inter nelle prime 9 di giocare 6 trasferte. Voglio capire se Marotta non dice nulla.
4: Ma se poi le giochi fuori, poi le giocherai anche in casa.
0: Ma ho capito, ma Franco, ma tanto le prime
4: dire.
0: No, Franco, questo è un discorso troppo facile, però perdonami. È la classica frase, tanto di giocare con tutti.
4: No.
0: Però se io gioco in casa, hai un vantaggio o no?
4: Scusa,
0: perdonatemi, no.
2: Ma Franco,
4: certo, perché parto meglio
2: torna a nord.
4: Scusa, volevo rispondere a te. Certo che hai ragione, parto meglio, l'ambiente ha fiducia, se imbarco un filotto di vittorie posso permettermi anche il lusso di andare a perdere fuori da altre parti. Però io qui, che cosa può fare una società quando c'è un calendario?
0: Tanto dire che la
4: fa,
1: tanto ti fai sentire nel mondo di media, TV, radio.
2: Sai dove è il problema? Non è solo la trasferta, è che prima sei a nord, poi vai a sud, poi ritorni a nord, poi ritorni a sud. E non è che le fai con l'elicottero, eh?
0: Stefano, siamo stati 15 mesi senza vincere trasferta.
2: Sì, ma qui anche non dieci anni fa,
0: fino a quest'anno, cioè, abbiamo vinto a Modena dopo 15 mesi, cioè, abbiamo 6 trasferte. Io sono impaurito, devo dire la verità, con una squadra nuova, con un allenatore nuovo. Cioè, se tu inizi male, poi la situazione è difficile da risistemare. Quando tu dici, ah, ma tanto devo giocare con tutti, ho capito, ma se io giocassi invece che 6 trasferte, 6 casi Casalinga su 9, male che vada, c'ho il pubblico che mi dà una mano, c'è l'ambiente, ci possono essere tanti fattori.
2: Ma non fai
0: in trasferta,
2: tutti quei
0: è difficile.
2: Ma non fai tutti quei chilometri
0: ma
2: subito.
0: Ma i chilometri, vabbè.
2: Non è
0: che vanno a piedi, vanno a prendere a Bogliasco,
2: non
0: li caricano sul furgoncino,
2: ti
0: mettono sull'aereo, tra un po' li portano anche in braccio sull'aereo. Non penso che
1: però tornando prima,
0: è proprio un discorso mentale. La Samp ha sempre
4: all'agosto girano il mondo. Fanno delle amichevoli intercontinentali in tutto l'anno,
2: però sei sempre la Sampdoria
1: e anche tante sponsorizzazioni
4: scusate
1: mondo.
4: Allora è un calcio professionistico. Allora io capisco che la Sampdoria sono anni che vive un momento di totale confusione dirigenziale, sofferenze, risultati, è uno strascico, è un'amarezza, però voglio dire il calendario non lo fa la società. Poi possiamo dire che è un calendario.
0: Sì. Io ricordo De Laurentiis che è uscito dal calendario, è uscito, è salito su una motoretta, arrabbiato con tutti, mandando tutti a quel paese, Lega.
1: Tanto ti fai
0: ha vinto due scudetti De Laurentiis, poi dopo. Magari non c'entra nulla, però intanto.

0: ti fai sentire ed ha comunque avuto una rilevanza nazionale e forse anche mondiale. La Samp sicuramente è in Serie B, però di essere presi per i fondelli, perché questa, cioè, se tu mi fai vedere il calendario, le prime 4 tra trasferte, le prime 9 6 trasferte, io mi sento preso per i fondelli.
1: Vedi, vedi Matteo,
0: devo dire la verità,
1: il proprietario,
0: e dico, non è possibile, non è possibile, scusatemi, cioè non puoi avere di seguito inizi fuori casa, poi hai Palermo Mantova, poi ce n'hai una in casa e poi altre due fuori. Eh dai ragazzi, poi, no, presa per i fondelli.
1: Tornando a prima, tu hai il proprietario che non parla con i tifosi, pretendi che parli con la Lega Calcio per lamentarsi, dove dalla base non c'è mai arrivato. Cosa, cosa vogliamo pretendere? Cioè non parla con i club, non parla con la città.
0: Appena escono i calendari, Fredberg, che è l'amministratore delegato, esce e dice: è un calendario che a noi Samp non va bene, perché noi abbiamo potenzialmente 20.000 abbonati e di giocare le prime sei trasferte non ci va bene. Basta, finisce lì. Però intanto fai vedere che comunque tu tieni anche alla Samp, ai tifosi.
2: Però scusa,
1: però tu hai mai visto della polemica costruttiva di Fredberg?
2: Scusa,
0: allora cosa vi devo dire? Io l'avrei fatta, io l'avrei fatta polemica. E allora poi Fredberg non la fa.
2: No, ma siccome l'hai ripetuto troppo altre volte,
0: ma è perché almeno così è bello chiaro. Magari lo sentono.
2: Se io fossi in te, io trovo che tu abbia delle ragioni fondate in quello che hai detto. È sicuramente penalizzante inizio del campionato, potevano anche eventualmente lamentarsi, ma come ha detto lui giustamente prima, se su cose essenziali la società non è intervenuta, se tanto mi dà tanto, è chiaro che mi farebbe specie vedere che hanno queste attenzioni. Perché io prima parlerei con la tifoseria, cospargendomi il capo di cenere, e direi: signori, siamo qua in ginocchio, camminiamo sul fuoco per scusarci, ma siamo intenzionati quest'anno a fare questo, questo e questo.
3: Invece guarda,
4: un programma. Invece guarda.
2: Questo è quello che penso io,
1: poi
3: voglio dire. E ha ragione Franco, perché prima il passo da fare è verso i tifosi, no? Poi andiamo anche
2: certo che è un calendario penalizzante, però la Lega che l'ha fatto,
1: sono andati subito a abbonarsi e hanno dimostrato attaccamento alla squadra, contestazione a dirigenza, ma attaccamento alla squadra.
3: Assolutamente sì. So che ho in collegamento Marco Bianchi, perché io non mi sono dimenticato di lui, sai Franco, perché anche lui è andato in ferie come te.
2: Ma io ci devo ancora andare.
3: E quindi ci potremo parlare con lui della Virtus Entella, eccolo che è arrivato.
5: Purtroppo non sono andato in ferie, mi dispiace.
3: Anche tu sei un Pinocchio.
2: Ma perché a Chiavari le ferie le fanno tutto l'anno, dai, su. Parliamone.
1: Si vive bene a Chiavari.
3: Mi fermo un attimo, poi arrivo subito da te, Marco.
5: Va bene.

0: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Tantissimo anche questo, assolutamente, cioè l'entella hanno formazione, come sappiamo, sta facendo il passo come deve essere fatto, e però anche l'entella per esempio è partite fuori, come vedete, cioè è il calendario che è fatto così, è asimmetrico,
1: non è girato intorno, le prime tre sono due casalinghe,
2: Gozzi è andato a parlare,
3: se
1: volete legare l'evidenza, se volete legare l'evidenza
3: fuori, non è
1: no, aspetta, perché la sesta tu devi prendere anche la sesta, è facile se tu prendi solo la quinta.
0: No,
1: ma esatto, cioè, questo per dire, la sesta gioca di nuovo in casa l'entella.
0: Marco, è un calendario facile, è un calendario difficile secondo te? È un calendario in cui si può fare qualcosa di buono, si può già cominciare a ragionare per l'obiettivo finale dell'entella? Chiaramente ho sentito le parole del mister e ha detto noi dobbiamo cominciare a fare i punti subito.
4: Infatti il calendario secondo me lascia un po' il tempo che trova, l'unico vantaggio potrebbe essere quando affronti per esempio squadre fortissime che in avvio di stagione possono essere ancora non perfettamente rodate e quindi se puoi fare qualche risultato a sorpresa, diciamo così, è più facile che avvenga all'inizio piuttosto che a campionato, diciamo, avanzato. Ma questi sono, come dicevo, discorsi che secondo me lasciano il tempo che trovano. Quello che è importante, come dicevamo prima, il tuo ospite a proposito delle dichiarazioni di Corradi, è partire subito consapevoli di poter andare a fare risultato contro ogni avversario e su ogni campo. Questo deve essere l'imprinting, secondo me, che ogni allenatore deve dare alla sua squadra, e questo credo che sia quello di cui poi ha parlato anche Chiappella ieri a fine della prima sgambata amichevole che hanno fatto in ritiro a proposito appunto della prima trasferta di Bolzano, no?
0: Ti dico la sincera verità che qua stanno tutti pensando questa cosa qua, cioè Genoa, la Sampdoria, lo Spezia, il Vado, la Virtus Entella, sperano di fare tutto l'inizio di campionato sicuramente così, perché è normale. Poi è chiaro che il campionato è difficile, perché quello della Virtus Entella non è proprio semplice, perché c'è un Pisa che l'anno scorso ha fatto benissimo, c'è una Cremonese che è appena retrocessa, cioè il Pisa è retrocesso, il Sud Tirol che ha cambiato tanto,
5: il Vicenza che è ambizioso,
0: c'è Gallo, Fabio Gallo che arriva alla terza a Chiavari, quindi insomma non è un calendario.
4: Assolutamente, ma infatti come ti dicevo il calendario secondo me è un po' così. Poi quello che secondo me conta è importante intanto riuscire a finire la squadra per tempo, per portare modo agli allenatori di preparare al meglio il proprio gruppo di giocatori, e in questo senso appunto per quello che riguarda l'entella mancheranno penso un paio di operazioni, però quelle che delle quali abbiamo parlato nelle scorse settimane, se ricordi bene o male, si sono sempre avverate, no? È arrivata la punta con Francesco Forte, una punta di esperienza, ieri già in campo per quello che conta ovviamente. Certo. Questo tipo di gare amichevoli, però vedi i movimenti del giocatore esperto, vedi i dialoghi del giocatore con un'altra punta che nel caso di ieri era Mattia Tirelli, così come poi si è visto anche Corona nel secondo tempo, che è un altro degli acquisti che avevamo ventilato e che poi si è concretizzato, che appunto ha messo a disposizione oltre alla sua fisicità anche appunto quella che è la sua conoscenza dell'area di rigore, quindi il tempismo, il dialogo con i compagni, e sono tutti aspetti, e se ti devo dire la verità, ieri quelli che mi hanno impressionato favorevolmente sono stati anche i nostri giovani, quelli aggregati dalla primavera, qualcuno potrebbe andare ancora in prestito, però i vari Tragnello, Piredda, che comunque ieri erano in campo, lo stesso Annoni, tutti i giocatori che il mister ha tenuto in allenamento in questa prima parte del ritiro e che ho visto rispondere poi sul terreno di gioco, lo stesso portiere Tirelli che ha giocato la partita, li ho visti sul terreno di gioco con tanto entusiasmo, come giusto che sia alla loro età, per giocarsi una chance di rimanere in una squadra di questo livello a fare un campionato di questa importanza, quindi questo credo che sia. Poi è ovvio, abbiamo visto anche i soliti Marconi, Parodi e Tiritiello, per i quali non esistono amichevoli, esistono solo partite da vincere possibilmente, quindi quello che l'aspetto che mi ha confortato è ancora sentire, come era successo l'anno scorso, l'allenatore che ha percepito anche quest'anno abbastanza presto il clima che si respira all'interno dello spogliatoio.
0: Allora ti faccio una domanda: Parodi, Marconi, Bariti, Del Frate, Tiritiello, tutti confermati? Assolutamente sì, quindi la vecchia guardia direi che è tutta al completo confermata.
4: Assolutamente.
0: Quindi sanno benissimo cosa vuol dire Virtus
4: Entella,
0: sanno
4: benissimo di grande spessore, lo stesso per Guiu,

0: Buffone che è ancora alle prese con l'infortunio, ma anche lui presto rientrerà, quindi diciamo che l'ossatura grossa dell'anno scorso è stata mantenuta, e questo credo sia un vantaggio. Gli acquisti, per quello come ti dicevo che abbiamo visto,
1: parlami prima delle vendite, perché Di Mario, questo gioiellino del 2004, che fa? Che succede?
0: Di Mario in presenza di una offerta appropriata potrebbe anche andare, però ci vuole un'offerta appropriata, visto che poi quando si vanno in giro a chiedere ai giocatori le cifre sparate sono molto alte, anche in questo senso l'Intella si adegua. Quindi c'è stato qualche pourparlers, in particolare col Palermo, però a quanto pare non c'è la giusta offerta in termini monetari per il cartellino totale del giocatore, quindi sono trattative che poi magari vanno valutate anche a lungo termine, perché come sappiamo queste squadre in particolare che hanno grosse ambizioni si guardano attorno fino all'ultimo.
1: Mi hai parlato prima di Forte e di Corona, come vanno così? Perché su Forte si fanno tanti discorsi, è stato accolto molto bene, il nome è piaciuto tanto, e su Corona ti posso garantire che almeno a me piace molto come calciatore, anche se l'anno scorso non ha giocato moltissimo a Palermo.
0: Guarda, io quello che guardo subito è l'approccio proprio della persona, oltre che quella del calciatore che poi viene sul campo naturalmente. E per questo che ti dicevo che per il poco ovviamente che li ho respirati fino ad oggi, ho percepito appunto questo essersi subito inseriti in un gruppo che è già abbastanza coeso, e quindi ho visto l'umiltà che hanno messo in campo entrambi nei loro spezzoni relativi di partita, ho visto il dialogo che hanno cercato spesso con i compagni di squadra, e sono tutti quei piccoli dettagli che però ti fanno capire come appunto stia nascendo un altro gruppo coeso. E questo, come ti dicevo l'anno scorso, secondo me è stato uno degli elementi più importanti per questa squadra, che obiettivamente e oggettivamente non aveva una rosa diciamo di altissimo livello, no? Lo sappiamo tutti, però anche grazie a questa coesione è riuscita nell'impresa di salvarsi in un campionato difficile,
1: che poi è l'obiettivo di quest'anno, no?
0: Assolutamente, farlo molto prima.
1: Magari perché c'è un'esperienza in più dell'allenatore, c'è un'esperienza in più di tanti giocatori, quindi io credo che questo sia l'obiettivo, facendo anche un buon calcio, perché l'anno scorso in certe partite, tu le hai viste tutte, specialmente in casa ma qualche volta anche fuori, è stata una buona Intella.
0: L'Entella ha sempre giocato, al di là di qualche prestazione più o meno fortunata, tipo mi viene in mente quella di Avellino, quella di Frosinone, dove non a caso hai preso anche 4 gol in entrambi i casi, che però contro avversari che insomma ci può stare. A parte quello, però, comunque la squadra ha sempre fatto la sua partita. Poi con quelli che erano i nostri limiti, li ricordiamo bene l'anno scorso, soprattutto in fase offensiva, non a caso i primi due acquisti importanti di quest'anno sono stati due centravanti. Quindi questo la dice lunga anche sulla volontà appunto della società di mettere a disposizione del tecnico e di migliorare quella che era la rosa dello scorso anno.
1: Raccontami un po' di questo ritiro che finisce il 31 luglio. Tutto bene, nessun problema, si continua sempre ad allenarsi?
0: No, qualche acciacchino, come è normale che ci sia, però niente di grave per fortuna. Sabato la squadra va a Vinci in Toscana per affrontare un'amichevole impegnativa contro l'Empoli, poi ce ne sarà uno il 4 di agosto contro il Novara allo stadio comunale, e dopodiché poi ci si preparerà per il turno di Coppa Italia contro il Verona, che è in trasferta, una partita come si sa e come si può immaginare assolutamente insidiosa contro una delle pretendenti al prossimo ritorno in Serie A.
1: Assolutamente sì, allora io ti ringrazio Marco per tutte queste notizie, perché ci interessa moltissimo anche l'Entella. È chiaro che faremo questo appena avremo i nostri corrispondenti sia col Vado che con lo Spezia, e quindi inevitabilmente allargheremo questo Liguria Calcio veramente a un panorama A, B e C. Stupendo, bellissimo, vero Franco?
2: Assolutamente parliamo di tutta la Liguria.
3: Sì, parliamo di tutta la Liguria. Che torna a avere 5 squadre nel calcio professionistico.
1: Esatto,
3: ma il tuo A iniziale a cosa era dovuto?
4: No, di rappresentanza.
3: No, l'ho percepito come invece come
4: rappresentanza.
3: Era proprio così.
2: No, c'è anche il Vado che trovo che sia una bellissima squadra, un presidente simpaticissimo, esatto, colori fantastici, e c'è anche quella stella che noi vogliamo, quindi cosa vuoi?
3: Che ha vinto la prima Coppa Italia.
4: Allora.
3: Sai cosa facciamo in caso di Coppa Italia? Andiamo a Campo Stella.
2: Va bene,
5: Santiago.
3: Lo facciamo il cammino, lo facciamo.
2: Cioè uno scudetto 800 km.
3: Lo facciamo, non ci spaventa niente dei genuani.
2: Però
3: non
2: bisogna vedere come. Lo facciamo, non diciamo come.
3: No, Coppa Italia. Coppa Italia. Senta, scudetto.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Che ricordo, dove andate? Ma dove volete andare?
1: Noi siamo giovani, ci manteniamo giovani.
0: 800 chilometri, ma dai.
1: Per il Genoa questo è altro.
0: Certo, per le squadre e per la fede si fa tutto. Beh, 800 chilometri voglio vedere.
2: Tantini.
0: Io sono dietro in macchina a filmarvi, questo sicuro, assolutamente. Però voglio sentire quello che ha dichiarato oggi Albigad ai nostri microfoni, perché ci sono cose interessantissime. Attenzione.
3: Ora è solo primo cerchio del nostro ritiro. A Bogliasco dobbiamo continuare. Stiamo costruendo una squadra, ma non siamo ancora là. Manca tanto, secondo me.
4: Ti ho visto in allenamento con Corradi, il mister ti ha tenuto da parte parlando molto con te e ti ha detto: io ti ho visto giocare, quali sono le caratteristiche che ti chiede, perché ovviamente punta su di te come titolare?
3: Sì, ora quando gioco come un mezzala è una posizione un po' nuova per me, quindi devo imparare. Il mister ha fatto un buon lavoro per spiegarmi cosa chiede da me. Per me andare in Serie A, sì, secondo me è la base per fare una stagione grande e costruire una squadra dove siamo insieme ogni giorno. Tanti metri, gambe pesanti, ma soprattutto emozioni, tante emozioni belle. Calcio è sempre bello, qui è un bel posto e noi giochiamo, viviamo per questo, quindi l'entusiasmo deve sempre essere presente.
5: Cosa può darvi Lorenzo Insigne?
3: Tutto, spero. Ora non vedo l'ora vedere lui al campo.
0: Hai capito, Stefano?
2: Anche noi.
0: L'obiettivo qual è? Serie A. Ha detto lui, e mica l'ho detto io.
2: Ha parlato anche di posizione che sarà cambiata, sì, in campo, e di gambe pesanti. La preoccupazione è un po' sono le gambe pesanti, non vorrei che fossero troppo pesanti.
6: Io ho notato un Albigard molto polemico.
2: Diciamo che
6: molto polemico.
2: Lui ha detto manca tanto.
6: E ha detto: devo imparare quello che mi sta chiedendo Corradi. Quindi, cioè, lui l'anno scorso ha fatto difensore centrale, poi ha fatto il centrocampista centrale. Che cosa fa? Questa è la punta?
2: Non lo so. Potrebbe essere il nuovo portiere.
6: Perché lui dice: devo imparare. E Albigard non è un ragazzino, gioca da sei mesi a questi livelli.
0: Hai ragione.
6: E poi ha detto: Insigne, spero di vederlo perché non hanno ancora neanche visto neanche loro, i suoi compagni. Quindi, questo ti fa capire che anche chi è dentro, un giocatore importante,
2: formato,
6: un giocatore di personalità, di carattere, perché poi in campo è uno di quelli che si fa sentire, ti dice apertamente che questa è una squadra che è un cantiere.
2: Che è un cantiere,
6: è in costruzione.
2: Incompleta.
6: Te lo dice Albigard, non lo dice Matteo Cesare, Stefano Puppo. Lo dice Albigard.
2: Una squadra che ancora oggi ha problematiche.
0: Ma no, secondo me stava dicendo: manca tanto all'inizio del campionato. Nel senso, abbiamo.
6: sì, cerchiamo di girarla. Poi dice: con la difficoltà della lingua, Albigard non parla.
2: La verità, ti ha chiamato te per dire questo.
1: Manca tanto arrivare a quelle trasferte che non piacciono a Matteo.
0: Cerco di darvi un po' di ristoro, ristoro doveroso, perché siete
2: difficili.
0: Seriamente, parlando come lui di calcio, quando la squadra è un cantiere aperto e

0: dalla copertura di tanti ruoli si può anche ragionare, cercare di interpretare quello che sarà, però è veramente complicato.
1: Sì, anche perché Franco, tu un mese e mezzo per decidere il mister, il direttore sportivo, sei arrivato
2: tardi.
1: C'è ancora
2: più di un mese, ragazzi, per il calcio mercato.
1: Sì, c'è ancora più di un mese.
2: Però, non è che tutte le altre squadre siano pronti al via, partenza, sono là.
3: Assolutamente
2: che
3: no.
1: No, chiaro.
3: Però ha lanciato un messaggio importante. Ha lanciato un messaggio importante.
4: Fra 20 giorni si gioca in Coppa Italia a Cremona e tra meno di un mese si gioca
3: lui
4: la prima di
3: campionato. Lui ha detto quello che è.
4: Quindi forse, non è che manca tanto, ma non tantissimo.
3: Forse lo sgrideranno per questo, però ha detto quello che è. Finalmente c'è qualcuno della Sampdoria che ha il coraggio di dire qualcosa.
4: Non ne fa più. Non ne fa più da
3: finalmente
4: qua,
3: all'interno della Sampdoria, dopo 4 anni, c'è qualcuno che ci mette la faccia e parla.
1: Però, che fa critica.
0: Però Graziano ha puntualizzato una cosa giusta. Manca un mese. Però quando un calciatore... quando un calciatore fa una dichiarazione che manca tanto, obiettivamente ti fa riflettere.
2: Certo, sì.
0: Questo
2: ti
0: penso
2: fa,
0: che sia,
2: ti deve
0: che sia doloroso, no, se parliamo in maniera seria.
3: Però stupisce anche noi che vediamo finalmente uno della Sampdoria che parla realtà, dati alla mano, di cosa succede all'interno dello spogliatoio e cosa sta succedendo nella società. Dunque, chapeau a lui, bravo.
1: Sì. Sì,
3: perché comunque non... ci ha illuminato, ci ha detto qualcosa che magari noi pensavamo, ma ora la sappiamo e speriamo che sia modificata. Speriamo che questo messaggio non sia soltanto ai tifosi, a noi, agli addetti ai lavori, ma che sia la società. Che la società, hai sentito cosa ha detto il tuo giocatore? Svegliamoci, mancano 20 giorni alla prima partita ufficiale. E cosa andiamo?
2: È chiaro che non c'è l'entusiasmo che c'è in questo momento in casa Genoa, no? Perché questa è la grande verità, no? Se arriva da una salvezza risicata, il Genoa era già salvo 3 mesi prima della fine del campionato, forse esagero, Franco, non te lo so dire, ma sicuramente
0: due
2: sì.
0: Due mesi.
1: Già da Pasqua.
2: Ecco. Adesso io vi farei vedere la formazione del Genoa, perché perché è difficilissimo farla, Franco. Io ti dico una cosa, Bilov in porta, siamo d'accordo, la difesa non si tocca, no? Marcandalli, Ostiga e Vasquez, almeno di offerte irrinunciabili. Poi pensa un po', io per mettere a posto un po' di squadra ho messo Ellison da una parte e Metri dall'altra, in mezzo ho messo Amorin, che tu mi hai detto bisogna valorizzarlo, bisogna, perché è stata una spesa enorme, Frendup, e poi ho messo Baldanzi, Vitigna e Colombo. Ho messo uno dei nuovi in questa squadra, perché tenendo presente Masini, Otoa, Pusca, Traoré, Messia, Abel, Martin e Norton Caffi, e mi sono dimenticato Sabelli e mi sono dimenticato Dumbia.
0: È vero, perché tu hai fatto un modulo che l'anno scorso non è stato utilizzato.
2: Esatto.
0: E con questo modulo ovviamente tu lo hai quadrato, perché metti due trequartisti molto forti, due trequartisti che hanno esperienza, che hanno giocato nel campionato a un ottimo livello, e quindi ti garantisci una fase offensiva sicuramente allettante.
2: Certo.
0: Poi noi ragionavamo prima, ma per carità, manca un mese, ma non ci sono tante cose da
2: sistemare, no?
0: Le cose che a mio giudizio mancano, mi sembra siano condivise abbastanza da tutti o da tutte le varie interviste che sento. Quello che penso sia un po' più complicato da decifrare degli ultimi anni sono le cessioni.
2: Oh.
0: Perché mentre tu mi hai detto Marcandalli, Vasquez, Ostigard,
1: come dire, la spina dorsale non
2: chapeau,
1: la devi toccare.
2: Chapeau. Non li vendiamo. Se però
0: Norton Caffi non avesse mercato, perché poi il mercato lo fanno le offerte,
2: certo,
0: le richieste. Cioè non è che uno si sveglia la mattina e dice: vabbè, allora qua realizzo. No. L'altra trattativa, sono 3 anni che io sento che Frendu parte e poi rimane. E non mi stupirei che succeda di tutto, quindi può partire chiunque. Nel momento in cui però non partisse nessuno di quelli che sono più, diciamo, papabili per le cessioni, e arriva una proposta di acquisto di uno dei tre dietro, secondo me quello parte, perché per forza di cose deve partire.
1: Come aveva detto Carlo, la società Genoa deve incassare circa 30
0: dubbio,
1: milioni.
0: Ma quello è giusto. Quello è giusto,
2: certo,
0: perché in questo momento il Genoa nella campagna acquisti è sotto di 5 milioni, 5 milioni e mezzo.
2: Bravissimo.
0: A occhio e croce.

0: spesi circa 22 e incassati 5.000.
1: Poi bisogna vedere la competenza, cioè esatto, quando perfetto. Verranno nei bilanci degli esatto. esercizi, queste somme dovranno essere contrattualmente retrocesse. Quindi io penso che il Genoa quest'anno, secondo me, se vende Norton Caffi, certo perde anche Martin, e quindi per forza di cose, anche se gioca come ha detto Graziano, è vero che
2: no, io l'ho messo così perché io l'ho messo perché ho visto Ellerson, lo metti dove vuoi,
0: adesso Jolly non è
1: vero, è vero, ha dei ragazzi anche di belle speranze come esatto. quello della Juve,
0: Puchka,
1: che è arrivato. Io penso che obiettivamente la lacuna più grande che vedo, non penso che possa fare quello schema tutte le domeniche, uh-huh. e chiaramente quando dovrà essere un po' più performante, avere un modulo diverso che giochi con due punte uh-huh. è necessario. Quindi... e avere qualcheduno che soprattutto in casa, quando non riesce a vincerla, ti mette un po' di profondità, va a spizzicare di testa, va a fare dei gol di rapina, sì. di quello c'è bisogno, perché non lo fa Colombo, probabilmente potremmo essere molto ottimisti sì. e potremmo pensare che quest'anno invece faccia un campionato migliore di quello l'anno scorso,
0: anche perché ricordiamo,
1: perché sarà messo nelle condizioni sì. che Vieira non l'aveva messo,
0: anche perché Franco
1: e
0: quest'anno
1: e questo bravo. Aiuterà sì, sì. che lui sia sicuramente più capace di avere sì. una, un quoziente realizzativo migliore, però la punta, ma lo
0: serve,
2: a cercare la punta sì. vuol dire
1: si
2: che
1: si stanno muovendo bene, con acume, con intelligenza, con lucidità. E la cosa che a me ha fatto veramente piacere, io e Giorgio siamo amici da tanto tempo, vedere questa armonia che c'è nel ritiro in tutte le componenti, certo. è un segnale talmente bello che secondo me è proprio quello che è la realizzazione di un percorso complessivo,
0: anche,
1: e di questo bisogna ringraziare la società.
0: Abbiamo visto
2: a vedere anche
1: certo,
2: l'oste
1: l'oste ci ha dato un senso di però bisogna fare un plauso alla società,
2: esatto,
1: perché tante cose le ha fatte a un livello da grande squadra, dal merchandising, sono dai giovani, te, agli investimenti, all'abbattimento del debito. Cioè dobbiamo dire che in questi anni, malgrado
2: alla
1: difficoltà,
2: casa delle ragazzi, la Badia,
0: assolutamente, anche cioè,
2: non dimentichiamoci queste cose qua.
0: Il punto di partenza del Genoa è iniziato anche col presidente Sciucu a Peglia, a bordo campo, applaudito da tantissimi tifosi. Nessuno si aspettava gli applausi, tanti,
1: ma
0: tanti.
1: Perché? Ma perché?
0: La presenza si aspettava.
1: Secondo me, il presidente, che comunque è un uomo che ha investito 40 milioni, perché noi parliamo sempre, come per dire, dovete venire, ma perché? È venuto un signore dalla Romania, ha fatto un atto di coraggio, ha torto a ragione, ha bravo, fatto un investimento e merita moltissimo rispetto. Certo. Ha avuto la sfortuna di entrare in un contenzioso legale che ha paralizzato di fatto la società, questa è la verità. Nel momento in cui questa situazione, come abbiamo anche qua discusso,
2: esatto.
1: Grazie anche a Andrea che ci ha legalmente
2: certo.
1: raccontato l'evolversi di questa vicenda legale, è chiaro che poi la società avrà molta più facilità nel gestire complessivamente quella che è la difficoltà di un campionato.
0: Anche perché Franco, ci sono altre considerazioni, gli aspetti legali, burocratici, che fortunatamente sono andati in maniera positiva per il Genoa, potrebbero esserci un inserimento di nuovi soci che potrebbero
2: aiutare. Voi dite fortunatamente,
0: Sciucu.
2: Ma non è fortunatamente, è una cosa ben diversa.
0: Ragazzi, cioè, secondo me
2: c'è una legalmente,
1: cioè vedi la differenza, sai qual è?
2: Fortunatamente non è fortunatamente.
0: Legalmente.
2: Non è
1: una questione legale. Io qualche tempo fa ero all'estero e mi dicevano: una volta voi in Italia avevate dei proprietari che erano riconoscibili, il signor Rossi, il signor Bianchi e il signor Verdi. C'era Moratti, c'erano gli Agnelli, c'erano i Garone, c'era tutta una serie di imprenditori che sapevi nome, cognome e indirizzo. Adesso c'è una serie di fondi che arrivano dall'altro capo del mondo con cui non puoi interagire, e voi siete 4 anni loro
3: che non capiamo ancora.
1: Che non capiscono con chi si debba discutere,
2: vero,
1: e soprattutto queste persone spesso non gli interessa nulla di quello che è la città,
0: i tifosi,
1: la componente tifo, la passione storica che ha generato quella maglia e quel club.

0: E quindi questo è una degenerazione di quello che è il mondo del calcio. Poi vogliamo parlare di quelli che sono gli agenti.
1: Anche fra Franco c'è ancora un'ultima considerazione. Ricordiamoci che quest'anno sarà molto dura il campionato.
2: Ma come molto dura? C'è già la squadra fatta al Genoa.
1: Venezia ha speso 25 milioni di euro sul mercato.
2: No, Gabriele, io queste cose qua.
0: Gabriele, non sono d'accordo.
2: Allora, il Genoa potrebbe scendere in campo domani mattina. Non so a livello fisico come stanno. Voi ditemi.
0: L'organico scende in campo.
2: Dal decimo, dall'ottavo posto a scendere giù in Serie A, quante squadre possono scendere in campo domani mattina?
0: Ma sono d'accordo, non ti scaldare.
1: Io intendo che il campionato quest'anno è più duro dell'anno scorso. Il campionato di Serie A quest'anno è duro.
2: La Serie A si è diventata la Champions,
1: probabilmente perché avendo anni di Serie B non riesci più a competere.
3: Diciamo già chi retrocede.
2: È forte, Gabriele, è forte, non puoi sminuirlo contro Lecce e
4: Frosinone,
2: sarà mica a quel livello lì, Genoa.
1: Assolutamente, però ma anche il Frosinone stesso è una proprietà ricca.
0: Ciao Franco, buona notte. Grazie.
5: Andiamo avanti fino a non ci fermiamo. Diciamo appuntamento, ringrazio i miei ospiti, ringrazio tutti i collegamenti, regia Alex e Gianluca. Va bene, domani sera vi auguro un buon proseguimento con Gratinata Sud, e poi come vedete chiudiamo, va, stasera chiudiamo, no?
3: Sarebbe da andare avanti, dillo Franco.
5: Allora chiudiamo veramente.
0: Ciao a tutti,
5: buonanotte.
3: Buonanotte.

0: caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
1: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo, la crisi pesante. Quando...
0: Però è una storia...
1: Beh, veramente... Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
0: Secondo me... Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
1: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
2: Allora Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
1: Te la senti?
2: Me la sento, anche se non ho l'età.
0: Acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
3: Come stiamo? Stiamo che... sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
3: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
3: È già una notizia.
0: Il Mimit
3: già...
0: è il ministero.
3: Il Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
3: Una volta era
1: certo. Del Made in Italy.
3: Adesso
1: anche.
3: Il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi

0: attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
1: che non è una figura secondaria,
0: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché è una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
2: Ecco, il fatto è che noi poi vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
0: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, auguro di sì. Mi auguro di sì perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio, e allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
0: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
2: Ecco.
0: È strategico perché, se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos-sur-Mer, quindi, cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord
0: Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano, diciamo, Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco, Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che, tra virgolette, potrebbe inquinare e... territorio, perché io sono rimasto a quei problemi.
1: Lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano.
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, se questo dell'Alto Forno 1 a Taranto, per un incidente provocato.
2: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
0: Sì. Giusto?
2: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo. C'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però... si sta per riconvertire. Dunkerque idem, diciamo i nomi che ho citato prima, quindi l'Italia deve
2: far
0: normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
1: Sentiamo
2: Chiara.
1: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva, da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Qualche anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio,

0: far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti sugli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
1: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
0: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo dove tu lavori, sono i rotoli che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo, ed era, è stato un impatto forte, nel senso, venendo
1: certo
0: da fuori.
1: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di noi.
0: Esattamente.
1: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
0: Ma non è il fatto di temere o sperare, cioè alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi se dura o non dura, qua al d'oggi non si può, non si riesce a capire, e vedremo andando avanti, nel senso.
1: Quindi non c'è una paura particolare?
0: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni un piccolo gruppo con il quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o se qualcos'altro, vediamo. Poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1960.
3: Negli anni 90 sicuramente la coscienza poi dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
2: certo,
3: in particolare, la Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia,
2: certo,
3: Vanina, sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
2: com'è
3: come
2: oggi
3: segna la storia della classe operaia a Genova?
4: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
3: sì, la leader era
4: portavoce,
3: lei,
4: la portavoce era, quindi momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere,
2: certo,
4: però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Discute. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
3: E avete trovato una strada.
4: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, sì, il piano, certo, industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
4: sono passati 21
2: ma
4: anni.
2: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
4: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
3: Questo sicuramente,
2: questo
3: anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
4: Ma è molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
3: Certo.
4: C'era Buongadolla, che
3: sì,
4: rappresentava,
2: certo,
4: come.
2: Certo.
4: E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato
3: è
4: immobiliare
3: cambiato.
4: È un'altra cosa. Quindi allora diciamo, c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case, per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
3: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
4: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
4: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
3: punto
2: possiamo andare a chiudere proprio anche.

0: ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
3: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio a, diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì. Noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Ilva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po'
4: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto. Qui.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Ma allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia...
3: Non semplice
4: per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo
3: certo.
4: Un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierei? So che è difficile, però insomma,
4: ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
3: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ma la tua genialità o comunque la tua originalità di andare a cercare il recupero, quello che poi è diventato di moda, da che cosa ti è venuto, visto che non eri neanche povero ed eri di una famiglia, come ci hai detto, abbastanza borghesina?
1: Beh, i 5 anni in Svizzera ero povero,
0: Sì.
1: perché ero tagliato fuori dalla famiglia, da tutto.
0: Perché sei stato 5 anni in Svizzera? Vieni, andiamo un po' più in là. Cosa faccio? Cosa faccio? Prendo delle cose, guardo delle cose. Questa è una cosa che stai facendo?
1: Questa è una cosa che sto facendo, sì. E sono andato in Svizzera per via delle leggi razziali. Come ebreo non potevo più studiare in Italia.
0: Eh già, questo me l'ero dimenticato, è vero, tu sei ebreo, la tua famiglia che fine ha fatto?
1: Mia famiglia è stata nascosta nelle Langhe da della gente formidabile, dei contadini con cui sono ancora in contatto.
0: Secondo te, se oggi succedesse qualcosa di drammatico, di terribile, ci sarebbe ancora da parte, della gente la volontà, il desiderio, il bene di proteggere il bene comune?

0: Cioè anche te, anche l'altro?
1: Un po' meno.
0: Si sono inariditi?
1: Si sono un po' inariditi.
0: E perché?
1: È il consumismo.
0: Ma se il consumismo passa adesso, perché non abbiamo più una lira, sì, proprio non abbiamo più una lira, abbiamo un euro. Eh?
1: E se il forse consumismo passa? Se passa il consumismo, forse qualche cosa si recupera.
0: Quindi non tutti i mali vengono per, come si dice, nuocere.
1: No, cioè no.
0: Quale cassetto apriamo?
1: L'avvenimento che mi ha aperto

0: Sarà stato
1: più o meno
0: nel 70.
1: Quindi tu sei, la tua vita è cambiata, cioè il grande Luzzati è uscito fuori dal 70?
0: Quello internazionale sì.
1: Senti Lele, mi puoi tenere il microfono e intanto di quello che vuoi?
0: Sì.
1: Perché io ho caldo, metto questo qua e mi spoglio.
0: Spogliati.
1: Sì, ma non del tutto. Mi spoglio. Tu ce l'hai un vestitino, uno straccetto, una cosina da mettermi addosso qua per stare con te e che sia adatta a questo evento?
0: Tu
1: mi dirai, hai i tuoi maglioni,
0: so gli altri da
1: uomo. No, una cosa che hai fatto te, li conservi i costumi a casa, qualcosa hai? Allora, io sto su una terrazza, ho un manichino,
0: non so,
1: che cosa ci metto?
0: Un po' cosa c'è qua dentro.
1: Guardiamo un po' cosa c'è lì dentro, ma fatto da te, eh?
0: Un mezzano.
1: L'hai fatto tu?
0: No, quello no, ma questo. Questo l'ho fatto io.
1: Questo l'hai fatto tu? Lo posso aprire, me lo posso mettere, lo posso portare in prestito in terrazza e poi te lo ritorno?
0: Sì, sì.
1: Così faccio una trasmissione col tuo mezzero?
0: D'accordo.
1: Va bene. Me lo puoi mettere te? Facciamo questa vestizione, scusa, sei il più grande. Tu m'hai vestita, fra l'altro, quando io avevo 18 anni praticamente, perché ho fatto l'amleto per i bambini qua a Genova con Tonino. E tu
0: All'Augustus.
1: Bravo, e tu m'hai vestito da Ofelia. E io ho ancora le foto, e tu no, te ne porterò una. Vestimi.
0: Lo buttiamo anche così per. E poi qua riprendiamo questo qui.
1: Me lo devo, ecco, sulla spalla così?
0: Sì, con la spalla così.
1: Ecco, e io sto così.
0: E tu stai così.
1: E tu adesso io, tu te ne vai perché io non mi posso più muovere. Mi dici arrivederci.
0: Arrivederci. Ciao.
1: È stato bellissimo. Quanti personaggi hai vestito?
0: Beh, tanti perché sono passato molto dall'opera alla prosa.
1: Quanti ne hai svestiti, donne? Quante ne hai svestite? Svestite!
0: Tantissime, perché...
1: Vedi, ma perché lei è un bambino bello? Perché era una brutta battuta cattiva, quante ne hai svestite?
0: Sì.
1: Voleva dire quante ne hai portate a letto, hai
0: No,
1: capito?
0: Lo so, ho capito. le attrici no.
1: Non ti sarebbe piaciuto sposare un'attrice?
0: No.
1: Una però forse sì, secondo me.
0: Avevo una grande simpatia per Valeria Morricone.
1: Sì, e secondo me anche Monica Vitti ti sarebbe piaciuta.
0: Anche con Monica Vitti ci siamo divertiti molto.
1: Va bene, allora in quale stanza passiamo? Però mi dovresti reggere un po' la coda qua, Lele, perché sennò io te lo pesto questo. Dai, andiamo.
0: Passiamo in qui dove lavoro.
1: Secondo me lavori dappertutto, perché anche di là c'era un lavoro tuo qua.
0: Soprattutto qua.
1: Ma come fai a lavorare qua con tutto questo, cioè tutti i cassetti? Dove li metti?
0: Questo è Marco Polo, che sto facendo.
1: Ma questo tavolo da lavoro è piccolino.
0: A me va bene che sia piccolino.
1: E poi i lavori sono grandi tante volte.
0: Dipende, se devo fare una scenografia grande vado in teatro, la faccio in teatro.
1: Sì, questo ho capito, però dei tuoi quadri ce ne sono di quelli che sono grandi, quadri, stampe, insomma, io tutto quello che vedo qua, per esempio, su quel tavolo lì non ci sta, tante cose non ci stanno, quello lì non ci sta. No, ma e secondo te c'è questo gusto nei giovani, nei ragazzi, anche quelli che fanno liceo artistico? Lo fanno più per moda o ci sono ancora dei ragazzi che hanno voglia di stare tutto il giorno, che provano questo piacere interiore?
0: C'è di tutto. Io ho avuto abbastanza fortuna, sai che ho fatto quella scuola alla TOS di scenografia e 3 o 4 ragazzi lavorano in scenografia e su 6, 7 che c'erano, 3, 4 che lavorino
1: è tanto.
0: C'è
1: un quadrino solitario, vieni un po' di qua a riprenderlo. Vieni tu, poi ci andrai lì in stanza. Posso mica portarmi Lele subito in camera? Portiamolo qua davanti al quadrino solitario. Chi l'ha fatto questo quadrino?
0: L'ha fatto il genero di Bignardi.
1: Tu sei vissuto con tua mamma, con tuo papà, tuoi fratelli?
0: No, mia sorella c'ho.
1: Sì.
0: Mia sorella che sta in Israele.
1: Tu la vai mai a trovare tua sorella?
0: Sì.
1: E quando ti trovi in Israele, che cosa, cioè, come ti senti laggiù?
0: Ma io sono sempre andato a fare qualcosa. Soprattutto c'è un certo periodo che sono andato a insegnare ceramica.
1: E come fanno i tuoi segni a entrare nella forma dei

0: insegni degli altri?
1: Insegno la tecnica soprattutto, la tecnica, i trucchi, come si può fare per una via di mezzo fra l'insegnamento della ceramica ma anche un po' di teatro.
0: Come mai così preponderante il teatro, Lele?
1: Ma perché intanto, non lo so, siccome avevo questa sorellina che aveva 7 anni meno di me, per giocare con lei io facevo il teatro di Burattini e lei faceva la spettatrice.
2: Certo che tu non vai, voglio dire, all'IKEA, i mobili te li fai?
1: No, non me li faccio dal punto di vista legno, no, perché sennò cascano.
2: Tu non hai neanche bisogno del tappezziere, tu non hai bisogno di niente, cioè tu la casa te la decori.
1: Ma come decorazione sì, ma se devo fare una seggiola casco per terra.
0: Vabbè, ma questo qua lo sappiamo, lo sappiamo.
2: Ma è un lettino piccolino.
1: È rimasto quello.
2: E già, e già. Ma tu non hai mai avuto nostalgia, per esempio, di avere un figlio?
1: No.
2: Una moglie?
1: Ma neanche. Sì. Io ho un bellissimo rapporto con bambini, però poi vado, dura 2 ore, 3 ore e poi basta.
2: Bambini non si deve mai smettere di esserlo, vero?
1: No, se uno già pensa se deve o non essere bambino, non è più bambino.
2: Se noi dovessimo mettere dei cappuccetti al microfono, sì, una mascherina, sì, e ne dovessimo mettere una quando intervistiamo i politici, che mascherina ci mettiamo, Lele?
1: Secondo quali politici?
2: Allora, mettiamo, diciamone uno. Vogliamo intervistare Berlusconi, che mascherina ci mettiamo?
1: Che ci si mette una maschera neutra, forse.
2: Neutra. Intervistiamo Rutelli, che mascherina ci mettiamo sul microfono?
1: Il bellone.
2: Intervistiamo D'Alema, che mascherina ci mettiamo?
1: Ma D'Alema anche molto neutro.
2: Neutro anche lui. Quindi sì, due neutri e un bellone.
1: Sì.
2: Va bene, lui per chi andrebbe bene secondo te?
1: No, lui è quello che dice la verità.
2: Qual è la forza della tosse secondo te?
1: Ma è una delle forze della tosse, Tonino, non c'è niente da dire, perché sì, noi siamo stati bravi con Maria, con Nicolas eccetera, fondare la tosse eccetera, ma la forza della tosse è Tonino.
2: Un'altra forza sei tu, te lo posso dire io, perché da solo tu non te lo dirai mai, ma sei una forza, perché il
1: ma
2: segno...
1: All'inizio.
2: Ma no, io invece penso una cosa, che ci sia un segno, che è un segno distintivo e che diventa poi quello che si chiama stile. E lo stile pittorico tuo, chiamiamolo pittorico, lo stile visivo tuo, si fonde benissimo con lo stile visivo che ci porta in scena, e di parola anche, che ci porta in scena Tonino.
1: Sì, questo senz'altro, deriviamo abbastanza dalla borsa d'Arlecchino.
2: Ma altri c'erano, magari in seconde file, ma non hanno avuto questa amalgama.
1: Sì, no, Tonino è quello che l'ha imparato meglio, diciamo.
2: Va bene, adesso andiamo a scrivere questo messaggino al povero Pasquino che non parla, non dice niente, sta lì e aspetta.
1: Sì.
2: Gli puoi scrivere una cosa, mandargliela a dire, che io gliela porto?
1: Ma in che senso? Quello che deve fare?
2: A Pasquino si mettevano i messaggi appiccicati così, sì, zan zan zan, a Roma. Sì. Hai le tette?
1: No, le tette. Un po' di tette ce l'avrò anch'io.
2: Si mettevano, no, ma perché di solito invecchiando, poi uno non ha più niente. Invece tu sembri un polposetto. Senti, sembri magro, non sei magro. Per tuo piacere che cosa guarderesti?
1: No, guardare, girare il mondo e guardare è una cosa che mi è piaciuta sempre tantissimo.
2: E un quadro, un pittore, quale pittore invece guarderesti volentieri? Preferito?
1: Ma non so dire qual è il mio pittore preferito.
2: I tuoi pittori preferiti, allora l'epoca preferita, allora lo stile. Chi ti emoziona? Ti emoziona?
0: Sì.
2: Aspetta, io incomincio e dico Renoir, niente, non succede.
1: Poco.
2: Picasso,
1: molto.
2: Infatti, aspetta, Picasso molto.
1: Picasso ha avuto anche un'avventura.
2: In che senso?
1: Sono andato a trovarlo con Marzo Cane, il sindaco gli dice: guardi, sta lì ma non riceve nessuno.
2: Ecco.
1: Dice: voglio vedere. E siamo arrivati e Picasso era in giardino. E allora Marzo gli dice: est-ce que vous êtes,

0: chez Picasso, e lui dice peut-être que oui, peut-être que non. Poi ci ha guardato e ha detto piuttosto oui, entrate.
1: Piuttosto sì, ha detto. Sì. Piuttosto sì, perché no. Ma il denaro per te? Ecco, ecco, che sei ebreo, stai a Genova, sai che si dice di tutto di questo, no?
0: Certo.
1: Ti manca di essere scozzese? È successo mai che hai anche un po' di Scozia?
0: Ho lavorato in Scozia, infatti io credo...
1: Ciao, Luzzatti, scusa, se ti ho consumato il pavimento, me ne vado via.
0: Ma,
1: sì.
0: Aver toccato il colmo, perché sono l'unico ebreo genovese che ha lavorato in Scozia, non mi risulta che ci siano degli
1: sì,
0: altri.
1: Ecco, cosa ti è rimasto di tutto ciò? Sei prodigo?
0: Ma io sono abbastanza prodigo.
1: Le mani sono bucate? No. Però la vita è lunghissima, lunghissima, lunghissimissimissima e piena. Vedi che è vero però il segno della fortuna, dicono che questo qua c'è tanti segni su queste mani, anche di Pennarelli,
0: anche
1: vedi?
0: Di Pennarelli, finti.
1: Ciao Lele.
0: Ciao.
1: Ti voglio tanto bene.
0: Anch'io.
1: Ti do un bacio.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Opposizione all'interno del PD sulla decisione del Comune di aumentare la Tari. L'assemblea è stata rinviata. Nel frattempo i commercianti contestano la decisione di Palazzo Tursi. Il tema del bilancio di MT torna al centro del dibattito. Il presidente Bucci ha ribadito che ancora non si è visto e che quando c'era lui l'azienda funzionava. Una madre di 33 anni con percosse ha chiesto aiuto al centro antiviolenza Mascherona. La paura è anche che la figlia di soli 2 anni abbia subito abusi. L'ondata di calore di quest'anno è stata la più lunga mai registrata, come fa sapere ARPAL, 34 giorni consecutivi di temperature eccezionalmente elevate.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla politica che si mischia alla cronaca cittadina, perché il Partito Democratico sarebbe attraversando ore abbastanza turbolente per quanto riguarda l'assemblea che si doveva tenere in queste ore, invece è stata rinviata settimana prossima. Al centro c'è il ruolo del segretario provinciale Tognoni, ma soprattutto la decisione di Palazzo Tursi di aumentare la Tari, come è stato già preannunciato nei scorsi giorni. Questo avrebbe alterato gli equilibri all'interno del Partito Democratico, che accusa la giunta e di conseguenza soprattutto il vice sindaco Terrile di non aver fatto sapere prima di questa decisione. Allora partiamo da qui per capire cosa sta accadendo.
1: Salta all'ultimo momento la direzione provinciale del Partito Democratico di Genova e dietro al rinvio emergono tutte le tensioni che attraversano il principale partito della maggioranza. La comunicazione agli iscritti è arrivata con poche righe: riunione annullata e rinviata, data da destinarsi. Solo più tardi è stata fissata una nuova convocazione per mercoledì prossimo. Ufficialmente si tratta di un semplice rinvio, ma il clima interno è tutt'altro che sereno. Da una parte cresce il malumore di una parte della base e dei dirigenti nei confronti del segretario provinciale Francesco Tognoni, dall'altra aumenta l'insofferenza verso la giunta della sindaca Silvia Salis, accusata da diversi esponenti DEM di coinvolgere troppo poco il partito nelle scelte più importanti. La vicenda che ha fatto esplodere la tensione è quella dell'aumento della Tari. Secondo i malumori interni, la decisione sarebbe stata illustrata ai consiglieri comunali solo quando era oramai già definita, lasciando al partito un margine di intervento praticamente nullo. Un malessere che arriva nonostante il PD sia stato il primo partito della coalizione con il 29% dei voti, contribuendo in modo decisivo alle elezione di Silvia Salis. Il rinvio della direzione evita, almeno per ora, di far uscire pubblicamente i mal di pancia, ma il confronto è soltanto rimandato.
0: E poi, a seguito anche dell'indiscrezione del direttore Matteo Angeli, poi il Partito Democratico ha fatto sapere invece di essere comunque al fianco della giunta di Silvia Salis attraverso un comunicato. Dicevamo, la Tari che aumenta nel comune della città metropolitana di Genova. Tutti hanno alzato barricate, non solo l'opposizione ma molto e soprattutto anche le associazioni di categoria, i sindacati e anche i commercianti hanno espresso grandi dubbi, anzi molta preoccupazione nei confronti dell'aumento

0: della Tari per diversi motivi, ognuno per i propri. Allora andiamo a sentire quali sono in questo servizio di Elisabetta Biancalani.
1: La tempesta dell'aumento della Tari si è ufficialmente abbattuta su Genova e i comuni della città metropolitana in questa calda estate. Più 5,7% determinato da ARERA, che ha individuato un aumento dei costi del 6,7%, sancito anche dal piano economico finanziario dell'azienda, che sarà modulato attraverso alcune misure di contenimento. Sulle utenze non domestiche l'aumento varierà tra il 3,6% e il 4,1%, mentre per le famiglie il rincaro sarà compreso tra i 17 e i 36 euro all'anno. Anche le associazioni dei commercianti si scagliano contro il provvedimento.
2: Non ci è piaciuta la modalità, non siamo stati convocati, noi rappresentiamo migliaia di imprese e sapere di un aumento della Tari attraverso i giornali non è accettabile.
0: Vi hanno convocato però a cose fatte?
2: Ci hanno convocato quando ormai era tutto fatto e non abbiamo potuto proferire parola.
0: Ecco, andiamo nel merito del provvedimento.
3: Beh, nel merito io dico solo una cosa, un ristorante di 100 metri quadri a Milano paga la metà di Tari rispetto a un ristorante di Genova. Probabilmente produce molta più spazzatura. E poi non siamo d'accordo sull'utilizzo per coprire i costi di Amio della tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo e che dovrebbe avere ricadute diverse sul bilancio del comune.
4: Ma noi chiediamo di pagare anche per quanto si produce, nel senso oggi si parla su superficie, invece noi chiediamo che a seconda di quello che sono le produzioni dei rifiuti le imprese paghino, e quindi chiediamo un'attenzione a questo e chiediamo anche un'attenzione a quello che sono i costi del servizio, perché oggi si dice che Amio spende 100 euro, 1000 euro all'anno, quella cifra che è, ma non sicuramente vengono coperti, devono essere coperti da caricati sulle imprese.
0: Tutto questo poi rischia di finire in carico anche agli utenti?
5: Certamente sì, gli utenti poi sono alla fine quelli che a ricaduta andranno a essere colpiti, perché le imprese non hanno più spazio per continuare a subire ulteriori aumenti continui, costanti, e oltre a tutti i servizi che conosciamo tutti, tra cui il traffico, trasporti, che sicuramente hanno già inciso abbastanza sulle nostre aziende.
0: Dalla Tari al bilancio di AMT, la situazione della partecipata genovese è al centro del dibattito oramai da molti mesi. Sul tema è tornato a parlare il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, lo ha fatto proprio durante il Terrazza Incontra realizzato qui a Primo Canale. Vediamo.
6: Abbiamo deciso di contribuire al piano di risanamento per quanto riguarda l'AMT con due azioni importanti. La prima, abbiamo deciso di aumentare il contributo annuale, che è passato da 95 a 110 milioni annuale. Quindi ogni anno la Regione Liguria verserà AMT 110 milioni, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29. Questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento anche dalla parte della parte patrimoniale dell'azienda. La situazione ancora non c'è il bilancio del 24, non c'è il bilancio del 25. Quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci si potrà fare un discorso di ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro. Ma ora è troppo presto, anche se io le idee le ho molto chiare. Ho parlato addirittura a un certo punto, ho letto 250 milioni di buco, proprio vuol dire non aver capito niente di quello che sta succedendo.
7: Io ero rimasto a 100 milioni di aver letto.
6: No, c'erano 250 milioni. Poi si è arrivato a 300 milioni di debiti. Anche lì i debiti non hanno senso se non ci sono i crediti. Il discorso è che vengono utilizzate a pezzetti per polemiche strumentali. Bisogna rifiutarsi nemmeno, non solo di leggere, ma di accettare visioni che sono assolutamente parziali e che non danno veramente la realtà dei fatti. La più grossa che è successa, ve la ricordate tutti, quando dopo si è detto che nel 25 il Comune di Genova aveva 50 milioni di buco, ve lo ricordate? E quando è stato approvato il bilancio finale del 25, cioè inizio 26, c'erano 47 milioni di attivo. Quindi siamo passati da 50 milioni di buco a 47 milioni di attivo.
0: Allarme al centro antiviolenza Mascherona di Genova. Una madre di 33 anni con evidenti segni di percosse chiede aiuto, teme che la figlia di 2 anni abbia subito abusi sessuali dal padre, un 44enne di origine marocchina.

0: Rocchina, indagini in corso, al momento lui è stato denunciato per maltrattamenti a Nissa De Filippi.
1: Aiuto è l'unica parola in italiano che una madre ha imparato per chiedere soccorso. Questa mattina, al grido di una donna di 33 anni di origine marocchina, è arrivata fino al centro antiviolenza Mascherona di Genova. Con segni evidenti di percosse sul corpo, la donna ha raccontato ai volontari di aver subito violenze ripetute dal marito, un 44enne marocchino, e di temere che la figlia di appena 2 anni potesse aver subito abusi sessuali da parte del padre. Immediato l'intervento dei carabinieri del reparto operativo di Genova, supportati da una mediatrice culturale. Da piccola è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale Gasdini per tutti gli accertamenti del caso. Al termine delle visite, i medici non hanno riscontrato segni di violenza sessuale. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Gli investigatori stanno ora approfondendo la posizione del 44enne anche per le ipotesi di abusi sulla figlia. Intanto il centro Mascherona ha attivato tutte le misure di protezione per la madre e la piccola. Una storia drammatica che riporta ancora una volta alla ribalta il dramma della violenza domestica e le difficoltà di donne straniere a denunciare.
0: Tragico pomeriggio oggi a Multedo, a Genova, un uomo di circa 50 anni è morto mentre faceva il bagno nel pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni era in acqua, ha accusato un malore, è stato subito soccorso da alcuni bagnanti che hanno chiamato il soccorsi, è arrivata l'auto medica, il 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, hanno potuto solo constatare la sua morte. Ed è stata una mattinata di tragedia anche in moto sul collo del Garezzo, nel comune di Triora, dove nel pomeriggio un uomo di 56 anni è morto a causa di un incidente. L'uomo era di Bolzano, erano da poco passate le 16 quando l'allarme è stato lanciato dall'amico che era insieme a lui. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo a 2 ruote, sia a quel punto caduto per una decina di metri sottostrada nel greto di un torrente in secca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino. Per lui non c'è stato nulla da fare, hanno provato a rianimarlo, ma senza riuscirci. Un giro nel Golfo dei Poeti per aggiornare la stampa sull'andamento dei cantieri all'interno del porto della Spezia. Per noi era presente Matteo Cantile, vediamo.
2: Un tour in catamarano all'interno del Golfo della Spezia per vedere che cosa sta succedendo in porto e come sta cambiando lo scalo. Per il primo anno di governo di questa amministrazione, il presidente Bruno Pisano ha deciso così di svelare tutti i dettagli di quello che sta succedendo nel porto della Spezia.
3: È un momento di grande vivacità imprenditoriale per questo territorio e quindi insomma, in questo anno c'è stata l'occasione di mettere a frutto il grande lavoro che è stato fatto precedentemente e che è stato fatto da chi mi ha preceduto e quindi portare cominciare a concretizzare tutta una serie di progetti e opere che per una serie di motivi erano in attesa da anni e finalmente insomma possiamo cominciare a vedere, a toccare e a toccare con mano. Quindi in un momento felice per il territorio, per la portualità in generale, per la blue economy, la Spezia.
0: Sono arrivate le motivazioni della sentenza sulla Croce Verde di Mele. Il giudice ha condannato a 5 anni di reclusione l'ex presidente Agostino Ferrando per aver sottratto quasi 125.000 euro all'associazione. Secondo il giudice, Ferrando ha agito con malafede evidente. Tra 585 operazioni non tracciabili, utilizzava il timbro della croce solo per le spese legittime, ma non per quelle personali. Un danno gravissimo per un ente che assiste malati, anziani e persone fragili. Adesso parliamo del caldo record in Liguria. L'ondata di calore, che è iniziata lo scorso 19 giugno, è diventata la più lunga mai registrata da ARPAL. Quindi ci sono dei numeri che lo dicono: 34 giorni consecutivi di temperature sopra la media, ma in modo eccezionale, superando i precedenti di altri mesi passati come 2022-2024. Non è l'episodio più intenso della storia, ma poco ci manca. Sentiamo Lucrezia Marini.
4: 34 giorni consecutivi di caldo estremo. È il nuovo record registrato in Liguria dall'ondata di calore iniziata il 19 giugno, la più lunga mai osservata da ARPAL da quando monitora questi fenomeni. Un primato che riguarda la durata, ma non l'intensità. Il picco raggiunto quest'anno resta infatti inferiore a quello dell'agosto 2023, che continua a rappresentare l'episodio più intenso della serie storica. Anche considerando la severità

0: cioè la persistenza del caldo oltre le soglie climatiche, il 2026 si colloca dietro alle ondate del 2022 e del 2024. Il dato più significativo emerge però guardando l'insieme delle serie storiche. Le tre ondate di calore più severe e quattro delle cinque più lunghe si sono verificate tutte dal 2022 in poi. Se tra il 1961 e il 2010 gli episodi estremi erano 9, con 88 giorni complessivi di caldo eccezionale, dal 2011 sono diventati 20, per un totale di 247 giorni. Anche il calendario sta cambiando. Le ondate di calore arrivano sempre prima. Quella del 2026 è iniziata il 19 giugno, una delle date più precoci mai registrate in Liguria. Le notti tropicali, con temperature che non scendono sotto i 20 gradi, contribuiscono ad aumentare il disagio per la popolazione.
1: Dopo 4 mesi si è chiusa a Palazzo Ducale a Genova la mostra su Anton van Dyck, il celebre artista fiammingo che è considerato uno dei più grandi protagonisti della pittura barocca europea. È stata una delle esposizioni di maggior successo degli ultimi tempi, targata proprio Genova. Dario Vassallo.
2: Sono stati 73.000 i visitatori della mostra Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, allestita negli spazi dell'appartamento del Doge e della Cappella Dogale di Palazzo Ducale. Un successo per l'esposizione considerata tra le più importanti dedicate negli ultimi 25 anni al grande maestro fiammingo. Il percorso espositivo ha raccontato la dimensione profondamente europea di Van Dyck, artista capace di attraversare i confini geografici e culturali e di intrecciare la propria vicenda artistica con la storia politica ed economica del Seicento. Un viaggio che ha avuto uno dei suoi momenti centrali proprio a Genova, dove il pittore soggiornò tra il 1621 e il 1627, anni fondamentali per la sua formazione e la sua consacrazione. A Palazzo Ducale erano riunite una 60ina di opere suddivise in 10 sezioni tematiche, grazie a prestiti provenienti da alcuni dei più prestigiosi musei europei, come il Louvre di Parigi, il Prado di Madrid, la National Gallery di Londra, gli Uffizi di Firenze e la Pinacoteca di Brera di Milano. La mostra ha permesso di andare oltre l'immagine più conosciuta di Van Dyck, quella del celebre ritrattista, dal momento che ampio spazio è stato dedicato anche alla produzione sacra dell'artista, meno nota al grande pubblico ma di particolare rilievo. I 73.000 visitatori rappresentano così il bilancio di un'esposizione che ha riportato Genova al centro del racconto internazionale dedicato a Van Dyck, rinnovando il legame tra la città e uno dei pittori che più hanno contribuito a costruirne l'immagine nella storia dell'arte.
1: È iniziato il conto alla rovescia per i ritiri di Genoa e Samp, prima tornare in Liguria. Genova sarà la Sampdoria, che è partita prima del Genoa, poi la seguirà la squadra rosso-blu, che tornerà verso la fine della settimana. Si inizia a capire come potrebbero giocare le squadre da qui all'inizio del campionato, anche se il mercato è ancora in corsa vivo. Ci racconta tutto Dario Vassallo, poi con i nostri inviati. Ciao Dario, buonasera.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, più che io saranno proprio i nostri inviati rispettivamente a Moena e a Temù sul campo della Sampdoria a dirci quello che sta succedendo. Per quello che riguarda il Genoa, ricordiamo che ieri c'è stata la partitella tra Genoa A e Genoa B con un risultato finale di 5-2 e poi fra un paio di giorni ci sarà la partita contro il Vicenza che chiuderà di fatto il ritiro rosso-blu. Ma sentiamo collegandoci con Carlo Danani quelle che sono le ultime novità dal fronte Genoa. Buonasera Carlo.
4: Buonasera dalla Val di Fassa, Moena giorno 8 e dunque giornata intensissima anche quest'oggi al centro Benatti, una giornata divisa nettamente tra il programma del mattino e di quello del pomeriggio. In mattinata soltanto test atletici, spazio poi per Amorim e Baldanzi insieme a Martin per quanto riguarda una seduta sui calci di punizione. Nel pomeriggio è ricomparso finalmente Sua Maestà il pallone, tutti in campo, ognuno con il suo programma personalizzato. Il ritiro di Moena entra nella sua fase conclusiva, è atteso a ore in Val di Fassa l'arrivo del presidente del Grifone Dan Sciucu, il tutto per andare a completare il quadro della serata di gala domani sera in piazza a Moena con inizio alle ore 21. Ci sarà l'apoteosi per quanto riguarda il ritiro in Val di Fassa. Da segnalare una curiosità: domani sarà anche il compleanno di Daniele De Rossi, che dunque festeggia.

0: festeggerà insieme ai tifosi del Grifone il suo compleanno. Per il resto, come diceva giustamente Dario da studio, sabato gran finale con l'amichevole al Centro Benatti contro il Vicenza, formazione neopromossa nel campionato di Serie B, attese migliaia di tifosi in arrivo da Genova per questa partita che suscita davvero tanta curiosità. Coriandoli di mercato, vi segnalo l'interessamento di Diego Lopez per Mario Mitai, esterno sinistro albanese classe 2003, attualmente in forza all'Ittihad. È un obiettivo difficile ma non impossibile per il Grifone. Questa mattina Jacopo Grossi ha salutato i suoi, a questo punto, ex compagni di squadra per raggiungere il Trento. Giocherà nella formazione di Luca Tabbiani in prestito secco. Da segnalare poi per il centrocampo rimane sempre vivo l'interessamento per Mendy, mentre in discesa le possibilità di un approdo in rosso blu per quanto riguarda Cajust. Giornata di festa ancora anche oggi al Village. I cacciatori di autografi quest'oggi si sono sfogati tra mattina e pomeriggio con i vari Martin, Amorim, Beilov, Ducouré e Masini. E adesso andiamo a sentire al nostro microfono l'intervista che ci ha rilasciato Sebastian Ochoa.
1: I like this preseason. It's tough trainings, a lot of trainings. It's good. I like the group. I like the environment here in Buena. It's very nice. Of course, to show my qualities and be strong. And of course, I have a lot of to improve. But I'm doing my best every day in training, and I want to play a lot this season and help the team and perform. My life is in general is very nice. The weather is very, very good compared to Denmark. I would say my best friend would be Morten, because he's Danish also. He's been very good, helping me a lot in the start with the language, with showing me around, and so I'd say him.
2: E questo era Sebastian Ochoa. Passiamo adesso alla Sampdoria, andiamo a Temù dove c'è per noi Simone Galdi. Simone, buonasera.
3: Sì Dario, buonasera a te e ai nostri telespettatori. Si chiude dunque quest'oggi il ritiro della Sampdoria in Alta Val Camonica tra Temù, dove ci troviamo adesso, e Ponte di Legno, una Samp agli ordini di Bernardo Corradi che ha lavorato duramente per tutta la durata di questa sessione prestagionale, con spesso allenamenti doppi, mattina e pomeriggio, tanta corsa anche nei boschi, e poi l'abbiamo vista, l'applicazione tattica sul campo per imparare i dettami del 4-3-3 voluto dal mister senese. Una Samp che ha perso purtroppo due pedine importanti durante il ritiro, con Tias Begic che si è infortunato durante proprio una sessione di corsa nei boschi, un stiramento per lui e dunque riposo necessario per diverse settimane, e poi il grave infortunio di Nikola Sekulov, la lesione al crociato destro anteriore, che ovviamente porterà a un'operazione chirurgica molto presto. Detto questo, la Samp ha comunque accolto volti nuovi, da Daniel Sinani a Lorenzo Insigne, soprattutto uno dei più amati e chiamati dai tifosi blucerchiati qui in Val Camonica. Non soltanto loro, anche Stefan Gartemann, che ha condiviso con Insigne un percorso di riatletizzazione durante tutta questa esperienza, e poi gli ultimi arrivati, ovviamente Tobias Lauritsen, l'attaccante norvegese, e Luca Ravanelli, che ovviamente arriva per rinforzare il reparto arretrato. Detto questo, c'è sempre la caccia aperta a un portiere, si sono raffreddate le piste Audero e Scuffet, è salito in qualche modo nelle percentuali il portiere del Verona Montipò. Vedremo, insomma, il mercato della Samp non può certo essere tutto qui, deve continuare il DS Americo Branco a portare altre Pedine ha detto ai nostri microfoni che per la prima giornata di campionato, che sarà a proposito contro il Cesena a Cesena dell'ex Andrea Mancini, la rosa della Samp sarà completa al 90%. L'ultimo nome che sembra ormai ufficiale, manca solo proprio l'ufficialità, è quello di Aralampos Likoyanis, l'esterno mancino di

0: difesa ex Cagliari ed ex Bologna. Dunque questa è la situazione qui a Temu, si chiude il ritiro 2026, la Samp tornerà ad allenarsi domenica a Bogliasco per una sessione pomeridiana. A te la linea, Dario.
1: Grazie Simone. Noi segnaliamo anche una contestazione da parte dei tifosi della Sampdoria, rivolto non ovviamente alla squadra, non ovviamente ai giocatori, ma non ovviamente all'allenatore, ma alla società, con dei manichini che sono stati issati da parte dei tifosi in gradinata, vestiti da clown, questi manichini, e sono stati lanciati, a proposito di clown, dei nasi rossi sul campo. E con questa notizia è tutto per quello che riguarda il calcio, Giorgio.
2: Grazie a Dario Vassallo. Noi ci fermiamo qua, ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Il bilancio di Regione Liguria sarà il tema di questo Terrazza Incontra e chi meglio del Presidente di Regione Liguria Marco Bucci ci spiegherà un po' tutto quello che...
1: Buongiorno e buonasera e buon saluto a tutti.
0: E insieme al Presidente l'Assessore al bilancio di Regione Liguria Claudia Morice, ben trovata anche lei.
2: Ben trovati voi, buonasera a tutti.
0: Allora, intanto Presidente e Assessore, lo chiedo ad entrambi, dovrà essere lo scopo di questa trasmissione spiegare ai Liguri, nella maniera più corretta ovviamente, ma soprattutto più semplice possibile, quello che sta alle spalle, dietro un bilancio che solitamente è visto come dei meri numeri, no? E quindi molte cose anche alla gente, diciamo la verità Presidente, lei lo sa, interessa poco, se non quando c'è dietro la parola buchetto, buco, voragine, e allora lì ci si incendia un po', soprattutto politicamente. Come sta davvero Regione Liguria?
1: Regione Liguria è in ottima salute e vuole essere ancora più in ottima salute. Cosa c'è meglio di ottimo non lo so, ditemi voi qual è il termine che dobbiamo usare, però noi vogliamo arrivare veramente a essere in ottima salute. Una regione di alta qualità di vita deve per forza avere le risorse finanziarie per poter non solo garantire l'alta qualità di vita, ma continuare a migliorare la qualità di vita. Purtroppo il bilancio è una di quelle occasioni in cui si scatena la lotta, si chiama lotta, vabbè, la battaglia, ma neanche battaglia, il dibattito, chiamiamolo così, il dibattito politico, strumentale e talvolta fatto proprio di interpretazioni che assolutamente sono ad uno scopo specifico, vorrei dire strumentale, ma strumentale è già poco. Vi faccio un esempio. Come si fa a parlare di buco della sanità, che non ha nessun senso? Semmai il bilancio che abbiamo noi è quello della Regione Liguria. Se ci fosse un problema dovremmo dire la Regione Liguria non ha le risorse per andare avanti, cosa che invece non è vera, il bilancio della Regione Liguria è sempre in attivo, per cui la Regione Liguria ha un bilancio che serve, le risorse sono sufficienti per tutto il lavoro che dobbiamo fare. Poi una delle componenti è certamente la sanità, anzi la componente più importante. Però se noi decidiamo di spendere di più in sanità, perché decidiamo di spendere meno da un'altra parte e di compensare quello che spendiamo in più per sanità per dare un servizio ai cittadini con qualcosa di meno che facciamo da un'altra parte. Questa è una scelta assolutamente amministrativa, è una scelta che qualcuno chiamerebbe anche politica, ma non facciamo altro che mettere più risorse per dare un servizio ai cittadini. Poi uno potrebbe dire come li spendiamo, questo sì che dovrebbe essere il dibattito, ma non creare buchi assolutamente inesistenti o situazioni di pericolo che non esistono proprio, perché il bilancio della Regione Liguria è sempre in positivo. Non so se lo so dire, ho cercato di metterla più semplice possibile. È come la famiglia, in una famiglia, cioè ogni famiglia ha il suo bilancio, tot risorse che entrano, tot risorse che escono.

0: si decide se si può spendere per una cosa o per l'altra, ed è esattamente quello che facciamo noi. Se la famiglia decide che quest'anno è molto più importante spendere per l'educazione dei figli, non si può dire che c'è stato un buco sull'educazione dei figli, è ridicolo. La famiglia ha deciso di spendere di più, e così siamo noi. Se decidiamo di spendere di più per la sanità è perché abbiamo fatto una scelta consapevole che vogliamo dare più risorse nella sanità. Non è vero che c'è un buco, è solo un aumento di risorse. Il buco semmai ci sarebbe se avessimo un problema a livello Regione Liguria, cosa che non abbiamo avuto perlomeno da quando ci siamo noi, e sono certo che non avremo in futuro. Quindi questo è il concetto del bilancio. Poi ci sono le varie scelte e su queste possiamo parlare e discutere, questo sì è una discussione che possiamo fare, ma sino a quando il bilancio della Regione Liguria rimane inattivo, parlare di buchi è puramente strumentale.
1: Assessore Moric, è notizia di oggi, la Corte dei Conti ha analizzato un po' tutto bene nel dettaglio cosa avete fatto, ha promosso tante situazioni, ne ha bocciate alcune, per esempio quella legata ad ARPAL. E tanto se ci spiega cosa viene contestato e come risponde, ha già risposto, so che in mattinata avete già avuto un incontro, se ci fa un po' luce su questo.
2: Sì, dunque la questione della parifica della Corte dei Conti avviene ogni anno dal 2012 noi siamo soggetti a questo tipo di controllo, è un controllo che ogni anno diventa sempre più approfondito e sempre più articolato. La questione ARPAL, che è una questione che noi abbiamo sistemato oggi durante la giunta, che ha preso appunto atto delle pronunce della Corte dei Conti, è una questione di forma e non di sostanza, nel senso che il tema è la Corte Costituzionale, chiamata dalla Corte dei Conti della Sicilia nel 2022 ad analizzare come veniva finanziata ARPAL Sicilia, ha detto che ARPAL può prendere soldi del fondo sanitario solo per alcune attività che sono strettamente collegate con la sanità. Nel nostro caso, dal 1995, data di istituzione di ARPAL, abbiamo sempre finanziato in questo modo e sempre finanziato col fondo sanitario solo le parti diciamo perimetrate di attività sanitarie di ARPAL, però formalmente la Corte Costituzionale ha detto nella legge non c'è scritto esattamente questo. Quindi a maggio di quest'anno abbiamo modificato la legge, l'abbiamo resa adeguata. Per quanto riguarda gli anni pregressi, dal 23 al 25 dobbiamo fare una sistemazione contabile. Cosa vuol dire? ARPAL in via diciamo formale, ma non certo con giri diciamo di cassa, ci restituirà i soldi che noi abbiamo dato con titolo fondo sanitario, e noi li daremo alla sanità, la quale sanità, beneficiando di queste quote, restituirà quote che Regione aveva messo col proprio bilancio, e noi con questo copriremo ARPAL. È solo un giro contabile, non interviene sul risultato di amministrazione di Regione Liguria, che come diceva il Presidente rimane positivo, e quindi insomma è una vicenda che chiudiamo e si chiude con quest'anno.
1: Presidente, rimanendo in tema di sanità, era stata, mi ricordo perfettamente, ma si ricorderanno tutti, una delle sue battaglie sin dal primo giorno, quella della diminuzione delle liste d'attesa. Proprio ieri Agenas ha reso noto dei dati molto importanti che danno la Liguria tra le regioni che stanno correndo di più per migliorare la situazione. Certo, partendo molto da dietro, è ovvio che non si può essere in testa, si possa essere in testa, però già il fatto, no, di essere promossi, e non lo dite voi, lo dice un'agenzia esterna, come la regione più veloce che sta migliorando molto, già questo è un buon dato. Tanto magari vediamo le grafiche che raccontano quello che sto dicendo. Le conosce?
0: Assolutamente sì. Non vorrei segnalare qualche imprecisione, però più 19,7 sono 19,7 punti percentuali, non per cento. Comunque va bene, va così, bene. Andiamo avanti. Però quel che conta è l'82,9, il che vuol dire che l'82,9% su 100 richieste, 82,9 sono fatte nei tempi previsti. Cosa vuol dire questo? Un grandissimo miglioramento,

0: Nel 24 eravamo a circa 60%, se metti 19 punti, fai la sottrazione, viene quanto viene? Viene 63 qualcosa. Mm-hmm. No? Ecco. Qual è il concetto? Il concetto è che oggi abbiamo quindi 17.1 percentuale che non è soddisfatto. Magari viene soddisfatto il giorno dopo, però dal punto di vista del concetto non è soddisfatto. Questo è il nostro messaggio. Noi stiamo lavorando per far sì che questo 17.1 vada a zero. Questo è l'obiettivo. Noi vogliamo raggiungere lo zero di richieste che escono dai termini di legge. Questo è l'obiettivo e ci stiamo lavorando molto attentamente e soprattutto con tanta energia, perché una cosa di questo tipo aumenta non solo la soddisfazione dei cittadini, ma la sicurezza di vivere in un posto di alta qualità come la Liguria. E l'alta qualità di vita non esiste se non c'è un'alta qualità di sanità. C'è poco da fare, non puoi essere in alta qualità di vita se la sanità è deludente. Quando vai a letto la sera devi essere certo che qualunque cosa succeda c'è qualcuno che si occupa di te. Questo è un concetto chiave che deve rimanere nella testa di chi vive qui nella nostra regione e noi vogliamo che sia così. Quindi abbiamo ancora il 17.1% da risolvere.
1: Assessore, quanto manca a regione per arrivare, ci sarà prima o poi un anno dove non ci sarà alcuna variazione di bilancio per la sanità? Sarà un obiettivo, è un sogno, una chimera, è un obiettivo?
2: Ma in realtà è già successo nel 2020, Regione Liguria ha chiuso il bilancio sanità in pareggio. Poi chiaramente il 2020, come vi ricordate, è stato un anno particolare, questione Covid, quindi non può essere preso come benchmark, però il nostro tema è un tema di sottofinanziamento da parte del Fondo Sanitario Nazionale, perché noi siamo la regione più vecchia d'Europa e, come dico sempre, fino a quando avevo 30 anni non conoscevo nemmeno chi fosse il mio medico di famiglia e purtroppo per esperienza dico che più si va avanti con l'età e più chiaramente sono le risorse che assorbiamo in termini di richiesta di cure, visite mediche, ricoveri medicinali, farmaci, e quindi questo elemento, cioè la composizione della popolazione all'interno delle regioni, deve essere pesato di più di quello che succede adesso. Ci sono regioni giovani che dicono dobbiamo avere tutti la stessa quota capitaria, cioè tutta la popolazione italiana, indipendentemente da come è composta, deve avere la stessa quota che lo Stato spende per ognuno sulla sanità. Noi stiamo dicendo una cosa differente: bisogna capire di quanto ogni cittadino ha bisogno in termini di sanità, e più si invecchia e più si ha bisogno, e quindi maggiore è il costo, e quindi noi che siamo la regione più vecchia d'Europa dobbiamo per forza di cose essere trattati diversamente rispetto a regioni come Campania o come Lazio, che sono regioni relativamente giovani dove l'età media sicuramente non si avvicina alla nostra.
0: Posso aggiungere un paio di concetti?
1: Certo.
0: Allora, se fate i conti come la statistica del pollo, no? Lo sapete cosa vuol dire. Ogni anno lo Stato, la Regione Liguria, spende 3.000 euro circa per persona. Ora, per persona cosa vuol dire? Per residente. In realtà, con il discorso che diceva prima l'assessore, noi abbiamo le persone anziane che spendono molto di più di 3.000, le persone giovani spendono molto meno di 3.000. Abbiamo poi un altro problema, è la locazione fisica. Le persone sulla costa spendono meno delle persone che sono invece nell'entroterra, dove sono richiesti più fondi per movimento, per fare determinate cure che non sono vicine a casa e così via. E poi abbiamo un'altra componente importante, che è il turismo. Se noi abbiamo per 4 mesi all'anno 1 milione in più di persone, e queste vanno a pesare anche sulla sanità, e quindi voglio dire, tanti servizi che sono resi anche gratuitamente senza il pagamento del ticket o senza il pagamento verso la regione dove sono residenti, noi dobbiamo metterceli e ce li mettiamo con il Fondo Sanitario Ligure. Quindi vedete, queste componenti sono tutte quante vanno a influenzare alla fine l'ammontare delle risorse che sono necessarie per una regione con Liguria. Ma vorrei che tutti si ricordassero questi 3.000 euro. Ogni anno lo Stato, la Regione Liguria, dà 3.000 euro per la sanità per ciascuna persona, e questo dovrebbe farci pensare che, insomma, da un certo punto di vista siamo coperti, da un altro punto di vista dobbiamo cercare di non spenderli male, ma di spenderli

0: spenderli bene, perché 3.000 euro per persona non sono una cifra insignificante. In totale per noi sono quasi 5 miliardi, tanto per parlarci. Ecco, non è una cifra insignificante. Nonostante tutto, noi abbiamo più di 27.000 persone che lavorano nella sanità ligure, quindi 27.000 persone, è l'azienda più grossa che esiste in Liguria, 27.000 persone. E queste 27.000 persone fanno servizio per tutti noi e le paghiamo con questi 3.000 euro a persona. Vorrei che questi numeri fossero ricordati per dare una dimensione di quello che è oggi l'impegno per la salute di una regione che vuole essere ad alta qualità di vita.
1: Assessore, per mantenere i conti in ordine e in equilibrio spesso siete costretti anche ad aumentare le tasse. Ai liguri che ci stanno guardando in questo momento, cosa si sente di dire? È in arrivo qualcosa? Possono stare tranquilli?
2: Mi sento ai liguri, intanto cominciamo a dire qualcosa ai genovesi. Ho letto stamattina che aumenta la Tari, ma questa non dipende da Regione Liguria, quindi è una cosa che esce, diciamo, dalla nostra potestà. Quello che mi sento di dire ai liguri è che l'ulteriore finanziamento che Regione ha riconosciuto nei confronti della sanità, che quest'anno è stato di circa 120 milioni di euro, è stato fatto senza assolutamente andare a fare alcun tipo di manovra fiscale. La manovra fiscale che abbiamo fatto noi è stata quella invece di, seguendo quello che è il discorso statale, andare a ridurre gli scaglioni da 4 a 3 per agevolare i redditi medio-bassi, in modo tale che ci sia una disponibilità ulteriore nelle tasche dei cittadini che hanno bisogno di spendere e che quindi fanno andare avanti l'economia. Se io agevolo i redditi più alti, produco molto molto probabilmente del risparmio; se agevolo i redditi più bassi, produco del maggiore consumo, che quindi mi fa da volano a livello economico. Noi stiamo ragionando in questi termini e stiamo ragionando in questi termini anche dal punto di vista degli investimenti, perché Regione Liguria, il Presidente ha voluto dare una spinta notevole in questi anni agli investimenti, quindi ad intervenire sul territorio ad adiuvandum dei comuni attraverso l'indebitamento regionale, che però è un debito buono perché si trasforma in opere pubbliche, che sono quelle che di cui i cittadini hanno bisogno.
1: Presidente, entriamo in un argomento piuttosto caldo, che è quello di AMT. Regione Liguria è intervenuta, spiega ai genovesi, perché ai liguri soprattutto, ma a tutti, anche ai genovesi naturalmente, perché è intervenuta.
0: Beh, intanto ai liguri diciamo che il trasporto pubblico locale è una componente fondamentale del lavoro della Regione Liguria e noi ci siamo impegnati a aiutare la gestione del trasporto pubblico locale in tanti modi, non soltanto con i fondi statali ma anche con i fondi regionali. Quindi c'è una componente di fondi statali e fondi regionali che vanno direttamente a tutte le aziende che lavorano nel trasporto pubblico locale, in questo caso in tutte e quattro le province della Liguria. Quindi noi la Regione Liguria c'è da tanto tempo, non è che è una novità per noi. La novità per la nostra amministrazione è che abbiamo aumentato in maniera consistente le risorse che anche dalla Regione stessa, non soltanto dal Ministero, ma anche dalla Regione stessa, vanno a queste aziende. Poi in ogni caso abbiamo deciso di contribuire al piano di risanamento per quanto riguarda l'AMT con due azioni importanti. La prima, abbiamo deciso di aumentare il contributo annuale, che è passato da 95 a 110 milioni annuale. Quindi ogni anno la Regione Liguria verserà AMT 110 milioni, già successo nel 25, succederà poi nel 26, 27, 28, 29. Questi sono gli anni del piano. E in più abbiamo deciso di dare una cifra di capitale, cioè 40 milioni al Comune di Genova, proprio per consentire il completo risanamento anche dalla parte della parte patrimoniale dell'azienda. Poi la situazione, ancora non c'è il bilancio del 24, non c'è il bilancio del 25. Quando poi ci saranno pubblici tutti questi bilanci, si potrà fare un discorso di ragionamento importante per capire cosa è successo e cosa veramente bisogna fare per il futuro. Ma ora è troppo presto, anche se io le idee le ho molto chiare. Aspettiamo che arrivi

0: Bilanci che
1: a proposito ovviamente. Di bilanci, di buco, buchetto e voragine, anche su AMT si è parlato molto con questi termini giornalistici.
0: Sono tutti termini assolutamente inappropriati e soprattutto sono tutti termini, si è parlato addirittura a un certo punto, ho letto 250 milioni di buco, proprio vuol dire non aver capito niente di quello che sta succedendo.
1: Io ero rimasto a 100 milioni di aver letto.
0: No, c'erano 250 250. Milioni. Poi si è arrivato a 300 milioni di debiti, anche lì i debiti non hanno senso se non ci sono i crediti. Quindi bisogna, queste cose sono... non voglio dire complesse perché non sono complesse, come ogni famiglia ha i suoi debiti e i suoi crediti. Il discorso è che vengono utilizzate a pezzetti per polemiche strumentali. Bisogna rifiutarsi nemmeno non solo di leggere, ma di accettare visioni che sono assolutamente parziali e che non danno veramente la realtà dei fatti. La più grossa che è successa, ve la ricordate tutti, quando dopo si è detto che nel 25 il Comune di Genova aveva 50 milioni di buco, ve lo ricordate, e quando è stato approvato il bilancio finale del 25, cioè inizio 26, c'erano 47 milioni di attivo. Quindi siamo passati da 50 milioni di buco a 47 milioni di attivo, che vuol dire che bisogna starci attenti prima di fare certe dichiarazioni.
1: Ecco, lei su AMT ovviamente insomma ne è rimasto sempre un po' fuori, no? Anche se poi naturalmente certi attacchi sono stati spesso anche e soprattutto alla sua amministrazione.
0: Non parliamo degli attacchi, io non attacco e non si fanno queste cose, si faranno solo quando i numeri saranno chiari. Ora come ora mancano i bilanci, quindi non so quali attacchi si possono fare, è solo questione strumentale.
1: La chiudiamo qui.
0: Non so cosa posso aggiungere di altro, cioè non c'è altro da aggiungere. Quando verranno fuori i bilanci vedremo come sono andate le cose, ma ora come ora non ci sono, e quindi non c'è il 24, non c'è il 25, c'è solo il piano di risanamento su cui ci siamo impegnati a lavorare, e come? Sborsando noi molti più. Beh, non è che facciamo la gara chi ne sborsa di più, però veramente dal punto di vista del denaro liquido abbiamo fatto uno sforzo eccezionale per aiutare, ma lo abbiamo fatto anche per altre aziende di trasporto pubblico locale, e se ci fossero gli altri problemi nella Liguria lo faremo assolutamente per qualunque altra azienda che avesse dei problemi. Il trasporto pubblico locale è sempre stato, non voglio dire in difficoltà, ma in... come si dice?
1: In tutta Italia?
0: No, sì, ma non è difficoltà, chiamiamola in
1: sofferenza.
0: Sofferenza vuol dire che bisogna sempre trovare delle risorse eccezionali per risolvere i problemi. È sempre stato così, e potrei dire, possiamo fare un discorso politico? Non lo so. Io posso solo che se mi danno tot risorse devo cercare di spendere quelle risorse lì e non spendere di più. Per 7 anni e mezzo abbiamo gestito il trasporto pubblico locale di Genova e della città metropolitana, non è mai mancato un autobus, voglio dire i servizi ci sono sempre stati, la gente è sempre stata pagata, sia le aziende che gli impiegati che i lavoratori, addirittura abbiamo unito 2 aziende per far sì che ci fosse un servizio unico, aumentando anche il trattamento economico a quelli che l'avevano più basso, e quindi equiparandoli tutti verso l'alto e non verso il basso. Sono cose che non erano mai successe. E di questo io ne sono assolutamente orgoglioso.
1: Assessore, prima di chiudere la prima parte, abbiamo parlato insomma dello stato di salute di Regione Liguria, uno stato di salute buono. E dal suo punto di vista, lei che è ovviamente attentissima ai conti, c'è invece un qualcosa che la preoccupa in maniera importante anche per il futuro? Una voce dove dice lei, insomma, lì dobbiamo stare un po' attenti.
2: Ma io più che come assessore sono preoccupata come persona, perché chiaramente chi di noi non è preoccupato in una situazione in cui vediamo che gli equilibri che per 80 anni erano stati garantiti stanno uno dopo l'altro saltando, non si capisce più quali siano esattamente i rapporti, che cosa c'è stata una situazione in cui la guerra è stata in qualche modo accettata tra virgolette come sistema di regolazione dei rapporti tra le nazioni, quindi è chiaro che come persona sono preoccupata. Come assessore della Regione Liguria no, perché comunque per quanto riguarda i nostri conti, come abbiamo detto e come stamattina è accaduto in sede di parifica della Corte dei Conti, è stato appunto dichiarato che abbiamo rispettato gli equilibri, abbiamo tempi di pagamento assolutamente in anticipo rispetto alle scadenze. Siamo una regione virtuosa, tra virgolette, nonostante facciamo fronte a tutto quello a cui è necessario far fronte, e

Soprattutto non sono preoccupata perché ho visto che in alcune situazioni, e parlo ad esempio PNRR, in piena attuazione del PNRR c'è stata la situazione dell'aumento delle materie prime, eccetera, abbiamo avuto il governo a nostro fianco con il fondo opere.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Presidente, l'ho anticipato pochi istanti fa, l'assessore Moric e il PNRR, insomma è stata una grandissima occasione, sfruttata bene anche da Regione Liguria, però insomma, cosa succederà quando questi finanziamenti finiranno?
1: Beh, intanto diciamo che anche oggi la Corte dei Conti ha parificato tutti gli investimenti del PNRR dicendo che li abbiamo raggiunti tutti al 100%, anzi alcuni fondi che non sono PNRR ma FESR o Fondo Sociale hanno addirittura fatto l'overbooking, cioè abbiamo addirittura speso più di quello che ci hanno dato e ce l'hanno certificato, quindi si può dire che i soldi arrivano. Abbiamo fatto veramente, penso che io ne ho fatto una parte, ovviamente sono molte attività sono state fatte anche nella precedente consigliatura, ma voglio ringraziare tutti perché hanno lavorato veramente alla grande. Posso dire che siamo la prima regione d'Italia da questo punto di vista, cioè oramai certificata, e quindi ben fatto. Sono circa 700 milioni con circa 300 diversi progetti, quindi non è roba da ridere. Ci sono quelli della sanità, ovvero sia le case di comunità e gli ospedali di comunità, quindi è stato fatto un gran bel lavoro. Ora la domanda è: come facciamo senza questi soldi? Tanto per pararci chiaro. Ebbene, ora la sfida è arrivare. Intanto diciamo una cosa, nel passato prima del PNRR ovviamente c'era un certo livello di investimenti, col PNRR gli investimenti sono aumentati, vuol dire anche raddoppiati da un certo punto di vista, e adesso che non ci sono più quelli del PNRR dobbiamo tornare a quelli di prima? No, dobbiamo invece lavorare per far sì che quello che è stato investito dal punto, come denaro pubblico possa dare un rendimento di 3-4 volte per quanto riguarda gli investimenti del privato, ovvero sia dobbiamo lavorare con il privato, col partenariato pubblico-privato, per far sì che quando noi investiamo un euro ci sia un investimento da parte del privato che corrisponda a 2-3 volte. Ecco, questo è veramente un punto importante. Ovviamente poi il privato lo fa solo se gli rende, ma è chiaro, gli investimenti sono fatti perché devono avere poi un reddito. Un rendimento, non un reddito, e quindi la cosa è perfettamente compatibile, è perfettamente legale, si tratta solo per le amministrazioni di tirarsi sulle maniche e lavorare con i privati per far sì che questi contributi di investimenti addizionali che derivano dal PNRR possano essere coperti dalla parte privata. Se facciamo così e riusciamo a fare veramente una cosa che nella storia è stata fatta una volta molto bene, direi anche una seconda volta in Italia col piano Marshall, ma è cominciata all'inizio con Roosevelt, con New Deal, dove agli investimenti pubblici poi si sono accoppiati gli investimenti privati e gli Stati Uniti sono riusciti a uscire dalla crisi del 29, no? Parliamo degli anni 30, 32, 34, 35, dove gli Stati Uniti hanno fatto veramente un boom. L'hanno fatto con questo criterio, associando all'investimento pubblico, che ci deve essere, e nel nostro caso c'è stato e continuerà a esserci, un investimento privato che ci consente di fare ulteriore spinta, ulteriore velocità, ma soprattutto ulteriore ricaduta economica e occupazionale sul territorio, che è quello che a noi interessa. A noi interessa avere ricaduta economica e occupazionale sul territorio, e le aziende del territorio devono essere avvantaggiate da questo punto di vista, ma soprattutto devono darsi anche loro una bella tirata su di maniche e lavorare. Faccio un esempio. L'esempio è il polo della subacquea. Al polo della subacquea a Spezia, sapete che è una cosa innovativa, la prima in Italia, fatta dal governo, insomma, hanno fatto un bel lavoro, mettendo a Spezia, dove ci sono ovviamente gli incursori sottomarini, gli incursori subacquei, i consubin, ma ci sono anche tante altre realtà che lavorano nella subacquea. Ebbene,

0: Bene, tante realtà genovesi e anche del resto della Liguria, anche del Ponente, sono andate a lavorare lì o sono in contatto continuo con le risorse che sono lì per fare prodotti innovativi di un certo tipo per il controllo della parte, diciamo, sotto la superficie del mare. Noi, Regione Liguria, abbiamo stanziato 10 milioni di euro per fare bandi di aiuto a queste aziende, alle PMI, alle start-up, alle aziende innovative della subacquea, ma col criterio che questi soldi, queste risorse, devono andare soltanto alle aziende liguri. Ovverosia attraverso bandi ovviamente, ma devono essere bandi riservati alle aziende della Liguria. Ecco, questo è un modo per far sì che ci sia una ricaduta economica e occupazionale che dal pubblico poi arriva a valorizzare un'azienda privata che poi farà ulteriori investimenti per raggiungere gli obiettivi di mercato. Questo è il modo con cui noi vogliamo lavorare in futuro.
1: Assessore Morice, il Presidente ha parlato anche della sua visione post PNRR, ci sono invece dei progetti in piedi che con la fine di questa pioggia di finanziamenti rischiano o comunque dovete andargli incontro perché magari rischiano di non arrivare a compimento del tutto?
2: No, assolutamente no. Quello che noi abbiamo fatto però anche in costanza di PNRR...
1: Per esempio in comune c'è questa lotta, no, contro il tempo per arrivare a fine mese per far sì che tutto sia nei limiti del tempo stabilito. Ecco, per quanto riguarda invece i progetti regionali,
2: i più grossi, diciamo, sono stati quelli case comunità, ospedali di comunità, e sono tutti assolutamente in linea, chiusi e funzionanti. Anzi, ne ho utilizzato uno io giusto domenica scorsa e devo dire che la casa della comunità di Savona dove sono andata era perfettamente funzionante, perfettamente, diciamo, a disposizione dei cittadini. No, quello che ha fatto Regione Liguria è che anche in costanza di PNRR non ha mai smesso di investire, quindi noi siamo andati ad aggiungere risorse. L'ultima delibera con cui abbiamo fatto un intervento di questo tipo è andata a finanziare 84 enti locali con 26 milioni di euro, e sono tanta roba per una regione come la nostra. E ora in assestamento, Presidente, se mi autorizza posso dirlo, avremo altri 30 milioni come fondo strategico per poter continuare proprio questa politica di intervento insieme ai comuni per quanto riguarda le opere che vanno dalla difesa del suolo alla viabilità, alla riqualificazione urbana, alla parte culturale e allo sport. Quindi cerchiamo in questo modo di intervenire in tutta la regione con interventi che sono strategici proprio per l'insieme, diciamo, delle attività regionali di tutti gli enti.
1: Presidente, quali sono i tre grandi progetti su cui Regione Liguria non può permettersi di fermarsi?
0: Beh, un momento, abbiamo tre grandi progetti che sono fuori discussione: il Terzo Valico, la diga e le autostrade. Tu, queste tre cose. Queste non sono fuori discussione, nel senso che devono essere fatte non voglio dire per forza, è un brutto termine, ma se non li facciamo torniamo indietro, nel senso che non saremo mai in grado di stare ai tempi e soprattutto di sorpassare i tempi. Quando parlo di Terzo Valico sapete cosa voglio dire, e qui sappiamo che il primo treno è previsto per alla fine del 27, quindi speriamo che questo succeda, ma io sono convinto che potrà succedere. Quando parliamo della diga, sappiamo che la diga all'inizio del 28 dovrà consentire l'ingresso delle navi, e la diga sta andando avanti, da qui tra l'altro si vede, anche ieri hanno messo un nuovo cassone, quindi le cose vanno avanti. E quando parliamo delle autostrade, la buona notizia che abbiamo già detto è che dal 1 gennaio la 26 sarà senza cantieri, quindi ritorneranno le tre corsie, e la 12 sarà anche quella senza cantieri sino a Sestri Levante. Quindi voglio dire, da questo punto di vista per noi sarà positivo. Non posso dire la stessa cosa purtroppo per la A7 e per la A10, perché i lavori sulla A7 continueranno almeno per tutto l'anno, mentre ci sarà almeno altri 2 anni per quanto riguarda la parte Savona-Ventimiglia. Però voglio dire, le cose vanno avanti e queste devono andare avanti per forza. Dopodiché noi abbiamo importante il raddoppio della ferrovia, tra Finale e Albenga, è una cosa che fuori discussione deve succedere. Abbiamo molta discussione in atto perché ancora non c'è il progetto completo e ancora non si parla nemmeno di finanziamenti, ma c'è molta esigenza al territorio.

0: Per quanto riguarda il raddoppio della, scusa, sì, non il raddoppio, ma il rinnovo, chiamiamolo così, della Pontremolese, per consentire dalla Spezia le merci in su treno per andare sempre meglio, sempre più velocemente. E abbiamo poi tutta una serie di grandi progetti per quanto riguarda gli ospedali. Come sapete, abbiamo 6 ospedali nuovi in progetto. Uno stiamo già costruendo, che è il Felettino, l'altro lo stiamo già costruendo, che è il Gaslini. Ne abbiamo altri 4. Uno è sotto fase progettuale avanzata, che è quel Santa Corona a Pietraligure, e poi ne abbiamo altri 3 che, su cui stiamo chiedendo, sono in, le gare sono, le manifestazioni di interesse sono in corso in questo momento, che sono l'ospedale di Taggia, l'ospedale del Ponente, l'ospedale di Erzelli e l'ospedale Galliera. Quindi vedete, sono 6 grossi ospedali, non era mai successo che una regione, ma nemmeno a livello, adesso non mi fate fare i paragoni, ma è difficile trovare una regione che abbia 6 ospedali in corso in una consigliatura. Però noi ci siamo lanciati, abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo, perché, come dicevo prima, se non diamo la grande sanità a chi vuole stare in una grande regione di alta qualità di vita, abbiamo sbagliato tutto.
1: Assessore, come ha detto prima il Presidente, Regione Liguria, come qualsiasi azienda, deve guardare le entrate e le uscite. Che margine ha Regione Liguria anche per dovesse affrontare una qualsiasi emergenza?
2: Ma noi, non avendo mai utilizzato i nostri margini, direi che li abbiamo tutti, possiamo intervenire in diverse direzioni. Ora speriamo di non doverci cimentare in questa ricerca, però abbiamo una serie di possibilità di intervento, perché ogni volta che io, che guardo anche l'entrata, perché il nostro Presidente è bravissimo a guardare il lato spese ed è bravissimo a farsi venire idee di investimenti e di intervento, e io devo purtroppo guardare anche il lato entrata, perché se non sta in equilibrio il bilancio non possiamo fare niente. E qualche volta mi provo a dire: ma potremmo intervenire su piccole cose? Assolutamente non bisogna mettere le mani nelle tasche dei liguri, per cui in caso di estrema emergenza i margini che abbiamo sono intonsi per ora, e quindi potremmo fare fronte, speriamo di non averne mai bisogno.
1: Presidente, dell'operazione Filze, com'è andata?
0: È andata bene. Sapete che dietro l'operazione Filze c'è la volontà di poter costruire a Genova la fabbrica delle idee, che è nel waterfront di Levante, e su cui abbiamo un accordo specifico con la Fondazione San Paolo, e abbiamo costruito un sistema che ci consentirà di poter costruire la fabbrica delle idee e di poterla avere pronta a fine 27, inizio 28. Quindi l'operazione è andata a buon fine, siamo contenti per questo. Poteva essere fatta un po' prima, sì, però vabbè, va bene così, ora ce l'abbiamo, quindi è inutile guardarsi indietro, guardiamoci avanti, cerchiamo di accelerare i tempi. La fabbrica delle idee sarà un punto assolutamente importante, soprattutto per la blue economy, l'economia del mare, i giovani e tutti quelli che vogliono inserirsi in questo ambiente, che è un ambiente veramente di grande fascino, perché non è solo un ambiente industriale, non è solo un ambiente commerciale, non è solo un ambiente turistico, è qualcosa che assieme a tutte queste tre cose, assieme all'alta professionalità e al grande contenuto innovativo. Guardate che è veramente è difficile trovare un tipo di economia come la Blue Economy, che ha così tante sfaccettature e tutte quante hanno in comune il mare. Per noi è veramente quello che fa parte del nostro DNA, e avere la fabbrica delle idee per la Blue Economy in un posto diverso da Genova sarebbe una cosa che non funziona. Quindi dobbiamo farla qui e ci siamo impegnati a farla qui, e questa è stata l'operazione di FIS.
1: Ecco, invece proprio dal punto di vista economico, che risultati vi aspettate proprio dall'operazione FIS?
2: Dal punto di vista, no, intanto è un'operazione che FILSE gestisce per proprio conto, per cui diciamo che tutto quello che è l'impegno finanziario, l'impegno di come posso dire, ingegneria finanziaria dietro l'operazione, naturalmente chi meglio di FILSE può farlo. Per cui diciamo che in oggi siamo nella fase di avvio, e siamo nella fase che è quella più importante di studiare il punto, diciamo i contenuti di questa operazione. Quindi, come diceva prima il Presidente, creare una realtà così sfaccettata come quella che stava

0: descrivendo prima il presidente Bucci, è una, come posso dire, una sfida che comporta l'impegno di diversi soggetti anche all'interno di regione, per cui chi fa formazione, chi si occupa di lavoro, chi si occupa della parte diciamo più ingegneristica, chi si occupa, cioè, diciamo che è proprio la sfida, è proprio quella di mettere insieme le diverse esperienze e i diversi saperi per poter arrivare a una cosa che è del tutto nuova.
1: Presidente, ha parlato l'assessore Morici di sfide, l'ha pronunciato 3-4 volte negli ultimi 20 secondi, però le sfide sono tante, lei insomma in qualche modo sia per in barca a vela e non solo, la sfida è sempre piaciuta. Qual è la sfida vera economicamente parlando, non ovviamente come abbiamo parlato prima dei grandi progetti, proprio economicamente parlando, la grande sfida per i prossimi anni di Regione Liguria?
2: Beh, intanto diciamo che la Regione Liguria non ha l'obiettivo di fare profitto. Prima ho sentito una parola che diceva qual è il rendimento finanziario. No, no, noi facciamo queste operazioni non per guadagnare, noi facciamo le operazioni per spendere. Questo che deve essere, guardate che per uno che ha fatto 35 anni di business nelle aziende private, questo è una cosa completamente al di fuori della mentalità, dove le aziende private hanno l'obiettivo di guadagnare. No, l'amministrazione pubblica non ha l'obiettivo di guadagnare, ha l'obiettivo di spendere tutte le risorse dei cittadini che gli sono affidate. Se noi a fine anno non spendiamo quello che ci hanno affidato, non abbiamo fatto il nostro lavoro, perché il nostro lavoro è di spendere le risorse per dare un servizio ai cittadini. Quindi il nostro obiettivo è spendere. Dopodiché è ovvio che più risorse ci sono, più puoi spendere. Quindi per noi la sfida è quella di andare a Roma, andare a Bruxelles, andare dagli investitori privati, come dicevo prima, perché i privati adesso avranno sempre più importanza, e dare a loro la possibilità di poter avere successo perché investono in Liguria. Io avevo portato a Genova circa 7 miliardi di investimenti su opere, perché quando c'erano i bandi avevamo i progetti pronti e avevamo conquistato la fiducia come amministrazione comunale da parte dei ministeri, che dicevano: avete fatto queste cose bene, quindi se vi do i soldi sono certo che le farete bene. Ecco, noi dobbiamo porci nello stesso identico concetto, come dicevo prima, con i ministeri di Roma, con Bruxelles e con i privati. Avere una fiducia, la fiducia loro, per cui se investono da noi sicuramente hanno un ritorno. Per quanto riguarda l'amministrazione pubblica, cioè Roma e Bruxelles, un ritorno in termini di cose fatte bene. Per quanto riguarda il privato, anche un rendimento economico. Ecco, dobbiamo creare questa fiducia nei confronti di quelli che hanno i capitali per poter investire, sia pubblici che privati. Questa è la nostra grande sfida, su cui stiamo lavorando da tempo e continueremo a lavorare, perché ovviamente vogliamo portare più risorse nella nostra regione.
1: Assessore, lei che ha la grande sfida, comunque il grande compito di gestire il tutto, anche guardando oggi naturalmente, ma soprattutto anche domani, qual è il parametro che la preoccupa di più? L'aumento dei costi di energia, l'inflazione, i tagli anche dei trasferimenti statali o comunque del personale che magari viene anche imposto a volte? C'è qualcosa, ovviamente il momento non è sicuramente dei migliori. Bisogna anche saper navigare, no? Anche tra le onde, sì, e sì, surfare sopra, cercando di prendere sempre quella buona.
0: Sì.
1: Però bisogna guardare tutto.
0: Assolutamente sì. Quello che, come le dicevo, partendo da una posizione privilegiata, tra virgolette, che è quella di gestire un bilancio che non ha problemi come in altre regioni accade, per cui noi siamo riusciti ad essere in equilibrio, ad avere tutti i parametri valutati positivamente, è chiaro che le preoccupazioni sono minori rispetto a altre situazioni. Poi lei ha tirato fuori una serie di elementi, di fattori esogeni che sono poco gestibili da noi, per cui se noi parliamo di inflazione è chiaro che la mia preoccupazione è proprio in relazione a quello che diceva prima il Presidente sugli ospedali. Noi abbiamo delle opere in fieri e chiaramente l'inflazione picchia, per cui bisogna che monitorare, oltre che monitorare, noi abbiamo degli uffici statistica che all'interno della direzione bilancio fanno un lavoro ancora superiore, e cioè hanno trovato, stanno applicando un sistema per delimitare quello che è il PIL regionale. Quindi noi stiamo facendo

0: delle analisi che sono non quelle nazionali che poi in qualche modo ripartisce sulle regioni, ma sono proprio studi fatti sulla realtà ligure, e questo ci permette di fare un qualcosa di diverso, non guardare il presente ma cercare di capire quale sarà il futuro, e sulla base di questo cerchiamo di muoverci.
1: Senta, se chiudesse gli occhi e fosse oggi presidente di Regione Liguria, avesse un euro da investire su qualcosa.
2: Oh, possiamo fare il cambio subito, se vuole.
0: Non ti conviene, presidente.
1: Avesse un euro da investire per Regione Liguria, dove lo butterebbe?
0: Ah, sul personale. Sul personale della regione, perché se la macchina regionale non avesse il personale che abbiamo, noi saremmo in grossissima difficoltà. L'abbiamo visto, l'ha detto anche il presidente stamattina in sede di parifica della Corte dei Conti, dobbiamo ringraziare la serietà e direi anche l'abnegazione del nostro personale, perché specialmente in alcuni settori ne abbiamo meno di quello che sarebbe l'optimum, no? Ogni tanto il mio direttore del bilancio, la dottoressa Ramini, mi dice se avessi una persona in più potrei approfondire meglio questo aspetto, eccetera. Ecco, se avessi un euro lo investirei su questo.
1: Presidente, siamo arrivati alla fine, ovviamente abbiamo parlato di tante cose, penso che insomma i Liguri abbiano capito, se non altro, lo stato di salute di Regione Liguria, che era questo l'obiettivo della trasmissione di oggi. Se però lei dovesse dire ai Liguri, giudicate Regione Liguria dal punto di vista economico, del bilancio ovviamente, datemi un giudizio, dove l'indirizzerebbe?
2: Beh, diciamo che i giudizi sono sempre ben accetti, quindi mandatemi email, WhatsApp, telefonate, tutto quello che volete, e mandatemi i vostri commenti, che sono sempre importanti e noi insegnano sempre quelle cose migliori che possiamo fare. Se devo dire come vanno le cose, devo dire che il PIL della Regione Liguria è aumentato del 3,9%, quando il PIL italiano è aumentato dell'1%, quindi siamo quasi 4 volte di aumento rispetto al PIL della nazione italiana. E se devo dire l'aumento di posti di lavoro, siamo al 3% circa nell'ultimo anno, mentre l'Italia è aumentata di circa l'1%, quindi anche lì siamo 3 volte in più di quello che è stato l'aumento dell'Italia. Questi sono due componenti fondamentali. Potrei aggiungere anche un'altra cosa, e cioè il numero delle persone residenti in Liguria, anche se è un dato sempre così molto sottostimato, perché i residenti ufficiali stanno aumentando perché abbiamo molte persone che vengono a vivere qui, sia studenti che lavoratori con la famiglia, quindi questo è molto positivo. Ovviamente abbiamo un problema di nascite, ma questo ce l'ha tutta l'Italia, viene compensato da quelli che vengono a lavorare qui da noi, sia dal resto dell'Italia che dal resto dell'Europa, che dal Nord Africa, che dall'India o dal Bangladesh. Quindi vuol dire abbiamo tante persone che vengono da noi, come sempre stato tra l'altro nei secoli di storia sia della Repubblica di Genova che della Liguria, sia negli anni 60 quando c'era l'immigrazione dal sud Italia, eccetera. Abbiamo sempre avuto molta immigrazione nei nostri territori, e quindi questo va bene, è un dato positivo. Dobbiamo fare in modo che ci sia integrazione culturale, integrazione sanitaria, integrazione di comportamenti. Questo è ovvio, perché e su questo io credo molto.
1: Grazie all'assessore.
2: Aspetta un secondo solo. Posso dire un'altra cosa? Volevo dire e aggiungere, ma così concludo, che l'aumento della popolazione, soprattutto in una zona che diventa anche turistica, quindi con i picchi estivi dove aumenta tantissimo, pensate solo a certi paesi, 7.000 persone residenti ed estate sono 70.000. 10 volte tanto, pensate cosa vuol dire per l'acqua, per la spazzatura, per i servizi, per tutto il resto, eccetera. Ecco. Quindi siamo capaci a fare tutte queste cose. Ebbene, se vogliamo guardare al futuro, guardiamo a un futuro dove i nostri figli, le future generazioni e quelli che verranno qui da noi a vivere, dovranno vivere sempre in un posto migliore, di alta qualità di vita, con un'alta qualità di sanità e soprattutto con una prospettiva di visione del futuro in cui noi crediamo. Siamo riusciti a ridare alla nostra città, alla nostra regione, nel tempo, negli ultimi 10 anni certamente, la fiducia in noi altri, perché il nostro futuro lo gestiamo noi, non lo gestisce qualcun altro. Ebbene, non perdiamo mai questa fiducia nelle nostre capacità, perché se noi ci riusciamo, se noi ce la facciamo, facciamo una cosa veramente importante per tutti. Grazie a tutti.
1: Ne abbiamo parlato pochissimo e non glielo chiedo più, lo dico solo io, quello che è successo a Toriglia, per esempio, solo per fare

0: un esempio, circa un mese fa, è forse la fotografia più bella, anche del lavoro che avete fatto per l'entroterra. È stata inaugurata questo polo per l'infanzia, addirittura è arrivato anche il ministro, e quindi 11 famiglie nell'ultimo mese, non so se un anno e mezzo, quello che è, comunque anche fossero due, sono tantissimi, sono venute andate ad abitare a Torriglia da Genova, quindi lasciando Genova per andare ad abitare a Torriglia. Ecco, forse quella scuola lì forse è l'esempio più bello che potrebbe fotografare quello che è stato, che avete fatto, ma quello che poi sarà anche il futuro, perché insomma
1: portiamo i servizi dell'entroterra e l'entroterra diventerà molto
0: Se, è l'uovo di Colombo, no?
1: Però, esattamente come è successo nell'imperiese, dove molta gente dalla Danimarca, dall'Olanda, dai Paesi Bassi, dal Belgio, dalla Germania vanno a vivere lì perché si vive bene, alta qualità di vita, ci sono i servizi, c'è la fibra, ci sono i trasporti, mezz'ora sei al mare, vivi in un posto fantastico, il clima è perfetto, ma cosa vuoi di più?
0: Grazie al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, grazie anche all'Assessore al Bilancio Claudia Morici per essere stati con noi, insomma grazie Assessore, è stata anche molto chiara e la ringrazio per questo, insomma ha spiegato anche con un sorriso che parlando di bilanci non è cosa scontata e quindi pensiamo di avere offerto ai nostri amici a casa un bel quadro di Regione Liguria, soprattutto di avervi dato le idee migliori e soprattutto una fotografia di come sta la vostra Regione.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: So

0: qualcos'altro.
1: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odissea di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi della guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dèi passano come figure periferiche, il soprannaturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra

0: diventano un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo eccessivamente razionale. Chi ama Nolan ritroverà la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Stanno terminando i ritiri, anzi direi che quello della Sampdoria è terminato con l'amichevole col Cagliari, 0-0 risultato finale. Domenica invece ci sarà l'ultima partita del Genoa, vero Gabriele?
1: Esattamente, contro il Vicenza, neopromosso in Serie B.
0: Esatto, e sarà proprio questo. Poi si ritornerà qui a Genova, dove c'è invece caldo e quindi i giocatori dovranno abituarsi a quello che sarà l'inizio del campionato, probabilmente già dalla Coppa Italia, che sarà un turno molto molto impegnativo. Vi presento i miei ospiti, perché gli argomenti sono veramente tanti: calciomercato, le formazioni, chi arriva, quando arriveranno, se arriveranno e quando si dovrà aspettare veramente la composizione di quelle due squadre, le nostre due squadre, i rosso-blu cerchiati, che possono probabilmente, anzi lo speriamo vivamente, che possono dare tanto a questi due campionati, perché ci aspettiamo moltissimo. Da loro è inutile, c'è un'aria frizzante in città, sia da una parte blucerchiate sia dalla parte rossoblu. Ci piace moltissimo anche questo atteggiamento, anche se qualche contestazione in casa blucerchiata c'è, perché lì non si sbaglia mai, vero? Assolutamente. Mi fa sì con la testa Stefano Pupo, buonasera.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Sì, oggi durante la partita sono stati gettati dei nasi in campo, come dire che qualcuno dice bugie. Però partiamo già
0: un dallo... Pinocchio.
2: Un Pinocchio. Io dovrei stare zitto con il naso che ho, però... C'è anche uno slogan interessante della Sampdoria, della campagna abbonamenti, che sarebbe eternamente tua.
0: Esatto.
2: Eternamente mia, eternamente guarda, nostri, sì. Perché
0: guarda,
2: abbiamo scomodato bensì Beethoven, che nel 1812 mandò una voleva mandare questa lettera alla sua fidanzata, che poi fu scoperta quando lui morì. Questo abbiamo scomodato un po' troppo forse, e io non vorrei morire per non sapere che questa Sampdoria non arrivi in Serie A, non vorrei fare la fine di quella lettera.
0: Ne parleremo, intanto abbiamo visto già quello che è successo oggi al campo lassù, eh. Vicino a te c'è Gabriele Lepi.
1: Ciao Graziano, io sono felice, mi godo la Serie A, sono contento, arrivano acquisti, si spende bene e non vedo l'ora di vedere il Genoa all'opera. Certo, manca ancora qualcosa per alzare quell'asticella dove tutti auspichiamo di fare qualcosa in più di una semplice salvezza il prossimo anno. Per ora sono contento, però sono ambizioso e voglio fare il salto di qualità.
0: Ambizioso per il salto di qualità?
1: Sono ambizioso e ti dirò di più: andare in fondo alla Coppa Italia, che sono troppi anni che questa competizione il Genoa la lascia sempre lì.
0: Io do invece il benvenuto, perché in giro per il mondo, Franco Aprile, e do il benvenuto perché stasera sono felicissimo di ospitarlo.
3: Ciao Graziano, ciao a tutti,
0: Franco.
3: Buonasera, vedo questo clima di grande euforia, di grande leggerezza, ma d'altronde luglio-agosto è sempre così, per cui è tutto

0: molto bello, è tutto molto facile, e poi ne parleremo, abbiamo tanti argomenti, però mi faceva piacere dire che nell'assenza di Domenico Ravenna abbiamo un altro Walter, abbiamo un altro cantore, nel senso, grandissimo. Perché
1: tu dici che io li cerco con l'anternino?
0: Io voglio dire, con Lodi sono anni che mi sembra, cioè, quindi non ne farei. Comunque avremo modo di dibattere.
1: Vicino a lui, Matteo Cesari.
2: Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
1: Non so perché, ma ho voluto venire vicino a te, Franco. Chissà.
2: Perché mi è mancato tanto.
0: Beh, siamo andati a un passo da vincere una pizza, l'ho persa. Quindi.
2: Eri troppo fiducioso tu con la Samp. Beh, devi sempre partire basso.
0: Mancato poco.
2: Comunque, Stefano prima ha parlato addirittura del 1800. Io mi soffermerei oggi, 23 di luglio, notizia di pochissimi minuti fa, il tanto acclamato acquisto presunto tale. No, perché poi mi attacco allo striscione di Fredberg e Walker. Lico Giannis arriva, fa le visite, si sta scaldando, è già pronto, arriva Temu, lo prendiamo, non lo prendiamo. Sembrerebbe, condizionale d'obbligo, che la trattativa sia arenata. E questo era un grande giocatore per la Serie B. Era uno di quei giocatori. Volete anche i voti? Ve lo do. Voto 10. Era un acquisto da 10 questo qua.
3: Molto bravo sui calci.
2: E come mai non è arrivato? Mi chiedo io, come mai non è arrivato Lico Giannis?
0: Perché non vogliamo la perfezione.
2: Molto bravo. Noi invece vorremmo la perfezione.
4: Io aggiungo, butto benzina su cosa. Se Fredberg ha detto che la Samp ha fatto un mercato di qualità, con tutto il rispetto, e Branco parla di operazione di logica, eppure se tu guardi gli acquisti sono giocatori arrivati a parametro zero o fermi da tempo. Il Genoa con Traoré, con Baldanzi, ha fatto un mercato allora da pallone d'oro a questo punto. Se Fredberg si permette di dire forse di qualità.
3: Sì, Baldanzi ogni 15 partite, però sì.
1: Dimmi pure, Stefano.
3: Baldanzi ogni 15 partite, però sì, potrebbe essere un giocatore buono.
4: Beh, si è fatto male l'anno scorso, diciamo, ma la sua carriera in passato.
3: Diciamo che ha accontentato De Rossi, se no un pochino si arrabbiava. Però.
1: Questo è importante. Fatemi sentire Carlo Danani in collegamento dal ritiro del Genoa, perché io voglio sapere tutto da lui, che sa sempre tutte le cose. Ciao Carlo, buonasera, benvenuto. Raccontami un po' la giornata.
5: Buonasera Graziano, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Ebbene, vi do la notizia del giorno: Junior Messias è rientrato in gruppo, e questo penso che sia senz'altro una grande notizia. In parallelo, Baldanzi corre come un velocista. Oggi c'è stato un allenamento nel pomeriggio divertentissimo sulle ripartenze, divertentissimo per chi lo ha visto come me e le centinaia di tifosi rossoblù, un po' meno per i giocatori che alla fine, uscendo dal campo, inciampavano nella loro lingua, tanto hanno corso, insomma. Qui si scoppia veramente di salute.
1: Bene, molto molto bene, questo ci fa molto piacere. Guarda, ti seguiva Gabriele Lepi con un grande sorriso. Vedi come faticano il ritiro, altro che un ritiro così sterile.
4: Anche perché De Rossi nella conferenza stampa aveva detto i nostri giocatori correranno molto, sbaglieranno, ma non fischiateli, ma andranno sostenuti. Vedi che De Rossi ha mantenuto la promessa, perché la preparazione non va sbagliata, soprattutto anche per quanto riguarda il gioco che vorrebbe fare De Rossi il prossimo anno.
0: Carlo, scusa, visto che sei al fresco, mi sembra, dato anche l'abbigliamento, stai meglio di noi, e visto che sei proprio lì, ci dici la situazione del centravanti o della punta e magari anche di Gallo, che ha questo appeal non indifferente in quasi tutti i tifosi genuani.
5: Caro Franco, ti saluto caramente. Allora, la situazione della punta è assolutamente nel congelatore. Sappiamo che il Genoa ha fatto tutto quello che poteva fare con Roma per quanto riguarda la questione Dovbyk. A questo punto eventualmente si tratta di verticalizzare. La Roma andrebbe a chiusura se il Genoa fosse disposto a tirar fuori tante palanche, come si dice a Genova, e dunque il Genoa ci sta pensando. Ovvio, la Roma aspetta che arrivi un'offerta da parte di qualcuno che rilevi il cartellino del giocatore. Ovviamente su queste basi il Genoa non tratta, pare che ci sia la Fiorentina, che però ha già fatto un mercato particolarmente dispendioso, quindi a mio modo di vedere,

0: secondo me almeno per 2-3 settimane si andrà avanti con una fase interlocutoria, e poi quando si sente profumo di Coppa Italia e profumo di prima di campionato, vedrai che la situazione senz'altro si può sbloccare. Non lo so, c'è da dire che Lopez, da dirigente molto navigato qual è, non vuole rimanere con il Cerino in mano e dunque si sta creando eventuali alternative. Quello che mi sento di dire è che comunque il Genoa un movimento in attacco per la punta da qui al primo di settembre senz'altro lo farà. Sul discorso Gallo, è stata, a quanto mi risulta, la prima opzione per l'esterno sinistro, però attenzione perché mi dicono che nelle ultime ore stanno risalendo le quotazioni di Mario Mitai, esterno sinistro della nazionale albanese, classe 2003, attualmente al Ittihad. È un obiettivo anche in questo caso molto complicato perché parliamo di un giocatore che gioca nel campionato arabo e dunque potete immaginare qual è il suo stipendio. Il giocatore avrebbe dato apertura a un suo ritorno in Europa e dunque è molto vigile Diego Lopez su questo discorso. Completo il discorso di mercato. Oggi il gruppo ha salutato Jacopo Grossi, che si sposta a Trento in prestito secco.
1: Senti, Franco ti rivolgeva la domanda perché per me è uno scioglilingua. Lui si chiama Arocadare, ed è proprio lui. Sappiamo benissimo che ieri si è seduto in mezzo al campo e non ha fatto fare allenamento alla squadra, perché lui si è seduto lì e ha detto: io qua allenamento, se non mi vendete, non lo faccio.
0: È una delle tracce senz'altro su cui Diego Lopez si sta orientando. Ecco, c'è da dire che è un bravo giocatore, è un giocatore con il target del Genoa, nel senso che è un under 25, un under 26. Certo è che è un giocatore da Premier League, nel senso che lì circolano senz'altro soldi veri. Ora, se ci sono le volontà convergenti di tutte le parti, come per il discorso Traoré, perché anche Traoré arriva dalla Premier League, ecco, esatto, in questo momento il giocatore ha rotto con il suo club e si sta guardando attorno. Il Genoa è una società delle pretendenti, però a me risulta che abbia fatto un semplice sondaggio, anche perché poi alla fine, se ti fai vedere molto interessato, la legge, giusto, di qualsiasi mercato alla fine ti ritorna come un boomerang. Però dico, io non penso che la questione punta si risolverà nel giro di pochi giorni.
2: Mi aspetto, Carlo, scusa, ancora un'ultima considerazione
0: diluito nel tempo.
2: Carlo, un'ultima considerazione almeno veloce. Tu ritieni che prima di raggiungere questi obiettivi sia necessario che il Genoa faccia cassa, indipendentemente dai nomi ovviamente già ripetuti nelle ultime settimane?
0: Franco, mi rifaccio a quanto dichiarato dalla società a maggio, nel senso che si era detto bisogna rientrare di 20-25, meglio 30 infatti milioni. Ora è partito Ekator portando nelle casse del Genoa circa 16 milioni di euro. Ovvio che la matematica non è un'opinione, quindi facendo 2 più 2, certo, vuol dire che un altro top player partirà. Un giocatore senz'altro partirà, che è Aaron Martin, dichiarato dal campo di Moena fuori dal progetto, perché poi alla fine nel test con il Trento non è entrato in campo, praticamente l'unico dei giocatori in salute a non entrare in campo. Certo, qualcosa si potrà monetizzare dalla cessione del terzino, ma non si andrà molto in là. Sul discorso Frendrup, calma, piatta, totale. A questo punto lo stesso discorso vale per Marcandalli, c'era stato un interessamento del Como ad inizio mercato, poi più nulla. Ecco, in questo momento l'indiziato principale per fare la valigia è Norton Caffi. A me veramente, vedendolo in allenamento tutti i giorni a distanza di 5 metri, piange veramente il cuore, perché questo ragazzo secondo me vale tanto adesso, e trattenerlo ancora per un anno potrebbe rappresentare per il Genoa veramente una plusvalenza incredibile per andare a fare un upgrade. Però sono piuttosto rassegnato su questo discorso, perché il discorso di Norton Caffi lo facevo fino a qualche settimana fa con

0: Hecatombe, e sappiamo tutti com'è andata.
1: Perfetto, ti ringrazio moltissimo, sei sempre molto chiaro Carlo, perché ci racconti sempre tutto quello che sta succedendo, lo stai vivendo anche, perché da tanto tempo che stai seguendo questo ritiro, quindi inevitabilmente sei sempre più informato di noi, perché lo fai il tuo lavoro benissimo sui social, fai il tuo lavoro benissimo su Instagram, su Facebook, quindi inevitabilmente ne sai più di noi. Noi pendiamo dalle tue labbra, Carlo.
2: Carlo, hai preparato la torta per De Rossi?
0: Troppo gentile, ecco, notizia, mi avete anticipato, domani compleanno di Daniele De Rossi che festeggerà con il grifone sul palco di Moena. Questo è chiaramente un segno del destino che vuole De Rossi al centro del progetto Genoa. Ecco, lui ci ha confidato in questi giorni che odia il suo compleanno perché non sopporta tutte le smancerie.
3: Carlo,
0: certo è che c'è
4: andiamo bene.
3: Carlo, volevo chiederti certo. Questo, la sorpresa. Ecco, in questo ritiro potrebbe essere Dumbia perché è arrivato a fare spenti dal team Tamura, dalla Lega Pro, però sta facendo molto bene,
1: perché poi vi faccio vedere quello che ha scritto Carlo
0: da Genova 800 del Vicenza. Insomma, sarà praticamente una grandissima kermesse. Non dimentico anche domani in mattinata l'arrivo del presidente Sciucu per essere ovviamente il gran cerimoniere per quanto riguarda la mega festa che ci sarà domani sera in piazza a Moena. Ultima considerazione, si allontana Van der Bremt che era uno degli obiettivi sondati dalla Genoa, oggi è arrivata un'offerta importante da parte del Sassuolo, 6 milioni, e quindi Diego Lopez si è alzato dal tavolo alla velocità della luce, come se la sedia scottasse.
1: E ha abbandonato tutto. Perfetto, Carlo. Benissimo, assolutamente. Buon lavoro, buona serata. Ci rivediamo presto, Carlo.
0: Ciao, buona serata.
1: Ciao. Ci fermiamo un attimo.

0: Avete sentito il nostro calo da Nani per il Genoa? Adesso andiamo nell'alto di tiro perché c'è prontissimo Simone Galdi che ha seguito la partita e ci deve dare le ultime notizie sulla giornata della Sampdoria. Ciao Simone!
1: Buonasera Graziano, buonasera ai nostri telespettatori. Si è chiuso il ritiro della Sampdoria in Alta Valcamonica con un'amichevole reti bianche contro il Cagliari 0-0 in un test che di fatto chiude appunto la prima parte della preparazione precampionato, un test senza particolari emozioni. Nel primo tempo le squadre hanno provato a giocare su buoni ritmi cercando la conclusione, cercando l'affondo, ma è stato davvero molto bravo Guido nel primo tempo ed è stato altrettanto bravo Krastev nel secondo nel tenere il risultato inchiodato sullo 0-0. Il Cagliari ha avuto buone occasioni, anche la Samp ha avuto un paio di occasioni con Salvatore Esposito su punizione, in quel caso molto bravo Caprile, e poi con Paratici che è arrivato davvero vicinissimo al gol concludendo alto da pochi passi. Ma possiamo fare un bilancio di questo ritiro per i colori blucerchiati. Sicuramente bene l'arrivo di diverse facce nuove, da Sinani a Insigne, da Gartemann al duo Ravanelli-Lauritsen, Insigne il più cercato dai tifosi, indubbiamente il suo arrivo ha portato anche un certo entusiasmo, almeno nei tifosi presenti qui in Valcamonica. E poi dobbiamo anche però raccontare dei due infortuni, quello di Begic, stop di diverse settimane, quello di Sekulov durante l'amichevole contro il Taverne, forse ancora più grave, anzi sicuramente per quelli che saranno poi i postumi dopo l'operazione. Ci vorrà tanto tempo per il giocatore, a cui facciamo ovviamente un in bocca al lupo. Sul fronte del mercato sembrava cosa fatta per Lico Giannis, mancava veramente solo l'ufficialità, ma il giocatore in queste ore ha preso tempo, vuole valutare la possibilità di giocare di nuovo in Serie A. Certo per la Sampdoria sarebbe un brutto colpo, soprattutto perché serve un giocatore con quelle caratteristiche per coprire la fascia mancina. E poi naturalmente ci sono tanti giocatori in uscita, pensiamo a Girelli, alla Gumina, a Ferri, allo stesso Ferrari, e anche De Paoli sembra che possa lasciare la rosa blucerchiata destinazione Verona. Insomma,

0: è un gioco a incastri non facilissimo quello che vede coinvolti Fredberg e Branco, perché entrambi dovranno cercare sia di rinforzare la squadra sia di far uscire diversi giocatori che non rientrano nel progetto di Corradi. Corradi che però li ha provati davvero tutti anche quest'oggi, 11 cambi nel secondo tempo, insomma c'è stato spazio per tutta la rosa presente qui, anche per tanti giovani, però indubbiamente questa non può essere la Sampdoria definitiva. E Americo Branco, i nostri microfoni lo ha ricordato, vuole la rosa completa al 90% alla prima giornata di campionato, la prima ovviamente che sarà a Cesena contro il grande ex Andrea Mancini. Allora chiudiamo il ritiro della Val Camonica ricordando anche però la contestazione dei tifosi blucerchiati a Fredberg nella prima amichevole, a Nathan Walker e di nuovo a Fredberg nell'amichevole odierna contro il Cagliari. Che dire, la frattura tra tifoseria e dirigenti è sempre molto profonda e sembra davvero molto difficile che possa essere ricomposta a breve.
1: Grazie Simone, assolutamente sì, questo ne abbiamo già parlato, della fattura che non si immaginerà mai. I gruppi della Sud arriveranno per le amichevole, quindi inevitabilmente vedranno, sono stati, mi riferisco a Stefano Pupo, sono stati a Bogliasco, abbiamo visto queste cose. A me interessava, Corradi ha cambiato mezza squadra. Io ti dico la sincera verità, lo dico anche a Matteo, mi aspettavo tanti giovani in squadra. Perché dico, c'è un allenatore giovane che ha lavorato sempre con i giovani e invece arrivano tutti svincolati.
2: Forse la paura di non riuscire? La paura di fare subito i risultati? Ci sono tante incognite su Corradi, l'abbiamo sempre detto. Comunque adesso deve dimostrare, e chiaramente la società deve mettere anche in mano una rosa per dimostrare, perché a oggi 5 innesti, di cui alcuni che il campo non lo vedono da un po', fanno una preparazione differenziata. Ci sono tanti punti interrogativi che devono essere sciolti.
3: Io pongo un quesito. Se voi foste procuratori o proprietari di giovani di altre squadre importanti, mandereste oggi un giovane nella Sampdoria?
2: Il Camarda della situazione.
1: E perché no?
4: Perché perché no?
1: Per
4: quello che è successo negli ultimi anni, per il clima che c'è, per la possibilità di bruciarsi, perché la Samp, a detta di Fredberg, entro 2 anni deve andare in Serie A. A me sembra che siamo distantissimi da questo obiettivo. Oggi, vedendo gli acquisti, vedendo un allenatore che comunque è un debuttante, ricordiamocelo, e la prima giornata di campionato ci sarà uno scontro tra debuttanti, Corradi contro Diamanti, allenatore del Cesena. Quindi io onestamente... Io penso che l'esempio lampante sia Martinelli.
5: Bravo, esatto.
4: Martinelli è un giocatore che l'anno scorso è stato 6 mesi alla Samp, non ha fatto bene, ha fatto benissimo,
2: è stato determinante,
4: voleva tornare alla Samp, postava sui social ogni giorno i cuoricini con i colori blucerchiati. Dove è andato?
6: All'Avellino.
4: Non al Palermo, non al Genoa in Serie A, non al Venezia in Serie A, è andato all'Avellino. Quindi questo dimostra il fatto che anche i giovani, i procuratori, chi per esso, alla Samp probabilmente oggi è l'ultimissima possibilità.
6: Matteo, tu hai perso.
4: Io ho questo pensiero qua. Poi magari
6: ci mancherebbe. Dopo la fine del campionato, 1 mese e mezzo per scegliere l'allenatore. Adesso è andata una rosa di 10 allenatori. La maggior parte non si è seduta neanche al tavolo. Tanto di no, perché sicuramente non avevano le garanzie per fare sì che la dirigenza mettesse su una squadra per lottare per la Serie A.
1: Quello può capitare, perché abbiamo visto quante squadre hanno fatto senza
6: allenatore. Ma tu non puoi perdere 1 mese e mezzo e quindi questo mese e mezzo non solo hai perso il mister, ma hai perso trattative che potevi chiudere con dei giovani che hanno fatto benissimo. Martinelli, Vitti stesso, che è tornato a Nizza.
2: Molti
6: ce n'è
2: prestiti,
6: tanti nomi,
2: molti svincolati.
6: Tanti prestiti. Tu dovevi puntare su quei giocatori che l'anno scorso ti hanno fatto svoltare, che ha preso Mancini, se no saresti retrocesso come un piombo. Questo dobbiamo rimarcare un sacco di volte. Cos'è successo? Di questi giocatori ne è rimasto nessuno.
1: E ti sei affidata a tre svincolati. Stefano Pupo, e se questa volta, visto che le ultime tendenze della Sampdoria di cambiare squadra, le ultime tendenze dei giovani non hanno portato a nulla, se si volesse in qualche modo cambiare la linea societaria e prendere giocatori che hanno anche un passato importante, magari, perché chiaramente giocando negli altri campionati, giocando nelle coppe, hai un passato importante.
2: A oggi, per quello che abbiamo visto in 4 anni, puoi fare solo che bene a prendere dei giocatori differenti dal progetto che c'è sempre stato, perché abbiamo visto il nulla fino a oggi e magari ci aspettiamo

0: questa magia che arrivi qualche giocatore, magari un po' più datato, che riesca sì, a fare qualcosa
1: datato,
0: di meglio.
1: Ok, ma pronto per giocare.
0: Ma prontissimo.
1: Perché Insigne è un fuoriclasse per la Serie sì, B, ma si sta ancora allenando a parte, ragazzi. Tra un mese inizia il campionato. Gartherman va benissimo.
0: Non è l'unico.
1: Non è vecchio, non è giovane. Però non ha ancora partecipato
0: se non riesci a questo fare ritiro.
1: Questo ti fa capire che sono giocatori che ci vorrà tanto tempo. Quindi a me sta bene che un datato, un con esperienza, mi va benissimo, ci mancherebbe, ma pronto per giocare, non che devo stare a aspettarlo mesi.
2: Soprattutto
1: mesi.
2: Matteo, con giocatori che hanno già giocato la Serie B, di quelli che sono arrivati adesso,
0: quello
2: svincolati, solo Ravanelli, reduce da 4 promozioni, 2 con la Cremonese.
1: Ravanelli
2: l'unico
1: è sicuramente
2: acquisto,
1: un acquisto sensato,
0: importante,
1: intelligente,
2: bravissimo,
1: giusto per la categoria, che ha esperienza, ma lo potrebbe essere anche Insigne. Però vedendo che non si sta ancora allenando, sono comunque preoccupato. Poi certo che è meglio avere
2: giocatori di categoria. Quando tu hai preso giocatori di categoria a gennaio, Di Pardo, Cicconi, hai svoltato. L'anno scorso in estate hai preso giocatori che non avevano mai fatto la Serie A. Ciuni, Narro, Ferri. Vabbè, hai visto la fine che hai fatto
1: l'anno scorso? È stato penoso, Gabriele, è stato penoso, e mi fermo qua, non uso altri termini, perché quando tu prendi Ferri
3: con le scorie da Ciuni,
1: dai, su, non si può paragonare. È un po' meglio rispetto, cioè è meglio sicuramente,
2: sì, certo, meglio, la cosa grave
1: secondo me è che al 23 di luglio tu non hai ancora un portiere. Questo per me è una cosa gravissima, perché attaccante e portiere sono i primi due ruoli che tu hai ritiro devi avere.
2: L'attaccante ti serve una cosa
3: in questo momento,
1: l'attaccante c'è, però sento continuamente parlare di altri profili, sì, quindi probabilmente Lauritzen, magari non lo so, io sento
2: Matteo, gli altri profili costano. Tu vuoi Di Nardo, ha fatto bene a Pescara, costa artistico, costa, se tu vuoi svoltare i soldi devi tirare fuori,
1: però non è un portiere oggi,
3: è diventato Sampdoriano.
2: Io sono amante dello sport,
1: io non mi sento cerchiato,
4: do il mio stemmino degli 80. Però invece, sempre di queste discussioni che ormai sono un paio d'anni, mi sembra un po', visto che è uscito un film di recente che è l'Odissea, mi sembra di sentire questo grande condottiero che deve cercare di tornare a casa, ma non riesce a trovare assolutamente la strada.
0: Che si chiama Serie A la casa?
4: È assolutamente. Beh, sì,
1: certo.
2: Allora dentro il cavallo bisogna mettere i giocatori potenti,
4: però,
2: di categoria.
4: Posso dire una
2: che
4: cosa?
2: Spingono.
4: Io che sono, come dico, sei pagnolo, perché non dovrei neanche parlarne. Con quello che è successo negli ultimi 4 anni, l'attuale dirigenza può fare un'unica cosa: fornire dei risultati. Finché non li fornisce, ragionare di quelli più maturi, di quelli le hanno provate tutte e sono state tutte sbagliate, per cui è impossibile un'equazione che consenta di sapere in precedenza qual è l'organico migliore. Devono fornire risultati e dare un po' di ristoro a una tifoseria che ha supportato in tutti i momenti bene la squadra, e quindi
0: e devi fare anche un po' piazza pulita di quelli che hai,
4: quello,
0: perché è una cosa importante.
4: Abbiamo,
0: non so chi li vorrà,
4: abbiamo
0: però devi
4: sempre
0: fare
4: detto
0: pulita.
4: Che dalla testa tutto il resto poi io l'unica cosa che vedo, mi permetto di dire da osservatore, come fa il mio amico, mi sembra che ci sia un'attenzione maggiore rispetto agli ultimi campionati. Bisogna vedere se c'è continuità, sì, perché una, come posso dire, una passeggiata non serve a nulla. Sì, se questo diventa ricorrente, allora probabilmente
0: contare, ci vuole poco,
4: c'è la consapevolezza di interloquire anche col mondo Sampdoria, sì, che è una cosa che io farei di corsa.
2: E soprattutto, però, Franco, c'è una cosa che a me ha fatto riflettere, le dichiarazioni di Fredberg dei giorni scorsi, che ha detto qualche giocatore non è arrivato perché non voleva venire alla Samp e anche per questioni economiche. Questo secondo me è grave, perché la Samp non l'accetta più nessuno, ma non per il problema che ci sono stati negli ultimi anni, ma anche per aspetti
3: nessuno,
2: economici.
3: Dai, noi siamo così totalitari.
4: Cioè, io non penso che Insigne venga qua gratis, indipendentemente da quello che farà. Se giocherà bene o male, non lo so. So che sicuramente non viene gratis.
2: Però ha detto che qualcuno ha rifiutato la Samp.
4: Ma questo è un altro paio di mani.
1: Ha rifiutato Real Madrid, Totti ha rifiutato Real Madrid, potranno anche rifiutare la Sampdoria.
2: Lui era tifoso della Roma.
0: A oggi qualche pentimento ce l'ha,
1: Francesco, posso dirtelo. Totti ha rifiutato Real Madrid, la squadra più forte del mondo. Non ci saranno giocatori che rifiutano la Samp, ce ne saranno 100.000, come ce ne saranno 100.000 che rifiutano il Genoa.
2: Totti era tifoso della Roma.
1: La trovo una cosa normalissima. Cioè, voglio dire, ora
4: Graziano rifiutò una Champions.
1: Sembra che siamo una squadra di terza categoria ora, Gabriele.
3: No, scusate, io voglio far vedere questa formazione, perché la formazione è ben diversa.

0: Quella dell'anno scorso, eh. Sì. Adesso è Bidotti in porta e sappiamo benissimo che non piace a tutto l'ambiente blucerchiato, quantomeno lui cercherà di mettersela tutta, ma non è ben visto. Di Pardo e Cicconi, Ravanelli e Gartelman sono quello che diceva il povero, ve lo ricordate, il povero Nereo Rocco?
1: Esatto.
0: Diceva,
1: è il paron,
0: diceva, il centrocampista fa il centrocampista, il terzino fa il terzino, il centrale fa il centrale. E lì

0: butto terzetto dietro a Lauritsen. O mi sbaglio? Perché quando l'anno scorso ho visto Ferri, ho visto Pedrola, ho visto Naro.
1: Allora, io da tifoso blucerchiato ho solo un obiettivo: questa squadra, considerando la panchina, non è una squadra che può ambire la promozione, ecco, perché tanto è questo che ci interessa. No, è questo che ci interessa. No, ragazzi, a me interessa tornare in Serie A, onestamente.
2: Non puoi.
1: Questa non è una squadra da promozione, perché se la paragono al Palermo,
2: ma figurati,
1: Franco, se la paragono al Palermo, perdiamo 4-0
2: col Palermo. Non puoi dare un giudizio indipendentemente dalle cicatrici.
1: Non è che non posso dare.
2: Io le capisco,
1: Franco,
2: le cicatrici,
1: Franco,
2: che hai. Dico solo aspetta la fine.
1: No, aspetta, il mio discorso.
2: Perché uno deve aspettare anche la,
1: Franco,
2: fine del film.
1: Però il mio discorso è basato
3: alle cicatrici.
2: Franco,
4: secondo me se ne intende, Franco, di cicatrici.
1: Il mio discorso è basato su realtà, perché Ghidotti, Cicconi, Di Pardo, Abigard, Esposito, Begic, Anderson c'erano anche l'anno scorso, o sbaglio? Questa squadra qua l'anno scorso è arrivata come classifica? Ai playoff?
5: No,
1: è arrivata quarta? È arrivata ottava? Si è salvata l'ultima giornata. Ed era, secondo me, la Samp di fine campionato nettamente più forte di questa rosa.
4: Assolutamente.
1: O sbaglio?
5: No,
1: c'è qualche duro che è in disaccordo?
5: E soprattutto,
1: non lo so, io chiedo.
5: A centrocampo c'era il numero 10 Esposito, fatto un grandissimo investimento, non ha reso e a quanto pare non sta rendendo neanche queste amichevoli estive. Lento, compassato, si diceva che deve perdere
1: Gabriel.
5: Amante del calcio.
1: No, mi sembra che sia andato blu cerchiato.
4: Mi sembra che anni l'hanno
2: fatto
4: diventare.
2: Parla della Spagna.
5: Mettiamola così, io tifo la squadra che è in Serie A, che rappresenta la città di Genova in Serie A.
0: Allora mi fermo un attimo perché devo medicare le cicatrici.
2: Tu sì.
0: Io sì.
2: Noi rappresentiamo che della Serie B, perché ha avuto bisogno di tanti unguenti per riuscire a venirne fuori.
0: Allora mi fermo un attimo.
5: Abbiamo esperienza.

0: E io voglio riaprire la pagina del Genoa con Franca Pile, perché mi ha detto: posso fare una considerazione? Falla giù.
1: Ti ringrazio. No, la considerazione è che a questo punto della stagione c'è il ritiro, ci sono soprattutto grandi giovani che vengono valutati.
0: Bravissimo,
1: perché si portano proprio non solo per fare esperienza, per amalgamarli, ma anche per capire se qualcheduno può essere utile a quello che è l'organico. Però sulla falsariga, almeno come mio modo di intendere i giudizi, io penso che la società si è mossa bene fino ad adesso, perché noi abbiamo concluso il campionato dicendo: c'è un signor allenatore che ha messo d'accordo tutto e tutti e che obiettivamente domani festeggerà il suo compleanno con una felicità non indifferente, perché ha convinto tutta la genuanità. Quindi nel momento in cui tu hai questo patrimonio, giustamente l'allenatore che fa? Va dalla società e gli dice:
0: molto.
1: Per il mio organico e per il mio modulo di gioco o per i miei moduli che voglio alternare, mi servono una rosa di calciatori. E ovviamente non farà dei nomi, ma dirà che poi arrivi Tizio Caio Sempronio,
0: certo.
1: Non può chiederlo. Ora, io vedo che i profili che stanno arrivando sono sicuramente concertati con De Rossi, anche perché lo dicono gli stessi giocatori. Quindi vuol dire che in questo c'è un grandissimo feeling tra società, tra parte sportiva e allenatore, e questo depone molto bene. Poi faccio un'ulteriore considerazione, poi lascio spazio.
0: Mi piace molto questa cosa, volevo dire. È un po' che non ti sento anche tanto, quindi mi piace che
1: quindi
0: tu fai,
1: sai, quando sei in panchina studi.
0: No, tu sei in panchina. Titolare fisso,
1: quando sei in panchina ti scaldi, fai tanti giri di campo. L'altra considerazione era: io ieri un po' così per gioco mi sono messo con un foglio e ho valutato tutte le uscite sui ruoli. E mentre sulla difesa probabilmente siamo in una situazione, poi non so se terranno Vogliacco o no.

0: sarà un esubero o no, questo ovviamente lo valuteranno nel ritiro e susseguentemente dopo, ma in difesa siamo assolutamente coperti e abbiamo una signora difesa. In attacco invece, indipendentemente da chi arriverà, perché sono sei mesi che parliamo di un centravanti che dia profondità alla squadra, cosa che l'anno scorso non abbiamo avuto, abbiamo perso Ekuban e abbiamo perso Ekator. Quindi in questo momento il Genoa ha tre punte, Colombo, Vitigna e Ave, che penso nessuno abbia mai visto, e quindi potremmo giudicarlo correttamente e in maniera molto giudiziosa dopo che lo avremo visto all'opera. Però numericamente sono
1: forse
0: tre persone.
1: Due, Vitigna è più un esterno.
2: Lo vedi più come seconda punta.
3: Vabbè, ma ieri ha fatto gol tutti,
0: questo
3: dimenticate già che ha fatto gol tutti.
0: Questo io dico che può essere impiegato come prima punta. Poi può fare anche il terzino, ma come caratteristiche può fare la punta. Quindi secondo me almeno due punte numeriche per affrontare un campionato complicato come quello di sera ci vogliono, mentre a centrocampo, se proprio voglio fare una disquisizione, obiettivamente questo svizzero dicono tutti un gran bene, ha vinto il campionato, certo. Sicuramente sarà un calciatore non
2: inserimento, gol, assist,
0: non indifferente. Amorin è stato un investimento molto importante che deve essere reso, perché se io spendo 8 milioni voglio che questo investimento renda, perché dire, l'ho fatto anche in virtù di una crescita. Però secondo me non so cosa succederà di Frendrup, ma in centimetri e in chili a centrocampo un qualcosina ci vuole,
3: un po' più forte,
0: un po' più fisico, mentre sugli esterni è andato via Martin, stanno trattando Norton Caffi, è normale che ci sia un esterno. Con queste tre figure secondo me il Genoa ha fatto un ottimo mercato.
2: Ti dirò di più, Franco. Noi tutti negli anni scorsi dicevamo ci sono tante squadre che prendono dei profili stranieri, arrivano, segnano la scommessa. Perché il Genoa non lo fa? Ricordiamoci Piontek nel 2018, oggetto che nessuno conosceva, pronti via in Coppa Italia, poker a Lecce. E ricordiamoci quando il Parma aveva preso Pellegrino, nessuno lo conosceva, adesso Pellegrino è in orbita Juventus. Che non fosse magari Havel la sorpresa,
0: ma
2: magari no, un bomber da 10 gol,
0: dico solo
2: preso con 2 milioni di euro potrebbe esserlo, però ci serve ancora una punta in più per fare salto di qualità.
0: Ma io, figurati, concordo assolutamente con te. Dico che per mia forma mentis ragiono su un giudizio dopo che vedo giocare almeno un paio di volte.
2: Sì, perché, quello è sicuro.
0: Tu mi stai dicendo Pellegrino lo hai scoperto dopo, all'inizio
3: non lo sapevamo
0: chi era.
3: Nessuno,
0: quindi però è oculato l'acquisto, detto che la società si sta muovendo bene, per cui più di dare un elogio
4: Franco, si può dire che il Genoa farà di tutto per prendere Dobvik, che è quel calciatore che sicuramente ti può alzare
0: a
4: livello
0: per prendere
4: centimetri,
0: Dobvik,
4: tutto, qualità, cioè, ragazzi, questo
0: sicuramente
4: è un signor giocatore.
0: Entra nella valutazione fatta prima, è un giocatore che piace alle Rossi, lo ha avuto alla Roma,
3: lo ha voluto
0: alla Roma, a Roma non gioca, quindi deve avere mercato. Se non trova chi compra il cartellino e la Roma quindi glielo dà, ovviamente, però un ingaggio tra i 3 e i 4 milioni mi sembra che questa sia la cifra, il Genoa non se lo può permettere, cioè. Quindi diventa complicato, perché io penso che sia difficile che la Roma paghi
2: anche perché la Roma, Franco, deve vendere al momento i più indiziati,
0: deve vendere
2: sulle, e con
0: questo infatti
2: ad oggi,
0: secondo me è stata un'intuizione molto intelligente che magari si potrà verificare negli ultimi giorni di mercato, ma io penso che la dirigenza che si è mossa con acume fino ad oggi avrà delle alternative che
2: anche perché io sono rimasto ancora un po' scottato.
3: Aspetta un attimo, aspetta che tu sei rimasto scottato, ma io no, perché noi abbiamo in ritiro del Genoa uno dei nostri talents che vediamo sempre qua con noi. C'è Giorgio Guarello, che so che è in un ristorante. C'è Giorgio? Eccolo!
0: Eccolo qua.
5: Ciao a tutti gli ospiti.
3: Guarda, noi facciamo un sacco di discorsi, Giorgio, qua, perché sai, come vedi, ci piace molto discorrere. Ma lì che si dice?
5: Discorsi validi e anche condivisibili assolutamente. Devo dire che quassù c'è un clima magnifico di piacere, di, di amicizia, di stima verso la società e verso la squadra. C'è una gran fiducia per la squadra. Anch'io condivido con

0: Franco che ha necessità di mettere qualche chilo in più a centrocampo, e poi la mia mania del centravantone che dà di testa la condivido ancora con voi ancora una volta. Tuttavia Amorim, per esempio, è al centro di ogni manovra, deve essere ancora un po' più concreto, perché anche ieri nella partitella ha fatto un piccolo errore, però è al centro di tante azioni. Adesso, prima di continuare, volevo presentarvi un ospite qua della trasmissione, Fabio, che è uno di coloro che ha favorito, e lo ringraziamo, l'accoglienza della Val di Fassa per il Genoa. È un, come vedete, è in divisa doc.
1: È perfettamente vestito, Giorgio.
0: E tra l'altro, oltre che ringraziare lui è della TP di Val di Fassa, volevo anche fargli raccontare un aneddoto che mi ha raccontato recentemente. Racconta un po' quando nel 24 eri andato a Genova alla partita per consolidare gli accordi.
2: Oh, buonasera a tutti. Sì, nel 2024 siamo andati a Genova in occasione della partita Genova-Frosinone, e così per consolidare questa accordo, questa, diciamo, collaborazione che c'è con l'APT della Val di Fassa. Io faccio parte nel comitato dell'APT da Val di Fassa e sono un dirigente del Calcio Fassa. In quell'occasione ho avuto la fortuna di sedere, ero ospite, di sedere accanto alla mamma del mister Girardino. È stata una bella conoscenza. Io logicamente tifavo per il Frosinone, perché sono 40 anni che sono in Val di Fassa, ma ho origini ciociare. E la signora mi aveva detto: ma lei ti fa per il Frosinone? Dico sì. E lei invece ti farà per il Genoa? Dice: sono la mamma del mister, veda un po' lei.
0: È un personaggio carismatico che tra l'altro mi ha fatto conoscere dei piatti locali magnifici, e quindi tra un allenamento e l'altro ci siamo sfogati sul mangiare. Grazie Fabio.
2: Grazie a voi.
1: Giorgio, fammelo vedere come è vestito ancora una volta, ti prego.
0: Te lo faccio vedere. Però lo faccio vedere in completezza. Lo vedi?
1: Certo che lo vedo.
3: In tutto il suo splendore.
1: Perfetto.
3: Senti Giorgio, scusa, volevo chiederti una cosa. Ma allora questa Coppa Italia, cosa facciamo con questa Coppa Italia quest'anno?
0: Hai visto? Scusa, ti sento poco, perché oltre che sono essere rimbambito e sordo, sono anche in un traffico. Però volevo fare uno scherzetto a un amico del Genoa Club Giustizia Rossoblu, Riccardo. Eccolo qua.
4: Ciao a tutti, buona serata.
0: Devo dire che gli avevo promesso che non l'avrei mai inquadrato, ma sapete com'è, gli avvocati, cosa devo dirti. Ecco, ho avuto la sventura di essere seduto vicino a lui oggi nell'allenamento pomeridiano, e devo dire che mi ha fatto una cappa tanta di Dumba. Allora, per come mai sei fanatico di Dumba?
4: Perché secondo me è un giocatore che può benissimo far parte della prima squadra, magari dovrà crescere sicuramente, ma atleticamente è un mostro. Quello che, di cui parlava prima Aprile, che diceva che serve qualcuno di atleticamente strutturato, e secondo me lui era molto strutturato. E nella partitella ha fatto veramente passaggi anche di 40 metri sull'uomo, quindi secondo me è uno che potrebbe essere confermato come prima squadra, come rincalzo del centrocampo.
0: Grazie Riccardo, e naturalmente lui è il fratello di Dumba, fratello un po'.
3: Beh, è una bella scuro. Notizia però questa.
5: Si è visto dalla
0: no,
5: divisa.
0: sì, ma proprio bravo. E devo dire che nel clima di piacere che c'è sul campo, ieri Vitigna è stato non solo bravo nel fare i gol, ma scherzoso sempre, anche oggi con i ragazzini delle genuani che erano in tante, che affollavano la tribunetta. Quindi c'è anche un clima di simpatia non da poco, che anche quello serve. E poi ci sono questi ragazzini che hanno una tenerezza. Oggi abbiamo assistito stamattina all'allenamento del mattino, Grossi che andava a salutare tutta la squadra perché è stato ceduto al Trento, ceduto in prestito per fortuna, perché è un ragazzo di grande valore, ma è stato molto simpatico, è andato a dare un abbraccio a ciascuno di quelli che sono stati i suoi compagni e che chissà lo saranno magari in futuro. Per cui insomma anche gli aspetti personali sono belli e vengono apprezzati dal pubblico, che

0: non solo nella partita di ieri era pubblico molto numeroso, ma anche nei due allenamenti, sia quello quotidiano, diciamo, degli aspetti fisici del mattino, che quello degli aspetti tattici del pomeriggio. E il mister, gradevole, simpatico, tra l'altro l'ho incontrato stamattina mentre andava a piedi al campo, si fermava ogni 50 metri perché lo fermavano per prendere autografi, foto, lui veramente si prestava, veramente persona squisita.
1: Con Giorgio, ti hanno fatto la domanda della Coppa Italia, io ti faccio vedere subito come tu sei legato alla Coppa Italia, anzi.
2: Scusa Giorgio, prima non mi hai risposto, perché forse non mi hai sentito, dicevo, come vedi la Coppa Italia?
1: Come vedi?
2: 2026-2027.
0: Praticamente la vedo solo io, perché tutti quelli che parlano di con me mi dicono, ma sei un illuso, e vabbè, fatelo passare. E io sì, è vero, sono un illuso, ma è dato che, come dire, la clessidra del tempo mi corre sempre più veloce, io vorrei che se ci dedicassero un po' per avere una soddisfazione di avere una vittoria nel mio palmarès personale della mia vita da tifoso, per cui speremmo, per dire alla genovese.
3: Bravo Giorgio, dobbiamo sognare, al tifoso non si può togliere la possibilità di sognare e essere ambiziosi.
1: Allora io ringrazio Giorgio Guerrello, sei stato gentilissimo Giorgio, simpaticissimo come
2: ciao,
1: sempre.
2: Ciao Giorgio.
1: Buona serata.
0: Ciao a tutti gli amici genuani e a tutti voi. Ciao.
1: Fermiamoci un attimo.

0: Allora, è arrivato anche il calendario della Serie B, perché è un calendario molto importante per quello che riguarda i bucecchiati, specialmente fino alla prima sosta, se non sbaglio. Andiamo a vederlo, perché sono giornate interessantissime. La prima giornata è Cesena-Samp, quindi Mancini contro la Sampdoria. La seconda è la Juve Stabia, che è stata la rivelazione del campionato, anche se quest'anno ha cambiato moltissimo, a base è andato al Torino, quindi ci sono problemi anche piuttosto importanti nella formazione campana. Poi c'è la corazzata, quella del Palermo, quella che vorrebbe andare in A direttamente, quella di Inzaghi. Mantova, che è stato un crocevia molto importante l'anno scorso, ricordiamo quello che è successo nella partita con una vittoria già in pugno e poi la domenica successiva la sconfitta col Bari che ha penalizzato i bucecchiati. E poi il Catanzaro, d'accordo, sarà un Catanzaro assolutamente rinnovato, ma è stata la sorpresa dello scorso campionato. Partenza in salita?
1: Hai le prime 5, di cui 3 fuori casa e 2 in casa. Sai cosa mi ha colpito un po'? Le prime parole del mister quando lui ha parlato della partita di Cesena. Quando tu alleni la Sampdoria, tu non puoi, in Serie B soprattutto, tu non puoi aver paura del Cesena. Tu devi andare a affrontare la prima partita con la convinzione di mettere la maglia più bella del mondo e la maglia, una delle
2: ma
1: maglie più importanti
2: della
1: Serie B. Ma
2: devi avere anche una squadra completa, Stefano, assolutamente, perché se ci vai con la squadra di oggi,
1: ma io credo,
2: anch'io fossi Corradi, allora, avrei un po' di paura per non dire qualcosa di più.
0: Però non mi dite che il Cesena...
2: No,
0: cioè, voglio dire.
2: Cesena,
0: cioè,
2: ragazzi, attenzione, il Cesena è arrivato a un soffio dai playoff, c'è voluto Ashley Cole come allenatore probabilmente,
3: sì,
2: perché
3: è stato quinto.
2: Ha una punta da doppia cifra.
3: Sì.
2: Che la Samp, spero che sia Lauritzen, però
1: spendi,
2: non lo so,
1: sì.
2: Loro ce l'hanno, che spendi. Sì. Però a me la cosa che fa imbufalire, io ieri sera ero matto, ero arrabbiatissimo, è vedere il calendario dei blucerchiati. Non è possibile che tu le prime 4 hai 3 trasferte, nelle prime 9 hai 6 trasferte, 9 partite, 6 trasferte.
1: Perché vai ad Avellino,
2: cioè,
1: in
2: e la società non dice nulla? Non dice nulla? Cioè la Samp è una squadra che potenzialmente è a 20.000 abbonati casalinghi, ok? Mm-hmm. 20.000, deve giocare le prime sei trasferte, cioè su 9 partite 6 trasferte. Ragazzi, non ci siamo, vuol dire che non conti nulla, perché tu le prime 4 fai 3 trasferte, spiegatemi il senso.
1: Tu devi,
2: cioè, io ho 20.000 abbonati, devo giocare sempre lontano da Genova. Poi ti bloccheranno le trasferte perché non possiamo andare in trasferta. Ma scusatemi, ma dov'è il senso di questa cosa?
1: E col
2: qua?
1: Seno di poi che ci hai messo un anno e mezzo,
2: cioè,
1: per fare una vittoria in trasferta.
2: Tra l'altro, giochi a Cesena che ha sfiorato i playoff, giochi contro Palermo che è una corazzata e vai a giocare a Mantova che è un campo per i blucerchiati.

0: Credo che lo sappiamo tutto. Nonostante tutto, consideriamo che la Samp in trasferta non ha vinto per 15 mesi. Quindi, quando tu parti già con 6 trasferte su 9, sono già preoccupato, perché il calendario di certo non ti aiuta. Avessi avuto 6 partite casalinghe su 9, sarebbe stato sicuramente un'altra cosa.
1: Diciamo anche una cosa.
0: La società si è lamentata, i direttori si sono lamentati.
1: Nessuno.
0: No, va tutto bene. Non ce ne frega niente.
1: Siamo noi che ci lamentiamo.
0: Dai, io mi lamento, sì, certo che mi
1: siamo
0: lamento.
1: Siamo noi che ci lamentiamo da qua.
0: Vuol dire che tu non conti nulla.
2: Matteo.
0: Chi è che l'ha fatto Infantino il calendario?
1: Non credo. Neanche Trump.
0: Allora,
2: Matteo, si sono visti. Di nuovo, per le poche volte, no? Walker e Tai in ritiro hanno parlato i media locali, i media nazionali.
3: Me li faccio vedere,
2: non conosci neanche la voce.
3: Anche,
2: e poi cioè, con tutto rispetto, tu avevi la possibilità, ai tifosi che ti contestano, l'hai avuto col Sud Tirol, non hai parlato con la stampa, hai l'occasione di ripartire dopo diversi anni e parla con i tifosi, hai un braccio teso, mi contestano perché cerco un attimino di entrare in sintonia, non sempre di stare zitto e distaccato. Questo è un atteggiamento vergognoso.
1: Sono silenti da 5 anni, sono sempre stati non hanno mai parlato, non hanno mai messo la faccia.
3: Questa è la foto che ormai è famosissima, no? Ma adesso ragazzi, non ditemi perché uno c'ha l'infradito o perché c'ha le bermuda, non può fare, siamo in un ritiro, siamo d'estate, non mettetevi a ridere perché anche voi fareste così,
0: no,
3: su,
0: no,
3: avanti.
0: Però stiamo parlando del presidente.
3: Adesso andiamo proprio a cercare
0: però,
3: proprio
0: no,
3: il cappello,
0: vabbè. No,
3: dai,
0: no, questo
3: su.
0: Vabbè, certo, però stiamo parlando di un presidente di una squadra di calcio. Stiamo parlando, io credo che sia, cioè, a tutti gli effetti,
1: è il proprietario,
0: presidente, chiama, che arrivi. Cioè, con bermuda e infradito.
2: Anche,
0: cioè,
2: perché storicamente
0: non pretendo che arrivi con giacca e cravatta, sì. Ci mancherebbe altro. Però vabbè, ragazzi, vabbè. Vedere
2: è giusto, ma
0: avete mai visto
2: storicamente?
0: No, vabbè, ma scusami, è una notazione, Franco.
2: Perché storicamente tu, Matteo, eri rappresentato da figure importanti.
0: Ma voi avete mai visto Montezemolo che si presentava alla Ferrari, Agnelli, Berlusconi? E no, ragazzi,
2: anche per parlare in Morati,
1: lo presentavano Mantovani e Garrone.
0: Ma io dico anche oggi, sì. Voi vedete El Khalafi, il presidente, sì, del Paris Saint Germain, sì, che arriva pure ha vinto 2 Champions, arriva in infradito e bermuda.
2: Pure Ferrer, no, che ne possiamo dire di cotte di crude, andava sempre vestito in abito, però
0: Per un abbigliamento decoroso, visto che sei il presidente e sai che comunque colui che è lo specchio della società.
2: Ma soprattutto perché per l'ennesima volta la possibilità di parlare.
3: Sono piccolezze, ragazzi.
2: Però Graziano, il tifoso sandoriano già era arrivato.
3: C'è uno di giocatore, mi fa il presidente, ci mette i soldi, fa il proprietario, ci mette i soldi, voi lo criticate perché è in bermuda.
2: Però Graziano,
3: ragazzi,
2: il tifoso sandoriano già era arrabbiato per gli ultimi 2 anni,
3: avanti,
2: i disastri.
1: Secondo
2: in più,
1: me,
2: forse si presenta in un abbigliamento non consono,
1: secondo me perché non ci
2: non
1: mette la faccia, più che come vestite,
0: la
1: non
0: faccia,
1: ci mette la faccia.
0: Gli acquisti,
1: non mette,
0: gli acquisti,
1: non fa mai parola.
0: Gli acquisti, perché comunque
1: ad oggi
0: ha preso 5 svincolati.
3: Secondo me è più grave che non abbiano protestato per il calendario, come diceva Matteo. Ma se uno viene lì e mi porta 10 giocatori che sono funzionari al mio progetto, ma che me frega,
4: ma
3: come
4: è
3: vestito.
0: Il problema è che non l'ha ancora portato, perché comunque tu ad oggi sei ancora un cantiere aperto.
3: Il problema è che nessuno ha detto niente sul calendario. Dico, è un calendario difficile, poi dopo di 4-5 abbiamo
0: due. È un calendario vergognoso, sento in salita. Ma che salita, ragazzi? Ma 6 trasferte nelle prime 9. Voi ditemi una squadra tra Serie A e Serie B che gioca le prime 6, le prime 9, 6 trasferte.
3: Ma c'è qualche motivo, no? Chiaramente.
0: Quale? Quale motivo? Perché allora il Genoa,
4: ma li ha fatti la Lega, i calendari, non ha mica fatti la Sampdoria.
0: Ma allora, vorrei che capitasse all'Inter nelle prime 9 di giocare 6 trasferte. Voglio capire se Marotta non dice nulla.
4: Ma se poi le giochi fuori, poi le giocherai anche in casa.
0: Ma ho capito, ma Franco, ma tanto le prime...
4: Dai, voglio dire...
0: No, Franco, questo è un discorso troppo facile, però perdonami,
4: è
0: la classica frase, tanto puoi giocare con
4: no.
0: Però se io gioco in casa hai un vantaggio,
4: ma
0: no,
4: scusami.
0: Perdonatemi, no,
1: ma Franco,
4: certo, perché parto meglio
1: torni a nord,
4: Scusa, volevo rispondere a te, certo che hai ragione, parto meglio, l'ambiente ha fiducia, se imbarco un filotto di vittorie posso permettermi anche il lusso di andare a perdere fuori da altre parti, però io qui che cosa può fare una società
0: però,
4: quando c'è un calendario?
0: Tanto dire che
4: cosa
0: la
4: fa?
2: Tanto ti fa sentire nel mondo di media, TV, radio.
1: Sai dove è il problema? Non è solo la trasferta, è che prima sei a nord, poi vai a sud, poi ritorni a nord, poi ritorni a sud.

0: E non è che le fai con l'elicottero, eh?
1: Stefano, siamo stati 15 mesi senza vincere in trasferta.
0: Sì, ma, qui, ma non 10
1: anni fa, non 10 anni fa, fino a quest'anno. Cioè, abbiamo vinto a Modena dopo 15 mesi. Cioè, abbiamo 6 trasferte. Io sono impaurito, devo dire la verità. Cioè, con una squadra nuova, con un allenatore nuovo. Cioè, se tu inizi male, poi la situazione è difficile da risistemare. Quando tu dici, ah, ma tanto devo giocare con tutti, ho capito. Ma se io giocassi invece che 6 trasferte, 6 casalinghe su 9, male che vada, c'ho il pubblico che mi dà una mano, c'è l'ambiente, ci possono essere tanti fattori.
0: Ma non fai
1: in trasferta
0: tutti quei
1: è difficile.
0: Ma non fai tutti quei chilometri
1: ma
0: subito.
1: Ma i chilometri, vabbè.
2: Non è
1: che vanno a piedi, li vanno a prendere a Bogliasco,
0: non
1: li caricano sul furgoncino, li mettono sull'aereo, tra un po' li portano anche in braccio sull'aereo, non penso che
3: però tornando prima,
1: è proprio un discorso mentale. La Samp ha sempre...
4: All'agosto girano il mondo, fanno delle amichevoli intercontinentali in tutto l'anno.
0: Però sei sempre la Sampdoria.
3: Hai anche tante sponsorizzazioni.
4: Scusate, allora è un calcio professionistico. Allora, io capisco che la Sampdoria sono anni che vive un momento di totale confusione dirigenziale, sofferenze, risultati, è uno strascico, è un'amarezza. Però, voglio dire, il calendario non lo fa la società. Poi possiamo dire che è un calendario...
1: Sì. Ma, io ricordo De Laurentiis che è uscito dal calendario, è uscito, è salito su una motoretta, arrabbiato con tutti, mandando tutti a quel paese, Lega.
3: Tanto ti fai sentire.
1: Ha vinto due scudetti De Laurentiis, poi dopo. Magari non c'entra nulla, però intanto ti fai sentire ed ha comunque avuto una rilevanza nazionale e forse anche mondiale. La Samp sicuramente è in Serie B, però di essere presi per i fondelli, perché questa, cioè se tu mi fai vedere il calendario, le prime 4 trasferte, le prime 9, 6 trasferte, io mi sento preso per i fondelli.
3: Vedi Matteo,
1: devo dire la verità,
3: il proprietario
1: dico, non è possibile, scusatemi, cioè non puoi avere di seguito inizi fuori casa, poi hai Palermo Mantova, poi ce n'hai una in casa e poi altre due fuori.
2: Dai ragazzi, presa per i fondelli.
3: Tornando a prima, tu hai il proprietario che non parla con i tifosi, pretendi che parli con la Lega Calcio per lamentarsi, dove dalla base non c'è mai arrivato. Cosa vogliamo pretendere? Cioè, non parla con i club, non parla con la città.
1: Appena
3: non parla
1: escono
3: con
1: i calendari, Fredberg, che è l'amministratore delegato, esce e dice: è un calendario che a noi Samp non va bene, perché noi abbiamo potenzialmente 20.000 abbonati e di giocare le prime 9, se è trasferte non ci va bene. Basta, finisce lì. Però intanto fai vedere che comunque tu tieni anche alla Samp, ai tifosi.
4: Però scusa,
3: però tu hai mai visto della polemica costruttiva di Fredberg?
4: Scusa,
2: allora cosa vi devo dire? No, io l'avrei fatta, io l'avrei fatta
3: anch'io,
2: polemica.
3: Anch'io.
2: Allora, no, io, poi sì, Fredberg non la fa.
4: No, ma siccome l'hai ripetuto tre quattro volte,
1: ma è perché almeno così è bello. Magari lo sentono.
4: Se io fossi in te.
2: Sì.
4: Io trovo che tu abbia delle ragioni fondate in quello che hai detto. È sicuramente penalizzante inizio del campionato. Potevano anche eventualmente lamentarsi, ma come ha detto lui giustamente prima, se su cose essenziali la società non è intervenuta, se tanto mi dà tanto, è chiaro che mi farebbe specie vedere che hanno queste attenzioni. Perché io prima parlerei con la tifoseria, cospargendomi il capo di cenere, e direi: signori, siamo qua in ginocchio, camminiamo sul fuoco per scusarci, ma siamo intenzionati quest'anno a fare questo, questo e questo.
5: Invece guarda,
0: un programma.
4: Questo è quello che penso io,
3: poi
5: voglio dire. E ha ragione Franco, perché prima il passo da fare è verso i tifosi, no? Poi andiamo anche
4: certo che è un calendario penalizzante, però è la Lega che l'ha fatto.
3: Sono andati subito a abbonarsi e hanno dimostrato attaccamento alla squadra, contestazione a dirigenza, ma attaccamento alla squadra.
5: Assolutamente sì. So che ho in collegamento Marco Bianchi, perché io non mi sono dimenticato di lui, sai Franco, perché anche lui è andato in ferie come te.
4: Ma io ci devo ancora andare.
5: E quindi ci potremo parlare con lui della Virtus Entella, eccolo che è arrivato.
6: Purtroppo non sono andato in ferie, mi dispiace.
5: Anche tu sei un Pinocchio.
4: Ma perché a Chiavari le ferie le fanno tutto l'anno, dai, su. Parliamone.
3: Si vive bene a Chiavari.
5: Mi fermo un attimo, poi arrivo subito da te, Marco.
6: Va bene.

0: Allora Marco, sono usciti i calendari, allora ti faccio vedere subito quello che aspetterà Alentella in questo inizio di campionato, perché è importantissimo anche questo assolutamente, cioè Alentella è una formazione, come sappiamo, sta facendo il passo come deve essere fatto, e però anche Alentella per esempio è partite fuori, come vedete, cioè è il calendario che è fatto così, è asimmetrico.
1: Come no? Non è girato intorno, le prime tre sono due casalinghe,
2: Vabbè, Gozzi è andato a parlare.
3: Se volete legare l'evidenza, se volete legare l'evidenza,
4: non è
1: no, aspetta, perché la sesta, tu devi prendere anche la sesta, è facile se tu prendi solo la quinta.
0: No,
1: ma esatto, cioè, questo per dire,
0: la
1: sesta gioca di nuovo in casa Alentella.
0: Marco, è un calendario facile, è un calendario difficile secondo te? È un calendario in cui si può fare qualcosa di buono, si può già cominciare a ragionare per l'obiettivo finale dell'Entella? Chiaramente ho sentito le parole del mister e ha detto noi dobbiamo cominciare a fare i punti subito.
5: Infatti il calendario secondo me lascia un po' il tempo che trova. L'unico vantaggio potrebbe essere quando affronti per esempio squadre fortissime che in avvio di stagione possono essere ancora non perfettamente rodate, e quindi se puoi fare qualche risultato a sorpresa, diciamo così, è più facile che avvenga all'inizio piuttosto che a campionato diciamo avanzato. Ma questi sono, come dicevo, discorsi che secondo me lasciano il tempo che trovano. Quello che è importante, come dicevamo prima, il tuo ospite a proposito delle dichiarazioni di Corradi, è partire subito consapevoli di poter andare a fare risultato contro ogni avversario e su ogni campo. Questo deve essere l'imprinting secondo me che ogni allenatore deve dare alla sua squadra, e questo credo che sia quello di cui poi ha parlato anche Chiappella ieri a fine della prima sgambata amichevole che hanno fatto in ritiro a proposito appunto della prima trasferta di Bolzano, no?
0: Ti dico la sincera verità che qua stanno tutti pensando questa cosa qua, cioè Genoa, la Sampdoria, lo Spezia, il Vado, la Virtus Entella, sperano di fare tutto l'inizio di campionato sicuramente così, perché è normale. Poi è chiaro che il campionato è difficile, perché quello della Virtus Entella non è proprio semplice, perché c'è un Pisa che l'anno scorso ha fatto benissimo, c'è una Cremonese che è appena retrocessa, cioè il Pisa è retrocesso, il Sud Tirol che ha cambiato tanto,
3: c'è il Vicenza che è ambizioso, del
0: ci sarà poi Gallo, Fabio Gallo che arriva alla terza a Chiavari, quindi insomma non è un calendario.
5: Assolutamente, ma infatti come ti dicevo il calendario secondo me è un po' così. Poi quello che secondo me conta, è importante intanto riuscire a finire la squadra per tempo, per portare in modo agli allenatori di preparare al meglio il proprio gruppo di giocatori, e in questo senso appunto per quello che riguarda l'Entella mancheranno penso un paio di operazioni, però quelle che delle quali abbiamo parlato nelle scorse settimane, se ricordi bene o male, si sono sempre avverate, no? È arrivata la punta con Francesco Forte, una punta di esperienza, ieri già in campo per quello che conta ovviamente questo tipo di gare amichevoli, però vedi i movimenti del giocatore esperto, vedi i dialoghi del giocatore con un'altra punta che nel caso di ieri era Mattia Tirelli, così come poi si è visto anche Corona nel secondo tempo, che è un altro degli acquisti che avevamo ventilato e che poi si è concretizzato, che appunto ha messo a disposizione oltre alla sua fisicità anche appunto quella che è la sua conoscenza dell'area di rigore, quindi il tempismo, il dialogo con i compagni, e sono tutti aspetti. E se ti devo dire la verità, ieri quelli che mi hanno impressionato favorevolmente sono stati anche i nostri giovani, quelli aggregati dalla primavera. Qualcuno potrebbe andare ancora in prestito, però i vari Tragnello, Piredda, che comunque ieri erano in campo, lo stesso Annoni, tutti i giocatori che il mister ha tenuto in allenamento in questa prima parte del ritiro e che ho visto rispondere poi sul terreno di gioco, lo stesso portiere Tirelli che ha giocato la partita, li ho visti sul terreno di gioco con tanto entusiasmo, come giusto che sia alla loro età, per giocarsi una chance di rimanere in una squadra di questo livello a fare un campionato di questa importanza, quindi questo credo che sia. Poi è ovvio, abbiamo visto anche i soliti Marconi, Parodi e Tiritiello, per i quali non esistono amichevoli, esistono solo partite da vincere possibilmente, quindi quello che l'aspetto che mi ha confortato

0: Potete ancora sentire, come era successo l'anno scorso, l'allenatore che ha percepito anche quest'anno abbastanza presto il clima che si respira all'interno dello spogliatoio. Che
1: io allora ti faccio una domanda, Parodi, Marconi, Bariti, Del Frate, Tiritiello, tutti confermati assolutamente sì, quindi la vecchia guardia direi che è tutta al completo confermata.
0: Assolutamente.
1: Quindi sanno assolutamente benissimo cosa vuol dire Virtus e
0: anche
1: Tella,
0: Calici,
1: sanno benissimo
0: che è un altro giocatore di grande spessore. Lo stesso per Guiu, Cupone che è ancora ripreso con l'infortunio, ma anche lui presto rientrerà. Quindi diciamo che l'ossatura grossa dell'anno scorso è stata mantenuta e questo credo sia un vantaggio. Gli acquisti, per quello come ti dicevo che abbiamo visto...
1: Parlami prima delle vendite, perché Di Mario, questo gioiellino del 2004, che fa? Che succede?
0: Mario... in presenza di una offerta appropriata potrebbe anche andare, però ci vuole un'offerta appropriata, visto che poi quando si vanno in giro a chiedere ai giocatori le cifre sparate sono molto alte, anche in questo senso l'Intella si adegua. Quindi c'è stato qualche pourparlé, in particolare col Palermo, però a quanto pare non c'è la giusta offerta in termini monetari per il cartellino totale del giocatore. Quindi sono trattative che poi magari vanno valutate anche a lungo termine, perché come sappiamo queste squadre in particolare che hanno grosse ambizioni si guardano attorno fino all'ultimo.
1: Hai parlato prima di Forte e di Corona, come vanno così? Perché su Forte si fanno tanti discorsi, è stato accolto molto bene, il nome è piaciuto tanto, e su Corona ti posso garantire che almeno a me piace molto come calciatore, anche se l'anno scorso non ha giocato moltissimo a Palermo.
0: Guarda, io quello che guardo subito è l'approccio proprio della persona, oltre che quella del calciatore che poi viene sul campo naturalmente. E per questo che ti dicevo che per il poco ovviamente che li ho respirati fino ad oggi, ho percepito appunto questo essersi subito inseriti in un gruppo che è già abbastanza coeso, e quindi ho visto l'umiltà che hanno messo in campo entrambi nei loro spezzoni relativi di partita, ho visto il dialogo che hanno cercato spesso con i compagni di squadra, e sono tutti quei piccoli dettagli che però ti fanno capire come appunto stia nascendo un altro gruppo coeso, e questo, come ti dicevo l'anno scorso, secondo me è stato uno degli elementi più importanti per questa squadra, che obiettivamente e oggettivamente non aveva una rosa diciamo di altissimo livello, no? Lo sappiamo tutti, però anche grazie a questa coesione è riuscita nell'impresa di salvarsi in un campionato difficile.
1: Che poi è l'obiettivo di quest'anno, no?
0: Assolutamente,
1: magari perché c'è un'esperienza in più dell'allenatore, c'è un'esperienza in più di tanti giocatori, quindi io credo che questo sia l'obiettivo, facendo anche un buon calcio, perché l'anno scorso in certe partite, tu le hai viste tutte, specialmente in casa, ma qualche volta anche fuori, è stata una buona Intella.
0: L'Intella ha sempre giocato, al di là di qualche prestazione più o meno fortunata, tipo mi viene in mente quella di Avellino, quella di Frosinone, dove non a caso hai preso anche 4 gol in entrambi i casi, che però contro avversari che insomma ci può stare. A parte quello, però, comunque la squadra ha sempre fatto la sua partita. Poi con quelli che erano i nostri limiti, li ricordiamo bene l'anno scorso, soprattutto in fase offensiva, non a caso i primi due acquisti importanti di quest'anno sono stati due centravanti. Quindi questo la dice lunga anche sulla volontà appunto della società di mettere a disposizione del tecnico e di migliorare quella che era la rosa dello scorso anno.
1: Raccontami un po' di questo ritiro che finisce il 31 luglio. Tutto bene, nessun problema, si continua sempre ad allenarsi?
0: No, qualche acciacchino come è normale che ci sia, però niente di grave per fortuna. Sabato la squadra va a Vinci in Toscana per affrontare un'amichevole impegnativa contro l'Empoli, poi ce ne sarà uno il 4 di agosto contro il Novara allo stadio comunale, e dopodiché poi ci si preparerà per il turno di Coppa Italia contro il Verona, che è in trasferta, una partita come si sa e come si può immaginare assolutamente insidiosa contro una delle pretendenti al prossimo ritorno in Serie A.
1: Assolutamente sì, allora io ti ringrazio Marco per tutte queste notizie, perché ci interessa moltissimo anche l'Intella. È chiaro che faremo questo appena avremo i nostri corrispondenti sia col Vado che con lo Spezia, e quindi inevitabilmente allargheremo questo Liguria Calcio veramente a un panorama A, B e C, stupendo, bellissimo, vero Franco?
2: Assolutamente sì. Parliamo di tutta la Liguria.
1: Sì, parliamo di tutta la Liguria.
3: Che torna ad avere 5 squadre nel calcio professionistico. Esatto, ma il tuo A iniziale a cosa era dovuto? No, di rappresentanza.
4: No, l'ho percepito come invece come
3: rappresentanza.
4: Non so, no, era proprio.

0: No, c'è dire, anche il Vado bello, che questa... trovo che sia una bellissima squadra, un presidente simpaticissimo, esatto, colori fantastici, e c'è anche quella stella che noi vogliamo, quindi cosa vuoi?
1: Che ha vinto la prima,
2: c'è un sogno allora.
1: Sai cosa facciamo in caso di Coppa Italia? Andiamo a Campo Stella.
0: Va bene,
3: Santiago.
1: Lo facciamo il cammino, lo facciamo.
0: Cioè, uno scudetto 800 km.
1: Lo facciamo, non ci spaventa costa, niente dei genuani.
0: Però
1: non
0: bisogna vedere nulla. Come. Lo facciamo, non diciamo come.
4: No, Coppa Italia.
1: Scudetto,
2: figurati. Biciclette elettriche.
1: Coppa Italia.
3: Del mondo.
5: Fermiamoci un attimo, così ci riposiamo prima.
1: In previsione del cammino.

0: Che ricordo, dove andate? Ma dove volete andare?
1: Noi siamo giovani, ci manteniamo giovani.
0: 800 chilometri, ma dai.
1: Per il Genoa questo è altro.
0: Certo, per le squadre e per la fede si fa tutto. Per 800 chilometri voglio vedere.
2: Tantini.
0: Io sono dietro in macchina a filmarvi, questo sicuro, assolutamente. Però voglio sentire quello che ha dichiarato oggi Albigad ai nostri microfoni, perché ci sono cose interessantissime. Attenzione.
3: Ora è solo primo cerchio del nostro ritiro. A Bogliasco dobbiamo continuare. Stiamo costruendo una squadra, ma non siamo ancora là. Manca tanto, secondo me.
4: Ti ho visto in allenamento con Corradi, il mister ti ha tenuto da parte parlando molto con te e ti ha detto: io ti ho visto giocare, quali sono le caratteristiche che ti chiede, perché ovviamente punta su di te come titolare?
3: Sì, ora quando gioco come un mezzala è una posizione un po' nuova per me, quindi devo imparare. Il mister ha fatto un buon lavoro per spiegarmi cosa chiede da me. Per me andare in Serie A, sì, secondo me è la base per fare una stagione grande e costruire una squadra dove siamo insieme ogni giorno. Tanti metri, gambe pesanti, ma soprattutto emozioni, tante emozioni belle. Calcio è sempre bello, qui è un bel posto e noi giochiamo, viviamo per questo, quindi l'entusiasmo deve sempre essere presente.
5: Cosa può darvi Lorenzo Insigne?
3: Tutto, spero. Ora non vedo l'ora vedere lui al campo.
0: Hai capito, Stefano?
2: Anche noi.
0: L'obiettivo qual è? Serie A. Ha detto lui, e mica l'ho detto io.
2: Ha parlato anche di posizione che sarà cambiata, sì, in campo, e di gambe pesanti. La preoccupazione un po' sono le gambe pesanti, non vorrei che fossero troppo pesanti.
6: Io ho notato un Abigard molto polemico.
2: Diciamo che
6: molto polemico.
2: Lui ha detto manca tanto.
6: E ha detto... devo imparare quello che mi sta chiedendo Corradi, quindi cioè lui l'anno scorso ha fatto difensore centrale, poi ha fatto il centrocampista centrale. Che cosa fa quest'anno? La punta?
2: Non lo so. Potrebbe essere il nuovo portiere,
6: perché lui dice devo imparare. E Albigard non è un ragazzino, gioca da sei mesi a questi livelli.
0: Hai ragione.
6: E poi ha detto Insigne, spero di vederlo, perché non hanno ancora neanche visto neanche loro, i suoi compagni, quindi questo ti fa capire che anche chi è dentro un giocatore importante,
2: formato,
6: un giocatore di personalità, di carattere, perché poi in campo è uno di quelli che si fa sentire, ti dice apertamente che questa è una squadra che è un cantiere.
2: Che è un cantiere,
6: è in costruzione. Te lo dice Abigard, non lo dice Matteo Cesare, Stefano Pupo. Lo dice Abigard.
2: Perché una squadra che ancora oggi ha problematiche.
0: Ma no, secondo me stava dicendo manca tanto all'inizio del campionato. Nel senso abbiamo.
6: sì, cerchiamo di girarla. Poi dice con la difficoltà della lingua, Abigard non parla.
2: Di la verità, ti ha chiamato te per dire questo.
1: Manca tanto arrivare a quelle trasferte che non piacciono a Matteo.
0: Cerco di darvi un po' di ristoro, ristoro doveroso, perché siete
2: difficili.
0: Seriamente, parlando come lui di calcio, quando la squadra è un cantiere aperto e manca la copertura di tanti ruoli, si può anche ragionare.

0: cercare di interpretare quello che sarà, però è veramente complicato.
1: Sì, anche perché Franco, tu un mese e mezzo per decidere il mister, il direttore sportivo, sei arrivato
2: mese,
1: tardi.
2: Più ragazzi, per il calcio mercato.
1: Sì, c'è ancora più di un mese.
3: Però,
2: perché non è che
3: però,
2: le altre squadre siano pronti al via, partenza sono là.
4: Assolutamente
2: che
4: no.
1: No, chiaro,
4: però ha lanciato un messaggio importante. Ha lanciato un messaggio importante.
5: Tra 20 giorni si gioca in Coppa Italia a Cremona e tra meno di un mese si gioca
4: lui
5: la prima di campionato.
4: Lui ha detto quello che è.
5: Forse non è che manca tanto, ma non tantissimo.
4: Forse lo sgrideranno per questo, però ha detto quello che è. Finalmente c'è qualcuno della Sampdoria che ha il coraggio.
5: Sicuramente Adiga di interviste
4: qualcosa.
5: Non ne fa più da
4: finalmente
5: qua,
4: all'interno della Sampdoria, dopo 4 anni, c'è qualcuno che ci mette la faccia
0: però,
4: e parla.
1: Però, che fa critica.
0: Però Graziano ha puntualizzato una cosa giusta: manca un mese.
2: Oh,
0: però quando un calciatore fa una dichiarazione che manca tanto, obiettivamente ti fa riflettere.
2: Cioè, sì,
0: questo
2: ti
0: penso
2: fa,
0: che sia,
2: ti deve
0: che sia
2: doloroso, no? Ti deve
0: se parliamo in maniera seria.
2: Vero,
4: però stupisce anche noi che vediamo finalmente uno della Sampdoria che parla realtà, dati alla mano, di cosa succede all'interno dello spogliatoio e cosa sta succedendo nella società. Dunque, chapeau a lui, bravo.
1: Sì. Sì,
4: perché comunque non ci ha illuminato, ci ha detto qualcosa che magari noi pensavamo, ma ora la sappiamo e speriamo che sia modificata. Speriamo che questo messaggio non sia soltanto ai tifosi, a noi, agli addetti ai lavori, ma che sia la società. Che la società, hai sentito cosa ha detto il tuo giocatore? Svegliamoci, mancano 20 giorni alla prima partita ufficiale. E cosa andiamo?
2: È chiaro che non c'è l'entusiasmo che c'è in questo momento in casa Genoa, no? Perché questa è la grande verità, no? Se arriva da una salvezza risicata, il Genoa era già salvo 3 mesi prima della fine del campionato, forse esagero, Franco, non te lo so dire, ma sicuramente
0: due
2: sì.
0: Mesi.
2: Due
1: già
2: mesi.
1: Già da Pasqua.
2: Ecco. Adesso io vi farei vedere la formazione del Genoa, perché è difficilissimo farla, Franco.
0: Ma io ti dico
2: una cosa, Bilov in porta,
0: sì.
2: Siamo d'accordo, la difesa non si tocca, no? Marcandalli, Ostiga e Vasquez, almeno di offerte irrinunciabili. Poi pensa un po', io per mettere a posto un po' di squadra ho messo Ellison da una parte e Metri dall'altra, in mezzo ho messo Amorin, che tu mi hai detto bisogna valorizzarlo, perché è stata una spesa enorme, Frendup, e poi ho messo Baldanzi, Vitigna e Colombo. Ho messo uno dei nuovi in questa squadra, perché tenendo presente Masini, Otoa, Pusca, Traoré, Messia, Abel, Martin e Norton Caffi, e mi sono dimenticato Sabelli e mi sono dimenticato Dumbia.
0: È vero, perché tu hai fatto un modulo che l'anno scorso non è stato utilizzato.
2: Esatto.
0: E con questo modulo ovviamente tu lo hai quadrato, perché metti due trequartisti molto forti, due trequartisti che hanno esperienza, che hanno giocato nel campionato a un ottimo livello, e quindi ti garantisci una fase offensiva sicuramente allettante.
2: Certo.
0: Poi noi ragionavamo prima, ma per carità, manca un mese, ma non ci sono tante cose
2: da sistemare, no?
0: Le cose che a mio giudizio mancano, mi sembra siano condivise abbastanza da tutti, o da tutte le varie interviste che sento. Quello che penso sia un po' più complicato da decifrare degli ultimi anni sono le cessioni.
2: Oh.
0: Perché mentre tu mi hai detto Marcandalli, Vasquez, Ostigard, come dire,
1: la spina dorsale non
2: chapeau,
1: la devi toccare.
2: Chapeau. Non li vendiamo.
0: Se però Norton Caffi non avesse mercato, perché poi il mercato lo fanno le offerte,
2: certo,
0: le richieste. Cioè non è che uno si sveglia la mattina e dice: vabbè, allora qua realizzo. No. L'altra trattativa, sono 3 anni che io sento che Frendu parte e poi rimane. E non mi stupirei che succeda di tutto, quindi può partire chiunque. Nel momento in cui però non partisse nessuno di quelli che sono più, diciamo, papabili per le cessioni, e arriva una proposta di acquisto di uno dei tre dietro, secondo me quello parte, perché per forza di cose deve partire.
1: Come aveva detto Carlo, la società Genoa deve incassare circa 30
0: dubbio,
1: milioni.
0: Ma quello è giusto. Quello è giusto,
2: certo,
0: perché in questo momento il Genoa nella campagna acquisti è sotto di 5 milioni, 5 milioni sì. e mezzo.
2: Bravissimo.
0: A occhio e croce.
1: Spesi circa 22, quindi, incassati poi, 5
0: poi
1: milioni.
0: Poi bisogna

0: vedere la competenza, cioè esatto, quando perfetto. Verranno nei bilanci degli esercizi queste somme dovranno essere contrattualmente retrocesse. Quindi io penso che il Genoa quest'anno, secondo me, se vende Norton Caffi, certo perde anche Martin, e quindi per forza di cose, anche se gioca come ha detto Graziano, è vero che
1: no, io l'ho messo così perché io l'ho messo perché ho visto Ellerson, lo metti dove vuoi,
2: adesso Jolly non è
0: vero, è vero, ha dei ragazzi anche di belle speranze come quello della Juve,
2: Puchka,
0: che è arrivato. Io penso che obiettivamente la lacuna più grande che vedo, non penso che possa fare quello schema tutte le domeniche, e chiaramente quando dovrà essere un po' più performante, avere un modulo diverso che giochi con due punte è necessario, e avere qualcheduno che soprattutto in casa quando non riesce a vincerla ti mette un po' di profondità, va a spizzicare di testa, va a fare dei gol di rapina, di quello c'è bisogno, perché non lo fa Colombo. Probabilmente potremmo essere molto ottimisti e potremmo pensare che quest'anno invece faccia un campionato migliore di quello scorso.
2: Anche perché ricordiamo,
0: perché sarà messo nelle condizioni che Vieira non l'aveva messo.
2: Anche perché Franco
0: e
2: quest'anno
0: e questo aiuterà che lui sia sicuramente più capace di avere un quoziente realizzativo migliore. Però la punta, ma lo
1: serve,
3: vanno a cercare la punta, vuol dire
0: si
3: che
0: si stanno muovendo bene,
2: 12
0: con acume,
2: gol, 13
0: con
2: gol,
0: intelligenza, con lucidità. E la cosa che a me ha fatto veramente piacere, io e Giorgio siamo amici da tanto tempo, vedere questa armonia che c'è nel ritiro in tutte le componenti.
3: Certo.
0: È un segnale talmente bello che secondo me è proprio quello che è la realizzazione di un percorso complessivo,
2: anche,
0: e di questo bisogna ringraziare
2: anche
0: la società.
2: Abbiamo visto
3: a vedere anche
0: certo,
3: l'oste.
0: L'oste ci ha dato un senso di però bisogna fare un plauso alla società,
3: esatto,
0: perché tante cose le ha fatte a un livello da grande squadra, dal merchandising, dai giovani, agli investimenti, all'abbattimento del debito. Cioè, dobbiamo dire che in questi anni, malgrado
3: alla
0: difficoltà,
3: casa dei ragazzi, l'abbadia,
2: ricordiamoci anche,
3: ricordiamoci queste cose qua.
2: Il punto di partenza del Genoa è iniziato anche col presidente Sciucu a Peglia, a bordo campo, applaudito da tantissimi tifosi. Nessuno si aspettava gli applausi, tanti.
0: Perché?
2: La presenza si aspettava.
0: Secondo me, il presidente, che comunque è un uomo che ha investito 40 milioni, perché noi parliamo sempre, come per dire, dovete venire, ma perché? È venuto un signore dalla Romania, ha fatto un atto di coraggio, ha torto a ragione, ha fatto un investimento e merita moltissimo rispetto. Ha avuto la sfortuna di entrare in un contenzioso legale che ha paralizzato di fatto la società, questa è la verità. Nel momento in cui questa situazione, come abbiamo anche qua discusso, grazie anche a Andrea che ci ha legalmente raccontato l'evolversi di questa vicenda legale, è chiaro che poi la società avrà molta più facilità nel gestire complessivamente quella che è la difficoltà di un campionato.
2: Anche perché
0: bagnolo.
2: Franco, ci sono altre considerazioni, gli aspetti legali, burocratici, che fortunatamente sono andati in maniera positiva per il Genoa. Potrebbero esserci l'inserimento di nuovi soci che potrebbero
3: aiutare. Voi dite fortunatamente, Sciucu. Ma non è fortunatamente, è una cosa ben diversa.
2: Ragazzi, secondo me
0: cioè, vedi la differenza, sai qual è?
3: Fortunatamente non è
2: legalmente.
3: Non è
0: una questione legale. Io qualche tempo fa ero all'estero e mi dicevano: una volta voi in Italia avevate dei proprietari che erano riconoscibili, il signor Rossi, il signor Bianchi e il signor Verdi. C'era Moratti, c'erano gli Agnelli, c'erano i Garone, c'era tutta una serie di imprenditori che sapevi nome, cognome e indirizzo. Adesso c'è una serie di fondi che arrivano dall'altro capo del mondo con cui non puoi interagire, e voi siete 4 anni loro che non capiscono con chi si debba discutere. E soprattutto queste persone spesso non gli interessa nulla di quello che è la città,
2: i tifosi,
0: la componente tifo, la passione storica che ha generato quella maglia e quel club. E quindi questo è una degenerazione.

0: di quello che è il mondo del calcio. Poi vogliamo parlare di quelli che sono gli agenti,
1: anche fra Franco c'è ancora un'ultima considerazione. Ricordiamoci che quest'anno sarà molto duro il campionato,
2: diciamo. Ma come molto dura? C'è già la squadra fatta, il Genoa.
1: Venezia ha speso 25 milioni di euro sul mercato.
2: Gabriele, io
0: non sono d'accordo.
2: Allora, il Genoa potrebbe scendere in campo domani mattina, non so a livello fisico come stanno. Voi ditemi
0: dal
2: decimo, dall'ottavo posto a scendere giù in Serie A, quante squadre possono scendere in campo domani mattina?
0: Ma sono d'accordo, non ti scaldare.
1: Io intendo che il campionato quest'anno è più duro dell'anno scorso. Il campionato di Serie A quest'anno è duro.
2: La Serie A si è diventata la Champions,
1: probabilmente perché avendo anni di Serie B non riesci più a comprendere.
2: È forte, Gabriele, è forte. Non puoi sminuirlo contro Lecce e Frosinone. Sarà mica quel livello lì, Genoa.
1: Assolutamente, però ma anche il Frosinone stesso è una proprietà ricca.
0: Grazie.
3: Andiamo avanti fino a non ci fermiamo. Diciamo appuntamento, ringrazio i miei ospiti, ringrazio tutti i collegamenti, regia Alex e Gianluca. Va bene, domani sera vi auguro un buon proseguimento con Gratinata Sud, e poi come vedete chiudiamo, va, stasera chiudiamo, no?
4: Sarebbe da andare avanti, dillo Franco.
3: Allora chiudiamo veramente.
0: Ciao a tutti,
3: buonanotte.

0: caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
1: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo, la crisi pesante. Quando...
0: Però è una storia...
1: Beh, veramente... Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
0: Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
1: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
2: Allora Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
1: Te la senti?
2: Me la sento, anche se non ho l'età.
0: Acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
3: Come stiamo? Stiamo che... Beh, sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
3: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire in una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
3: È già una notizia.
0: Mimit è il ministero.
3: Sì. Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
3: Una volta era
1: del Made in Italy.
3: Adesso
1: anche
3: il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
1: che non è una figura secondaria,
3: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta almeno io ho sentito una notizia ufficiale che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una

0: relativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
1: Ecco, il fatto è che noi siamo abituati, noi poi vecchi cronisti, siamo abituati quando si parla di acciaio di Cornigliano a vedere delle cose lunghissime, come quasi come il terzo valico.

0: sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe Corniglia, la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
0: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
2: Ecco.
0: È strategico perché se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Foz sul Mer, quindi cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord Italia,
0: quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, sì. ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e territorio.
0: Guardi,
2: perché io sono rimasto a quei problemi,
1: lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei andato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
0: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente provocato.
2: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
0: Sì. Giusto?
2: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foz. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
2: far
0: normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
1: Sentiamo
2: Chiara.
1: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva, da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: E allora la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'altoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'altoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori, sono i rotori che arrivano già prodotti, ha proprio cambiato tutto. Ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi,

0: c'erano persone, li chiamavano vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo, ed era, è stato un impatto forte, nel senso, venendo
1: certo
0: da fuori.
1: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di Gesù.
0: Esattamente.
1: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
0: Ma non è il fatto di temere o sperare, cioè alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua ad oggi non si può, non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
1: Quindi non c'è una paura particolare?
0: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1965.
3: In quegli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
2: certo,
3: in particolare,
2: due.
3: La Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia Vanina,
2: certo.
3: Sono due donne, ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto.
2: Com'è,
3: come
2: oggi
3: segna la storia della classe operaia a Genova?
4: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
3: sì, la leader era
4: la portavoce, la portavoce era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere,
2: certo,
4: però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
3: E avete trovato una strada.
4: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, sì, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
4: sono passati 21
2: ma
4: anni.
2: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
4: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
3: Questo sicuramente,
2: questo,
3: anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
4: Ma è molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
3: Certo.
4: Ricordo, c'era Buon Gadolla, che rappresentava,
2: certo,
4: come.
2: Certo.
4: E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato
3: è cambiato,
4: è un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case, per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
3: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
4: È essenziale. La produzione se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
4: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
3: deve
2: punto
3: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
3: Grazie.
4: Grazie a voi.
1: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
0: Certo che sì. Noi siamo orgogliosi di lavorare dentro. Per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare